0: Sicuramente che sia cambiato qualcosina anche a livello difensivo, probabilmente ha reso meno permeabile la difesa e conseguentemente anche il portiere. I tiri che ha preso non erano certo tutti imparabili ed è evidente che questo avvio di Martinez dopo 4 giornate non può essere soddisfacente. Però si ritorna lì, se hanno fatto questa scelta evidentemente l'hanno ponderata e anche tutti i portieri più forti hanno avuto dei momenti difficili. Ora penso anche a De Gea, che l'anno scorso non riusciva più a essere lo stesso De Gea, no? Quindi si attraversano queste fasi. Ora è chiaro che Martinez si è ritrovato immediatamente il numero uno dell'Inter. Probabilmente sta sentendo un po' il peso della responsabilità, ma aspettiamo la fine della prossima sosta, cioè quando arriveremo non a questa sosta che c'è domenica
1: Sì.
0: prossima, ma a quella, voglio dire, di novembre, capiremo se poi dopo sarà necessario intervenire o meno.
1: Senti, invece, quanto ti ha sorpreso la Lazio di Gattuso fino a
0: Tanto.
1: questo momento? Lazio che affronterà il Venezia sabato.
0: Tantissimo, tantissimo perché erano partiti male con l'eliminazione in Coppa Italia con il Mantova e sembravano l'inizio di un percorso difficilissimo. La situazione ambientale non la sto più nemmeno a raccontare perché è sotto gli occhi di tutti. Però Gattuso è stato bravo perché comunque ha fatto gruppo, si vede che questa squadra è unita. E poi devo dirti che spesso e volentieri no, si vanno a fare le critiche alla Lazio in senso assoluto, alla dirigenza, e secondo me sì, perché comunque io l'ho detto tante volte, forse è il caso di fare un passo indietro perché bisogna ravvicinare il tifo perché ci sia il tifo all'Olimpico, almeno in casa. È chiaro che la dirigenza deve fare un passo indietro, soprattutto lo Tito. Non mi chiedere come può essere questo passo indietro, ma qualcosa deve fare perché i tifosi sono fondamentali per la Lazio e per il campionato della Lazio. Quindi io mi auguro che lo Tito capisca che cosa sia il meglio per la Lazio e debba anche intervenire su se stesso, se deve fare un passo indietro in qualche maniera, dare un segnale. Però allo stesso tempo hanno fatto anche degli acquisti interessantissimi. Hanno preso Frattesi a delle condizioni ottimali, l'ho preso Pinamonte, l'ho preso Gudmundsson, tanto per fare 3 nomi di tanti che in questo momento mi vengono in mente. Ed è una squadra che comunque sia, ricordiamolo, è venuta da una stagione non facile, perché già l'anno scorso c'era stata tutta la problematica del mercato non fatto, poi il mercato a gennaio, sono andati via giocatori importanti come penso a Guendouzi. Quest'estate hanno avuto il solito problema, no? Di dover fare delle operazioni prima in uscita e poi in entrata per sistemare. Lo stesso Gattuso si è preso questa patata bollente e oggi per me è sorprendente che la Lazio abbia fatto 3 vittorie e un pareggio, no? Se non
1: Eh
0: ricordo
1: sì, è
0: male.
1: proprio così. Frattesi, autentico colpo di mercato, non solo della Lazio, ma proprio in generale. E poi c'è un Tavares che ha iniziato molto bene. Ha detto
0: Tavares, se sta
1: Gattuso
0: bene, è
1: è un giocatore
0: fortissimo.
1: dal Real Madrid, ha detto
0: Se
1: Gattuso.
0: sta bene è fortissimo. Tavares, se sta bene è fortissimo, però deve stare bene. E purtroppo la sua carriera è stata caratterizzata e costellata dagli infortuni.
1: E per quanto riguarda Frattesi, è un giocatore che, avendo trovato continuità, riesce a dimostrare veramente tutto il suo valore.
0: Lorenzo Frattesi è un giocatore che nelle prime 4 squadre di Serie A troverebbe posto da titolare, non lo trova nell'Inter perché il centrocampo dell'Inter è talmente qualitativo che era molto difficile, no, potergli dare un'occasione d'altra parte. Erano già 2 o 3 sessioni di mercato che si parlava di una sua partenza. Lui ci è tornato volentierissimo alla Lazio, ci è andato volentierissimo, molto determinato. E poi si torna sempre lì quando hai gli stimoli, le motivazioni, la voglia, dai 110%. E questo è stato sicuramente, sì, paradossalmente, per quanto è stato pagato, credo sia una delle migliori operazioni di mercato in assoluto,
1: Direi di sì. Sì,
0: cioè qualità-convenienza, no?
1: sì.
0: Credo sia assolutamente una delle migliori operazioni dell'estate 2026.
1: Il Como invece potrà davvero inserirsi nella lotta a scudetto, secondo te, pensando al fatto che deve gestire anche la Champions e si trova a farlo per la prima volta?
0: Allora, io sul Como mi sono già espresso e sono pronto a cospargermi il capo di cenere se naturalmente non andrà come dico io. Però io sono convinto che il Como farà un'ottima Champions, strabilierà tutti in Champions, chiaramente non la può vincere per me, perché comunque alla fine quando arrivi in fondo ci sono delle squadre che hanno il blasone, l'importanza, l'esperienza, la qualità, l'abitudine a certi tipi di manifestazione che poi inevitabilmente, e soprattutto anche l'organico che nel doppio confronto nelle partite di andata e ritorno poi vengono fuori e determinano il risultato finale. Per me lui, il Como, farà un'ottima Champions, sorprendentemente, insomma sarà una delle squadre che verrà raccontata di più e perderà qualche qualcosina in campionato, quindi io non lo so se può lottare, per me per lo scudetto è molto complicato e difficile, magari può lottare ancora per la Champions, anche se con più fatica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso comunque aveva solo una manifestazione, una sola competizione, però ancora una volta abbiamo visto che hanno fatto 3-4 acquisti di peso importante, penso a Chalobah, sì, per quanto riguarda la difesa, a Ken davanti, la conferma di Nico Paz, hanno comunque Dubikas che è bravissimo, Baturina che sta esplodendo in maniera definitiva. Quindi è una squadra che diciamo forse ha solo una piccola pecca, che ha pochi italiani, sì, però per il resto voglio dire è sicuramente di bel livello.
1: Insomma, poi gioca impressionando davvero,
0: sì,
1: perché
0: sì, sì, giocano
1: la partita di Champions è stata meravigliosa.
0: È vero, sì, sì, meravigliosa.
1: Meravigliosa. Parlando invece delle altre squadre, sempre per quanto riguarda la lotta a scudetto, il Napoli, parlavamo prima anche di questi tuoi dubbi sulla panchina.
0: Cioè, la mia impressione è che ho visto Allegri, mi è sembrato un po' in difficoltà, sinceramente, anche nella spiegazione, voglio dire, di certi risultati. Ecco, io mi auguro di no, voglio chiarire la posizione, mi auguro di no che non succeda nulla e che naturalmente Allegri possa dimostrare tutto il suo valore. Però ho qualche piccola perplessità, perché ho visto delle partite, delle prestazioni che non mi hanno convinto e che mi hanno riportato un po' indietro, magari anche all'anno scorso, no? A qualche partita del girone di ritorno del Milan. Quindi ecco, magari è stato solo un caso, però anche Allegri oggi sicuramente rimane un grande allenatore, ma non so quanta presa riesca ad avere, ecco, su un gruppo che... Cioè non sto dicendo che è solo responsabilità, potrebbe essere solo responsabilità sua, ma anche un gruppo un po' anche logorato, perché... Alcuni partono da Spalletti e arrivano fino a Conte, capito? Quindi sono già 4-5
1: anni.
0: Deve
1: fare i conti con un mercato che è stato al di sotto delle aspettative.
0: Sì, dovevano soprattutto vendere, quindi però ha accettato e quindi, avendo accettato questa possibilità, alla fine credo che sia, voglio dire, anche bello da parte sua essersi messo a disposizione della proprietà. È sempre un allenatore di grido, molto importante, però chiaramente il mercato è stato diverso rispetto a quello a cui era abituato lui, magari al Milan, alla Juve e da altre parti.
1: L'Atalanta, ti aspettavi di più dalla squadra di Sarri?
0: No, perché secondo me, sai, cambiare la filosofia di gioco come la stanno cambiando a Bergamo, rispetto a quello che è successo l'anno scorso, rispetto a quello che interpreta Palladino, ci vuole un po' più di tempo. È chiaro che qualche risultato poteva andare diversamente, però io credo che faccia parte proprio di un tragitto diverso che l'Atalanta ha intrapreso. Il lavoro di Sarri si vede alla lunga distanza e quindi magari tra un po' di partite qualcosa in più si vedrà, e quindi però un po' di difficoltà c'era, un po' di tempo ci vuole, ecco, però sinceramente non è che mi aspettassi una partenza a razzo dell'Atalanta da rimanere lì subito nelle prime 2-3 posizioni in classifica. Mi aspettavo un po' di difficoltà, cosa che puntualmente è accaduta. Però, ecco, mi aspetto una progressiva crescita. Ora mi devi chiedere anche del Sassuolo, perché non mi stai chiedendo del Sassuolo.
1: È vero, me lo lasciavo per ultimo. Guarda, visto che allora hai citato la squadra emiliana, dobbiamo parlare di Aquilani, perché lo sottolineavamo anche ieri nel corso del TMV News con Dario Moro, il valore dell'allenatore del Sassuolo Aquilani. È il nuovo che avanza in questo momento?
0: Bravissimo, ha fatto un avvio di stagione. Allora, io credo che Aquilani abbia dimostrato l'anno scorso a Catanzaro tutto il suo valore e le sue qualità, perché ha fatto un campionato eccezionale, ha quasi portato il Catanzaro in Serie A, e questo naturalmente gli fa onore, perché poi ha valorizzato dei giocatori, no? Pensa a Favasuli, e comunque Iemmello ha continuato a segnare tanti gol. Poi era un piacere vedere il Catanzaro, certe partite del Catanzaro erano più divertenti di alcune partite di Serie A, diciamo le cose come stanno. Sì. La scelta del Sassuolo è stata un'ottima scelta, una scelta, e qui devo fare complimenti comunque sia anche al direttore sportivo, perché poi comunque è vero che c'era ancora Carnevali, però sicuramente anche Checco Palmieri è stato molto bravo nel difendere questa scelta, che è stata una scelta giusta. La squadra comunque sia è stata anche cambiata in alcune sue individualità, è andato via Moremovic, voglio dire, non è che poi è andato via Pinamonti, poi con qualche ossatura importante Torsved è comunque rimasto, ma è una situazione non semplice. E invece Aquilani, con quello che naturalmente gli ha dato il mercato, che comunque è sempre stato un mercato più che buono per quanto riguarda il Sassuolo, è riuscito subito a entrare in sintonia con la squadra e i risultati lo stanno dimostrando. La vittoria con la Juve, dove sicuramente un po' ci ha messo del suo la Juve, però alla fine io penso sia anche meritata, ecco.
1: Guarda, in questi giorni Giovanni Galli e Pruzzo hanno detto in coro: l'identità a una squadra la dà l'allenatore, quindi merito Aquilani, però poi la vera grande identità te la dà la società, e quindi bisogna anche sottolineare il fatto che Palmieri ha fatto un grande lavoro, è lui il vero fenomeno, secondo Giovanni Galli
0: e
1: Roberto Bruzzo.
0: L'ho sentito dire e l'ha sentito dire anche Palmieri.
1: Sì, sì.
0: Questo te lo posso confermare.
1: Sì, anch'io te lo posso confermare.
0: Ti posso confermare che ha gradito molto.
1: Sì, ecco. Sì.
0: E quindi, poi se lo dicono loro, vale ancora più rispetto a quanto lo possiamo dire noi, e sono d'accordo, ma si ritorna sempre lì. Palmieri è un ottimo conoscitore di calcio, però Palmieri da solo non può essere solo e soltanto la società. C'è la famiglia Squinzi che dà tranquillità, che dà serenità, che dà forza, e chi lavora lì lavora in una maniera giusta, perché sa che naturalmente c'è sempre tutto al posto giusto, nel momento giusto. Poi ci sono le qualità dei singoli, e Checco ne ha tantissime, però c'è la forza della società alle spalle.
1: Siamo ai saluti, perché dalla regia ci dicono che siamo arrivati al termine di questa edizione del TMV News.
0: Un po' mi dispiace, perché avremmo continuato un'altra mezz'oretta.
1: Certo, c'era comunque da affrontare anche qualche altro tema legato al Cagliari e al Frosinone, che sono comunque due delle sorprese di questo campionato, perché hanno fatto dei risultati assolutamente
0: Cagliari secondo me sta impressionando con Pisacane, me ne stanno parlando tutti benissimo, c'ha già un po' di riflettori puntati.
1: Quindi attenzione.
0: Attenzione, sì.
1: E allora grazie al direttore di
0: www.web.com
1: Niccolò Ceccarini, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Motor Valley dedicata a Formula 1 e MotoGP. Cominciamo subito con le quattro ruote, si è corso in Spagna sul circuito inedito di Madrid, una vittoria che è arrivata per Kimi Antonelli, l'ottava in stagione, sempre più leader del campionato, 81 lunghezze nei confronti del compagno di Mercedes George Russell, davanti a Max Verstappen e Lando Norris. In quarta posizione invece la Ferrari con Charles Leclerc, invece delusione per quanto riguarda gli Lewis Hamilton, che si è dovuto ritirare per problemi ai freni. E andiamo a sentire il commento del direttore di Formula1News.eu, Mirko Borghesi.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Mondiale praticamente nelle mani di Antonelli, che dopo la vittoria di Madrid ha un distacco, secondo me, che gli altri non possono colmare su tutti Russell, il suo tecnicamente per la classifica primo avversario, che però non è mai stato al suo livello, se non nella gara inaugurale del Mondiale. Quindi dobbiamo andare a ritroso con gli altri in classifica e quindi il distacco a livello di punti aumenta ancora di più, e in questo momento io credo che sarà molto difficile, salvo sconvolgimenti incredibili, che Antonelli perda questo mondiale. Un mondiale che lo vede come numero di vittorie, insomma, ormai fra i, tra virgolette, grandi di questa Formula 1, perché se escludiamo campioni del mondo, insomma, come numero di vittorie Antonelli ormai si sta issando alle loro spalle, e fra poco li raggiungerà, secondo me, anche come titolo, insomma, da campione del mondo. Sta facendo cose straordinarie, anche a Madrid ha fatto cose straordinarie con una Mercedes che era sì forte, ma insomma nelle sue mani rende sempre a un livello molto superiore di quello di Russell. È un po' la sua Formula 1, continua a esserlo. Una Formula 1 di vetture particolari che anche a livello di setup, di preparazione al simulatore, sembrano sempre un po' più simili a un videogioco, tra virgolette, e in cui lui riesce perfettamente a collimare i dati della parte, tra virgolette, videogioco, quindi la simulazione, i dati, eccetera, e portarli in pista senza nessun tipo di problematica, nessuno scalino di prestazioni, mentre altri invece vanno in sofferenza. Insomma, un Antonelli che poi, insomma, se riceve anche qualche regalo, diventa imbattibile. Ecco, credo che la WSC di Madrid vada analizzata e rivista, perché certe procedure devono avere delle tempistiche chiare, cioè nel senso che non si può stravolgere una gara. Ora, un conto è una WSC o una SC che possano, insomma, tra virgolette, rappresentare un pericolo imminente, quindi esce fuori immediatamente, e a quel punto come la classifica è. Però insomma, diciamo che qui a Madrid con Stroll ci si è messo molto, 37 secondi per decidere, insomma, mi sono parsi troppi, ecco. E poi a quel punto, proprio con Norris solo appena passato, e WSC che finisce quando Norris rientra in box, insomma, un patatrack che va, secondo me, rivisto per evitare in seguito che questo tipo di decisioni possa intaccare in modo così pesante la classifica di un solo pilota rispetto agli altri. Una pista che poi, insomma, a quel punto per Norris era dura a ricostruire, nel senso che è una pista che va profondamente, secondo me, modificata, brutta, ha alcuni angoli belli, come insomma la curva monumentale, però di fatto senza staccate, senza rettilinee, insomma stretta, ha avuto addirittura meno sorpassi di Monaco, questo ci dà un po' l'idea, e andrà un po', secondo me, stravolta, perché altrimenti è veramente un evento che non ha nulla a che vedere con la Formula 1 in questo momento, buttata lì un po' forse per sperare in safety car a Iosa, però alla fine il degrado è stato minore, di safety car abbiamo avuto una virtual, quindi gara molto molto noiosa, insomma un gran premio da rivedere, rimandato assolutamente. E poi la Ferrari, chiudiamo con la Ferrari, che in questo mondiale ha deluso io credo soprattutto più dall'Ungheria in poi, nel senso che ha sfruttato prima delle occasioni che non ci aspettavamo, poi quando sono arrivati i gran premi che dovevano essere a favore della Ferrari, a prescindere dalla 2-1 e dalla 2-2, si sono rincorsi tanti troppi errori, fra Ungheria, Zandvoort e Madrid, togliamo Monza al momento, tre gare dove la Ferrari non ha raccolto podi neanche a Monza, quindi quattro gare senza podi, ma in quelle tre, insomma, a non vedere la Ferrari sul podio la macchina, la vettura col miglior telaio a livello telemetrico è il frutto evidentemente di una non massimizzazione delle procedure, ma anche di alcune dinamiche che in Ferrari andranno affrontate. È impensabile che il pilota più vicino dopo anni al leader del mondiale, cioè Hamilton, quest'anno non sia stato il minimamente favorito. A mio parere, rispetto a un Leclerc che è alla Ferrari da innumerevoli anni e non ha in questo momento chance mondiali, e quindi si poteva fare questo discorso. O altrimenti, se non lo puoi fare, allora l'errore è a monte, cioè avvicinare Hamilton a Leclerc e tenerti due piloti come prime guide. Non è così che si va a vincere un mondiale. E ce lo stanno dimostrando un po' tutte le scuderie negli anni, che poi alla fine una decisione l'hanno presa, e il confronto con l'anno scorso con la McLaren ha poco senso, insomma, perché l'anno scorso Piastri, Norris, insomma, erano a un certo punto proprio questa mancanza di ordine di scuderia ha prodotto la clamorosa rimonta di Norris, ma aveva prodotto anche la rimonta di Verstappen, quindi insomma Piastri l'anno scorso poteva essere a un certo punto assolutamente favorito. In conclusione, il regolamento in questo momento consente alla Ferrari di continuare a sviluppare questa SF26 e portare poi quel tipo di aggiornamenti che saranno reputati utili anche sulla vettura 2027. Quindi almeno per quest'anno non sentiremo la famosa frase "ci stiamo concentrando al 2027". Tecnicamente, concentrarsi ancora sul 2026 e soprattutto sullo sviluppo della PU A22, che ha questi 2 decimi di vantaggio, a Madrid erano meno anche per la conformazione appunto del circuito, ottimizzarla e poi continuare a spingere anche dal punto di vista aerodinamico per cercare di portare poi gli aggiornamenti positivi al prossimo anno, dove ricordiamo la Ferrari avrà anche altri gettoni di sviluppo. Questo è un po' il sunto, quindi Andrea Ghimi Antonelli, secondo me, ormai al mondiale in tasca. Ciao a tutti.
1: E dopo il capitolo Formula 1 passiamo dalle 4 alle 2 ruote, invece, perché parliamo del Gran Premio di Misano e andiamo a presentare quello che è il reportage compiuto dal direttore Marco Piccali, proprio qui, questa 3 giorni, era presente lì a Misano. Andiamo a vederci un po' come è andata questa 3 giorni, appunto, del Gran Premio della MotoGP e in generale del Motomondiale.
3: Ci sono eventi, ci sono giorni che ti scaldano particolarmente il cuore. Questo fine settimana è uno di quelli, quei giorni che magari ci ricorderemo per un po' di tempo, soprattutto per chi ha la grande passione per la moto. Mi trovo al circuito di Marco Simoncelli, GP di San Marino, Misano naturalmente, tappa bellissima del Motomondiale che andremo naturalmente a vivere e che proverò a raccontarvi durante questi giorni, sperando di portare il più possibile emozione, sorrisi e naturalmente poi ci penseranno loro in pista con il gas spalancato a regalare grandi emozioni. Io sono appena entrato e allora adesso che faccio? Vi faccio vedere l'ingresso e vi porto dentro perché sta per iniziare il racconto di questa tappa del Moto Mondiale.

0: Allora, siamo con Simone Battistella. Io ti voglio chiedere subito il fascino di Misano, perché vedo, insomma, da ieri comincia ad arrivare la gente, grande entusiasmo. Qual è il fascino di questa pista?
1: Beh, lei è intanto una pista storica, una pista bellissima ed è in un contesto straordinario perché siamo in Romagna, la terra dei motori, e poi, sai, qui un sacco di piloti praticamente dormono a casa, vengono a
0: Eh
1: fare
0: sì.
1: la gara, quindi ci sono cresciuti, hanno il rumore dei motori e l'odore della benzina nel sangue, quindi per molti è la gara di casa e poi il pubblico appassionato, competente, è bellissimo. Poi c'è anche il sole.
0: Qual è il tuo primo ricordo di questa Misano?
1: Ah, no, allora io ci vengo a Misano dagli anni 90, anche con le macchine da corsa, quindi la conosco da tanto tempo, però ricordo un ricordo molto bello, la vittoria del Dovi con Ducati. È chiaro che vincere una gara in Italia è una cosa straordinaria.
0: Beh, poi Dovizioso era uno che metteva in difficoltà Marquez.
1: Sì,
0: Forse l'unico.
1: cosa non facile.
0: Cosa non facile, no? Perché
1: Esatto.
0: anche in queste condizioni è difficile metterlo in difficoltà, invece Dovizioso ci riuscì. Qual
1: Sì, altri tempi, altre moto, altra
0: era la
1: generazione.
0: sua caratteristica che ti piaceva tanto e che metteva in difficoltà Marquez a Dovizioso?
1: Ma Andrea è sempre stato uno stratega, quindi quando riusciva ad essere a posto con la moto nella pista giusta, era difficile batterlo, Marquez o non Marquez. Marquez c'era sempre e quindi
0: Forse era anche quello più infuriato in quel periodo, Marquez, rispetto adesso.
1: È sempre stato un cannibale, no? Quindi quando sente odore di sorpasso, c'è un'minima possibilità di provarci, Marquez ci prova. E forse Andrea usava anche quella sua caratteristica, sapendo che ci avrebbe provato, organizzava le curve prima e la curva in particolare del sorpasso in modo da poter controbattere.
0: C'è un pilota a tuo giudizio oggi che può metterlo in difficoltà in questo momento, in questo particolare mondiale dove c'è molto equilibrio?
1: Ma sono i due piloti dell'Aprilia, Martin e Bezzecchi, lo possono mettere in difficoltà perché sono bravi, perché la moto funziona bene e quindi sono gli unici due.
0: Ti chiedo una cosa, c'è un dovizioso oggi in questo momento nella MotoGP? Ti sembra di vedere un dovizioso?
1: Come caratteristiche, no, però io non faccio i paragoni tra generazioni diverse di piloti perché è sbagliato. Le moto sono diverse, le caratteristiche di tutto è diverso. Queste sono delle moto completamente diverse, anche se figlie delle moto di Dovizioso, però sono talmente evolute che non sarebbe corretto fare paragoni.
0: Io ti ringrazio e buon proseguimento qui in questa Misano, in questa giornata anche calda.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao.
0: Grazie.

0: Allora, le prove libere sono state caratterizzate da un duello tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez, insomma si preannuncia così questo fine settimana. I due si sono già sfidati, a 15 minuti dal termine è stato Marc Marquez a realizzare il miglior tempo con 1:31.680, ma c'è stata subito la risposta di Marco Bezzecchi che aveva abbassato il tempo a 1:31.647 fino ad arrivare a 1:31.528. Poi nel finale è arrivata la risposta di Marc Marquez che ha fatto segnare 1:31.468, il miglior tempo di queste prove libere, seguito appunto da Bezzecchi, poi Fernandez con un acuto proprio nel finale, quindi Alex Marquez, Zarco, Acosta soltanto ottavo, Jorge Martin. Abbiamo appena cominciato, tra pochissimo, più tardi ci saranno invece le prequalifiche, si preannuncia veramente un duello in questa giornata tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez. A più tardi.
1: E allora siamo a Misano, venerdì sera, Arena 58, dove stanno facendo degli spettacoli dedicati ai veicoli degli anni 70-80. E allora adesso state con me che vi mostro delle cose spettacolari. Succede anche questo in occasione del Gran Premio di San Marino, MotoGP, la sera del venerdì, quindi diciamo quella che poi porta alla sprint, alle prove, alla sprint e quindi alla gara. Venite con me perché vi mostro dei veicoli che meritano di essere osservati in rigoroso silenzio.

0: Misano capita anche questo. Chi è alla guida di questa stupenda Kawasaki? Facciamo un'intervista.
1: Non la posso spegnere.
2: Cosa ci vuoi dire?
1: Che non la posso spegnere perché è morta la batteria.
2: Va bene.
0: Grande.
2: Sentiamo lo stesso. Stai preparando anche un segno, vero? Sei emozionato? Grande atmosfera.

0: Posso chiedervi il vostro pilota preferito?
1: Io Marquez.
0: Il tuo? Il tuo pilota preferito?
2: Marquez.
0: Grazie. Sto facendo un sondaggio del pilota preferito, vediamo un po' chi vince. Il vostro pilota preferito? Il pilota preferito?
3: No, parli italiano.
0: Rider preferito?
3: Oh, oh, Bagnaia.
1: Bagnaia, ecco.
0: Aspetta, facciamo un giro.
4: Jack Miller.
5: Marc Marquez.
6: Is Fabio.
1: Zaki.
5: Fermin Altiger.
0: Grazie. Thank you. Il tuo pilota preferito?
4: Della Superbike Nicola Vulega, della GP Pecco Bagnaia.
0: Grazie.
4: Niente.
0: Stiamo facendo un sondaggio. Il vostro pilota preferito?
7: Allora, il mio pilota preferito, com'è che si chiama?
0: Proprio preferito, insomma.
7: Marco? Marco Bezzecchi.
8: Marco Bezzecchi.
0: Vostro pilota preferito?
4: Bezzecchi.
9: Marquez.
4: Pecco.
0: Grazie. Pilota preferito?
10: Bezzecchi, ovviamente.
0: Grazie.
11: Bezzecchi,
9: sì. Bezzecchi.
0: Vince?
9: Sì.
0: Sicuro?
9: Sicuro.
0: Pilota preferito?
12: Jorge Martin.
0: Grazie.
9: Martin, ovviamente.
0: Pilota preferito?
4: Luca Lunetta.
13: Luca Lunetta.
0: Grazie, buon proseguimento.
14: Ciao, un saluto a TM Radio.
0: Grazie. Ragazzi, ci siamo, questo è un momento emozionantissimo. No, partenza sprint del sabato. Ci siamo. Siamo con René Pirotti, al termine della sprint. René, facciamo una sorta di pagella di questa sprint. Io partirei subito con Martin.
15: Ah beh, Martin ha fatto una gara alla Martin che gestisce, cerca di fare più punti possibili, da quinto a terzo, gestendo bene il sorpasso su Digia, pulito, senza la possibilità di Digia di rispondere. Poi è rimasto lì, si è accontentato, l'abbiamo sentito prima, ha detto: per domani è difficile che si possa inserire, anche se ci sono 13 giri di più con i primi due davanti che vanno più forte, però insomma, facesse due podi vuol dire che, come al solito, come ultimamente ha fatto e come nel 2004 faceva, si è difeso bene e ha preso il massimo per quelle che erano le sue possibilità.
0: Senti, andiamo invece a Bezzecchi, che fa il record della pista con la pole, e poi invece a sprint viene beffato, possiamo dire, subito da Marquez.
15: Sì, primo uomo al mondo a scendere sotto l'1.30 a Misano, e poi sì.
0: Che voto gli daresti?
15: Beh, gli darei un 9, perché comunque un secondo posto, una pole position, e ha messo lui stesso, Marquez è stato più bravo, e è la terza volta che succede consecutiva, perché anche Aragon primo e secondo e poi invertite le posizioni dopo la prima curva. Beh, Bezzecchi ha fatto una bella gara, Marquez è stato più bravo, ma comunque stiamo parlando di Marquez, uno dei migliori piloti della storia, e Bezzecchi è sicuramente uno dei migliori piloti della sua epoca.
0: Senti, invece andiamo a Marquez, che nella sprint ha anche gestito, è partito fortissimo, grande sorpasso, allungato, e poi è riuscito anche a gestire in una corsa bella.
15: Sì, è vero, è partito, ha messo in atto la sua strategia, l'ha realizzata perfettamente. Si è ricordato stavolta di sganciare l'abbassatore, quindi è andato via, ha preso un secondo di vantaggio, poi verso metà sprint, un pochino dopo la metà, non so cosa è successo, ha fatto un paio di giri più lenti, Bezzecchi si è riavvicinato, ha fatto il giro veloce, non mi ricordo se al penultimo o al terzultimo giro, ha ripreso un secondo di vantaggio e ha vinto. Vittoria autorevole, vediamo domani cosa succederà, però Marquez ha dimostrato che questa è una delle piste che non sono di sinistra ma che gli riescono meglio.
0: Senti, sei stato protagonista di una gag carina, la volevo raccontare brevemente.
15: Ah, sì, niente, è successo che mentre eravamo lì allo scam che c'era Marquez, in inglese gli ho detto ci sono sempre tanti giornalisti tutti, certo, insieme, magari succede di sovrapporsi. Ho detto Mark, lui mi ha guardato, ho iniziato la domanda, ho detto Valentino, e nel frattempo un collega sulla sinistra aveva iniziato a fare un'altra domanda e lui ha detto no, preferisco l'altra domanda. Ha detto tutti abbiamo riso. E l'altro collega ha fatto la sua domanda, Marquez ha risposto, un altro collega è partito con un'altra domanda, ha detto no, dai, voglio rispondere, è la sua battuta, voglio rispondere a lui, a me, e quindi gli ho fatto la domanda sul fatto che Valentino ha scritto un nuovo libro che uscirà a novembre, se Marquez gli interessa, sarà curioso di sapere la versione della sua storia, e Marquez ha detto sì, lo leggerò, perché comunque i libri delle leggende, le biografie mi interessano e quindi lo leggerò.
0: Risposta molto diplomatica, però ci sta tutta.
15: Risposta molto diplomatica, sì, però insomma io mi metto nei panni di Marquez, vorrà sapere comunque cosa dice,
0: certo, di lui.
15: Valentino Rossi di lui, certo. Anche se magari non legge tutto il libro,
0: magari se lo aspetta,
15: in cui se ne parla lo leggerà.
0: Senti, credo. Voglio concludere con te con Bagnaia, altra giornata nerissima, mi dai una tua spiegazione?
15: È difficile, perché la spiegazione, se lo chiediamo a lui, non ce l'ha, perché insomma lui 2 anni fa qui ha fatto il
0: record. Tra l'altro oggi, scusami, tanto nervosismo, ha preso a pugni la moto a un certo punto.
15: Sì, perché lui è entrato stamani in pista e nei warm up ha fatto, insomma non nei warm up, scusami, nelle FP2 ha fatto lo stesso tempo che aveva fatto ieri al time attack, quindi sembrava potesse aver trovato qualcosa che gli dava più feeling. Poi è partita la Q1 e ha fatto un tempo migliore di mezzo secondo, sembrava. Poi ho detto, da lì ho preso un po' di fiducia, ho iniziato a spingere e la moto non riusciva a guidarla, infatti ho fatto degli errori e da lì la frustrazione, io credo che sia normale. La spiegazione non la sa lui, o quantomeno lui non ce la dice, io non sono in grado di saperla. È vero che, come ha detto la gara scorsa, è cambiato il DNA di questa moto, non gli si confà più e lui non si trova più. Quella fino al 2024 era una moto con cui lui faceva cose impossibili, belle, bellissime, 31 vittorie, 2 mondiali vinti. Da quando è arrivato Marquez, vuoi per una cosa o per l'altra, non è più riuscito a fare, insomma non è più, ha fatto dei podi, ha vinto 2 gare l'anno scorso, ma insomma niente in confronto a prima.
0: Chiudo così, un pronostico per domani, gara?
15: Te lo dico dopo la prima curva.
0: conta tanto quella, vero?
15: Molto, sì, vediamo chi riesce a avere un po' più di pelo e passare davanti, poi da lì si sviluppa la gara, si sviluppa da lì.
0: Grazie René, buon lavoro.
15: Grazie a te. Grazie. Ciao.

Ci troviamo al centro di Misano la sera prima della gara che appunto si disputerà domani. Misano praticamente invasa dalle moto, moto di tutti i tipi, moto da corsa che hanno girato nei Gran Premi appunto di San Marino. C'è stata, prima abbiamo mostrato la replica di Bagnaia, adesso qui invece c'è il vintage e poi ci sono anche delle moto da corsa di tanti anni fa. E allora state comodi e guardate.

0: Buongiorno, buongiorno, domenica mattina, guardate, ci stiamo dirigendo al circuito, è il giorno della gara, guardate laggiù, forse si vede la tribuna già stracolma, questa è la situazione, siamo soltanto alle 10 di mattina, guardate che fiume di appassionati di MotoGP, straordinario, vediamo dietro, situazione alle spalle, meravigliosa. Guardate che roba. Siamo soltanto alle 10 di mattina. Ci stiamo dirigendo al circuito. Saremo a un tipo 700 metri dall'ingresso. Forse qualcosa in più.
1: Siamo già caldi.
0: Chi vince oggi?
2: Marquez, credo.
0: Marquez, sì. Chi vince oggi? Chi vince oggi? Che winner oggi?
3: Marquez.
0: Chi vince oggi?
4: Vince Marquez, chi vince? È il mio corridore.
0: Chi vince oggi?
5: Oggi Bezzecchi. Bezzecchi, dai, siamo fiduciosi.
0: Chi vince oggi, ragazzi?
6: Penso Bez.
0: Chi vince oggi? Chi vince? The winner.
7: Non conosco neanche i nomi.
0: Qual è il cappellino più venduto? Più richiesto, facciamo così.
8: Allora, cappellino più richiesto in questo momento sta andando molto Bezzecchi. Quindi il pubblico di Misano spera molto in una sua vittoria. Speriamo che riesca a riprendere il primo posto. Dopo di lui c'è Valentino Rossi che non perde mai il suo appeal nonostante gli anni passati lontano dalle piste della MotoGP. In ultima analisi, giudizio personale, ahimè abbiamo il buon Marquez che sta vendendo molti cappellini, soprattutto l'ultimo modello là in fondo a 45 euro. Se ne volete anche voi qualcuno venite pure che ve li vendiamo molto volentieri.
0: Grazie, buon lavoro.
8: Fino all'arrivederci.
0: Allora, siamo all'atto finale di questi tre giorni qui a Misano al circuito Marco Simoncelli per il Gran Premio di MotoGP. Sono le 11:30, mi trovo in sala stampa, vi faccio vedere dove siamo e dov'è la postazione della radio e che cosa vediamo. Intanto vi mostro alle mie spalle una parte della sala stampa. Qui abbiamo passato i tre giorni con altri colleghi. Poi te. Veramente una bellissima sala stampa. Vedete anche Paolo Beltramo, i monitor da dove vediamo la corsa nonché i dati. Vi mostro quello che vediamo da qui. Ecco la nostra postazione, siamo praticamente sulla linea di partenza. Qua sotto c'è il box della briglia ufficiale dove ci sono appunto Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e lì potete vedere la tribuna nonché la collina stracolma. Guardate che spettacolo. Oggi siamo arrivati e c'era un fiume di gente, di appassionati di MotoGP che arrivava al circuito. Adesso ci sono le corse di Moto2 e Moto3 e poi alle 14 parte la MotoGP.

sta arrivando. Eccolo l'arrivo, eh. Eccolo. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, eccolo. Fenomeno, fenomeno puro, fenomeno puro, fenomeno puro.

Allora, siamo qui con Paolo Beltramo. È terminata questa gara del Gran Premio di San Marino. Ha vinto Marc Márquez, quinta vittoria per lui, sei invece sono le sprint.

0: secondo me, come è messa alla spalla, eccetera, vuol dire che è così umile da riuscire a gestirsi, l'abbiamo visto, insomma, cioè, non è più quel market, è sempre aggressivo, voglio esagerare, eccetera, ma cioè, uno che punta al sodo, che fa quello che può, che dà tutto, insomma, direi che... Che lo descrivono anche con un atteggiamento abbastanza
1: diverso,
0: umile con i meccanici, dice no, non è vero, quella curva lì sono io che vado piano.
2: Oggi Domenicali ha detto nel post gara, hai sentito che cosa ha detto? Dice lui non si lamenta mai della moto, quando le cose non vanno bene è lui il responsabile, questo dà una grande forza al gruppo.
0: Sì, ma lui è sicuramente una persona intelligente, ha capito cosa fare per... annullare o cercare di limitare i problemi che ha fisicamente, poi ce li ha, gli mancano dei pezzi di muscolo dalla spalla, sotto la spalla destra, per cui c'è poco da fare. Cioè, quella roba
2: lì. La ritieni una vittoria indicativa per il mondiale, Paolo? Tu che insomma di mondiali ne hai vinti tanti, ne hai visti tanti.
0: Di sicuro, anche perché non lo so, ma... Oggi non l'ho sentito, non ho capito cosa ha avuto, sono stati dei problemi come... Ma Martin dopo il 2024, quando ha vinto il mondiale benissimo, ha avuto l'anno super sfortunato con Aprilia, l'anno scorso, e quest'anno si è operato, insomma, non l'ho ancora rivisto quel Martin là. Però lui nella parte finale, fuori Europa, eccetera, è sempre andato forte. Così come è andato forte l'anno scorso Bezzecchi, che ha vinto 3 gare, è andato fortissimo Aprilia, non so, vediamo.
2: Bezzecchi lo tieni ancora dentro oppure questa caduta secondo me ha un peso forte nel mondiale?
0: No, un peso forte, è andato 33 punti di distacco, però ha messo insieme 5 o 6 zeri, quindi sono tanti, però è anche vero che quando arriva è lì sul podio vince, insomma, per cui Bez ci può sorprendere, speriamo almeno, perché sarebbe bello, no?
2: Senti, abbiamo visto anche una Costa scatenato, sono i primi segnali del duello che ci sarà il prossimo anno in Ducati?
0: Bello, la Costa ha scatenato da quando è nato, credo. Però sì, magari sì, ma io non so, lo vedo a Costa, ovviamente è molto più giovane, un po' più simile al vecchio Marquez,
1: sì,
0: che a questo, anche se è meno sportellatore, non so come dire, alla fine è spettacolare ma è molto corretto, insomma, non lo so, vedremo, perché Marquez ormai ha un modo di essere veloce che è diverso da quello di prima, cioè si sta reinventando cercando di ovviare i suoi limiti fisici, e direi che ci riesce abbastanza bene, insomma.
2: Senti,
0: qua,
2: la caduta
0: qua, peraltro il circuito a destra
2: ha dato un altro segnale in questo senso.
0: Sì, che no, dove ha vinto di più 7, sì. Ha vinto qui come in certi circuiti che girano counterclockwise.
2: Che grande che sei. Senti Paolo, e invece ti volevo chiedere se di Bezzecchi, sono andato in conferenza, lui ha detto che insomma è entrato forte, gli è andato via l'anteriore e non l'ha più ripresa.
0: Ha detto anche, poi dopo ha spiegato che la curva prima era un pelo largo, allora per cercare di... è arrivato un po' lungo e però, ragazzi, quando
2: si sente un po' la pressione in certi momenti, Marco?
0: Ma io sono convinto di una cosa, che la pressione la senti prima di partire, poi quando sei lì, cioè quando chiudono la visiera, per loro non pensano ai contratti, a che cambiano moto, a tutte quelle cose lì, cioè a meno che non sei...
2: Ma il fatto di avere così addosso Mark, non pensi che...
0: Ma sì, lui aveva previsto la sua tattica era quella di arrivare al T3 davanti per poter prendere quel minimo di distacco per poter gestire il recupero di Mark, e ha fatto di tutto, chiaro che deve un po' rischiare, la moto è più pesante perché è al pieno, le gomme sono calde ma sono nuove, però insomma è così, cioè devi essere, sei così, c'hai tra virgolette, devi prendere dei rischi. Cioè,
2: senti, l'ultima, prima di salutarti, ringraziarti veramente tanto, ti voglio chiedere una cosa. Oggi ho visto anche tanti applausi a Mark dal pubblico italiano. Pensi che si sia un po' ricucito il rapporto con l'Italia, con i tifosi italiani?
0: Io devo dire la verità, me lo auguro, perché

0: basta, cioè ormai sono passati 11 anni da quella roba, aveva 22 anni, adesso ne ha 33.
1: È ora di archiviarla questa cosa, dai.
0: Ma sì, cioè anche perché vabbè, tanto è andata così, non si è comportato bene, io l'ho detto sempre, basta. Cioè, adesso è anche vero che non l'avevano molto educato, perché gli hanno consentito di fare tante cose prima, senza tirargli le orecchie quando magari potevano farlo e avrebbe capito. Adesso è così, cosa vuoi fare? Cioè,
1: è andata così.
0: È andata così. Però, anche perché comunque, dai, le gare quando c'è lui sono più belle, più divertenti.
1: È vero, è rimasto ce uno degli ultimi fenomeni, diciamo.
0: Beh, ce ne accorgeremo di più quando non ci sarà, perché comunque quelli lì, quelli come lui, sono rari.
1: Sono rari. L'ultimo dei Moicani, dico sempre io. Senti, l'ultimissima, da 1 a 10 con questa vittoria, quanto è vicino al mondiale Marc Márquez?
0: Non lo so. Non
1: ti rispondi?
0: No, non ti so dire, perché non è questa vittoria, cioè ci sono quante gare ci sono ancora? 8.
1: Sì, più o meno.
0: 8, 3 per 8. 24, 3 per 7 261 punti,
1: 300 da giocare.
0: Ma sì, cioè dove vai? No, 7 per 8 56, 270 e passa punti. Cosa?
1: Certo è che questo è un bel morso,
0: certo,
1: al mondiale.
0: Anche perché comunque ha sfruttato tutti i posti dove doveva, a parte Austin credo, dove doveva, o forse anche Austin, dove doveva fare il massimo, l'ha fatto, ha vinto sprint e gran premio, lo ha fatto ad Aragon, insomma lo ha fatto al Sachsenring, cioè lui doveva fare il massimo, l'ha fatto. Quindi se quando sfrutti tutte le tue occasioni poi gli altri sprecano, poi alla fine lui non è che prende gli altri posti, non vince o piace, cioè oggi credo che abbia vinto il gran premio numero 105 della sua carriera e il settimo qui, insomma è quello che ha vinto di più qui.
1: Paolo, grazie,
0: ciao,
1: come
0: prego,
1: sempre,
0: ciao,
1: a presto,
0: prego, ciao. Come sempre, ciao.
1: Ciao amici di Motor Valley, si chiude questa 3 giorni a Misano bellissima da venerdì. Ho provato a raccontarvi un po' di tutto per trasmettere l'emozione di stare qui, di seguire da vicino questo bellissimo evento. È stato emozionante, vi devo dire, vedere questi piloti da vicino. Nei rettilini è difficile vederli, ma li senti, e poi quello che fanno in pista è qualcosa di unico. Mi sono fortemente emozionato nel vedere la partenza da vicino, è qualcosa veramente difficile anche da raccontare, con quel rombo dei motori che sale alle stelle, ti entra dentro e ti fa battere fortissimo il cuore, come poi quello che fanno in pista questi piloti. Termino questo speciale davanti alla Ducati, perché ottiene un risultato incredibile, doppietta di Marc Márquez, quinta gara vinta per lui, sesta sprint, un successo importantissimo che lo porta adesso a pari punti con Martin, un mondiale tutto da vivere, è un morso profondo, lo definisco io questo, dello squalo al mondiale. Peccato per Bezzecchi, adesso dovrà cercare di recuperare nelle prossime gare. Sono convinto che ci metterà tutto quello che serve per mettere in difficoltà gli avversari. Martin, diciamo così, è apparso, diciamo, ancora non al meglio, perché ha tentato di metterlo in difficoltà all'inizio, poi è scivolato nelle retrovie, terminando praticamente anche dietro a Costa, che ha fatto un'ottima gara. Già si vede quello che sarà la sfida del prossimo anno. Un mondiale tutto da gustare, da vivere. Noi lo racconteremo con Motor Valley a Tembo Radio, alla prossima, ed è stato veramente un grande piacere raccontarvi questa tappa della MotoGP. A presto!
2: Ciao, saluta Radio.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su Tembo Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Le modalità dell'arrivo di Voltemare fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno, tanto perché la Juventus si è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno, mm-hmm. E quindi inevitabilmente poi peschi Voltemare.
2: Celik terzino sinistro, dice non troviamo Colomoni sui piedi, ha detto Spalletti. Vabbè. Ma con Celik terzino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, se ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scegliere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano.
3: Sì, però come ti ho detto anche ieri, ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire. No?
4: Chi è? Perché?
3: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità.
5: Fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto, quello di Chivu e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente, e sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte.
6: E quale motivo non può essere considerato un modello? Perché il Como ha uno stadio da 16.000 posti, ha un fatturato da 80-90 milioni di euro l'anno. Come fai a rendere sostenibile un investimento da 440 milioni?
7: Maracanã.
4: Mamma mia. Caro Francesco, buon pomeriggio.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a te.
4: Sì, il giorno dopo, quando li risenti, e salutiamo tutti, anche più bello, perché li senti ancora più, sembrano ancora più arrabbiati, capito?
8: Sì.
4: No, ben trovati e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã. Siamo in questa anteprima con Francesco Tringali, salutiamo Gabriele Latini in cabina di regia come sempre, tutta la squadra tecnica nonché la redazione, Daniele Petroselli sempre presente durante i nostri lunghi pomeriggi. Allora Francesco, in questa anteprima stamattina già l'abbiamo data durante le altre trasmissioni, l'editoriale eccetera, c'è stato un altro allenatore che è saltato via, tedesco dal Bologna, arriva Palladino a guidare il Bologna, che prende sì il posto di Tedesco ma subentra ancora una volta ad una squadra che precedentemente era allenata da italiano, lo ha fatto con il Bologna, adesso questo intramezzo diciamo così di Tedesco, però era subentrato anche alla Fiorentina, no?
8: Sì, sull'Appennino si ha piuttosto fretta in questo inizio di campionato, 3 partite per Grosso, 4 per Tedesco tra Firenze e Bologna, insomma tutti allenatori che dovevano aprire un nuovo corso,
4: esatto,
8: sono stati esonerati dopo 3-4 partite. E soprattutto, caro Marco, di squadre non invischiate nella lotta salvezza, che di solito sono quelle che prima di tutte fanno saltare il proprio allenatore, in realtà sono squadre che di fatto puntano all'Europa, per quanto costruito il Bologna si poteva immaginare di una partenza un po' così, vedendo come male secondo me hanno costruito la squadra.
4: Non hanno costruito
8: la squadra, e torna in gioco Palladino, ovvero si cominciano, no, a sistemare tutti quegli allenatori, caro Marco, che sono lì, no, sono in fila, cioè c'è una fila, ok, capitanata da una persona. Poi tutto il resto ci sono degli altri allenatori che con il numerino aspettano il proprio turno. Era il caso
4: Bella
8: di Vanoli,
4: era
8: il caso di Palladino. E ci sono anche altri personaggi che attendono soltanto il là.
4: Quindi tu
8: per
4: dici che adesso
8: una chiamatina. Non sto dicendo niente, non mi mettere in bocca, ti prego, non mettermi in bocca cose che io non ho mai detto.
4: Però ci sono almeno altri 2-3 allenatori a rischio.
8: Sì. Sì, sì.
4: In queste, diciamo, giornate che portano alla sosta. No, comunque hai trovato già un tema molto interessante, perché è un po' questo, no? Cioè, hai detto bene, già 2 allenatori saltati, il terzo, 4 anche, altri due, insomma, diciamo che sono a rischio in questo momento. Anzi, io direi tre.
8: Allora, di questi due allenatori mi sorprende il fatto che sia stata fatta una scelta forte quest'estate, perché Grosso a Firenze e Tedesco a Bologna.
4: Ho sbagliato.
8: Scelte sbagliate.
4: Noi qui l'avevamo detto all'inizio, quindi io non sono per cacciare gli allenatori, però la scelta sbagliata è stata fatta all'inizio sia dalla Fiorentina che dal Bologna.
8: A me la scelta del Bologna mi piaceva.
4: No. Vabbè, i fatti dicono questo. Adesso ci sono altre tre situazioni. Io però ne dico due, perché la terza è un po' particolare. Una situazione è quella sicuramente di De Rossi, perché secondo me c'è il rischio anche lì. E vediamo che succede nelle prossime partite.
8: Altra?
4: Altamente a rischio è Abate. E guarda caso, al prossimo turno c'è Bologna-Torino. Quindi subentra Palladino e contro Palladino Abate si gioca la panchina, perché è questo che sta, insomma, arrivando da casa Toro, che mi sembrerebbe paradossale. Ecco, queste sono una situazione che...
8: Ci sono altre panchine calde?
4: Ce n'è una in particolare.
8: No, aspetta, non arriva. Ci arriviamo.
4: No, dico, ci arriviamo. Sia...
8: Ci sono altre panchine calde, che sono quella del Venezia con Stroppa.
4: Anche quella, sì, è
8: che
4: vero. Quindi
8: adesso
4: 4.
8: Aspetta, no, te ne aggiungo di più. C'è il Parma di questa. Il Parma non è soddisfatto di questa. E poi non è calda come le altre, però il personaggio, insomma, è diciamo tradizionalista. E c'è Juric col Monza. Quindi attenzione a queste situazioni, perché non è solo... Ci sono delle situazioni più o meno calde. Io credo che De Rossi e Abate non rischino, secondo me, così come... Cioè, vedo più calda la situazione a Parma con queste e a Venezia con Stroppa rispetto a Genoa, De Rossi e... qual è l'altra? Torino, Abate.
4: Per me sono tutte situazioni invece molto delicate. Forse quella meno delicata è quella di De Rossi, forse. Però le altre che tu hai elencato, secondo me, sono tutte delicate. Quindi sono appese. Poi guardate che c'è questa partita qui, che poi dà due settimane di pausa. E in queste due settimane, secondo me, si farà veramente un bilancio. Cioè lì è qui che va presa un'eventuale decisione. Che facciamo? Proseguiamo oppure interrompiamo e diamo in tempo un tempo di quasi due settimane all'allenatore?
8: No, sono in realtà, scusami Marco, sono tre settimane.
4: È vero, perché
8: poi... la settimana dal 21 al 27, la settimana dal 28 al 4
4: e
8: ottobre,
4: poi si riprende dopo.
8: E la settimana dal 5 all'11,
4: perché l'11 si riparte.
8: È la settimana, quella lì la devi considerare.
4: E quindi tu praticamente dai quasi tre settimane ad un allenatore subentrante, che è un tempo enorme, eh? Esatto, che è un tempo enorme, cioè praticamente può fare il recupero quasi, cioè può fare quasi una preparazione. Non è da sottovalutare, ecco perché dico attenzione, perché dopo questi 90 minuti può succedere veramente di tutto. E questi sono i nomi che tu hai elencato. Ora però vengo un po' a quello che è il nocciolo della situazione, perché io ci scherzavo un po' a inizio campionato con questa storia dell'ombra di Conte, più di un'ombra a Torino, casa Juventus. È proprio l'ombra di Spalletti, cioè Spalletti vede l'ombra di Conte. Se si mette sotto il sole in un posto dove si vede l'ombra, vede Conte. Vedi i capelli, sì, è vero che lui non c'ha, giustamente. E questo è un grosso è un tema che oggi dobbiamo affrontare, perché mi sembra che anche i giornali oggi stanno andando un po' tutti da ieri dai siti, poi i giornali stanno andando in questa direzione. E quindi noi chiediamo anche, oggi facciamo una sorta di... Cos'è? Sondaggio?
8: Sì, un sondaggio tra i nostri...
4: E che domanda dobbiamo fare? Falla tu la domanda, mi piace quando fai...
8: La domanda che vi proponiamo oggi è se è realmente arrivata l'ora di Antonio Conte alla Juventus.
4: Allora,
8: perché divide questo tema. Divide questo tema sul fatto che qualcuno darebbe quantomeno ancora tempo a Spalletti, perché ci sono delle attenuanti legate specialmente agli infortuni. Altri invece non perderebbero tempo, perché se c'è un allenatore pronto, libero, già a Torino, come Antonio Conte, allora sarebbe arrivato il momento. Altri ancora, caro Marco, perché ti offro un'altra visione.
4: Sì.
8: C'è chi dice che se Spalletti non è riuscito a risolverla, allora non è che Antonio Conte prende questa squadra e la può chissà cosa possa fare, perché gli effettivi sono quelli, numericamente la rosa è quella, e quindi molti non credono che il passaggio tra Spalletti e Conte possa portare chissà quali benefici a questa Juve.
4: Allora io invece ti dico una cosa, io sono dell'idea in questo momento, allora sapete che io sono un po', in questi giorni abbiamo sentito, ma non si può cambiare l'allenatore alla terza giornata o alla quarta giornata, io non sono molto in linea con questo pensiero, un allenatore si cambia quando una società dall'interno percepisce che le cose siano molto negative, no? Tra allenatore, gruppo eccetera, però faccio un distinguo. Questa è una prassi che normalmente dove avviene questi cambi così da allenatori? Nelle squadre che possiamo dire di medio-bassa fascia normalmente avviene questa cosa, no? Quindi ecco, con tutto il rispetto il Bologna, con tutto il rispetto la Fiorentina, stiamo parlando di una fascia media, le cose non vanno, prendi e cambi. Un grande club secondo me è un po' una cosa diversa. Cioè un grande club, e qui sono d'accordo oggi con Massimo Mauro nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, che dice la Juventus non può cambiare continuamente come una qualsiasi squadra, tu devi anche programmare un certo tipo di lavoro, che hai fatto la scelta di Spalletti, hai già cambiato, mi sembra, quanti allenatori sono stati cambiati in quest'ultimo periodo?
8: Thiago Motta è esonerato,
4: Tudor
8: è esonerato dopo la conferma, Spalletti punto interrogativo, ma sempre dopo la conferma di una mancata Champions.
4: Esatto, quindi stiamo parlando di un allenatore confermato e rinnovato addirittura con un contratto. Insomma, la Juventus, un grande club, dovrebbe programmare, quindi dovrebbe rafforzare sempre la posizione dell'allenatore, a meno che non succeda qualcosa di eclatante. Ora, alla quarta giornata, pensare già di poter mandar via Spalletti e ricominciare con Conte a me sembra un qualcosa che non può appartenere alla Juventus. Cioè, la Juventus, parliamoci chiaro, con tutto il rispetto, non è il Sassuolo, quindi Carnevale e Massara devono assolutamente intercettare questa situazione e secondo me devono sostenere Spalletti in questo momento, che a suo modo deve trovare una traiettoria comunicativa e di gioco, deve ritrovare un po' di lucidità perché è molto confuso, ma siccome mi sembra che Carnevale ha già detto che ha confermato Spalletti.
8: Sì, qualcuno ci ha visto una conferma con riserva.
4: Lo so,
8: però.
4: Conferma con riserva, però secondo me deve a prescindere, lo dico adesso, di come andranno le prossime due partite, quelle di Europa League e di campionato. Cioè non può pensare la Juventus che, arrivati alla quinta giornata, alla metà di settembre, deve ricominciare da capo, perché vuol dire che è un fallimento totale di tutti, anche del tanto decantato Carnevale in coppia con Massara. Quindi questo, allora sono dell'idea che, come mi ha detto qualcuno, era meglio non partire con Spalletti. Era meglio non confermare Spalletti e fare un altro tipo di scelta dopo il mancato raggiungimento della zona Champions. Cioè tu non mi hai portato in Champions e allora faccio come ha fatto il Milan. Saluto tutti e ricomincio da capo. Quello è un criterio di un grande club. Cioè, tu hai fallito un obiettivo, io ti saluto e riparto da capo. Ma non così in corsa. Ripeto, almeno dando ancora un po' più di tempo, poi se le cose veramente sono irrimediabili devi intervenire, ma dopo 5 giornate, al termine di questa giornata, non lo farei. Ma attenzione, perché queste 3 settimane potrebbero portare anche la Juventus a prendere una decisione importante. L'unica cosa è che io, questo fatto che la Juve è prigioniera di Antonio Conte, cioè che l'unico allenatore è Antonio Conte, è una cosa che io non riesco a capire, e vi devo dire, cioè sembra che nel mondo Juve esista solo lui.
8: La domanda che ti faccio, Marco, è: tu pensi che cioè quali sono gli scenari che porterebbero secondo te in questo momento ad un possibile esonero? Cioè la non vittoria con l'Atalanta, il pareggio con l'Atalanta aprirebbe secondo te già subito così lo scenario di un esonero, o servirà magari per quello che non ci auguriamo ovviamente per i tifosi della Juventus, una sconfitta, una brutta sconfitta con l'Atalanta?
4: Io
8: cioè, qual è la variabile che secondo te,
4: ma secondo me, al di là
8: indurre
4: della sconfitta, che sarebbe comunque una bella batosta se perdi in casa con l'Atalanta, quindi considera che poi questa sarebbe una sconfitta con un'onda lunghissima durerebbe 3 settimane. Tu pensa quanto può essere devastante adesso chiudere male la quinta giornata per chi già non vede a situazioni di ombre. Tu pensa come te la porti lunga, non finisce più, perché le partite ti aiutano a dimenticare quelle precedenti, qui te la porti per 3 settimane. E quindi questo potrebbe essere un eventuale risultato negativo, oppure qualora qualcuno percepisse che non c'è più un legame tra giocatori e allenatori, oppure qualcuno dentro al club capisce che Spalletti è in totale confusione, che a me mi preoccupa più questa parte qui, ti devo dire la verità.
8: C'è la confusione, sì, anche mi comunicativa.
4: Esatto, mi preoccupa più questa fase qui, che mi sembra di vedere uno Spalletti della nazionale italiana dell'ultimo periodo. Vediamo che oggi parla alle 3, lo voglio sentire, lo sentiremo. Vediamo questa partita domani. Però a me preoccupa più questo, perché secondo me Spalletti ha la possibilità di ricordiamo che la Juve deve recuperare anche un po' di giocatori infortunati, non so quanti ne recupera, però c'è anche questo fattore che non dobbiamo escludere. Però vediamo, l'ombra c'è, quindi tu hai fatto la domanda.
8: Se è l'ora giusta per richiamare quest'ombra, no, a sé, rispetto a questa Juventus che domani tra l'altro gioca col NEC in Europa League, 2 partite in casa che insomma potrebbero indirizzare questa lunghissima sosta. Vediamo, caro Marco, perché in questo momento c'è già un ambiente in subbuglio e soprattutto di un allenatore che tu hai voluto confermare. Poi bisogna capire anche chi lo ha voluto confermare, se è la vecchia dirigenza oppure la nuova. E soprattutto hai voluto confermare dopo un obiettivo mancato che ti porterebbe in questo momento a cambiare l'ennesimo allenatore, dopo Tudor, dopo Thiago Motta, dopo tutte queste situazioni qua che ti hanno fatto buttare di fatto 3 inizi di stagione, o almeno 2 e mezzo consecutivi. Non lo so, io non sono mai per le sonde, non lo sarei stato neanche per quanto riguarda Grosso da Firenze e neanche per Tedesco a Bologna, perché 3-4 partite vuol dire sconfessare totalmente la decisione che hai preso a inizio giugno, o di confermare un allenatore o di aver scelto, di aver fatto una scelta diversa e ammetti di aver fatto però una scelta sbagliata.
4: Vabbè, dai, vediamo, poi sentiamo anche che cosa ne pensano i nostri amici a casa al 331 8200 213, già arrivano messaggi eccetera. E dunque, per esempio, c'è Rosario, dice: sono d'accordo con Marco riguardo alla posizione di Spalletti. Buongiorno Marco, sono Nicola, credo che sia arrivata l'ora di Conte, ma la Juve è pronta a mettere mano al portafoglio per gennaio? Non lo so, insomma,
8: no, perché tra l'altro la Juve entro giugno deve fare anche una plusvalenza per potersi mettere a posto a livello finanziario, perché per quanto fatto in estate non può bastare, e quindi anche senza la Champions League, che diventa a rischio, attenzione, perché noi ieri abbiamo parlato di già 3 squadre che hanno, diciamo, il posto, non dico assicurato, ma si stanno posizionando bene per occupare 3 posti su 4. E quindi la Juventus deve vedersela col Napoli e col Milan. Quindi c'è un solo posto per 3 big. E soprattutto per questo l'anno prossimo, già a gennaio o a giugno, se rischi nuovamente di rimanere fuori dalla Champions, ancora di più non puoi permetterti un mercato all'Antonio Conte.
4: Vediamo. Io non so se sia arrivata l'ora di Conte, invece, perché per me sarebbe veramente un altro ennesimo fallimento di un grande club. Quindi, poi non capisco veramente sto fatto che sembra che la Juve, se ne arriva Conte, non può fare nient'altro di diverso. Ma ripeto, io ho grande stima come allenatore. Per un paio d'anni, 3 anni, hai un grande allenatore. Dopo bisogna vedere che succede. Punto interrogativo. Però è possibile che non c'è mai un'altra soluzione di far lavorare qualcuno con questa spada di Damocle sulle spalle? Antonio Conte. Fa una cosa, fate un contratto a vita e tenetevelo per sempre, insomma, non lo so. È questo che non riesco a comprendere in questo grande club. Comunque, va bene, dai, vediamo quello che succede. Allora, poi c'è da dare un'occhiata, vabbè, c'è l'arrivo di Palladino al Bologna, poi ne parleremo anche di questo, così come andremo a toccare anche Altri temi oggi, caro Francesco, c'è poi anche il tema riguardante un po' quello che sta succedendo in federazione, lo faremo, lo dico subito, con un esperto avvocato di diritto sportivo, una collega che ha scritto un bel pezzo di approfondimento oggi sul Corriere della Sera,
8: sì.
4: Lo faremo intorno alle ore 16:10, dove andremo ad analizzare questa situazione un po' più tecnicamente, possiamo dire così, Francesco?
8: Sì, complicato.
4: Complicato, e proveremo così a sentire chi ha un po' gli strumenti tecnici per darci qualche delucidazione in più in questa materia molto tortuosa, che secondo me sta creando grossi problemi. Io lo dico subito, lo dico in anticipo, sono dalla parte di Malagò in questo momento, ma non perché devo fare le sviolinate a qualcuno, a me non mi interessa niente, nemmeno lo conosco, quindi figuriamoci. Però mi sembra in questo momento che ci sia una lotta politica in atto che non pensi a quello che bisogna fare, ma che pensa più che altro a creare una lotta per togliere qualcuno che qualcuno non vuole, diciamo così, per essere un po' diciamo misteriosi, ma penso che quelli più intelligenti
8: questa
4: hanno già
8: oscura,
4: capito.
8: C'è una forza oscura che è partita con il tentativo del pantouflage, che poi è stato disinnescato bene. Adesso si è arrivati al punto in cui, caro Marco, il commissariamento della federazione non è mai stato così vicino.
4: Sì, anche se qui, guarda, io mi sono andato a leggere una, sicuramente tu sei più informato di me, però mi sono andato a leggere una cosa pure su sto fatto del commissariamento, che dobbiamo un attimo capire un po' meglio,
8: sì.
4: Perché l'ipotesi del commissariamento, sì, in questo momento non può prescindere dall'annullamento del procedimento elettorale che è avvenuto in maniera democratica, ossia l'annullamento di una procedura elettiva,
8: sì,
4: che si è conclusa esula dai poteri del CONI. Tale atto di carattere straordinario dovrebbe in ipotesi coinvolgere il ministro dello sport.
8: Sì, sì, ma è quello, è lì, arriva tutto lì.
4: Arriva tutto lì. Ecco perché dico, questa è una situazione dove sinceramente non è... Io sono dell'idea...
8: Scusami se ti interrompo. Commissariamento che poi... dalla parte in causa, ovvero la federazione, può essere impugnato.
4: Esatto.
8: E noi stiamo parlando di un cavillo burocratico, due giuristi come Taucher della Procura del CONE e come Chinè della federazione, due giuristi, non sono riusciti a mettersi d'accordo. Quindi vuol dire che c'è,
4: cioè, perché io
8: un voto normativo.
4: Perché
8: la giunta del CONI, chi fa parte della giunta del CONI, giustamente ieri andava in giro dicendo: ma se Taucher e Chinè non sono riusciti a mettersi d'accordo, perché lo dobbiamo decidere noi qual è la sorte?
4: Esatto.
8: Finale che deve fare la federazione. E quindi, per arrivare a dirti cosa, che poi il commissariamento potrà essere impugnato eventualmente. E vediamo, perché adesso c'è la nazionale. Monica Colombo, che poi avremo sul Corriere della Sera, ha scritto che probabilmente tutto verrà rinviato dopo Italia-Turchia del 5 ottobre, ovvero l'ultima partita dell'Italia di questa sosta delle nazionali, per non turbare e non appesantire ulteriormente una situazione che da marzo
4: cosa,
8: sta...
4: Mi domando una cosa, se, scusate, stiamo riflettendo su un argomento, nell'ipotesi in cui, perdonami, supponiamo che rinviano questa cosa dopo le partite della nazionale, e quindi poi si va verso il commissariamento, quindi via Malagò e via pure Mancini, perché di fatto andrebbe via pure Mancini.
8: Ma non è che sono legati. È chiaro che poi si apre un procedimento, un processo in cui verrà, come Micciche, se non sbaglio, verrà aperto un procedimento dove ci sarà eletto un commissario che poi prenderà determinate decisioni. Non è che Malagò e Mancini sono legati a doppio filo. Sono legati a doppio filo perché è stata una scelta di Malagò, ma non è che se salta Malagò...
4: Guarda, io dico una cosa, secondo me dovremmo in questo momento far cascare tutto e fare una confusione totale per un cavillo burocratico.
8: Sì, è quello.
4: Secondo me dovremmo giudicare, io sono d'accordo con chi pensa questo, il lavoro di Malagò nel momento in cui deve fare delle cose, cioè nei contenuti, non per un cavillo burocratico. E quindi tra qualche mese vediamo che cosa sta facendo, tra 7-8 mesi facciamo un bilancio sul lavoro fatto, non ha fatto niente, allora lo critichiamo e allora vediamo quello. Ma adesso mi sembra veramente siamo partiti in una situazione veramente di grandissima disastro.
8: Noi stiamo buttando nel gabinetto 4 mesi di nuovo corso, di nuova gestione,
4: cioè ci facciamo male da soli.
8: Un tesseramento che, per carità, non si capisce ancora chi ha ragione, però comunque Malagò era stato candidato da una componente forte come era stata la Lega Serie A.
4: Certo.
8: E stiamo buttando via e soprattutto commissariando una federazione che tra l'altro deve organizzare i giochi gli europei di calcio del 2032, che adesso li sottostimiamo, però sì, ricordiamoci che l'europeo 2032 al nostro paese porta soldi anche per le infrastrutture, ovvero stadi, che abbiamo sempre detto che sono primo problema del nostro calcio.
4: No, ma noi siamo dei campioni a farci male da soli, cioè non è che ci fanno male gli altri, ci facciamo prima male da soli. Io questa cosa veramente inconcepibile non riesco a comprenderla da questo punto di vista, però vediamo quello che succede. Tra l'altro c'è tra lo statuto della federazione, che cioè i regolamenti, no? L'assemblea federale elettiva, quando sono stati candidati Abete, Malagò e Miele,
8: Renato Miele di cui è stato anche
4: allora
8: respinto.
4: Io qui ho tutto il discorso dell'assemblea elettiva e le candidature, le prime due erano ammesse, c'erano i requisiti. Bravo. Ma di che cosa stiamo parlando? Io imputo un errore al signor Malagò di essersi andato ad infognare con la storia di Maldini. Per me lì ha sbagliato in maniera clamorosa, perché il direttore sportivo, cos'è, direttore, ancora qualcuno mi deve, cos'è, che ruolo gli aveva dato?
8: Il direttore generale,
4: io ancora devo capire che cosa deve fare con la nazionale italiana e a che cosa serviva quella nomina in quel momento, se non a creare una grande confusione.
8: Ma per arrivare una scelta sportiva, diciamo.
4: Sì, però per me lì ha sbagliato, perché lì si è creato, secondo me, un'aspettativa, una situazione che ha sballato tutto. Cioè, se voi pensate, lo ribadisco, che Maldini voleva portare come CT della nazionale, i suoi nomi, i primi nomi erano, li dobbiamo ridire?
8: Sì.
4: Grosso, De Rossi, Pirlo. Ora io mi domando, tu presenti questi nomi e un presidente appena eletto in federazione non deve intervenire? Gli deve dare carta bianca perché gliel'aveva detta all'inizio? È come se io dico a Francesco, che ha carta bianca, mi presento una cosa che non condivido, gli devo dire carta bianca perché gli ho detto prima: guarda, tu sei sistema tutto, però se non sono d'accordo devo stare zitto. Ma che io veramente è una roba che non riuscirò mai a capire, però stiamo sforando, caro mio.
8: Dobbiamo fermarci. Ci sono tanti temi oggi da approfondire, sì. Tanti audio vedo.
4: Sì, adesso li recuperiamo, dai, ci fermiamo un attimo, break.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanà. Francesco, per completare un po' il discorso che abbiamo fatto prima, leggo al volo anche l'editoriale oggi di Tutto Mercato Web a cura di Ivan Cardia, che ha andato su questo argomento e praticamente già il titolo dice tutto: Malagò cadrà per meno di un cavillo. La fotografia del calcio italiano, poi va anche su altre situazioni riguardanti la Juve, però ecco, mette in evidenza, e quindi a beneficio di coloro che magari vogliono un po' capire di più sull'argomento, poi ne parleremo, ripeto, alle ore 16:10 con un avvocato e con Monica Colombo. Lui viaggia verso la decadenza Malagò e quindi di conseguenza FIGC è diretta al commissariamento per meno di un cavillo. Quindi vi potete leggere il tutto proprio sull'editoriale di Tutto Mercato Web di oggi di Ivan Cardia.
1: Allora, ascoltiamo la voce dei radioascoltatori. Vai, Gabri.
0: Vai, Gabri.
2: Ma raga, ma basta con questo Conte. Sembra che sia il dio del calcio, Conte. Io ve l'ho già detto, se a me Conte è un allenatore, non dico finito, ma ormai il mondiale del tramonto. Perché io ve lo ricordo sempre, ve l'ho detto già, ma nessuno mi dà retta. Se non era per un colpo di mano di Bisse, che questo non diceva manco lo scudetto 2 anni fa, e l'anno scorso ha fatto un disastro a Napoli. Insomma, Conte attualmente è un allenatore che si deve anche ricostruire una sua credibilità dopo l'anno di Napoli dell'anno scorso. Quindi prendere Conte non so se poi è una certezza. Questo è il mio pensiero, poi rispetto il pensiero di tutti. Un saluto.
0: Andiamo con un altro audio, dai. Poi appena pronto il collegamento.
3: Allora, permettetemi però di contestare una cosa, perché dare già 3 posti sicuri assegnati a fine anno nella Champions mi sembra tantino azzardato. Diciamo che 3 squadre sono favorite sulle altre, ma di sicuro non c'è niente nella vita. Adesso, per dire, gli infortuni ce l'ha la Juve. Potrebbero succedere anche alle altre squadre, non glielo auguro. Ma però di darle per sicuri ci andrei piano,
0: Ma sicuro no, però in questo momento la fotografia, ti ripeto, io non faccio il veggente, in questo momento 3 posti sono occupati. La qualità di calcio, organizzazione, la forza di queste 3 squadre è superiore in questo momento alle altre. Poi se tra qui a un mese cambiano le cose vediamo, ma le altre hanno problemi in questo momento molto più grandi rispetto a questi. Quindi noi dobbiamo analizzare quello che è in atto in questo momento
1: rispetto a questi che non ne hanno,
0: rispetto a questi che non hanno problemi in questo momento. Quindi io devo, cioè, capito, noi dobbiamo, se no, se devo aspettare, come sempre dico, la fine del campionato, io dico non facciamo Maracanà, ci vediamo per una unica puntata a giugno e facciamo il Maracanà,
1: commentiamo il campionato il 27 di maggio.
0: Quindi ragazzi, a me quando dite io commento quello che vedo, il lavoro nostro è questo, si commenta quello che si vede, e un commento di oggi può essere smentito domani da una situazione, e questo è, se no facciamo, t'ho detto, facciamo i tifosi, e che è giusto che facciano i tifosi. C'è Fabrizio Ponciroli, che gli voglio dare un grande saluto. Fabrizio!
1: Ciao Fabri, ciao!
0: Fabrizio, buon pomeriggio!
4: Ciao, bentrovati a tutti!
0: Senti, come stai prima di tutto?
4: Ah, sempre incasinato, come mai, normale, no, la nostra vita è così.
0: Certo, è il nostro lavoro. Senti, che mi dici? Perché dopo andiamo a presentare con te una bella iniziativa, però che mi dici di questo inizio di campionato?
4: Beh, devo dire che mi sto divertendo e già questo è un passo in avanti, perché comunque il vedere il VAR, dico sparito, ma messo in un angolino mi ha ridato un po' di fiducia. Sì, mi esalta perché mi sembra di essere tornato a un calcio più vero e meno tecnologico. Certo, le polemiche non andranno mai via, non saranno mai spazzate via, però mi piace che si sia tornati un po' a discutere su calcio giocato e non su calcio virtuale. Quindi questo, unito a nuove regole che rendono, diciamo così, la partita un po' più veloce, un po' più senza, diciamo così, morti in campo che cadono e non si rialzano più, tutto questo sta contribuendo a una visione della Serie A gradevole.
1: Senti Fabri, ti faccio anche a te la domanda del giorno.
0: Poi sentiamo pure qualche audio, li condividiamo con Fabrizio.
1: Perché la domanda che faremo, che stiamo facendo ai nostri ascoltatori, che condivideremo anche con gli altri ospiti, è se la Juventus è veramente arrivata e se sia magari l'ora giusta per chiamare lui, Sir Antonio.
4: Ragazzi, questa è una domanda da $1,000,000. Io credo di sì, perché mi sembra l'unico allenatore che davvero potrebbe ribaltare un trend che continua a regalarci poche luci e tante delusioni. Poi, che sia fattibile, che sia diciamo così, una strada percorribile, non lo so, però io sicuramente, se fosse anche solo un'opzione percorribile, lo riporterei a Torino. Anche perché mi sembra l'unico, probabilmente l'unico allenatore che davvero può prendere in mano questa squadra e anche senza ritocchi, o magari pochi ritocchi a gennaio, fare qualcosa di diverso. Questo non vuol dire che Spalletti sia un cattivo allenatore, non lo dirò mai e non lo penso, però alla Juve serve uno come Conte, ma lo dico da prima dell'arrivo di Spalletti, non è una crociata contro Spalletti. È una sensazione, non so se sia fattibile, questo onestamente non lo so.
0: Tu andresti direttamente lì. Facciamo una cosa, prima di andare a questa bella iniziativa che presenteremo insieme a te, ti faccio sentire qualche audio al 331-8200-213, vai.
5: Buongiorno Maracanã, sono Rudy, io vado un po' controcorrente, visto questa sosta poi lunghissima, la mia più grande paura è che l'Inter batte la Roma e poi pensa di aver vinto lo scudetto. E qui noi caderemmo di sicuro. Come quando giochiamo e pensiamo di essere più forti, giochiamo così, quindi meglio tanto non alla battere, bella, allora. Prima o poi facciamo gol.
1: Fabri, meglio pareggiare all'Olimpico, no, meglio pareggiare.
0: Ma perdiamola, perdere, così no. Non c'è il problema. Vai, vai, Fabri.
4: Beh, insomma, non lo so, io credo che...
0: Meglio, meglio.
4: Innanzitutto vediamo un big match da non perdere, mi metterò sul divano e me lo seguirò con i popcorn. Non lo so, a me sembra che sono due squadre che si equivalgono e non credo che sia una buona idea non vincere per non dare magari l'impressione di avere qualcosa in più rispetto all'avversaria, anche perché il campionato non è lungo, è lunghissimo, quindi anche se l'Inter dovesse vincere 6-0, tanto per esagerare, cambierebbe poco, sempre 3 punti di vantaggio sarebbero in classifica.
0: Tanto vi dico che nel sondaggio, se è l'ora di Conte, il 58, ormai 59%, sì, il nostro sondaggio, 59%. Un altro audio, Gabri, poi andiamo a presentare una cosa bella con il nostro Fabrizio Ponciroli, con il direttore. Vai, vai, vai, vai.
6: Ciao ragazzi, Alessio Dubino. Allora, sul tema Conte, lui lasciò la Juve qualche anno fa perché diceva che nel ristorante a 100 euro non potevi stare con 10 euro, no? Però questo, il budget della Juve da 10 euro è andato a 5 euro.
1: Io sono d'accordo con lui.
6: Non so come potrebbe funzionare questa, questo matrimonio con Conte, perché onestamente sì, magari arriva l'entusiasmo dell'inizio con i risultati, però poi lui vuole che gli migliori la rosa. Se non gli dai quello che vuole, lui alza e se ne va. Perché prima di tutto lui è un professionista e si sente che deve avere i giocatori che vuole lui per dare il meglio, quindi non so se potrà funzionare questa cosa qua.
1: Lui oggi arriva, sistema e poi ti chiede il conto.
4: Vero, ma se posso dire, in questo caso sarebbe uno spirito di rivalsa, secondo me, enorme.
0: Sì. Cioè, ma lui non vede l'ora di tornare alla Juve, ragazzi.
4: Torno al... Non vede ancora l'ora. Una volta la rimetto in sesto. Beh, è una motivazione che probabilmente vale più dei 10 euro al ristorante. Cioè, credo che quello spirito di rivalsa, non dico di vendetta perché è una parola forte, però di rivalsa potrebbe pesare di più di una rosa che onestamente non è da Conte.
0: No.
4: Ma ci sono poche rose da Conte in Serie A, quindi
0: sì, ma non vede, secondo me non vede l'ora di tornare, Fabrizio. Un altro audio, poi andiamo, vai.
7: Madonna, ma Rudy come stavo? Ma come si fa a dire una roba del genere? Cioè, se vinciamo ti dà forza, ti dà coraggio, siamo una squadra forte.
0: Meglio perderla, dai!
7: Ma cosa vi bevete a pranzo?
0: Hai ragione.
1: Aspetta, io ho una cosa per farvi prima di andare sull'iniziativa.
0: Sì, dimmi. No, però facciamo così, un altro audio, perché oggi sono scatenati e mi piace quando sono scatenati. Dai, vai. Vai. Sentiamo.
8: Ciao Radio Maracanã, ciao Marco. Spalletti Conte, il problema secondo me è anche un altro. Spalletti non ha un centrocampista, non ha una punta, perché la Juventus è in difficoltà economiche, anzi entro giugno dovrà fare anche delle scelte dolorose. Ora Spalletti ha 2 anni di contratto a 6 milioni netti.
0: Sì.
8: Netti. Conte viene perché per amore del DNA bianconero a 1 milione per la buca che ci dette di quell'estate, o per un anno fa quando ha fatto rodare tutto il progetto per rimanere a Napoli e farsi i soldi e far arrivare al 30° in Champions League? Ecco, io preferisco un uomo che sbaglia a un uomo che tradisce.
0: Però quell'anno non ha tradito, ragazzi, perché c'ha ancora il contratto col Napoli. C'era
4: esatto.
0: La voglia della Juve di portarlo, ma lui aveva un altro anno di contratto. E come tale potrebbe essere, esatto, potrebbe essere stato anche convinto a rimanere in quel momento dopo aver vinto lo scudetto. Lì non ha tradito nessuno. Perché dobbiamo dire ste cavolate, scusa? Io con tutto rispetto che ho per la squadra.
1: Perché lui dice quando la Juventus ha avuto bisogno di lui avrebbe, sarebbe potuto tornare.
0: Ma perché? C'aveva un altro anno di contratto, lui di fronte a un altro anno di contratto, magari il presidente gli aveva detto qualcosa, ha deciso di rimanere. Io non lo vedo un tradimento lì, Fabrizio, non so come...
4: No, neanch'io. No, io non ci vedo. È una scelta professionale.
0: E per me Conte è un grande professionista. Da questo punto di vista è un grande professionista. Fregandosene di discorsi di bandiere, perché però in questo momento secondo me verrebbe la Juve anche in queste condizioni.
1: Io voglio fare una domanda, vai, a Fabrizio, se andiamo, mi permetti, puoi scegliermi tra squadra, calciatore, allenatore. È una domanda molto generica, molto aperta. La sorpresa di queste prime 4 giornate è chi è la delusione? Ti ripeto, squadra, allenatore, giocatore, vai dove vuoi.
4: Allora, la sorpresa è Gattuso, perché non me l'aspettavo, anzi prevedevo disastri, un attore comunque in difficoltà, reduce anche da uno schiaffo tremendo in nazionale. Sono felicissimo di vederlo così coinvolto e soprattutto con i risultati, si vede che ha uno sguardo diverso, quindi assolutamente Gattuso para Lazio, sorpresa ma assoluta, assoluta. Mentre la delusione è grosso. La delusione è grosso perché io ero convintissimo che potesse essere la sua rampa di lancio, un allenatore che mi piace molto, meno, sembrava avere già le carte in regola per ambire a qualcosa di diverso, oltre al fatto che si è approcciato male subito all'ambiente viola, ma poi, anche se non abbiamo conferme certe, diciamo che il comportamento finale mi ha lasciato tanti dubbi, quindi ti dico Gattuso è grosso, 2 allenatori ma anche 2 piazze che da un certo punto di vista una ha esaltato, una si sta riprendendo adesso, però al momento è sicuramente la delusione in campionato.
1: Bene,
0: bene, bene. Allora, caro il mio Fabrizio Ponciroli, io direi di andare a presentare quello che è un progetto editoriale che è partito e che ti riguarda tantissimo e che devo dire ti voglio fare subito veramente, e faccio a te come all'editore che fa parte del nostro gruppo, quindi Andrea Pasquinucci, l'editore del nostro gruppo che comprende tutto il mercato web, Tempo, Radio Bianconera, Radio Firenze Viola. Adesso c'è quest'altro altro bellissimo progetto editoriale che noi abbiamo, adesso facciamo vedere subito a favore di telecamera per chi sta davanti alla TV in questo momento, Sportissimo, eccolo qui, c'è anche il QR code, quindi adesso ci spieghi un po' di cose, Fabrizio.
4: Beh sì, è un'iniziativa a cui tenevo molto, devo dire che Andrea Pasquinucci come sempre è una persona con cui si può discutere, la classica in un mondo sempre più difficile da interpretare. Niente, è un magazine pensato per gli amanti dello sport a 360 gradi, ma dal calcio al padel.
0: Aspetta, che
4: tutto.
0: Noi abbiamo qui proprio, capito, tutto quanto, anche il QR code della la rivista, il primo numero c'è scritto calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro. Che vuoi di più da questo punto di vista?
4: E poi soprattutto essendo un formato digitale, quel momento in cui si fa fatica ad andare a fare la spesa, avere un magazine gratuito non è da tutti, quindi anche da questo punto di vista direi che c'è uno sforzo importante, ma guarda, semplicemente c'è la voglia di trasmettere la passione di gente che ama lo sport in qualsiasi sua sfaccettatura, non solo sport, perché c'è collezionismo, sapete che sono un collezionista purtroppo malato alle viscere. Moda, lifestyle, prove prodotto, nel senso di andare, che ne so.
0: Aspetta, che ti abbiamo perso per un attimo, sei malato. Fabrizio, ti abbiamo perso per un attimo, sei malato e si è abbassata un po' la linea, non si è capito.
4: Sono malato, il collezionismo, sono un collezionista, okay, di quelli proprio malati. Colleziono di tutto, quindi ci voleva anche una parte sul collezionismo e soprattutto ci voleva la volontà di dire qualcosa a tutti gli sportivi. Bello, credo che sia una bella idea, adesso vediamo se viene trasformata anche in qualcosa di più grazie ai download e alla fiducia delle persone, però noi ci stiamo divertendo ed è già tanto in questo periodo.
0: E quindi, allora, ricordiamo, sarà un mensile, Fabrizio, sì. Si occuperà di tutti gli approfondimenti relativi agli sport che abbiamo elencato. Primo numero, noi qui abbiamo una copertina bellissima perché hai messo due fenomeni.
1: Sei partito i fratelli d'Italia
0: con due fenomeni lì davanti, no?
4: Beh, ci è andata anche bene perché l'avevamo pensata un po' di tempo fa. Su Sinner eravamo abbastanza sereni sul fatto che rimanesse numero uno al mondo, però su Antonelli c'era ancora qualcosina da fare. Direi che lo sta facendo ampiamente, come ha dimostrato a Monza e a Madrid. Quindi direi sì, sono le due eccellenze dello sport. Volendo partire col botto, ci è sembrato giusto non fare una copertina calcistica, ma proprio l'eccellenza dello sport italiano, che sono loro. Su questo sì, credo che nessuno abbia dubbi.
0: Magari a beneficio di chi ci sta vedendo adesso, se uno vuole vedere la rivista, cosa deve fare?
4: Ma semplicemente andare su sportissimomagazine.it, fa il suo bel download, si fa da PC, da desktop.
0: Io sono andato sul QR code in diretta proprio, capito?
4: Esatto, si può fare qualsiasi cosa, tanto è tutto free e non bisogna fare nessun tipo di registrazione. Se non si vuole entrare nella newsletter, riceverlo tutti i mesi tranquillamente nella propria mail, ma quella è una scelta personale.
0: Tutto gratuito, possiamo dire, no?
4: Ma certo, assolutamente perché... tutto free.
0: Poi sono andato dentro, c'è l'inchiesta del mese, il calcio italiano certo. Ha perso il trono, storia, problemi e possibili soluzioni per tornare grandi, non siamo i più i migliori, i numeri non sbagliano, un focus sulla Juventus, poi stadi d'Italia, MotoGP.
1: Se non spoilerarmelo perché me lo sono scaricato e me lo vorrei leggere.
0: Vabbè, io
1: dopo
0: solo il sommario sto leggendo, capito? Non è che voglio dire, capito? È incredibile, ma che mi cazziano sempre qui, caro Fabrizio, è una cosa proprio. No, comunque io ti faccio veramente tanti complimenti, noi saremo sempre qui per dare anche spazio e quando ci sono delle iniziative, Fabrizio, siamo qui, lo ricorderemo più volte nel corso.
1: E poi vieni a farti un po' di dibattiti con noi.
0: Esatto, vieni ogni tanto, affacciati pure qui, no? Capito?
4: Ma volentieri, volentierissimo.
0: Bene, sportissimo, mi raccomando, facilissimo da consultare, andate sul sito www.sportissimomagazine.it oppure andate sul QR code come ho fatto io in diretta, un attimo, proprio frazione di secondi, inquadrate e vi leggete il tutto.
4: Oppure almeno... anche sul social, Facebook e Instagram, ci siamo anche lì.
0: Hai capito, almeno abbiamo la possibilità di goderci anche tutti gli altri sport e non soltanto il calcio, quindi voglio dire, calcio sì, però... Va bene, Fabrizio.
4: È giusto così. È giusto
1: Fabrizio.
4: Così.
1: Ciao Fabri,
0: grazie
1: ciao,
0: di
1: ciao.
0: Cuore, Fabrizio. A presto.
4: A voi,
0: e grazie
4: abbraccio.
0: Ancora. In bocca al lupo a Fabrizio Ponceroli a Sportissimo. Vogliamo sentire Rui Costa? Ce la facciamo?
1: Quant'è?
0: È troppo lungo, mi dice Gabriele. Lo sentiamo dopo allora, lo sentiamo più avanti. Dai, va bene. Quindi, perché ci hanno mandato Rui Costa? Perché c'è il Milan che affronta il Benfica.
1: La partita di Rui Costa.
0: Assolutamente, assolutamente. Parte... Anche di Amorim, ci sta un sacco di portoghesi.
1: Sì, Gonzalo Ramos.
0: Morera. Capito. Allora, dammi onore a questo punto un altro audio, dai.
1: Hai visto come Moreira, il karma di Moreira dell'Axalt pettinato, come mi ha bastonato subito.
0: Bastonato subito. Mi ha tirato in mezzo a questa cosa pure a me.
1: Bastonato subito.
0: Io ci sono caduto come per seguirti, vai.
9: Sono Rosario da Frattamaggiore. Riguardo alla posizione di Spalletti, io dico, sì, certamente la Juve ha giocato malissimo, certamente ha preso un'imbarcata inguardabile. Ma da qui diciamo si può anche criticare ultimamente l'atteggiamento, l'ho fatto anche io, anche le dichiarazioni rese da Spalletti nei post partita, ma da qui a buttare tutto a mare e dire no, chiamiamo Conte, in realtà ce ne passa, quindi io dico calma e sangue freddo, la stagione è lunga e bisogna ancora attendere. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, io sono d'accordissimo con questo messaggio. Non ho nulla da aggiungere, allora ce ne sentiamo un altro, vai.
1: Ma io al contrario di te non ero d'accordo con nessun esonero. Dopo 3-4 giornate esonerare. Li puoi mandare
0: certi
1: via.
0: Erano
1: soprattutto se li hai chiamati a giugno.
0: Vabbè, dai, cammina, va, andiamo.
10: Buon pomeriggio, ragazzi. Volevo dire la mia sull'argomento Luciano Spalletti.
1: Prego.
10: Innanzitutto io penso, non sto parlando di voi, ma comunque dei messaggi che arrivano, delle cose che si leggono, delle cose che si dicono, secondo me bisognerebbe avere innanzitutto un tantino di rispetto in più verso la persona e verso l'allenatore, perché Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore e la colpa dell'andamento, diciamo, non bello, definiamolo bello, della Juventus, la colpa non è attribuibile minimamente a Luciano Spalletti, perché guardiamo chi si presenta in campo. Voltemano.

0: Bene, dai, ce n'è un altro e chiudiamo. Chiedo al nostro Gabri che poi andiamo, che inizia Maracana con Stefano Palomari. Vai.
1: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Io credo che sul Como tutti noi un pochino di, diciamo, punto interrogativo ce l'abbiamo, ma più che altro, secondo me, almeno quello che penso io, dico, ma questo progetto andrà avanti a prescindere da Fabregas o è legato molto a Fabregas? Nel senso, se Fabregas un giorno andrà all'Arsenal, a Barcellona, a City nei prossimi 2 o 3 anni, il progetto Como che fine fa? Questa è la mia domanda, mi faccio, più il fatto che a livello economico non so quanto può essere sostenibile, perché il fair play finanziario comunque si arriva, sarai costretto a vendere i giocatori prima o poi per entrare, per fare plusvalenze, per fare tutte queste cavolate del fair play finanziario che valgono solo per gli italiani a quanto pare.
0: Vabbè, questa è una domanda, Antonio, che rimane sospesa perché non possiamo risponderti, è un dubbio che ci può stare, anche io lo stesso, vediamo, insomma, poi sarà il tempo a rispondere. Mi vuoi aggiungere qualcosa e chiudo?
2: No.
0: Niente? Quindi
2: no,
0: ti devo salutare?
2: Sì, vado a leggermi Sportissimo.
0: Vatti a leggere
2: fatto
0: Sportissimo.
2: Bene, fatto
0: molto bene.
2: Bene,
0: posso dire ai nostri ascoltatori che è fatto molto bene, l'ho sfogliato ed è veramente molto molto fatto bene anche graficamente, quindi... scaricatevi Sportissimo, poi ve lo faremo vedere anche nel dettaglio nei prossimi giorni. Break, arriva Stefano Palomeni, si riparte tra poco. Ciao, ciao Francesco.
2: Ciao, ciao Marco.

0: Off Maganà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua di nuovo, ben trovati. Un saluto da Marco Piccari.
5: Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio. Allora, ci siamo. Un saluto a tutti voi di nuovo. Allora, facciamo una cosa, Stefano, se no mi rimangono. Vado sempre in ritardo io. Quindi andiamo subito ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo veramente tanti argomenti oggi da affrontare in queste ore di Maracanà. Quindi vai con i titoli. Partiamo con il primo. Conte, l'ombra di Spalletti. Sì, si profila sempre di più questa situazione, ne parliamo nel corso di questa giornata. In Milan parte in Europa League, obiettivo Coppa, come ha detto lo stesso Amorim. Proveremo un po' a capire anche le scelte e che tipo di Milan vedremo questa sera contro il Benfica. Tedesco out, salta anche lui alla guida del Bologna, invece Palladino che torna in Serie A e prende il Bologna alla quinta giornata di campionato. Vanoli fa il bis, un'altra vittoria per la Fiorentina, segna e subisce poco, quindi è una Fiorentina che parte bene con Vanoli. Altro allenatore sotto esame è Abate, attenzione perché poi nel prossimo turno c'è il confronto tra Bologna, che arriva Palladino, e appunto il Torino di Abate. Abbiamo già accennato nell'anteprima Malagò, il rischio commissariamento, ne parliamo con chi magari nel dettaglio ci può dare delle indicazioni tecniche maggiori. Stefano, eccoci qui. Eccoci, tra poco qui arriveranno i primi ospiti. Qual è il primo titolo così che ti un flash che ti ha?
5: Beh, relativamente al campo, un'altra panchina che salta. Tedesco, che sembrava, insomma, no, potesse darci qualche cosa, qualche novità, invece poi ha salutato in maniera molto
4: elegante. Sì, sì. Ha detto che questo è il calcio.
5: Questo è il calcio, se n'è andato e succede. Adesso Palladino ha raccolto la sua eredità, però insomma,

0: Palladino ha avuto fretta secondo me di rientrare, non perché il Bologna non sia una squadra che, però sono incuriosito, credo che insomma poi voglia dimostrare insomma di rilanciare questa squadra che mi sembra un po' da ricostruire, no? Da rilanciare.
1: È una bella missione, perché non è una,
0: squadra che ha parecchi problemi.
1: Ha dei problemi, sì.
0: Poi cioè... giocatori forti non individuo, quindi il lavoro di Palladino sarà un lavoro probabilmente molto profondo, difficile, però insomma aveva voglia di rientrare. Sai, ci sono anche tre squadre che Milan, Juve, Napoli in corsa. Cioè, ha avuto fretta di rientrare, poi non
1: tu
0: so
1: dici
0: se
1: forse era meglio aspettare un po', no?
0: Secondo
1: qualche altra
0: sì,
1: situazione che poteva profilarsi
0: all'orizzonte.
1: Secondo
0: me sì, perché è un allenatore valido, un allenatore che avrebbe potuto magari giocarsi un'altra carta. Però,
1: tu hai sempre parlato bene poi di questo allenatore.
0: Beh, bravo,
1: essere sincero.
0: Per me è bravo.
1: Allora, aspetta che parliamo di questo e di altro con Paolo Paganini, che ringraziamo subito. Rai, ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao.
1: Beh, trova un altro Paolo, doppio Paolo per noi, perché c'è Paolo Pacchioni.
0: Ciao Paolo.
1: The Voice di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Eccomi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: E allora, si stava un po' analizzando insieme a Stefano, siamo partiti con un po' di titoli, però abbiamo preso subito anche un altro cambio di panchina, che è quello di Tedesco, che saluta, tra l'altro ha fatto un saluto, ha detto questo è il calcio, e mi dispiace non aver potuto dare di più a questa squadra, a questo ambiente, eccetera, e arriva Palladino. E, tra l'altro, dobbiamo dire che non è... l'unica, questa è andata, ma ci sono altre panchine traballanti, facciamo prima l'elenco, c'è quella di Abate del Torino, c'è quella anche del Venezia, c'è quella del Genoa De Rossi, pure lui è un po', diciamo, incerta la situazione, quindi vediamo che succede, perché arriverà una pausa, caro Stefano, di quasi 3 settimane, Questa ci può veramente, cioè se arriva un allenatore nuovo può fare una sorta di preparazione,
0: esatto,
1: con quelli che rimangono, che non vanno a fare la nazionale, naturalmente.
0: Per me durante la sosta ne salta almeno un paio.
1: Ancora due. E come interpretate questa cosa? Paganini, parto da te. Siamo veramente dei mangia allenatori? Non è giusto? Oppure quando si intravede una situazione di crisi è giusto intervenire?
2: Ma è la prassi italiana, guarda. Non è che ci si può stupire più di tanto. Poi vabbè, addirittura dopo la terza giornata la Fiorentina, che è stata comunque anche da noi, perché dobbiamo metterci anche noi addetti ai lavori, definita come la regina del mercato, comunque una delle squadre che ha fatto meglio, ha cambiato allenatore. Quindi andare a dire se è giusto o sbagliato, sono singole situazioni. Ad esempio, per quanto riguarda il discorso della Fiorentina, è venuto fuori che poi c'è stato un confronto molto duro tra Grosso e Paracci, della serie io non posso allenare questa squadra, ma a quel punto dire ma come l'avete fatta la campagna, quindi vi siete sentiti al telefono oppure ognuno è andato per la propria strada? La questione del Bologna secondo me è differente, perché secondo me il Bologna è arrivata all'apice prima con Thiago Motta, ma soprattutto con l'italiano. A quel punto il Bologna era a un bivio: o diventare una nuova Atalanta e quindi cercare di rimanere stabilmente nelle coppe, oppure di fare come poi ha fatto, cioè ha ceduto di anno in anno i giocatori più importanti, ha monetizzato da Nusa a Calafiori a Zirkzee a Lukumi, e quindi da questo punto di vista è normale che tu ogni anno debba fare una ricostruzione, debba ripartire un po' da zero, e quindi ci può stare che l'anno che comunque non indovini gli acquisti o comunque che l'allenatore non entra subito in empatia e capita.
1: Pacchioni,
3: allora, non c'è una regola in realtà sul che ci dica se cambiare l'allenatore convenga o no, perché spesso prendiamo atto del fatto che il problema non era l'allenatore o non soltanto l'allenatore. È anche vero che ci sono state invece altre situazioni dove il cambio in panchina comunque la scossa, la famosa scossa,
1: è arrivata, esatto.
3: Credo che nel caso del Bologna ci sia stato un po' di fretta. Probabilmente non era semplice, appunto, dopo il ciclo italiano, con la vittoria della Coppa Italia un anno fa, con comunque una squadra che ormai era diventata una bella realtà del campionato italiano, non era semplice avviare un nuovo percorso. Si è scelto di puntare su un allenatore che in Italia non aveva esperienza, e forse questa è stata una scelta che da parte della società forse non era convinta al 100%, e alle prime difficoltà in questi casi si cambia. cambia rotta, si va su uno come Raffaele Palladino, che comunque invece nel campionato italiano già qualcosa lo ha dimostrato, insomma ha fatto comunque delle buone cose. Io credo che comunque nell'istante in cui tu, allora, tu o prendi te, o il tedesco non lo prendi, perché dici già dall'inizio preferisco una scelta un pochino più tradizionale,
4: certo.
3: Se no, se lo prendi lo devi difendere, anche perché la Fiorentina ha avuto questa frattura netta fra Paratici e l'allenatore, comunque dopo i tanti acquisti
4: era inevitabile, ragazzo, no Paolo, cioè perdonami,
3: male tre partite, cioè, era inevitabile. Il Bologna, sì, è vero, un punto in quattro partite è pochino, però il Bologna aveva tutto il tempo per rifarsi. Io ricordo esperienze storiche di allenatori che sono stati protetti dopo una via difficile. Vi ricordate Gasperini alla Atalanta?
4: Come no, ma anche Allegri, se vi ricordate, al Cagliari, partì anni fa con una serie di sconfitte e Cellino lo lasciò sulla panchina e poi alla fine ha avuto ragione, no, questo tipo di scelta.
0: Sì.
4: È caduto Paolo? È caduto Pacchioni? Pure l'altro Paolo? Tutte e due? Sono caduti tutte e due, le recuperiamo immediatamente. Io non li sento più. Allora, dicevo, no, così vengo da te, tanto voglio dire, volevo chiederti anche a te se è un discorso che siamo dei mangi allenatori, perché io non la vedo così, però farei dei distingui.
0: Beh, però insomma è un'abitudine molto italiana quella di avere poca pazienza, abbiamo sempre detto, anche l'abbiamo detto ieri, ma più riprese anche nelle puntate precedenti, insomma, qui a Maracanà, prima diciamo, perché non dare tempo... almeno un anno a un allenatore nuovo, però poi dopo i risultati c'è paura, insomma alla fine quando c'è zero punti in classifica, mm-hmm, un punto per le pericolanti oppure per chi ha ambizioni d'Europa e non ce la fai, mm-hmm, cambi Marco.
4: Certo. Paolo, ti abbiamo ripreso, Pacchioni, sei caduto e ti abbiamo recuperato, vai Paolo, dicevi? Non lo sento però, che succede? Non sento Paolo. Paolo, mi senti?
3: Io mi sento,
4: ecco, adesso sì. Okay, ogni tanto benissimo. Il telefono ci fa degli scherzetti. Vai. Dicevi, no, stavi finendo il discorso.
3: Che, però il Bologna non era nella condizione, non aveva l'acqua alla gola. Certo. Cioè, non è che il Bologna, se ha fatto un solo punto in quattro giornate, rischia di retrocedere. Quindi, secondo me, si poteva anche provare
4: aspettare,
3: ad avere un po' più di pazienza. Ecco.
4: Un po' più di pazienza. E Stefano, tu hai aggiunto questa cosa, però c'è un'altra situazione che voglio sapere un po'. Allora, io farei sempre un distinguo su queste cose. Secondo me poi bisogna conoscere anche stare dentro le situazioni, eccetera. Per esempio, quella mi sembrava una situazione veramente limite, dove era inevitabile arrivare a quel tipo di situazione. Questa del Bologna avranno fatto...
0: Beh, no, allora...
4: Una valutazione
0: la
4: che...
0: La squadra era bella piatta, eh?
4: Quella del Bologna, sì. Sì, sinceramente. Cioè, poi il campo
0: la Fiorentina ieri l'ho vista, ancora non è una squadra. Quindi hanno fatto bene a cambiare. Poi Onori sta dando più motivazione, più brillantezza, ma non è ancora una squadra di calcio. Quindi hanno fatto bene a cambiare. Io avevo detto il contrario, cioè Palladino, se fossi stato in Palladino avrei preso il tempo, perché secondo me una delle tre, Juve, Napoli, Milan, qualcosa succede.
4: Addirittura?
0: Sì.
4: Hai capito? C'è Paganini.
0: Secondo me succede qualcosa.
4: Paolo, ci sei, Paganini?
2: Sì.
4: Hai sentito che dice Stefano? Dice, avrebbe invitato Paganini.
0: Cioè, succede nel senso che una delle tre non andrà bene come nelle previsioni.
4: Qual è quella che vedi proprio?
0: Non lo so.
4: Non riesci a capirla.
2: Però no, ragazzi, ma poi c'è un problema. C'è sempre il fattore che. C'è il fattore Conte su tutte e tre, no? Ma a parte Napoli. Cioè. Fattore Conte, gira su tutto, no?
0: Sto Conte, veramente.
2: Juve soprattutto, no? E quindi questa è un po', diciamo così, sta spada di Damocle che quando hai un allenatore del calibro di Conte fuori, è chiaro che tutto viene più esasperato a livello non solo di risultati, ma a livello proprio di gestione della squadra. E quindi questo sicuramente può incidere.
4: No, però sai Paolo, i due Paolo, così mi coinvolgo tutti, io la farei un distinguo, cioè nel senso da queste squadre tipo, con tutto il rispetto, Bologna, Fiorentina, che sono squadre rispettabilissime, ma le considero di una fascia diciamo inferiore rispetto ad esempio alla Juventus, queste situazioni con gli allenatori possono avvenire e magari percepiscono che non è e cambiano, però dai grandi club, come ad esempio la Juventus, adesso c'è la voce forte che Spalletti potrebbe saltare, quindi c'è l'ombra di Conte.
0: Ma scusami, ma Tudor non è stato cambiato?
4: Sì, all'inizio, ottobre, all'inizio. Esatto. Quindi... No, però non mi sa da grande club, non mi sa da grande, cioè,
0: non so, non ti sembra, tu, è tu vero, rinnovi, sono d'accordo,
4: tu rinnovi
0: però...
4: a Spalletti. Allora perché lo rinnovi?
0: Che va piombo come i Palombari, cioè,
4: no,
0: nel
4: però
0: senso che...
4: per carità, però già la quinta giornata ti faccio questa, un grande
0: club,
4: se la Juve
0: perde con l'Atalanta, perdonami. Si va avanti con Spalletti, secondo me bisogna andare avanti con Spalletti, ma detto questo ci sta anche una decisione contraria, anche se è un grande club. La Roma non ha sostituito Juric dopo un po', insomma, chiamando chi c'era, adesso non mi ricordo.
4: Ranieri è venuto.
0: Ranieri, esatto. Ranieri. Quindi voglio dire, ci sta, se fai male.
4: Ma non è il primo cambio che
0: fa la Juve.
4: Serie
0: B, la Roma.
4: Sta facendo una serie di cambi uno dietro l'altro, cioè ha rivoluzionato tutto, non solo in panchina, la dirige. Cioè, continui cambi, mi dico, mi sorprendo.
0: Spalletti
4: no?
0: È stato confermato.
4: È apposta. Allora, però è cambiato tutta la dirigenza, eccetera. Cioè, qui è un cambio continuo.
0: Il rinnovo chi gliel'ha fatto? Non gliel'ha fatto Carnevale.
4: L'ha fatto come lì prima?
0: Credo di sì.
4: Non so, Pacchioni, stavi aggiungendo una cosa, poi vi lascio la...
3: No, stavo dicendo che sulla Juventus, però, ho detto che sicuramente l'avvio di stagione è stato deludente, la partita a Reggio Emilia è stata persa in modo inaccettabile. Detto questo, allora, alla Juventus negli ultimi anni hanno fallito Thiago Motta, Allegri, Tudor, adesso sta andando male Spalletti. Forse il problema non è soltanto l'allenatore. No.
0: Ah, questo è evidente, certo. Mm.
4: Sì, sì, sono d'accordo. Io parlerei anche del mercato fatto, eh.
3: E quando tu continui a cambiare, dai proprio l'idea della mosca dentro sotto una campana di vetro che non sa dove andare, continua a prendere musate da una parte e dall'altra, perché fa tanti tentativi ma non riesce a trovare la strada giusta. Allora sicuramente anche l'allenatore deve essere messo in discussione, anche perché poi Spalletti è uno che secondo me, finché le cose vanno bene, è molto bravo; quando le cose sono un pochino più complicate tende ad andare anche lui in confusione. Ciò premesso, però, io aspetterei un attimo a dire rifacciamo un'altra rivoluzione. Poi capisco che la tentazione Conte, che è la nuova versione, è la versione pro dell'aggiustatore, che era Ranieri, no? Cioè arriva, sistema, però insomma anche lì le minestre riscaldate io non so quanto siano efficaci. E già il ritorno di Allegri è stato molto meno proficuo rispetto al
4: no,
3: primo.
4: Ma poi sembra che la Juve, vado da Paganini, è proprio prigioniera di Conte, cioè questo Conte deve tornare per forza, se no non si può giocare a calcio, non si può costruire, non si può impostare. È una roba impressionante, cioè sono anni che sentiamo sto nome di Conte.
2: Ma sicuramente
4: dopo che è andato
2: sì.
4: Via,
2: poi è chiaro che su Conte c'è soprattutto un movimento grosso a livello social, a livello di tifoseria, però che sta spingendo da questo punto di vista, non solo da adesso, ma anche dall'arrivo di Thiago
4: Motta. Che sarebbe
2: Motta.
4: Ancora più grave, Paolo. Che
2: poi esatto. Io credo che, sinceramente, conoscendo bene un po' anche Carnevali, a meno di clamorosi tonfi, io credo che Spalletti vada avanti a livello proprio di gestione. È chiaro che, come al solito, bisogna fare un raffronto, e cioè il fatto che comunque Spalletti è stato molto voluto soprattutto da Elkan, che nel famoso ballottaggio teniamo Comolli o teniamo Spalletti, ha tenuto Spalletti, ha levato Comolli, ha fatto arrivare Carnevale Massara. Questo nella dinamica iniziale della Juventus. Poi però vuoi per i falletti del fair play finanziario, vuoi perché comunque aveva esuberi che comunque non è riuscita a piazzare in maniera importante. La Juventus ha due grosse falle, in lacune che si porta avanti da anni a livello di mercato, che sono il regista,
4: sì, sì.
2: Ok, perché il regista è la prima punta.
4: Sì, sì, non ha risolto questi problemi, nemmeno con Carnevale e Massara.
2: Non c'ha né la prima punta.
4: E due soldi li ha spesi, Paolo, perché non dobbiamo di vabbè, esatto. Però due soldi li ha spesi in questo mercato la Juventus, attenzione,
2: e non ha coperto,
4: non ha coperto i buchi, parliamoci chiaro, cioè io la è vedo così, Stefano,
0: la vediamo da parecchio tempo,
4: penso che sia, tu l'abbiamo sottolineato sempre, il problema in mezzo c'era ed è rimasto.
0: La squadra forte la costruisci lì. Poi detto che mica sono per diciamo così l'uscita di Locatelli, Durame e quant'altro, di aggiungere,
4: certo.
0: Cioè si è aggiunto altrove su questa tre quarti con investimenti, scommesse, giocatori certo. Bravi in prospettiva, ma se la Juve tu devi fare subito la differenza, e la devi fare mettendo su una squadra più robusta.
2: Ma hai giocato
0: così
2: a calcio ad alti livelli, scusa un attimo, ma tu hai voglio dire, Locatelli che nel Sassuolo, il regista non era Locatelli, era Mignanelli, certo. Ok? Lo prendi e lo adatti a fare il regista, magari è il miglior regista del mondo, non lo so. Poi hai Turam, eccetera, ma sa benissimo che Spalletti ha voluto a tutti i costi Pizarro alla Roma, perché lo aveva allenato ad Udine, perché aveva bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. All'Inter aveva Brozovic. Tu non hai preso un regista da mettere vicino a Turam e Locatelli. Dall'altra parte, se, come l'abbiamo detto più di una volta, Paolo Muani, che sembrava veramente il sequel di Tom Hanks con Terminal, che era sempre lì all'aeroporto, che deve partire, deve partire.
0: È stato
2: partire,
0: un tormentone estenuante.
2: Esatto, è stato due anni.
0: Una cosa, un inseguimento, poi per cosa?
2: Boh. Esatto, è partito, è arrivato, bravi, bravi tutti, subito Spalletti ha messo le cose in chiaro, ma a me sembra che questo non ci siamo. Arrivano all'ultimo giorno di mercato, hanno provato a prendere Matetà, che indubbiamente aveva caratteristiche migliori, forse era diciamo così il profilo giusto, no? Per metterlo lì a fare la prima punta, è preso Voltemade, che sarà due metri, ma non è il giocatore che ti serve, perché non è una prima punta. E quindi sei il nuovo punta capo.
1: Sì, assolutamente. Questa è la situazione. C'è un messaggio che ci scrive un amico un po' lungo, dove fa il confronto tra Colomani e Gonzalo Ramos, che è costato tanto anche. Tutte e due si lamentano che non fanno gol. Il Milan, sapendo che Vlahovic era svincolato e già rodato per il campionato italiano, non ha fatto nulla per comprarlo, specialmente la Juve, che era suo, non ha fatto niente per trattenerlo. Ha firmato per 3 anni al Besiktas, 7,5 all'anno, complessivo, vabbè, 22 milioni. Ma mi domando cosa c'è sotto, perché Milan non ha fatto niente per prendere uno come Vlahovic, che segna e risparmiava 52 milioni. Che ne pensate? La faccio a Paganini questa domanda, che ne pensate, pure a Pacchioni?
2: Allora, io, come sai, c'ho un mood che è quello dei pescatori di Boca d'Asso. Allora, il mood è molto semplice. È vero questo discorso qua, ma al nostro ascoltatore bisogna dire che, pronti via, alla firma, a Vlahovic gli dovevano dare 10 milioni di euro. Come entrata, pronti via, tic-tac. Poi al papà bisognava darne altri 3 o 4, mi sembra così, più, perché in Turchia ne prende 10, non è che ne prende meno. Ecco, mettiamo che qua sarebbe arrivato a 8. Poi vai a vedere la fine di tutto. Più o meno siamo a questo tipo di investimento. Poi è chiaro...
1: Totale economico, quanto spendeva? Facciamo due conti.
2: Siamo vicini.
1: A quanto?
2: Siamo vicini. Guarda, 10 di entrata. Pronti, firma, 10.
1: 10. 10 più?
2: Poi 5 al
1: 15.
2: Al padre.
1: Più?
2: 5. Più mi sembra che c'è anche qualche altro procuratore che ha procacciatore.
0: Diciamo altri 2-3, dai.
2: Altri 2-3, diciamo.
1: 18.
2: Più ci metti 8/10 netti per i prossimi 3 anni più bonus.
1: 28? Siamo arrivati. 28? Esatto. Famo 30, arrotondiamo a 30.
0: Tu parla.
2: Famo 30, sì.
1: Facciamo 30. 30.
0: Aspetta, 10 netti sono 20 lordi, 10 netti sono 20 lordi.
1: Ok, 30.
2: Esatto.
0: 20, 40, 60.
1: Quanto hanno speso per Colomani e Aliabegovic?
0: Una persona 100 milioni, oh.
1: Quanto hanno speso? Colomani, allora, 50. Complessivo, operazione da 50.
2: 40, no, meno 43 mi sembra che sia. Famo 40, 35 più buono.
1: Arrotondiamo a 45, così via.
0: Vabbè, tu vuoi dire, l'Aliabegovic 43, qua hai speso 100 milioni, 38, tu investivi tutto su Vlahovic, non prendevi 2.
1: Esatto. Era semplice? Io... o no? Pure questo è matematica.
0: Tutti i soldi a Vlahovic.
1: Per rendere due che fanno, cioè fanno la differenza questi due?
0: Vlahovic? Sì, la fa la differenza, ma la fa piena differenza?
1: Non lo so, però era l'attaccante che voleva Spalletti.
0: No, sono d'accordo con te. Sono d'accordo
3: allora, sicuramente Vlahovic lo poteva volere Spalletti. Non mi risulta però che con Vlahovic alla Juve nelle ultime stagioni la Juve abbia infilato campionati a ripetizione. Cioè, comunque è sicuramente un bravissimo attaccante, è sicuramente uno che conosce il campionato italiano, ma è uno che comunque non è che ti ha fatto svoltare, poi perché ha avuto anche altri problemi, extracampo, è stato messo in margine, c'è stata tutta una vicenda che sicuramente lo ha penalizzato, però sai, lì probabilmente si è fatto il tentativo di voltare pagina, e che ci sia la carenza di un centravanti puro alla Juventus mi sembra assolutamente lampante. Il fatto di poter puntare su Alai Begovic, io ho visto il tentativo di puntare su un ragazzo giovane emergente col quale magari fare veramente il grande colpo. E peraltro, se vi posso dire, secondo me se c'è una cosa da salvare della Juventus di queste prime giornate è comunque questa frizzantezza da Conceição, tratti da Alai Begovic, comunque gente che salta l'uovo, gente che comunque qualcosa te la crea. E quindi probabilmente la scelta è stata quella.
4: Paolo, posso dirti la mia su questi due nomi che hai fatto? Questi per me alla Juve devono essere le prime alternative.
3: Lo so, però forse
4: per
3: ragazzi,
4: come
3: il tempo di
4: alternative
0: in un'altra epoca,
4: non titolari su cui costruire. Alternative.
3: Però forse sono cambiate un po' le gerarchie.
4: No, per carità, è così.
3: Adesso,
4: è così.
3: Anche per un giocatore di livello, l'Inter e la Roma sono di una, attraggono di più. Perché comunque fai la Champions,
4: ma infatti guarda,
3: ragazzi,
4: vengo al discorso che io Spalletti non l'avrei confermato per cosa logica al termine della stagione, non mi hai portato in Champions e ti saluto come ha fatto il Milan con Allegri, questa era una cosa logica, non fare il rinnovo e arrivare alla quinta giornata e metterlo in discussione.
3: Questo è vero.
4: È quello che penso, poi per carità
3: Se devi confermare qualcuno deve essere convinto al 100%.
4: Certo,
3: questo, mentre Allegri l'anno scorso al Milan, diciamo la verità, ha fatto una stagione bassa di livello, perché comunque il Milan è una squadra che poi sì, è vero, uno mi dice vabbè, ma ha perso la Champions all'ultima giornata, sì vabbè, ma prima aveva raccattato punti per terra, destra, sinistra, non sanno neanche bene loro come. Spalletti aveva fatto una stagione, la metà stagione che ha gestito, un po' di alti e bassi, c'erano stati dei picchi positivi, poi un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro. Probabilmente il pensiero della società è stata, è un allenatore di provata esperienza, è di livello, l'anno scorso è entrato in corsa, qualcosina di buono l'ha fatto, adesso vediamo di dare un po' di continuità, anche per evitare di fare questa cosa dei continuo cambio, Allegri, Thiago Motta.
4: Comunque Tudor, Paolo, tu non faresti il cambio, quindi questo non è l'ora di Conte secondo te in questo momento?
3: Secondo me no, anche perché poi anche Conte, scusatemi se io vado un po' controcorrente, stiamo parlando un po' di calcio superato, come anche per Allegri. Il calcio sta andando avanti, questi sono due bravi allenatori 10 anni fa.
4: Perfetto.
3: Ultimamente, insomma, un po' li vedo un po' in difficoltà, soprattutto in ambito europeo.
2: No, ma c'è anche...
4: Vai Paganini, anche tu sei d'accordo? Non è l'ora di Conte?
2: Ma sai, anche perché non... io, ragazzi, sarò ligure e torno sempre su questa vicenda qua. Cioè, arriva Conte e ti dice, guardate, signori, questa è la lista della spesa. Ce l'avete 250 milioni di euro da investire? Ragionamento. Facciamo il paragone di Conte quando l'anno scorso il mercato del Napoli, l'anno scorso e il mercato del Napoli quest'anno. Il mercato del Napoli quest'anno nullo.
4: Sì.
2: E il mercato dell'anno scorso quanto ha speso il Napoli?
4: Certo.
2: Conte arriva e ti dice io voglio questi e costano questi, ce li hai i soldi per prendermeli? No, allora non vengo. Questo è.
4: Quindi queste sono le motive. Va bene, ragazzi, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare al doppio Paolo di questa apertura, Paolo Pacchioni
0: ciao, Paolo Paganini.
4: Ciao, a presto, ragazzi.
2: Ciao a tutti.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao.
4: Break, torniamo tra poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari
1: e Stefano Impalometti.
0: Salutiamo anche coloro che ci vedono sul canale 61 del Digitale Terrestre e sul Nazionale, ma ricordiamo anche gli amici che ci seguono su Gol TV nel Lazio, canale 11, e in Toscana su Italia 7. Allora, detto questo, caro Stefano, c'è un messaggio ad esempio di Uber che io condivido. Dice: calma, bocciare Ramos, c'era un ascoltatore prima che l'aveva messo in questo discorso. Ramos per me è molto forte, riuscirà, si sta sbattendo troppo, ma quando avrà trovato la quadra Morim per me esce fuori. Sai che anch'io sono convinto che possa far bene la casa Ramos.
1: Poi bisogna vedere se trova la quadra.
0: Vediamo stasera, perché c'è un test importante, il Milan contro il Benfica in Europa League. Allora, c'è Mister Maifredi che salutiamo. Ciao mister,
1: grande,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti. Stefano, te l'ho già detto, grosso, non grande.
1: Grosso.
0: Allora, buon pomeriggio anche a Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Oh, Lorenzo, tornato palladino alla guida di una squadra di Serie A, il Bologna.
3: Benissimo, perfetto. Quindi adesso la Fiorentina deve stare attenta perché potrebbe non scattare il riscatto di Piccoli che avviene a salvezza del Bologna. Sto scherzando, chiaramente.
0: Mister Maifredi, voglio anche un suo pensiero su questa scelta del Bologna di mollare Tedesco. Per esempio, ci scrivono che è troppo presto, anche mi sembra prima, no? Abbiamo raccolto troppo presto questi cambi alla quarta giornata.
1: Io ho detto come la penso, sì, per sì. Me no.
0: Per te no, io pure sono convinto.
1: Ieri ho visto la Fiorentina ancora non è una squadra, il Bologna molto piatto e quindi bisogna intervenire.
2: Quelli che scrivono o mandano messaggi non conoscono appieno la cosa. Chi è preposto per decidere credo che l'abbia visto in questi due mesi e che abbia deciso per questo, non per l'ultima partita. Credo che abbia notato in Tedesco una particolarità, quella di non essere adatto al campionato italiano.
0: Però bisogna dire, altro, mister, prego.
3: No, guarda, vi dico una cosa al volo. Più che altro bisogna capire se la squadra era ancora con l'allenatore, perché si è parlato tanto anche di Grosso, del fatto che la Fiorentina magari avrebbe potuto aspettare un po' di più, anche se io sono d'accordo con Stefano, cioè nel senso meglio cambiare subito se non sei adatto, perché almeno hai tempo e soprattutto adesso c'è una sosta bella lunga dove gli allenatori potranno lavorare con chi non partirà per le nazionali. Ma noi abbiamo ascoltato le parole di Fagioli dopo la partita tra Venezia e Fiorentina, cioè Fagioli ce lo ha detto che la squadra non voleva più l'allenatore, perché eravamo slegati, non eravamo squadra. Oggi invece siamo squadra. Cioè, significa che comunque la squadra non era più dalla parte dell'allenatore.
1: Forse,
3: e se la squadra
1: forse
3: non
1: lui
3: è più dalla parte dell'allenatore, che siano 4 giornate, 5, 20
1: ma
3: o
1: ha
3: 100...
1: parlato a titolo personale o a titolo
3: Stefano, lo sa,
1: cioè, lo so, però pure lì che ci abbiamo il mister.
2: Secondo me
1: ha parlato a titolo non lo so, boh.
2: No, ha detto bene Stefano. Fagioli era stato messo da parte da Grosso, però devo dire che per quello che si è letto anche lui si era tirato fuori, perché dicono che abbia detto a Paratici esonerami perché non sono in grado di tenere questa squadra. Quando ci sono queste frasi è chiaro che tu devi cambiare senza stargli a pensare un attimo. Se invece la squadra, perché io credo che loro abbiano interpellato la squadra, se la squadra invece avesse dimostrato di dipendere proprio da Grosso, credo che non avrebbero assolutamente cambiato.
0: Però c'è anche da dire una cosa parziale, così magari non dico giustificazione, come attenuante. Bologna quest'anno anche nella costruzione ci ha messo qualcosa, chi l'ha costruito, non mi sembra una squadra,
1: Marco,
0: proprio performante.
1: Ma tu l'hai vista Napoli-Bologna?
0: Sì.
1: Allora, qui abbiamo Maifredi che è stato un grande allenatore. Cioè, l'allenatore sa la domenica quando può essere esonerato, no? Cioè, c'è puzza un po' di esonero.
0: Sì.
1: Allegri ha trovato l'avversario più morbido, cioè più ideale per rilanciarsi, per non perdere sta partita. Cioè, qualsiasi altra squadra avrebbe affrontato il Napoli, non so come sarebbe andata. E invece il Bologna proprio ha detto: vieni, guarda, vinci sta partita, perché... Ma che cosa ha fatto il Bologna? Ma tu l'hai visto? 90 minuti di... Non lo so. Non lo so che cosa... Niente. cioè non ha fatto niente.
0: A me sembra una squadra quindi, costruita male, poi,
1: ma
0: per carità,
1: insomma, oltre a quello c'è qualcos'altro, perché tra i compiti dell'allenatore non è soltanto stabilire come giocare, fare le scelte, ma insomma anche un po' di intraprendenza, di coraggio, di vita. Bologna quasi piatto, zero al Maradona, e cioè, e alla fine uno fa una riflessione e dice: senti tedesco, che dobbiamo fare qua?
0: Se è questo, via.
1: Vai.
0: Non so che vuole... Vai.
2: Posso dire una cosa? In una partita così importante tu lasci fuori Skorupski, che è titolare, perché è arrivato un attimo in ritardo.
1: Dai,
2: tu metti le regole quando tutto va bene, altrimenti puoi anche chiudere un occhio. Questa è quello che deve annusare un allenatore. Se poi, come ha detto prima Stefano, ha avuto l'avvisaglia che se non andava bene lo cambiavano, è chiaro che non doveva mai lasciar fuori il suo giocatore titolare.
1: E poi a maggior ragione, mister, stai squalificato. C'è Tarozzi che in una partita che insomma ti sei giocato tutto in modo, anche con le scelte, con le cose.
2: Sbagliato, hai ragione.
0: Lorenzo, così chiudiamo sul Bologna.
4: Sì, sono d'accordo, però io sono d'accordo anche con il discorso che facevi te, Stefano, perché cioè non è che il Bologna è stato, tu hai usato la parola costruire, io invece ti utilizzo la parola distruggere, perché il Bologna è stato distrutto negli ultimi anni, perché sì, anche quest'anno, cioè di solito dava via 2-3 pezzi
1: depotenziato.
4: Passi da Zirze, Calafiori, cioè quest'anno sono andati via Freuler, che sembra niente Freuler, ma voglio dire, faglielo un rinnovo del contratto di un anno, cioè è un giocatore che è sempre stato fondamentale in mezzo al campo. Poi hanno dato via Lucumi, poi hanno dato via Castro, e poi l'ultimo giorno di mercato dai via anche Rowe. Ragazzi, così è dura, tutti gli anni dai via i migliori giocatori, se più prendi un allenatore che in Serie A non c'era mai stato, il rischio che poi finisca in questa maniera c'è, e come.
0: Vabbè, vediamo un po' adesso Palladino, perché si prende un compito non facile, perché insomma, ripeto, questa squadra non mi sembra proprio performante, quindi
1: sicuramente
0: avrà un compito,
1: sicuramente migliorerà.
0: Un bel lavoro. Mister, io faccio questa domanda oggi perché un po' questa cosa comincia a prendere corpo. È l'ora di Conte alla Juventus?
2: Tutto il mondo potrebbe dire sì, però bisognerà andare proprio a capire che attrito c'è fra la società e Conte, perché se non l'hanno preso prima vuol dire che c'è qualcosa che frena l'accordo, e questo noi non lo sappiamo. Se è una cosa lieve si può superare attraverso magari un intermediario che ti fa parlare via, se invece è proprio drastica non credo che...
0: Ma lei come la vede? Cioè, vede uno Spalletti in difficoltà, uno Spalletti che, oppure insomma la Juve può reagire a questo momento sotto Spalletti, perché arrivare già a pensare alla quinta giornata di esonerare l'allenatore della Juventus a me sembra veramente una cosa non da Juve, ecco.
2: Non è la Juve, però la Juve avrebbe dovuto eliminarlo l'anno scorso quando non è andato in Champions, e lì doveva capire che qualcosa non aveva funzionato, perché aveva la squadra per andare in Champions. Quest'anno sono partiti così, si sono fidati di Colomboani, che non sta dando quello che effettivamente tutti pensavano. Dopo ha preso dei buoni giocatori, ha formato una buona quaterna di difesa, perché con Lucumi e Celik è una buona quaterna, ha recuperato Douglas Luiz, però Douglas Luiz è stato valutato per il campionato italiano, non dico che sia un po' lento, però non è forse adattissimo. Lì davanti ha la possibilità di spaziare, perché gli esterni sono forti, anche se gli manca...
1: Ma Gigi, con questi giocatori tu come giocheresti? 4-3-3?
2: 4-3-3 puro. A me quando si difende in due lì in mezzo è veramente una castrazione. Cioè, non puoi, un centrocampo vero è fatto di tre persone che lavorano coesi. Se ne hai due che stanno lì e uno davanti che fa il trequartista, ti aiuta una volta, altra no. Non è il mio tipo di gioco, insomma. Io ho sempre fatto un 4-3-3, e a maggior ragione con i giocatori che ha la Juve è un
1: 4. Ma secondo te perché Luciano Spalletti non lo fa? Perché continua con questa...
2: Non sono mai stato a pranzo né a cena con Spalletti, per cui magari sbaglio a giudicarlo, perché avrà mille motivi per non andar bene. Però non lo so, non lo so, perché ribadisco, a me il centrocampo a due mi ha sempre fatto un po' paura, perché dipendi tantissimo dagli esterni se tornano. La Juve ha con Sinsago e torna regolarmente ed è molto ma molto bravo, però gli altri faticano a tornare, per cui certe volte è in difficoltà al centrocampo. Ecco perché dico, vabbè che gli mancava McKenny, gliene mancavano i giocatori,
1: tanti gliene mancano, sì.
2: Però secondo me poteva fare un centrocampo discreto, dai, non eccezionale, perché prima avrei fatto Douglas, Locatelli, Mezzala con Meiner di qua. Quei tre lì non sono il massimo del massimo, però ti dà garanzia, insomma, dai.
0: Lorenzo, ma è uno scenario che si può realizzare, oppure non so, in caso di risultato, naturalmente i tifosi della Juve possono fare tutti gli scongiuri possibili, in caso di risultato negativo con l'Atalanta che è uno scenario percorribile, questo di un cambio di panchina alla Juve?
4: Allora, sarebbe abbastanza strano e clamoroso, perché comunque lunedì lo ha detto Carnevali, poi vabbè, quello che dicono i dirigenti sappiamo che spesso non è la realtà, però lo ha detto Carnevali che Spalletti non è in discussione, lo ha detto lunedì, non è che oggi è mercoledì, quindi sono passati due giorni. Però bisogna vedere, cioè, la Juventus che prende quel gol col Sassuolo al 93esimo, 94esimo, dopo aver pareggiato un minuto prima, e perde una partita del genere, se la Juventus dovesse andare in difficoltà contro l'Atalanta e dovesse perdere male, chi lo sa. Ripeto, c'è questa grande lunga sosta che invoglia un po' le società a fare riflessioni più approfondite, sì, perché sì. Comunque sono tre settimane sono tante.
0: Sono tante, sì. Puoi fare, guardi, una sorta di preparazione.
1: Sì, poi dipende chi hai a disposizione.
0: Sì, proprio quelli che hai, è chiaro, perché poi ci sono le nazionali e via dicendo. Però io vi faccio a Stefano...
1: Tre settimane nel deserto, perché quanti ne alleni? Otto, torna tutti in nazionale. Esatto.
0: Però se perde con l'Atalanta è l'ora di Conte.
1: Marco,
0: faccio questa domanda.
1: No, allora no, io, diciamo, bisogna dare fiducia a Spalletti, perché come dice giustamente Lorenzo sarebbe clamoroso, eccetera eccetera, ma la classifica canta, carta canta. Se tu perdi con l'Atalanta, sei la Juventus, c'hai 7 punti in 5 partite, Marco, ma di che vogliamo parlare? Se perdi, se vinci, metti a posto le cose.
0: Però
1: se
0: pareggi
1: pure,
0: pareggi, se perdi il scenario, quindi
1: posso stare. Se perdi 7 punti, chi ce l'ha? Lecce, chi ce l'ha? Ma oh, ma di che parliamo? Cioè, qui stiamo parlando della Juventus o di cosa? Cioè, c'hai 7 punti dopo 5 giornate? Scusami, ma mi spieghi perché ci abbiamo 7 punti in 5 giornate? Che abbiamo affrontato? Il Barcellona? Il Manchester City? Cioè, ragazzi, è preoccupante la situazione, eh? Se dovesse andare male, ma insomma, mi auguriamo a Spalletti di no, Cassari, poverino, cioè, pure lui non è che
0: lui sta a fare i salti sulla panchina.
1: E la squadra ce l'ha,
0: sì,
1: e la squadra ce l'ha.
0: Sì, ma i Fredi, in caso di sconfitta, ci può
2: cambiano.
0: Stare?
2: Cambiano per quello che ha detto Stefano, tu non puoi avere dopo 5 partite una squadra che è già completamente tagliata fuori dal campionato e che rischia di essere tagliata fuori anche dalle prime 4, per cui secondo me cambiano se dovesse perdere, perché se invece farà una bella vittoria, secondo me si rinfranca tutto,
1: esatto.
2: Si tirano su le maniche e via,
1: e
2: però se dovesse perdere con l'Atalanta, che non è una squadra fenomenale, diciamelo, perché cioè a me ultimamente l'Atalanta non mi sta piacendo. Io direi che forse, come è capitato ad Allegri incontrare il Bologna, anche a Spalletti incontrare l'Atalanta potrebbe essere una sorta di bonus sulla carta, e dopo magari l'Atalanta ritrova De Keller, ritrova tutti quelli che sono in ritardo di preparazione, e allora rivedremo l'Atalanta solita. Però ultimamente,
0: che è successo? Abbiamo perso mister, forse pure Lorenzo. Ah no, ecco mister, ti abbiamo recuperato. Ecco, dicevi ultimamente.
2: No, ultimamente l'Atalanta non mi sta dando l'impressione di essere l'Atalanta degli ultimi tempi.
0: No, assolutamente.
2: Poi perché certi giocatori sono in ritardo. Ecco, se dovesse giocare sulla falsa riga delle ultime partite, credo che la Juventus ha tante possibilità di portare a casa la partita. Se invece ritrova d'incanto l'animo sfugnandi che ha l'Atalanta, è chiaro che sarà difficile.
0: Va bene, c'è Lorenzo, sì, in collegamento, ci sei Lorenzo?
5: Ci sono, no.
0: Io vi posso dire che arrivano messaggi che tra chi vorrebbe subito Conte a chi invece dice che non è il caso, basta, voltiamo pagina, quindi si dividono gli ascoltatori, anche se da un sondaggio che abbiamo fatto questa mattina proprio sul profilo ufficiale X della radio, te lo prendo perché è ancora in aggiornamento, il 59% dice che è giusto richiamare il ritorno di Conte alla Juve.
1: Beh, sai, i tifosi sono come io, non ho idea, non sto all'interno per valutare tutto, però insomma noi siamo qui ogni giorno, dobbiamo anche analizzare, e io credo che la Juve sia una grande società fino a prova contraria e che almeno la qualificazione in Champions la debba centrare. Qui la situazione è preoccupante, Marco, sì, perché se tu non ti qualifichi per la prossima Champions League, i problemi si ingigantiscono ancora. Cioè, se tu perdi in casa con l'Atalanta, allora prendi, adesso parlano di Conte, ma chi, cioè voglio dire, un allenatore lo prendi, o a Spalletti dice guarda che noi dobbiamo arrivare a quarto, le prime quattro, da qui non si deroga, cioè non c'è una deroga, non c'è un'eccezione, la Juve è condannata a arrivare tra le prime quattro.
0: Sì, sì.
1: So come dirlo.
0: No, ma
1: allora, se tu perdi con l'Atalanta, stai 7 punti, le altre, che ne so, viaggiano a 15, 12, 13, insomma, il quarto posto sta a 12, 11 punti. Tu stai lì a meno 5, meno 6. È presto, per carità. Però la domanda è successiva: questa squadra ha la forza, ha la completezza, ha quell'orgoglio, quella forza però di portarsi avanti, di lottare per arrivare tra le prime quattro, e poi non sai se ci arrivi, perché poi alla fine questa squadra, lottando l'ultima giornata a Venezia, l'ha centrata con la Roma che stava lì a un'incollatura proprio a pochi metri con Tudor. Tu mi guardi così, ma io ti ricordo che l'ultimo allenatore che ha portato la Juventus in Champions League è il signor Igor Tudor, però, poi il resto sono chiacchiere,
0: ma io sono così, con
1: interpretazioni, ipotesi. I fatti dicono che lo scorso anno la Juventus è arrivata sesta.
0: Sesta.
1: Quindi fino a prova. Qui stiamo parlando di cosa? Che Tudor l'hanno distrutto, disintegrato, l'abbiamo massacrato tutti quanti, criticato, ha raggiunto l'obiettivo. Questo chiede, secondo me Carnevali chiede questo.
0: Sì.
1: Arriviamo tra le prime quattro. E qui si rischia, come diceva il mister, di non arrivare tra le prime quattro. È vero che siamo a settembre, è vero che è presto, però sveglia. Perché insomma non è che sai, alla gente frega poco, E allora il trequartista, questo il movimento, e la diagonale, e quello e quell'altro, quanto finisce la partita 3-2 per il Sassuolo, quando hai perso al 94esimo un contropiede che nemmeno, cioè se giochiamo adesso allenati da Gigi Maifredi,
0: non
1: prendiamo
0: fisica,
1: gol al 94esimo in quella maniera, no,
0: così.
1: Non lo prendi,
0: Lorenzo,
1: non
0: sei d'accordo, non lo prendiamo noi.
5: No,
0: la vedo dura,
1: scusa.
0: Però può darsi che spazziamo via il suo pallone.
1: Secondo me è un bel pallone in tribuna, no?
0: Sì, magari sarà il mister che ci passa via il pallone, però estremi di me.
5: Sono d'accordo con Stefano, però Stefano, e si torna lì, per arrivare al quarto deve avere una punta, che senza punta non arrivi qua.
1: Che la trovino.
5: E infatti la Juve non ci arriva qua.
0: Mister, allora, ma di questi due attaccanti non c'è soluzione di ravvivare nessuno delle due, Voltemade e Kolumani. Mister, c'è.
5: Devo dire.
0: Ma c'è il mister.
2: Sì, no, ci sono.
0: Che
2: ci
0: dice?
2: Sono. No, ma io facevo una considerazione: per arrivare nelle prime quattro, tu devi calcolare le squadre che abbiamo. Abbiamo Roma, Inter e Como, che sono di un livello diverso.
0: Sì.
2: Per cui devi lottare con Milan, Lazio,
1: Napoli.
2: Napoli. Ecco, ed è dura.
1: Atalanta.
2: Se ci fosse una squadra forte sola.
0: No, Lazio quarto posto, allora no, mister, dai.
1: Lascia stare.
2: Ma invece con l'Inter lì davanti, mi sa che sarà difficile
1: prenderla.
2: Perciò è molto molto molto dura.
0: Approfitto della presenza del mister, poi ci salutiamo, voglio fare questa domanda. Arriva questo super partita Roma-Inter, quindi il confronto Gasperini-Chivu, chi sarà più stratega di questi due in questa partita, mister?
2: Devo dire che sono i due allenatori insieme a Fabregas e è lampante questo, che mi stanno veramente entusiasmando, perché io dico Gasperini lo conoscevamo come uno che aveva fatto bene all'Atalanta, così va alla Roma, vedrai che non potrà più fare. La prima cosa che ha fatto allontanare Ranieri, poi ha fatto degli acquisti veramente direi mirati, perché quel giocatore lì che sembra Baresi, secondo me è stato
1: Balerdi.
0: Balerdi,
1: sì. Argentino, sei del Marsiglia, molto forte.
2: Io non so chi l'ha fatto prendere, ma quello lì
1: Gasperini.
2: Perciò Gasperini ci vede lontano, è bravo, è attento, ha fatto tutte le sue esperienze nell'Atalanta senza avere grande pressione, è arrivato a Roma, ha fatto i passi giusti, prima ha sofferto, poi ha goduto, e adesso secondo me è l'alternativa più importante all'Inter. Il Como è un passettino indietro, queste due. L'Inter è una squadra anche lei ben guidata, anche se a Madrid ho visto il primo errore di Chivu, che è quello di far giocare un centrocampo con Çalhanoğlu e due come Barella e Jones che vanno ovunque, per cui un centrocampo sguarnito. Difatti hanno preso gol sono partiti tutti da centrocampo. Ecco, lì ho visto fargli un primo errore, però è uno attento, uno che parla con i giocatori, è uno che a 20 anni era capitano dell'Ajax, per cui ha una grande personalità. Direi che è una partita che tutti vorranno vedere.
0: Quindi lei si aspetta più stratega Gasperini in questa partita rispetto a Chivu? A questo punto,
2: no, ma l'Inter è una squadra assodata, una squadra che gioca a memoria, sa di che forza la forza che può avere in campo. Certo, anche loro non sono perfetti, perché il portiere probabilmente perché è presto, non è da Inter ancora, e Diouf dicono che sta facendo rimpianze, io credo di no, perché Diouf è
0: un bel giocatore
2: che ti fa la superiorità, e poi è uno che ha un piede fantastico, per cui direi che ecco l'unica cosa che gli mancherà a Çalhanoğlu, però hanno un Zielinski che secondo me è molto ma molto forte. Ecco, se il centrocampo dell'Inter fosse Çalhanoğlu, Zielinski e uno dei due fra Barella e Jones, secondo me
0: Çalhanoğlu non ci sarà in questa partita.
2: Esatto. Perciò sarà una bella partita, perché tutti e due vanno lì con la convinzione di essere forti, e tutti e due vorranno vincere, però devo dire una cosa: la Roma ha un qualcosa che gli altri non hanno, quel pubblico che tutti noi dimentichiamo. Io mi ricordo una volta venni a giocare lì, l'allenatore era Spinosi, e era una squadra, non era una grande Roma, c'era Völler attaccante. Oh, tutto il tempo vola, te detto vola, ma una roba, come si fa? Ecco, io dico,
0: non era proprio così intonata, mister, però insomma tentativo è bellissimo.
2: No, e poi dico l'altra, e come dicono i grandi Taccio, hai la canzone di Venditti all'inizio e alla fine, che è veramente da pelle d'oca,
1: bello.
2: Mannaggia a me che non sono venuto ad allenare
1: ti sarebbe piaciuto
2: Roma,
1: Gigi.
2: Quando mi voleva Viola, vabbè, comunque
1: vabbè, ma lì però ti sentivi un po' il numero uno, capito Gigi? C'avevi 100 squadre e poi hai scelto alla vecchia signora.
2: Senza immodestia, lo ero. No.
1: Applausi.
2: È che andare alla Juve, io praticamente mi sono fidato di quelli che erano con me, mi hanno detto che era un campionato di transizione. Avessi avuto più esperienza, avrei capito che alla Juve non esiste transizione.
0: Esatto.
2: Punto.
0: Esatto, esatto. Lorenzo, la chiedo anche a te, hai visto che abbiamo toccato questo tema.
6: Non esisteva, mister, non esisteva, non perché esisteva. Qui si fa transizione da 5
0: esatto.
6: anni.
0: Alla bravo Lorenzo, vero, bravo. Vero. Adesso c'è transizione.
1: La mattonata di Lorenzo.
0: Lorenzo ha proprio boom, però giusta. Giusta.
1: Sì, elegante,
0: questa ci sta tutta. Cioè lui ha voluto dire non c'era all'epoca la transizione, adesso c'è la transizione, perché se parla solo di progetto, capito? Lorenzo, chiedo anche a te, tra i due tecnici, da chi ti aspetti più la mossa da stratega in questa partita?
6: Ma me l'aspetto da Gasperini, ma per il semplice fatto che ha sempre subito l'Inter, sempre.
0: È vero.
6: Anche quando era all'Atalanta, è sempre stata la squadra che ha subito più di tutti, quindi mi aspetto una sorta di rivincita, in cui probabilmente è la partita più importante contro l'Inter della sua carriera, perché insomma battere l'Inter adesso, siamo alla sesta giornata, alla quinta giornata, siamo all'inizio, però è tanta roba, perché arriva lo scontro diretto, tutte e due a punteggio pieno, e lo ripeto ancora una volta, prima di una sosta infinita. E vincere significa poi andare ad allenarsi per 3 settimane con l'euforia, con chi resterà chiaramente non andrà in nazionale.
0: È vero.
1: Effettivamente è così, perché è così. Come riniziare un altro campionato,
2: soprattutto
0: esatto,
2: in
0: esatto.
2: testa
0: e soprattutto in testa,
1: soprattutto in testa.
6: Esatto,
0: no no
6: esatto.
0: Guarda, questo è un passaggio chiave, queste tre
1: ma
0: settimane,
1: scusami tu, da maggio sì, certo, giugno c'è un mese e mezzo, però insomma, è come se tu ricominciassi,
0: sì, esatto,
1: una...
0: è come se ricominciassi, sì,
1: tipo
0: vediamo,
1: la sosta della Bundesliga
0: esatto, bravissimo va bene
1: invernale.
0: Mister, è stato un piacere averla con noi.
1: Un abbraccio,
0: come sempre,
1: Gigi, grazie
0: un abbraccio.
1: Per l'invito. Verremo presto a Brescia.
2: Non me lo faccio più, ma.
1: Ma è direttore qua che è un po'.
0: È colpa mia sempre.
1: È un po' pigro.
0: Colpa mia.
2: Bene, statevi bene, ciao a tutti.
0: Ciao,
1: un abbraccio,
0: mister.
1: Gigi.
0: Lorenzo,
1: ciao.
0: A domani, come
1: ciao,
0: sempre.
1: Lorenzo.
0: Un abbraccio
6: ciao,
0: a Lorenzo
6: ciao,
0: di Benedetto.
6: Ragazzi, ciao.
0: Break domani. Per noi, perché apriamo un altro capitolo tra poco.

0: No, stavo vedendo in, tanto c'è la conferenza stampa, ricordiamo che tra poco sta parlando Spalletti, sta parlando anche Kalulu, c'è la conferenza stampa della Juve contro il NEC impegnata in Europa League.
1: Questa è una partita importante.
0: Sì, poi ne parliamo, adesso parliamo anche di Milan-Benfica. No, però stavo dando un'occhiata che in Premier League l'anno scorso, dopo 5 giornate, avevano già silurato 2 allenatori.
1: Siamo a 2 pure.
0: 2. È 2 però, cioè, 2.
1: Però secondo me
0: noi vediamo adesso la quinta, ci dobbiamo ancora
1: prima
0: arrivare
1: prima della sostona,
0: sono già saltati 2 pure noi,
1: sono 3-4 che...
0: tu dici che c'è pericolo che facciamo un filotto clamoroso
1: però
0: in questa...
1: secondo me altri 2 potrebbero.
0: A proposito di allenatore, c'è Sandro Pochesci con noi, ciao mister.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao, un abbraccio a tutti i tuoi ospiti.
0: Ciao mister. Poi c'è Ricky Buscaglia, telecronista da Zona. Ciao Ricky, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
0: E abbiamo anche Francesco Bonfanti di Netweek. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco,
0: eccolo qui, lo vediamo pure. Ciao Franci, ben trovato. Però mi sembra che sia frizzato.
3: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Adesso ecco, ti vedo meglio. Prima,
3: io vi vedo. Non vi vedo, ma vi sento.
0: Ok, adesso vediamo. No, perché eri un attimo frizzato, eravamo preoccupati. Allora, dunque, parliamo un po' di Milan, impegnato questa sera con il Benfica. Bella partita, bella sfida per Amorim, per Gonzalo Ramos, le scelte. Stavo leggendo la formazione. Insomma, parte Francesco, vengo da te, le scelte sono Modric rimane fuori almeno da quello che vedo, no? Ma non c'è Francesco.
3: Sì, Modric dovrebbe okay. Partire fuori. Mi sentite?
0: Vai.
1: Sì, ti sentiamo Francesco, vai.
3: Dicevo Modric, sì, Modric dovrebbe rimanere fuori, comunque di centrali formata da Musa e gli Asciari, Hutchinson trequartista, anche Rabiot resta fuori. Non sono così convinto delle scelte di Amorim, mi sembra che per essere la prima di Europa League si sia preso qualche rischio di troppo nel fare un po' troppo turnover, penso a Terracciano in difesa. Non lo so, ci sarei andato un po' più cauto, considerando che questa è una partita importante, perché poi è la prima, la devi vincere, cioè per fare turnover ci sarà tempo e modo. Mi sembra che non si debba neanche esagerare, cioè è vero che le rotazioni sono importanti, è vero che domenica c'è un'altra partita, però c'è Milan-Lecce, cioè in questo momento avrei dato la priorità al Benfica più che al Lecce, insomma, da questo punto di vista. Poi anch'io sono curioso di vedere, per
0: non
3: esempio,
0: avresti messo fuori Modric, fammi capire.
3: Modric l'avrei lasciato fuori, quello sì, sto pensando più che altro alla difesa. Avrei, per esempio, anche a sinistra ha riesumato Bartesaghi, io avrei dato un'altra chance a Moreira, che è stato assolutamente determinante contro la Lazio, perché non dargli un po' di continuità? Oppure Pulisic, che è stato fondamentale, perché non farlo giocare dal primo minuto? Sicuramente entreranno nel corso della partita, però io avrei dato un segnale forte, considerando che è il Benfica che deve fare turnover, perché c'è Porto Benfica domenica sera. Quindi la necessità di turnover è più dalla parte del Benfica che dalla parte del Milan, che con tutto il rispetto domenica sera affronta il Lecce.
0: Che ne pensate? In Pallomeni, vengo da te, poi sento il mister Buscaglia, che ne pensate? Ieri ha detto ordine, dice non facciamo questo problema di Modric, altrimenti io vado a Milanello, mi immolo.
1: Al di là della scelta scatenato. Individuale, Modric sì o Modric no dal primo minuto, secondo me un allenatore... meno fa rotazione all'inizio e meglio è per consolidare una squadra, qualcosa, creare delle consapevolezze, insomma, voglio dire, Gasperini è un esempio, Fabregas è un altro, Chivu è un altro ancora, fai giocare 7-8 e poi dopo piano piano metti, quindi sono in linea

0: la quarta di campionato, ma guardiamo che loro già è un mese che lavorano tra preparazione, amichevoli e tutto quanto. Quindi vedo che non riesce ancora a inquadrare per me i titolari, no? Tanti dicono però ha fatto i cambi, allora che ha indovinato i cambi o ha sbagliato la formazione? Perché poi il rebus è sempre questo, no? Quando uno fa i cambi bene, ha azzeccato i cambi. Invece tanti, una volta uno mi ha detto, ma non è che ha sbagliato la formazione, allora bisogna capire questo qui, anche il modo di giocare, lui che è stato sempre un super offensivo, e questo 3-4-3 che era partito, mo sta un po' cambiando con un 4-2-3-1, che forse gli dà più equilibri, anche se poi ci ricordiamo la partita con la Juventus, se no un allenatore magari più attento e che conosce magari il nostro campionato, quando entra Gatti e lo vedi in aria, Gatti è quello più marcato, perché è vero che sicuramente lui sul tappeto è un difensore, ma noi sappiamo benissimo che è uno dei giocatori che quando va in area è più pericoloso di un attaccante, insomma. Mm-hmm. Ecco, io penso che ci abbia un po' di... il Milan c'ha il problema dell'attaccante, della punta centrale, sì. che deve risolvere.
1: Ma si deve bloccare, mister. Ramos è forte.
0: Sì, forse sono d'accordo con te, però che sai benissimo che l'attaccante vive del gol, perché la prestazione sono pochi che la guardano. E quindi se non fai gol poi cominciano a subentrare
1: altri problemi
0: mentali, quando tiri la porta la vedi stretta, il portiere grande, e chi fa attaccante sa che è fondamentale segnare. Una volta io giocavo con Alberto Di Chiara, pensa, 14 anni, fece un partito, ma non fece gol, era distrutto. Ho fatto, ma perché? No, io devo sempre segnare. Però capì la psicologia dell'attaccante, che conta solamente buttarla dentro.
1: Buscaglia, vengo da te, c'è questo messaggio del nostro ascoltatore al 3182200213 che ci scrive: Amorim è un altro fenomeno che pensa che lo schema sia superiore agli interpreti. Vabbè, questo è un po' sempre il luogo comune quando c'è un allenatore che vuole qualcosa di... vabbè, dai, Righi.
2: No, vabbè, sembra ancora abbastanza una nebulosa il Milan. Ha fatto capire che può raggiungere dei picchi espressivi molto, molto, molto elevati, ma anche che ha tanto lavoro da fare. Indipendentemente dalla scelta di stasera, dalle scelte passate, analiticamente questa è una squadra che ha sempre segnato nel secondo tempo, anche in estate.
1: Sì.
2: E quindi questo se lo porta dentro da un po'. Nel momento in cui la partita si fa calda, si fa dura, il Milan arriva. Questo lo ha sempre fatto, ripeto, anche dalle amichevoli quest'estate. Quella migliore che ha fatto è stata con lo United a Ferragosto, ne ha fatti tre nel secondo tempo, uno più bello dell'altro, tra l'altro. Per cui, per il resto è abbastanza una nebulosa. Non credo che sia una squadra così profonda, perché il sostituto di Musa, che è diventato imprescindibile al Milan, si chiama ancora Musa. Secondo me ci sono stati dei movimenti di mercato mancati, ecco, oltre a tutta una serie di espressioni come mettere dichiaratamente fuori rosa quattro giocatori, per cui sostanzialmente depauperarli, perché poi è chiaro che il prezzo lo fa chi compra, a quel punto non più chi vende.
1: Certo.
2: E infatti Tomori è rimasto, cioè è ancora tutto da interpretare, però occhio, perché il Milan ha espresso picchi di rendimento veramente molto molto alti, quindi è una squadra che secondo me va aspettata verso novembre.
1: Secondo me ha più margini di miglioramento in questo momento di incertezza di Napoli-Juventus. Cioè io ho questa convinzione, magari sbaglio e chiedo a voi un pensiero, Stefano.
3: Sì, sì, ci può stare,
1: io ho questa convinzione dall'inizio, però magari...
3: Però ripeto, basta non perdersi attraverso troppi esperimenti, perché poi rischi di incartarti, capisci? Poi devi legare sempre tutto al risultato, deve essere tutto una conseguenza, ma io credo che poi Amorim abbia le idee chiare. La domanda è: Saelemaekers gioca ancora nel Milan? No, non lo so, io rinunciare a un giocatore di questo tipo, di questa dottrinità, di questa anche spinta, questo,
1: forse è vero quello che dice mister Pochici,
3: è un giocatore temperamentale, tecnico,
1: non ha inquadrato le scelte Amorim, cioè,
3: no, non lo so, Saelemaekers gioca in un modo e vabbè, è modo di giocare, ma vabbè, e allora quell'altro, però insomma ci sono giocatori importanti,
0: è stato sempre messo da parte, poi entra all'Olimpico e cambia la partita.
1: Però era anche arrivato da poco, magari doveva
0: Pulisic pure magari
3: viene, giocare?
0: Capisci? Ce n'ha tante di frecce nell'arco

0: Milan, soprattutto a tutti i giocatori di tutte mezze punte. Quindi io penso che
1: il ottimi 4-2-3-1, calciatori.
0: Sì, ma infatti quando si accendono hanno una qualità impressionante. Il quarto d'ora che hanno fatto con la Lazio è stato, la Lazio non uscì più dall'area di rigore, no? Dalla metà campo, quindi c'è una forza, ti fa vedere che a livello offensivo la squadra è molto predisposta.
1: No, l'unica cosa è, curiosità è che per esempio Rabiot lo sposta sulla tre quarti, no? Avendo poi il mondo là davanti.
0: Sì,
1: il Milan c'è una qualità impressionante, Pulisic, Salemakers.
2: In più Stefano,
0: per me lui se lo riesce a mettere in mezzo al campo, io penso è quello che gli manca un po' di tecnicità, perché le geometrie le può tirare fuori con Modric, ma Rabiot secondo me è il giocatore che deve mettere davanti alla difesa, perché poi l'inserimento.
3: Quindi tu dici in mezzo Rabiot, aspetta un attimo mister, c'è anche Francesco, vuole aggiungere una cosa?
0: Sì.
3: Bonfanti? Stavi aggiungendo e poi anche
2: che tra l'altro nel dover fare delle scelte in questo momento mi rendo conto anche della difficoltà, perché Rabiot con Torino e Venezia entra da trequartista e partita insieme a Makers.
3: Facciamo una cosa, Francesco ti chiedo una cosa, perché non riusciamo, ci sono qualche problema nel collegamento, lo chiamate telefonicamente al volo, lo facciamo intervenire, perché video oggi c'è qualcosa che non va, e così sento Buscaglia. Righi, stavi aggiungendo una cosa, perdonatemi. Vai.
4: No, aggiungo una spiegazione più che altro del perché Rabiot trequartista, che poi con la Juve invece è stato costretto a giocare a spalla porta ed è diventato ininfluente. Rabiot secondo me ha bisogno di campo, ma sta lì. E guarda caso, se non sta lui, mette l'Ostus Cic, perché Gonzalo Ramos non arriva mica a 1,90 m, ragazzi. Cioè, il Milan ha bisogno di riempire l'area. Mm. È esattamente il problema che ha la Roma, che fa avanzare Cristante e Mancini. Cioè, il Milan non ha struttura davanti, ha bisogno di riempire l'area. E ha l'Ostus Cic e Rabiot, non ne ha altri. E quindi uno dei due là deve stare.
3: Abbiamo ripristinato il collegamento con Bonfanti. Scusami Francesco, ma non riusciamo a sentirti bene. Vai.
5: No, dicevo che poi anche alcune scelte secondo me dovrebbero essere quasi definitive, cioè secondo me che Estupiñán non sia un giocatore da Milan mi pare sotto gli occhi di tutti, che l'Oftovcic non possa giocare da tre quarti anche, però poi capisco anche le sue difficoltà quando hai uno come Rabiot che entra da trequartista con Torino e Venezia e fa particolarmente bene, però poi in realtà con la Lazio e con la Juventus non fa particolarmente bene e diventa fondamentale nel centrocampo in cui metti Musa. Cioè ci sono ancora una serie di accorgimenti, cioè cambi qualche tassello e la squadra inizia a girare. Deve trovare, secondo me, la combinazione giusta per farli girare tutti quanti. Cioè se noi pensiamo, ieri Amorim lo ha detto, Moreira con la Juventus avete detto tutti che non era un giocatore da Serie A, non era un giocatore da Milan, ma Moreira è diventato l'eroe del Milan nel momento in cui fa due gol all'Olimpico. Cioè sicuramente è il tempo che dirà quelle che saranno le scelte definitive. Secondo me su alcune cose potrebbe avere qualche certezza in più, cioè il fatto che se sta bene questa squadra non possa prescindere da Pulisic mi pare un dato di fatto, perché Pulisic se sta bene è un giocatore che fa oggettivamente la differenza, cioè, così come per esempio in questo momento il centrocampo del Milan deve avere dentro Musa, uno dei due deve essere Musa. E in questo momento Modric è in difficoltà, capisco la scelta nel volerlo lasciare fuori, perché se ci sono partite di corsa, di gamba, di pressing, non sono le partite per Modric. Quando il Milan diventerà un Milan capace di dominare le partite, allora sicuramente uno con i piedi di Modric avrà un suo perché e come.
3: Allora andiamo un attimo a sentire al volo, sta parlando Spalletti, prendiamo proprio un passaggio, entriamo dentro, vai andiamo a sentire un attimo.
6: Ovviamente da un punto di vista di squadra qualche linea di passaggio agli avversari e capire bene quando è il momento di andare a montare addosso alla situazione, di andare a pressare e quando fare un po' blocco squadra e aspettare più la mossa sbagliata dell'avversario. Questo in sintesi quello che posso andare a far capire per quello che possono essere i correttivi, ecco. Anche se la spiegazione sta sempre meno nella tattica collettiva, perché non è più il primo elemento a cui bisogna fare attenzione e quando emerge qualche problema. Oggi la differenza la fa di più come interpreti la situazione. è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale anche nella partita di domani. Mantenere questo ritmo mentale è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema.
3: Beh, rientriamo insomma a parlare di ritmo mentale. Poi tra l'altro ha detto anche che continua a credere in Kolumani, e tra l'altro aggiungo pure che Kalulu ha detto su un passaggio: non ho dubbi sulla stagione di Kolumani. Un pensiero veloce, Stefano, tu dici?
1: Che devono vincere.
3: Devono vincere, basta.
1: Che si devono da una mossa.
3: Righi.
4: Su Juve o Kolumani?
3: No, no, che... questo passaggio che abbiamo sentito parla di ritmo mentale, di ritmo, nell'approccio, e su Kolumani, insomma, anche ci ritorna, no? È il suo carro, ormai abbiamo capito che lì sta e lì non scende, insomma.
4: Anche perché il mercato è chiuso, quindi non è che c'è, che c'è tanto altro da girarci attorno. No, prendo quello che hai detto tu prima, Marco, cioè il discorso dei margini di crescita. La Juve ha 714 infortunati. Cioè la Juve da qua a due mesi deve rastrellare, basta. Finché non torna almeno Ildiz, deve rastrellare. Cioè sulla Juve, secondo me, adesso si sospende qualsiasi tipo di giudizio e bisogna semplicemente chiedere a Spalletti di essere il più concreto possibile. Stop. Ma non, che fa? Con chi? Cioè si gira e chi mette? Cioè la Juve è dimezzata. Cioè, e non in interpreti qualsiasi, cioè deve aspettare dicembre, per due mesi la Juve deve rastrellare e basta, poi si vede.
3: Pochesci, mister, potrebbe essere arrivata l'ora di Conte?
0: Ma io non credo in Conte, perché non è mai entrato in corsa, non credo che sia un allenatore che si va a prendere un mercato fatto
3: nemmeno
0: da...
3: la Juve entrerebbe in corsa secondo lei, mister?
0: Ma io penso di no, perché poi le caratteristiche degli allenatori si conoscono. Non è mai entrato e non credo che farà un'eccezione, perché magari il suo grande amore tutto, potrebbe anche farlo, però non vedo una soluzione che possa dar bene alla Juve. Anticipi 4-5 mesi, ma Conte non ne ha bisogno, perché quando Conte arriva ha le idee molto chiare come fare Piazza Pulita, perché l'ha dimostrato nelle società che ha allenato.
3: Certo.
0: Penso che Spalletti finirà l'anno e è normale che se ci sarà una grande... certo, se perdi partite come quelle del Sassuolo sei indifendibile, come oggi è indifendibile che Kolumani lui lo difende a squadra tratta proprio per questo suo modo di essere testardo, toscano.
3: Però chi mette al posto di Kolumani? Non è che c'è tante...
0: ma ci sono tanti allenatori. Ci sono tanti allenatori che hanno inventato giocatori. Lui si è inventato alla Roma Totti Fazzonueve, si è inventato...
3: Ma non c'ha più nessuno, mister, che si inventa?
0: Lo so, però puoi inventare tante cose. Nico Gonzalez lo puoi mettere più avanzato. Ti puoi inventare il mondo nel calcio, perché quando pensi proprio che ci sono le cose più disperate, che l'allenatore deve trovare soluzioni.
3: Un'invenzione di aspetti. Francesco?
5: Guarda Spalletti, cioè, se c'è una cosa che abbiamo detto l'anno scorso è stata la cosa buona della Juve, che è arrivato Spalletti, quindi a prescindere dal fatto che la Juventus vada o non vada in Champions, deve ripartire da Spalletti. Quindi secondo me, se c'è una cosa che ha fatto correttamente la Juve, è stata ripartire da Spalletti. Se adesso Spalletti deve essere messo in discussione perché ha avuto un inizio difficoltoso con, giustamente come dice Ricky, ha una marea di infortuni, mi sembra veramente un paradosso questo. Oltretutto, cioè, Spalletti qualcosa deve inventarsi, sì. Si è inventato Gatti centravanti per pareggiare la partita con il Milan, cioè quello è anche un segnale, no? Guardate cosa sono costretto a fare, metto dentro Gatti centravanti che mi fa pareggiare la partita. Se poi Kolumani non segna neanche a porta vuota, Voltemare è secondo me un oggetto abbastanza misterioso, e non so quanto sia il centravanti che voleva Spalletti, che ha reclamato un numero 9 per tutta l'estate e non gliel'han preso. Insomma, io mi rendo anche conto delle difficoltà di Spalletti stesso, cioè fossi nella Juve l'unica certezza che avrei è proprio Luciano Spalletti in panchina, anche perché con questa squadra Conte farebbe meglio, siamo proprio sicuri. Lui che ha fatto spendere 300 milioni di euro al Napoli va alla Juve che non può far mercato o che può fare un mercato estremamente
3: contingentato. Dici, farebbe meglio voi... questa squadra, è il punto di domanda che rimane. Perché,
5: secondo me mai, secondo me no, assolutamente no.
3: Questa è la domanda, insomma, che rimane, perché non possiamo sapere. No, approfitto ancora, ti faccio un altro giro. Stefano, prima non mi hai risposto, tu così coinvolgo anche gli altri. Su questo confronto Roma-Inter, sullo stratega, chi può fare la mossa più, la strategia, Gasperini, Chivu? Un confronto anche tra due allenatori che sono molto offensivi, propositivi, le due squadre segnano molto. Ti aspetti, che non so, più da Gasperini?
1: Vanno per conto proprio, insomma, sono due squadre ben allenate da due grandi allenatori e credo che vadano per conto proprio, cioè nel senso che hanno ormai automatismi.
3: Ma il guizzo da chi te lo aspetti questa partita?
1: Non lo so, io mi aspetto una partita molto aperta, imprevedibile a qualsiasi pronostico e ricca di gol.
3: Quindi le difese messe sotto
1: L'Inter
3: pressione.
1: Sta in un momento che prende gol anche se c'è uno starnuto. Quindi...
3: La Roma non ha mai preso un gol.
1: Però ha una forza incredibile di ribaltare pure una montagna.
3: È vero.
1: La Roma non ce l'ha, quindi è più attenta. Diciamo tra le tre di testa è quella più ordinata. 12 gol fatti, uno subito, quindi proprio certifica la certificazione, l'ordine proprio del lavoro di un allenatore.
3: Sì.
1: Però l'Inter è una cosa, quando si mette in moto... Però deve stare attento a questa presunzione relativa di dire, vabbè, sai, ribaltiamo ogni partita, non è così.
3: Poi, no, ecco, no. Poi dipende pure dall'avversario che c'è davanti.
1: No, no, devi stare attento, l'ha detto anche Zinischi a fine partita, quindi mi sembra che ci sia questa lotta, questa forza anche, diciamo così, nuova della Roma, che ha vinto una partita sporca a Torino nel secondo tempo. C'è l'emblema e il tiro di... che poi ha commentato Righi, l'ho ascoltato. E complimenti. No, dico, il tiro di Pisilli, quando c'è il crampo, sì. Quello è il fotogramma della sofferenza, della fatica di una Roma, certo, che l'ha vinta anche un po' con le unghie e con i denti.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Io quando, secondo me i campionati si vincono regolarmente quando stai in forma, ecco, tipo col sistema di
3: poi le partite sporche
1: e poi quelle partite lì. Secondo me Torino molto. È stata una roba così.
3: Una via di mezzo,
1: e dall'altra parte invece c'è uno schiacciasale, una macchina da gol, una squadra che può fare 105-110 gol.
3: Ricky, che ne pensi tu che hai commentato l'ultima partita? E ti chiedo anche una cosa su Abate, perché è a rischio esonero, anche lui. Vai.
4: Allora, quello che è emerso da Torino-Roma è quello che abbiamo provato a sottolineare nel post partita, cioè la Roma adesso cambia abito e non ha più bisogno di andare a 1000 all'ora per vincere la partita. E anche gli elementi per farlo, mi è piaciuto tantissimo l'impatto di Drone. Si passa dalle parole alla pratica, cioè i due capitani, Valerdi e Drone, come li ha descritti Gasperini, eccoli lì. Quindi è in grado anche di fare una partita muscolare in cui c'è da prendersi i crampi, in cui c'è da andare a marcare il territorio, adesso è in grado di farlo. Quindi questo sicuramente sì. Per rispondere alla tua domanda, chi il guizzo? Se per guizzo intendi dire la mossa che ti può cambiare la partita, sicuramente Chivu. Perché io credo che Gasperini abbia proprio la curiosità di vedere la sua Roma così com'è contro la corazzata del campionato.
3: Okay.
4: Perché siamo alla quinta, cioè c'è tutto il paracadute del mondo per chi perde. Quindi non è il caso di essere timidi né per Roma né per Inter.
3: Certo.
4: Il motivo per cui concordo con Stefano, cioè qua è pallottoliere, come si diceva una volta. Ci si diverte tantissimo in Roma Inter, ci si diverte tantissimo e non decide niente. È chiaro che le prossime tre per la Roma, soprattutto secondo me quella dopo la macro sosta, che per noi è un'incognita totale perché non l'abbiamo mai vissuta.
3: Mai vissuta, è vero.
4: Mai vissuta, c'è come Roma. E quindi quella è veramente ancora più interrogativa di Roma-Inter. Roma-Inter è uno spettacolo e sono curioso di vederlo. Abate esonerato, ti prego, no. Cioè, vi prego.
1: Righi, il Como quanti ce n'ha di nazionali? Che vanno...
4: Dipende, perché in realtà Miglio secondo me non ci va in nazionale. Nico Paz, cioè, l'Argentina è un grande quesito, perché le tre amichevoli che deve fare, perché non ha gare ufficiali, che dovrebbero essere anche il corridoio di saluto di Scaloni, praticamente non le vuole giocare nessuno. Quindi non è così semplice. Resta anche da capire chi convoca eventualmente la Spagna, per cui potrebbero anche non partire in molti, guarda.
1: È un vantaggio.
3: Quindi mi dicevi Abate non resonero e...
4: No, vi prego, cioè,
3: non decido io, leggo che è a rischio esonero, quindi
4: cioè, ma per piacere, cioè, ragazzi, adesso basta, cioè, adesso io tiro una linea, scusatemi un cavolo, cioè, fatemi capire, gli hanno dato 5 giocatori, 5 le ultime 3 ore di mercato e Abate quali ha? No, adesso basta, cioè veramente adesso basta.
3: Aspetta.
4: Perché se paghino sempre gli allenatori che allenano 5 giorni, no.
3: Pogesci,
0: Ma no, ma dai, ma qui stiamo già parlando anche di De Rossi, se non vince, non si può giudicare un allenatore di dare 10 partite, gliele devi dare, non puoi arrivare alla, ma anche lo stesso allenatore del Bologna, dai, non, si fa un progetto, si fa tutto quanto, allora per me ci sono altri problemi di gerarchie dentro la società, che magari ci sono state delle scelte che non devono essere fatte, perché così quando non si è tutti convinti di una scelta tecnica accade che alla quarta, non, io non posso pensare che un progetto calcistico a livello di Serie A, soprattutto, ecco, ti faccio un esempio, Bologna, dove secondo me è il direttore sportivo più forte che c'è sta in Italia, l'ha dimostrato in tutte le società che è andato. Ma sì, ho capito, però mandare via un allenatore dopo 4 partite significa non avere le idee chiare su quello che si è fatto. Come si fa a mandare via Abate, che con la Roma è stata in partita fino al 95esimo? È stato in partita perché ha fatto 2 recuperi il difensore della Roma, Valerdi. Valerdi, che si poteva trovare il giocatore a tu per tu col portiere, quindi come facciamo a giudicare un ragazzo che è debuttante in Serie A, dove ha fatto bene in Serie B, dove ha fatto bene in Serie C, dove secondo me bisogna dargli le 10 partite, bisogna dargli
3: 10 partite. Come... ti chiedo una, al volo, perché sono i tempi strettissimi, ti chiedo di essere velocissimi sul confronto Gasperini-Chivu, da chi ti aspetti quel qualcosa in più?
0: Ma Gasperini deve giocare alla Gasperini e l'Inter, ragazzi, una squadra che nelle ultime 2 partite riesce a recuperare 2 gol al Napoli, 2 gol all'Udinese, io penso nessuna squadra in Italia oggi possa partire col 0-2 e fare 5 gol, quindi l'Inter è la grande favorita, però io ho molta fiducia nel gioco di squadra dei Gasperini, ma soprattutto nello zoccolo duro, lo zoccolo duro che ha rilanciato lui, e poi nella finita dell'Olimpico, perché se perde l'Inter non accade niente, ma se perde la Roma cominceremo a dire, ecco, la prima partita importante che fa la Roma, i soliti
3: problemi. Ma perdere con l'Inter non è che sarebbe,
0: sì, ma ci può stare, ma bisogna, dramma, vedere, anche come, bisogna vedere anche come perdi,
3: sì, vediamo. Bonfanti,
5: ma secondo me conta più per la Roma che per l'Inter, perché gli ultimi confronti tra Gasperini e l'Inter sono stati un massacro. Gasperini non ha mai vinto contro l'Inter, cioè è una squadra che lo ha messo sotto già dai tempi dell'Atalanta in maniera importante, e quindi sicuramente diventa un banco di prova fondamentale. È vero che c'è tutto il tempo del mondo per rimediare, però insomma, se l'Inter passa anche l'Olimpico, magari con autorità, secondo me ci sta dando un messaggio molto chiaro per quello che sarà il campionato.
3: Vediamo, vediamo. Io vi voglio ringraziare tantissimo, grazie a Ricky Buscaglia, un abbraccio, grazie Ricky, saluto, buon lavoro, grazie a Mister Pocheschi e a Bonfanti, a prestissimo. Grazie. Ciao ragazzi, break per noi.

0: siamo un po' in ritardo, ma recuperiamo velocemente, caro Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Prendo al volo un messaggio perché chiudo un po' il discorso di prima, dove il nostro amico Dario dice: secondo me Abate non va esonerato, non ancora, almeno all'ultimo giorno di mercato gli hanno inserito 5 giocatori, alla terza di campionato aveva un'altra squadra rispetto alle prime due, in più a differenza di Fiorentina e Bologna qualche principio di gioco si intravede. Per me la sosta gli potrà essere molto utile, la sosta potrebbe essere utile anche sotto questo punto di vista, non soltanto a cambiare l'allenatore.
1: Ma non bisogna esonerare tanto per esonerare, per dare...
0: dove c'è un problema.
1: Dai, secondo me a Firenze e a Bologna c'erano dei problemi difficili da risolvere, quindi bisogna intervenire.
0: Allora, abbiamo con noi Vittorio Reggia, che saluto. Ciao Vittorio,
1: ciao Vittorio.
0: Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Poi c'è anche il direttore di allenatori.net, Fabrizio Ferrari, con noi. Ciao Fabrizio. Ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ascoltate, vi faccio sentire un piccolo estratto di Spalletti che ha confezionato il nostro Francesco Tringali, redazione, e poi apriamo un attimo il dibattito su questo tema, visto che ha parlato Spalletti e ci sono un po' dei giorni particolari. C'è l'ombra di Conte di nuovo che aleggia, quindi, oppure non è mai andata via sta ombra. Sentiamo un attimo Spalletti.
4: Serenità per come sta andando la squadra, per tutto quello che si dice attorno in questi giorni.
5: Pressione. Accettare la pressione da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere, e l'ho imparata dopo pochi anni, perché avevo portare a casa roba, perché avevamo una situazione difficile, come 70 anni fa avevano tante famiglie, io dovevo portare a casa roba, io avevo la pressione addosso. Io a 10 anni, quando andavo a scuola, il giorno andavo a fare qualcosa per vedere di guadagnare due cose per la famiglia, per cui si figuri se mi turba adesso che, che ho messo moltissime cose a posto. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare io, perché non dipende da me, quindi non mi interessa. Mi interessano altre cose che io posso controllare. E nella mia testa decido io a quale pensiero dare spazio e a quale non darlo. Per cui in questo caso, a quello che lei fa riferimento, non do molto spazio. Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
0: Stefano, parto da te, poi sentiamo tutti gli altri. Naturalmente la domanda del collega Balzanini ha riferito al fatto dell'ombra di Conte, dai, è stato...
1: Ma lui ha risposto.
0: Ha risposto. Che cosa ne pensi?
1: Vabbè,
0: la pressione, eccetera, sì. Tutti quanti, insomma, siamo sotto pressione.
1: Però mi è piaciuta questa cosa, sai, Spalletti fa sempre un po', no? Dà anche spunti, soprattutto per le sue, insomma, il suo modo di esprimersi, eccetera, eccetera. Però io credo che sia molto avvelenato di quello che è successo a Reggio Emilia Sassuolo, contro il Sassuolo, e quindi bisogna mettere a posto un po' di cose e magari, come ho sempre detto Marco, andare sul campo e capire perché Douglas Luiz esce molle nell'uno contro uno con Azic, perché Bremer esce male sulla giocata di Bacolà che apre la strada sul 2-1 di Bovi. Insomma, sono cose che una squadra importante, una squadra non forte, una squadra vera, perché la Juve non sarà mai una squadra forte,
0: ma deve
1: fortissima,
0: essere vera.
1: Però vera, e ancora non lo è. Questo è la grande preoccupazione in casa Juventus.
0: Oreggia! Non lo sento. Me lo alzate? Non lo sento. Non ti sento, Vittorio, avvicinati a... Vediamo? Adesso sì.
2: No, dicevo che ho ascoltato un'altra lezione di filosofia da parte di Spalletti, va bene così. Io non sono molto onesto, io credo che dopo 10 mesi che allena la Juventus, dove anche lui ha la colpa della mancata qualificazione in Champions, sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più con i giocatori che ha. Non aspettarsi di più.
0: Anche con tutti
2: assoluto.
0: Gli infortuni, ti chiedo, Vittorio, in questo momento?
2: Parliamo degli infortuni. Quanti titolari ci sono infortunati? Titolari infortunati.
3: Turam, Ildiz, Cambiaso. No,
2: Cambiaso non è titolare. Non è titolare. No, ma non lo è.
1: Turam, Ildiz, Locatelli, sono tre.
2: Giocato giocava al Celic. Sono due.
1: Tre.
0: Locatelli. Pure Locatelli dobbiamo aggiungere.
3: Locatelli, sì. Sono tre.
2: Io credo che il vero handicap a livello di infortuni della Juve sia Locatelli. Mi vengono i capelli dritti a pensare che Locatelli sia indispensabile, e McKennie, che non abbiamo citato.
1: 4,
2: più il Diz. Questi sono tre giocatori che sono venuti a meno. Ma il problema non è chi c'è o chi non c'è, è che non c'è il gioco. Manca di nuovo il gioco alla Juventus. Manca il gioco. E purtroppo questo è andato di fatto. Ci sono altre squadre che hanno obiettivi minori, ma lo stesso Sassuolo, che ha giocato con grande umiltà contro la Juve, difesa e contropiede, a un certo punto è venuto fuori. La Juve è di nuovo la Juve più o meno quella di Tudor. C'è una Juve confusa, una Juve che non ha un senso, legata alle iniziative dei singoli, con scelte sbagliate di mercato, dove c'è un centravanti che non segna, ma non è colpa sua perché non è un centravanti. Non ha mai fatto il centravanti come intendeva Spalletti. E qui viene chiamata anche in causa la società. Hanno preso un vice Colomuani che è Voltemade, che non è un altro centravanti. E cioè, poi alla fine Spalletti per me ha le sue colpe.
0: Se queste scelte le avesse fatte Giuntoli o Comolli avremmo detto altro, secondo me.
2: No, ma guarda, ti posso dire, io sono criticissimo anche...
0: No, mi riferisco in generale, Vittorio, non singolarmente a te, in generale.
2: No, ma io ti dico, io credo che questi dirigenti, che comunque sono arrivati in corsa, bla bla bla bla, quindi qualcosa lo devi concedere, che hanno avuto dei problemi a allestire la squadra per il famoso settlement agreement della UEFA, però non sono riusciti a vendere un giocatore, hanno comprato, speso, ma a mio avviso, troppo per Colomuani e abbastanza per Lukumi, e hanno poi preso tutti i prestiti. E io, c'è Alajovic, che è un ragazzo di belle speranze, di belle prospettive, però in queste partite che ha giocato da titolare avete visto che è giovane, che è ancora acerbo, no? Cioè ha degli alti e bassi, nel senso che compare e scompare dalla partita.
0: Poi
2: lo devi far giocare perché non hai nessun altro, no? Ti sei aggrappato in queste prime quattro partite a quelli che erano gli esodati, che non vedevi l'ora di cacciare e che poi ti hanno salvato. Quelli che dovevano
0: al mercato di Giuntoli si è aggrappata la Juve, al mercato di Giuntoli. No, ti chiedo una cosa prima di sentire Ferrari, poi lascio a lui naturalmente lo spazio che serve. Pensi che sia arrivato il momento di pensare a Conte?
2: No, assolutamente no, perché ti dico, con grande ammirazione e amicizia che ho con Antonio, ti dico che cambiare un altro allenatore in corso, dopo aver dovuto essere passati da Allegri a Thiago Motta, da Thiago Motta a Tudor a Spalletti, da Spalletti a Conte, cioè diventa una squadra veramente la peggiore Inter dei tempi
0: non
2: di Moratti.
0: Non da Juve, dai.
2: Non è un accorteggiamento da Juve. No. Bisogna andare avanti, ma bisogna che tutti, io dico tutti, dalla società all'allenatore medesimo, si rimettano in carreggiata. Io direi meno filosofia, meno concetti vaghi, molto più concretezza. La Juve deve vincere, e per vincere deve segnare, punto. Se non tira in porta, se non segna, se abbiamo un giocatore, e poi concludo, come con Seisao, che entra 15 volte in area, non riesce a fare un assist giusto, perché non ha fatto un assist giusto, e quando ha la palla per fare gol sbaglia, e allora poi diventa tutto più complicato. Vieppiù in una situazione di emergenza come questa, dove mancano dei giocatori.
0: Vado da Fabrizio Ferrari. Tra l'altro arrivano messaggi di ogni tipo, da chi dice bisognerebbe fare mea culpa e chiedere scusa a Vlahovic, che sarebbe servito, e come. C'è chi dice non possiamo minimizzare i tre titolari che mancano in questo momento. Insomma, varie posizioni. Fabrizio.
3: Allora, se mi parli di Vlahovic, che comunque con Spalletti nel finale del campionato, quando l'ha avuto a disposizione, ha segnato, e lui ha fatto di tutto per cercare di rimanere. Comunque il discorso di Conte, allora, conoscendo Conte preferisce venire a stagione, cioè in estate, dove quando può lavorare, anche quando a Napoli provava a chiamarlo De Laurentiis per il dopo Spalletti, per il dopo Garcia, lui non prese in considerazione nemmeno la possibilità. E poi c'è da dire che lui non va in una situazione in cui lui prende i giocatori. Lui può prendere, quando va in un posto dove può scegliere i giocatori e fare la sua immagine e somiglianza, come ha fatto all'Inter, come ha fatto l'anno scorso a Napoli, come ha fatto in parte il primo anno di Napoli. La Juventus quest'anno arrivano soprattutto prestiti, perché Voltemade è arrivato, pagato 90 milioni da Newcastle, se l'hanno dato a zero prestiti.
0: Ti sentiamo male, Fabrizio, ti abbiamo perso. Fabrizio, ti metti meglio perché ti sentiamo malissimo, perdonaci.
3: Sì,
0: così
3: no, dicevo che alla fine, insomma, non so fino a dove mi avete subito.
0: Adesso meglio, perché prima si sentiva un po' a strappi, dai, vai.
3: Dicevo che alla fine Conte va nelle società che gli danno la possibilità di fare le squadre a sua immagine e somiglianza. Quindi anche quando De Laurentiis lo chiamò per il dopo Garcia, lui non andò aspettato fine stagione e ha dato qualche indicazione a Manna per i giocatori che voleva. L'anno scorso ha fatto la squadra come la voleva lui, e comunque lui è venuto già due volte dopo Spalletti, una volta all'Inter, e comunque Spalletti aveva fatto un certo tipo di lavoro, ha riportato l'Inter in Champions, era arrivata a pari punti col Tottenham, poi finalista nel girone di Champions. E a Napoli un anno dopo, vabbè, dopo che Spalletti aveva vinto lo scudetto, c'è stato l'anno di transizione, ma lui dopo è tornato a giocare a 4 dopo che era partito a giocare a 3. Quindi secondo me Conte non verrebbe mai in una situazione in una società che non può spendere, perché Walter Made è arrivato a costo zero, prestito secco, però il Newcastle...
0: Io ti riporto una cosa che abbiamo raccolto qui con Stefano giorni fa, possiamo dirlo, no? Perché Michelangelo Rampulla è un nostro amico, interviene spesso e conosce molto bene Conte. Lo sai che cosa ci ha detto lui? Che per la Juve lui potrebbe anche...
1: Fare un'eccezione
0: a questo del discorso di arrivare in corsa. Questo l'ha detto Michelangelo Rampulla, quindi non noi, però visto che tutti diciamo questa cosa, Michelangelo ha detto attenzione che per la Juve potrebbe anche, diciamo così, superare questo limite che lui, questo input che lui ha sempre dato.
3: Sì, ma queste sono cose che si dicono, però lui a metà stagione non viene, ma non viene in una società con una rosa come questa.
0: Okay.
3: Questa è una rosa. Nella partita con Sassuolo mi dite un top player, cioè, che era in campo? Io, se vado a vedere Juventus Roma,
0: però perdonami Fabrizio, non voglio fare un dibattito
3: Juventus Napoli 3-0, Juventus Roma 2-1, mancano 5 giocatori che in quella partita erano Locatelli, Yıldız, McKennie, Thuram e Cambiasso, cioè che mancavano in questa partita. Io
0: sì, però non è che giocavi contro il Real Madrid, perdonami, io faccio sempre
3: ma
0: questo.
3: Ma che cosa c'è? Ma oggi come oggi, anche se incontri l'Udinese devi stare attento, cioè il Sassuolo l'altro anno ha battuto il Milan, ha battuto il Como.
1: Comunque,
3: cioè...
1: Fabrizio, è un discorso un po' antipatico questo, perché c'è un allenatore, c'è Spalletti che allena la Juventus, però tutti dicono ah, ma Conte con questa squadra, secondo me Conte, lo stadium, la Juventinità, tutto toccherebbe tasti differenti e darebbe a questo gruppo un qualcosa in più, secondo me farebbe bene, e anche in corsa secondo me la potrebbe raddrizzare,
3: come ha fatto al Tottenham il secondo anno, cioè,
1: Fabrizio, però la Juve per lui è una cosa speciale, quindi potrebbe fare un'eccezione. Poi sono d'accordo con te che magari è difficile che ciò avvenga.
3: Il Napoli di Conte per come
1: no, ma sono d'accordo con te che è difficile che ciò avvenga, però secondo me per la Juventus farebbe un'eccezione. Questo,
0: sì, pure per
1: secondo me.
0: Io
1: detto questo, poi auguriamo a Spalletti di rimettere a posto le cose.
3: La squadra, cioè, non è una squadra
1: perché è un discorso un po' antipatico, però facciamo per ipotesi. Si conta, la Juventus farebbe bene con questo gruppo di giocatori? Secondo me la risposta è sì. È sì.
3: Io ti dico, io l'ho visto Conte.
1: Secondo me sì. Secondo me la porta in Champions League questa squadra qua.
0: Allora,
1: perché fino a prova contraria, caro Fabrizio, Tudor l'ha portata. Tudor l'ha portata in Champions League questa squadra qua, più o meno.
3: Vabbè.
1: È la portata in Champions League.
0: Però questo è vero.
1: E Allegri pure.
0: Me lo dice sempre a me Stefano, che io non sono.
1: No, ho capito, ma l'unico che non l'ha portata ai noi, eppure perché è un grandissimo, è lui.
0: Vai, finisci un attimo, poi sentire anche Reggio. Vai Fabrizio, vai.
3: No, cioè l'anno scorso, quando è subentrato Spalletti, non dico il nome, ma un collega, insomma, di un giornale nazionale importante, sportivo, mi ha detto, che segue la Juve, mi ha detto davanti alla Juve ci sono 6 squadre più forti, è impossibile che Spalletti porti la Juve in Champions. E poi dopo, a fine campionato, quando è terzo, ha detto Spalletti ha fatto un miracolo.
1: Ma non ti sto, ma Fabrizio, non stiamo dicendo questo, stiamo dopo, dicendo...
3: Cioè, questo, che lui era riuscito a portare al terzo posto senza carattere, un giocatore.
1: Ma
3: che
1: Fabrizio, ma nessuno. Ma Fabrizio, perdonami, non fa queste cose, quei fichi bellini, le cose. Nessuno mette in discussione la bravura e il valore di Spalletti. Si sta dicendo che sei l'allenatore della Juventus Football Club, e fino a prova contraria, Juventus Football Club ha 8 milioni di tifosi al seguito, giusto?
3: Partiamo
1: da questo presupposto. Partiamo da questo presupposto, se no, con tutto rispetto, si allena una squadra così, vabbè, allora vale tutto. No, non vale tutto. Non vale tutto. Certo. Non vale tutto. Se arrivi sesto, non vale tutto. Capito, Fabrizio, come funziona la Juventus?
0: Ma poi l'hai persa due partite, l'hai persa all'ultima due partite.
3: Stefano, il blasone non va in campo, Juventus,
1: ma deve arrivare a quarto, mica ti sto dicendo che devi vincere la Coppa del Mondo. Quarto devi arrivare.
3: Scusa, ma stiamo parlando, il Milan aveva una squadra, una rosa migliore della Juventus, sono andati in Champions, stavo discutendo la Juve.
1: Ma c'è arrivato il Como quarto.
3: Ah, quindi il Como secondo te ha una rosa inferiore a quella della Juve dell'anno scorso?
1: Ma insomma, secondo te i giocatori del Como sono più forti proprio in maniera assoluta e netta rispetto a quelli della Juve?
3: I giocatori del Como in questo momento sono più una rosa. Io preferisco la rosa del Como o dell'Atalanta. Okay.
1: Ma alla fine della fiera conterà l'allenatore o no? Perché tu sei uno che no.
3: Ma per carità, l'allenatore, se non ci sono i giocatori, dove può arrivare? Scusa, non è che tu hai una Ferrari.
1: Sì, ma non mi sembra che mo la Juventus non abbia giocatori di basso, che sono tutti mediocri alla Juventus.
3: Quali erano i top player in
1: campo? Ma se arrivi quarto per due anni di fila, quindi vuol dire che è un gruppo da quarto posto.
3: Quindi col Sassuolo, quali erano i top player in campo?
1: No, rispondi alla mia domanda. Se la Juventus arriva quarta con Tudor, che dici? Anche quella squadra lì, diciamo, un miracolo che è arrivato quarto.
3: Sì, ma io ti ho chiesto, Stefano, la Juventus col Sassuolo, quali erano i top player in campo? O in
1: e nel Sassuolo quali erano i top player?
3: Ma che cosa c'è?
1: Ma come cosa c'è?
0: Però perdonami, Fabrizio,
1: Se Matic col frac governa una partita dal primo al 95esimo minuto con il frac, no? Il frac e il cappello. Matic, 38 anni, ci sarà un problema o no, secondo te? Parliamo di calcio.
3: Quindi secondo te Berardi è un giocatore normale?
1: Ma non fare così. Rispondi a sta domanda. Mati si è mangiato il centrocampo della Juventus da solo quasi. Allora, devi rispondere a sta domanda.
0: Quindi...
3: Però tu non mi hai risposto quali sono i top player della Juventus in questo momento.
0: Quindi scusami, faccio una domanda a tutte e due, così coinvolgiamo anche Vittorio. Quindi fatemi capire.
3: Secondo te
0: scusami,
3: non è un top player,
0: scusami, ti fermo un attimo. Quindi per battere il Sassuolo ci vogliono i top player, sennò non si può giocare a calcio contro il Sassuolo. Questa è la domanda che faccio.
3: Se è una squadra normale, il blasone non va in campo.
1: Siamo d'accordo. Ma si poteva fare qualcosa di diverso?
3: La prima parte della partita.
1: Si poteva fare qualcosa di diverso?
0: Sì, ma non siamo l'Inter è più forte della Juve, questo lo sappiamo, eh. Non è che ce lo dobbiamo
3: Però comunque
0: oggi.
3: L'Inter che non entra in campo va sotto 2-0 con l'Udinese.
0: Vabbè, voglio sentire ti fermo un attimo, se no facciamo un monologo noi, non va bene.
3: Una buona squadra, perché non è una squadra da salvezza, è una squadra alla metà classifica. Qualsiasi squadra forte oggi come oggi può giocare. No, non dimentichiamo che l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina, che poi ha vinto il mondiale. Oggi come oggi, se sei una squadra, se incontri una buona squadra e tu non sei una squadra fortissima, puoi perdere anche con una buona squadra.
1: Ma
3: io preferisco la
0: perdonami, ti fermo un attimo, lo risenti anche
3: Juventina,
0: no, ma qui non siamo, però tu ne fai una questione,
1: Fabrizio,
0: di mentalità.
1: Ma nessuno mette il lavoro in discussione il valore di Luciano, che è formidabile allenatore, ma parliamo di calcio. Ma perché? Ma come fai a prendere gol così, il 3-2, il 2-1, l'1-0? Come fai a prendere gol?
3: Ma mica sarà un errore in Spalletti se la squadra si trova in 3.
1: Allora, sono errori di tutti.
0: Vittorio,
1: sono errori di tutti.
0: Pensiero, perché io, scusatemi, visto che parliamo di top player, leggevo un attimo la formazione dell'anno scorso, questa squadra qui, che pareggiò in casa della Juventus e fu una delle partite chiavi per perdere la Champions. Questi erano Montipò, Frese, Edmundson, Nelson, Belgali, vado avanti, era il Verona. La Juventus scendeva in campo con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, McKennie, Thuram, Conceição, David e Yıldız. Non ha battuto il Verona, con Verona e Fiorentina ha fatto un punto. Non è andata in Champions perché non aveva i top player o perché ha sbagliato queste due partite?
3: Quanti tiri ha fatto in quella partita? Scusa Marco, quanti tiri ha fatto la Juventus col Verona in quella partita?
0: Ma non ha vinto, ha fatto 1-1.
3: Ho capito, ma
0: ha fatto 1-1. Non vuol di niente sto discorso.
3: Sono tre anni che non ha tradizione che non andiamo al mondiale, perché guardiamo queste cose.
0: Vabbè, guardiamo sempre. Allora ci vogliono i top player per battere Verona e Sassuolo.
3: Ma andiamo via un allenatore, all'Atalanta, Gasperini.
0: Io non ho
3: detto 5 giornate all'Atalanta. Però ne ha perse 4 e è rimasto 9 anni.
0: Ma non sto parlando di mandar via nessuno, stiamo analizzando
3: qualcosa. Ma ti faccio l'esempio, critichiamo una partita,
0: ma uno che non va in Champions criticato, ragazzi, era venuto con questo obiettivo.
1: Stiamo parlando della Juventus,
0: ma di che cosa stiamo parlando?
1: Non stiamo parlando di
0: ma
1: una società
0: no,
1: normale.
0: Lui viene alla Juve, scusami Vittorio.
1: Vabbè, ho capito, allora
3: rispetto al Milan aveva più qualità per andare in Champions.
1: Ma,
3: cioè,
1: ma non è qualità, ma rispetto, ma tu no, ci devi andare a prescindere.
0: Milan e Juve sono stati, ma Milan e Juve sono stati in zona Champions fino all'ultima giornata, ragazzi. Ma il Milan ha mandato via Allegri perché non è andato sempre in Champions.
1: Si partecipa.
0: Vittorio, mi posso chiederti un tuo pensiero? Cioè,
2: anche perché io tra un minuto vi devo lasciare.
0: Sì, perdonami. No,
2: guarda, io il mio pensiero l'ho espresso. Io credo che non sia da mettere in discussione la bontà dell'allenatore, perché è un ottimo allenatore. Perlomeno era la migliore delle soluzioni possibili in quel momento per la Juventus. Credo che però parlano i fatti, no? Cioè, io lo ribadisco, la Juventus a mio parere non ha un bel gioco, almeno in queste prime, lasciamo perdere le ultime partite, che uno lo dimentica, ma le ultime partite dello scorso campionato, che sono costato la Champions, sono state tragicomiche. Non mi pare che quest'anno, affrontando il Frosinone, il Parma, il Sassuolo e il Milan, la Juventus, con più o meno infortunati, abbia offerto del bel calcio e abbia fatto divertire la gente. Io dico solo questo. Poi sicuramente migliorerà, sicuramente è stato fatto, a mio avviso, un mercato sbagliato,
0: esatto,
2: più che altro di prestiti, perché non c'erano i soldi, quei pochi sono stati destinati a Colomani e a Lukumi e a Leibegovic, e quindi questi sono i risultati. Io non credo che bisogna fare una guerra di religione,
0: esatto,
2: penso che comunque le prossime due partite, per tornare poi a bomba e salutarvi, sono importanti, perché quella di domani e quella con l'Atalanta, se per caso prendono una brutta piega, poi diventa difficile per Spalletti e per la società e per i giocatori continuare ad andare avanti in serenità, perché già l'ambiente è abbastanza surriscaldato. Se per caso non dovessero andare a dama quelle due partite, io la vedo un po' difficile, vivendo a Torino, conoscendo l'ambiente della Juventus da tanti anni, credo che ci sarebbero dei problemi. Poi la colpa non è solo comunque di Spalletti,
1: certo,
2: e della società.
1: Ma è evidente, ma nessuno lo dice. Nessuno dei giocatori.
2: Però che ci sia un po' di responsabilità della
1: Vittoria. Uno analizza i fatti, tu perdi 3-2 a Reggio Emilia col Sassuolo, noi ne parliamo, e poi Fabrizio magari ha un'opinione diversa, un'analisi, un punto di vista, una lettura differente, ci sta. Però insomma, la Juve prende 3 gol in quel modo a Reggio Emilia, per me fa più notizia rispetto alla sconfitta in sé. Insomma, voglio dire, una squadra che si rispetti non può prendere gol così.
0: No, ma
2: ragazzi, io vi devo lasciare.
1: Ciao Vittorio,
0: grazie.
1: Capito,
0: grazie,
1: Fabrizio? Grazie. Fabrizio, nessuno mette
3: in discussione. Io dico una cosa diversa, dico che noi guardiamo la Juventus per il nome e il blasone che ha.
1: Fabrizio, noi non siamo. Ma pensa, guarda che Marco mi ha detto: ma tu per sei, io sono per andare avanti con Spalletti. Non è che risolvi. Però le analisi delle partite vanno fatte, capito?
0: Dai, vai, no, io ti dico, veloce, che devo
3: fare la partita,
0: vai.
3: L'analisi sull'episodio, sì. Ti dico che quando scendi in campo contro il Sassuolo che c'ha Berardi, come si chiama, l'Oriente, ci sono giocatori che Cinque Grano è esordito quest'anno, però comunque, ma con questo non puoi dire che un giovane che sta facendo bene. Allora io ti ho chiesto nomi della Juve che c'erano.
1: Ti faccio pure il Sassuolo.
0: Fabrizio.
3: Il Vinicius è fuori, Thuram era fuori.
0: Fabrizio, però, fuori. Fabrizio, perdonami, tu sei molto bravo dal punto di vista tattico. Non mi puoi venire qui a me oggi a spiegare la partita, te lo dico in grandissima amicizia. Non mi puoi venire a spiegare la partita col Sassuolo dicendo che la Juve ha perso perché mancano i top player. Non ti crede nemmeno un ragazzino di 14 anni. È inaccettabile. Tu mi devi spiegare gli errori che sono stati fatti tatticamente sul campo. Questo mi devi spiegare.
1: Tu che non sei che più bravo di noi.
0: Mi viene a dire la Juve ha perso perché mancano i top player. E allora alziamo
1: le mani.
0: Perché
1: ha preso quei 3 gol?
3: La Juve è una squadra normale.
0: No, è inaccettabile.
1: Va bene, ho capito. Lascia perdere questo, mi devi spiegare come si prendono.
3: Udinese e Sassuolo valgono una delle squadre più importanti, se non scende in campo quella che è.
0: No.
3: Perché l'Inter te l'ha dimostrato, l'Inter è nel primo quasi, i primi 20 minuti.
0: Vabbè, no, questo è un pensiero tuo, io lo
1: però,
0: rispetto.
1: Fabrizio,
0: però,
1: da te che sei più esperto di noi, però, Fabrizio, tu sei più esperto di noi dal punto di vista tattico, ci devi spiegare i tre gol subiti dalla Juventus, è una curiosità che anche
3: ma
1: i nostri ascoltatori.
3: Ma quelli sono errori singoli, perché mica penserai che
1: errori singoli. E allora mi hai dato la risposta, finalmente hai risposto. Ma finalmente hai risposto, prima l'avevi catalogati come episodi, sai, sono episodi.
0: Vabbè, mi devo fermare, ragazzi, che sennò sforiamo, che abbiamo un altro blocco di approfondimento.
1: Va bene, Fabrizio, dai.
0: Ci risentiremo.
3: L'ultima cosa che voglio dire, vai. Io preferisco un allenatore che sul 2-2 preferisce provare a vincere la partita.
1: Ah,
3: su questo che uno come
1: certo.
3: Sagi, che quest'anno in Arabia non ha mai perso una partita, però è arrivato secondo dietro Gorg e Jesus, perché oggi come oggi pareggio non serve a niente, perché se
1: no questo è vero,
3: sei volte,
1: bisogna vedere però come vai dall'altra parte,
3: se ci vai così.
0: Vabbè dai, la tua battaglia contro Inzaghi la conosco, non ho capito per quale motivo Inzaghi lo scudetto lo ha vinto, però lo scudetto l'ha vinto.
1: Va bene, dai Fabrizio, non mettiamo, non personalizziamo, dai, il calcio è bello,
0: ci fermiamo qua,
1: ciao Fabrizio,
0: a presto, break per noi perché abbiamo un altro approfondimento, torniamo subito.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano.
1: Ciao Marco, Meni. Ciao a tutti.
0: Siamo un po' in ritardo, cerchiamo di recuperare velocemente il tempo su questo argomento che volevamo affrontare. 331-8200-213 naturalmente per i messaggi che poi recupereremo, cercheremo di recuperare nel blocco successivo. Allora, aspetto naturalmente sempre lume dalla regia. Ringrazio come sempre il lavoro di Gabriele Latini e Claudio Ferrarese al di là del vetro. Allora, siamo tornati da questa discussione di campo che è bella, che poi ognuno può avere, certo, le sue vedute o meno da questo punto di vista. Adesso andiamo un po' a toccare un altro argomento, Stefano, che è quello della situazione di Malagò, di questo rischio commissariamento per questo cavillo che insomma
1: normativo,
0: esatto, che sta facendo molto rumore. C'è questo rischio che però insomma dobbiamo anche capire che cosa può avvenire da questo punto di vista. Io l'ho detto stamattina, lo ribadisco adesso, ok, mi dicono che dobbiamo fare il collegamento telefonico e non video, benissimo. Allora facciamo una cosa, presentiamo subito l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Giorgio Spallone. Buon pomeriggio avvocato, ben trovato.
1: Buon pomeriggio avvocato, ben trovato.
0: Non sento l'avvocato, ragazzi. Pronto? Non sento l'avvocato. Pronto? Non c'è. Allora, riproviamo. Avvocato? Niente. Non c'è. Dicevo, tornando un po' a questa situazione, Stefano, mi sembra che ci sia in atto una sorta di guerra, di situazione politica, contrasto politico in questo momento, che va a discapito anche di quello che si è cercato di mettere in piedi in questi 4 mesi. Vediamo di nuovo, avvocato Giorgio Spallone, buon pomeriggio. Vediamo.
2: Sì, ecco. Buon pomeriggio a voi.
0: Avuto qualche problema nel collegamento video, abbiamo risolto con il telefono. Ringrazio l'avvocato che abbiamo, esperto di diritto sportivo, abbiamo tirato in causa, diciamo, per la situazione della FIGC, no, quindi di Malagò. Si parla di un rischio commissariamento per un cavillo e quindi volevamo un po' capire la situazione con lei, anche perché io qui davanti a me ho, tra le altre cose, così specifichiamo, Stefano, sono andato a riprendere
1: l'articolo.
0: No, più che l'articolo, sono andato a riprendere quello che è stata l'Assemblea Federale Elettiva del 22 giugno del 2026, quindi l'ultima, dove, e così do subito la parola all'avvocato, le candidature alla carica del presidente federale erano Giancarlo Abete, dove c'è tutta la spiegazione, poi alla fine la candidatura è ammessa, poi c'era quella di Giovanni Malagò, dove c'è scritto che diciamo ci sono, il candidato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo statuto federale per ricoprire la carica di presidente federale, la candidatura è ammessa, mentre non è stata ammessa quella di Renato Miele, che c'era anche lui. Partirei da questo e lascio la parola all'avvocato, perché insomma c'è questo rischio commissariamento, sì o no?
2: A mio parere assolutamente no. Faccio un passo indietro, ecco, mi ricollego esattamente a quel documento che lei ha appena richiamato. Sì. Quello in realtà non è l'Assemblea, quello è il documento previsto dall'articolo 21 dello Statuto federale, che deve essere pubblicato 30 giorni prima l'Assemblea federale elettiva, come ecco, che attesta le candidature, così come in qualunque procedimento democratico, voglio dire le politiche, le amministrative, esiste una commissione che esamina le candidature, verifica se vi sono tutti, e sottolineo tutti, i requisiti di candidabilità e quindi emette questo provvedimento comunicato, in cui, tant'è vero che questo, come vede, riguarda non solo i candidati presidenti ma anche tutti i candidati consiglieri federali di provenienza dalla Lega A, B, Lega Pro, Associazione Calciatori ed altri. Tutte le candidature che erano state proposte sono state ammesse tranne una alla carica di presidente. Ora, questo provvedimento è impugnabile entro 7 giorni,
0: okay,
2: ed era impugnabile anche dal procuratore federale qualora si fosse ritenuto che non esistesse tutti o uno dei requisiti per potersi candidare.
0: Un attimo solo, avvocato, perché presento anche Monica Colombo del Corriere della Sera, che tra l'altro anche oggi ha affrontato questo tema, quindi le do subito un buon pomeriggio. Monica, ben trovata.
3: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Arrivo subito anche da te e ripasso la parola all'avvocato, prego.
2: Questo provvedimento è il pilastro fondamentale di tutta sia questa vicenda e sia la narrazione che ne è stata fatta, perché è stato completamente dimenticato. Questo provvedimento invece, se si fosse ritenuto, doveva essere impugnato entro 7 giorni. I termini sono strettissimi perché il procedimento elettorale era previsto un mese dopo.
0: Okay.
2: Impugnato entro 7 giorni davanti al Tribunale federale, che doveva decidere immediatamente. Poteva essere impugnato dinanzi alla Corte d'Appello federale entro 3 giorni, che doveva decidere immediatamente. Se fosse stato accolto, la Segreteria Generale provvedeva a modificare la lista dei candidati. Chiaro? Tutto questo non è avvenuto, addirittura questo è un provvedimento che non era neppure impugnabile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, perché la Corte d'Appello federale decideva in via definitiva. Ora, tutto questo non è avvenuto, per cui le candidature, ma non solo quella di Malagò, quella di Abete, di tutti gli altri, quelli ammessi, avevano finito di essere le possibilità di essere discusse.
0: Questo è il primo punto. Voglio sentire anche Monica, che insomma su questa situazione se ne è occupata anche oggi sul Corriere della Sera. Monica non c'è, l'ho persa oggi.
3: Eccoci, abbiamo...
0: ecco. Prego.
3: Ci sono.
0: Vai.
3: Tra l'altro è curioso che questa norma è stata voluta, dico l'articolo 29,1 dello statuto, è stato voluto proprio da Malagò con questa modifica che era stata apportata nel 2024 e che doveva essere una sintesi tra la richiesta di Abodi, che desiderava che il tesseramento avesse alle spalle tanti anni di appartenenza alla federazione, e Gravina, che invece spingeva per il sostegno della componente. Quindi fu proprio Malagò nel 2024 ad apportare quella modifica e arrivare alla sintesi nel famoso articolo 29,1 dello statuto della FIGC.
0: E come finisce questa situazione? Perché noi veramente siamo qui, mi sembra veramente noi ci facciamo del male da soli.
4: Cioè, tecnicamente, quali sono i passaggi che poi porteranno a un commissariamento?
2: Tecnicamente, i passaggi sarebbero finiti.
0: Ecco.
2: Io capisco di dire qualcosa che è estraneo a tutta la narrazione, ma io lo sto sostenendo, diciamo, sui miei strumenti di comunicazione da mesi. Non essendo divenuta esecutiva questo documento di 30 giorni prima, non impugnato e non impugnabile, dopo ha avuto luogo il percorso elettivo,
0: esatto.
2: L'assemblea, l'elezione, esatto, del presidente, dei consiglieri, di tutti quanti, tutti perfettamente regolari. Dopodiché, che qualcuno si sia accorto dopo che mancava uno o un altro, poteva essere il tesseramento, un altro elemento per essere ammessi alla candidatura, tutto questo è coperto, come si dice in giuridichese, da questo provvedimento qui, che ha dichiarato ammissibile la candidatura.
0: Okay.
2: Si deve presupporre che chi ha dichiarato ammissibile questa candidatura avesse vagliato la sussistenza di tutti, nessuno escluso, i requisiti.
0: Okay.
2: Quindi a questo punto ogni ulteriore accertamento, io ritengo che il percorso messo in moto dal procuratore generale, finalizzato mediante un invito obbligatorio, come previsto peraltro dallo statuto, ad aprire un fascicolo su Malagodi, sia stato un percorso, diciamo così, giuridicamente molto discutibile, che infatti ha condotto sostanzialmente ad un ritorno al punto di partenza, cioè a questo documento che abbiamo tutti, siamo al telefono, sotto gli occhi. Ora, io ritengo che qualunque ipotesi di commissariamento, che non dimentichiamo,
0: deve essere fatta dal Ministro dello Sport, giusto?
2: No, il commissariamento è proposto dalla Giunta al Consiglio Nazionale del CONI. ma per arrivare ad un commissariamento devono ricorrere a accertati gravi irregolarità nella gestione, gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi o constatate impossibilità di funzionamento. Ora, adesso io non so, non voglio dire mai come adesso, ma mi pare che dopo i travagli successivi all'eliminazione dell'ultima eliminazione della nazionale, mai come adesso la federazione stia funzionando. Ergo, per tornare al punto, un ipotetico commissariamento non potrebbe che passare.

0: forme previste dagli statuti e regolamenti del CONI, non della Federcalcio, del CONI, dai principi fondamentali ai
1: se
0: quali
1: fosse stato
0: devono...
1: impugnato entro 7 giorni, allora potremmo parlare di altro.
0: Lo ha impugnato tardivamente.
1: Il termine è stato
0: il candidato non ammesso, la cui impugnativa è stata respinta in primo e secondo grado, ma non già per la tardività che è data, che rimarrebbe, proprio perché è ritenuto privo di legittimazione ad impugnare.
1: Ma la legittimazione, mi perdoni, avvocato, della candidatura, chi lo stabilisce? Da chi è stato questo provvedimento? Chi è che lo stabilisce? Se è candidato X, Y e Z? Potete fare, insomma, voglio dire, potete competere. Ecco, questo c'è là.
0: Qui c'è la firma del segretario generale.
1: Segretario generale della FIGC?
0: Della Federcalcio, in fondo.
2: Certo, ecco. Certo.
0: In fondo c'è la firma del segretario generale. Quindi è tutto chiaro. Cioè, per me, a mio modo di vedere, di una chiarezza francamente ai limiti del banale, questo provvedimento ha chiuso i giochi. Dopodiché si è andati a votare. Tutto il resto è venuto fuori.
2: Prego. Tutto il resto è venuto fuori.
0: No, io ho concluso.
2: No, chiedo a Monica.
0: Volevo coinvolgere
2: Monica, cioè, perché poi voglio dire, penso che abbiamo anche altre problematiche. Qui ci siamo incartati su un cavillo, mi sembra, Monica, no?
3: Sì, allora, intanto il segretario generale viene proprio nominato nella relazione che ieri Luciano Buonfiglio ha fatto nella giunta del CONI ed è Marco Brunelli, e quindi nel caso il signor Malossen il capro espiatorio sarebbe lui,
2: esatto.
3: Che ha, come dire, sbagliato nel rendere Giovanni Malagò, se si segue una determinata linea di pensiero, diciamo. Dopodiché è evidente che in questo momento ci sono due correnti di pensiero, l'uno opposta all'altra, tra quella di Taucher e quella di Chinè, che è il procuratore federale, ma nel momento in cui Luciano Buonfiglio nella giunta del CONI ieri legge un comunicato in cui tra le righe si parla di malfunzionamento e neanche tanto tra le righe si parla di violazione delle regole, io faccio fatica a non vedere una fine diversa dal commissariamento. Dopodiché lui si è riservato di rivolgersi a giuristi esperti. Dopodiché anche qui io tendo a escludere che oggi il presidente del CONI apra la rubrica telefonica e alla voce vada a cercare un avvocato a cui rivolgersi per avere un parere. Immagino che preventivamente già se lo sia fatto fare per essere arrivato ieri a quell'ipotesi di conclusione.
1: Ma quindi, scusami Monica, perdonami, tu stai dicendo che lo scenario più probabile adesso è il commissariamento, anche se un po' la situazione è paradossale, come diceva anche l'avvocato, cioè voglio dire, c'è un provvedimento che parla chiaro, però questo poi è stato messo in discussione, si va alla giunta, c'è un rimpallo di responsabilità, non si sa chi dovrà decidere, e poi alla fine c'è il ministro dello sport che potrebbe mettere
3: che
1: tutti
3: sia interesse di tutti aspettare un paio di settimane affinché la nazionale affronti queste partite di Nation League con il giusto atteggiamento psicologico, visto insomma i recenti rovesci, e poi io credo che nei giorni seguenti al 5 ottobre una decisione ci sarà, non certo prima.
1: E quale secondo te?
2: Ecco, infatti mi hai anticipato, Stefano, vai.
3: No, la mia sensazione è che si vada verso il commissariamento, poi certo poi sarà facoltà di Malagò di impugnare
1: vabbè, ma diventa poi veramente il festival della burocrazia, cioè una tempistica enorme, insomma, voglio dire.
3: No, soprattutto un altro aspetto è nel processo elettivo, diciamo. Malagò aveva avuto sostegno, ad esempio, nella Lega di A di 19 presidenti su 20, e poi la Lega di A si era fatta come dire,

0: portavoce di questa candidatura, trascinando con sé anche i voti della Lega DB, della Lega Pro, d'accordo, la Lega Dilettanti era spaccata a metà anche a favore di Avete. Ma in questo momento, dopo alcune decisioni che non sono state tanto digerite dai presidenti dei club di A, tra cui la nomina di Mancini oppure, diciamo, la decisione di coinvolgere Diana Bianchedi come capodelegazione, Maragò avrebbe di nuovo 20 voti da parte della Lega di A? Cioè, anzi, che già prima erano 19, io non credo, perlomeno questo non è il mood attuale.
1: È cambiato tutto.
2: Se posso,
3: prego avvocato, prego, aggiungere.
2: Se posso, volevo aggiungere due cose. Ovviamente io non mi addentro in ragionamenti che non siano squisitamente diciamo giuridici. Posso a ribadire la mia opinione. Io non sono neppure d'accordo con l'interpretazione, con la risposta data dal procuratore Chinè circa la interpretazione che veniva data sulla locuzione in regola con il tesseramento. Sono dell'idea che in regola con il tesseramento significhi avere la tessera, no? Quindi sono per natura alieno dai bizantinismi. E che ci fossero anche dei precedenti, a mio modo di vedere, non vale neanche questo, almeno i precedenti, almeno nell'ordinamento italiano, non siamo in Inghilterra, non fanno norma. Il mio tema è un altro, che esistono dei percorsi previsti dagli statuti, dai regolamenti, dai codici di giustizia, e quelli sono, mi permetto di dire, quelli che ho richiamato io. Ora, per arrivare ad un commissariamento occorrono motivi non gravi, gravissimi,
3: esatto.
2: Basti solo pensare che pur a seguito del parere, soltanto a seguito del parere del Collegio di Garanzia, pur essendo d'accordo anche i diretti interessati, non si è arrivati al commissariamento dell'AIA, che pur versava in una situazione sicuramente non paragonabile
3: peggio,
2: questa, appunto.
3: Peggio, esatto.
2: Quindi ci sono dei percorsi che vanno seguiti. Ora è chiaro che qualora si arrivasse a questa soluzione, che da un punto di vista, qui esco soltanto per un attimo dal ruolo di giurista, ma è diciamo da persona comune, non posso che definire catastrofica per il mondo del calcio, sarebbe catastrofica per il mondo del calcio, poi rientro subito nei miei panni. Si metterebbe in moto un contenzioso infinito, posto che un commissariamento evidentemente va motivato, perché è un provvedimento di natura estrema che in una situazione attualmente fisiologica, che vede una contestazione tardiva di un elemento che veniva dato per certo, evidentemente scatenerebbe un contenzioso dinanzi al TAR, al Consiglio di Stato e financo alla Corte Europea di Giustizia, che paralizzerebbe sostanzialmente il mondo del calcio. Quindi credo, mi permetto, sia opportuno stare più che ai fatti alle norme, ai documenti,
1: ma un commissariamento
2: e quello è
3: prego
2: qui.
3: prego Stefano, che siamo quasi
1: dico, un commissariamento e poi alla fine, anche se ci sono anche questo contenzioso, vai avanti uguale. Cioè, abbiamo vinto un mondiale così, quindi con una federazione commissariale, cioè, nel senso che ne abbiamo viste di tutti i colori, questo volevo dire, ecco, volevo intendere, cioè, nel senso, ho capito, avvocato, che al di là del contenzioso di questi ricorsi, TAR, Consiglio di Stato, Corte Europea, eccetera, eccetera, dall'altra parte ci sarebbe un commissario che fa le cose proprio straordinarie, di straordinaria amministrazione, visto anche il momento in cui viviamo. Poi sono d'accordo con lei. Magari
2: io mi fermo qui.
1: La mia chiaro e condivisibile.
3: Io sì. Monica, no, chiudo con Monica dicendo: a me sembra che dopo 4 mesi noi era meglio giudicare Malagò sul contenuto del suo lavoro, non su un cavillo. Io la vedo in maniera diversa.
0: È ovvio che visto da fuori il tesseramento sembra un pretesto, che sia giusto o sbagliato.
3: Esatto.
0: E del resto non sembra un pretesto e non è un segreto, ma lo si sa quando è iniziato tutto il processo elettorale, che comunque non era una figura gradita al ministro Abodi o a parte del governo, e ora i nodi stanno venendo al pettine. Poi nessuno parteggia, voglio dire, per una soluzione o per l'altra, semplicemente qui si fa cronaca o si registra, come dire, quali sono gli orientamenti delle parti in causa. Oggettivamente se uno deve limitare, ecco, a un giudizio neutro, allora aspettiamo che i giuristi esperti a cui Luciano Buonfiglio ha detto di volersi rivolgere,
3: giuristi che non trovano accordo tra di loro, però sottolineiamolo questa cosa, da una parte chi ne è, dall'altra parte tu, cioè, non...
0: esatto, e quindi per questo ci si rivolgerà a, sì, come dire, a pareri terzi, visto che in questo momento le opinioni che sono state date sono lo Zenit e il Nadir.
2: Sì, sì. Vabbè, concludo simpaticamente che diciamo, come esperienza, ho 67 anni, 43 anni di professione, e i giuristi esperti a cui si rivolgerà il presidente Buonfiglio li conosco tutti, molti di persona, quindi diciamo che è il dibattito è aperto, mettiamola così.
1: Lei non fa previsioni, avvocato, mentre Monica ha detto che secondo lei lo scenario è verso il commissariamento, lei invece si astiene.
2: Io faccio l'avvocato e dico sì, che non esiste il benché minimo presupposto per il commissariamento, tranne che intervenga l'autorità di vigilanza sul CONI, che è la presidenza del Consiglio dei Ministri, e con un provvedimento, ma extra diritto sportivo, dia modo al CONI, o provveda
1: d'imperio,
2: faccio fatica a immaginare come, d'imperio, ad annullare l'assemblea legislativa elettiva che ha portato all'elezione di Malagò e di tutti gli altri componenti del Comitato del Consiglio Nazionale.
3: Bene, bene, mi devo fermare qui perché ho i tempi tiratissimi. Voglio ringraziare tanto Monica Colombo per essere stata
1: grazie
3: con noi.
1: Monica,
3: grazie,
1: ciao.
3: A presto, grazie mille. Grazie anche all'avvocato,
1: grazie, avvocato,
3: Giorgio Spallone. Grazie avvocato, grazie mille.
2: Buon pomeriggio, vedete.
3: Noi ci fermiamo qui, break, torniamo per l'ultimissima parte di Maracanã.

0: Allora, siamo ritornati per quest'ultimo tratto di trasmissione. Saluto intanto Giacomo Galassi in collegamento da Radio Firenze Viola. Lo saluto.
1: Ciao Giacomo,
0: grazie per l'attesa.
2: Ciao a
0: oggi
2: tutti.
0: Siamo andati un po' lunghi con i tempi, però mi consenti, Stefano, di rispondere ad uno Stefano che ci ha mandato un messaggio. Perché così, giusto per chiarire, perché non è questa la nostra intenzione. Allora, Stefano scrive: è evidente che Fabrizio Ferrari non lo chiamerete più, ha il grosso difetto di contestare la vostra idea, come osa sostenere che pure col Sassuolo chiunque può perdere se gli manca tutto il centrocampo titolare. Allora, intanto, caro Stefano, ti posso dire che Fabrizio Ferrari è un amico.
1: Verrà richiamato,
0: guarda, esatto, cioè, verrà sempre richiamato e non ce n'è. Se abbiamo dei contrasti, delle opinioni diverse, è anche bello, perché poi questa è una trasmissione che proprio ha come obiettivo quello di sentire diverse opinioni.
1: Ci parliamo addosso tutti quanti.
0: E non è che quello che contestavo a Fabrizio Ferrari, io personalmente, ma penso anche Stefano, non era tanto il fatto delle assenze che abbiamo supportato al discorso. Io sono andato subito contro Reggia dicendo: beh, però ci sono delle assenze importanti in mezzo al campo. Io contestavo il fatto che Ferrari a noi ci ha detto che la Juventus ha perso con il Sassuolo perché gli mancano i top player. È inaccettabile, certo, come spiegazione. Cioè, io credo che è meglio spiegarla perché ha preso quei gol in quella maniera, per quale motivo una difesa. Un tattico, secondo me, deve dare questo tipo di messaggio. E quindi mi sono trovato in disaccordo con Fabrizio Ferrari, che è molto preparato da questo punto di vista. Non perché c'erano le assenze ed è venuto contro questo opinione. Quindi, caro Stefano, ti invito anche ad ascoltare meglio, perché così uno, quando ascolta meglio, un po' più attenzione, è un po' più lucido. Giacomo, questa Fiorentina, eccoci, fa il bis con Vanoli.
2: È sì, guarita? In Coppa Italia. Aspettiamo a dirlo, perché anche Grosso
0: Vince al Napoli.
2: Arriva il Napoli, ma soprattutto anche Grosso aveva vinto un 3-gol di scarto in Coppa Italia contro una squadra di Serie B. Quindi andiamoci piano. È chiaro che, insomma, a Firenze, dove lo spauracchio della scorsa stagione era dietro l'angolo, visto l'inizio devastante di quest'anno, e con Vanoli si sono rimessi un po' le cose a posto. Poi lo sapete quanto me, insomma, come Firenze siamo già da scudetto, cioè col Napoli è ovviamente una sfida Champions, quantomeno dopo aver vinto 3-0 con il Pisa. Insomma, io mi sento di dire di andarci con calma, anche perché i tifosi della Fiorentina sono già partiti. Che Ngie è un Leao più decisivo, Pedro Gonçalves è un Pepito Rossi e l'ha dimostrato con il terzo gol ieri contro il Pisa. Insomma, con calma, però è bello come dopo la devastazione di soli 10 giorni fa, almeno oggi si sia tornati un po' a sognare e ci sia un po' di entusiasmo. Domenica, l'hai detto tu, arriva il Napoli, ma poi la sensazione è che queste 3 settimane di sosta per le nazionali saranno un po' una sorta, certo, di mini ritiro per Vanoli, per poter davvero, chiaro, fare la preparazione che vuole lui, lavorare con i calciatori e vedere davvero la Fiorentina di Vanoli.
0: Voglio sentire anche un pensiero di Stefano, che ha visto un po' più nel dettaglio la partita rispetto a me, che ho visto un
1: sì,
0: po'
1: ho visto
0: le azioni
1: tutta.
0: Importanti, non ho visto tutta la partita, quindi chiedo
1: beh,
0: a te,
1: no, insomma, voglio dire, l'ha detto
0: che
1: bene.
0: Sensazioni hai avuto?
1: Che ancora, che è un cantiere, è un lavoro in corso, e ci vorrà del tempo, Marco, anche con Vanoli per rimettere un po' le cose a posto, però c'è più, diciamo, voglia, il calciatore va più sul forte sul pallone, c'è un po' più di aggressività,
0: un po' più di intraprendenza, diciamo.
1: Però è ancora un gruppo di giocatori, ancora non è una squadra, quindi sono d'accordo con Giacomo, vedremo contro il Napoli che risposta darà.
0: Però non devono essere risposte, come ti chiedo, se non dovessero arrivare risposte, dobbiamo anche accettare che siamo alla terza partita di Vanoli. Insomma.
1: Siamo alla terza partita di Vanoli. Vanoli, secondo me, ha le idee chiare su cosa potrebbe essere, su cosa sarà naturalmente la Fiorentina. Però in questo momento, secondo me, ancora gli equilibri non ci siamo. C'è questo tentativo da parte di ogni calciatore di mettersi più in evidenza a livello personale che non in un contesto di squadra. Però a Venezia, per esempio, ha giocato più di squadra. Ieri è sembrata più squadra, diciamo, il Pisa, no? come organizzazione che non la Fiorentina. Poi la Fiorentina ha dominato, ha vinto, perché è più forte nei singoli. Però, ecco, per esempio, Pedro Goncalves è entrato, secondo me è un ottimo prospetto. Cioè, ci sono tanti calciatori forti che vanno messi però vanno messi insieme, insomma, vanno sistemati e...
0: cioè, abbiamo anche
1: e soprattutto ce ne sono tanti con impegni a settimana, esatto. Quindi anche non è facile gestire lo spogliatoio,
0: ci abbiamo anche le parole che riporta tutto il mercato web di Pedro Gonçalves, appunto, ha una mentalità vincente, voglio entrare nella storia della Fiorentina, eccolo qui, l'abbiamo riportato, e poi c'è la sua foto con la maglia nella presentazione, caro Giacomo, un altro giocatore, voglio ringraziare Commisso e tutta la sua famiglia, il direttore Paratici e quelli che lavorano per questo club, per il lavoro che hanno fatto nell'aiutarmi ad integrarmi, mi sento bene, ho parlato con il mister, non posso dire una percentuale, ma sto bene e piano piano sto arrivando alla forma migliore. Giacomo.
2: Sì, semmai poi la parte forse più interessante, comunque sono state due belle conferenze stampa, quella di Pedro Gonçalves ma anche quella di Willy Gnonto che torna in Italia dopo gli anni all'estero e nello specifico in Inghilterra, e insomma sono sembrate entrambi due calciatori che almeno a parole hanno mostrato un valore, poi potrebbero anche parlare male, l'importante sarebbe fare bene in campo. La particolarità di Pedro Gonçalves però è stata soprattutto sul ruolo, perché tutti ce lo siamo immaginati nel momento in cui Paratici lo va a prendere nelle ultime ore di mercato dallo Sporting Lisbona come un esterno d'attacco, cioè l'esterno che andava a completare il tridente con Pellegrino o Beto e Mastantuono dall'altra parte. Invece lui ha parlato di se stesso come un numero 10, come un addirittura ha usato il termine centrocampista, insomma un calciatore che gioca tra le linee e nello specifico al centro. Quindi bisognerà vedere anche questo cosa vorrà dire nelle idee di Vanoli, perché ieri quando Pedro Gonçalves entra in campo con il Pisa, Vanoli passa al centrocampo a due e fa tre giocatori dietro la prima punta, che poi è stata Pellegrino e poi è entrato Beto, e Gonçalves anche il gol che fa lo fa giocando tra le linee al centro, proprio come trequartista di fatto, quindi anche questo è molto curioso, un po' secondo me ha una necessità, perché almeno in questi primi 10 giorni c'è Ngie che sulla sinistra sta facendo contro Venezia, già contro il Torino aveva fatto una buona partita, contro il Venezia ha fatto una grande partita e anche ieri entra dalla panchina, gioca a destra, però insomma spacca ulteriormente una partita che la Fiorentina aveva già indirizzato, insomma se il binomio era Ongio o Pedro Gonçalves, secondo me per Pedro Gonçalves di spazio ce ne sarebbe stato molto poco, è chiaro che se parla di se stesso invece come un giocatore tra le linee, un trequartista, può essere una soluzione per Vanoli in caso di cambio modulo, però ecco, intanto vediamo, i gol li ha sempre fatti, all'età di un calciatore insomma già affermato e che ha tantissime presenze e tantissimi gol anche in Champions League, quindi molto interessante, però secondo me col Napoli si riparte con il tridente Ngie, uno tra Beto e Pellegrino, e sono molto curioso di vedere chi sceglierà, perché Pellegrino terzo gol di fila dopo aver segnato contro il Torino e il Venezia ha segnato anche ieri contro il Pisa, quindi fai male a metterlo in panchina, però pronti via, Venezia aveva scelto Beto, quindi vediamo chi giocherà a prima punta e poi insomma su Mastantuono invece molti meno dubbi sulla destra.
0: Vabbè, vediamo un po', insomma, quindi questa partenza delle due vittorie, due risultati positivi, anche i gol fatti.
1: No, ma ci sono giocatori bravi, eh. La Fiorentina poi piano piano adesso deve diventare squadra.
0: Certo, incontra il Napoli, che insomma è una partita
1: tosta, molto però se dovesse riuscire a centrare un risultato importante, sai, sono quelle cose, quelle scintille, potrebbe nascere qualcosa di significativo. Ho visto anche, voglio dire, ieri Giacomo, la partecipazione dello stadio completamente diverso, insomma c'è più entusiasmo, sì. Anche le dichiarazioni dei calciatori oggi, le conferenze stampa di Gnonto,
0: sì.
1: Ripeto, come Sablas, testimoniano questo, c'è voglia di divertirsi, poi è una volta a settimana e c'ha tanti calciatori, bocca al lupo a Vanoli, perché non sarà facile,
0: li dovrà gestire.
1: Marco, perché non è che va in panchina, cioè con Calbe c'è un titolare,
0: poi bisogna, quello è compito dell'allenatore, no?
1: No, sì, però ce n'ha veramente.
2: Lo stesso Lai che ieri ha giocato anche abbastanza bene.
1: Bravo, non è male.
2: Però contro il Napoli, anche lui probabilmente partirà dalla panchina perché torna, esatto. Fagioli condurre a centrocampo. Sì, l'abbondanza c'è, certo, qualsiasi allenatore credo.
1: Però mi sembra che il ritorno di Vanoli abbia ridato una spinta anche motivazionale. Anche lui c'ha voglia di far bene, insomma questo conta, mi sembra un pochino più soggettivo, più dentro l'ambiente, il Grosso ci ha messo un po' per capire dove stava, ecco.
2: Sì, Vanoli credo che proprio non l'abbia capito, no.
1: Invece Vanoli torna, non dico col dente avvelenato, ma prova un sentimento sincero nei confronti della Fiorentina, secondo me.
2: Prima Marco parlava di
1: questo
2: tempo.
1: È importante.
2: E prima Marco parlava di tempo, ecco, con Grosso, poi al di là di come sarebbe potuto andare col Venezia, nessuno ha la controprova se magari la Fiorentina anche con Grosso in panchina avrebbe potuto vincere. Ora c'è il Napoli, però a prescindere da come andrà col Napoli dopo questo inizio di Vanoli, un po' di tempo se l'è guadagnato questa Fiorentina. Era fondamentale.
0: No, sai cosa penso, Giacomo?
2: Parati, c'era che... questo e voleva.
0: Giacomo, io penso una cosa, che Vanoli in questo momento, essendo arrivato in corsa, il tempo bisogna darlo. Mentre io sono sempre un po' scettico sul tempo da concedere agli allenatori quando fanno la preparazione, quando iniziano il lavoro dall'inizio, scelgono i giocatori. Cioè dopo due mesi tu mi devi far vedere qualcosa, perché sennò a me la domanda che mi sorge spontanea è che hai fatto durante
1: ma ieri durante la partita ho fatto proprio questo tipo di riflessione,
0: esatto, è capito,
1: cioè non è ancora una squadra, esatto. Ma non per Vanoli che entra, proprio certo, per quello che c'è stato dietro, ma non per dare grandi colpe a Grosso. Può capitare nel calcio che c'è un ritardo in tutto, però
2: c'è stato anche un mercato che ha portato, esatto, insomma almeno tre o quattro facciamo due o tre titolari negli ultimi due o tre giorni,
0: assolutamente.
2: G e Pedro Gonçalves, insomma,
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio.
2: Ultime 48 ore, quindi poi tempo ci vuole.
0: Bene, Giacomo, noi ti ringraziamo come sempre.
1: Ciao Giacomo.
0: Un abbraccio,
2: grazie
0: a presto
2: a
0: e buon lavoro a te e tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie. Allora, chiedo se riusciamo a avere due messaggi e poi facciamo sentire un contributo che ci ha mandato Antonello Gioia da Milano, perché stasera ricordiamo c'è questa partita e abbiamo un passaggio di Rui Costa. Io Rui Costa lo farei sentire, insomma, perché stiamo parlando di un grandissimo. Vai Claudio.
3: Buongiorno Maracanã, volevo dire a Stefano che Matic ha 38 anni, vale due Douglas Luiz, due Coppa Miner e tre Locatelli messi insieme a 38 anni . E si è visto. Grazie Rudy.
1: Ciao Rudy. No, per dire, eravamo nel dibattito pieno di questo,
0: io non
1: sono
0: d'accordo su questa cosa.
1: Su che cosa?
0: Cioè, nel senso, io penso che
1: no,
0: se non
1: che
0: metti
1: Matic
0: in difficoltà uno che c'ha 38 anni,
1: esatto, questo dicevo
0: a prescindere
1: io
0: da chi c'hai, allora vuol dire che il Sassuolo non perde più una partita e vince tutte, no?
1: No, nel senso,
0: vuol dire che
1: tu
0: quando
1: Juventus
0: incontra
1: non è che ti puoi
0: mette tutte in difficoltà.
1: Cioè,
0: no.
1: Matic, allora, quando ho detto col Frac, il capello, nel senso, ha giocato una partita sontuosa. Complimenti a lui, però insomma l'età sarà un po' vecchietto, sembrava più fresco di una rosa. Ecco,
0: lì
1: questo
0: c'è un problema, lì c'è un problema, è questo, cioè, no? Poi lo devi mettere, sennò vuol dire che il Sassuolo veramente, stiamo scoprendo oggi tra Ferrari e Rudy che batte il Sassuolo ci vuoi nei top player, che Matic è il più forte centrocampista, andiamoci, io dico sempre, cerchiamo di essere equilibrati, sennò spariamo cose che non sono vere. Il Sassuolo si può battere, io penso che perderà altre partite, non è che le vince tutte. Aquilani è bravissimo, però non è che molto da qui alla fine le vince tutte, batte il Milan, batte l'Inter, batte il Napoli,
1: certo,
0: batte tutte le big,
1: non credo,
0: non credo, no, insomma. Dammi un altro audio.
4: Si vede subito che è un venditore. Ciao Marco Luigi, allora Ambonini l'abbiamo capito tutto, questo grazie. Allenatore è un bluff, si vede subito che è un venditore di fumo, quindi altre due o tre partite si scoprirà definitivamente che purtroppo non è un allenatore da Serie A e neanche per il Milan, ciao.
0: Vabbè, vediamo, io non ho questa sensazione, ognuno si tiene le sue, caro, o no?
1: Certo.
0: Dai, un altro. Arriva, forse. No, leggo, arriva, non arriva.
5: Dato che si parla appunto dell'eventuale possibile eventuale esonero di Spalletti in caso di una nuova sconfitta, però mi potete spiegare perché allora l'Inter l'anno scorso con Chievo, diciamo, dopo tre giornate, due sconfitte,
1: ma chi è che lo
5: non
1: ha
5: è
1: detto
5: stato
1: qua,
5: esonerato?
1: No?
5: Nel senso, se ragioniamo in questa maniera, io vorrei solo chiedere, perché l'Inter non ha esonerato Chievo l'anno scorso?
1: E ha fatto bene a non farlo, come sta facendo bene alla Juventus?
5: Qual è la differenza?
1: Ma nessuna. Stiamo analizzando la partita, Sassuolo Juventus, forse non lo so. E nessuno qui sta caldeggiando l'esonero di Spalletti, tutt'altro. Almeno per quanto mi riguarda, secondo me, la Juve fa bene a continuare così. Poi si vedrà. Non è che poi fa zero punti e perdi con l'Atalanta, e perdi con quello, e perdi con quell'altro. Se ne perdi quattro di fila, amico mio, caro, qualcosa, no? Bisognerà pur fare, ma non è questo il problema. Una grande squadra va avanti, sceglie Spalletti e continua. Però certamente poi uno analizza le partite, che ha fatto? Perso, pareggiato.
0: Però io pure
1: questa
0: storia
1: non
0: di
1: ha convinto
0: Chivu,
1: uno.
0: Che
1: basta, fa delle considerazioni.
0: Questa storia di Chivu,
1: se ne possiamo fare.
0: Che è una cosa non vera. Cioè, nel senso, l'anno scorso chi aveva dei dubbi su Chivu era perché Chivu era stato presentato come la quarta scelta. Un allenatore che aveva appena 13 panchine in Serie A, quindi evidentemente chi l'ha scelto ha fatto bene e ha avuto ragione. ma se c'erano dei dubbi erano legittimi. Poi parte male, e se quei dubbi erano aumentati erano legittimi. Poi sono stati bravi a credere loro nell'allenatore e nella squadra, perché è forte, e sono ripartiti e sono partiti benissimo. Però perché dobbiamo tirare fuori cioè è una cosa diversa. I dubbi che c'erano su Chivu sono diversi dal momento che sta vivendo adesso Spalletti. Perché dobbiamo mettere tutto e fa sempre un minestrone?
1: Ma poi posso dire una cosa, scusami,
0: del cavolo,
1: Marco,
0: che non serve a niente.
1: Ma è vietato avere dei dubbi? Secondo
0: ma
1: me
0: mia, ma
1: sono segnali di intelligenza. Cioè nel senso, secondo me, ma questo è sempre secondo me, anche l'Inter ce li aveva i dubbi su Chivu, scegliendolo. Poi devi dimostrare, ti do una chance, un'opportunità, e si sviluppa tutto un lavoro. E si spera che tutto vada bene. Ma non è che uno non può avere un dubbio. Il dubbio è legittimo, certo, non ce ne deve avere tanti. Però sul fatto che, ecco, oggi c'è stato anche Spalletti, non abbiamo ascoltato un suo passaggio, però sì, è stata una cosa, un passaggio significativo, interessante, molto bello per quanto riguarda Spalletti, che dice: Carnevali forse si aspettava, mi sta sopravvalutando, insomma. Però io prometto a Carnevali di essere poi quello che adesso pensa che io sia, che in questo momento non sono, no? Questo ha detto in buona sostanza, vuol dire grazie per la stima, per adesso ancora non ci siamo, però io ti dimostrerò che sarò all'altezza del compito. Cioè è un modo di fare squadra in un momento difficile, poi ci si riuscirà, non ci si riuscirà,
0: vediamo.
1: Però non ci togliete, il diritto di fare una considerazione, che se uno prende 3 gol come ha preso la Juventus, ne riparleremo,
0: lo sai che
1: e parleremo sempre di questa cosa qua, che sia la Juventus o che sia un'altra squadra, non si possono prendere quei 3 gol a certi livelli.
0: Lo sai che il dubbio, lo dicono che è la più alta forma di intelligenza.
1: Ecco, sei andato a controllare.
0: Mi fermo qua. Sentiamo Rui Costa, poi non fa niente, sento un pezzetto, vai.
6: Molto speciale, ovviamente, che lo è, con la responsabilità di rappresentare una squadra come presidente e con quel sentimento di gratitudine per una squadra che mi ha dato tanto, per un fratello che mi ha dato tanto, quindi un piacere, una sensazione strana, perché allo stesso tempo che è un piacere giocare contro una squadra che la senti tu anche, non è mai molto bello, però così ha toccato il sorteggio in una competizione che non è quella che entrambe le squadre sono abituate a fare, e comunque che sia la prima giornata e che la ultima giornata di questa Liga Europa si ripeta con la stessa squadra.
7: Espera do ambiente durante o jogo, antes, muitos adeptos do Benfica já aqui pelas ruas, inclusive alguns já tiraram fotografias.
0: Traduzi tu, non sono in grado di tradurre, quindi
1: portoghese
7: un quadro do jogo e do ambiente.
6: O ambiente di Milano è sempre un ambiente molto bonito.
0: Vabbè, possiamo donare il piacere giocare con il Milan, che giocatore straordinario, possiamo dire.
1: Fenomenale,
0: veramente un grande numero 10. Bene Stefano, siamo arrivati in fondo, come sempre
1: a domani. Ciao Marco,
0: grazie,
1: ciao a
0: Claudio
1: tutti.
0: Ferrarese, vi lasciamo a tutti, vi ricordo 18:30 uno speciale Motor Valley Formula 1 e poi il reportage di 3 giorni passati a Misano alla MotoGP. A domani.
8: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Stavolta lo faremo insieme al direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, che saluto. Buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, ben trovato. Ciao.
0: Direi che la notizia del giorno è il cambio in panchina da parte del Bologna. Esonerato Tedesco, al suo posto è stato chiamato Raffaele Palladino. Tedesco che paga un inizio certamente deludente, un punto soltanto in quattro partite, ma evidentemente non è scattato il feeling con la squadra e anche con la società, mi pare di capire.
1: Eh sì, una situazione abbastanza simile, anche se non del tutto uguale, a quella della Fiorentina, no? Che dopo tre giornate ha esonerato Fabio Grosso. Domenico Tedesco sicuramente non ha avuto quell'impatto che a Bologna si aspettavano, non era facile sostituire un allenatore come Vincenzo Italiano. È chiaro che sono cambiate molte cose anche sul mercato, la squadra è stata rafforzata in una certa maniera, ha perso giocatori importanti, penso a Lucomi e anche, voglio dire, ad altri giocatori che sono dovuti andare via, a Castro che è stato acquistato dalla Roma per tanti soldi. Insomma, è normale che quando c'è un cambiamento non è semplice, però effettivamente ci aspettavamo tutti qualcosa in più, no? Da un allenatore come Domenico Tedesco. Evidentemente, se la dirigenza è arrivata a questa decisione dell'esonero, è perché ha percepito che probabilmente non c'era questo feeling. Non so se era un feeling, come dici te, magari di natura anche societaria, che magari qualcosa non andava tra le due parti. Di sicuro quello che si è visto in campo non è stato soddisfacente e quindi il Bologna ha deciso di sterzare, ha deciso di fare questa virata e ha preso Palladino.
0: È un Bologna comunque più debole rispetto all'anno scorso, al di là di questo avvio deludente?
1: Secondo me sì, secondo me è un po' più debole, anche perché naturalmente prima ricordiamo che cosa ha fatto il Bologna. Il Bologna prima con Thiago Motta è andato in Champions League, poi dopo ha vinto la Coppa Italia con Vincenzo Italiano e quindi ha fatto l'Europa League. Quest'anno, non andando in una Coppa, è normale che probabilmente forse hanno deciso anche un po' di abbassare il monte ingaggi e di ridurre di qualche milione di euro gli investimenti. D'altra parte poi ci sono state anche delle cessioni pesanti, come dicevo prima, e non è sempre semplice, no? Poi andare a sostituire chi parte e chi magari ha dato anche un contributo molto forte a questa squadra. Domenico Tedesco doveva ricaprire una sorta di un nuovo ciclo, non ci è riuscito, è stato esonerato e quindi oggi si riparte con, dopo quattro giornate praticamente, con già due esoneri che francamente non erano così preventivabili alla vigilia, perché penso a quello di Grosso che è stato il primo in assoluto dopo tre giornate, Domenico Tedesco alla quarta giornata, e ci aggiungo, vediamo che succede nelle prossime settimane anche sulla panchina del Napoli, perché ho la sensazione che anche Allegri non sia così stabile come magari vogliono far sapere, nel senso che probabilmente i risultati, non solo quello di Fiorentina-Napoli che sarà importante, ma anche quelli successivi dovranno dare qualcosa in più, perché ho come questa percezione che qualcosina, l'aria che tira non sia proprio serenissima, ecco, insomma.
0: Però rimanendo ancora per un attimo sul Bologna, che cosa rappresenta secondo te questa tappa per Raffaele Palladino, che ritorna in pista dopo l'esperienza con la Fiorentina e quella dell'anno scorso con l'Atalanta, che evidentemente non è stata ritenuta del tutto soddisfacente dai dirigenti bergamaschi?
1: Secondo me gli può fare molto bene, gli può fare molto bene, perché di solito quando poi si interrompe un rapporto come quello con l'Atalanta, anche se poi comunque lui era arrivato e quando è subentrato sicuramente qualcosa di buono ha fatto, però poi non si sono trovati d'accordo, evidentemente Palladino voleva delle garanzie diverse e l'Atalanta da questo punto di vista non se lo voleva sentir dire un ragionamento del genere, magari perché pensava che un allenatore come Palladino fosse già più che soddisfatto di quello che aveva, visto poi si è arrivati alla chiusura del rapporto, e questa chiusura del rapporto secondo me è stata anche un po' l'ha accusata evidentemente anche un po' Palladino, forse non se l'aspettava fino in fondo, e l'idea di ripartire da Bologna per lui può essere una buona cosa, anche perché io so che c'è una stima da parte di Sartori. Ti svelo questo piccolo aneddoto: quando doveva sostituire Thiago Motta, perché Thiago Motta andò poi alla Juventus, aveva in testa due tipi di allenatore, uno era italiano e l'altro era Palladino, quindi tutto sommato già dall'epoca c'era questa idea di Palladino, quindi chiaramente Palladino riparte da una squadra che oggi è un po' meno forte rispetto all'Atalanta, però lui ha dimostrato anche con la Fiorentina di fare un ottimo risultato sportivo, perché è arrivato sesto e per motivi che naturalmente sono veramente del tutto casuali la Fiorentina non è riuscita poi ad andare in quella che voleva essere, no? Il sesto posto non gli è valso da andare in Europa League, tanto per capirsi, no? E questo è un qualcosa che naturalmente per lui può essere il motivo di rilancio, cioè vivere l'esperienza di Bologna come una tappa di rilancio, perché gli allenatori a volte hanno, no, il picco verso l'alto, poi sono una fase di stasi e poi diciamo però vogliono ripartire. Ecco, Bologna può essere una ripartenza per Palladino, che però secondo me rimane un bravo allenatore.
0: Ecco, visto che hai citato la Fiorentina, è davvero ripartita, o meglio partita, la stagione della Fiorentina dopo l'inizio davvero deludente, se non horror, con Grosso in panchina?
1: Ma io, Lorenzo, vedendo la partita di Venezia, vedendo la partita anche contro il Pisa, al di là delle due vittorie che sono maturate, una in campionato e l'altra in Coppa Italia, ti devo dire che la cosa che più mi ha sorpreso e che più mi ha colpito è l'atteggiamento della squadra. L'atteggiamento della squadra nelle prime tre partite era in un modo, subito a Venezia, al Penso, io ho visto una squadra che è partita con un piglio diverso. Poi lasciamo perdere le manovre, le tattiche, gli uomini in campo, le geometrie, il gioco, lo sviluppo, il modulo, questi sono tutti discorsi secondari che però partono da un approccio alla partita giusto, che sicuramente la Fiorentina ha avuto, aggressivo, perché a Venezia comunque era andato sotto, e invece poi la Fiorentina in un minuto con Mastantuono ha ribaltato subito la situazione. Col Pisa in Coppa Italia ha faticato un po' nel primo tempo, però poi l'ha sbloccata e poi ha vinto meritatamente 3-0, secondo me crescendo anche nel corso della ripresa. Poi è chiaro che quando sei in vantaggio ti diventa tutto più semplice, però se analizziamo le due ultime partite della Fiorentina con le prime tre, non c'è nulla a che vedere, non c'è proprio niente, ripeto, dal punto di vista anche dell'agonismo e di quello che naturalmente la squadra ha dimostrato sotto il profilo del carattere. Non è scattato il feeling con Grosso, evidentemente la risposta è questa. Vediamo se naturalmente Vanoli riuscirà a mantenere questo trend, anche se lui ha detto avremo degli alti e bassi nel corso di questa stagione.
0: Sabato c'è Roma-Inter, la sfida al vertice, naturalmente dopo quattro giornate di campionato, però ti chiedo se dovesse vincere una delle due squadre, se può davvero iniziare non una fuga, ma comunque può accumulare un vantaggio anche a livello psicologico.
1: Ma allora, sicuramente l'Inter è la squadra che rimane favorita per vincere lo scudetto. La Roma è partita fortissima, è partita benissimo e comunque io credo che la Roma quest'anno possa quantomeno ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, ma potrebbe davvero lottare per lo scudetto. Oggi avessero preso un vice Wesley e anche un esterno d'attacco, probabilmente oggi la Roma sarebbe già una squadra da scudetto, perché per esempio fosse arrivato Hendrick, che è un obiettivo per il mercato di gennaio, e avessero avuto anche il vice Wesley, che poteva essere un giocatore tranquillamente normale, non è che c'era bisogno di fare un grande, ma avere una possibilità di una rotazione, visto che comunque anche la Roma ha la Coppa Italia e la Champions League, oggi ti direi che la Roma è una squadra da scudetto. È ancora incompleta, però secondo me il valore aggiunto è Gasperini, che ancora una volta è stato decisivo, perché anche Malen, o Malen come lo vogliamo chiamare, è un centravanti che si è sicuramente migliorato e lo ha migliorato Gasperini nella posizione in campo, lo ha avvicinato alla porta, gli ha trovato sicuramente la collocazione, gli ha dato più fiducia, perché non era questo Malen quando è arrivato, e anche in nazionale non aveva questo bagliore, no? Che adesso invece vediamo nel campionato di Serie A. E sono convinto che se loro vanno a prendere magari Hendrick dal Real Madrid a gennaio, anche se lui non è proprio un esterno di sinistra, sono convinto che Gasperini, se riesce a portarlo a casa, questo può diventare veramente la chiave di volta della stagione per la seconda parte. Però tornando alla domanda secca sulla partita, no, chiunque vinca non è ancora una svolta e non sarà neanche una fuga, però comunque sia si vedranno due squadre che hanno la forza per vincere lo scudetto.
0: E c'è davvero un problema portiere nell'Inter dopo gli errori di Martinez?
1: Beh, insomma, si è detto tante volte anche per quanto riguarda Sommer, no, che non era un portiere tra virgolette da Inter, perché alternava delle prestazioni ottime a prestazioni meno buone, però è altrettanto vero che poi Sommer nei momenti decisivi c'è stato, ecco, all'Inter. Poi loro hanno fatto una scelta, hanno deciso di puntare su Martinez. Fare il portiere della squadra campione d'Italia non è semplice, sicuramente che sia cambiato qualcosina anche a livello difensivo probabilmente ha reso meno permeabile la difesa e conseguentemente anche il portiere. I tiri che ha preso non erano certo tutti imparabili, ed è evidente che questo avvio di Martinez dopo quattro giornate non può essere soddisfacente. Però si ritorna lì: se hanno fatto questa scelta, evidentemente l'hanno ponderata, e anche tutti i portieri più forti hanno avuto dei momenti difficili. Ora penso anche a De Gea, che l'anno scorso non riusciva più a essere lo stesso De Gea, no? Quindi si attraversano queste fasi. Ora è chiaro che Martinez si è ritrovato immediatamente il numero uno dell'Inter, probabilmente sta sentendo un po' il peso della responsabilità, ma aspettiamo la fine della prossima sosta, cioè quando arriveremo non a questa sosta che c'è domenica, certo, prossima, ma a quella, voglio dire, di novembre, capiremo se poi dopo sarà necessario intervenire o meno.
0: Senti, invece, quanto ti ha sorpreso la Lazio di Gattuso in questo momento? Lazio che affronterà il Venezia sabato.
1: Tantissimo, tantissimo, perché erano partiti male con l'eliminazione in Coppa Italia con il Mantova, sembravano l'inizio di un percorso difficilissimo, la situazione ambientale non la sto più nemmeno a raccontare perché è sotto gli occhi di tutti, però Gattuso è stato bravo perché comunque ha fatto gruppo, si vede che questa squadra è unita e poi devo dirti che spesso e volentieri no, si vanno a fare le critiche alla Lazio in senso assoluto, alla dirigenza, e secondo me sì, perché comunque io l'ho detto tante volte, forse è il caso di fare un passo indietro, perché bisogna ravvicinare il tifo, perché ci sia il tifo all'Olimpico, almeno in casa, è chiaro che la dirigenza deve fare un passo indietro, soprattutto lo Tito, non mi chiedere come può essere questo passo indietro, ma qualcosa deve fare, perché i tifosi sono fondamentali per la Lazio e per il campionato della Lazio, quindi io mi auguro che lo Tito capisca che cosa sia il meglio per la Lazio e debba anche intervenire su se stesso, se deve fare un passo indietro in qualche maniera, dare un segnale. Però allo stesso tempo hanno fatto anche degli acquisti interessantissimi, hanno preso Frattesi a delle condizioni ottimali, hanno preso Pinamonte, hanno preso Gudmundsson, tanto per fare tre nomi di tanti che in questo momento mi vengono in mente, ed è una squadra che comunque sia, ricordiamolo, è venuta da una stagione non facile, perché già l'anno scorso c'era stata tutta la problematica del mercato non fatto, poi il mercato a gennaio, sono andati via giocatori importanti come penso a Guendouzi, a quest'estate hanno avuto il solito problema, no? di dover fare delle operazioni prima in uscita e poi in entrata per sistemare. Lo stesso Gattuso si è preso questa patata bollente e oggi per me è sorprendente che la Lazio abbia fatto 3 vittorie e 1 pareggio, no? Se non ricordo
0: male. È proprio così. Frattesi, autentico colpo di mercato, non solo della Lazio ma proprio in generale. E poi c'è un Tavares che ha iniziato molto bene.
1: Tavares, se sta bene,
0: è un giocatore dal Real Madrid, ha detto.
1: Se sta bene è fortissimo. Tavares, se sta bene è fortissimo, però deve stare bene. E purtroppo sì, la sua carriera è stata caratterizzata e costellata dagli infortuni.
0: E per quanto riguarda Frattesi, è un giocatore che, avendo trovato continuità, riesce a dimostrare veramente tutto il suo valore.
1: Lorenzo Frattesi è un giocatore che nelle prime 4 squadre di Serie A troverebbe posto da titolare, non lo trova nell'Inter perché il centrocampo dell'Inter è talmente qualitativo che era molto difficile, no, potergli dare un'occasione d'altra parte. Erano già 2-3 sessioni di mercato che si parlava di una sua partenza. Lui ci è tornato volentierissimo alla Lazio, ci è andato volentierissimo, molto determinato, e poi si torna sempre lì quando ha gli stimoli, le motivazioni, la voglia, dai 110%, e questo è stato sicuramente, sì, paradossalmente, per quanto è stato pagato, credo sia una delle migliori operazioni di mercato in assoluto,
0: direi,
1: cioè,
0: sì,
1: cioè qualità-convenienza, no? Sì, credo sia assolutamente una delle migliori operazioni dell'estate 2026.
0: Il Como invece potrà davvero inserirsi nella lotta a scudetto, secondo te, pensando al fatto che deve gestire anche la Champions e si trova a farlo per la prima volta?
1: Allora, io sul Como mi sono già espresso e sono pronto a cospargermi il capo di cenere se naturalmente non andrà come dico io. Però io sono convinto che il Como farà un'ottima Champions, strabilierà tutti in Champions, chiaramente non la può vincere, per me, perché comunque alla fine, quando arrivi in fondo, ci sono delle squadre che hanno il blasone, l'importanza, l'esperienza, la qualità, l'abitudine a certi tipi di manifestazione, che poi inevitabilmente, e soprattutto anche l'organico, che nel doppio confronto, nelle partite di andata e ritorno, poi vengono fuori e determinano il risultato finale. Per me lui, il Como, farà un'ottima Champions, sorprendentemente, insomma sarà una delle squadre che verrà raccontata di più, e perderà qualcosina in campionato, quindi io non lo so se può lottare, per me per lo scudetto è molto complicato e difficile, magari può lottare ancora per la Champions, anche se con più fatica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso comunque aveva solo una manifestazione, una sola competizione, però ancora una volta abbiamo visto che hanno fatto 3-4 acquisti di peso importante, penso a Chalobà, sì, per quanto riguarda la difesa, a Ken davanti, la conferma di Nico Paz, hanno comunque Duvikas che è bravissimo, Baturina che sta esplodendo in maniera definitiva. Quindi è una squadra che diciamo forse ha solo una piccola pecca, che ha pochi italiani, sì, però per il resto voglio dire è sicuramente di bel livello.
0: Insomma, poi gioca impressionando davvero,
1: sì,
0: perché
1: sì, sì, giocano
0: la partita di Champions è stata meravigliosa.
1: È vero, sì, sì, meravigliosa.
0: Meravigliosa. Parlando invece delle altre squadre, sempre per quanto riguarda la lotta a scudetto, il Napoli, parlavamo prima anche di questi tuoi dubbi sulla panchina.
1: Cioè, la mia impressione è che ho visto Allegri, mi è sembrato un po' in difficoltà, sinceramente, anche nella spiegazione, voglio dire, di certi risultati. Ecco, io mi auguro di no, voglio chiarire la posizione, mi auguro di no che non succeda nulla e che naturalmente Allegri possa dimostrare tutto il suo valore. però ho qualche piccola perplessità perché ho visto delle partite, delle prestazioni che non mi hanno convinto e che mi hanno riportato un po' indietro magari anche all'anno scorso, no? A qualche partita del girone di ritorno del Milan. Quindi ecco, no, non vo- magari è stato solo un caso, però anche Allegri oggi sicuramente rimane un grande allenatore, ma non so quanta presa riesca ad avere, ecco, su un gruppo che... Cioè non sto dicendo che è solo responsabilità, potrebbe essere solo responsabilità sua, ma anche un gruppo un po' anche logorato, perché alcuni partono da Spalletti e arrivano fino a Conte, capito? Quindi sono già 4-5
0: anni.
1: Deve
0: fare i conti con un mercato che è stato al di sotto delle aspettative.
1: Sì, dovevano soprattutto vendere, quindi però ha accettato e quindi avendo accettato questa possibilità, alla fine credo che sia, voglio dire, anche bello da parte sua essersi messo a disposizione della proprietà. È sempre un allenatore di grido, molto importante, però chiaramente il mercato è stato diverso rispetto a quello a cui era abituato lui, magari al Milan, alla Juve e da altre parti.
0: L'Atalanta, ti aspettavi di più dalla squadra di Sarri?
1: No, perché secondo me, sai, cambiare la filosofia di gioco come la stanno cambiando a Bergamo, rispetto a quello che è successo l'anno scorso, rispetto a quello che interpreta Palladino, ci vuole un po' più di tempo. È chiaro che qualche risultato poteva andare diversamente, però io credo che faccia parte proprio di un tragitto diverso che l'Atalanta ha intrapreso. Il lavoro di Sarri si vede alla lunga distanza e quindi magari tra un po' di partite qualcosa in più si vedrà, e quindi però un po' di difficoltà c'era, un po' di tempo ci vuole, ecco, però sinceramente non è che mi aspettassi una partenza a razzo dell'Atalanta da rimanere lì subito nelle prime 2-3 posizioni in classifica. Mi aspettavo un po' di difficoltà, cosa che puntualmente è accaduta, però ecco, mi aspetto una progressiva crescita. Ora mi devi chiedere anche del Sassuolo, perché non mi stai chiedendo del Sassuolo.
0: È vero, me lo lasciavo per ultimo. Guarda, visto che allora hai citato la squadra emiliana, dobbiamo parlare di Aquilani, perché lo sottolineavamo anche ieri nel corso del TMV News con Delio Moro, il valore dell'allenatore del Sassuolo Aquilani è il nuovo che avanza in questo momento?
1: Bravissimo, ha fatto un avvio di stagione. Allora, io credo che Aquilani abbia dimostrato l'anno scorso a Catanzaro tutto il suo valore e le sue qualità, perché ha fatto un campionato eccezionale, ha quasi portato il Catanzaro in Serie A, e questo naturalmente gli fa onore, perché poi ha valorizzato dei giocatori, no? Pensa a Favasuli, e comunque Iemmello ha continuato a segnare tanti gol. Poi era un piacere vedere il Catanzaro, certe partite del Catanzaro erano più divertenti di alcune partite di Serie A, diciamo le cose come stanno. Sì. La scelta del Sassuolo è stata un'ottima scelta, una scelta, e qui devo fare complimenti comunque sia anche al direttore sportivo, perché poi comunque è vero che c'era ancora Carnevali, però sicuramente anche Checco Palmieri è stato molto bravo nel difendere questa scelta, che è stata una scelta giusta. La squadra comunque sia è stata anche cambiata in alcune sue individualità, è andato via Moremovic, voglio dire, non è che poi è andato via Pinamonti, poi con qualche ossatura importante Torsed è comunque rimasto, ma è una situazione non semplice. E invece Aquilani, con quello che naturalmente gli ha dato il mercato, che è comunque sempre stato un mercato più che buono per quanto riguarda il Sassuolo, è riuscito subito a entrare in sintonia con la squadra e i risultati lo stanno dimostrando. La vittoria con la Juve, dove sicuramente un po' ci ha messo del suo la Juve, però alla fine io penso sia anche meritata, ecco.
0: Guarda, in questi giorni Giovanni Galli e Pruzzo hanno detto in coro: l'identità a una squadra la dà l'allenatore, quindi merito Aquilani, però poi la vera grande identità te la dà la società, e quindi bisogna anche sottolineare il fatto che Palmieri ha fatto un grande lavoro, è lui il vero fenomeno secondo Giovanni Galli
1: e Roberto Pruzzo. L'ho sentito dire, e l'ha sentito dire anche Palmieri.
0: Sì, sì.
1: Questo te lo posso confermare.
0: Sì, anch'io te lo posso confermare.
1: Ti posso confermare che ha gradito molto.
0: Sì,
1: ecco.
0: sì.
1: E quindi poi se lo dicono loro vale ancora più rispetto a quanto lo possiamo dire noi, e sono d'accordo, ma si ritorna sempre lì. Palmieri è un ottimo conoscitore di calcio, però Palmieri da solo non può essere solo e soltanto la società. C'è la famiglia Squinzi che dà tranquillità, che dà serenità, che dà forza, e chi lavora lì lavora in una maniera giusta, perché sa che naturalmente c'è sempre tutto al posto giusto nel momento giusto. Poi ci sono le qualità dei singoli, e Checco ne ha tantissime, però c'è la forza della società alle spalle.
0: Siamo ai saluti, perché dalla regia ci dicono che siamo arrivati al termine di questa edizione del TMV News.
1: Un po' dispiace, perché avremmo continuato un'altra mezz'oretta.
0: Certo, c'era comunque da affrontare anche qualche altro tema legato al Cagliari e Frosinone, che sono comunque due delle sorprese di questo campionato, perché hanno fatto dei risultati assolutamente
1: Cagliari secondo me sta impressionando con Pisacane, me ne stanno parlando tutti benissimo, c'ha già un po' di riflettori puntati.
0: Quindi attenzione.
1: Attenzione, sì.
0: E allora grazie al direttore
1: di tuttocamoweb.com
0: Niccolò Ceccarini, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo nel vivo del turno infrasettimanale di Serie C, la quinta giornata. Ieri ci sono state le prime gare, si è giocato tutto il girone C. Stasera tocca al B e poi ci sarà la volta del turno A. Iniziamo sempre la nostra trasmissione con gli amici di Tutto C. Ritrovo con piacere Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, è sempre un piacere essere qui con voi.
1: Allora, partiamo da quello che è successo ieri, perché si sono giocate le gare del girone C, non tantissimi gol, diciamo molti concentrati in alcune partite. Quello che spicca è il grande avvio di campionato del Sorrento, che è il primo da solo in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte. Insomma, di sicuro non ce l'aspettavamo ai nastri di partenza vedere dopo 5 giornate il Sorrento lì in vetta con tutte le altre a inseguire.
2: No, assolutamente, anche perché iniziano a essere tante le vittorie, sono 7 tra Coppa Italia e campionato, quindi sì. Non è più figlia del caso questa posizione. Che dire, Maiuri sta facendo un grande lavoro, è una formazione che sicuramente partiva per far parte della zona alta della classifica, ma non altissima, considerando poi le varie Bari, Salernitana, Catania, che invece magari stanno faticando un po' di più. E qui c'è un abisso, perché se pensiamo che Granata e Tenei stanno a quota 6 punti e il Sorrento a quota 15, esatto, c'è margine per sognare. Quindi sicuramente va fatto un plauso a una società che ogni domenica viaggia tra il Curcio, che ospita la formazione in casa, quindi dalla Campania alla Basilicata, fino a tutte le altre trasferte. Quindi un plauso oltre ai giocatori anche a tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché per riuscire a fare questi risultati credo che serva anche quella componente lì al massimo.
1: Parlavi del Catania, ieri la vittoria, la seconda stagionale, fra l'altro poi conferenza stampa, il tecnico Longo anche un po' ironizzato, perché comunque il Catania ha fatto una grande partita nel primo tempo, l'ha chiusa praticamente in una manciata di minuti, poi è finita 4-2 per il Catania, in casa del Picerno ovviamente, con gli etnei che poi sono rimasti in 10 uomini. Longo ha detto: se parlare di esonero fa questo effetto, allora parliamone più spesso, perché ricordiamo che era stato messo in discussione il tecnico dopo l'avvio non brillantissimo del Catania di questa stagione.
2: Sì, ha fatto bene a ribadirlo, anche se io ho ancora molti dubbi su questo Catania, perché sono arrivate 2 vittorie contro 2 squadre un po' in difficoltà, o meglio il Cosenza, sappiamo tutti la situazione che sta vivendo. Sì. Il Picerno ieri ha concesso 3 gol, come hai detto bene te, veramente nel giro di 80 secondi, 90 secondi, figli di retropassaggi, di incertezze, perché è una squadra molto giovane, tra l'altro Pistolesi, che poi è uscito facendo molto male, aveva iniziato bene con qualche chiusura contro l'attacco del Catania, che credo sia di primo livello. Vedo comunque delle fragilità nel Catania, quindi spero che Longo possa avere la fiducia necessaria per riparare il riparabile, anche perché ecco, arrivati verso la 6ª giornata i margini di errore iniziano ad assottigliarsi.
1: Dietro al Sorrento c'è la Casertana, che ieri ha strappato una vittoria molto, molto importante, preziosa, in pieno recupero contro l'Altamura, altra squadra imbattuta, seppur rispetto al Sorrento che ha 5 vittorie su 5, qui abbiamo 3 vittorie e 2 pareggi. Comunque anche la Casertana è una di quelle squadre da tenere sotto osservazione, o meglio l'anno scorso ha fatto molto bene, ha sempre fatto bene in questi anni. Come dicevi tu Laerte, guardando le big che stanno un po' stentando, il Catania, lo stesso Bari più o meno sta andando, perché al terzo posto paga il fatto di non avere tifosi in casa, e questo è un grosso macigno su quella che sarà la stagione del Bari. Però, come dicevi, con le big che stanno facendo molta fatica, si può sognare il Sorrento, può sognare anche la Casertana.
2: Sì, assolutamente, perché è un progetto che è già andato in modo pluriennale con ottimi risultati, quindi si è trattato solo di puntellare la rosa a disposizione di Espignal, e io credo che ci sia un duo offensivo che funziona benissimo, che è Cappelli-Manconi. Manconi penso stia vivendo il suo miglior inizio stagione con 5 gol, con la magia che ha fatto vedere domenica scorsa contro l'Inter Under 23, quindi penso che la Casertana possa ripetersi così come ha fatto l'anno scorso, perché è una rosa molto molto valida.
1: Chiudiamo l'analisi del girone C, delle gare che si sono giocate ieri, con le altre due. Le due big, partiamo dal Bari. Il Bari che non è andato oltre lo 0-0 con il Potenza, insomma, che un avvio di stagione complicato sì per il Bari, però tutto sommato è lì al terzo posto in classifica, con tutte le difficoltà che ci sono state sia in estate per la costruzione della rosa, sia ambientali ovviamente, perché il San Nicola è ormai deserto, la tifoseria continua a essere in aperta contestazione con la proprietà.
2: Certo, sicuramente non è l'ambiente migliore in questo momento Bari. È anche vero che tutta la campagna acquisti faceva pensare a un campionato stile Sorrento, quindi con una partenza che non doveva prevedere errori, però è anche vero che quando si cambia completamente o quasi la rosa a disposizione, un po' di rodaggio penso sia naturale averlo. Abbiamo visto grandi prestazioni, anche ieri lo è stata, perché comunque il Potenza è una squadra forte, è una di quelle che sicuramente tra quinto e sesto posto potrà piazzarsi verso il finale di stagione, quindi io penso che il cammino sia positivo, sufficiente almeno, anche perché verosimilmente parliamo di una profondità di organico superiore a quella del Sorrento. E sì, la favola dei rossoneri incanta, io mi auguro possa proseguire, ma insomma la Serie C ci ha insegnato che poi i valori magari emergono più avanti, e quindi il Bari sicuramente è più avanti delle rispettive concorrenti, quindi Salernitana e Catania almeno sulla carta.
1: Ecco, chiudiamo proprio con la Salernitana, un inizio così davvero tosto. Ieri è arrivato il pareggio 1-1 con il Barletta, ma comunque figlio di un inizio di stagione davvero, davvero complicato per la squadra di Serse Cosmi. Secondo te inizia a ballare un po' la panchina di Cosmi, oppure ancora in casa Salernitana c'è fiducia nel tecnico?
2: Ma io credo ci sia fiducia, anche se poi i risultati non convincono. Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un passo in avanti, però è un piccolo passo, perché con questa media piccolo. Punti penso che la Salernitana faticherà a entrare anche nella parte sinistra della classifica, perché poi in questo girone alla fine corrono tante squadre per obiettivi ambiziosi, quindi è un

0: quello che è successo ieri sera mi ha un po' sorpreso perché c'è stato un esonero. Siamo già a 3, 2 in corso. Uno, quello di Diana, è quello del Perugia con Diana che è subentrato poi prima dell'inizio del campionato. In casa vado perché il tecnico è stato esonerato ieri sera. Il comunicato è arrivato, non vado a memoria, ma sicuramente dopo le 22, insomma, è arrivato in tarda serata. Alla vigilia praticamente della gara di campionato è stato promosso il suo vice per adesso in panchina. Insomma, è una mossa un po' strana quella che si è vista in casa Vado.
1: Sì, ha un po' il presentimento di un capriccio, perché poi Pastorino ha fatto anche la conferenza stampa pre-Livorno, quindi
0: Esatto.
1: sicuramente sarà successo qualcosa che non è piaciuto alla dirigenza, è qualcosa che suppongo possa essere grave, perché altrimenti non si spiega la decisione. I risultati comunque parlano di un buon ruolo di marcia per una neopromossa che ha cambiato tanto, che non ha
0: Esatto.
1: la squadra più blasonata del girone, quindi fa specie. Vediamo Annoni, il vice, cosa farà contro un avversario tra l'altro molto tosto, perché Livorno, che ha fame di vittoria, insomma ambizioso, non l'ho capita, ma credo che nessuno abbia capito questa scelta. Vediamo se il campo poi darà ragione alla neopromossa.
0: C'è tanto equilibrio nel girone B, non c'è una squadra a punteggio pieno. Davanti a tutti c'è lo Spezia, che ce lo potevamo aspettare, poi il Ravenna, la Reggiana, insomma, i valori più o meno sulla carta stanno uscendo quelli che erano i pronostici, cioè più o meno sono quelli le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, per adesso hanno iniziato a fare un campionato di vertice, forse quella che ha un pochino più deluso le aspettative è il Pescara.
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che i valori siano usciti, perché poi si è sempre parlato, no, di Spezia, Ravenna e Reggiana, effettivamente sono le prime tre
0: Esatto.
1: posizioni del girone. Il Pescara non è partito bene, ma perché è partito anche tardi nella costruzione della rosa,
0: Sì.
1: sappiamo un po' il via vai dei rumors delle punte, quindi secondo me Boucher avrà bisogno di tempo, un po' come ha fatto l'anno scorso a Cosenza. Vedo il Pescara come possibile mina dei playoff, però va dato merito anche alle sorprese lì davanti, come Grosseto e Forlì, due formazioni che
0: Grosseto.
1: sulla carta
0: Sì.
1: dovrebbero, esatto, lottare per non retrocedere, invece hanno convinto in più di un'occasione. Quindi sì, il Pescara, ma aggiungo anche il Latino al Campobasso, che hanno fatto più di qualche passo falso, hanno un po' disatteso le aspettative, ma davanti c'è chi ha corso e lo ha fatto a fari spenti durante il precampionato.
0: Chiudo Laerte con la squadra che occupa l'ultima posizione e per me è una sorpresa che sia partita così male, ovvero la Vis Pesaro. Però ti faccio una riflessione veloce. Quanto evidentemente contava la guida tecnica? Perché la Vis Pesaro negli ultimi anni ha fatto benissimo, ma con un certo stellone in panchina. Evidentemente aveva un grosso peso su quello che succede in casa Vis Pesaro.
1: Assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto anche la Serie A, che ha una sua identità, aveva
0: Esatto.
1: plasmato questa Vis che, come hai detto te, non ha un'identità oggi, quindi tra le sorprese in negativo c'è sicuramente la formazione biancorossa, che assieme alla Samb è apparsa quella un po' più disorganizzata del raggruppamento.
0: Laerte, siamo arrivati alla conclusione della nostra prima parte di trasmissione. Ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ringraziamo ovviamente Laerte Salvini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono per parlare di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo della Serie C, perché siamo nel pieno del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie C, il primo turno infrasettimanale dei campionati professionistici italiani. Ieri si sono giocate le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, domani sarà la volta del girone A, un girone C che vede in testa una sorpresa, perché non possiamo non definirla tale, ovvero il Sorrento che dopo le prime 5 partite di campionato, pensate un po', è in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte 5, non solo, anche le due gare di Coppa Italia che si sono giocate le ha vinte, quindi in 7 gare ufficiali il Sorrento ha fatto 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che non è un caso che sia lì a guidare la classifica, una classifica che vede le big un po' in affanno in questo inizio di stagione. Se il Bari comunque tiene botta, è lì al terzo posto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in estate nella costruzione della rosa, ricorderete poi anche la conferenza stampa del sindaco, la questione multiproprietà da risolvere, eccetera eccetera, soprattutto anche alla luce delle le gare in casa del Bari che si giocano in un San Nicola deserto, un po' come succede in Serie A con la Lazio che gioca all'Olimpico senza i propri tifosi, lo stesso per il Bari con la tifoseria organizzata ormai da tempo in aperta contestazione con la famiglia De Laurentiis. Pesa anche quello che è un po' successo, no? Anni fa c'è un po' anche di rammarico, perché se pensiamo che la famiglia Artono, i proprietari del Como delle Meraviglie, che sta regalando spettacolo in Serie A e in Champions League, prima di acquistare il Como erano stati vicini ad acquistare il Bari, no? Pensate un po' a questo Sliding Doors, come il film famoso con Gwyneth Paltrow. Insomma, abbiamo fatto anche un po' di cultura cinematografica. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il collegamento con il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con i contributi video che abbiamo in programma per voi, perché abbiamo tanto da ascoltare. Ok, allora abbiamo pronto il nostro prossimo ospite, io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Ciro Ginesta. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, stavo riflettendo proprio su quella che è la capolista nel girone C, ovvero il Sorrento, che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno, anche ieri una vittoria. Insomma, difficile dire che qualcuno a inizio campionato se lo sarebbe aspettato, però dopo 5 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia, evidentemente non è così frutto del caso questo inizio scoppiettante del Sorrento.
1: No, assolutamente no, credo che ci sia del lavoro, ci sia comunque un progetto serio, ci sia un allenatore che conosce bene la categoria, squadra fatta su misura, io credo sia una squadra fatta molto molto bene per la Lega Pro, quindi tanto lavoro, quindi bisogna fare solo i complimenti e alzare ad applaudire il Sorrento, perché sta facendo veramente un campionato straordinario, forse la sorpresa del campionato di Lega Pro, quindi però poi è naturale che il campionato è talmente lungo, è un campionato che va spezzettato in mini tornei, perché ci sono delle squadre che vanno in difficoltà prima, durante, dopo, quindi è sicuramente però c'è da dire che c'è del lavoro e quindi è giusto che una squadra e un allenatore che lavorano bene siano premiati con questi risultati straordinari.
0: Ecco mister, stava dicendo proprio lei che ci sono delle squadre che vanno in difficoltà magari all'inizio, magari a campionato in corso, magari alla fine. Fra quelle in difficoltà all'inizio non posso non metterci la Salernitana, anche il Catania si è anche un po' in ripresa, però all'inizio di stagione della Salernitana, fra l'eliminazione in Coppa Italia e l'inizio difficile in campionato, è diverso da quello che sulla carta poteva esprimere la Salernitana, perché di fatto era già l'anno scorso, ma anche quest'anno, una delle candidate, no, al ruolo di big nel girone C, ha iniziato molto male.
1: Sì, in effetti sì, è vero che bisogna fare complimenti al Sorrento, c'è qualche squadra che sta facendo benissimo, Triple Potenza, che secondo me arriverà fino alla fine perché ha dato continuità, ha preso un allenatore molto valido che è Ivan Tisci, che io conosco bene e gli faccio i complimenti dopo aver avuto De Giorgio, quindi hanno avuto una programmazione e sono andati sulla stessa direzione, quindi giusto il lavoro del Potenza. E in effetti Catania e Salernitana sono le squadre che hanno disatteso un po' le aspettative, però credo che, ti ripeto, il campionato è talmente lungo. Per la Salernitana dico che comunque alla fine è stato cambiato tanto, la mentalità della Lega Pro si acquisisce facendo dei campionati, perché ne ho fatti tanti da calciatore e anche da allenatore, quindi è difficile poi mettersi in carreggiata. È naturale che Salerno ha bisogno di altro, perché è una piazza esigente, una piazza che ha sempre bisogno di star su, perché poi la gente ti spinge. Stessa cosa vale per Catania, esatto. Anche se ieri ha fatto comunque una vittoria importante su un campo difficile, quello di Picerno, però io credo che alla fine, proprio per quanto dicevo prima, il campionato è talmente lungo che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riprendersi. Secondo me alla fine Catania, Salernitana e Bari saranno le tre pretendenti, soprattutto se arrivano nel momento del mercato a dicembre, che stanno su, hanno anche potenzialmente la possibilità di poter investire e dare il colpo magari di coda per vincere, insomma.
0: Ecco, parlando del Bari, mister, ha un handicap pesante però il Bari, al netto della bontà della rosa, del lavoro fatto in estate dal Gin Marino, questa assenza di tifosi al San Nicola, che comunque pesa tantissimo, perché se un San Nicola pieno ti spinge anche a livelli alti, avere uno stadio vuoto pesa molto sull'economia di quella che può essere la stagione del Bari.
1: Oh, fa la differenza perché Bari, Salerno, Catania sono piazze incredibili, lo stesso Cosenza che sta vivendo un momento di difficoltà, sono piazze che hanno bisogno del proprio calore, del proprio pubblico, è naturale che lì ci sono dei problemi che noi non possiamo conoscere, sicuramente tra proprietà, certo, tifosi, gruppi organizzati, quindi sicuramente è meglio non entrarci. Posso solo dire che per me il Bari, nonostante tutto, sta facendo molto bene, perché 10 punti non sono pochi in una società che comunque 3 mesi fa è retrocessa dalla B, ha avuto 1000 difficoltà, è dovuta ripartire da zero, quindi vanno fatti complimenti anche a Massimo Rastelli, perché comunque non è facile lavorare su una piazza in questo momento piena di difficoltà, soprattutto ambientali, e costruire una squadra, creare un'amalgama squadra, staff, e nonostante non ci sia il pubblico, quindi però io confido che il Bari, alla fine i tifosi del Bari hanno un cuore enorme come tutta la gente del sud, quindi quando vedranno che le cose si possono sistemare, credo che torneranno a riempire lo stadio, a dare una mano ai propri calciatori, perché poi fondamentalmente il calcio senza tifosi non è niente, perché lo si fa per questo, insomma, è naturale che prima si risolvono i problemi, meglio è per tutti.
0: Mister, stasera scende in campo il girone B, qui c'è grande equilibrio, ma lo abbiamo detto più volte, anche visti i nomi delle squadre, le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite nel girone B, e più o meno l'inizio di campionato sta rispettando quelle che erano le premesse, ovvero abbiamo davanti Spezia, Ravenna e Reggiana, con la grande sorpresa Grosseto, che sta facendo molto molto bene.
1: Eh sì, questo è un campionato difficile, l'ho fatto lo scorso anno con il Guidonia, quindi è un campionato dove l'anno scorso ha portato 2 squadre in Serie B, Arezzo e Ascoli, che fino all'ultima giornata si sono giocate il campionato, quindi ancora un anno secondo me dove il girone B sarà quello più equilibrato, più difficile, perché ci sono 3 retrocesse, come detto te, perché Spezia, Reggiana e Pescara, che in ritardo, sono 3 squadre che fondamentalmente lotteranno. Poi ci sarà Ravenna, che ha fatto una squadra importante, c'è il Guidonia, che ha messo dentro dei giocatori individualmente forti, ci sono tante squadre in campo basso, ci sono il Livorno, il Perugia. Questo è un girone molto equilibrato, molto difficile, bellissimo da vedere, però credo che alla fine Spezia, Reggiana, Pescara e Ravenna hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi bisogna vedere se poi si mantengono le promesse magari del mercato fatto e di quello che sono gli obiettivi.
0: Mister, due brevi considerazioni sempre sul girone B. Ieri sera, un po' a sorpresa perché per le tempistiche soprattutto è arrivato un esonero nel girone B, è stato esonerato il tecnico del Vado. Evidentemente c'è stato qualcosa all'interno che non possiamo sapere perché. Un esonero alla vigilia di una partita, da allenatore, mister, una squadra come lo vive questo, una situazione del genere?
1: Ma male, male, perché fondamentalmente se si fa un esonero 24 ore prima di una gara vuol dire che ci sa già in mente, quindi bisogna farlo prima, soprattutto perché si prepara meglio la partita. Poi però poi nel calcio ne parliamo sempre tutti, ma poi non ci abbiamo mai un risultato uguale a un altro, nel senso che magari stasera il Vado
0: Sì.
1: vince perché l'aspetto mentale fa la differenza in tutti gli sport, però io credo che per rispetto per l'allenatore, per la squadra, le cose vanno fatte quando vanno pensate. Se c'è bisogno di dare una sterzata a un cambio di allenatore, non bisogna farlo mai, secondo me, 24-48 ore prima della partita, ma anche perché dare tempo magari a chi si siederà sulla panchina, anche credo che avranno comunque continuità, metteranno comunque un collaboratore.
0: Sì,
1: Io credo che
0: c'è il vice.
1: per rispetto alle persone, credo che andava fatto prima, però poi nel calcio, ti ripeto, non c'è mai una scienza esatta, ognuno agisce come vuole, soprattutto chi mette soldi è padrone, e quindi però siamo sempre alle solite in Italia, perché fondamentalmente quando non si ha fiducia di un allenatore, non è sempre colpa dell'allenatore, perché purtroppo è verità, io ho
0: Esatto.
1: fatto sia il calciatore che l'allenatore, ma poi alla fine in campo scendono i calciatori. È vero che è più facile cambiare una persona che 25 calciatori, ma almeno cambiarla con rispetto e non a 24 ore prima di una partita, insomma.
0: Sono d'accordo. Mi la porto su un argomento più leggero, ovvero quello che di fatto è stato il colpo dell'estate, il tormentone, ovvero Ronaldinho al Ravenna. Grande operazione ovviamente di marketing, perché le maglie numero 10 di Ronaldinho del Ravenna sono andate ovviamente a ruba. Ci ho provato anche io a prenderla, ma non sono stato così fortunato.
1: La
0: Io
1: prenderei
0: ti chiedo
1: onestamente, la
0: da.
1: prenderei anch'io, perché Ronaldinho è stato un grandissimo campione, quindi
0: Sì,
1: no,
0: direi sì. Però le
1: è
0: chiedo.
1: una. Prego, prego, prego.
0: No, le chiedo da allenatore, perché Ronaldinho, anche il presidente Gibello, ha detto che vuole segnare l'ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna. Quindi vuol dire che dovrà di fatto fare una presenza, quantomeno in campionato, in Serie C. Però Ronaldinho ha smesso di giocare da più di 10 anni, da tantissimi anni. E con tutto il rispetto per il grande campione, che era, non che in attività fosse l'esempio, no, dell'atleta alla Cristiano Ronaldo, se mi passa il paragone, ligio, no, al dovere. Così. Ecco, come un allenatore, come lo allena, se lo allena, se scenderà in campo per allenarsi, un campione come Ronaldinho, oppure gli dici, vabbè, dai, fai 20 minuti alla fine, appena ti arriva palla, tiri e fai gol.
1: Ma guarda, è una situazione dove bisogna trovarsi dentro. Io credo che mister Mandollini abbia talmente tanta esperienza da saperla gestire nella
0: Sì.
1: maniera migliore. Naturale che lì ci sia un accordo con la società, perché fondamentalmente hai detto cose giustissime. Un giocatore che non gioca da 10 anni, è vero che Ronaldinho è stato un grandissimo campione, sicuramente lo è, perché questi tipi di giocatori non bisogna neanche che si allenano, la verità è questa, perché lo hanno
0: Sì.
1: dimostrato anche quando erano in attività. È naturale che poi in una situazione del genere, dove Ravenna sta andando in gonfievole, sai, può essere una situazione dove crea ancora più entusiasmo, ma poi fondamentalmente bisogna avere anche rispetto per i calciatori, perché c'è chi si allena dalla mattina alla sera per portare
0: Esatto.
1: qualcosa a casa, la maglia titolare. Io qui devo. Sotto questo punto di vista bisognerebbe trovarsi nelle situazioni, e nella situazione migliore, secondo me, non c'è allenatore migliore per poterla gestire, perché Mandorlini, sotto questo punto di vista, garantisce esperienza, personalità e conosce bene Ravenna, perché è di lì, quindi il figlio, il direttore che ha giocato con me, Davide, a Perugia, conosco anche il mister Andrea, perché sono stato a casa loro, quindi li conosco bene, sono persone che sapranno sicuramente gestire la situazione in maniera perfetta. Però non ti nego che anche a me piacerebbe vedere 5 minuti di Ronaldinho, perché per me è stato un
0: sì.
1: campione, quindi non mi dispiacerebbe affatto vederlo, però purtroppo non decidiamo noi, insomma.
0: Mister, le ultime due domande, una sul girone A. Abbiamo detto più volte che la squadra da battere di fatto nel girone A sarà l'Union Brescia, però anche il Cittadella quest'anno è partito bene rispetto all'anno scorso. Si aspetta un duello fra queste due per la promozione diretta?
1: Sì, mi aspetto un duello perché Cittadella l'ho visto giocare, mi piace, ha un'organizzazione di squadra importante anche lì, ha dato continuità sempre ai collaboratori, una volta di Gorini e poi quello di Iori, cioè il suo Roberto che conosco, quindi vanno fatti i complimenti alla società per la continuità che è stata data nel progetto, ha messo i giocatori giusti per fare quel tipo di gioco 3-5-2, secondo me in maniera perfetta. Falcinelli davanti a un giocatore importante. Sono giocatori che a me piacciono. La Cittadella non è una sorpresa, è una squadra che darà del filo da torcere, secondo me, al Brescia, anche se fondamentalmente bisogna dire la verità, il Brescia superiore sicuramente sotto l'aspetto dei calciatori, di tutto quello che è l'ambiente, però il Cittadella ha dimostrato ancora una volta di avere idee chiare, progettualità e sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato, anche se ti ripeto, non lo vedo molto complicato, solo quelle due squadre che si possono lottare il primo posto con il Brescia nettamente fuori.
0: Mister, l'ultima domanda è sul suo futuro, ovviamente, quando la rivediamo in panchina, perché si è fatto il suo nome anche per panchine che si sono liberate di recente, mi viene in mente la Scafatese, insomma, la rivedremo presto in panchina, mister?
1: Speriamo di sì, è naturale che non auguro perché quando lavoro io non mi auguro mai di poter perdere il lavoro, però questo è un mestiere dove purtroppo siamo solo legati ai risultati e quindi spero di rientrare presto. Sì, ho fatto qualche chiacchierata con qualche squadra importante, forte, e per adesso ci continuiamo a lavorare insieme al mio staff a tenerci sempre aggiornati e poi speriamo che prima o poi capiti l'occasione giusta di dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo fatto eccellentemente a Guidonia, quindi
0: A
1: speriamo, siamo in
0: Guidonia,
1: attesa.
0: certo. E noi le facciamo i migliori auguri, mister. Speriamo di risentirci presto quando sarà seduto
1: Grazie.
0: su una panchina. Grazie mille, mister, per
1: Grazie, è
0: essere
1: sempre un
0: stato con noi. È
1: piacere,
0: stato
1: un
0: un
1: abbraccio e
0: piacere.
1: buona giornata. Arrivederci.
0: Ringraziamo ovviamente mister Ciro Ginesta, al quale facciamo i migliori auguri per il futuro. Speriamo di rivederlo presto in panchina. A proposito di tecnici, abbiamo parlato prima delle parole di mister Longo, no? Che aveva un po' ironizzato sul fatto che era stato messo in discussione, si era parlato di esonero, e dice ben venga a parlare di esonero se poi questi sono i risultati con il Catania, che ha vinto 4-2 ieri sera in casa del Picerno. Andiamo a sentire proprio le parole in conferenza stampa di mister Emilio Longo.
2: Mister Federico Pellegrino, Tutto Sport, le chiedo l'importanza di questa vittoria, soprattutto perché non era un momento facile per la sua squadra. Quello che mi ha sorpreso in positivo è stato l'approccio di una squadra affamata, di una squadra di Emilio Longo.
3: Federico, io dico che nel calcio non si inventa niente, l'abbiamo passato insieme il periodo iniziale che ci ha visto protagonisti in negativo il mio primo anno qui. L'unica discriminante per un allenatore o una squadra che prova a lavorare sui principi e sull'identità, soprattutto quando trova una squadra lavorata in modo diverso. Questo non significa che questo modo diverso sia migliore o peggiore, è soltanto un modo diverso. E avendo una squadra che nell'ultimo periodo è stata rinnovata quasi per il 50%, ha bisogno di tempo. È normale che in una piazza con valori così importanti come Catania il tempo non te lo regala nessuno e quindi hai bisogno di rubarlo. Un po' quello che dicemmo su questo territorio, essere un po' ladri di tempo. La squadra però oggi credo che abbia testimoniato con il cuore quanto tenga al progetto tecnico, perché penso che in modo invasivo, quasi veramente animalesco, con cui si è approcciato sulla dinamicità della squadra avversaria, sull'andare in uno contro uno a tutto campo, è stato veramente un bel vedere ed un segnale per un allenatore che, oltre alle competenze tecniche, la sua squadra sta cercando di impartire quell'aspetto relazionale emotivo importante. La squadra, mi auguro a questo punto che se loro pensavano o hanno ascoltato, hanno letto di un allenatore che poteva avere delle difficoltà, mi auguro che questa notizia esca tutte le settimane e la squadra lavori e giochi in questo modo. Buonasera.
2: Parlavamo con i colleghi, ovviamente il 50% della squadra è cambiato.
4: cambiata. Dai calciatori che oggi, diciamo quelli noi che oggi sono scesi in campo, cosa lei ha visto di buono? Ovviamente quanto pensa che ancora hanno bisogno tra minuti nelle gambe e soprattutto di integrarsi?
3: Io credo che per ritenere i calciatori, la maggior parte di essi pronti, dobbiamo aspettare almeno altre 3 settimane, parlo proprio di tempo specifico, e poi il calendario non ci ha dato una mano sul fatto di giocare tante partite ravvicinate, non abbiamo mai fatto una settimana tipo con i calciatori nuovi e questo ovviamente ti porta a non poter dare quel principio di gioco, devi fare attenzione ai carichi di lavoro e quindi abbiamo lavorato spesso separando i gruppi, lavorando in modo individuale. Sono lavori ovviamente che alla gente, al tifoso non può interessare, ma alcune volte vanno anche spiegati, qualche volta io mi dilungo nelle spiegazioni proprio per far capire che se si vuole lavorare di progetto c'è bisogno di buttare le fondamenta, non hai una squadra che, io credo che siamo una delle squadre nel campionato che utilizza meno il lancio lungo come proprio idea di gioco e quindi per poter lavorare e fraseggiare vicino hai bisogno di gente che si sappia smarcare negli spazi e li incominci a vedere, l'unico modo che hai è di farli giocare, di farli lavorare. E se questo lavoro non c'è, le ore di volo non ci sono, poi è difficile che chi va in campo riconosca queste cose. Quindi noi però dobbiamo essere bravi a rubare questo tempo, con questa mentalità la squadra credo che si possa recuperare del tempo sul progetto e noi penso che nel breve periodo riusciremo ad avere una squadra compatta, una squadra che qualsiasi calciatore va in campo non deve avere paura per il minutaggio e quindi credo che a breve il Catania farà di queste partite il suo modus operandi.
2: Sì, buonasera, mister, onorevole Candisani per il Condor.
3: Ciao, buonasera.
2: Chiedo come ha preparato mentalmente la gara nei giorni precedenti e che effetto le ha fatto tornare qui a Picenza?
3: A parte dalla seconda parte devo ringraziare la città, devo ringraziare gli amici per gli attestati di stima che ho avuto prima, durante e dopo. Da Picenno ogni anno ricevo messaggi quando trovo squadra di grandissimi in bocca al lupo, gente che anche in questo momento di difficoltà mi ha rincuorato, gente di Picenno anche prima della partita e quando sono entrato ritorno a casa con grande piacere. Io qui sono stato 2 anni, ho vissuto la comunità in modo attivo, sono stato per le piazze, sono stato per la via e quindi ci conosciamo praticamente tutti e so che mi vogliono bene, io voglio bene a loro e questa cosa è una cosa che non finirà mai, non ci sarà mai lo steccato fra dove sto e dove stanno loro, perché si scontrano amicizie e poi vinca il migliore, vinca chi merita in mezzo a campo. Ricordami la prima perché la seconda mi ha dato un po' di emozione, quindi... Ma la preparazione, torniamo al discorso che non abbiamo avuto tempo per metabolizzare la sconfitta, siamo andati a lavorare tanto sul dolore, sull'aspetto tecnico-tattico, ieri mattina ho preparato insieme allo staff tecnico l'idea di gioco di andare a lavorare, a pareggiare il sistema predominante della squadra avversaria che è un 3-2-5, siamo andati uomo su uomo, sapendo che potevano costruire 4-2 ma in evoluzione avrebbero fatto il 3-2 e questa cosa ci ha dato vantaggio, l'abbiamo provato ieri mattina, abbiamo lavorato un'ora su questa idea. Ma credo che il vero spartiacque sia stato quello che i ragazzi hanno lavorato per una motivazione molto alta. Io mi auguro che la difesa di qualcuno diventi la difesa di tutti, nel senso che il noi di questa sera, questa idea così tanto identitaria nello spirito, abbia avuto oggi la scintilla che possa poi accendere il fuoco che c'è bisogno di accendere in una piazza come Catania, come merita, perché io poi devo dire anche che in questo momento specifico così negativo nei risultati, a prescindere dai fischi meritatissimi, la piazza sta dimostrando una maturità assoluta e anche quel poco che io vivo Catania spontanea in termini di passeggio o di incontri con le persone. Ho ricevuto negli ultimi due giorni, fra, io ho un solo social, LinkedIn, professionisti di Catania in generale con attestati di stima e messaggi di non mollare, e assicuro loro che non avrei mollato mai, a prescindere, chiaramente, e quindi dico anche a loro che meritavano questo tipo di vittoria. Adesso dobbiamo tornare al massimino con la stessa rabbia, dimostrando che queste partite possono essere continue, possiamo fare partite così continue nell'intensità, nella voglia, nella partecipazione, nell'abnegazione. La squadra oggi veramente ha fatto qualcosa di bello.
5: Ultima. Sì, buonasera mister, Salvatore Coluccino.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con Tuttaci, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. Siamo nel pieno del turno infrasettimanale. Ieri si è giocato, sono giocate tutte le gare del girone C. Questa sera tocca al girone B. Andiamo a leggere velocemente il programma della giornata. 6 le gare alle 18:30, Grosseto Campobasso, Latina Guidonia, Ostiamare Ravenna, Pineto Forlì, San Benedettese Atalanta Under 23, Torres Pianese. Alle 21 poi Livorno Vado, Perugia Spezia, Pescara Gubbio e Vispesaro Reggiana. Questo è il programma del girone B che vede poi lo Spezia a 10 punti, il Ravenna a 8, Grosseto a 8, Reggiana a 8 e via via tutte le altre per chiudere con la Vispesaro, San Benedettese e Vispesaro ultime con un punto in classifica conquistato in 4 giornate. Noi invece chiudiamo la nostra trasmissione andando ad ascoltare le parole del tecnico della Salernitana, mister Serse Cosmi, la Salernitana molto in difficoltà in questo avvio di stagione, con Serse Cosmi che ieri nel pareggio dopo il pareggio con il Barletta ha parlato di un piccolo passo avanti rispetto a quanto si era visto nelle gare precedenti. Con le parole di Cosmi io vi saluto e vi do ovviamente appuntamento a domani mattina alle 9:45, sempre qui con A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com. Ciao!
1: Corso dei due tempi, la sua squadra non è andata eccessivamente in difficoltà dal punto di vista difensivo, perché almeno io, oltre al gol, forse ricordo un tiro di Partipilo deviato da Anastasio nel primo tempo, un tiro a giro sempre di Partipilo, però le occasioni più grandi le ha avute effettivamente la Salernitana, però le è mancato qualcosa, soprattutto magari nel giocare centralmente. Spesso è andata sulle fasce, però centralmente la squadra non è riuscita a sfondare. Il merito è che comunque non si è disunita dopo il gol preso e ha trovato il pareggio.
2: Sì, la tua disamina è perfetta, nel senso che riconduciamo tutto alle due occasioni, nei primissimi secondi del primo e del secondo tempo. Secondo me quella più, tra virgolette, semplice è quella del Schick, che è una palla che vedi arrivare, il portiere deve coprire 7 metri di porta e tu colpisci da 2 metri. Di solito quella palla va dentro, è stato bravo il portiere ad andare d'intuito, però io non lo so quello che avrebbe creato, perché parlarne dopo è facile, no? Di sicuro la partita si metteva tatticamente e psicologicamente in una maniera diversa, andare in vantaggio, ma soprattutto nell'analisi globale della partita è stato l'autogol, è quello il momento in cui poteva risentirne, e non, oltre i gol che magari avevi fallito. Invece lì mi è piaciuta la squadra perché non ha perso la calma, ha giocato con molto raziocinio, con molta personalità e ha trovato, come non dica normale, come era logico che potesse essere gol su una palla inattiva in una mischia, però ce lo siamo meritati quel gol, perché sarebbe stato oggettivamente eccessivo perdere. E quindi torniamo a casa con, io almeno sono abituato a vedere ovviamente il risultato, ma non con un grandissimo delusione. Pizzico di rammarico, ma qui non è facile per nessuno, non sarà facile per nessuno giocare, perché è una squadra che combatte, ha delle qualità in alcuni giocatori. Non è stata fortunata perché l'infortunio di Ferrante dopo pochi minuti ha dovuto far cambiare nei piani tattici di Massimo, e questa è una squadra, e Ferrante un giocatore che può crearti delle difficoltà, e quindi la metto dietro le spalle come un percorso che noi realmente abbiamo iniziato con il Potenza, e io voglio questo tipo di prestazione, vorrei sempre in casa, fuori. Poi col Potenza abbiamo tirato i primi 4 tiri, 3 gol. Questo succede a volte nel calcio, quindi non bisogna drammatizzare questo pareggio, almeno io lo vedo come, come un passo avanti per quella che è la mentalità. Senza mentalità tu le partite prossime non le vinci. Se oggi vincevi rubacchiando, poi la prossima giornata ti trovavi a dover ricostruire un aspetto mentale che per chi ha gli obiettivi come li abbiamo noi è fondamentale.
3: Salernitana News, Leonardo Rizzo. Buonasera, mister.
2: Buonasera.
3: Allora, detto che, come appunto aveva detto prima lei, il campo era molto difficile, il Barletta era un avversario ostico. Nel secondo tempo abbiamo visto per la prima volta la doppia coppia di centravanti, Lagumina-Lescano. Le volevo chiedere se in partite potenzialmente difficili come questa potrebbe essere anche un'alternativa dal primo minuto, e anche poi visto che la gara si è sbloccata su calcio piazzato.
2: Chi è che si è sbloccato?
3: Il pareggio è arrivato su calcio piazzato.
2: Ah, no, ho capito, scusami. Ma allora, intanto io ti dico, per me Dursi in questo momento, quindi parlate di Lescano e di Lagumina, io parlo di Dursi. Dursi è un giocatore imprescindibile per noi, soprattutto quando ha la possibilità di attaccare uno spazio. È normale, nella fase finale della partita, Barletta si difendeva e Dursi trovava palloni diversi rispetto a quelli che lui preferisce. Quindi l'ingresso di Lescano era in funzione di questo, in funzione del fatto che speravo mettessimo tanti palloni dentro e Lescano, come Lagumina, come altri giocatori, è più bravo in questa situazione che nell'attaccare lo spazio, non c'è dubbio. Poi, se voi mi chiedete se è la coppia ideale, io vi rispondo no, non è la coppia ideale. Poi si può giocare con tutti, in alcune partite, in alcuni momenti, però sono due centravanti che hanno caratteristiche vero un po' diverse, ma io amo i giocatori anche che attaccano a profondità, e noi abbiamo Dursi, Bevilacqua, che sono molto forti in questa, e quello che ci è mancato l'anno scorso è stato proprio questo, avere degli ottimi attaccanti, però tutti caratterizzati con certe caratteristiche, scusate il gioco di parole. Quindi Dursi è uscito perché volevo far entrare Lescano, ma non per demerito, sicuramente, anche tatticamente era una partita diversa in quel momento.
3: La Gazzetta del Mezzogiorno, Adriano Antonucci.
4: Buonasera mister, complimenti. Nella prepartita ha speso parole molto belle nei confronti di mister Pace, che è stato un suo giocatore a Siena. Che Barletta ha trovato e che allievo ha trovato da allenatore la prima volta che lo affronta?
2: Sì, la prima volta. E allora, intanto io, per Massimo, è stato non uno dei giocatori, uno dei, non voglio dire pochi, però non tantissimi uomini veri che ho conosciuto nel calcio, che erano miei giocatori. E poi
5: sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-82-00213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon mercoledì a tutti. Dunque, anche la Coppa Italia continua ad andare avanti e svela una Fiorentina ritrovata con Vanoli, vittoria nel derby contro il Pisa per 3-0 senza praticamente nessun tipo di sofferenza. Fiorentina che affronterà il Napoli agli ottavi poi di Coppa Italia. Il Genoa invece ha avuto qualche difficoltà in più in casa con Sud Tirol, riesce a vincere soltanto nei minuti finali grazie a Vasquez per 1-0, incontrerà l'Inter in questo percorso che comincia a definire i primi accoppiamenti significativi di una Coppa Italia che, per quanto mi riguarda, poi non so cosa ne pensate voi, andrebbe totalmente riformata come formula, perché è una formula veramente, diciamo, poco appetibile, diciamo così. Oggi è giornata di Europa League, si scende in campo adesso con le squadre che impegnate in Europa League e Conference League. Per oggi Europa League, scende in campo il Milan che affronterà il Benfica in casa, la Repubblica Pura, domani tocca alla Juventus affrontare il NEC e domani appunto diventa anche il via per quanto riguarda la Conference League, cioè si avvicina anche il momento più che altro dell'inizio della Conference League, settimana prossima con l'Atalanta che farà poi completerà il quadro delle italiane impegnate nelle coppe. Dopo risultati così e così per quanto riguarda la Champions League, ci aspettiamo naturalmente un cammino diverso in Europa League e in Conference League. Ricordiamo anche che la Conference League del 2028 giocherà la propria finale all'Allianz Stadium di Torino in casa della Juventus. Nel frattempo c'è stato il turno di campionato che abbiamo analizzato, ma che continueremo ad analizzare in vista poi di quella che sarà la super sfida tra le prime due della classe ufficialmente adesso, che sono Roma e Inter. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Andiamo a dare il buongiorno subito al Lapo De Carlo. Lapone, ciao.
2: Buongiorno a te. Trovato.
1: Poi c'è da dire anche un'altra cosa, Lapo, che non è, diciamo, di minore importanza, bisogna affrontarla. Poi come cosa, la questione del mancato tesseramento di Giovanni Malagò, perché arriva ufficialmente adesso sul tavolo della Giunta Nazionale del CONI. Il tema sarà affrontato al foro italico dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e dovrà dare una risposta, diciamo, a Taucer che ha accertato nel frattempo le violazioni. Il presidente deve fare il suo dovere e adesso si attende la risposta con lo spettro del commissariamento. Cominciamo un attimo da qui, questo è un altro papocchio all'italiana o è una cosa che si risolverà facilmente?
2: È un papocchio all'italiana che si risolverà in qualche modo per amor di patria. È evidente che quello che sta succedendo faccia parte di tutta una serie di elementi che hanno caratterizzato la vita politica sportiva italiana, perché quello che sta succedendo da tanto tempo ormai è lo specchio fedele di una serie di incongruenze, scelte sbagliate, sicuramente bizantinismi che poi alla fine si aggrovigliano l'uno con l'altro e non ti permettono di vedere nitidamente lo stato delle cose nel nostro paese. Tradotto in parole povere, stiamo ancora patendo tutto ciò che è accaduto fino ad oggi, ricorrendo, non possiamo fare un colpo di spugna per cambiare la logica delle nostre politiche e quindi la volontà di migliorare la nostra nazionale, di far sì che la nostra Serie A sia un prodotto più appetibile, di rendere tutto il nostro prodotto ancora più formidabile e dando poi alla politica uno snellimento, il ministro della facilitazione, no? Come è stato riconsegnato qualche tempo fa, quindi c'era questo ministro che in qualche modo doveva facilitare la burocrazia del nostro paese che di fatto ha le arterie intasate da un colesterolo fatto di tutti questi elementi che tra l'altro caratterizzano anche la vita sportiva non di meno, e quindi questo non è che un risultato. Perciò diciamo che tutto ciò che sta avvenendo in questo momento è frutto di ciò che è avvenuto in passato, per cui non c'è nulla di nuovo e non potevo assolutamente aspettarmi che tutto filasse a meraviglia. Tra l'altro adesso giocherà la nazionale, quindi capiremo anche se i risultati laveranno o al contrario incoraggeranno ulteriori critiche, perché con l'Italia che andrà a giocare con nazionali anche più forti, per esempio la Francia, inevitabilmente ci saranno polemiche che colpiranno anche la parte politica.
1: Detto questo, a noi non ci resta che monitorare un po' questa situazione, andare avanti a cercare di capire il calcio italiano poi come ripartirà, detto che poi ci sarà questa lunga sosta nella quale cominciamo a vedere anche la nazionale di Roberto Mancini. Lunga sosta però nella quale probabilmente verranno fatti tanti ragionamenti, ma cambia un'altra panchina dopo la prima panchina, quella della Fiorentina, saltata con Grosso via dentro Vanoni, che subito ha avuto un ottimo impatto, dentro fuori Tedesco dal Bologna, dentro Raffaele Palladino, e siamo al 16 di settembre, Lapo, e non sono le uniche panchine in discussione. Questo che segnale ci dà?
2: È un segnale di fragilità dirigenziale ed è follia totale, assoluta, a prescindere dal fatto che io sono contento che Vanoli sia tornato dove merita, ma se tu dai la panchina a Grosso e lo esoneri dopo tre partite, la colpa è tua. E naturalmente avevamo già mostrato, uno può avere anche le riserve, ma se tu fai una scelta di un allenatore costa, non è una cosa che tu dici vabbè, vediamo un po' come va sto stagista. No, è un asset della società ed è una risorsa importante. Ci fai un investimento che non è basato soltanto su vedere come va le prime tre partite di campionato, ma si fonda soprattutto su dei precetti tattici, sull'idea tecnica, su un progetto. Nulla di tutto questo viene sconfessato nell'arco di fatto di un amen. Si riparte dal vecchio, che tra l'altro avevi esautorato una scelta che lo aveva messo fuori dal progetto, e per grazia ricevuta, grazie al fatto che è un professionista, è riuscito a vincere una partita in trasferta con merito 4-2. Ora, e poi ieri a vincere, perché se ieri non avessi passato il turno col Pisa, apriti, c'è.
1: Certo.
2: Dall'altra parte il Bologna affida la panchina Tedesco, che è un signore allenatore, tra l'altro, che in Germania ha sempre fatto molto bene e che ha bisogno chiaramente di tempo, ma non perché non... Infatti che io Bologna l'ho visto giocare diverse partite, ha perso con la Roma una partita che è rimasta in bilico, comunque in equilibrio, giocata meglio della Roma, certo, ma Bologna è più debole della Roma, e come organico. E ha perso anche un'altra partita, voglio dire, anche lì
1: con Napoli.
2: Sì, ha giocato una ottima partita, e se in questo senso dobbiamo giudicare l'operato di un allenatore soltanto in funzione di una serie di risultati negativi o comunque di una classifica che non ti sorride, perché sono passate 30 giornate, 20 giornate, ma sono passate 4 giornate, io rimango veramente allocchito. Dice, ma ci sono cose interne. Beh, insomma, è grave lo stesso, perché se ti bastano per vacillare 5, 6 settimane di lavoro insieme per dire no, vabbè, non va bene, basta, liberiamocene. Io lo trovo una straordinaria forma di prepotenza verso se stessi, verso i tifosi, e gli allenatori, diciamo che hanno, non è certamente una campagna per salvare gli allenatori, perché guadagnano comunque, e visto che tutti quelli che vengono esonerati comunque guadagnano questo anno e anche il successivo, se non c'è un accordo tra le parti, quindi tra la società, quindi non è quello, ma io credo che sia una forma di debolezza. Non dimentico che per esempio Marotta, ma lo stesso Carnevali, che ha detto, dichiarato a proposito di Spalletti, che non usano lo strumento dell'esonero proprio perché non credono in questo. Perché se tu cominci ad esonerare, finisce che la responsabilità è sempre di qualcun altro. I giocatori percepiscono che se c'è un allenatore, se sei in una società che esonera allenatori così al primo giro di vento, vuol dire che allora loro sono liberi di fare quello che vogliono. Perché dicono, vabbè, che tu non ci è simpatico, ci fa allenare in un modo che non ci piace, a me non fa giocare, sai che c'è? Metto in giro la voce che lui è uno che, vado dal presidente, gli dico che funziona così, perché è un mondo bastardo. Allora evidentemente, di fronte a una totale assenza di lealtà, questo è uno strumento che viene utilizzato e abusato, e quindi di cui credo che molti giocatori approfittino. Quindi non va bene assolutamente,
1: Complessivamente la penso come te. Adesso ci torniamo anche su questo tema per affrontare un altro caso abbastanza spinoso, però prima ti voglio portare un attimo in casa Inter. La vittoria ottenuta contro l'Udinese ha dimostrato intanto la grande capacità di reazione di questa squadra, che non è una cosa scontata, perché l'ha fatta vedere già contro il Napoli, la grande determinazione, le qualità, la semplicità anche con la quale magari poi riesce ad arrivare a 2, 3, 4, 5 gol, di riuscire a trovare la via del gol, anche magari facendo ruotare relativamente i giocatori in campo. C'è però un problema in casa Inter che riguarda il portiere? O è troppo presto anche qui per emettere giudizi? Che mi sembra che sia un po' in confusione. Martinez, diciamo, prova a vederlo un buon portiere.
2: C'è una somma di problemi e una somma di risorse che contrastano. l'Inter è partita 3 volte su 3 con un sotto di 2-0. In 3 partite in una sola settimana, in 7 giorni, l'Inter nei primi, dopo 25 minuti in 2 partite e dopo 18 minuti nel secondo tempo, l'Inter era sotto di 2-0.
1: E quasi sempre con errori clamorosi o della difesa o del portiere.
2: Tutti, sì, diciamo che 5 gol su 6 subiti sono colpa della difesa. Anzi, forse sì, direi 5 gol su 6. Uno con Napoli, mi sento di dire che forse magari...
1: Quello di Højlund o il primo?
2: Quello di Højlund è stato veramente sfortuna. Bravissimo Højlund.
1: Però col pallone che non esce fuori...
2: La palla non esce, lui che trova la carambola. I giocatori si erano piazzati, ma non c'è... succede quasi mai. Bravissimo Højlund, bisogna anche dire... Certo. Secondo me il merito ai giocatori, se no finisce che ogni volta è sempre colpa della difesa.
1: Certo.
2: Però in tutte le altre occasioni è stata colpa della difesa. Con il Madrid 2 volte su 2, con l'Udinese non parliamone. Quindi. Allora, il concetto è che l'Inter però vacilla e ha vacillato anche col Cagliari, ha avuto un po' di problemi con il Monza, cioè in alcuni momenti quando tu vinci sei talmente più forte che non ti accorgi che ci sono dei problemi. Oggi è talmente acclarato e il tema è questo: l'Inter gioca alla grande quando alza i giri, ma se rallenta il ritmo va totalmente in affanno, perché il ritmo gara per i giocatori dell'Inter evidentemente è come ossigeno. Se abbassano il livello, il ritmo, da fermi non riescono a concentrarsi, perché tutti gli errori non sono frutto di movimenti sbagliati e basta, ma proprio di disattenzione, di superficialità. Gli errori di Martinez in porta, anche Zielinski che non va a pressare sul giocatore in occasione del secondo gol e Martinez che rimane fisso a fare lo spettatore più vicino al campo, sono tutti errori di superficialità. Mi viene in mente quindi che i giocatori, se abbassano il ritmo, non sono dentro la partita. Quando vengono sollecitati da una sorta di puntura, forse due, allora reagiscono e da quel momento vanno avanti fino alla fine. Poi, come è successo con l'Udinese, sei sopra 5-2, abbassi il ritmo di nuovo per qualche istante, so, 5 minuti, e voilà, ecco il gol del 5-3, ma non per merito, per forza del giocatore dell'Udinese in quel caso. Perché, vabbè, dai, questa approssimazione non è un problema trascurabile, perché vuol dire che è endemico, vuol dire che fa parte del DNA di alcuni giocatori. Questo è il primo caso. Il secondo è che anticipo un podcast che ho appena fatto per l'interista.it, così almeno.
1: Vai.
2: Fatto, rimaniamo in famiglia.
1: Poi
2: no?
1: Chi vuole, sì, se lo vanno a leggere anche. Per chi non l'ha letto.
2: Il titolo è la nuova Inter è la vecchia Inter. Perché i nuovi non hanno ancora inciso. Perché Martinez al momento non sta mostrando di essere una risorsa più di quanto non lo fosse Sommer, anzi. Perché Spence non è ancora pervenuto. Perché Stones gioca, ma ha giocato tra l'altro male con l'Udinese e si è fatto male, sarà fuori un mese, ma di fatto come se stesse fuori un giorno, perché tanto adesso ci sarà una sorta di 3 settimane per cui il giocatore non salterà praticamente nessuno a partire l'Inter, però tranne quella con la Roma. Però il giocatore è fragile e non mi sembra neanche così in palla. Poi hai Stankovic che non è ancora, come dire, stato messo nelle rotazioni, se non vogliamo mettere i 10 minuti mostrati con l'Udinese che è entrato. Provedel chiaramente non ha ancora giocato, almeno in una partita ufficiale. Curtis Jones è l'unico ad aver dato un contributo importante, perché Curtis Jones è l'unico che nelle rotazioni ha un peso specifico, può fare di meglio, ma è un giocatore importante e che ha dato qualità. Ecco, tutto il resto, la nuova vecchia Inter, la vecchia Inter è cambiata, perché quello che è vecchio non invecchio dal punto di vista anagrafico, si è inteso. Spero che mi sentiate bene.
1: Sì, sì, sì. Un po' lontano, ma ti sentiamo.
2: Ok, no, perché è una galleria di 20 metri, poi dopo. Dicevo che quindi l'Inter quest'anno appare più forte, e lo è, semplicemente per un motivo. Ci sono 2 giocatori, anzi 3, che sono cresciuti, cioè Pio Esposito e Bonny. Perché la gente non l'ha ancora notato, ma Bonny quando entra dà un contributo davvero importante. E anche Pio Esposito, secondo me, è più maturo, sa muoversi meglio, non sta facendo un percorso in cui deve imparare, sta già diventando, anzi spesso parte come titolare in partite importanti, non ultima quello con l'Udinese. se passiamo a, poi a una squadra che ha di fatto un Çalhanoğlu in meno, perché lo perdi ogni anno per 3 mesi minimo, tanto più che adesso Çalhanoğlu si è fatto di nuovo male e quindi ha saltato e salterà anche la gara con Roma, importantissima, ed è inevitabile che ti faccia delle domande. Perciò la nuova Inter è caratterizzata, dato, scusatemi, faccio un po' di, sai che mi piace portare un po' di realtà delle cose.
1: Sì, certo. Che è successo?
2: La realtà, no? Quando vedi che sono in mai. No, niente, mi trovo davanti, non ti dico una sciocchezza, a 30, 40 modelle, 40, perché siamo...
1: Che è passato sfera e basta.
2: 40 modelle in via Palestrina, tutte in attesa, sembra una foto nella foto, e tu vedi queste 40 modelle sui 20 anni, così, che stanno aspettando perché devono andare a fare probabilmente il book, fare uno shooting.
1: Vuoi vedere se vedi Santarelli da qualche parte là?
2: infatti, sai che mi piace portare la vita reale, perché a Milano il bello è questo.
1: Sì.
2: Torniamo a noi, il concetto è che nel momento in cui tu hai una squadra che sta meglio, il problema è bello che è risolto, almeno da questo punto di vista, perché la squadra sta veramente bene fisicamente, nel senso che corre, incide, si trova ancora meglio, le rotazioni riescono bene, quindi questa cosa garantisce un ricambio maggiore e quindi questo è il valore. Però c'è un problema difensivo che tu stesso hai notato e Martinez ne è parte, però se dovesse continuare c'è la risorsa Provedel e non è un caso che abbiano preso Provedel, perché Provedel era un titolare e quindi ed ha esperienza, conosce il campionato, quindi nel caso in cui l'Inter davvero palesasse che il problema di Martinez non è risolvibile, secondo me non è risolvibile, nel senso che Martinez è un signor portiere dal punto di vista della reattività e della qualità, si è visto con la Real Madrid, ma è un pessimo portiere dal punto di vista della concentrazione e delle scelte, e non è poco, e non è bravo con i piedi.
1: No, direi che
2: cioè rispetto ai portieri a cui ci ha abituato l'Inter nella storia, Martinez ad oggi, poi nella vita può accadere tutto, non vale i portieri della storia dell'Inter. Quindi vediamo se Provedel può tamponare eventualmente questo problema.
1: E non è una bellissima notizia, perché poi per esempio adesso il testa a testa, a prescindere dal prossimo turno di campionato, ma in generale, e soprattutto con la Roma, con il Como pronto eventualmente ad approfittarle, Roma che ha invece tra i pali un super portiere come Svilar. Come te la immagini questa prima sfida importante non solo per l'Inter ma anche per la Roma, primo vero ostacolo?
2: Ma io penso che la Roma giocherà una grande partita, giocherà al massimo e ha più possibilità di vincere di quanto ne abbia l'Inter, per ambiente, per corsa, per momento, perché ha recuperato tutti i giocatori come Ndicka, Koné, a tutti quelli che ha bisogno di Dybala, ed è un momento magico per la Roma. Una cosa, io penso che l'Inter possa perdere, non dico tranquillamente, però alla quinta di campionato ci può stare, ma non lo dico perché ovviamente è normale, uno pensa ecco lo dice perché così mette le mani avanti, non c'entra assolutamente niente. Penso che alla quinta di campionato, se il Napoli perde con l'Inter o se l'Inter perde con la Roma per il fattore campo, diciamo che ha un valore relativo. Il Napoli ha tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, l'Inter invece pure, e la Roma dipende sempre quando la trovi, e la Roma gioca veramente bene, cioè è veramente più intensa. Infatti quando ha perso intensità, che ha giocato col Galatasaray, col Fenerbahce,
1: sì,
2: quando ha giocato col Fenerbahce è stata la peggiore Roma della stagione, perché è stata una Roma che era un po' rometta, nel senso che in quel momento era quella Roma un po' immatura, un po' acerba, siccome la Roma a mio modo di vedere tra tutte le squadre italiane è una di quelle che ha il maggiore appeal con l'Europa, un po' mi ha deluso, e mentre invece quella che vedo in campionato sa essere più incisiva, più robusta, e questo aspetto me lo aspetto allora. Proprio sabato pomeriggio, perché la sensazione è che la Roma possa avere queste chance. Penso che sarà una partita divertente, aperta, piena di colpi di scena. Il fatto che l'Inter, ecco, se l'Inter dovesse uscire dall'Olimpico imbattuta, certamente sarebbe un vantaggio enorme, perché per l'Inter rappresenterebbe anche, cioè andare 3 settimane a fare la sosta senza polemiche sarebbe buono. Se invece dovesse uscire in battuta, battuta, allora a quel punto, anche se l'Inter, e anche se per me quest'anno è decisamente più forte dell'anno scorso per i motivi che ti ho detto,

0: rivali, perché dico, ma se batte anche la Roma, beh, allora dillo. Per questo non credo che possa credere, perché vincere 5 su 5 consecutive e per giunta nello stadio più difficile della Serie A, secondo me è qualcosa che devi fare se hai tutti gli effettivi, se stai veramente bene. Ricordo a tutti che Lautaro non ha giocato l'ultima partita, che Calhanoglu non c'è, Spence non c'è, Jones non c'è, Stones non c'è, quindi qualche piccolo acciacco può intervenire, e bisogna anche che tutto vada bene, no?
1: Ti porto, ti faccio mettere il naso in casa d'altri adesso. Perché ci tengo, ci tengo che tu mi dica la tua, visto che conosci entrambi gli allenatori, conosci molto bene la squadra, conosci molto bene l'ambiente, conosci molto bene quando a un certo punto un club di una certa caratura si perde e non riesce a ritrovarsi. Allora ti chiedo, questa situazione in casa Juventus come la analizzi? Juventus che sì, vince le prime due senza necessariamente convincere, così come poi pareggia col Milan facendo forse la miglior partita ma rischiando di perdere e segnando con Gatti, che era appunto sul mercato, così come gli altri che hanno segnato. Idem dicasi per Jegrova, che ha tenuto in piedi contro il Sassuolo la possibilità almeno di un pareggio, e poi si è vista quella ripartenza finale che fa venire i brividi per come è arrivata. Una Juventus lenta, svogliata, senza idee, senza nulla, e siamo anche qui alla quarta giornata. Messo in discussione Luciano Spalletti, c'è l'ombra che, diciamo, da Torino, sì, ti posso dire che da Torino è sempre più forte, di Antonio Conte. Ora, tu sei più per, vediamo se Luciano riesce nelle prossime due partite, intanto con un'inversione di rotta anche di modulo, a dimostrare quello che è il suo valore, o si deve andare incontro all'ennesimo cambiamento in casa Juventus? Serve il cambiamento interno o esterno? Secondo te?
0: Ma non è questione di serve o non serve, se si vuole tanto Conte, mi sembra veramente incredibile che si debba aspettare di avere un esonero di Spalletti per avere quello che si vuole. Se tutti vogliono Conte, si prenda Conte. Cioè, mi sembra una, come posso dire, una condanna rimandata. Allora, se il problema
1: ti aspettavi
0: è
1: di più da Spalletti, però in generale, che tu dici era Motta.
0: No, Spalletti, onestamente non capisco cosa stia succedendo, io lo vedo incredibilmente nervoso,
1: sì,
0: ma non da adesso, da inizio stagione. Cioè, le sue dichiarazioni sono passate sopra le righe, quella su Colomboigny un po' contraddittoria, dove prima dice io Colomboigny vorrei sempre nelle mie squadre, il giocatore che poi dopo dice però se non segni, chi sbaglia va fuori,
1: sì,
0: e questi gol vanno fatti. Cioè, ha un modo di affrontare le difficoltà che è un po' troppo impetuoso, un po' troppo nervoso. Poi dopodiché è nervoso anche del modo in cui la tratta con i giornalisti. L'altro giorno ho visto quell'immagine dove c'era il povero Giovanni Guardalà, con il quale ho anche collaborato all'epoca in una radio a Milano che si chiama Radio CNR, e che di fatto è una radio tutta l'informazione. E Giovanni Guardalà faceva l'intervista e davanti a tutti in diretta Spalletti gli dice sì, ma non piangere, cioè gli fa la domanda, la prima in diretta con Caressa, il club, così, e la prima cosa che gli dice Spalletti, un po' indubbito, lo guarda e gli dice sì, ma non piangere. Io l'ho trovato, a parte irriguardoso, poi incongruo con il ruolo, cioè non aveva senso. Quindi questo atteggiamento nervoso di Spalletti non aiuta. Sicuramente Spalletti ha delle responsabilità nel momento in cui non riesce a capire che lui non può fare, adesso che immagino che vi sentiate bene.
1: Sì, sì, sì.
0: Infatti sono appena uscito dalla macchina. E quindi il concetto è che se tu hai questo tipo di atteggiamento, non ti aiuti, non aiuti nessuno, non dai la possibilità in qualche modo di gestire con tranquillità una situazione che comunque tranquilla non è. Allora, io penso che Spalletti quindi sia anche lui artefice e responsabile di quello che sta accadendo, ma dall'altra hai appena cambiato, è arrivato un direttore generale importante come Carnevali, hai appena per l'ennesima volta cambiato un po' tutto l'organico societario. Ti vuoi affidare Conte? Fai Conte, è sicuro, arriverà ipermotivato. Se davvero riuscissero a convincerlo con i soldi, ti metti mani e piedi lì, otterrai sicuramente qualcosa. Non lo so, perché lui quando subentra non è il massimo, ne so qualcosa io col mio Tottenham.
1: Sì.
0: Lui ha bisogno di qualcosa di diverso. La Juventus ha dimostrato di spendere, di fare anche importanti, però c'è bisogno di un progetto. Allora, o la Juventus si lega i carri

0: Valli in modo particolare si lega a Conte, perché attenzione, quando c'è Conte devi fare come dice lui, devi spendere un sacco di soldi, costruisci per 2 anni e costruisci per 1 anno, il secondo diciamo in questo caso perché non può più fare campagna acquisti, e poi vediamo se rimane per più di questa stagione, perché il vero problema è quello. Rivolere Conte secondo me è un grande segno di debolezza della Juventus.
1: Lo sai che
0: lo dico perché
1: fondo,
0: sarebbe
1: fondo,
0: così anche se ci fosse,
1: mi sembra di disperazione di più che debolezza.
0: Sì, ma lo dico perché lo dicevo anche dell'Inter, cioè quando i tifosi dell'Inter dicono ci vorrebbe Conte ancora prima, no? O quelli del Milan ci vorrebbe Conte, perché tutti evocavano Conte come figura straordinaria in grado di resuscitare i morti e quindi chiaramente di dare un impulso talmente forte da rigire tutto, e da quel momento in avanti, una volta che andava via, ripartivi sull'onda di quello che lui aveva costruito. In realtà lui costruisce per sé medesimo, dopodiché non è che se va via lui, se rimane lui, allora Napoli va in un modo, e se va via lui la macchina continua ad andare allo stesso modo, perché non è così. Allora evidentemente lui ha fatto costruire squadre fantastiche che costano un sacco di soldi, ma non il progetto. La Juventus, io lo ripeto sempre, perché ho qualche anno in più di molta gente che ascolta adesso, quando al netto di quello che sono state le rivalità, le cose che sono state dette dalla Juventus, ma la Juventus ha costruito il suo impero in Italia grazie alla continuità ovviamente anche dirigenziale e grazie a un'impalcatura che non si faceva sedurre dall'uomo del destino che risolveva tutto, dal grande campione, quindi arriva il grande allenatore o il grande campione. Sono anni che la Juventus si mette nelle mani del grande allenatore o vuole cercare di sperare che qualcuno la risollevi, oppure da Ronaldo in avanti, da Higuain, da Ronaldo, ma la Juventus questi giocatori li prendeva quando c'era un'impalcatura fatta, formata,
1: sì,
0: da Higuain,
1: quindi andava
0: in questo momento storico, ma da Ronaldo in avanti è più preso nell'uno e l'altro. In ultimo faccio notare che Spalletti per tutta la scorsa stagione ha detto ci servono uomini di esperienza, uomini che, su cui si possa contare dal punto di vista della personalità. Qualcuno mi dica chi sono gli uomini di personalità della Juventus. E tra l'altro poi la sfortuna nella sfortuna di una squadra che ha perso uomini per infortuni,
1: certo,
0: e quindi inevitabilmente hanno, insomma, voglio dire, ha generato un ulteriore problema per Spalletti e per la squadra. Quindi è stata anche una tempesta perfetta, capito?
1: Lapo, siccome lo vedremo probabilmente in campo giovedì e forse può essere un po' la sorpresa nei prossimi giorni, siccome tu da tifoso del Tottenham dovresti conoscerlo bene, mi racconti al volissimo Sar che giocatore è?
0: Ma io devo dire che ho una memoria di Sar poco entusiasta, perché io mi sono un po' stupito del giocatore che quando era trent'anni, però detto è vero che quando arrivano in Italia i giocatori si rigenerano un po' perché è un campionato diverso. Però mi sembrava tecnicamente interessante, ma acerbo, cioè a volte faceva delle giocate che dicevi ah però, e poi dopodiché tu l'hai visto Sar, e tu però consegnavi questa idea al fatto che la sua giovane età lo portasse a non sapere bene il posizionamento, non avere ancora presenza in campo, che poi alla fine è il vero problema dei giocatori giovani, no? Che hanno intanto certe assenze. Quindi Sarra è sicuramente un buon giocatore che ha prospettiva, ma anche lui non ha personalità e rischia di essere travolto da una situazione nella quale lui è ancora un fuscello, non è ancora un ramo. Tuttavia delle giocate interessanti le può garantire e un po' di presenza. Se qualcuno riesce a disciplinarlo repentinamente così, può diventare una risorsa, come l'ha toccato Ali Begovic, che ha 18 anni, voglio dire. Cioè, sì, non è una sciocchezza.
1: A me piace molto. Piace come si sta mostrando, quindi poi vediamo. Lapo, grazie per questa bella chiacchierata, noi ci aggiorniamo per il prossimo editoriale. Un grande abbraccio a Lapo De Carlo.
0: Dai, a presto.
1: Ciao, ciao Lapone. Ci fermiamo, caro Latini, finisce lo spazio editoriale tra poco Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi avremo Costantino Nicoletti alle ore 12:05 e poi altre sorprese, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiamburedio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini, cabina di regia. E allora, in attesa di metterci in contatto con tutto il mercato web, leggo alcuni vostri messaggi e vi rilancio un po' una domanda. Perché per esempio Gianni da Brindisi dice: buongiorno, comunque l'Inter sta andando avanti con un progetto nato con Conte, ha cambiato la mentalità, è questo che fa Conte. Sì, così come è vero che è uno dei pochi allenatori che veramente c'ha un impatto devastante, nel senso che 9 su 10 ti vince al primo anno. È vero anche che poi ti lascia anche un po' di macerie. L'Inter insegna, Napoli insegna, credo anche Tottenham insegni in qualche modo. Dopodiché io ve la chiedo lì a tifosi della Juve e chi non è tifoso della Juve: voi sareste per questo ennesimo cambiamento, anche se il nome si chiama è quello di Antonio Conte, o conoscendolo, avendolo già visto, al netto di quello che vi dà, che dà in termini di ricostruzione, è una scelta che non fareste, o è una scelta che fareste ma che consapevoli del fatto che serve per accendere la macchina che ancora non è partita? Ditemelo, tanto ne parliamo anche con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Cominciamo un po' dalla questione Malagò, Ivan. Qual è la situazione? Che in questo momento penso sia passato tutto sul tavolo della giunta Coni, tocca a Buonfiglio, ma qua chi aria tira?
2: L'aria tira aria di commissariamento, anche abbastanza forte. Sì, è una vicenda un po' incredibile. Penso, perché comunque stiamo parlando oggettivamente di un Camillo. Malagò non era tesserato al momento dell'elezione, riteneva che non fosse necessario, probabilmente sbagliando. Poi è stato detto in maniera corposa, quindi insomma uno potrebbe dire vabbè, ma quel problema è superato. Però dei nemici ci sono sempre stati, l'ha sempre saputo, a partire ovviamente dal ministro Andrea Bodi e in generale dal governo. E diciamo che l'appiglio in questo caso, mentre sul pantuflaggio francamente si trattava di una vicenda che non aveva molte basi, in questo caso oggettivamente delle basi giuridiche per intervenire sulla sua elezione ci sono. Non c'è più il sostegno politico, perché secondo me questa vicenda potrebbe andare nella direzione del vabbè, però alla fine è una sposa secondaria, non possiamo far cadere un gioco di calcio per una roba del genere. Se tanto fosse chiaro che c'è ancora un sostegno politico forte, perché a quel punto diciamo fai anche una valutazione di buon senso, dici ma noi commissariamo, facciamo le elezioni, passano 6 mesi e poi tanto vince di nuovo Malagò, forse non ha senso.
1: Sì, perché questo è lo scenario, no? Immagino, nel senso che tu dici commissario, ok, tesserato, ok, rielezioni, ok, Malagò, ok, fine.
2: Il problema però si inceppa lì, perché nel frattempo, oltre a questo inciampo formale, Malagò ha oggettivamente indispettito i suoi grandi elettori, perché ha per una serie di scelte.
1: Quindi tu dici potrebbe esserci poi un colpo di scena, qualcun altro che si inserisce, magari il ritorno di Gravina, e si dice ok, torniamo da Gravina.
2: Non credo. Io credo che potrebbe essere un'espressione della politica o di qualcun altro. Il futuro però qua stiamo andando molto molto in là. Diciamo che secondo me, se domani Malagò si ricandidasse, non sarebbe rieletto, perché con la scelta di Mancini, con la scelta di Bianchetti, con una serie di cose, la simpatia della Serie A che poi aveva portato alla sua elezione di fatto è evaporata. Però siamo a fare cronaca. Ieri c'è stata la giunta, Buonfiglio chiederà dei pareri giuridici, perché comunque è una questione di partenza e di diritto. Poi una volta che avrà questi pareri giuridici, non so, 2 settimane, 20 giorni, vediamo quale il tempo che sarà, valuterà se proporre la decadenza di Malagò. A quel punto probabilmente il commissariamento, perché è una decadenza che diciamo rende nulla l'elezione, quindi a livello formale non c'è neanche, cioè perde meno proprio tutta la struttura. Poi tendenzialmente dovrebbe essere lo stesso Buonfiglio a diventare commissario della Federcalcio e portarla verso nuove elezioni, che vediamo come chi si candiderà, chi le vincerà. Nel frattempo Malagò penso che farebbe anche i ricorsi che ovviamente ha tutto il diritto di fare, per cui sì, esito non confiderei più di tanto, ecco.
1: Un po' occhio all'italiana, dai.
2: Tra
1: l'altro a pochi giorni ormai dall'esordio della nazionale firmata Roberto Mancini, quindi non è che arriva questa grande spinta di rinascita, ma la solita quella grandissima enorme confusione che un po' però regna anche in Serie A, perché sono già due le panchine saltate dopo quella che abbiamo già raccontato di Vanoli, cioè di Vanoli che sostituisce Grosso saltato, e ha avuto subito un ottimo impatto. Anche la Coppa Italia di ieri 3-0 con il Pisa ha dato conferma al 4-2 contro il Venezia, due partite, due vittorie, tutte e due convincenti. Adesso c'è il Napoli e occhio a questa partita, perché poi quello che ha convinto invece in tal senso non è tanto Allegri, no, in casa Napoli, perché già sono tre le sconfitte stagionali, due in campionato, una in Champions. Prendere un'altra sconfitta potrebbe alimentare dei desideri di cambiamento, che però non potrebbero essere più indicizzati verso Raffaele Palladino, perché intanto cambia anche il Bologna, fuori Tedesco, dentro Palladino. È un Valzer frenetico anche questo.
2: Ma è un campionato che va veloce, questo lo stiamo raccontando, sì. Che si gioca tanto, si fanno tanti gol e si cambiano tanti allenatori, sono due alla quarta giornata, per trovare un doppio avvicinamento così rapido bisogna tornare indietro di 5 anni, 2021-2022, saltarono due panchine, in quel caso entrambe alla terza, però negli altri, diciamo, negli altri campionati recenti il secondo esonero era arrivato molto più tardi, alla settima, in qualche caso addirittura alla tredicesima. Ora vanno tutti veloci, tra l'altro non siamo nemmeno arrivati alla sosta, perché ora la sosta, secondo me, uno o due allenatori potrebbe vederli saltare, anche perché saranno 20 giorni, è proprio l'occasione perfetta. Non credo Allegri, un po' perché, come dici tu, non c'è più l'idea, non ci può essere più l'idea Palladino, un po' perché io penso che De Laurentiis si prenda del tempo, fossi Stroppa, in Juric, in De Rossi, in questa, cercherei in tutti i modi di vincere la prossima partita, perché altrimenti, secondo me, se peschi a caso tra uno di questi quattro allenatori il prossimo esonerato in Serie A lo trovi.
1: Sì, anche perché c'è un'altra storia da raccontare. Qua ci incastriamo anche un po' con l'incipit di questo collegamento insieme a te, cioè della questione Malagò. Quando è stato eletto Malagò, sai bene che c'è stata una spinta importante, soprattutto dai club di Serie A, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, anche da Marotta, per mettere Conte sulla panchina della nazionale. Questo perché, dice, nel dubbio togliamoci un rivale che subentra e fa i danni. Conte invece non va e va Mancini. Conte è libero, Spalletti sta letteralmente deludendo sotto l'atteggiamento, non tanto per i risultati, che comunque le prime quattro non ne hai persa una, ne hai vinte due, ne hai pareggiata una, però è altrettanto vero che si aspettava una partenza nettamente diversa. L'alibi degli infortuni, e va bene anche quello, però va detto che sembra uno Spalletti molto nervoso. E da Torino ci arrivano questi venti che continuano a raccontare, non dalla tifoseria, però che raccontano che Conte può essere una realtà, e Conte accetterebbe tranquillamente la Juventus anche a stagione in corsa, mandando allo sfacelo l'anno sabbatico, posto che era veramente un anno sabbatico. A quel punto il fantasma avrebbe spaventato la dama del palazzo, diciamo così. Ma è questa la soluzione? Sarebbe questa la soluzione? Ti aspetti che il banco di prova di Spalletti siano le prossime due partite?
2: Allora, io credo di no, nel senso che secondo me quando Carnevale dice che non intende cambiare, che non ci sta pensando, dice la verità. Cioè io non penso che la Juve in questa fase stia davvero pensando a cambiare allenatore, e credo che Spalletti possa... diciamo abbia ancora del tempo. Poi bisogna vedere come vanno queste due partite. La Juve non ci ha ancora fatto capire dove iniziano e finiscono i limiti della squadra e dove iniziano e finiscono i limiti dell'allenatore. E Spalletti a livello mediatico, secondo me, non si è fatto particolarmente apprezzare. Cioè, io credo che, per esempio, la scenetta che abbiamo visto su Sky nel weekend non sia piaciuta a nessuno, perché è un segnale di nervosismo, è una battuta venuta molto male, un po' anche rispettosa, perché comunque
1: un collega che sta lavorando, dai, su,
2: è proprio
1: fuori luogo, dai, fuori luogo,
2: sì. E quindi insomma diciamo che a del tempo secondo me non è che sta proprio tranquillo, e Conte penso anch'io che accetterebbe la Juve anche in corso d'opera. Io penso che potrebbe essere delle riflessioni che si potevano fare anche quest'estate, però vabbè, non sono state fatte e pazienza. E quindi secondo me in realtà meno di, cioè, se Juve perde con il NEC, con l'Atalanta, allora sì, secondo me stirano forti i venti di esonero, anche perché ti fai 20 giorni in cui veramente diventa quello il principale tema di discussione e sono pesanti da superare. Se la Juve viene botta, io mi aspetto che francamente lo faccia, Spalletti guadagna un po' di tempo in un contesto nel quale, ne abbiamo parlato anche un po' ieri, cioè non vedo grande sinergia e vedo un allenatore un po' nervoso che continua a non essere stato scelto dalla società, e quindi insomma sconta un peccato originale con un'ombra molto molto forte, che il ritorno di Conte è un'ombra molto molto pesante per chiunque, tanto più se sei l'allenatore della Juventus.
1: Detto questo, però, c'è sempre questo discorso della maxi sosta, Ivan, che se tu sei un po' indeciso, no, se cambiare o no, questa maxi sosta proprio ti spinge a dire ma sai che c'è, o adesso mai più. Quindi questo può essere una cosa forte. Senti, ci sono anche delle note vocali, chiedo a Gabriele Latini, che saranno sicuramente sul tema, visto che l'ho lanciato prima, ce ne andiamo anche ad ascoltare.
3: Alexa Dublino, allora sulla questione Conte, onestamente ero uno di quelli che era veramente scottato da quello che fece quella volta lì, che se ne andò dalla Juve in quel modo, e non avrei mai voluto che tornasse, perché per me quello è stato un tradimento totale, specialmente da un ex capitano della Juve, una leggenda, non mi aspettavo una roba del genere. Però per il bene della Juve, anche due anni fa, quando era che disse che voleva tornare, poi è andato al Napoli, non è stata una bella cosa. Però per il bene della Juve, a sto punto, se lui è la medicina giusta, che ben venga. Spalletti secondo me ha finito, non so se può continuare, so che sono solo poche partite, ma quello che sto vedendo, il suo atteggiamento eccetera, mi pare una capolina. Ciao.
1: Questo è il pensiero di un altro nostro amico, uno di quelli che ha cambiato idea. Sentiamocene un altro, vai Tini.
4: Buongiorno. La faccenda Malagò è il classico specchio della Federazione Italiana da qualche anno a questa parte. Un papocchio senza fine. Dilettantismo allo sbaraglio. Maurizio da Roma.
1: Grazie anche a Maurizio, ci sentiamo anche così le esauriamo la prossima nota audio, che sarà sicuramente sul tema, immagino, e quindi poi sentiamo la risposta di Ivan. Vai.
5: Oh, caro Vincenzo, buongiorno. Ciao, ma io mi domando, ma uno può essere come Conte, che prendi un lavoro e non ti impegni per delle semplicemente impostazioni sue sbagliate mentali, perché non sa lavorare e dire andiamo avanti? Lui è un grande allenatore, ma non ha la capacità di avere una mente concreta. Stai tranquillo, lavora, porta avanti il risultato.
1: Si riferisce
5: ma perché
1: Spalletti
5: si deve fare lui stesso delle problematiche intorno a tutto quello che dove lui tocca? Non so, non capisco, perché uno come te e me che lavoriamo sappiamo che dobbiamo lavorare e fare il meglio per qualcosa.
1: Allora,
5: ognuno nel
1: chiaro,
5: suo campo,
1: chiaro, ma... però penso che lui dicesse Spalletti e non Conte, e quindi io ti chiedo proprio questo, Ivan. Cioè. Ma questo nervosismo che emerge da questa estate di Antonio Conte, scusami, Luciano Spalletti, che sta mi porta fuori strada, e che sta continuando con queste ultime sceneggiate. Oggi c'era alle 15 la conferenza stampa, sono non curioso
2: molto
1: di
2: curioso.
1: Più, non curioso di più di vederlo. Roba da prendersi tutti i calmanti del mondo prima di farla, secondo me. Sono curioso però di sentire che la domanda gli verrà fatto, magari la tirerà fuori lui, o comunque si capirà quanto è nervoso e quanto è tranquillo. Perché è nervoso?
2: Spalletti è un allenatore che è sempre stato nervoso, è sempre stato molto attento anche al più minimo dettaglio. Ha sempre cercato l'uscita a effetto, forse un po' più nervoso del solito, perché comunque secondo me, ripeto, sulla panchina della Juve sta scomodo, sapendo di non essere stato scelto, sapendo di venire comunque da una mancata qualificazione alla Champions, perché poi possiamo dare, diciamo, tutte le colpe alla scelta iniziale della Juventus l'anno scorso, cioè tenere Tudor, e possiamo anche dare tutte le colpe a Tudor, però l'anno scorso la Juventus è stata allenata in 9 partite da Tudor e in 29 da Spalletti, quindi comunque una responsabilità ce l'ha sulla mancata qualificazione,
1: certo,
2: in Champions, e su una conferma non solidissima. Poi mettici il mercato in cui si sono palesati evidenti temi di mancata sintonia con la dirigenza, per me palesi, fai un calderone di tutto questo, mettici che è sicuramente un allenatore che ha gestito piazze complicate, però la Juve comporta un determinato tipo di pressione, mettici gli infortuni, perché comunque perdere il capitano, perdere il miglior giocatore in rosa, poi perdere anche Boga, Thuram e altri giocatori non ti aiuta, quindi fai un calderone di tutto questo e secondo me arrivi ai motivi del nervosismo di Spalletti. Mettici il Conte alla finestra, perché comunque il pensiero del primo ascoltatore credo sia il pensiero di molti tifosi della Juve, cioè credo che nessuno abbia perdonato a Conte quell'addio. Non è vero che 2 anni fa lui poteva andare alla Juve, scelse il Napoli, semplicemente la Juve non l'ha mai chiamato da quando si sono separati, altrimenti lui in realtà da tempo che tornerebbe alla Juve. Il pensiero di quell'ascoltatore è: non lo perdoniamo, però di meglio libero non c'è nessuno. Anche non perdonando, ci riprendiamo un allenatore che sai che ti dà.
1: Secondo me non è neanche, scusami se entro a gamba tesa, Ivan, non è neanche di meglio non c'è nessuno, perché sicuramente è anche così. Però se dovessero decidere di, è perché ritengono che lui sia quello che più ha il principio identitario di Juventus, quello che si è smarrito anche con tutti questi allenatori che sono andati via. Detto che ti faccio un nome, ti faccio capire come poi il principio di identità deve far seguito anche a risultati e impatto. Ti dico, ci sarebbe libero anche Deschamps, che sicuramente la Juventus la conosce. Però immagino che se tu fossi un tifoso della Juve, per dire, saresti più stuzzicato dall'uno che dall'altro, con tutta la rabbia che puoi provare per l'uno e l'affetto per l'altro. Che Deschamps, ricordiamoci che riportò la Juventus dalla B in A e viene trattato malissimo poi dalla società.
2: Quella è una pagina non bella della storia, ormai non più tanto recente, della Juventus, perché secondo me Deschamps avrebbe meritato di guidare la Juventus in Serie A, e poi anche la sua carriera è andata in una direzione che dice che non era proprio l'ultimo degli allenatori. Però Conte ti dà, secondo me è un po' il discorso identitario, ma Conte ti dà quella garanzia di risultati di cui la Juventus forse ha bisogno. Cioè, se prendi la carriera con Deschamps, prendi un allenatore juventino, un ottimo allenatore, la certezza che vada bene non ce l'hai, in teoria non ce l'hai neanche con Conte. Poi ti vai a vedere i campionati che ha fatto in Serie A, nel peggiore dei casi è arrivato secondo, non sempre con ottime squadre, non ha praticamente mai sbagliato in carriera al Tottenham, se vogliamo, ma lì sbagliò proprio ad andarci, bisogna dirlo. Quindi Conte ti dà quella garanzia vera o presunta, io credo vera, di risollevarti e di saper lavorare anche con qualsiasi tipo di materiale umano, perché poi anche quello, cioè Conte ha dimostrato negli anni che se sei nel punto, diciamo in un punto basso, non diciamo il punto più basso, lui ti prende e ti ritira su, quella roba lì Deschamps non ti dà questa certezza,
1: non ti dà questa certezza, quello è il punto, che poi come simpatia eccetera certamente Deschamps ha lasciato un bel ricordo di così alla Juve. Ivan, grazie. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, ciao Ivan, un abbraccio,
2: buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Torniamo tra poco con Costantino Nicoletti, voi continuate sul tema che vi ho lanciato e proponetemi anche le vostre domande barra riflessioni, tra pochissimo con Costantino andiamo avanti. Va bene, ok. Caro 804 finale, ieri forse non hai capito che il messaggio era riferito a te, quello che ti avevo detto. Io lo dico solo una volta, quindi ti avevo promesso che ci metto 30 secondi a bloccarti e 30 secondi ci metterò e non ce ne frega niente. Dopo hai voglia di andare a piangere e farti riammettere, ti riblocco di nuovo, ero stato abbastanza chiaro. Perché spazio invece ai tutti i nostri amici che sono straordinari nelle loro domande e riflessioni. Noi torniamo tra pochissimo. We'll be right back.

0: non lo sento da un po', quindi fammi sentire subito il mio amico Costantino Nicoletti. Costa, buongiorno.
1: Ben ritrovato, ciao Vincenzo.
0: Come sono andate le ferie nella tua terra?
1: Molto bene, nel Salento lo sai, si sta sempre bene. Ti dirò di più, 2 settimane belle, non ho mai sudato un giorno, guarda, è una cosa assurda. Che meraviglia, guarda. Beato. Poi sono ritornato nel bollore fiorentino, negli isterismi fiorentini.
0: Siamo tornati alle origini in un attimo. Quello significa ferie finite.
1: Ovvio.
0: Senti, partiamo proprio da questa situazione fiorentina, perché intanto il primo cambio della panchina è stato quello in casa Viola, poi ieri quello in casa Bologna, poi fuori tedesco dentro Palladino, che comunque poteva essere una soluzione anche in casa Viola, che invece scelgono di riaffidarsi al medico di famiglia, chiamiamolo così, Vanoli, che però la sua medicina la porta sempre, funziona sempre. Vittoria contro il Venezia, vittoria ieri nel derby contro il Pisa in Coppa Italia. Insomma, raccontami un po' questo scenario in casa fiorentina.
1: Ora ti tocco anche sul personale, mancano le ultime 2 Repubbliche Marinare, abbiamo vinto il torneo delle Repubbliche. Amalfi, che rappresenta un po' Napoli, poi abbiamo Genova il 10 di ottobre contro De Rossi. No, io ti ho parlato di isterismo perché c'è dell'isterismo, cioè non si capisce dopo solo 3 giornate un allenatore come Fabio Grosso, comunque sì, che ha un curriculum tempestato da diversi esoneri, per l'amor di Dio, e quant'altro, che si autoesoneri, perché lui si è autoesonerato, se ci pensi bene, perché fino alla sosta non l'avrebbero mai mandato via, anche per logica sportiva. E quindi niente, come hai detto giustamente te, la cura sta funzionando. È una squadra che ormai negli ultimi 4 stagioni regala sempre comunque un mese e mezzo di campionato, per le problematiche di un ritiro svolto, una delle tante problematiche del ritiro svolto. Però il discorso della Fiorentina si può allargare a tutto il campionato, perché se ci pensi bene, il buon Luciano Spalletti è messo in discussione la Juventus.
0: Adesso ci arriviamo, tranquillo.
1: Ci sono dei tecnici anche più quotati, con curriculum sicuramente più importanti, che dopo solo un mese di stagione vengono già messi in discussione. Certo. E bisogna trovare il baco qui, Vincenzo. C'è un baco in questo calcio italiano. C'è qualcosa che indubbiamente non sta funzionando.
0: Però una domanda che ti faccio mentre continui la tua riflessione è: ok, la cura ha funzionato subito. Quale cura è? Una cura che è miracolo, perché anche se ti prendi l'aspirina per il mal di testa ci vuole un po' di tempo e ti passa. Certo. Ti prendi l'antidolorifico, dagli un po' di tempo e ti passa. Vanoli arriva, no, è una cura che preme il pulsante e funziona. Quindi
1: partiamo da un presupposto. Al netto della giovane età della rosa che ha allestito Paratici, al netto della rivoluzione totale che è stata fatta, tu considera che da Firenze sono partiti tra prima squadra, prestiti e settore giovanile 52 giocatori e sono arrivati 13 nuovi, quindi di conseguenza aveva allestito comunque un organico di qualità, questo va riconosciuto, e nella mediocrità del calcio italiano la qualità alla lunga ti deve comunque premiare, perché se te prendi singoli, ad oggi si sono viste le individualità, Mastrantonio, non si sa mai come pronunciarlo, anche lui abbiamo capito chi è, che è stato riconvocato in nazionale tra l'altro per l'ultima partita tra l'altro di Messi con la nazionale argentina, è un talento, non si può mettere in discussione. A me hanno sorpreso i giudizi di autorevoli tuoi colleghi, perché anche tu trasmetti a livello nazionale, quindi i Sabatini piuttosto che i Barciccia, cioè hanno criticato un ragazzo del 2007 che ha già giocato nel River e nel Real Madrid, se ci pensi bene.
0: È incredibile,
1: bravo Vincenzo. Quindi a volte siamo troppo affrettati nei giudizi e nel battezzare. Cioè qui c'è una squadra che se li prendi singolarmente, anche ieri ha esordito il portoghese che è arrivato allo Sporting, se va a vedere la sua storia, è pazzesca, cioè ha vinto, ha fatto dei numeri importanti, cioè, a livello individuale questo è stato un organico di qualità, c'era da trovare l'equilibrio, e si sente parlare tanto di equilibrio in questo periodo, lo vedi anche il Como di Fabbrica sta alla ricerca di equilibrio, Spalletti parla di equilibrio perché è troppo in avanti, no, non va bene, anche se è bello l'atteggiamento ma poi ti punisce, quindi andava trovato solo equilibrio e condizione fisica. Ecco, Vanoli ha questa peculiarità, è un gran motivatore, perché lui è veramente un trascinatore, sa toccare le corde giuste, perché guarda caso un giocatore che noi abbiamo sempre definito un grande talento italiano come Fagioli con Vanolis ha avuto il rendimento migliore nella sua carriera, se ci pensi bene. E quindi di conseguenza è stato un, come definirlo, ha avuto quella bacchetta magica, quel famoso click di cui lui parlava, che ha fatto scattare in tanti di loro, perché francamente le prime tre partite della Fiorentina era da mettersi le mani nei capelli, perché ce li ha ancora, non è il mio caso, perché erano imbarazzanti, camminavano in campo, c'era confusione, erano slegati, c'era ampi spazi fra le parti. Lui ha rimesso un pochino in ordine le situazioni, e ti dirò di più, e concludo, la vera squadra, la vera Fiorentina noi la vedremo dopo questa lunga sosta per le nazionali, perché lui avrà modo, al netto di quei 4, 5 o 6 giocatori, forse 4, non penso più, che partiranno per gli impegni con le nazionali, di lavorare quotidianamente anche con doppie sedute, quindi gli porterà una squadra in condizione atletico-fisica importante, che potrà correre, fare pressing, che ancora manca, ma soprattutto gli sistemerà anche la parte tattica. Quindi io penso che la Fiorentina quest'anno soffrirà molto meno dell'anno scorso, questo è chiaro, ma potrà anche togliersi delle soddisfazioni, perché sai, anche tu mi insegni che le squadre fatte coi giovani hanno un rendimento altalenante, quindi possono fare una grande prestazione, che ne so, col Venezia, 4 gol di qua e di là, e poi magari domenica col Napoli soffrire un pochino di più e non riuscire nemmeno a portare a casa il pareggio, ma è nelle corde di una squadra composta di giocatori prevalentemente giovani.
0: D'accordo con te, adesso c'è una situazione particolare, perché c'è Fiorentina-Napoli, perché l'altro allenatore che non sta esaltando è proprio Allegri, che anche lui ha un'ultima, diciamo, ultima spiaggia, però sai, adesso che Palladino è andato a Bologna c'ha forse qualche chance in più, perché allenatori bravi su piazza sono pochi, però adesso è una sfida tra o conferma di Vanoli o conferma in negativo di Allegri, che già ne ha perse due in campionato e non può perdere la terza. Come te la immagini questa partita?
1: Infatti me la immagino, te lo dico molto chiaramente come nel mio stile, me la immagino c'è la sosta, c'è tre settimane, allora te mettiamoci nei panni del tifoso e di noi addetti ai lavori. La Fiorentina perde col Napoli, ti aspetta tre settimane da incubo, al netto che ci può stare di perdere col Napoli, magari in casa no, è un Napoli che è in affanno, è un Napoli che è in difficoltà, è un Napoli che magari ha delle assenze, è un Napoli che Allegri ancora non ha trovato il bandolo della matassa e quant'altro, tutto quello che vuoi. Il Napoli perde a Firenze, altrettanto, se non peggio, se ne convieni con me,
0: sì, sì.
1: Cioè, ci aspetterebbero tre settimane che gli argomenti non mancherebbero, ovviamente, per i tabloidi, riempiremmo ore.
0: Secondo me neanche il pareggio servirebbe a nessuna delle due, sostanzialmente.
1: E invece io invece sono per il pareggio, perché come si dice, meglio due feriti e nessun morto. Bravo, ecco, quindi, meglio due feriti. Si rimanda il giudizio alla ripresa del campionato, c'è l'alibi che quest'anno la sosta è particolarmente lunga, quindi puoi rifare una preparazione, hai l'alibi che puoi recuperare dei giocatori infortunati, quindi si rimanderebbe tutto assolutamente al 10 di ottobre a questo punto. Quindi mi vedo una partita che verrà giocata sicuramente a viso aperto, perché c'è i giovani della Fiorentina vogliono far bella figura davanti al Napoli, considerando che poi c'è una colonia argentina importante, c'è dei profili importanti che sono arrivati in Italia, quindi c'è tanti volti nuovi. Sarà una partita trasmessa tra l'altro alle 12:30, che avrà un bacino di utenza molto molto molto ampio, quindi a livello internazionale, però alla fine mi puzza un po' di pareggino, insomma, diciamo così.
0: Sì, diciamo, la sensazione c'è, come hai detto tu giustamente, Costa, c'è anche un altro allenatore che sta rischiando, che è Luciano Spalletti, che tu conosci molto molto molto bene.
1: Esatto.
0: Ci hai riportato, peraltro, non so se tu o Luca Calamai, però insomma la famiglia è quella, quindi se lo sa lui lo sai anche tu. Esatto, gli amici sono quelli. Ci avete riportato di quel fatto che Spalletti quest'estate, scherzando con dei colleghi appunto di Firenze, ha detto: ma avete fatto perdere la Champions. E qualcuno di voi gli ha risposto: in realtà non solo con la Fiorentina, è pareggiata anche in casa con Verona.
1: Te lo racconta io in occasione dell'evento,
0: esattamente,
1: di un evento della fattoria di Dainelli, diciamo, nella tenuta di Dario Dainelli.
0: E mi dicesti anche che lui effettivamente era risentito per questa cosa qua. Se sì, ovviamente era una battuta, avete ragione, sono molto arrabbiato per questa cosa qua. Ora però ti aspettavi una reazione totalmente diversa della sua Juventus, potendola allenare già da quest'estate, rispetto a quello che si è visto soprattutto contro il Sassuolo?
1: Sai, io oggi non mi sento di attaccare la Juventus, perché comunque anche la Juventus ha effettuato una rivoluzione a livello manageriale importante, con l'arrivo di Carnevali e di Massara, insomma, ha mandato un segnale forte anche a tutto l'ambiente Juventus. La conferma di Spalletti è stato un ulteriore, secondo me, segnale forte di continuità, perché quanti allenatori ha cambiato la Juventus negli ultimi 10 anni? Visibilio.
0: Neanche a me abbia detto veramente troppi, in 7 anni, quindi diventa un problema.
1: E andava contro tendenza allo stile Juventus, non di Thiago Motta e Tudor, non me li ricordo nemmeno tutti gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina della Juventus. Quindi di conseguenza ha mandato dei segnali forti. Il problema è che si porta ancora dietro degli errori di mercato, chiamiamoli così, delle scelte azzardate, delle scelte che sono, hanno inciso anche tantissimo nel bilancio, anche se il tifoso non è commercialista, non gliene frega niente, però nel momento in cui fai una squadra devi tener conto anche della situazione finanziaria, patrimoniale del tuo club per cui operi, per cui lavori. Cioè, oggi i manager, i dirigenti cercano di vendere bene più che comprare bene, perché gli dà più prestigio vendere bene, capisci cosa ti voglio dire?
0: Sì, sì.
1: E quindi è un progetto, secondo me, che deve ancora decollare, quello della Juventus.
0: Però il tempo ce l'ha avuto adesso, quindi non riesco a capire.
1: È relativo anche questo, Vincenzo, capito? Perché hai visto, ti aspettavi, hai battuto i piedi per riprendere Colomani, perché sembrava il salvatore della patria, l'attaccante che è sempre mancata alla Juventus. E poi oggi i fatti dimostrano altro, no? Hai preso quel ragazzo che a me affascina da morire, perché mi rimanda indietro. No, quello lui è bravissimo, l'attaccante, quello tedesco.
0: Ah, Oltemade? Ti piace?
1: Ma scherzi, ma perché non è che a me affascina come personaggio,
0: ah,
1: come
0: okay,
1: mi ricordo gli anni 80.
0: Sì,
1: la maglietta a maniche lunghe, il baffetto. Non lo so, mi sembra quei giocatori degli anni 80, Vince, noi ce li ricordiamo un pochino, un attimino, capito? Cioè, mi ha fatto fare un tuffo nel passato, un pennellone di 2 metri, capito? Cioè, hai fatto delle operazioni che devono essere tutte verificate ancora, secondo me. Ecco perché anche sulla Juventus, se sono sincero, siamo solo alla terza giornata, ci apprestiamo a vivere la quarta. Io mi rilascio il giudizio ancora dopo la sosta. Cioè, questa sosta quest'anno è veramente, come ti posso dire, manna dal cielo per tanti allenatori, anche per tante società, per capire un po' cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, cosa hanno combinato, e per tirare una riga e fare un bilancio un po' delle sessioni di mercato estiva che hanno affrontato, e per gli allenatori per correggere, indubbiamente hanno 3 settimane di lavoro per correggere tante cose che non hanno funzionato.
0: Oppure, e questo è il grande dilemma, la grande paura per gli allenatori, sono le società che hanno 3 settimane di tempo per risistemare le cose.
1: Anche, bravissimo, Vincenzo, non sbagli nemmeno le virgole. Certo, è un discorso che va parallelo. La società fa le sue riflessioni e le sue valutazioni.
0: Se vuoi cambiare allenatore, vedi la fretta con la quale si è fatto con Vanoli, la fretta come si è fatto con Tedesco, è il momento migliore, perché è 3 settimane
1: per
0: l'ora.
1: Però vedi, mentre a Bologna è stata una riflessione, una valutazione voluta, la Fiorentina si è già trovata un po' con le spalle al muro, capisci? Perché dopo le dichiarazioni di Grosso, dove ha ritenuto questa squadra che lui non fosse in grado di allenarla, perché non può definire inallenabile una squadra, perché offenderebbe giocatori e gestione e proprietà che ti paga. Lui ha detto: io non l'alleno questa squadra, perché non lo so, non è entrato in empatia, forse non è entrato in sintonia col gruppo di lavoro. C'è tanti elementi, perché Paratici, non vi dimenticate che oltre ad aver preso Grosso, aveva integrato il suo organico, il suo staff, con dei profili importanti che provenivano dalla Premier, dalla Liga, cioè gli aveva creato anche un gruppo di lavoro di spessore, di valore. Quindi è stata un'autorete di Grosso. Molta credibilità di Paratici se la giocava appunto con la scelta del tecnico. Bisogna essere anche onesti intellettualmente, amico mio. Lui ha provato a coinvolgere altri profili di allenatori, chiamiamoli più esotici, passami il termine.
0: Sì.
1: Però oggi la Fiorentina non aveva appeal. Anche il mercato di Fabio Paratici è stato un bel mercato, un mercato importante, un mercato anche stuzzicante, come ha detto Vanoli, ma alla fine l'80% delle operazioni sono state fatte con società amiche, con procuratori amici, perché oggi non potendo offrire l'Europa, per venire a Firenze venivi solo di fronte all'offerta economica folle. Ti porto un esempio banale. Vuoi Antonio Conte allenatore della Fiorentina, giusto?
0: Sì, sì.
1: Antonio Conte ha una valutazione che si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro. Se lo portavi a Firenze, due te ne chiedeva 15, mi spiego?
0: Sì, sì, sì.
1: Dici, io se vengo a Firenze non faccio l'Europa, devo ricostruire una squadra, parto da zero, rischio la mia reputazione, rischio il mio fondo schiena, dammi un vantaggio per venire, no?
0: Certo.
1: È semplice come concetto.
0: Certo. Però, insomma, adesso io ti chiedo se al di là del tempo che hanno le società a disposizione, del mercato che è stato fatto o non fatto, delle qualità che giocatori che allenatori devono portare via, se dietro Spalletti, dietro questo nervosismo, e ti chiedo se hai notato anche tu un nervosismo sin da quest'estate fino
1: ad oggi. Sì,
0: c'è il fantasma
1: sì.
0: di Conte che lo spaventa e che adesso diventa concreto?
1: No, sai, lui ha le spalle larghe, questo te lo posso confermare. Mm. E i rischi del mestiere li conoscono molto bene, cioè si parla di allenatori che comunque hanno delle carriere ultra decennali alle spalle e profili internazionali, cioè non ci dimentichiamo che Spalletti ha seduto sulla panchina della Roma, ha seduto sulla panchina dell'Inter, insomma la nazionale, quindi diciamo che un po' di peletto sullo stomaco se l'è fatto, no? Sei d'accordo?
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi di conseguenza dispiacerebbe se fosse avvicendato, però non so ora la Juventus che forza abbia anche economica per azzardare un'operazione del genere. Quindi di conseguenza sappiamo bene che Antonio Conte è un omino che se ti viene a Torino all'ordine ti costa sui 13-14 milioni.
0: Anche se no? Ti posso dire, e qua diciamo parliamo di altre fonti incrociate, così come incrocio le tue con Spalletti, lui verrebbe per molto meno.
1: È ovvio, sì, sì, ne do conoscenza anch'io perché la Juventus comunque è casa sua, dai, diciamocelo francamente. Però ti ripeto, oggi mi sembrerebbe un azzardo non indifferente. Però non mi sorprenderei più di nulla, il censo, te lo dico onestamente.
0: Sì, sì.
1: Quindi non mi sorprenderei che la Juventus decidesse di ridare l'area tecnica, insomma, ad Antonio Conte, che conosce particolarmente bene l'ambiente, conosce bene la piazza, sappiamo come lavora, e ripartirebbe un altro ciclo però di 2-3 anni.
0: Certo.
1: O è un Antonio Conte nuovo che può fare, non ti dico la Ferguson, ma può stare un pochino di più alla Juventus.
0: E a quel punto
1: però sappiamo. Però sappiamo che se non è un Antonio Conte nuovo, è un Conte solito che può durare 2-3 anni su una panchina, per svariati motivi che abbiamo raccontato più di una volta. Ma oggi no, non l'ho avverto questa sensazione, te lo dico onestamente. Io penso Spalletti lavori in modo sereno, anche se lui è... Sono tutti un po' tirati, te l'ho detto anche Paratici l'altro giorno, se ci hai fatto caso, tanto per ritornare anche sulle vicende di casa mia, era abbastanza nervosetto nel prepartita di Venezia quando ha raccontato
0: tutti
1: di Rosso. tutti hanno bisogno di fede, secondo me dovrebbero staccare un pochino,
0: esatto.
1: Quindi questa sorta è salutare anche per questi personaggi qua, te lo dico onestamente.
0: Vero. Senti, c'è una nota vocale, però magari ce la giochiamo dopo. Ti voglio chiedere più che altro di Gasperini, perché lui per esempio è un altro che può essere uno che sembra un po' nervosetto, che però si fa ascoltare da società, da squadra, da tutto.
1: Sì,
0: e questa Roma c'ha l'opportunità di lanciare, parlare di fugo, mini fuga, è ridicolo alla quinta giornata, però se batte l'Inter con convinzione penso che si mette davanti a tutti come favorito allo scudetto.
1: Ma guarda, la Roma sì, assolutamente sì, la Roma è una di quelle che come l'anno scorso orbiterà nei più di 4 posti, assolutamente sì. La Roma ormai è una realtà consolidata, la proprietà ha investito tantissimi soldi degli anni per questa crescita, hanno commesso degli errori, ci sono stati degli avvicendamenti. Ora, l'anno scorso con Gasperini, quest'anno con Toni D'Amico, hanno trovato assolutamente la quadra della situazione, quindi faranno anche la Champions, secondo me, in maniera molto dignitosa. Non so se è ancora una squadra organizzata per i grandi palcoscenici internazionali, ma in campionato la Roma racconterà una bella storia e Gasperini finalmente potrà togliersi quell'etichetta che si è portata per anni di non essere un allenatore da top club. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo. La famosa comfort zone dell'Atalanta sta venendo meno.
1: Bravissimo. Ha un carattere fatto a modo suo, però che dobbiamo dire, Vincenzo? Oggi i fatti gli danno ragione e non possiamo che togliersi il cappello davanti a Gasperini, perché ha avuto ragione su tutto, anche in modo forse irruento, anche forse in modo maleducato, passami il termine, con Ranieri, ci ricordiamo l'anno scorso, la Vutad fra loro due, quindi ha mancato forse un po' di rispetto a un mostro sa come Ranieri, per l'amor di Dio, tutto vero, rude, ruspante, chiamatelo come volete, che poi è una persona, se lo conosci nel privato, è una persona amabilissima, te lo dico molto onestamente, è una persona disponibilissima, però ha la sua corazza, la sua protezione, e fa anche bene ad averla, perché parliamo di Roma, Vincenzo, tu la vivi Roma, te sai cosa vuol dire vivere a Roma, lavorare a Roma, allenare la Roma, essere un protagonista della Roma o della Lazio, insomma, è impegnativo, e secondo me ad oggi ha trovato quella dimensione tale che gli permette di far bene, insomma.
0: Costa, come sempre, grazie, dai, sei straordinario. Costantino Nicoletti, ti mando un abbraccio.
1: Un piacere, Vince, alla prossima. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Costa. Ciao. Allora, noi tra poco ci prendiamo quest'ultima sosta, poi tra poco andiamo ad Antonello Gioia. Allora, ribadisco l'804 finale. Io ero stato molto chiaro ieri, poi no, veramente ti dedicherò proprio zero parole perché non voglio togliere tempo alle altre persone. Non erano messaggi di sfottò, ma è un continuo di denigrare qualunque argomento si stia trattando, lo sai meglio di me, quindi non è l'offesa, ma è la continua cantilena, le continue cose che risate a questo, a quello, a prendere in giro anche quelli che mandano le note vocali. Quindi se questa cosa viene corretta e quindi fai delle domande che abbiano un senso, come le fanno tutti quelli che possono tifare per Inter, Roma, Milan, Inter, Juve, perché qua ognuno esprime dal proprio punto di vista del tifo delle ragioni più o meno simili, corrette, scorrette, comunque sulle quali ci confrontiamo sempre con tutti, è un conto. Se si continua con la solita litania, io ci metto, ripeto, 30 secondi. Quindi consideriamolo un cartellino giallo che diventa rosso però in un attimo. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Antonello Gioia, le ultime in casa Milan, oggi Milan-Benfica e poi Alain Valnegri, a tra poco.

0: Ci siamo dunque, giornata di Europa League si comincia, al via le danze, comincia il Milan con l'obiettivo fissato da Amorim: dobbiamo vincere l'Europa League, la vogliamo vincere questa Europa League, e quindi adesso però è venuto il momento di scendere in campo e dimostrarlo, peraltro contro un avversario subito di grande livello che è il Benfica. Ne parliamo con Antonello Gioia. Antonello, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Parliamo intanto dell'obiettivo che ha fissato Amorim per questa Europa League, poi entriamo nel merito della formazione, delle scelte.
1: Sì, è un obiettivo chiaro, insomma, non ci ha girato molto attorno ieri. Se nelle conferenze passate o degli anni scorsi si cercava un po' di nascondere, no, comunque l'intenzione di provare a vincere il torneo, questa volta Mourinho ci è andato giù dritto, e il Milan gioca per vincere. Poi è chiaro che si può anche non vincere, considerando che tutte le stagioni hanno problematiche e ci sono anche avversari di livello, a cominciare dalla Juventus e dallo stesso Benfica. Però il Milan parte con l'intenzione di alzare il trofeo, e sarebbe la prima volta nella storia che il Milan vince l'Europa League ex Coppa UEFA.
0: Qual è il vero, secondo te, ostacolo da qui alla vittoria dell'Europa League? C'è un avversario, c'è più di un avversario, è il Milan stesso, sono la necessità di non perdere altri punti in classifica? Come lo possiamo inquadrare il vero ostacolo da qui alla vittoria dell'Europa League?
1: Ah, non ti do una risposta, forse ti do una risposta scontata, ma secondo me non è banale. È veramente troppo presto, perché gli inconvenienti potenziali sono tanti. Ci sono alcune certezze, cioè che è una competizione molto lunga, complicata per le trasferte, per il fatto che si giochi di giovedì e quindi c'è sempre poco tempo, no, per recuperare giovedì domenica. E il Milan in questo momento non ha una rosa, secondo me, per due competizioni. Il mercato di gennaio potrebbe cambiare le cose, perché poi magari il Milan compra 2-3 acquisti e a quel punto può giocare ogni 2-3 giorni, ma tra poco diremo la formazione di oggi. Con la formazione di oggi è difficile pensare di arrivare fino in fondo, però l'obiettivo è quello, e magari a gennaio si faranno determinati ragionamenti su questo.
0: Mi dai
1: sulle avversarie, le ho dette prima, secondo me la Juve e il Milan sono le due grandi favorite.
0: Sono molto d'accordo.
1: Però poi comunque c'è il Benfica, c'è il Bayer Leverkusen, c'è il Marsiglia, c'è il Beşiktaş, squadre contro cui, soprattutto se le trovi nella fase di eliminazione diretta, non devi sbagliare la partita, perché se vai a Beşiktaş e ti fai a Istanbul, col Beşiktaş e ti fai impressionare dallo stadio, o il Beşiktaş d'italiano e ti indovina la partita, beh, poi è difficile recuperare, perché sono comunque squadre importanti. Però insomma, Milan e la Juve partono con favorite, questo sì.
0: Infatti io mi aspetto, ti immagino una finale Juve-Milan che chiaramente ricorda la finale molto più intrigante di Manchester di Champions League, sarebbe sicuramente qualcosa comunque di bello per il calcio italiano, e poi vinca il migliore in quel caso. Antonello, quali sono le scelte invece per la gara di questa sera, che è subito un ostacolo delicato da non sottovalutare,
1: Sì, in realtà forse Amorim un po' lo sottovaluta, perché lascia fuori diversi titolari o comunque tra i giocatori sulla carta più forte della rosa. In porta Maignan, in difesa riposano sia Gila che De Winter, infatti si gioca con Filippo Terracciano e Gabbia assieme al titolare Pavlovic. A centrocampo riposano sia Modric che Rabiot, e quindi spazio a Musa, Yashari, Chukwueze e Bartesaghi. Davanti c'è Gonzalo Ramos, supportato da Sisse e da Hutchinson, che dovrebbe essere titolare alla prima in rossonero, le soldi a San Siro per lui. Quindi insomma, da questa formazione restano fuori Gira, Modric, Rabiot, Pulisic, Diego Moreira. Metà formazione è una formazione sperimentale.
0: Sbaglio se ti dico che ho la sensazione, dal modo in cui l'hai presentata, che sei stupito in negativo da queste scelte di Amorim?
1: No, allora guarda, io Amorim, diciamo, in queste prime 4 partite di campionato non ha indovinato la formazione di titolare, diciamoci la verità, perché poi le partite le ha vinte o le ha sistemate con i cambi intorno al 60esimo, quindi insomma non sarebbe la prima volta che la formazione titolare non è granché. Poi ti dico anche che il Milan può anche permettersi di non vincere questa partita qui, considerando che ci sono poi altre 7 giornate e che il calendario presenta avversari sempre meno forti del Benfica. Però non devi fare, uno, non devi fare figuracce, e due, devi comunque tenere alto il livello. Probabilmente Mourinho spera che questa squadra possa dargli delle risposte e poi magari fa fare l'ultima mezz'ora a quei giocatori che invece saranno titolari con Lecce, evidentemente, tra oggi e domenica, Amorim preferisce domenica.
0: Complessivamente ad oggi, che sensazioni ti ha lasciato Amorim? Che bisogna dargli tempo per farlo lavorare, che i principi sono giusti, che c'è già qualcosa da correggere o che va già bene così?
1: Enzo, è arrivato il presidente Scaloni a pranzo UEFA.
0: Vai, ti lascio,
1: devo salutare.
0: Ti lascio,
1: va bene,
0: ti
1: sentiamo,
0: grazie.
1: Vedranno le immagini su Milan News.
0: Assolutamente, grazie a Antonello Gioia, ha fatto bene anche a ribadire che ci sarà tra poco anche le immagini, tanto le stiamo vedendo anche sulle altre varie emittenti, l'arrivo di Scaloni, quindi immagini e contributi dal pranzo UEFA, quindi ci saranno poi tutti gli approfondimenti.

0: contro la Lazio in una partita che è stata di rimonta sostanziale, ma che ha tirato fuori tantissime energie nervose e fisiche, che poi ti tira fuori anche l'Europa League, quindi è giusto anche andare ad alternare un po' le forze in campo. Chiedo a Gabriele se ci sono news da Alen, ancora non c'è, quindi però dovremmo anche essere riusciti, dovremmo avere però un'altra nota vocale, nel frattempo se me la fai sentire. Ah, perfetto, dovrebbe esserci Alen, allora magari se lui è già pronto, a questo punto io direi di dargli subito la linea. Alen, ci sei? Buongiorno!
1: Ciao, ciao Enzo, buondì!
0: Eccoti Alen, insomma anche in Coppa Italia Vanoli la sua impronta l'ha messa, era il Pisa ma è comunque un derby, e non so se hai avuto modo di vedere la partita, però direi che sì, la Fiorentina comincia a funzionare, dai!
1: Sì, sì, sì, sì, comincia, beh, c'è finalmente qualcuno che la sta allenando concretamente, non stiamo vedendo dei concetti molto molto sviluppati o cose molto difficili da applicare, però è arrivato un allenatore che sa motivare il suo gruppo e che comunque ha dato un'identità a questa squadra.
0: Stasera c'è l'esordio in Europa League, intanto si parte dal Milan che affronta il Benfica.
1: E sarà Benfica.
0: Esatto, ma le scelte, che non so se hai avuto modo di sentirle, te le ribadisco io, sono scelte che fanno capire che comunque c'è la volontà da parte di Amorim anche di bilanciare un po' le energie. Magnan tra i pali, Terracciano, De Winter e Pavlovic in difesa, Chukwueze a destra, Bartesaghi a sinistra, Musa e Yashari in mezzo, Hutchinson, Sisse alle spalle di Ramos. Può bastare o non bisogna abbassare la guardia contro questo Benfica?
1: Beh, tanto turnover per Amorim è un derby, anche se lui sì, è stato calciatore di sia di Benfica che di Sporting, però è più bandiere dello Sporting. È un piccolo derby per lui. Amorim ha bisogno di provare e capire bene su chi può contare. E mi riferisco soprattutto a centrocampo, in difesa pure, sulla tre quarti. Introduce dei cambi per poter capire su quanti giocatori può veramente contare per le tre competizioni, perché possiamo pure aggiungere la Coppa Italia. È curioso di vedere come funzionerà, specialmente la colonna vertebrale con Hutchinson, con Yashari, con Musa. Vedremo se il Milan riesce a imporre il suo calcio contro una squadra che quest'anno ha iniziato molto presto il suo percorso in Europa, ha dovuto passare tre turni per arrivare a questo punto e non ha ancora perso sia in campionato che in Europa. Non ha ancora perso e vedremo. Il Benfica ha iniziato un nuovo ciclo, il Benfica non ha fatto molto mercato quest'estate, però ha venduto poco, e questo comunque è una notizia, perché normalmente il Benfica vende sempre il suo centravanti o il giocatore più creativo o il prossimo Ruben Dias. Quest'estate è andato Andre Silva, ma era molto criticato dai tifosi del Benfica, è andato via Rios, che è scappato in Arabia Saudita, uno dei trasferimenti che non riesco a dare una spiegazione. È arrivato Marco Silva dal Fulham e da inizio di stagione stiamo vedendo una squadra molto elettrica, tanta qualità sulla tre quarti, un bomber come Pavlidis che comunque metterà a prova la difesa rossonera. Vedremo, però sì, il livello si alza anche rispetto a Roma con la partita contro la Lazio.
0: Tatticamente qual è l'ostacolo a cui il Milan deve prestare attenzione contro il Benfica?
1: Ah, non lasciare giocare, ha tanti giocatori di uno contro uno, Rafa Silva, Skjeldrup, sono giocatori che ti puntano, che fanno la differenza. Poi sulle fasce comunque bisogna stare attenti di non permettere troppi cross, per Pavlidis comunque fisicamente dominante in aria, il centravanti greco. Comunque è una bella prova per il Milan, sia per la pressione sia per non far giocare sulla tre quarti la squadra rivale, e sul difendere sulle fasce, perché il Milan comunque sulle fasce ha dei giocatori molto offensivi, specialmente a destra Chukwueze è molto offensivo per fare il quinto. Dunque vedremo stasera se riesce a trovare la disciplina necessaria per poter aiutare anche a livello difensivo.
0: L'ultima domanda che ti faccio sul Milan, Alen, ma tu avresti tenuto Fofana o ha fatto bene a tenersi Musa?
1: Penso che più di una valutazione tecnica sia stata una valutazione motivazionale. Cioè Musa si deve rilanciare, Fofana si sente internazionale.

0: Cioè, uno che comunque è stato quanti anni in nazionale francese? Lui vuole, se la vuole recuperare e vuole delle garanzie, perché ha accettato Siviglia? Perché Siviglia sapeva che comunque andava a fare il titolare. È più una scelta motivazionale, tecnicamente, tatticamente, fisicamente. Preferisco Fofana, chiaramente. Però penso che Fofana non voleva rimanere a Milano e comunque è stato accontentato andando a Siviglia.
1: In casa Juventus ti porto adesso, Len, perché continuano ad essere un po' più insistenti e anche, diciamo, importanti le voci che raccontano di un'idea davanti a due partite in cui non si vede una chiara ripresa della Juventus, di un ritorno di Antonio Conte. Ti stupirebbe? Sarebbe tardivo? Potrebbe essere utile? Sarebbe meglio non cambiare per l'ennesima volta?
0: Ma non
1: Qual è
0: lo
1: il tuo
0: so.
1: pensiero?
0: Sinceramente, immagino che comunque ci siamo e aspettano comunque di vedere la Juve perdere una partita, essere deludente o uno sfogo di Spalletti. Stanno aspettando il momento, l'accordo secondo me ce l'hanno. Sei meglio informato di me, ma la lettura comunque è molto chiara. Conte voleva la nazionale, non gliel'è andata. È chiaro che a livello di club, tornare alla Juve e farla rinascere come fece nel suo primo ciclo è affascinante, anche per i modi con i quali lasciò Torino, ha una rivincita da prendere, è il miglior momento per lui, perché sono i contesti dove lui si sente più protagonista, dove rende di più, secondo me. Conte quando arriva e trova un malato in fase terminale gli ridà vita. In questo momento penso che sia la miglior soluzione, calcolando anche che comunque se aspetti troppo Conte troverà una panchina prima o poi. Dunque, questi carnevali non ci penserei troppo.
1: Ci dovrebbe essere una nota vocale, Gabri, l'ultima che è arrivata, che se noi riguarda e sull'argomento ce la sentiamo e poi faccio sentire la risposta di Alen.
2: Buongiorno Vincenzo, la paura è sempre, ciao Costantino dal tuo conterraneo. L'idea su Conte è quella che il tifoso juventino ha paura che lo stesso Conte possa tradire nuovamente la Juve oppure gli vengano le bizze sue di una cagna in calore. Non è giusto, è questo che un lavoratore deve mantenere, deve essere corretto e dire io lavoro, quando mi mandano via, ma non perché lo devi essere tu che crei problemi in primis. Allora non venire, è quello il terrore di Conte,
1: Ok,
2: secondo il mio pensiero. Ciao Marcone.
1: diciamo, espressione un po' forte la tua, però diciamo che il tifoso juventino che ancora non accetterebbe il ritorno di Conte è preoccupato appunto da quello che dicevi tu. È andato via già una volta in un certo modo, è andato via una volta da altre cose. Potrebbe essere un Conte eventualmente si facesse più maturo da lungo ciclo?
0: Ma penso che sia l'idea, penso che sia l'idea, ma poi comunque lui a Conte è troppo intenso per essere a 5-6 anni su una panchina. Ma forse mi sbaglio, ma la sua storia parla dei cicli molto corti, molto intensi, dove lui comunque fa piazza pulita e ti costruisce comunque un telaio, una squadra per dare continuità al suo progetto tecnico-tattico. Forse a Napoli non abbiamo visto questo lavoro post-Conte. Adesso quest'anno con Allegri nel Tottenham, ma il Tottenham c'era un contesto molto particolare, però altrimenti Conte ti lascia qualcosa, guarda l'Inter, basta vedere l'Inter, comunque l'Inter ha ridotto il gap con la Juve e ha messo l'Inter come squadra dominante in Italia, dunque io son, come allenatore a me piace tanto Conte, però è chiaro che dopo 2 o 3 anni comunque anche i giocatori penso che comunque si cansino di lavorare con questo grado di concentrazione a livello atletico, ci sono tanti fattori, quando hai comunque un martello tutti i giorni, stiamo parlando di ragazzi che hanno tutto e hanno anche il potere per far saltare un allenatore perdendo 4-5 partite, giocando molto male. Dunque, io guarda, rimango sul mio argomento che Conte comunque per la situazione che ha la Juve, come ha perso competitività. Come ha perso il sangue negli occhi, vedi la Juve è una squadra che gioca con poca passione, con poca voglia, con poca aggressività. Conte ti riporta quello e forse ha bisogno di quello per rilanciare un ciclo. Poi chiedere a Conte di rimanere 5-6 anni, devi anche chiedere allo spogliatoio se hanno voglia di lavorare con Conte così tanto tempo, perché ti dico, avere un martello così va bene per recuperare e lanciare un ciclo, però poi i calciatori sappiamo che comunque fanno i capricci e comunque un allenatore così esigente alla fine stanca gli spogliatoi.
1: Allen invece no, panchina è già saltata, cioè quella della Fiorentina, ne è saltata anche un'altra, quella del Bologna, via Tedesco dentro Palladino. Ti aspetti un cambio di rotta? Non è stato dato il tempo a Tedesco, che magari secondo te qualcosa l'aveva fatta vedere?
0: No, ma Tedesco non ha mai capito la scelta, Tedesco da quando è andato via dallo Schalke ha deluso ovunque, nazionale belga, il Fenerbahce, ha avuto dei progetti intriganti, a Bologna era complicato perché comunque gli hanno smantellato la squadra e no, non c'è, sinceramente per la Serie A io te lo dissi subito, a me Tedesco non mi convince, scelta molto sorprendente considerando chi c'era sul mercato, e Palladino mi sembra coerente, ormai è diventato il primo subentrante, adesso vediamo se a Bologna riesce ad avere un po' di continuità, se la merita, perché penso che sia un professionista serio. A Bergamo è deluso, non ce lo possiamo negare. A Firenze fece bene a livello di punti. Poi sul gioco, sul rapporto con la piazza, ebbe tante difficoltà. Dunque vedremo. Adesso a Bologna far peggio è difficile. Un punto in quattro partite. Comunque la squadra sembra spenta.
1: Sì.
0: E Palladino probabilmente gli darà un nuovo impulso.
1: Grazie ad Alen Balneghi. Ciao Alen. Buon lavoro.
0: Ciao Enzo, grazie.
1: Sta per partire Maracanã, tutto pronto? Allora ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento domani e godetevi questa notte di Europa League. A domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Siamo nel vivo del turno infrasettimanale di Serie C, la quinta giornata. Ieri ci sono state le prime gare, si è giocato tutto il girone C. Stasera tocca al B e poi ci sarà la volta del turno A. Iniziamo sempre la nostra trasmissione con gli amici di Tutto C. Ritrovo con piacere Laerte Salvini. Ciao Laerte, buongiorno.
2: Buongiorno a te Daniel, è sempre un piacere essere qui con voi.
1: Allora, partiamo da quello che è successo ieri, perché si sono giocate le gare del girone C, non tantissimi gol, diciamo molti concentrati in alcune partite. Quello che spicca è il grande cammino, il grande avvio di campionato del Sorrento, che è il primo da solo in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte. Insomma, di sicuro non ce l'aspettavamo ai nastri di partenza vedere dopo 5 giornate il Sorrento lì in vetta con tutte le altre a inseguire.
2: No, assolutamente, anche perché iniziano a essere tante le vittorie, sono 7 tra Coppa Italia e campionato, quindi sì. Non è più figlia del caso questa posizione. Che dire, Maiuri sta facendo un grande lavoro, è una formazione che sicuramente partiva per far parte della zona alta della classifica, ma non altissima, considerando poi le varie Bari, Salernitana, Catania, che invece magari stanno faticando un po' di più. E qui c'è un abisso, perché se pensiamo che Granata e Tenei stanno a quota 6 punti e il Sorrento a quota 15, esatto, c'è margine per sognare. Quindi sicuramente va fatto un plauso a una società che ogni domenica viaggia tra il Curcio, che ospita la formazione in casa, quindi dalla Campania alla Basilicata, fino a tutte le altre trasferte. Quindi un plauso oltre ai giocatori anche a tutta l'organizzazione che c'è dietro, perché per riuscire a fare questi risultati credo che serva anche quella componente lì al massimo.
1: Parlavi del Catania, ieri la vittoria, la seconda stagionale, fra l'altro poi conferenza stampa, il tecnico Longo anche un po' ironizzato, perché comunque il Catania ha fatto una grande partita nel primo tempo, l'ha chiusa praticamente in una manciata di minuti, poi è finita 4-2 per il Catania, in casa del Picerno ovviamente, con gli etnei che poi sono rimasti in 10 uomini. Longo ha detto: se parlare di esonero fa questo effetto, allora parliamone più spesso, perché ricordiamo che era stato messo in discussione il tecnico dopo l'avvio non brillantissimo del Catania di questa stagione.
2: Sì, ha fatto bene a ribadirlo, anche se io ho ancora molti dubbi su questo Catania, perché sono arrivate 2 vittorie contro 2 squadre un po' in difficoltà, o meglio, il Cosenza, sappiamo tutti la situazione che sta vivendo. Sì. Il Picerno ieri ha concesso 3 gol, come hai detto bene te, veramente nel giro di 80 secondi, 90 secondi, figli di retropassaggi, di incertezze, perché è una squadra molto giovane, tra l'altro Pistolesi, che poi è uscito facendo molto male, aveva iniziato bene con qualche chiusura contro l'attacco del Catania, che credo sia di primo livello. Vedo comunque delle fragilità nel Catania, quindi spero che Longo possa avere la fiducia necessaria per riparare il riparabile, anche perché ecco, arrivati verso la 6ª giornata i margini di errore iniziano ad assottigliarsi.
1: Dietro al Sorrento c'è la Casertana, che ieri ha strappato una vittoria molto, molto importante, preziosa, in pieno recupero contro l'Altamura, altra squadra imbattuta, seppur rispetto al Sorrento che ha 5 vittorie su 5, qui abbiamo 3 vittorie e 2 pareggi. Comunque anche la Casertana è una di quelle squadre da tenere sotto osservazione, o meglio, l'anno scorso ha fatto molto bene, ha sempre fatto bene in questi anni. Come dicevi tu Laerte, guardando le big che stanno un po' stentando, il Catania, lo stesso Bari più o meno sta andando, perché al terzo posto paga il fatto di non avere tifosi in casa, e questo è un grosso macigno su quella che sarà la stagione del Bari. Però, come dicevi, con le big che stanno facendo molta fatica, si può sognare il Sorrento, può sognare anche la Casertana.
2: Sì, assolutamente, perché è un progetto che è già andato in modo pluriennale con ottimi risultati, quindi si è trattato solo di puntellare la rosa a disposizione di Espignal, e io credo che ci sia un duo offensivo che funziona benissimo, che è Cappelli Manconi. Manconi penso stia vivendo il suo miglior inizio stagione, con 5 gol, con la magia che ha fatto vedere domenica scorsa contro l'Inter Under 23, quindi penso che la Casertana possa ripetersi, così come ha fatto l'anno scorso, perché è una rosa molto molto valida.
1: Chiudiamo l'analisi del girone C, delle gare che si sono giocate ieri, con le altre due, le due big. Partiamo dal Bari, il Bari che non è andato oltre lo 0-0 con il Potenza, insomma, che un avvio di stagione complicato sì per il Bari, però tutto sommato è lì al terzo posto in classifica, con tutte le difficoltà che ci sono state sia in estate per la costruzione della rosa, sia ambientali ovviamente, perché il San Nicola è ormai deserto, la tifoseria continua a essere in aperta contestazione con la proprietà.
2: Certo, sicuramente non è l'ambiente migliore in questo momento Bari, è anche vero che tutta la campagna acquisti faceva pensare a un campionato stile Sorrento, quindi con una partenza che non doveva prevedere errori, però è anche vero che quando si cambia completamente o quasi la rosa a disposizione, un po' di rodaggio penso sia naturale averlo. Abbiamo visto grandi prestazioni, anche ieri lo è stata, perché comunque il Potenza è una squadra forte, è una di quelle che sicuramente tra quinto e sesto posto potrà piazzarsi verso il finale di stagione, quindi io penso che il cammino sia positivo, sufficiente almeno, anche perché verosimilmente parliamo di una profondità di organico superiore a quella del Sorrento, e sì, la favola dei rossoneri incanta, io mi auguro possa proseguire, ma insomma la Serie C ci ha insegnato che poi i valori magari emergono più avanti, e quindi il Bari sicuramente è più avanti delle rispettive concorrenti, quindi Salernitana e Catania almeno sulla carta.
1: Ecco, chiudiamo proprio con la Salernitana, un inizio così davvero tosto, ieri è arrivato il pareggio 1-1 con il Barletta, ma comunque figlio di un inizio di stagione davvero, davvero complicato per la squadra di Serse Cosmi. Secondo te inizia a ballare un po' la panchina di Cosmi, oppure ancora in casa Salernitana c'è fiducia nel tecnico?
2: Ma io credo ci sia fiducia, anche se poi i risultati non convincono. Cosmi in conferenza stampa ha parlato di un passo in avanti, però è un piccolo passo, perché con questa media punti penso che la Salernitana faticherà a entrare anche nella parte sinistra della classifica, perché poi in questo girone alla fine corrono tante squadre per obiettivi ambiziosi, sì. Quindi è un peccato, vedendo soprattutto il capitale umano che ha a disposizione, perché secondo me la Salernitana ha veramente un ottimo organico per competere in questo girone, e soprattutto quello che non convince è che Cosmi ha cambiato spesso modulo, quindi non ha mai dato un abito tattico ben definito, quello che magari Sorrento e Casertana hanno, quindi è lì che nascono le mie perplessità. Penso che anche in casa Granata qualche riflessione ci sarà.
1: Passiamo al girone B, che si gioca stasera, le gare fra le 18.30 e le 21, come è successo ieri per il girone C. Quello che è successo ieri sera mi ha un po' sorpreso, perché c'è stato un esonero, siamo già a 3-2 in corso, uno quello di Diana, quello del Perugia con Diana che è subentrato poi prima dell'inizio del campionato. In casa vado, perché il tecnico è stato esonerato ieri sera, il comunicato è arrivato, non vado a memoria, ma sicuramente dopo le 22, insomma è arrivato in tarda serata, alla vigilia praticamente della gara di campionato. È stato promosso il suo vice per adesso in panchina, insomma è una mossa un po' strana quella che si è vista in casa vado.
2: Sì, ha un po' il presentimento di un capriccio, perché poi Pastorino ha fatto anche la conferenza stampa pre-Livorno, quindi sicuramente sarà successo qualcosa che non è piaciuto alla dirigenza, è qualcosa che suppongo possa essere grave, perché altrimenti non si spiega decisione, i risultati comunque parlano di un buon ruolo di marcia per una neopromossa che ha cambiato tanto, che non ha
1: Esatto.
2: la squadra più blasonata del girone, quindi fa specie. Vediamo a Noni il vice cosa farà contro un avversario tra l'altro molto tosto, perché il Livorno che ha fame di vittoria, insomma ambizioso, non l'ho capita, ma credo che nessuno abbia capito questa scelta. Vediamo se il campo poi darà ragione alla neopromossa.
1: C'è tanto equilibrio nel girone B, non c'è una squadra a punteggio pieno. Davanti a tutti c'è lo Spezia, che ce lo potevamo aspettare, poi il Ravenna, la Reggiana, insomma, i valori più o meno sulla carta stanno uscendo quelli che erano i pronostici, cioè più o meno sono quelli le squadre che dovevano fare un campionato di vertice, per adesso hanno iniziato a fare un campionato di vertice. Forse quella che ha un pochino più deluso le aspettative è il Pescara.
2: Sì, assolutamente, sono d'accordo sul fatto che i valori siano usciti, perché poi si è sempre parlato, no, di Spezia, Ravenna e Reggiana, effettivamente sono le prime tre
1: Esatto.
2: posizioni del girone. Il Pescara non è partito bene, ma perché è partito anche tardi nella costruzione della rosa,
1: Sì.
2: sappiamo un po' il via vai dei rumors delle punte, quindi secondo me Boucher avrà bisogno di tempo, un po' come ha fatto l'anno scorso a Cosenza. Vedo il Pescara come possibile mina dei playoff, però va dato merito anche alle sorprese lì davanti, come il Grosseto e Forlì, due formazioni che
1: Grosseto.
2: sulla carta
1: Sì.
2: dovrebbero, esatto, lottare per non retrocedere, invece hanno convinto in più di un'occasione, quindi sì, il Pescara, ma aggiungo anche il Latino al Campobasso, che hanno fatto più di qualche passo falso, hanno un po' disatteso le aspettative, ma davanti c'è chi ha corso e lo ha fatto a fari spenti durante il precampionato.
1: Chiudo l'Erte con la squadra che occupa l'ultima posizione e per me è una sorpresa che sia partita così male, ovvero la Vispesaro. Però ti faccio una riflessione veloce. Quanto evidentemente contava la guida tecnica? Perché la Vispesaro negli ultimi anni ha fatto benissimo, ma con un certo stellone in panchina. Evidentemente aveva un grosso peso su quello che succede in casa Vispesaro.
2: Assolutamente sì, è un allenatore che ha fatto anche la Serie A, che ha una sua identità, aveva
1: Esatto.
2: plasmato questa vis che, come hai detto te, non ha un'identità oggi, quindi tra le sorprese in negativo c'è sicuramente la formazione biancorossa che assieme alla Samb è apparsa quella un po' più disorganizzata del raggruppamento.
1: Laerte, siamo arrivati alla conclusione della nostra prima parte di trasmissione. Ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Laerte Salvini, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono per parlare di tutto quello che è successo e che sta succedendo nel mondo della Serie C, perché siamo nel pieno del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie C, il primo turno infrasettimanale dei campionati professionistici italiani. Ieri si sono giocate le gare del girone C, questa sera tocca al girone B, domani sarà la volta del girone A, un girone C che vede in testa una sorpresa, perché non possiamo non definirla tale, ovvero il Sorrento che dopo le prime 5 partite di campionato, pensate un po', è in testa a punteggio pieno, le ha vinte tutte 5, non solo, anche le due gare di Coppa Italia che si sono giocate le ha vinte, quindi in 7 gare ufficiali il Sorrento ha fatto 7 vittorie consecutive, quindi vuol dire che non è un caso che sia lì a guidare la classifica, una classifica che vede le big un po' in affanno in questo inizio di stagione. Se il Bari comunque tiene botta è lì al terzo posto, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in estate nella costruzione della rosa, ricorderete poi anche la conferenza stampa del sindaco, la questione multiproprietà da risolvere, eccetera eccetera, soprattutto anche alla luce delle le gare in casa del Bari che si giocano in un San Nicola deserto, un po' come succede in Serie A con la Lazio che gioca all'Olimpico senza i propri tifosi, lo stesso per il Bari con la tifoseria organizzata ormai da tempo in aperta contestazione con la famiglia De Laurentiis. Pesa anche quello che è un po' successo, no? Anni fa, c'è un po' anche di rammarico, perché se pensiamo che la famiglia Artono, i proprietari del Como delle Meraviglie, che sta regalando spettacolo in Serie A e in Champions League, prima di acquistare il Como erano stati vicini ad acquistare il Bari, no? Pensate un po' a questo Sliding Doors, come il film famoso con Gwyneth Paltrow. Insomma, abbiamo fatto anche un po' di cultura cinematografica. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il collegamento con il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con i contributi video che abbiamo in programma per voi, perché abbiamo tanto da ascoltare. Ok, allora abbiamo pronto il nostro prossimo ospite, io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Ciro Ginesta. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno.
0: Intanto ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito. Mister, stavo riflettendo proprio su quella che è la capolista nel girone C, ovvero il Sorrento, che dopo 5 giornate è in testa a punteggio pieno, anche ieri una vittoria. Insomma, difficile dire che qualcuno a inizio campionato se lo sarebbe aspettato, però dopo 5 vittorie in campionato e 2 in Coppa Italia, evidentemente non è così frutto del caso questo inizio scoppiettante del Sorrento.
1: Eh no, assolutamente no, credo che ci sia del lavoro, ci sia comunque un progetto serio, ci sia un allenatore che conosce bene la categoria, squadra fatta su misura, io credo sia una squadra fatta molto molto bene per la Lega Pro, quindi tanto lavoro, quindi bisogna fare solo i complimenti e alzare ad applaudire il Sorrento, perché sta facendo veramente un campionato straordinario, forse la sorpresa del campionato di Lega Pro, quindi però poi è naturale che il campionato è talmente lungo, è un campionato,
0: esatto,
1: è un campionato che va spezzettato in mini tornei, perché ci sono delle squadre che vanno in difficoltà prima, durante, dopo, quindi è sicuramente però c'è da dire che c'è del lavoro, e quindi ed è giusto che una squadra e un allenatore che lavorano bene siano premiati con questi risultati straordinari.
0: Ecco mister, stava dicendo proprio lei che ci sono delle squadre che vanno in difficoltà magari all'inizio, magari a campionato in corso, magari alla fine. Fra quelle in difficoltà all'inizio non posso non metterci la Salernitana, anche il Catania si è anche un po' in ripresa, però all'inizio di stagione della Salernitana, fra l'eliminazione in Coppa Italia e l'inizio difficile in campionato è diverso da quello che sulla carta poteva esprimere la Salernitana, perché di fatto era già l'anno scorso, ma anche quest'anno, una delle candidate, no, al ruolo di big nel girone C. Ha iniziato molto male.
1: Sì, in effetti sì, è vero che bisogna fare complimenti al Sorrento, c'è qualche squadra che sta facendo benissimo, Triple Potenza, che secondo me arriverà fino alla fine perché ha dato continuità, ha preso un allenatore molto valido che è Ivan Tisci, che io conosco bene e gli faccio i complimenti dopo aver avuto De Giorgio, quindi hanno avuto una programmazione, sono andati sulla stessa direzione, quindi giusto il lavoro del Potenza e in effetti Catania e Salernitana sono le squadre che hanno disatteso un po' le aspettative, però credo che, ti ripeto, il campionato è talmente lungo, per la Salernitana dico che comunque alla fine è stato cambiato tanto, la mentalità della Lega Pro si acquisisce facendo dei campionati perché ne ho fatti tanti da calciatore e anche da allenatore, quindi è difficile poi mettersi in carreggiata, è naturale che Salerno ha bisogno di altro perché è una piazza esigente, una piazza che ha sempre bisogno di star su perché poi la gente ti spinge, stessa cosa vale per Catania, anche se ieri ha fatto comunque una vittoria importante su un campo difficile, quello di Picerno, però io credo che alla fine, proprio per quanto dicevo prima, il campionato è talmente lungo che hanno tutte le possibilità e le potenzialità per riprendersi, secondo me alla fine Catania, Salernitana e Bari saranno le tre pretendenti, soprattutto se arrivano nel momento del mercato a dicembre che stanno su, hanno anche potenzialmente la possibilità di poter investire e dare il colpo magari di coda per vincere, insomma.
0: Ecco, parlando del Bari, mister, ha un handicap pesante però il Bari, al netto della bontà della rosa, del lavoro fatto in estate dal DG Marino, questa assenza di tifosi al San Nicola, che comunque pesa tantissimo, perché se un San Nicola pieno ti spinge anche a livelli alti, avere uno stadio vuoto pesa molto sull'economia di quella che può essere la stagione del Bari.
1: Ah, fa la differenza perché Bari, Salerno, Catania sono piazze incredibili, lo stesso Cosenza che sta vivendo un momento di difficoltà, sono piazze che hanno bisogno del proprio calore, del proprio pubblico, è naturale che lì ci sono dei problemi che noi non possiamo conoscere sicuramente tra proprietà, tifosi, gruppi organizzati, quindi sicuramente è meglio non entrarci, posso solo dire che per me il Bari nonostante tutto sta facendo molto bene perché 10 punti non sono pochi in una società che comunque 3 mesi fa è retrocessa dalla B, ha avuto mille difficoltà, è dovuto ripartire da zero, quindi vanno fatti i complimenti anche a Massimo Castelli, perché comunque non è facile lavorare su una piazza in questo momento piena di difficoltà, soprattutto ambientali, e costruire una squadra, creare un'amalgama, squadra, staff, nonostante non ci sia il pubblico. Quindi, però io confido che il Bari alla fine. I tifosi del Bari hanno un cuore enorme, come tutta la gente del sud, quindi quando vedranno che le cose si possono sistemare, credo che torneranno a riempire lo stadio, a dare una mano ai propri calciatori, perché poi fondamentalmente il calcio senza tifosi non è niente, perché lo si fa per questo, insomma, è naturale che prima si risolvono i problemi, meglio è per tutti.
0: Mister, stasera scende in campo il girone B. Qui c'è grande equilibrio, ma lo abbiamo detto più volte, anche visti i nomi delle squadre. Le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B sono finite nel girone B. E più o meno l'inizio di campionato sta rispettando quelle che erano le premesse, ovvero abbiamo davanti Spezia, Ravenna e Reggiana, con la grande sorpresa Grosseto, che sta facendo molto, molto bene.
1: Eh sì, questo è un campionato difficile, io l'ho fatto lo scorso anno con il Guidonia, quindi è un campionato dove l'anno scorso ha portato due squadre in Serie B, Arezzo e Ascoli, che fino all'ultima giornata si sono giocate il campionato, quindi ancora un anno secondo me dove il girone B sarà quello più equilibrato, più difficile, perché ci sono tre retrocesse, come detto te, perché Spezia, Reggiana e Pescara che in ritardo sono tre squadre che fondamentalmente lotteranno, poi ci sarà Ravenna che ha fatto una squadra importante, c'è il Guidonia che ha messo dentro dei giocatori individualmente forti, ci sono tante squadre campo basso, ci sono il Livorno, il Perugia, questo è un girone molto equilibrato, molto difficile, bellissimo da vedere, però credo che alla fine Spezia, Reggiana, Pescara e Ravenna hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi bisogna vedere se poi si mantengono le promesse magari del mercato fatto e di quello che sono gli obiettivi.
0: Mister, due brevi considerazioni sempre sul girone B. Ieri sera, un po' a sorpresa perché per le tempistiche soprattutto è arrivato un esonero nel girone B, è stato esonerato il tecnico del Vado. Evidentemente c'è stato qualcosa all'interno che non possiamo sapere perché. Un esonero alla vigilia di una partita, da allenatore, mister, una squadra, come lo vive questo, una situazione del genere?
1: Male, male, perché fondamentalmente se si fa un esonero 24 ore prima di una gara vuol dire che ci sa già in mente, quindi bisogna farlo prima, soprattutto perché si prepara meglio la partita. Poi però poi nel calcio ne parliamo sempre tutti, ma poi non ci abbiamo mai un risultato uguale a un altro, nel senso che magari stasera il Vado
0: Sì.
1: vince perché l'aspetto mentale fa la differenza in tutti gli sport, però io credo che per rispetto per l'allenatore, per la squadra, le cose vanno fatte quando vanno pensate. Se c'è bisogno di dare una sterzata a un cambio d'allenatore, non bisogna farlo mai, secondo me, 24-48 ore prima della partita, ma anche perché dare tempo magari a chi si siederà sulla panchina, anche credo che avranno comunque continuità, metteranno comunque un collaboratore.
0: Sì,
1: Io credo che
0: c'è il vice.
1: per rispetto alle persone, credo che andava fatto prima, però poi nel calcio, ti ripeto, non c'è mai una scienza esatta, ognuno agisce come vuole, soprattutto chi mette soldi è padrone, e quindi però siamo sempre alle solite in Italia, perché fondamentalmente quando non si ha fiducia di un allenatore non è sempre colpa dell'allenatore, perché purtroppo è verità, io ho
0: Esatto.
1: fatto sia il calciatore che l'allenatore, ma poi alla fine in campo scendono i calciatori, è vero che è più facile cambiare una persona che 25 calciatori, ma almeno cambiarla con rispetto e non a 24 ore prima di una partita, insomma.
0: Sono d'accordo. Mister, la porto su un argomento più leggero, ovvero quello che di fatto è stato il colpo dell'estate, il tormentone, ovvero Ronaldinho al Ravenna. Grande operazione ovviamente di marketing, perché le maglie numero 10 di Ronaldinho del Ravenna sono andate ovviamente a ruba. Ci ho provato anche io a prenderla, ma non sono stato così fortunato.
1: La prende,
0: Io
1: e
0: le chiedo
1: onestamente la
0: da.
1: prenderei anch'io, perché Ronaldinho è stato un grandissimo campione, quindi
0: Sì,
1: no,
0: direi sì. Però le
1: è
0: chiedo.
1: una. Prego, prego, prego.
0: No, le chiedo da allenatore, perché Ronaldinho, anche il presidente Gibello, ha detto che vuole segnare l'ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna, quindi vuol dire che dovrà di fatto fare una presenza quantomeno in campionato, in Serie C. Però Ronaldinho ha smesso di giocare da più di 10 anni, da tantissimi anni, e con tutto il rispetto per il grande campione che era, non che in attività fosse l'esempio, no, dell'atleta alla Cristiano Ronaldo, se mi passa il paragone, ligio, no, al dovere. Così, ecco, come un allenatore, come lo allena, se lo allena, se scenderà in campo per allenarsi un campione come Ronaldinho, oppure gli dici, vabbè, dai, fai 20 minuti alla fine, appena ti arriva palla tiri e fai gol.
1: Ah, guarda, è una situazione dove bisogna trovarsi dentro. Io credo che Mister Mandollini abbia talmente tanta esperienza da saperla gestire nella
0: Sì.
1: maniera migliore. Naturale che lì ci sia un accordo con la società, perché fondamentalmente hai detto cose giustissime. Un giocatore che non gioca da 10 anni, è vero che Ronaldinho è stato un grandissimo campione, sicuramente lo è, perché questi tipi di giocatori non bisogna neanche che si allenano, la verità è questa, perché lo hanno
0: Sì.
1: dimostrato anche quando erano in attività. È naturale che poi in una situazione del genere, dove Ravenna sta andando in gonfievole, sai, può essere una situazione dove crea ancora più entusiasmo, ma poi fondamentalmente bisogna avere anche rispetto per i calciatori, perché c'è chi si allena dalla mattina alla sera per portare
0: Esatto.
1: qualcosa a casa, la maglia titolare. Io qui devo. Sotto questo punto di vista bisognerebbe trovarsi nelle situazioni, e nella situazione migliore, secondo me, non c'è allenatore migliore per poterla gestire, perché Mandorlini, sotto questo punto di vista, garantisce esperienza, personalità e conosce bene Ravenna, perché è di lì, quindi il figlio, il direttore che ha giocato con me, Davide, a Perugia, conosco anche il mister Andrea, perché sono stato a casa loro, quindi li conosco bene, sono persone che sapranno sicuramente gestire la situazione in maniera perfetta. Però non ti nego che anche a me piacerebbe vedere 5 minuti di Ronaldinho, perché per me è stato un
0: Sì.
1: campione, quindi non mi dispiacerebbe affatto vederlo, però purtroppo non decidiamo noi, insomma.
0: Mister, le ultime due domande, una sul girone A. Abbiamo detto più volte che la squadra da battere di fatto nel girone A sarà l'Union Brescia, però anche il Cittadella quest'anno è partito bene rispetto all'anno scorso. Si aspetta un duello fra queste due per la promozione diretta?
1: Sì, mi aspetto un duello perché Cittadella l'ho visto giocare, mi piace, ha un'organizzazione di squadra importante anche lì, ha dato continuità sempre ai collaboratori, una volta di Gorini e poi quello di Iori, cioè il suo Roberto che conosco, quindi vanno fatti i complimenti alla società per la continuità che è stata data nel progetto, ha messo i giocatori giusti per fare quel tipo di gioco 3-5-2, secondo me in maniera perfetta. Falcinelli davanti a un giocatore importante. Sono giocatori che a me piacciono. La Cittadella non è una sorpresa, è una squadra che darà del filo da torcere, secondo me, al Brescia, anche se fondamentalmente bisogna dire la verità, il Brescia superiore sicuramente sotto l'aspetto dei calciatori, di tutto quello che è l'ambiente, però il Cittadella ha dimostrato ancora una volta di avere idee chiare, progettualità e sicuramente sarà una delle protagoniste di questo campionato, anche se ti ripeto non lo vedo molto complicato, solo quelle due squadre che si possono lottare il primo posto con il Brescia nettamente favorito.
0: Mister, l'ultima domanda è sul suo futuro, ovviamente, quando la rivediamo in panchina, perché si è fatto il suo nome anche per panchine che si sono liberate di recente, mi viene in mente la Scafatese, insomma, la rivedremo presto in panchina, mister.
1: Speriamo di sì, è naturale che non auguro perché quando lavoro io non mi auguro mai di poter perdere il lavoro, però questo è un mestiere dove purtroppo siamo solo legati ai risultati e quindi spero di rientrare presto. Sì, ho fatto qualche chiacchierata con qualche squadra importante, forte, e per adesso ci continuiamo a lavorare insieme al mio staff a tenerci sempre aggiornati e poi speriamo che prima o poi capiti l'occasione giusta di dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo fatto eccellentemente a Guidonia, quindi
0: A
1: speriamo, siamo in
0: Guidonia,
1: attesa.
0: certo. E noi le facciamo i migliori auguri, mister. Speriamo di risentirci presto quando sarà seduto
1: Grazie.
0: su una panchina. Grazie mille, mister, per
1: Grazie, è
0: essere
1: sempre un
0: stato con noi. È
1: piacere.
0: stato
1: Un
0: un
1: abbraccio e
0: piacere.
1: buona giornata. Arrivederci.
0: Ringraziamo ovviamente mister Ciro Ginesta, al quale facciamo i migliori auguri per il futuro. Speriamo di rivederlo presto in panchina. A proposito di tecnici, abbiamo parlato prima delle parole di mister Longo, no? Che aveva un po' ironizzato sul fatto che era stato messo in discussione, si era parlato di esonero, dice ben venga a parlare di esonero se poi questi sono i risultati con il Catania che ha vinto 4-2 ieri sera in casa del Picerno. Andiamo a sentire proprio le parole in conferenza stampa di mister Emilio Longo.
2: Mister Federico Pellegrino, Tutto Sport, l'importanza di questa vittoria, soprattutto perché non era un momento facile per la sua squadra. Quello che mi ha sorpreso in positivo è stato l'approccio di una squadra affamata, di una squadra di Emilio Longo.
3: Federico, io dico che nel calcio non si inventa niente. L'abbiamo passato insieme il periodo iniziale che ci ha visto protagonisti in negativo il mio primo anno qui. L'unica discriminante per un allenatore o una squadra che prova a lavorare sui principi e su un'identità, soprattutto quando trova una squadra lavorata in modo diverso. Questo non significa che questo modo diverso sia migliore o peggiore, è soltanto un modo diverso. E avendo una squadra che nell'ultimo periodo è stata rinnovata quasi per il 50%, hai bisogno di tempo. È normale che in una piazza con valori così importanti come Catania il tempo non te lo regala nessuno e quindi hai bisogno di rubarlo. Un po' quello che dicemmo su questo territorio, essere un po' ladri di tempo. La squadra però oggi credo che abbia testimoniato con il cuore quanto tenga al progetto tecnico, perché penso che in modo invasivo, quasi veramente animalesco, con cui si è approcciato sulla dinamicità della squadra avversaria, sull'andare in uno contro uno a tutto campo, è stato veramente un bel vedere ed un segnale per un allenatore che, oltre alle competenze tecniche, la sua squadra sta cercando di impartire quell'aspetto relazionale emotivo importante. La squadra, mi auguro a questo punto che se loro pensavano o hanno ascoltato, hanno letto di un allenatore che poteva avere delle difficoltà, mi auguro che questa notizia esca tutte le settimane e la squadra lavori e giochi in questo modo.
2: Sempre la sacca dello sport ha
3: Buonasera.
2: partecipato, ma ne parlavamo con i colleghi, ovviamente il 50% della squadra è cambiata.
4: cambiata. Dai calciatori che oggi, diciamo quelli noi, che oggi sono scesi in campo, cosa lei ha visto di buono? Ovviamente quanto pensa che ancora hanno bisogno tra minuti nelle gambe e soprattutto di integrarsi?
3: Io credo che per ritenere i calciatori, la maggior parte di essi pronti, dobbiamo aspettare almeno altre 3 settimane, parlo proprio di tempo specifico, e poi il calendario non ci ha dato una mano sul fatto di giocare tante partite ravvicinate, non abbiamo mai fatto una settimana tipo con i calciatori nuovi e questo ovviamente ti porta a non poter dare quel principio di gioco, devi fare attenzione ai carichi di lavoro e quindi abbiamo lavorato spesso separando i gruppi, lavorando in modo individuale, sono lavori ovviamente che alla gente, al tifoso non può interessare, ma alcune volte vanno anche spiegati, qualche volta io mi dilungo nelle spiegazioni proprio per far capire che se si vuole lavorare di progetto c'è bisogno di buttare le fondamenta, non hai una squadra che, io credo che siamo una delle squadre nel campionato che utilizza meno il lancio lungo come proprio idea di gioco e quindi per poter lavorare e fraseggiare vicino hai bisogno di gente che si sappia smarcare negli spazi e li incominci a vedere, l'unico modo che hai è di farli giocare, di farli lavorare. E se questo lavoro non c'è, le ore di volo non ci sono, poi è difficile che chi va in campo riconosca queste cose. Quindi noi però dobbiamo essere bravi a rubare.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto d'aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
5: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
6: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
5: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune che affaccia sul lago ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
6: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel Bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
5: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta è il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero Rocchi ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
10: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di giovedì 17 settembre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di rimanere in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C. Iniziamo di consueto tornando a dare tutte le coordinate che servono per poterci seguire, per poter interagire tra chi parla e chi ci ascolta, ovvero il 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp. Ci potete seguire tramite il nostro sito tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì di campionato, perché vi ricordo che la Serie C è scesa in campo ieri con le gare del girone B, ieri l'altro con le gare del girone C. Questa sera invece sarà la volta del girone A per il quinto turno di campionato. Chiedo al buon Costantino se il primo collegamento, il primo ospite, un ospitone di quelli belli importanti, belli croccanti per dare il via alla nostra chiacchierata è pronto. Serie C che appunto col girone B ha visto scendere in campo tutte e 20 le formazioni. Iniziamo subito a parlare, a analizzare, a cercare di capire che cosa c'è di croccante sul piatto con il direttorissimo Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. Buongiorno, ben ritrovato direttore.
2: Buongiorno, una mattinata croccante mi pare di capire. Già...
1: Croccante, leggermente leggermente cremosa e croccante. Vediamo un po' come va a finire questa mattinata, questa giornata di Serie C. Ivan, chiedo al buon Costantino di mandare in sovraimpressione, in grafica, i risultati, così li leggiamo insieme per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia 1-1, Ostia Mare Ravenna 0-1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese Atalanta 2-3, Latina Guidonia 1-1, Perugia 0, Spezia 3, Livorno Vado 3-2, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro Reggiana 1-4, per una classifica che vede lo Spezia assolutamente in controllo della situazione con il 13 punti, seguito da Reggiana Ravenna a 11, un sorprendente Livorno, mi viene da dire, Livorno dei fratelli Lucarelli con 10, Grosseto Atalanta Torres 9, Guidonia Forlì 8, Gubbio Campobasso Perugia 7, Pineto 6, Pescara e Latina 5, Vado 4, Ostia Mare 3, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro chiudono con un solo punto. Ivan, iniziando proprio dallo Spezia, ennesima prova di forza, mi viene da dire, dalla formazione di Marco Turati, che va anche al Curi, che non è propriamente uno stadio fra i tanti nella nostra Serie C, e si impone senza grandi problemi. Sotto un certo punto di vista è quasi sorprendente che lo Spezia, dopo una retrocessione dolorosissima, dopo 14 anni di lontananza dalla Serie C, sia tornato subito performante a questi livelli, perché lo sappiamo, lo raccontiamo spesso, le squadre che scendono dalla B alla C un po' di tempo per riabituarsi lo impiega. Insomma, il Cittadella lo scorso anno ne è l'esempio più lampante. Io credo che avere in cabina di regia un signore che risponde al nome di Guido Angelozzi probabilmente sia in questo momento la discriminante più importante per un avvio di stagione così, così positivo.
2: Beh, il problema è che tu sei troppo bravo e già, cioè, Io che ti devo rispondere a fare, perché sei già andato dove andavo io.
1: Mi devi dare che... ragione, semplice, cioè non ragione, si fa così.
2: Dai, siamo al girone C. Vedi, mi si chiude subito il collegamento così. No, ma perché no, a parte gli scherzi, è vero che sei andato nella direzione che avrei preso io. Poi non c'è dubbio che la dirigenza non scende in campo. Però quando hai un fuoriclasse in dirigenza e una società, anche una proprietà, scusami, di un certo tipo, è più facile tornare subito competitivi, no? Che, cioè, non voglio togliere nulla a chi non è successo di non riuscirci, come Cittadella, che citavi tu, insomma, o altri casi. Però diciamo lo Spezia ha una solidità tale, una scelta. Diciamo,
1: ti sentiamo male.

0: cioè, ha fatto e farà, sta facendo una grandissima carriera, però almeno un paio di volte, a cui una Spezia, secondo me, non ha ricevuto i riconoscimenti che meritava. Poi ha preso un tecnico molto valido, una scelta molto valida,
1: Turati.
0: secondo me. Sì, non è un caso che lo volevano anche altri club, non è un caso che un allenatore come Vincenzo Italiano lo voleva nel suo staff, perché secondo me è uno
1: Lo
0: che
1: rivoleva, tra l'altro, perché avevano
0: lo
1: lavorato già insieme
0: voleva.
1: proprio a Spezia.
0: Secondo me è uno che può fare una bella carriera. Sulle dinamiche del girone vediamo, perché poi secondo me comunque un girone abbastanza equilibrato, con diciamo una squadra che appunto lo Spezia, secondo me comunque ne ha più delle altre, ecco, a livello di qualità.
1: Ha reso bene subito, bisogna essere sinceri, anche la Reggiana, che è una delle tre retrocesse dalla Serie B inserite in questo girone, imbattuto appunto come lo Spezia e il Ravenna che appunto arriva dal successo di misura sull'Ostia Mare, ma soprattutto mi viene a dire il Ravenna, a differenza delle altre due che magari potevano avere e hanno tuttora una sorta di lascia passare. Per riabituarsi, quindi qualcosa in più viene concesso di solito in termini di pazienza alle squadre che retrocedono dalla B alla C. Il Ravenna è chiamato a riconfermarsi perché l'anno scorso era una sorpresa in quanto neopromossa, ha lottato fino quasi all'ultimo per il primo posto, tra l'altro ricordiamo che Ravenna fu ripescato per la Serie C dello scorso anno. La squadra è cambiata molto, è una squadra di qualità, quella di Mandorlini. Sicuramente mi viene da dire in questo caso qui la sfida in casa dell'Atalanta Under 23 del prossimo weekend, Atalanta Under 23 che continua a correre nonostante e continua a fare bene, anzi a mio modo di vedere anche meglio rispetto allo scorso anno con Bocchetti in panchina, sarà già un bel test. Mi incuriosisce tantissimo l'Arezzo, dicevamo nel riepilogo dei risultati, questo 3-2 col Vado, i fratelli Lucarelli, di fatto
0: Livorno.
1: in questa prima. Sì, pardon, Livorno, hanno toppato solo la gara con lo Spezia, ma in questo momento, insomma, lo Spezia lo stavamo raccontando, è un po' un problema per tutti. Può darsi che per una volta, si può dire che Nemo profeta in patria stia rendendo secondo l'attesa, addirittura qui di Nemo ce ne sono due.
0: Sì, vabbè, però di Lucarelli diciamo che l'ha già smentito il motto, nel senso che da calciatore è stato già
1: Vero.
0: ampiamente profeta di gol in patria, ha sbagliato poco in questo avvio di stagione. Ti dico, secondo me non ha sbagliato neanche le dichiarazioni per cui è stato si è aperta un'inchiesta a livello di
1: Deferito,
0: Procura federale.
1: esatto.
0: No, non credo sia stato ancora. Lui ha detto di essere stato
1: No,
0: deferito.
1: ancora no, hai ragione, è
0: Però io
1: stato
0: non
1: aperto il
0: credo che sia
1: fascicolo, giusto.
0: stato. Esatto, non credo che sia stato. No, ma l'ha detto lui, cioè non è un terrore, perché lui ha detto sono stato deferito, ma io non credo che sia stato deferito. Non so neanche se lo sarà alla fine. Che le ho trovate molto. In realtà, le ho trovate molto giuste come dichiarazione. Poi investiamoci il comunicato dei prefetti e dei questori pure noi. Ma se devono vietare tutto,
1: Vabbè.
0: allora tanto vale mettere. Cioè, vietare tutto lo sappiamo fare anche Ivan Cardia e Luca Bargellini, tanto non ci
1: Sì,
0: vuole
1: ho
0: molto.
1: voglia. Lo
0: Sono d'accordo con Lucarelli.
1: faccio con i miei
0: Quanto al
1: figli, di
0: campo.
1: solito funziona.
0: Ah, vabbè, questo mi insegnerà qualche cosa più avanti. No, io non sono d'accordo su una cosa che hai detto all'inizio, sulla Ravenna che l'anno scorso era una sorpresa. Cioè, io già l'anno scorso mi aspettavo un Ravenna, non dico in corsa per la promozione, però diciamo che desse anche più battaglia, perché è una società ricca e
1: Forte, quello
0: seria,
1: senza dubbio.
0: sì, forte, con una dirigenza che insomma, vabbè, non serve ricordare, anche in questo caso non serve nemmeno ricordare chi sia un certo signore che risponde al nome di Arrigo Braida. Non dico che mi aspettavo di più l'anno scorso, però mi aspettavo più o meno quello da Ravenna, cioè non mi ha sorpreso. Quest'anno mi aspetto di più, anche perché deve rispondere, deve togliere, se

0: usa, lo dico un po' più forte, serio,
1: ti stiamo riperdendo. Ti stiamo riperdendo, Ivan.
0: No, sono qua. Dicevo, deve togliersi, secondo me, il dubbio se fa sul serio oppure no, se è un progetto stile album di figurine Panini, ovviamente uno pensa anche a Ronaldinho, oppure se c'è anche la voglia di andare in Serie B, perché secondo me ne ha tutte le qualità. Poi magari... competere per andare in Serie B non vuol dire andarci, perché poi se lo Spezia è più bravo di te, ci sta, fai i complimenti all'avversario e,
1: certo, e
0: basta. Però io, insomma, da Ravenna mi aspetto un bel campionato, ecco.
1: In conclusione, con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, diamo un'occhiata anche alle gare di stasera della quinta giornata. Dicevo in apertura che scenderà in campo e chiuderà il turno infrasettimanale il Gironi A alle 18.30, Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juventus Under 23, Desenzano Lecco, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Poi ci spostiamo alle 21 quando scenderà in campo l'Union Brescia di Corini contro il Treviso, una neopromossa da tenere sotto osservazione. Per quanto mi riguarda, Carpi Ospitaletto, Giana Trento e Renate Dolomiti Bellunesi. Per quanto riguarda la classifica, io credo che il Cittadella in questo momento è a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie, 7 gol fatti, 2 soli subiti. La sfida contro la Juventus, che è vero arriva da 3 giornate senza vittorie, è sicuramente già un test piuttosto importante, perché la Juventus di Brambilla è comunque un ostacolo molto molto complicato. E poi c'è la, diciamo, la favorita, la designata al successo dal 99,9% degli appassionati di Serie C, ovvero l'Union Brescia, che dopo il pareggio 0-0 col Trento, altra signora squadra, va a affrontare un Treviso che, insomma, è una neopromossa, ma anche qui a livello di ambizioni c'è tanto.
0: Sì, sì, decisamente c'è tanto anche di interessante in quello che ha fatto vedere in queste prime giornate. Bisogna vedere come se lo giocherà, perché il Treviso poi è una squadra che comunque non sta lì ad aspettare, a evitare di prendere gol, quindi può anche essere l'avversario giusto per il Brescia. Ecco, dal Brescia ci aspettiamo, ora va bene, il pareggio può capitare, 2 punti, certo, di ritardo a questo punto della competizione non significano assolutamente nulla, però per il Brescia questo campionato si deve prendere, deve sportivamente parlando ammazzare, cioè, come hai detto tu, è la squadra considerata favorita da tutti, ma lo sanno anche loro, lo sanno anche se tu parli con chiunque a Brescia, lo sanno, certo, che ha questo onere per quello che rappresenta il club, per quello che rappresenta la proprietà Pasini, per tutta una serie di ragioni, perché non è un girone oggettivamente, secondo me, di altissimo livello. Ci sono anni in cui, cioè, diciamo che il girone C è sempre più o meno stabile, poi A e B vivono di alti e bassi nel corso degli anni a seconda delle
1: classifiche.
0: Secondo me il girone A quest'anno non è propriamente di altissimo livello. Sì, il Cittadella può essere un avversario, ma secondo me il Brescia ne ha di più, francamente, per andare sul lungo. Quanto alla Città, allora, la Juventus Game è sempre, come tutte le Under 23, un po' un'incognita, perché comunque sono giovani, la Next Gen ha un po' più di esperienza in Serie C rispetto alle altre, però cambia ogni anno, quindi non sai che trovarti. Secondo me prima la incontri meglio è, perché sono squadre che poi tendono, l'abbiamo visto negli anni, sempre
1: a stabilizzarsi,
0: a migliorare il proprio rendimento, anche perché sono dei ragazzi che magari a settembre si conoscono poco o non hanno ancora idea di dove sono catapultati, e a gennaio, febbraio iniziano a macinare per davvero. Quindi è un avversario difficile da interpretare sempre Next Gen, però il Cittadella, per quello che ho fatto vedere finora, è una squadra che al Brescia gli può tenere testa. Poi, secondo me, ripeto, il Brescia deve cioè non deve, ha tutto per vincere questo girone.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Vediamo un po' cosa uscirà di stasera per la gara col Treviso. Ivan, grazie mille, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore, direttorissimo, mega direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manca a dirlo, su TMV Radio, perché se no non ci stareste ad ascoltare, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a prenderci un caffè e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Kolomouani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del pronostico Giocabet TV. Serie A al centro con due partite importanti. Partiamo a Monza-Sassuolo. Sassuolo favorita al 39% rispetto al 33% dato al Monza, con l'Aix al 29%. Nell'altra partita, il big match di giornata, Roma favorita al 38% sul 35% dato all'Inter, con l'Aix al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 17 settembre 2026, in archivio le gare della quinta giornata per quanto riguarda il girone C e per quanto riguarda il girone B, con anche due piazze che stanno vivendo due situazioni abbastanza particolari, iniziando dalla San Benedettese che ha messo in fila la quarta sconfitta consecutiva ieri contro l'Atalanta, Under 23. È arrivato il quarto KO per la formazione di Boscaglia in cinque gare. La posizione del tecnico, diciamo, è sotto osservazione, con Stellone e Colantuono come possibili alternative al tecnico siciliana, a cui comunque dovrebbe essere concessa almeno un'altra partita, quella del prossimo weekend contro la Pianese. L'altra realtà in difficoltà sicuramente è quella di Cosenza nel girone C, dove di fatto il progetto tecnico è in un momento di forte stallo, di forte impasse. I risultati non arrivano e c'è una situazione ambientale sempre più complessa da gestire, dove c'è una piazza oramai in totale contrapposizione con la presidenza, con il proprietario, con Eugenio Guarascio. Cosenza che ha fatto anch'esso un punto in quattro partite. Nella giornata di martedì è arrivato anche un KO piuttosto roboante, un 5-2 contro il Giuliano. Mi viene da dire che in questo momento le uniche due fortune del Cosenza si chiamano Fabio Lucioni e Federico Coppitelli, ovvero direttore sportivo e tecnico, che stanno cercando di tenere la squadra isolata da tutto il resto, perché se no la situazione sarebbe ben più complessa, mi verrebbe da dire. Chiusa la parentesi situazioni negative, ci riproponiamo in ottica positiva, quindi andiamo a analizzare quello che è successo e che sta succedendo il campionato di Serie C con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio mister Francesco Paravicini. Buongiorno, mister. Allora, mister, grazie di aver accettato il nostro invito
1: Grazie
0: in
1: a voi.
0: primis. Nel girone B, che abbiamo visto scendere in campo ieri con le gare dell'infrasettimanale, ne parlavamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, e mi riallaccio a questo al discorso che facevamo in precedenza. C'è uno Spezia che un po' a sorpresa è tornato subito competitivo, si è dimostrato essere subito competitivo, nonostante, insomma, la tradizione calcistica della Serie C vuole che le squadre retrocesse dalla B un po' di tempo per riprendere contatto con la realtà di terza serie. Ce lo mettono, ce lo impiegano. Sta facendo molto bene anche la Reggiana, che di fatto è solo 2 punti indietro rispetto alla formazione alla formazione di Turati. Le chiedo se è sorpreso innanzitutto da quello che sta facendo vedere lo Spezia, che ha messo in fila la quarta vittoria consecutiva, e da chi invece magari si aspettava qualcosina in più.
1: No, sorpreso no, perché come dici te, quando si retrocede è sempre difficile ripartire perché ti porti dietro le scorie, però allo stesso tempo dico che non sono due sorprese né Spezia né Reggiana perché alle spalle hanno società serie, direttori sportivi bravi, aspetta c'è Angelozzi che nel panorama calcistico è uno dei direttori sicuramente più preparati e più bravi che abbiamo. Hanno allenatori con profili differenti, però entrambi molto bravi perché a Reggio c'è Tesser che è una garanzia, dall'altra parte c'è un allenatore in rampa di lancio che ha già dimostrato in questi pochi anni in cui ha allenato di essere un prospetto veramente molto bravo. E poi lavorando molti anni con Italiano, sicuramente per lui è stata un'esperienza importante. Quindi hanno dietro due piazze importantissime. Due tifoserie enormi, e quindi no, non mi sorprende la loro partenza.
0: Nel girone B, appunto, prima dicevamo di Boscaglia, un tecnico che sembra essere già un po' sulla graticola. Sinceramente, la San Benedettese lo scorso anno ha avuto grosse difficoltà ad inizio stagione, proprio con Boscaglia era riuscito a riprendersi e a centrare la la salvezza, che era di fatto l'obiettivo minimo, come per tutte le formazioni neopromosse. In Serie C si parla di Stellone, che ha fatto un biennio molto molto positivo alla Vispesaro. Si parla anche di Colantuono, un altro tecnico di grande esperienza, ma esonerare o comunque cambiare guida tecnica dopo tutta la preparazione, il mercato e sole 4 partite non rischia di essere un passo falso, un darsi la zappa sui piedi, come si diceva un tempo, perché tecnicamente ancora di partite per recuperare ce ne sono e come.
1: Ma allora, io sono dell'idea che queste situazioni dall'esterno non sono facilmente giudicabili, perché sicuramente sono, e chi è all'interno, chi deve capire se un allenatore è seguito dalla squadra indipendentemente dai risultati. Quindi rispetto proprio a quello che ha detto adesso, secondo me più che andare a analizzare i punti in classifica bisogna andare a vedere se la squadra, se i giocatori sono con il tecnico, giudicare appunto, valutare bene le prestazioni. L'errore che si può fare appunto è farsi prendere, e questa è una cosa proprio italiana, farsi prendere dalla frenesia, andare dietro a commenti, a giudizi superficiali dell'esterno e magari buttare all'aria un lavoro di mesi, quindi una preparazione, una programmazione, sarebbe un vero peccato. Quindi dall'esterno è difficile giudicare, mi auguro che chi è all'interno riesca a giudicare in maniera lucida e competente le varie situazioni.
0: Sì, la frenesia è tipicamente italiana. Tra l'altro, insomma, non sarebbe neanche il primo esonero, perché insomma nel girone C sono già saltate un paio di panchine e ben prima della quinta giornata di campionato. Nel girone A, che scende in campo invece questa sera, c'è grande attesa per capire se il Brescia riuscirà a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Trento. Big match, perché il Trento è una signora squadra, è una delle più attrezzate per competere per l'alta classifica, però l'Union Brescia ha di fatto l'onere e l'onore di essere la favorita assoluta per questo girone, la squadra nettamente più forte per chiunque conosca la Serie C un minimo è evidente guardando non solo il nome in panchina ma anche il roster a disposizione dello stesso tecnico. La sensazione, mister, è che ci sia tanta voglia di dimostrare di poter competere contro questo Union Brescia, e quindi probabilmente per la formazione Corini ogni partita diventa più difficile di quello che sarebbe normalmente se non avesse, diciamo, la pressione dell'essere la favorita assoluta.
1: Ma essere la favorita assoluta è difficile, perché come in tutti gli sport, è una cosa che poi io ripeto spesso, la pressione esposta, per il Brescia che è indubbio che sia la favorita per la vittoria finale, ed è anche come ha giustamente detto il mister Corini in pre-partita, ha detto è l'unica squadra che si è esposta dicendo di voler vincere questo campionato, però appunto questa pressione può giocare appunto soprattutto nelle partite iniziali, può creare qualche difficoltà, ma infatti a Brescia secondo me devono essere sereni, devono essere consapevoli della squadra che hanno messo a disposizione del mister, dello staff che è di primissimo livello, hanno dietro una piazza importantissima, quindi penso che con la pazienza e con la lucidità il Brescia possa portare a termine gli obiettivi che si sono dati per questa stagione.
0: Cittadella è la rivale numero uno per il Brescia?
1: Cittadella sì, Cittadella, perché a differenza dell'anno scorso, ritornando sempre alla pressione, probabilmente anche a livello di comunicazione hanno lavorato meglio, si sono tolte un po' di pressione sulle spalle e quindi hanno affrontato questo campionato con un po' più di leggerezza rispetto a quello precedente, e l'inizio di campionato è stato super positivo e appunto sono una delle pretendenti alla vittoria finale.
0: Mister, un'ultima occhiata la diamo anche al girone C che ha giocato martedì sera in contemporanea con le ultime due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, la Coppa Italia versione maggiore, versione sorella maggiore, quella delle squadre di Serie A e di Serie B. Prima parlavamo del Cosenza, ma c'è anche il Crotone in forte difficoltà. Il Crotone tra l'altro è partito anche con un meno 6 in classifica e sicuramente non aiuta e non porta serenità. Mi concentrerò un secondo sulla Salernitana, perché per l'ennesima stagione, cioè che si tratti di Serie B, che si tratti di Serie C, la Salernitana tutte le volte, per importanza della piazza e per storia, insomma, ce l'aspettiamo tutti subito competitiva, subito presente nelle zone alte della classifica. La formazione di Cosmi in realtà in 5 giornate è vero che ha perso una volta sola, ma ha anche vinto una volta sola. È arrivato un 1-1 col Barletta neopromosso in questo turno infrasettimanale. Il problema è che davanti corrono come dei dannati, perché è vero che il nome della capolista è assolutamente sorprendente, perché è il Sorrento che ne ha vinte 5 su 5, ma il punto centrale è che ci sono già 9 punti di svantaggio per la Salernitana. Anche qui di tempo ce n'è tanto, però l'impressione è che alla Salernitana gli manchi quel qualcosa per trasformare questi pareggi in vittorie. Non so se è personalità questo, magari lo chiedo a lei, se è un giocatore da ultimo minuto, se è il centravanti che ti sblocca col pallone sporco che ti capita magari in maniera casuale. Sta di fatto che questa Salernitana sembra non riuscire a salire di marcia.
1: Vabbè, allora adesso sono passate pochissime giornate, però tornando un po' ai discorsi che facevamo prima, secondo me Salerno come Bari sono piazze talmente importanti per la Lega Pro, ma per gli stessi giocatori, perché comunque per giocatori tra virgolette di Lega Pro giocare in piazze così importanti veramente a volte diventa difficile, e quindi spesso vengono spiegate in questo modo le difficoltà di queste realtà. Quindi penso che per la Salernitana ci voglia, come ho detto prima, grandissima lucidità, perché e star vicino alla squadra, i tifosi devono rimanere dalla parte della squadra, perché devono aiutare questi ragazzi, perché giocare in queste realtà, Salerno come Bari, non è facile, quindi a maggior ragione devono cercare di aiutare la squadra.
0: Mister, grazie mille dell'intervento, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie, buongiorno.
0: Salutiamo mister Francesco Paravicino, con il quale abbiamo analizzato un po' la situazione dei tre gironi. Tra l'altro nel girone C c'è un Sorrento che ha fatto un 5 su 5, ma c'è anche una signora casertana con Espinal in panchina in seconda fila, con anch'essa imbattuta. Sono le uniche due formazioni a non aver mai perso. E poi c'è il Bari di Rastelli, un'altra squadra che è solo perché si chiama Bari, destinata a vincere e a non avere altra possibilità se non quella di battere tutti. Abbiamo parlato della Salernitana, a 6 punti in questo girone c'è anche il Catania di Emilio Longo, che però a differenza della Salernitana, che è andata sulla continuità progettuale, Catania ha cambiato tanto, ha cambiato in panchina, ha cambiato tantissimo nella rosa, quindi diciamo una partenza un pochino più a rilento era più facile aspettarsela. Detto questo, andrei con grazie all'ausilio del buon Costantino a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi. Andrei a celebrare il primo posto in classifica al girone B dello Spezia, andando a sentire le parole del suo condottiero, della sua guida, del suo mister Marco Turati.
2: Sarà così, sappiamo che
3: no. Allora, questo Spezia non finisce più di stupire. Anche oggi grande personalità, grande temperamento, bel gioco, cioè tutto sembra filare perfettamente, sapendo anche che Ravenna aveva vinto, quindi che la Reggiana poteva vincere, quindi come se nulla fosse, giocate con uno schiacciasassi, 4 vittorie di fila, una squadra giovane costruita in tempo di abbastanza in tempo, cioè rifondata completamente, c'è il merito di tutti qua.
2: Ma sì, sono molto contento oggi. Chiaramente il merito principale va ai miei ragazzi che oggi sono stati veramente magnifici, ma lo sono quotidianamente per quello che mi fanno fondamentalmente vedere. Come hai sottolineato bene tu, siamo partiti molto in ritardo rispetto a quella che era la classica tabella di marcia, perché avevamo cominciato con una squadra che poi si è smontata pezzo dopo pezzo, abbiamo messo ragazzi, molti anche all'ultimo minuto, e io gli sto chiedendo grandissimi sacrifici sia da un punto di vista fisico e soprattutto da un punto di vista mentale, perché quando bisogna concentrare tutto per migliorare, crescere, abbiamo fatto tante sedute video extra, abbiamo fatto tanti allenamenti extra, e devo dire che mi stanno dando grandissime risposte da questo punto di vista. Anche oggi, come sottolineavi tu, avevamo 3 2006 in campo, un 2005, quasi tutti nati dopo il 2000, quindi sono sicuramente ragazzi che hanno fame, che io ripeto quotidianamente devono mettere conoscenze dentro, si stanno applicando molto. Spero solo che questa gioventù non li porti ad andare fuori strada, ma che rimangano sempre concentrati sull'obiettivo, perché di fronte a noi quotidianamente mi rendo conto che abbiamo squadre forti.
3: Ecco, quello che sorprende è che la squadra non specula, va in vantaggio, è successo anche a Livorno, è successo con Livorno, eccetera, va in vantaggio e continua ad attaccare, non si accontenta mai, non arretra, a parte forse il finale con Livorno, però diciamo che è sempre, sempre votato all'offesa e mai alla difesa.
2: Ma fondamentalmente è quello che chiedo io quotidianamente, poi anche per una ragione un po' di gioventù, spesso non riusciamo a capire bene in quale mini partita ci stiamo trovando dentro la gara, però come sottolinei anche tu, quando spingiamo in avanti, quando spingiamo forte, poi riusciamo a fare delle ottime cose. Abbiamo, e lo voglio sottolineare, quei 2-3 vecchi che sono veramente splendidi, che sanno comunque sia guidare, trascinare, e secondo me si stanno anche divertendo, e forse anche per questo motivo che non speculiamo mai.
3: Visto bene anche Capolupo sta crescendo, la fotografia del gol quando ha recuperato palla ed è partito scambiando con un compagno poi facendo l'assist è un po' la fotografia di questo Spezia che cresce costantemente.
2: Sì, lui è chiaramente la figura principale di quei giovani che vi dicevo che hanno bisogno di allenamenti, partite, minutaggio per migliorare, crescere. A me sembra un po' Sapola dell'anno scorso, io ho avuto la fortuna di allenarlo scorso anno, inizialmente era un ragazzo di 18 anni con grandissime qualità, ma che doveva mettere dentro, secondo me è migliorato molto e lo sto ritrovando pronto quest'anno. Sono molto contento di loro perché so che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di grandissimo lavoro per poi insomma diventare calciatori importanti per questa categoria.
4: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Siamo alla quinta di campionato, ma mi sembra che già questo girone stia prendendo una certa fisionomia, no? Praticamente le tre squadre probabilmente accreditate a giocarsi la vittoria finale saranno Spezia, Ravenna e Reggiana. Avendo visto noi qui a Perugia, già avendo affrontato già Ravenna e lo Spezia, non ancora la Reggiana, ma il 27 sarà qui al Curi a giocarsi la partita. E abbiamo visto che però questo Spezia ha qualcosa in più, io parlo a livello chiaramente rispetto a Ravenna, una squadra ben messa in campo, ben impostata, molta sintonia tra i giocatori, molto aggressiva soprattutto sui portatori di palla, è una squadra che non ti fa giocare, e questo forse è l'elemento determinante, visto che lei viene, conosce molto bene anche il campionato di Lega Pro, potrebbe essere questo un aspetto fondamentale per la vittoria finale, cioè avere dei giocatori già pronti per il tipo di campionato che si sta giocando?
2: Ma sì, penso che per quanto riguarda l'aggressività, la fame in questo campionato non possono mai mancare, quindi da questo punto di vista sono stato molto chiaro e molto netto con i miei calciatori. E il fatto che oggi voi me lo sottolineate per me è sicuramente grandissimo motivo d'orgoglio. Per quanto riguarda il campionato invece non sono d'accordo che si sia già delineato, perché ci sono molte squadre quest'anno forti, ci metto dentro il Perugia stesso, che è una squadra a mio avviso costruita bene, con tanti calciatori che hanno un'esperienza importante per questa categoria. Abbiamo visto secondo tempo i cambi fatti, è subentrato Vergani, che è un calciatore che conosco molto bene ed è un calciatore magnifico per questa categoria, è subentrato Cisco, ci sono tanti calciatori veramente bravi, lo stesso Langella, quindi noi dobbiamo solo guardare al nostro percorso di crescita, sapendo che magari c'è qualche realtà che oggi è un po' più pronta di noi perché ha un'esperienza diversa rispetto alla nostra. Noi non possiamo prescindere dall'organizzazione, dal fatto di farci sempre trovare al 110%, perché come dicevo anche poco fa, non abbiamo quell'esperienza per gestire i momenti, non abbiamo l'esperienza per gestire a livello individuale le varie situazioni che ci capitano dentro la partita, cosa che invece magari altre squadre che sono state costruite diversamente secondo me possono vincere le partite anche solo con la malizia e la furbizia. A me è capitato da calciatore di essere in una squadra grande e so cos'è che vuol dire. Noi purtroppo dobbiamo guardare ad altro, dobbiamo sapere che il nostro percorso sarà bello se spingiamo sempre e se ci compattiamo sempre di squadra, se invece non...

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90. Il diavolo parte subito male, al sedicesimo si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gilak che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Gol sbagliato, gol subito, e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane, e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte della puntata di oggi di A Tutta C. Siamo alla vigilia delle gare del girone A, che vanno a chiudere il quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale della stagione di Serie C, ma anche il primo infrasettimanale del calcio professionistico italiano, perché la Serie C non si ferma, tra l'altro, con la sosta per ben 3 settimane di fatto dei campionati maggiori. La Serie C diventerà ancora più centrale, ancora più ricca di interesse e di spunti, e noi continueremo ovviamente a seguirla e a raccontarvela nel migliore dei modi. Direi allora, prima di proporre un altro contributo tra quelli che abbiamo preparato con il buon Costantino Fazzari, direi di andare a riepilogare quelli che sono le gare di questa sera per la quinta giornata del campionato di Serie C, girone A. Alle 18:30 Albino Leffe Arzignano Valchiampo, Cittadella Juventus Next Gen, Desenzano Lecco Lubenzano e Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione Milano. Poi l'attenzione si sposterà in serata alle 21 con Union Brescia Treviso, Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi. Per una classifica del girone A di Serie C che, come dicevamo in precedenza, in questo momento vede primeggiare non l'Union Brescia, la favorita di diritto, insomma, di questo raggruppamento, bensì il Cittadella. E quindi andiamo a vedere se la tecnologia mi assiste, ma in questo momento mi sembra decisamente di no. Forse ce la facciamo. Una classifica che vede l'Union Brescia tardato dopo il pareggio col Trento, ma il Cittadella primo con 12 punti, in seconda posizione proprio l'Union Brescia a 10 assieme all'Ospitaletto, ad 8 ci sono Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi e il Trento, a 7 il Treviso, a 5 la Next Gen della Juventus, Albino Leffe e Desenzano, a 4 Carpi, Novara, Lumezzane, Provercelli, Arzignano, Valchiampo, Lecco e Pergolettese. Chiudono il quadro la Folgore Caratese e il Renate con un punto, la Giana Erminio che invece è a 0 dopo 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate. Per questo motivo la gara di questa sera, con un avversario complicatissimo come il Trento per la formazione Gorgonzola e il suo tecnico Alessio Cambirasio, potrebbero essere molto molto importanti per una Giana che ci ha abituato a stagioni di sofferenza, ma ci ha abituato anche a grandi stagioni in alta classifica, così come, a dire il vero, lo stesso Renate, che è sopra la formazione Gorgonzola di un solo punto. Renate che l'anno scorso era di fatto la quarta forza del campionato assieme al Vicenza, assieme all'Union Brescia e al Lecco, altra squadra in difficoltà. Quantomeno la formazione di Valente si è imposta 1-0 proprio sulla Giana nello scorso weekend, ponendo fine a quello 0 nella casella delle vittorie in campionato. Il punto sul girone A lo abbiamo fatto, quindi io direi di fare così, se il buon Costantino è d'accordo. Noi ci salutiamo dando l'appuntamento a domani Tutta C. Non perdete tutto il resto del palinsesto di TV Radio, perché c'è l'Europa League da continuare ad analizzare, c'è il campionato che si avvicina con la nuova giornata, perché poi ci saranno appunto due weekend consecutivi senza campionati maggiori, quindi senza Serie A, senza Serie B, ma anche senza Premier, senza Bundesliga, senza La Liga, senza Ligan. Quindi ci sarà spazio per le nazionali, ci sarà spazio anche per capire quale volto avrà la nazionale di Roberto Mancini, e quindi godiamoci, quindi massima attenzione a tutte le analisi di TMV Radio per quanto riguarda il campionato di Serie A, ma ovviamente anche quello di Serie B. E noi ci salutiamo abbiamo sentito prima Marco Turati, primo in classifica con lo Spezia in girone B, che ha giocato nella serata di ieri. Mi sembra giusto chiudere con il rivale, la contender numero uno della formazione spezzina, ovvero la Reggiana, e quindi andiamo a sentirci in conclusione, e qui ci salutiamo, saluto e ringrazio anche Costantino Fazzari, il tecnico della Reggiana, Attilio Tesser. A domani.
1: Oggi ho preso la prova di forza, è stato forse il primo gol subito a darvi la scossa decisiva per portarla a casa.
2: Sicuramente è stato molto importante. È stato molto importante trovarlo subito. Noi ha dato fiducia, magari un po' di scoramento la vi spesero. In quel momento di partita, prendere un gol così a freddo fa sicuramente male. Però l'atteggiamento della mia squadra era subito aggressivo e abbiamo recuperato palla e fatto gol su questo atteggiamento. E poi diciamo che siamo arrivati alla fine primo tempo belli perché abbiamo fatto dei bei gol, abbiamo avuto altre occasioni, abbiamo gestito la partita nel primo tempo soprattutto bene.
1: Cosa temeva della vis e come l'ha vista oggi?
2: Allora, la Vis, quello che avevo notato, che è una squadra molto intensa, sempre propositiva, che non rinuncia mai a giocare. Quindi si può sempre rischiare in qualsiasi momento. Conosco bene Di Paola, ha un calcio importante, può succedere un calcio d'angolo, una punizione e tutto può rimettere in gioco tutto. La Vis, secondo me, farà bene perché ha tutto il potenziale per tirarsi fuori da quella zona di classifica. Chiaro, perdi due partite in 10 uomini, fino a quel momento non avevi perso, e perderli al 90esimo, 92esimo una e all'86esimo quell'altra lascia un po' il segno. Dopo pochi minuti va sotto con noi, insomma, penso che siamo una buona squadra alla fine. Non è semplice, ma ho visto che fino in fondo hanno lottato e avranno la forza di provare a recuperare.
3: Come giudica la prova dei suoi due gioielli, Sispos e Portanova, che si è fatto la doppietta?
2: La devo giudicare positivamente, molto positivamente, perché il capitano ha dato proprio l'impulso lui per primo, con l'intensità, con una partecipazione a tutto campo che mi è piaciuta molto. E Sipos ha fatto il finalizzatore e l'ha fatto in maniera egregia, con colpo di testa e poi con gioiello dei gol. E quindi solo complimenti a tutte e due, per i gol, per l'atteggiamento e dopo anche alla squadra, perché poi deve avere anche una squadra che magari sul cross, per il Paldelli, ha fatto un bel cross e lui ha dato una bella zuccata. Se non arriva il cross magari è un po' più complicato fare
3: Cosa è cambiato invece dal pareggio con Guidonia?
2: gol. Non ha cambiato nulla. Guidonia è una formazione molto importante. Abbiamo sofferto nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Guidonia sarà una formazione che secondo me starà nelle parti alte della classifica, quindi mi ha trovato una squadra di un valore. Abbiamo fatto più fatica di stasera ad abituarci al sintetico, mentre loro si allenano tutti i giorni su quel sintetico, e noi abbiamo fatto un po' fatica in quella prima parte del primo tempo dove abbiamo sofferto. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio del secondo tempo.
4: C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
5: Per i più, Roma-Inter di sabato prossimo sarà la sfida tra la Tula e la Dybalen, o magari, riducendo il campo, la sfida tra il capocannoniere della scorsa Serie A, Lautaro, e quello che probabilmente lo sarà in questa, Malen. Guardando i dati degli attacchi, non può che non essere così, visto che si affrontano le squadre che hanno segnato più gol in queste prime 4 giornate, 13 l'Inter, 12 la Roma. Il tutto rispecchiando quella tradizione che vedeva le partite tra le due compagini come gare spettacolari e ricche di gol. O forse non sarà così. Entrambe le squadre hanno 12 punti, entrambe hanno segnato una media di 3 gol a partita, ma difensivamente parlando siamo al giorno e la notte. La Roma ha fatto dell'aspetto difensivo uno dei suoi punti di forza nella passata stagione, riuscendo a vincere le partite spesso 1-0, in attesa che Malen abbia portato i gol alla squadra. Seconda miglior difesa della scorsa stagione, nettamente la migliore delle big in questa. Un gol subito finora contro i 4 di Milan, Juventus e Como, miglior difesa dello scorso campionato, i 5 del Napoli e i 6 incassati dall'Inter. Proprio per questo la difesa potrebbe essere il fattore predominante per decidere le sorti di una partita tra due pretendenti allo scudetto. Quanto la difesa nerazzurra di una squadra che sta facendo della rimonta il proprio marchio di fabbrica potrà contenere la Dybalen, E come saprà la retroguardia giallorossa contenere la Tula memore dei 5 gol subiti nell'ultimo scontro diretto? Da questo punto di vista, la difesa romanista, forte dell'innesto di Balerdi, che è andato a consolidare quella che, come già detto, è stata la seconda miglior difesa della Serie A, sembra poter spostare l'ago della bilancia. Non solo Balerdi, perché anche De Ron pian piano si sta ritagliando il suo spazio e il supporto difensivo contro il Torino è stato determinante. Senza contare che la Roma in porta ha il miglior portiere del campionato, l'Inter Martinez, a cui sono state mosse molte critiche. Situazioni sulla carta che il campo confermerà o potrà ribaltare, ma al momento la solidità difensiva della Roma sembra essere il fattore che possa spostare l'ago della bilancia dalla parte giallorossa. Col podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it. Luca D'Alessandro.
4: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
6: Stato di calma apparente, il titolo di una nota canzone pare adatto per decifrare lo stato emotivo di Spalletti rispetto al rischio di perdere la panchina della Juve, sulla quale molti tifosi, e non solo, vorrebbero di nuovo Conte. Mentre parla, il tecnico bianconero si tocca continuamente le sopracciglia, tra le mani il passaggio continuo da una penna nera ad una rossa, volume mediamente basso della voce, più deciso quando viene stuzzicato sull'argomento principe di questi ultimi giorni. Dobbiamo dimostrare di meritare la Juve, non far cambiare idea a tiratori scelti, a chi parla sui social o a chi vomita le sue debolezze addosso agli altri. Lucio replica ad un giornalista accusandolo, si fa per dire, di mostrare idealmente due locandine con la faccia di Conte per averlo nominato un paio di volte nel corso della sua domanda. Ormai il vostro manifesto è chiaro, ripetete il suo nome perché volete rimarcarlo. Carnevali lunedì ha speso parole di elogio per Spalletti, allontanando l'ipotesi esonero, ribadendo però che alla Juve bisogna vincere. Sempre in uno stato di calma apparente, Spalletti annuisce, risponde all'amministratore delegato e lancia un messaggio ai tifosi che vogliono Conte. Sono di meno di ciò che ha detto, ma non lo deluderò. Lavorerò per diventare ciò che vuole. Sulle voci dei tifosi, invece, dico che continuo ad allenare con la stessa determinazione. Dunque, il nome di Conte sembra non turbare Spalletti. La pressione è inevitabile se siede sulla panchina della Juve. Anzi, la pensa così. È la medicina per imparare a vivere. Le sue parole, caro Lucio, vincere, invece, è la medicina per guarire dalle ferite post-Sassuolo e non solo. Il tecnico bianconero è uno navigato e ne è consapevole. Tocca a lui far invertire la rotta di una nave finita in acque movimentate. Altrimenti, le locandine con la faccia di Conte aumenteranno. È la dura legge del calcio.
4: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. L'interista in podcast.
7: La nuova Inter è quella vecchia, accentato naturalmente. La nuova Inter è, diciamo che non è così nuova, perché i nuovi arrivati non hanno inciso rispetto a quello che, o non stanno incidendo, naturalmente siamo all'inizio stagione, rispetto a quello che però potevano essere le aspettative, ma per motivi che sono diversi chiaramente. Partiamo dalla porta. Martinez inevitabilmente non è un valore aggiunto rispetto a Sommer, ed è un giocatore che sta palesando qualche difficoltà, non di carattere, diciamo, non nella reattività, perché quella ce l'ha. È straordinario, tanto più che i suoi riflessi sono stati prontissimi in occasione della gara con il Madrid, ma ha delle palesi incertezze in diverse partite e ha dei problemi di carattere tecnico. Quindi lui, che non è esattamente un nuovo portiere, non è un nuovo arrivato, però diciamo che nel momento stesso in cui si insedia da titolare in porta è un po' come se lo fosse. Provedel, diciamo che la sua storia dice che sembra essere un portiere più pronto, più sicuro, e poi sarà chi vuol decidere giustamente se continuare con lui per vedere di dargli fiducia, che è la cosa che più serve, o se al contrario vale la pena se continuare a avvicendarlo. Spence non è ancora pervenuto, semplicemente per un lungo infortunio. Io continuo a pensare che il vero titolare sia Diouf e non Spence, un po' perché conosco molto bene Spence, che è un ottimo giocatore, solido ma più difensivo, e per le partite o il tipo di partite che deve fare l'Inter penso che tra i due sarà difficile poter pensare chi possa essere il vero titolare. Diouf ha caratteristiche tecniche formidabili e a mio modo di vedere è il vero acquisto di quest'anno, anche se anche lui è arrivato l'anno scorso, perché è normale che quando un giocatore viene messo nelle condizioni di poter operare, anche se lui si sente più interno,

0: naturalmente un valore aggiunto, perciò ci vuole tempo. La vecchia Inter, vale dire anche quella dell'anno scorso, implica che giocatori, per esempio lo stesso Bonny è cresciuto, entra ed è molto più incisivo, e non solo perché ha fatto gol con l'Udinese. Pio Esposito è un giocatore che può partire dal primo minuto, l'anno scorso diciamo che prima di entrare dal primo minuto o di essere titolare ci voleva, invece con l'Udinese, nonostante l'assenza di Martinez, Pio Esposito non l'ha fatto rimpiangere, insieme specialmente a Thuram, che è un giocatore che quando deborda è di fatto fa quasi reparto da solo. È una vecchia Inter che funziona principalmente per un motivo, perché l'Inter di oggi è un Inter che sta meglio fisicamente, l'ho detto, lo ripeterò allo sfinimento, lo so, però questa è una squadra che quando gioca, si vede l'anno scorso, l'Inter stava in piedi a fatica per certi versi, nel senso che non reggeva 90 minuti di un qualunque match, ed è arrivata a spompa a febbraio, dove spero che quest'anno invece le cose vadano diversamente, perché ha bisogno di rifiatare o perché magari aveva giocatori che erano già logori. Ecco, quest'anno c'è un Barella che è sontuoso, ma in tutte le partite. Quest'anno hai uno Zielinski ispirato in molte occasioni, è una squadra che si muove bene, al netto di giocatori che sono infortunabili, per esempio Çalhanoğlu, che anche quest'anno salterà i suoi bei tre mesi inevitabilmente, perché è un giocatore ormai facilmente infortunabile, ma le risorse che ci sono a disposizione sono sufficienti per poter, come dire, colmare la lacuna. E quindi l'idea che Curtis Jones sia la forse alternativa e non, con tutto rispetto, Aslani, già ti garantisce un maggiore ricambio. Ecco, tutto questo alla fine diciamo che ci dà la possibilità di pensare che l'Inter oggi sia paradossalmente più forte anche senza la necessità di avere i giocatori acquistati in estate in campo, ma per motivi che sono quelli che vi ho appena detto. Ma non basta, ne parleremo anche più avanti.
1: L'Interista in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto mercato web in podcast.
3: Il nome di Antonio Conte da tempo, da sempre, aleggia sulle panchine italiane, internazionali, prima europee ma ora non soltanto. Quale sarà il futuro del tecnico salentino, un allenatore desiderato da molti, ma più che un tecnico da ciclo, da un vero e proprio spremitore? Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Al fischio finale di Sassuolo 3, Juventus 2, radio, siti, social sono stati inondati di messaggi e chiamate dei tifosi bianconeri, via Spalletti dentro Antonio Conte, come se potesse rappresentare la panacea ad ogni male. Certo, nella storia degli amori che a volte ritornano, dopo giri immensi, Antonio Conte questo giro sta continuando a farlo nelle tante chiese in giro per l'Italia e per l'Europa. I tifosi della Juve aspettano ancora, è un desiderio mai celato, molto evidente, che i tifosi della Juve auspicano di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus domani, magari oggi, dicono in tanti. Il punto è che Conte non è un allenatore, non lo è mai stato, almeno fino ad oggi, chissà che magari per un ritorno alla Juve non sia destinato a cambiare taglio di carriera, ma non è mai stato uno da progetto, uno che prende una squadra, la rivolta come un calzino, la potenzia, la spreme e poi la lascia senza goccio di energia ma ad altissimo livello, costretta nel bene, anche negli aspetti non il male, ma con doppio sforzo, a rigenerarsi e a riaprire un nuovo ciclo che non riguarda però più Conte. Conte e Juventus è un matrimonio che non sa da fare, ha detto almeno così per adesso Giovanni Carnevali, e l'augurio per Luciano Spalletti è che così sia ab eternum. Dove può andare allora Antonio Conte? Beh, in Italia il Milan ha già aperto il suo ciclo ed è diverso con Ruben Amorim. L'Inter non è un capitolo che si può aprire, così come la Roma. Il Napoli l'ha chiuso il capitolo Antonio Conte per aprire quello Massimiliano Allegri. Certo, abbiamo visto che a volte ritornano, però non ci sembra questo almeno al momento il caso. In Premier League è chiaro che una squadra, pensiamo più il Manchester United come progetto piuttosto che le altre, sia una da attenzionare sempre dovesse cambiare, perché è una squadra che più che per il taglio di Guardiola, l'abbiamo visto con Amorim e con Ten Hag, cerca un condottiero, una guida. Dopo gli anni di Ferguson l'ultimo a vincere è stato José Mourinho, non a caso. Poi le altre sarebbero una diminuzio per il valore assoluto di Conte. E il Tottenham ha fatto ottime cose, ha scelto un'altra strada opposta anche tatticamente a livello di gestione, come Roberto De Zerbi, nonostante non stia facendo affatto bene. Il Fenerbahce spera di averlo, il campionato turco sta facendo così grandi cose a livello di

0: giocatori tecnici che sogna anche Antonio Conte. Vedremo. Al momento sembra la strada più plausibile, da capire se lo sarà anche per Antonio Conte. E poi c'è l'Arabia Saudita, che da sempre lo aspetta, è pronta a ricoprirlo d'oro, dove non è mai voluto finora andare, cosa che invece ha fatto Simone Inzaghi. Insomma, è una partita apertissima, sempre il futuro di Antonio Conte, che un desiderio anche lui, forse un po' più celato, ce l'ha, quello di chiudere, proseguire il suo cerchio con la Juventus dentro Lokova. Però vediamo, perché le alternative ci sono, potrebbero nascere di nuove. In questo momento aspetta e aleggia sul futuro di tanti allenatori in Europa e non solo.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
2: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
3: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
2: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
3: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e ferendo almeno 16 persone, tra cui due bambini di 10 e 12 anni.
2: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
3: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, continua l'andamento lento delle nostre italiane nelle coppe, perché dopo un avvio di Champions League che ha visto trionfare di fatto soltanto il Como con un pareggio che poteva però, da cui si poteva però ottenere di più per quanto riguarda la Roma sul campo del Fenerbahce, sono arrivate, come sapete, le due sconfitte dell'Inter in casa del Madrid e del Napoli a casa propria contro l'Arsenal. Per carità, il Real Madrid, l'Arsenal era la finalista della Champions League scorsa, nonché vincitrice della Premier, quindi si poteva anche mettere in conto. Abbiamo rimandato tutto all'Europa League, rimandiamo ancora tutto all'Europa League perché questa sera gioca la Juventus contro il NEC, ma ieri c'era l'esordio del Milan in casa contro il Benfica. A leggere la formazione, come sapete bene, perché poi l'abbiamo analizzata a lungo anche con Antonello Gioia di Milan News, sembrava insomma fosse un po' snobbato questo Benfica dalla formazione, tanti cambi, turnover proposto da Mourinho. In realtà anche l'atteggiamento in campo ha dato la stessa sensazione, tant'è che il Milan ha perso l'esordio in Europa League in casa contro il Benfica, 2-0 per punti portoghesi che portano a casa la vittoria, tolgono i primi 3 punti al Milan e cominciano i primi fischi, i primi processi in casa rossonera, peraltro davanti a Antonio Conte, che è un po' il nome che sta circolando tanto, il famoso fantasma che aleggia sulle panchine. A proposito di panchine, sapete che già due sono cambiate stasera, quindi quella del Bologna che abbraccia Raffaele Palladino, quella della Fiorentina che ha abbracciato Vanoli, già due vittorie su due partite per lui. Questa sera c'è la Juventus e questa sera e domenica la Juventus non ha altre possibilità che vincere, altrimenti sarà un'altra la clamorosa panchina che rischia di traballare, quella di Luciano Spalletti, sempre con il solito fantasma, quello di Antonio Conte. Ieri Spalletti ha respinto parzialmente, ma insomma ha capito che quel fantasma c'è. A proposito di fantasma, c'è il fantasma del commissariamento della FIGC, dopo appunto la richiesta di ulteriori verifiche che verranno fatte poi dalla giunta del CORI, e incredibilmente, perché è una possibilità concreta o perlomeno legalmente fattibile, il commissario della federazione potrebbe essere lo stesso Malagò, fino a nuova elezione, che potrebbe far decadere magari lo stesso Malagò, che potrebbe aver indispettito i suoi, diciamo, coloro i quali l'hanno votato, i suoi elettori, che magari davanti a questo vizio di forma possono decidere di cambiare idea e tutto potrebbe essere riscritto. Tutto questo all'alba di una lunga sosta per il campionato italiano e la possibile, la necessaria rinascita della nostra nazionale sotto gli ordini di Roberto Mancini. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e oggi editoriale con Luca Calamai. Luca, quanta roba sul tavolo, buongiorno.
2: No, ma te ci hai devastato, Vince.
1: Lo so,
2: cioè, purtroppo. Ci hai fatto uno scenario che c'è, mi hai messo una malinconia, una tristezza.
1: Hai ragione.
2: Il peggio del peggio, l'hai dette tutte proprio, non ce n'hai risparmiate una,
1: nessuna.
2: In campo, fuori dal campo, dappertutto, cioè,
1: è uno sfracello.
2: Che uomo cattivo
1: che da dove vuoi partire per lenire le ferite di questa nostra Italia del calcio?
2: Dal campo, perché la vicenda di Malagò chiaramente è tutta una questione politica, e quando dico politica è proprio una questione complessiva. Sinceramente è una roba molto, molto delicata, molto particolare, dal mio punto di vista noiosa, ma in realtà molto triste. No, mi interessa più il campo, perché te hai fatto una fotografia. Io vorrei sapere il ranking UEFA stagionale, come siamo partiti, perché cioè, altro che avere 5 squadre in Champions, no, sì, per sì, questo sì, tipo di partenza. Sai bene che una dei nostri competitor per quello che è il ranking europeo è proprio il Portogallo, quindi sotto questo punto di vista la sconfitta del Milan è due volte pesante, perché fa crescere un nostro rivale. Però vedi, io credo che il Milan oggi è un capitolo inevitabile, no? Allora io ho portato qui, mentre sono in sala di riunione per collegarmi con te, ho portato la Gazzetta dello Sport, giornale al quale sai quanto sono
1: certo legato, no? Certo,
2: e giornale che comunque ha un prestigio e una competenza che credo sia inattaccabile, al di là del fatto può piacere o non può piacere.
1: Vabbè, quello...
2: pagina 6, se non sbaglio, 6. E Amorin sprofonda, va bene il titolo, e fin qui ci siamo. Poi c'è il virgolettato di Amorin. Nel virgolettato c'è: disorganizzati, E Vincenzo, chi è che la deve organizzare una squadra?
1: Appunto, l'allenatore.
2: Questo non i tifosi, giusto?
1: No, direi a occhio no. Magari direi i tifosi nemmeno sarebbero anche stanchi di vedere un Milan lontano dai suoi standard.
2: Direi nemmeno i giornalisti, giusto?
1: E occhio, nemmeno. No, direi occhio.
2: Non il presidente, perché il presidente non organizza una squadra, va bene? Quindi, disorganizzati. Come dire, oh, io ho sbagliato. Bene, poi, poco attenti.
1: E anche qui direi
2: poco attenti, Vincenzo, chi è che deve fare attento una squadra? Fa scendere in campo con l'approccio. Vedi, te hai fatto riferimento alla scelta degli 11, no? Ed è un'analisi ovviamente che si presta a un dibattito. Ma il problema del Milan di ieri non è se gioca Marangio o non gioca Marangio, poi per carità può cambiare un po', è l'atteggiamento complessivo, cioè chi è sceso in campo sono tutti giocatori di un certo livello, di un certo costo, nel disorganizzati e poco attenti è una bella dichiarazione di colpa, no? Una pesantissima.
1: Cioè,
2: una responsabilità primaria di un allenatore è organizzare una squadra e mandarla in campo con la giusta concentrazione. Lui non ha fatto nessuno. Vada avanti, non è mia finita. La più bella arriva adesso. La rosa, punto di domanda, forse non adatta a me. E allora devi mandare via.
1: Certo. Cioè,
2: se io leggo questo virgolettato di Amorim, va bene? In una società organizzata, manda via. Perché devo tenere un allenatore che dice che questa squadra non, rosa non è adatta a me? Io ragazzi, io avverto un momento di confusione tra gli allenatori, va bene?
1: Sì, molto.
2: Allora, la dichiarazione di Amorim, lui è un... Ora dice, guardate, ho sbagliato tutto, non ero io, ero posseduto in quel momento. Ma se una squadra che, se non sbaglio, vada a memoria, correggo nel senso, è la squadra che è la società che ha speso di più sul mercato, l'allenatore è arrivato nei tempi giusti. Se dopo 2 mesi di lavoro l'allenatore di una squadra che ha speso più di tutti in Italia ti dice questa rosa non è adatta a me, devi cambiare l'allenatore. Noi oggi, ieri, ma io trovo un momento di delirio tra gli allenatori. Allora, se mi permetti, ci collego anche Grosso a questa vicenda.
1: Certo,
2: no?
1: Sì.
2: Grosso, allora, noi non abbiamo le parole di Grosso, per cui ci mancano in questi casi dei virgolettati, va bene? Però dalla società sono arrivati dei messaggi che non sono mai stati smentiti da Grosso. Mi insegni che anche se non parla, perché poi qui c'è una conflittualità pesante, cioè se non tiene Grosso, quindi magari il parlare poteva aumentare la possibilità di un licenziamento, va bene tutto, però sai che ci sono i procuratori, certo, i manager, gli amici degli amici, cioè se c'è una cosa falsa ti arriva un messaggio immediato, giusto?
1: Certo.
2: Ragazzi, non è così. Bene, quindi non lo voglio prendere come oro colato, ma comunque per il momento dalla controparte non c'è stata smentita. Il messaggio che è passato dalla Fiorentina è che Grosso avrebbe detto: per me questa squadra non è allenabile, riferita alla Fiorentina, riferita proprio alla costruzione della squadra. Io non so che cosa succede a questi allenatori, perché...
1: No, ma soprattutto... Scusami, ti interrompo. Cioè, un tempo si diceva, Spalletti dice, poi arriveremo anche a lui, il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori. Dall'altra parte, però, tu mi insegni, i grandi dirigenti dicono il dirigente fa la squadra, l'allenatore la deve allenare, perché comunque il dirigente deve pensare anche al futuro di quella squadra con o senza quell'allenatore. Quindi è anche qui che
2: guarda,
1: sembra non si riesca a...
2: Diceva una cosa Luciano Moggi, poi può piacere o non può piacere Moggi, comunque credo che sul fatto sia stato un dirigente importante, oggettivo, no?
1: Certo.
2: Lui diceva gli allenatori non conoscono i giocatori, gli allenatori conoscono solo il giocatore che nella partita contro il quale hanno giocato gli ha fatto gol o gli ha fatto qualcosa, gli rimane negli occhi e vogliono quello, ma non li conoscono. L'allenatore deve dare l'identikit tecnico, tattico, caratteriale del profilo e poi lo sceglie chi conosce i giocatori, va bene?
1: Certo.
2: Ma come può un allenatore dire forse questa rosa non è adatta a me? Dimettiti allora. devi essere mandato via, ma ti dimetti, allora che stai a fare lì? Come può un allenatore dire per me questa squadra non è allenabile? Cioè sarebbe come se te oggi fai una trasmissione e ti dice guarda, devi fare una trasmissione oggi sulla Serie B. No, per me io non la faccio la Serie B, perché io non è il mio mondo. Cosa fa? Farebbe il buon Vincenzo Marangio. Nell'emergenza si informa, cerca di raccogliere degli elementi, certo. Magari ci lavora, non sarà nella sua diciamo comfort zone abituale, ma un professionista può dire questa rosa non è adatta a me, un allenatore può dire questo gruppo non è allenabile, ma cosa, cioè, ma al Supercorso di Coverciano cascano muri per sentendo queste cose, perché è proprio l'ABC di un errore clamoroso di comunicazione, di non riuscire a fare il proprio lavoro. Un allenatore deve essere in grado di rendere al meglio il materiale tecnico che gli viene messo a disposizione. Nel caso del Milan sono stati investiti più di tutto, la Fiorentina è la terza, Milan, Juventus, Fiorentina. Come fai? Cioè, che vuol dire? Se poi per motivi di stizza personale, ma ne esci disastrato, cioè dichiarazioni come queste, io non assumerei mai un allenatore che dice una cosa del genere in una squadra. Cioè, ti mette e lavori. Mi spieghi perché il centravanti che mi ha speso 90 milioni non funziona, siamo sicuri che è tutta colpa sua o il progetto tecnico tattico non funziona? Cioè, oggi un allenatore deve dire cavolo, c'ho un materiale umano comunque di oggettivo valore, tocca a me farlo valorizzare, non è adatto a me. E chi sono adatti a te, Amorim? Spiegami.
1: Soprattutto quando hai accettato il progetto tattico del Milan, sì, qualche variazione dal mercato poteva arrivare, ma quello era.
2: Ma è normale, cioè io non lo so, io sono stupito dell'incapacità di dire delle cose che abbiano un minimo di senso, perché veramente ti fai autogol da solo, ti sei squalificato da solo. Per me Amorim è già squalificato. Grosso, il ragionamento di Grosso è un po' diverso, perché io immagino che all'interno di questa frase ci può essere anche stata, no? Perché poi le frasi entrano magari dentro un contesto estrapolato in un altro valore. Io Grosso l'ha voluto Paratici è stato quello che l'aveva accompagnato nella fine di un percorso da calciatore, nell'inizio di un percorso da allenatore. C'era ovviamente un rapporto di grande affetto e di grande stima. Magari Grosso si è sentito tradito nella costruzione della squadra da quello che magari gli aveva Paratici, gli aveva promesso in partenza, no? Ma a parte questo, qual è il problema? Volevi, che so, Matic, non te l'hanno preso, e inventati doppio play, Ulai e Fagioli. Un allenatore importante deve avere questa capacità, lavora per quel tipo di progetto. Ti hanno venduto Ken, sì è vero, forse ti avevano detto restava, può darsi, ma cavolo, ti hanno preso Mastantuono a destra, Gonçalves a sinistra, Gnonto, ti hanno preso Pellegrino e Beto, ma ti sembra roba inallenabile questa? Non lo so.
1: Luca, secondo te c'è una carenza proprio anche di allenatori bravi? Perché sai che io, quando dico quali sono gli allenatori preparati, bravi, che lo hanno provato, ti viene in mente Conte, che magari alla prima ti vince, dopo due anni magari ti distrugge il gruppo, però intanto l'imprinting te lo mette e probabilmente ti forma anche. Un tempo ti veniva in mente Allegri, adesso già cominci a vederlo un po' lontano,
2: Allegri,
1: dal calcio.
2: Ecco, io ti dico la verità, Allegri, io credo che abbia esaurito il sacro fuoco.
1: Sì, sono
2: il sacro fuoco è figlio di tante motivazioni, Cioè, anch'io sono vecchio e non ho più il sacro fuoco che avevo quando avevo 25 anni e ho cominciato a fare questo lavoro, no? Poi devi cambiare rotta, devi fare cose diverse. Cioè, per me Allegri, visto che l'hai toccato, sì, resta un uomo di calcio importante. Forse in questo momento il suo percorso doveva andare a essere quello di andare a cercare una nazionale, fare un percorso, rimetterti in gioco su un progetto nuovo che ti crei nuovi stimoli. Oggi Allegri dà la sensazione di vecchio, no? Se te vedi Napoli-Como hai la sensazione di un allenatore fresco e di uno vecchio,
1: sì,
2: che non vuol dire scarso,
1: no,
2: guardate bene.
1: Idee nuove, idee moderne, esatto.
2: E quindi è così, cioè non è il problema che sono più scarsi allenatori, cioè io penso, guarda, faccio un esaspero un concetto, che gli allenatori si stiano sentendo o si siano sentiti troppo importanti. e che quindi siano, pretendono di essere accontentati totalmente su quella che è la loro idea, altrimenti il balocco mi piace più e non mi diverte.
1: O in alcuni casi che non si aggiornino. Ti faccio una metafora, vediamo se regge questa metafora. Allora, da quando c'è lo speed, la maggior parte delle operazioni le devi fare con lo speed, ok, d'accordo.
2: Esatto. Io non lo so usare.
1: Benissimo, perfetto. C'è chi dice, ok, adesso imparo a usarlo, così lo faccio. C'è chi invece dice, guarda, non ci voglio neanche perdere tempo, è troppo complicato, mi affido a quello che me lo fa per conto mio. È un po', per esempio, l'Allegri, non voglio scomodanciarti,
2: eccetera. Ed è così, perché io sono no, ma guarda, non è assolutamente offensivo, è così.
1: Cioè, io non riesco a sposarmi con questa modernità.
2: Io che sono vecchio, mi affido ai miei figli, che in 30 secondi fanno le cose.
1: Poi io ti do il mio parere supremo, cioè ti dico, secondo me conviene far così, però poi effettivamente farlo tu. Quindi ho la sensazione che molti sono troppo fuori dalla modernità del calcio.
2: Questo è così, cioè io ti dico, oggi perché abbiamo bisogno di allenatori che portino nuove idee, o che abbiano la capacità anche di correggere le proprie idee, di rimettersi in gioco. Un allenatore non simpatico, Gasperini ha inventato un calcio, va bene? Ma non è schiavo solo del suo calcio. Non è schiavo solo del suo calcio. Certo, lui porta il suo calcio, la sua idea di calcio. Però si adatta. Cioè, io per esempio, il giocatore come Dybala, faticavo a vederlo nel calcio di Gasperini. Ora lo fa giocare, non lo leva mai, perché comunque un'idea di calcio poi si arricchisce anche in virtù dei giocatori che uno ha a disposizione. E questo è allora io oggi sono stupito, non dalla sconfitta del Milan, non mi convinceva il Milan, ragazzi, ma quando un allenatore, in questo caso sempre Amorim, per me sbaglia per 3 volte la formazione in Serie A e per 3 volte lo rimedia con i cambi, io ho detto fermi tutti, perché sai, poi se qualcuno dice come brava a cambiare le partite, sì, ma intanto preparamela bene,
1: certo.
2: perché poi succede la volta e non la cambi più,
1: esatto.
2: e fa una figura ridicola, perché questa per il Milan è una figura brutta, non cambierà nulla nel percorso, andrà avanti il Milan, ma è brutta come immagine, brutta con queste dichiarazioni, brutta per quello che abbiamo visto, no? Ecco, questo per me oggi Milan, avevo già dei dubbi su Amorim, ora ne ho 1000. E se io sono il responsabile del Milan, oggi lo chiamo con la Gazzetta, con questo titolo, e gli dico: spiegami perché io ti devo tenere. Qual è il motivo per cui devo tenere? Me lo devi spiegare. Te dice non è adatta, perché ti devo tenere?
1: No, certo.
2: Dammi un motivo vero, pratico, che io verificherò sui fatti, perché io ti devo tenere.
1: Esatto.
2: E questo non è, vedi, ti hai fatto riferimento a Luciano Spalletti, così almeno
1: sappiamo
2: anche questo aspetto, no? La storia di Spalletti è una storia diversa. La storia di Spalletti è che un allenatore a volte deve convivere con dei fantasmi, e questo fa parte del suo lavoro. Non è questa frase è cartellino rosso all'allenatore, va bene? Lo Spalletti indispettito che risponda a una domanda corretta e inevitabile su Conte, lo sa. Poi lui, che ne so, il barone Lidl mi avrebbe sorriso dicendo sì, Conte è molto bravo, ha vinto lo scudetto, ha vinto le cose, capisco che possa piacere al tifoso della Juventus, e la finiva lì.
1: Esatto.
2: Lui si stizzisce perché è Spalletti, il suo
1: l'hai
2: carattere,
1: ribadito, l'hai detto 2 volte, quindi lo vuoi evidenziare, ma io lo capisco.
2: Commetti un altro errore di comunicazione, perché la risposta ti testimonia che te sei in difficoltà.
1: Sì,
2: onestamente. E che non ci convivi serenamente con un qualcosa, ci vivi e quindi male.
1: Hai mai sentito Luciano nel suo passato, per quanto sia una persona estremamente onesta e tu lo conosci molto bene, dire pubblicamente migliorerò? Perché a me ha stupito quando ieri ha detto Carnevali mi fa più di quello che sono, ma voglio essere quello che lui mi chiede, prometto che migliorerò. Cioè mi sembrava
2: no,
1: quasi...
2: questo lo dice. No, lo dice. Guarda, ti dico che in quelle possono essere anche momenti di confronto, cioè lui si sente una straordinaria responsabilità per non aver portato in Champions l'anno scorso la Juventus, eh.
1: Però ha cominciato male quest'anno, cioè non ha
2: mai cercato alibi su quello, lui si sentiva proprio responsabile e il suo punto di partenza era: io devo dimostrare, sai, prima di tutto a se stesso, certo, che io posso fare quello che non ho fatto, perché non c'entra se hai o non hai centravanti, perdere in casa alla Fiorentina, cioè il risultato che ha fatto alla fine non c'entra niente, no? Con chi hai di rosa, quindi colpa sua, e se la sente tutta. Quello che io non vedo, ma l'ho già detto e l'ho scritto, io non vedo Spalletti in questa Juve, io non ci vedo suo, non l'ha trovata ancora.
1: Secondo te a due è già arrivato al capolinea, nel senso stasera e domenica può essere decisivo, vista la pausa?
2: Che io sappia c'è un rapporto molto forte con Carnevali, non è... Allora, poi si entra nelle valutazioni, Vincenzo.
1: Perché poi chiaramente tu dici, se pareggia oggi e perde con l'Atalanta, tutta l'amicizia del mondo, secondo me poi uno dice aspetta.
2: Sì, però la valutazione, io ti chiedo a te, ma secondo te quanto è forte sta Juventus in questo momento? Perché poi la domanda
1: è... Io sono con te, nel senso che secondo me poi molti parlano Juventus, Conte, arriva Conte e dice sì, ma questa squadra non va. A prescindere,
2: esatto, quindi, siamo non al ristorante a 5 Stelle, siamo alla trattoria.
1: Siamo tornati in trattoria. Esatto.
2: Poi è una squadra che è stata fatta in corsa, è stata fatta con idee, cioè anche il ripescaggio di alcuni giocatori, che forse è l'unica cosa positiva del lavoro di Spalletti, perché qualche giocatore lo sta recuperando. Però insomma, la squadra è normale, ecco, non ci vedo niente di speciale. Però proprio nel momento in cui una squadra è normale, la differenza la fa l'allenatore, il valore dell'allenatore. Ora noi parliamo di Fabregas, perché Fabregas è sotto gli occhi di tutti, che lui ha qualità, ma lui ci ha messo tutti Mbappé.
1: No, è chiaro, la qualità aiuta, però dove non c'è qualità la bravura dell'allenatore.
2: Esatto. Ci deve essere il percorso.
1: E secondo te l'ho fatto?
2: Non ho capito come può giocare la Juventus ancora, ma noi non sappiamo che cosa lui si aspettava di avere. E qua, cioè, non dobbiamo dimenticarci, il mercato è finito il 2 settembre, giusto?
1: Sì, l'1 settembre. Oggi
2: siamo al 17, se non sbaglio.
1: Sì, 17. Sì.
2: Passai 15 giorni, molte squadre sono state sistemate alla fine. Ma per ora il lavoro dell'allenatore Spalletti per me è stato modesto. Sì. Però, ripeto...
1: tutta colpa del fantasma o c'è qualcosa in cui si è perso?
2: No, guarda, lui poi lui sta questo, no. Allora ti devo dire che lui poi certe cose se le porta dentro, perché quando lui ha iniziato in nazionale dopo il fallimento all'europeo andava tutto bene, poi lui si sentiva addosso Allegri perché sapeva che Allegri voleva venire a fare la nazionale, le sa queste cose. Lui si è irritato con Mancini perché Mancini non è stato proprio cristallino con i giocatori che portava Luciano in nazionale, c'era dei contatti, cioè sono tutte cose che lui sa. È calcio, ma Spalletti viene da Certaldo, viene dalla serie da dilettanti, cioè non è, conosce le regole del gioco, sa che Conte ci dovrà convivere con Conte, non è questo il problema. Ma Spalletti è anche uno, lo vorrei ricordare, ebbene ti fosse la Juventus, questo va ben chiaro, che aveva accettato di andare allo Juventus con un contratto per 7 mesi e nonostante gli dicessero perché non chiedi, lui ha sempre detto quando vorranno ne parliamo, cioè non è uno che però oggi l'aspetto prioritario è che la squadra per me è normale, ma in un campionato di squadre normali, perché secondo me se leviamo Inter e Roma io non vedo squadre speciali quest'anno. E in un campionato normale la differenza la faranno se Allegri torna Allegri, cioè geniale, speciale, si inventa qualcosa, se Spalletti torna Spalletti, trova la quadra, trova l'idea di calcio, trova la motivazione di gruppo, se Sarri riesce a prendersi l'Atalanta, cosa che ancora mi sembra non sia riuscita a fare, se Amorin riguarda la rosa e magari pensa che possa essere adeguata alle sue idee, cioè il ruolo dell'allenatore con tutte realtà difettose come sono queste, secondo me diventerà importante.
1: Questo è chiaro. Senti, ci sono un po' di note vocali, Luca, io condivido quello che hai detto, sentiamocene magari una, la commentiamo al volo e poi ti saluto. Dai, perché abbiamo scatenato i nostri amici, credo sul Milan, andiamo da Andrea.
3: Buongiorno, vi do un altro punto di vista invece del suo Amorim. E se lui si fosse accorto che appunto non ha una rosa che pensava di avere e dice non parto mai con l'undici iniziale migliore, perché altrimenti se anche con quell'undici lì la partita mi va male, poi non ho più niente in panchina per cambiare la partita. Io ho pensato anche a questa chiave di lettura, cioè lui non vuole partire con l'undici migliore per il momento, poi non so se lo farà, perché poi non avrebbe nulla in panchina.
1: Però anche qui mi sembra molto limitata, però, cioè
2: no,
1: sarebbe
2: ma,
1: eventualmente.
2: Ma stai, ragazzi, no. può essere, te ne vai.
1: Esatto.
2: Esiste lo straordinario esercizio delle dimissioni, che è quasi una parolaccia, sì, no, nel mondo del calcio. Lo straordinario esercizio, se te società spendi la montagna di soldi che ha preso il Milan, ma te pensi che questa squadra è sbagliata, gli dici: signori miei, per me avete preso giocatori sbagliati, arrivederci, me ne vado. Ma quello che un allenatore non si può permettere è di restare e non trovare una soluzione. Oh, non scherziamo, ma se volete vi leggo nomi dei giocatori del Milan, non è che in Italia c'è molto di meglio di questo gruppo di giocatori, no, veramente. Allora chi allena il Lecce, chi allena il Frosinone, che devi dire? Va bene? Allora, è così però, mi è successo con un altro allenatore, Stefano Pioli, che conoscete tutti bene. Stefano Pioli, gli avevano promesso una Fiorentina, poi gli consegna una Fiorentina completamente diversa. Voleva gli esterni, non ce n'è nemmeno uno, voleva che si in mezzo al campo, e arriva Piccoli per 27 milioni e lui non sa che farsi. Poi lui dice, però non è la squadra, vai via. Oppure fai la guerra per non aver, oppure entra in conflitto con la società, che dice io compro Marangio, guarda se prendi Marangio vo via, ma lo dico, prendi un giocatore sbagliato. No, accetti, perché se, e poi però dice un va bene, no, accetti e non va bene in pubblico, in privato sempre, ma in pubblico, io te lo ripeto, se hai accettato di fare l'allenatore del Milan, io oggi ti chiamo e ti dico, allora la rosa forse non è adatta a me. Allora, perché io ti confermi, che dobbiamo fare? Spiegami.
1: Esatto.
2: Non ha difesa, ma quello che dice l'ascoltatore, magari è anche vero. Te lo ripeto, Grosso aspettava un difensore centrale di un certo tipo, un regista in mezzo al campo, la conferma di Ken e un attaccante esterno di un certo tipo. Fatto niente di tutto questo. Vai via! Ma no che dici che è inallenabile.
1: No, infatti.
2: Perché nessuno allenatore può ritenere inallenabile una squadra. Ci avrai da faticare di più, ci avrai da lavorare. Oppure dici, non sono in grado, io il mio calcio, che poi pensa se un allenatore dice questo, un po' più allenare nella vita. Dice, io non riesco per le mie idee a fare esprimere, ma me ne vado io.
1: Certo.
2: Non a caso è andato via Grosso, la Fiorentina aveva preso 11 gol facendone uno, è arrivato Vanoli, per ora sta vincendo tutte.
1: Esatto, ne ha fatti 7 allora, prendendone 2.
2: Inallenabili o sono allenabili?
1: O sono io non adatto a questo gruppo di lavoro e quindi faccio un passo indietro. No, sono perfettamente d'accordo e lo raccontano del resto i fatti, anche perché penso che quello di Vanoli non sia soltanto una reazione fine a se stessa, ma faccia parte proprio di un allenatore che sa dove mettere le mani. Luca, grazie davvero, un grande
2: un abbraccio.
1: Luca Calamai, il nostro editoriale, noi ci fermiamo e rientreremo Rotocalcio come sempre, 12.05 Alessandro Santarelli, visto che oggi c'è la Juventus che scende in campo e quindi proviamo ad analizzare un po' le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti di ieri, poi Alain Vallegri, insomma tante cose di cui parlare, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Debutto deludente per il Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Phase, ricevendo anche diversi fischi dai propri tifosi. A far risultare Marco Silva sono le reti di Luke Bacchio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione, vista la classicissima che fa tornare alla mente le coppe dei campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 90, il diavolo parte subito male, al 16° si trova già sotto di un gol. Amorim all'intervallo opera due cambi, dentro sia Gila che Pulisic, e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51°. Gol sbagliato, gol subito e Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53°. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. E questa sera tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sar e Voltemade, con Kolo Muani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi.
0: L'Italia Under 20 femminile della CT Nicola Matteucci non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Il prossimo appuntamento è sabato 19 alle 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud. Europei di volley maschile, la nazionale affronta una sfida decisiva per le sorti del Pool A contro la Slovenia al Palapanini di Modena, con la prima battuta fissata alle 21.05 in vista degli ottavi di finale. Le prime quattro classificate di ogni pool accedono direttamente alla fase ad eliminazione diretta, dove gli incroci determineranno il cammino verso la finale fissata all'Unipolo Forum di Assago per sabato 26 settembre. L'Italia è già certa del primo posto, comandando a 12 punti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento pronostico Giocabet TV. Serie A al centro con due partite importanti. Partiamo a Monza-Sassuolo. Sassuolo favorita al 39% rispetto al 33% data al Monza, con l'Ajax al 29%. Nell'altra partita, il big match di giornata, Roma favorita al 38% sul 35% data all'Inter, con l'Ajax al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico Giocabet TV.
8: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, io ieri mi sono permesso, parlando con Antonello Gioia, di dire: a me sta formazione del Milan non convince, troppo turnover, sembra un po' sottovalutato, un avversario che comunque non va mai sottovalutato, che è il Benfica. Zac, anche l'atteggiamento in campo non ha convinto. Zac, anche le parole dopo di Amorim non hanno convinto. Che sta succedendo lì?
3: Sta succedendo che il Milan non ha fatto un gol nel primo tempo in 5 partite. Secondo me è una fotografia abbastanza chiara. Non so se abbia sottovalutato l'avversario, comunque alcuni elementi titolari li ha messi. Per esempio, ci aspettava Terracciano, invece c'è Magnon. È un Milan che è vero che è la prima sconfitta stagionale, quindi diciamo, quando ci siamo i dati, ne è stato uno tragico, ne va stato un altro diciamo di natura diversa, ma che si è meritato i rischi che ha preso Milan, che è ancora amorfo, se mi consenti, vuole rispondere al suo allenatore, però il suo stesso allenatore a dire che non sta seguendo quella strada. Quindi la squadra, intendo, ma non come critica alla squadra, come constatazione, è un Milan che però lascia più dubbi che certezze, o se sono certezze sono non particolarmente positive.
1: Che a me ci sono tanti dubbi. Facciamo una cosa, ci sta un'altra nota audio che volevamo sentire, riguarda sempre il Milan, te la faccio sentire così confrontiamo con i nostri amici, vai.
4: Ciao Enzo, Luigi.
1: Ciao Luigi.
4: Allora, sono d'accordo con quello che dice Calamai. Mi sa che ci troviamo di fronte a un venditore di fumo. Ciao.
1: Lo consideri un venditore di fumo, Amorim, o ti aspetti una reazione da lui? Poi a me sembra strano che Juventus e Milan sembra che stiano camminando un po' a braccetto in questo crollo, no? Storico, calcistico. Però, insomma, tornando ad Amorim, ti sembra un venditore di fumo?
3: È una bella definizione. Non so se chiedi a Manchester, dicono di sì. Anche perché è quello che gli hanno imputato a lungo. Non lo so, allo Sporting ha fatto bene. Sembrava uno destinato a essere un grande allenatore. Non voglio giudicare dopo 5 partite, sicuramente tra i propositi e quello che stiamo vedendo c'è un abisso, questo credo sia oggettivo, e quindi quella definizione si adatta bene a questa distanza tra quello che promette di voler fare e quello che poi sta effettivamente facendo per ora. Non so se poi col passare del tempo, e se avrà questo tempo, che è una cosa che ha detto lui stesso ieri, non so se avrà il tempo, possa riuscire a far vedere quello che, a far vedere arrosto oltre il fumo. Questo è difficile da dire. Il dubbio che sia un venditore di fumo è quantomeno lecito.
1: Però insomma, intanto, poi tra l'altro ieri c'era Sesso Fantasma che dà fastidio, no? Probabilmente c'era Conte presente anche lì. Non è una soluzione per il Milan, però mi sembra, eh? Io direi United, Juventus, però sai, gli manca il Milan tra le grandi allenate, quindi potrebbe essere addirittura una soluzione.
3: Non credo, nella misura in cui con Milan ha da tempo la possibilità di chiamare Conte. Ha chiamato un po' chiunque nel frattempo. Ti ricorderai un po' di tempo fa, c'era Cristian Stellini, rilasciò un'intervista, erano, non mi ricordo se due o tre stati fa, sono sincero.
1: Erano due stati fa, perché poi andò, perché poi andò al Napoli.
3: Fonseca. Era una televendita, ora con tutto il rispetto professionale sia di Stellini che di Conte, ma era quasi un porta a porta
1: praticamente
3: per il Milan, cioè andò in TV a dire che Conte era pronto ad allenare il Milan, proprio in estrema sintesi, e davanti ad una roba del genere il Milan non l'ha chiamato. Quindi il Milan ha avuto tante occasioni di chiamare Conte, non l'ha fatto. Credo sia un allenatore che la struttura dirigenziale che il Milan si è dato non veda come quello giusto per la squadra. Credo anche che sbagli, te lo dico francamente, perché non, per me Conte è giusto sempre, soprattutto per chi come la Juve, come il Milan va a grosse difficoltà e deve ripartire. Però mi sembra che proprio non si adatti al mondo Milan, al mondo Milan attuale. Poi ripeto, probabilmente il mondo Milan attuale non essere adatto, però decidono loro, quindi stiamo dovendo far cronaca. Credo che Conte su Amorim nello specifico sia un fantasma un po' meno pesante che per esempio su Spalletti.
1: Ok, sono d'accordo, però Conte resta comunque un fantasma per tanti, anche per la Juventus. Ieri conferenza stampa di Luciano Spalletti, come lo hai visto? Lui si è un po' raccontato che le pressioni in realtà ti portano a crescere, o comunque non ti fai, lui non è abituato a portare roba a casa, roba nel senso roba da mangiare a casa, quando era giovane, quindi adesso ha fatto un bel pezzo avanti, ha risolto tante cose, figuriamoci se questo rappresenta un problema per me. Sostanzialmente ha detto manco ci penso al fantasma Conte, eppure però qualche segno di nervosismo un po' si vedeva anche nelle risposte piccate ai colleghi, quando diceva l'hai ripetuto due volte, vuol dire che gli vuoi dar forza, questo è il tuo manifesto, e va bene, ognuno si può portare il suo manifesto. Io comunque ho promesso a Carnevali che migliorerò. Ora, dietro questo migliorerò c'è una consapevolezza e una maggiore lucidità su quello che è successo col Sassuolo, che poi a un certo punto ha detto sì, effettivamente certe cose non si possono guardare, l'avrebbe potuto dire anche dopo la partita, ma lì non se l'è sentita. O è un modo per dire fidatevi di me e non cambiamo, e poi soprattutto la società si fiderà di lui o aspetterà le prossime due partite per capire?
3: Dipende da come vanno le prossime due partite, nel senso che io credo che la Juventus non abbia affatto intenzione di cambiare allenatore né di metterlo in discussione. Poi se perdi 3-0 in casa col NEC e perdi anche il campionato con la sosta alle porte, diventa difficile diciamo non fare delle riflessioni. Però credo davvero che a meno di appunto un doppio disastro di dimensioni bibliche, la Juve non cambierà allenatore dopo le prossime due partite. Spalletti me l'aspettavo anche più fumantino, ti dico la verità, nella conferenza stampa di ieri.
1: Si è preparato secondo me mentalmente al fatto che gli avrebbero fatto queste allusioni, se non proprio la domanda precisa, quindi
3: sì, ma ci sta, me lo aspettavo più fuori dalle righe, invece non è stato. Poi migliorerò, consapevolezza non lo so, nel senso che poi credo sia anche giusto che con l'età e l'esperienza che ha abbia delle idee anche abbastanza non voglio dire rigide, però che non mette in discussione per una sconfitta. Credo ci sia consapevolezza che sia necessario un miglioramento della squadra, quello sì, cioè che la Juve che abbiamo visto finora non possa essere soddisfacente, e che comunque ci sia anche un peso del recente passato, perché ripeto, l'anno scorso Spalletti ha fatto meglio di Tudor, ma poi chi non ha portato la Juve in Champions è Spalletti, cioè non possiamo sempre raccontare una cosa di, cioè sono 29 partite su 38, poi con una media punti superiore, per carità, non lo nego, ma sono tante partite, cioè non è quello che arriva a 10 giornate e dice vabbè che devo fare, no, ha avuto più di un terzo del campionato per poter incidere e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo minimo, quindi il peso anche di quello se lo porta dietro Spalletti.
1: Ti aspetti un cambio di modulo stasera, Ivan? Guarda, ti leggo un messaggio di un amico, Fabio da Torino, sempre molto lucido, che dice insomma sia Motta che Tudor andavano avanti col 4-2-3-1, 3-4-2-1, la squadra non ha funzionato, adesso perché Spalletti insiste sugli stessi principi di gioco, non è che la rosa non è adatta?
3: La rosa per me è adatta per un 4-3-3 e basta, poi ha dei problemi o dei stili anche di costruzione della rosa, cioè nel senso un centrocampista, ora Sara sarà bravissimo, però

0: Mikalul e Celik, che sono buoni giocatori, cioè è quasi una difesa 5, dobbiamo dire la verità, più che una difesa 3 col 3-5-2, se fa il modulo che per esempio c'era più ci racconta anche Camillo De Michelis, come idea di passare al 3-5-2. Non so quanto possa essere poi quello l'impianto stabile della Juve, detto sinceramente, perché nel momento in cui poi ti torna Yıldız, torna Boga, hai speso più di 30 milioni per Alley Begovic, hai in rosa con Cissau, che io considero un giocatorino, però comunque ce l'hai in rosa e non si adatta a questo modulo. Insomma, non so se poi possa essere quello veramente l'abito più adatto alla Juve.
1: No, però insomma, più o meno il dubbio ce l'hanno tanti ascoltatori, cioè tanti tifosi, tanti osservatori, addetti ai lavori, però lui ha detto non cambio, ma vedremo se in realtà cambierà.
0: Anche perché qualcosa. Ti aggiungo una considerazione, piaccia o non piaccia, gli allenatori hanno delle idee e del modo di stare in campo. Paletti, per esempio il 3-5-2, non l'ha mai fatto, forse, e quando ci ha provato non gli è riuscito benissimo. Penso agli europei, quando bastava mettere l'Italia, ora la dico come andava, come si può dire, bastava mettere l'Italia come l'Inter, cambiare qualche giocatore, più o meno avevi una squadra magari non stellare, però che poteva funzionare. Invece lui, per esempio, scelse un'altra strada e gli andò male. Quindi va anche rispettato il fatto che un allenatore non senta di fare un determinato tipo di calcio, anche se poi forse sarebbe giusto farlo.
1: Sì, sono d'accordo. Poi si passa a volte da idee talebane ad altre. Senti, invece, quell'attacco che ha fatto chiaramente la Spalletti a Miles, e che poi gliel'hanno chiesto una o due volte, chiaramente l'avversario, il NEC, è una squadra olandese, quindi i colleghi andavano sostanzialmente su di lui, e lui che cosa ha detto? Con Miners al dovere deve adesso, noi ci aspettiamo, deve prendere le decisioni giuste, non solo in 10 minuti, non solo in 90 minuti, ma già in allenamento. Cioè questo, di fatto Spalletti ha detto che con Miners manco in allenamento dimostra di avere qualcosa. È stata una richiesta importante al giocatore o una condanna quasi al giocatore?
0: No, secondo me è un pungolo, secondo me è il tentativo di dare un pungolo a Kof Miners, non credo sia una condanna, ma per un semplice fatto, vista la rosa a disposizione, visto il numero di centrocampisti a disposizione, Spalletti non può permettersi il lusso di condannare nessuno, perché gli servono tutti, la Juve è una rosa abbastanza corta, nonostante poi abbia dei giocatori fuori lista, e a centrocampo vive in uno stato quasi emergenziale al momento, perché ha fuori Locatelli, ha fuori Thuram e ha Sar che non è ancora pronto, quindi secondo me Spalletti non condanna perché non può farlo, poi magari lo vorrebbe anche fare, e quindi il retropensiero può essere quello, ma non può permetterselo. Credo sia il tentativo, sia il bastone nel tentativo poi di vedergli fare qualcosa che gli consente di dargli la carota a Kof Miners, perché non può che cercare di valorizzarlo, ed è uno dei problemi della Juve, perché la Juve a centrocampo aveva due giocatori di cui non sapeva cosa fare, cioè diciamolo sinceramente, perché Douglas Luiz e Kof Miners sono ai limiti dell'invendibile per quello che hanno fatto vedere di recente, e l'unica strada possibile è cercare di valorizzarli. Su Douglas Luiz sta venendo un po' meglio, poi francamente trovo un po' eccessivo, diciamo, l'esaltazione, perché non è che gli ho visto fare cose straordinarie, però gli ho visto fare cose passabili, che comunque un passo avanti. Kof Miners per ora non gli sta riuscendo, però non penso che abbia intenzione di smettere di insistere, perché quelli ha, cioè, un po' lente ma lente.
1: Senti un po', invece voglio chiudere sulla questione Malagò, perché c'è questo paradosso che se si commissaria tutto, il commissario può essere lui, leggevo appunto il vostro approfondimento su tutto il mercato web.
0: Sì, allora...
1: è un paradosso ovviamente, però giusto per raccontare un po' la situazione.
0: No, certo, è uno scenario, un possibile punto di caduta. Ieri ne ha scritto il Fatto Quotidiano, poi abbiamo cercato di lavorarci. Non mi risulta che l'abbia proposto lui, a differenza di quanto è stato detto, ma io credo

0: essere stato proposto da qualcuno in giunta CONI, che si trova stretto tra il fatto di stimare molto Malagò e il fatto che, se poi arriva un parere giuridico molto netto, come io penso che arriverà, il CONI non possa che commissariare. Consideriamo che in giunta CONI ci sono delle persone molto vicine a, a Malagò, anche per la propria storia personale, Ania Cagnotto, Federica Pellegrini, cioè sono persone che sfaticano a votare contro Malagò, credo abbastanza comprensibilmente. Questo scenario potrebbe essere anche un punto di caduta, secondo me è un po' surreale, cioè si entrerebbe veramente nel paradosso più clamoroso, e quindi non lo credo così probabile, anche perché poi c'è un tema di fondo grosso, che in questo momento Malagò non ha il sostegno di tutti quelli che l'hanno eletto, soprattutto della Serie A, e quindi c'è, cioè, la questione giuridica, che è un cavillo, poi si innesta in un terreno politico sdrucciolevole, perché già Malagò aveva contro il governo, se poi si è mosso oggettivamente come un elefante in una cristalleria da quando è scoppiata la sua storia, e si è un po' alienato anche il sostegno della Serie A.
1: Aspetta, che mi sembra che l'abbiamo perso. Ci sei, Ivan? Che avevo sentito. No, l'abbiamo perso. Ok, allora lo proviamo a recuperare, anche per semplicemente per i saluti. Però insomma, questa è un po' la situazione generale. Credo che l'abbiamo recuperato, altrimenti poi vado a leggere anche un po' i vostri messaggi. Ci chiedete insomma informazioni anche sul Napoli di Allegri. Lo abbiamo di fatto un po' raccontato, già sfiorato il tema con Ivan Cardia, ne parlavo anche poco fa in redazione. Sono poco convinti che il Napoli possa cambiare anche davanti a un'eventuale sconfitta con la Fiorentina. Questo poi è da vedere, ma naturalmente al Napoli auguriamo di non perderla intanto quella partita. Abbiamo recuperato Ivan, che può chiudere il concetto. Ivan?
0: No, devo dicendo che banalmente questa vicenda, che giuridicamente è un cavillo, può e poteva superare in maniera un po' più facile se poi sotto resisteva quel sostegno. Quel sostegno è un po' venuto meno, quindi anche l'ipotesi di Malagò commissario di se stesso può essere un punto di caduta, se Malagò riesce a ricostruire quel sostegno. Cioè, in estrema sintesi, se il CONI deve commissariare la FIGC, poi si fanno le elezioni e tra 6 mesi viene eletto di nuovo Malagò, a quel punto ha senso, perché dice vabbè, c'è una questione formale, però non buttiamo tempo. Io però non sono sicuro che se domani Malagò si presentasse alle elezioni sarebbe di nuovo eletto.
1: Qualcuno dei suoi elettori potrebbe aver cambiato un po' direzione, diciamo così, e non è affatto da trascurare questa ipotesi. Ivan, grazie come sempre, un grande abbraccio a Ivan Cardia, tutto Mercato Web, ciao.
0: Buon proseguimento.
1: Breve pausa per noi, al rientro quel disperato, pelato, esaltato di Alessandro Santarelli. Presentiamo la partita di stasera, torniamo sulle parole di Spalletti di ieri. Mandate i vostri messaggi, fatelo arrabbiare Alessandro, così lo facciamo arrabbiare. Poi finale con Ale Balneghi, con il quale faremo una lunga analisi della partita del Milan di ieri e presenteremo quella di questa sera. Vi aspetto tra pochissimo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
4: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
3: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia. nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
4: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in Via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
3: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime 2 settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
4: La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E allora andiamo a vedere che sta facendo, dove sta Santarelli? Santarelli, dove sei?
1: Ma cosa vuoi?
0: Dove sei? Ah, parla, parla. O che chiacchiera.
1: Dove sono? C'è la privacy,
0: Ah,
1: mi
0: c'è la
1: appello alla
0: privacy,
1: privacy.
0: ti appelli alla privacy, sei veramente un disastro. Allora, io voglio partire con te dal Milan. Ti aspettavi quest'ennesimo passo facile? Cioè, è il primo, poi di fatto è che è una sconfitta. Sono 3 partite che non vince il Milan. Arriva dal pareggio a Torino con la Juventus, dove tutto sommato non aveva impressionato, lo possiamo dire, tant'è che stava portando a casa una vittoria che lo stesso Amorim aveva detto non l'avremmo meritata. Poi ha deluso contro la Lazio, messa in piedi solo da Moreira, diciamo, nella rimessa in piedi, e poi è arrivata questa sconfitta proprio senza appello, con tanti cambi di formazione contro il Benfica, all'esordio in Europa League. Queste dichiarazioni di Amorim mi hanno fatto un po' discutere, questa squadra non è adatta, insomma, a quelle che sono le mie idee, sostanzialmente ha detto questo. E lascia tanta perplessità questa situazione.
1: Sì, però Vincenzo è anche vero che un minimo di tempo bisogna darlo a questo allenatore che
0: Ma le
1: oltretutto viene.
0: parole lo fanno un po' quasi come se
1: Sì,
0: dicesse: non va bene per me sta squadra. Ma chi l'ha fatta? Cioè, perché?
1: beh, chi l'ha fatta credo lui insieme a Mendes, sicuramente non il signorino che è ritornato dopo sei
0: Ibrahimovic,
1: mesi.
0: sì.
1: Mamma mia, che disastro. Io gli chiuderei veramente le porte di Milano, senti che ti dico, sponda Milano naturalmente, ma al netto di questo, no, faccio fatica un po' a giudicare una squadra che si è completamente rivoluzionata nel modo di pensare calcio, nel modo di proporre calcio in 5 giornate di campionato, in 4 giornate di campionato più una di Europa League. Ieri ha fatto anche molto turnover, poi è chiaro che il Benfica è una delle squadre, diciamo, più forti, no, di questa Europa League. Per cui, se devo essere sincero, Vincenzo, quando ho visto la formazione, io ho pensato che il Milan poteva perdere ieri sera.
0: Sì.
1: Dopodiché c'è un problema, che è quello di Gonzalo Ramos, che a parte il gol con il Venezia, non riesce a trovare la via del gol. E lì è un problema serio, anche perché il Milan come alternativa a Camarda. Perciò sì, le difficoltà ci sono. Ho visto che ieri Conte era a vedere la partita, ma tanto ormai Conte aleggia su tutti,
0: Sì.
1: però ecco. Mettere in discussione un progetto totalmente nuovo, dopo nemmeno un mese di stagione mi sembra eccessivo.
0: Va bene, però qualche difficoltà c'è. Adesso, vabbè, si
1: Sì, hai
0: giocherà
1: ragione,
0: con Lecce
1: ragione.
0: in casa e qui deve naturalmente rialzarsi. E poi c'è sempre questa Maxi Sosta che può far alimentare tante perplessità. Da una squadra all'altra, che poi c'è questa strana liaison, no, tra Milan e Juventus. Sembra che fanno difficoltà a far ripartire i rispettivi progetti e sono lontano da quelle che erano come formazioni, come squadre. Però ti chiedo, le parole di Spalletti di ieri ti hanno convinto, non ti hanno convinto, hanno rivelato nervosismo oppure no?
1: Qui però la situazione è diversa, perché Spalletti lavora con questa squadra da 10 mesi, l'inizio non è stato buono, anche se poi alla fine parliamo solo di una sconfitta, ma di una sconfitta clamorosa come quella di domenica sera a Reggio Emilia col Sassuolo. Ma sai, Vincenzo, mi hanno convinto, per esempio a me hanno molto convinto le parole del sabato pre-Reggio Emilia, abbiamo visto com'è andata. Quello che deve convincere stasera è la squadra, perché intanto c'è questa, tra virgolette, umiliazione di partecipare alla seconda competizione europea, cioè l'Europa League e non più la Champions, punto primo. Che poi diventa un obiettivo, perché poi l'Europa League, da, diciamo, finita la fase campionato, diventa una competizione di livello. È chiaro che quando vai a affrontare come questa sera il NEC, beh, insomma, devi rispondere sul campo, e cioè io la butto lì, no? La trasmissione di Radio Bianconera stasera deve finire un quarto d'ora prima, perché
0: Con
1: si è detto
0: i
1: tutto.
0: taralli, come dicevamo ieri,
1: Perché
0: dai.
1: si è detto tutto e non c'è nient'altro da aggiungere. Ecco, ti dico solo questo, perché anche un 1-0 striminzito, secondo me, lascerebbe tanti dubbi. Poi, cioè, fase a campionato della Juventus, no? Cioè, il Celta Vigo ieri ha perso con l'Omonia Nicosia, ma di cosa vogliamo parlare? Cioè, la Juve deve chiudere questo capitolo, fase a campionato, nelle prime 4 giornate. Non ci sono alternative, Vincenzo, proprio non ce ne sono, non ci sono discussioni.
0: E se invece ci fossero discussioni, nel senso che batti il NEC, ma poi impatti con un pareggio, addirittura una sconfitta contro l'Atalanta, per te giusto approfittare della pausa per lavorare, sì, per tirarsi fuori, o giusto approfittare della pausa per cambiare?
1: No, Vincenzo, io credo che se queste due partite non dovessero dare delle risposte adeguate, che sono convinto arriveranno, 3 settimane di sosta sono tante e sarebbe una lunga agonia. Secondo me sarebbe una lunga agonia. Vorrebbe dire che la squadra non risponde all'allenatore, c'è poco da fare, Vincenzo. La Juve deve fare una vittoria proprio senza se e senza ma. L'altra, dico, una prestazione super convincente, perché te pareggi una partita, no, con l'Atalanta, ma li metti ai paletti, non li fai superare la metà campo, e per sfortuna non vinci, a quel punto vedi la reazione. Ma se dovesse essere una partita simile Reggio Emilia, secondo me c'è un purtroppo c'è nuovamente da pensare a cambiare. E dico purtroppo,
0: L'ho capito, l'hai ribadito 2 volte. Guarda che bel messaggio purtroppo che ci manda Fabio da Torino, purtroppo.
1: Sì.
0: Secondo me, dice Fabio, Ildiz, Alai Begovic, Boga, Colomani, Cico, Nico, Jegrova sono tutti giocatori che giocano principalmente in verticale con spazio davanti, per cui hanno difficoltà a mettere in pratica il gioco che vuole fare Spalletti. Indipendentemente dal modulo che vuole usare Spalletti, questa è una squadra che deve giocare in verticale. Che ne pensi?
1: Fabio manda un messaggio molto interessante, è vero, il problema è che però secondo me continuano a mancare i due riferimenti centrali, e questo è un problema. Io non so se stasera Spalletti cambierà qualcosa, giocherà col 3-4-2-1, passerà appunto alla difesa a 3, un centrocampo un pochino più forte, non lo so, però io so che rimane un problema di due attaccanti, Vincenzo, che al momento hanno steccato. Cioè, dici, Walter Made, sì, l'abbiamo visto poco, quel poco che abbiamo visto, poi stasera farà tripletta, me lo auguro, però quel poco che abbiamo visto ci hanno fatto intravedere che ancora una volta la Juventus ha sbagliato riferimento offensivo. Però detto questo, così anticipo la tua prossima domanda, non me ne frega niente dei gol di David, perché David può, anzi io gli auguro di fare 45 gol, così che venga riscattato, che lo prendo, perché David con la Juventus non ha niente a che fare.
0: Però è
1: anticipato la domanda.
0: Sì, però è altrettanto vero che poi uno una domanda a un certo punto se la deve fare.
1: Devi aspettare.
0: Te la devi fare la domanda, perché
1: è già dalla risposta pronta.
0: Io non credo che ci saranno gol in serie di Openda. Già è più plausibile quelle di Vlahovic, ma in Turchia col Beşiktaş. Se dovesse cominciare a, che già ha fatto penso 2 gol e 1 assist in 2 partite, Jonathan David, se questi giocatori dovessero avere un rendimento più continuo, ma uno deve cominciarsi a domandare perché alla Juve si sente così tanto il peso, o se il peso della maglia è il reale problema, cioè che aria si respira, perché poi a Torino sponda Juventus si hanno queste difficoltà?
1: Ma Vincenzo, perché anche David l'anno scorso...
0: Ma risponde con calma, però.
1: No, invece ti rispondo come voglio. Anche l'anno scorso David ha avuto un momento in cui Johnny ti faceva come 2 ebiti, perché eravamo 2 ebiti, la canzoncina per provare a stimolare questo ectoplasma di giocatore. E invece non siamo riusciti. Ma perché in Spagna, che è un campionato sicuramente interessante, per l'amor di Dio, ma... vai a vedere i gol che ha fatto David, perché in realtà sono sempre gol, ma quando tu vai a togliere le squadre più forti, tra le quali ci metto anche l'Atletico Madrid, in Spagna hanno una cultura difensiva molto bassa, che per esempio il Sassuolo di turno ha già di più, che per esempio il Lecce di turno ha già di più. Quindi in quei campionati lì io sono convinto che si trovano meglio, per non parlare di Openda che è andato in Ligue 1. Perciò sono proprio adattabilità dei giocatori a dei campionati. Secondo me David può far bene lì in quel tipo di campionato, ma se ritorna a Torino, ritorna quel giocatore che sembra spesato, che se ne va in pieno agosto con 40 gradi col berrettino di lana, cioè quella roba lì. Quindi secondo me gli auguro veramente con tutto il cuore di far bene, perché almeno se lo tengono. È stato un errore, perché quando vai a scegliere i giocatori devi capire anche se quel tipo di giocatore si può adattare in un altro campionato come quello italiano.
0: Non che poi il campionato, non che il campionato italiano sia un campionato di grandissima difficoltà.
1: Però quando sei Jonathan David, che sei abituato a giocare in Francia e in un determinato tipo di modo, hai difficoltà poi se vieni in Italia. Magari io e te non lo dobbiamo sapere questo, ma chi va a fare un investimento lo deve sapere. E ritorno e ti faccio arrabbiare, è inutile, ma di tutti quelli lì che hai citato, uno poteva giocare nella Juventus, che è Vlahovic, gli altri no.
0: Vlahovic, sei proprio innamorato di questo giocatore.
1: No, non sei innamorato, ma è più forte di David e di Openda.
0: Sicuramente sì, questo lo dicono i
1: numeri. Però hai ragione, alla fine è andato in Turchia.
0: Però alla fine è andato in Turchia perché negli altri campionati manco l'hanno preso in considerazione, soprattutto le cifre che chiedeva lì. Però è più una questione di qualità e di questione di cifre, diciamo.
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: David a 6 milioni, metà te lo paga la Juve, ci va. Openda a 4 e mezzo. Mi metto una mano in tasca, faccio un piccolo sacrificio, taglio le bollette, però te lo prendo. Se Vlahovic ti chiede 12 milioni o almeno 8, 9 più 10, non glieli dai, perché dici aspetta, diamoci una calmata, diciamo, sui costi.
1: Neanche poi c'è un'altra cosa da dire onestamente: in un contesto negativo come quello che sta vivendo la Juventus ora è più difficile, questo per onestà intellettuale dobbiamo dirlo, perché il contesto della Juventus è un contesto oggettivamente complicato.
0: Sicuramente, un contesto nel quale non è mai emerso, tranne sprazzi, anche Tunc Miners, sul quale ieri si sono soffermati tanti colleghi olandesi in conferenza stampa. Mi sembra che la risposta di Spalletti sia stata abbastanza netta, no? Che sensazione ti ha dato?
1: No, e lì ci abbiamo Houston, abbiamo un problema serio. Forse i colleghi olandesi non hanno mai visto il loro Koopmeiners giocare in Italia, ma quando mi sento, cioè in Italia nella Juventus evidentemente, sì, quando mi sento dire che non deve farlo 5 minuti in campo, non deve farlo 90 minuti in campo, ma deve farlo anche in allenamento, vuol dire che questo anche in allenamento è pallido. E allora c'è un problema serio. Io, Vincenzo, credo che anche dalle parole ieri di Spalletti, credo che veramente sia irrecuperabile. Che sia veramente recuperabile. D'altra parte deve essere il nuovo Bellingham, quindi Bellingham non c'ha nemmeno un'unghia.
0: Direi di no, però irrecuperabile lui, infortunato Thuram, tutto da scoprire Sar, infortunato Locatelli, è chiaro che o Zidane ha svegliato, la Juventus praticamente ne ha tre fuori: Locatelli, Thuram, con Miners, che insieme fanno, diciamo, 60-70-80, sommando anche i bonus di Thuram, 80 milioni bruciati con Miners e Thuram.
1: Lo so.
0: E più Locatelli, che chiaramente, insomma, sarà fuori quasi per tutta la stagione, diventa un problema. Allora, o si accende Sar, o diciamo si mette in carreggiata Douglas Luiz, che però deve fare quello che sa fare lui.
1: Non e almeno però, a parte domenica, tutto quello che abbiamo detto, però qualche minimo segnale che è vivo l'ha dato.
0: Sì, esatto, ma domenica poi va anche detto che sì, si è trovato lì, forse un'opposizione un attimo più cattiva la potevi sicuramente fare, però non era esattamente il suo ruolo, diciamo, questo lo dico a tutti quelli che speravano che Locatelli si facesse male, che avevano accolto l'infortunio con tanta grazia. Però qual è il partner ideale di Douglas Luiz, o soprattutto qual è, al netto di quelle che saranno le scelte di Spalletti, il modulo tattico ideale per questa Juve, per valorizzare questa Juve e mettere un punto sul passato e ripartire?
1: Questa è una grande domanda. Allora, il partner mi viene da dire Vincenzo Sar, perché l'olandese volante l'abbiamo visto, sta in panchina e va bene. McKennie secondo me lì lo perdi in quel ruolo, e quindi ti dico Sar, con tutti i dubbi che mi porto dietro onestamente, però ti dico Sar
0: il modulo,
1: sì, è il modulo. Allora, io mi aspetto questa sera qualche novità, non escludo neppure un ritorno alla difesa a 3, ti dico la verità, che poi diventa difesa a 5 ovviamente, però riflettendoci un attimo, stasera potrebbe provare con Lukumi, Gatti e Kelly, no? Poi fondamentalmente toglierei un trequartista, rinforzerei un po' la linea mediana e giocherei con un 3-4-1-2 che può diventare facilmente un 3-5-2.
0: Qual è la ricetta, ti chiedono, per sbloccare Colomani?
1: Rispedirlo a dove è venuto mi sembra troppo cattivo.
0: Troppo cattivo. Te lo devi tenere, l'hai pagato e adesso devi sbloccarlo. Come lo sblocchi?
1: Allora, da un lato mi verrebbe da dirti dandogli fiducia e trovando un gol, dall'altro bisogna, allora questa è una domanda molto, molto, molto interessante, molto legittima, bisogna capire cosa ci si aspetta da questo giocatore. Ci aspettiamo 10 gol? Per me li farà. Ce ne aspettiamo 15? Non li farà. Lì non c'è ricetta, secondo me non c'è ricetta. Poi spero di sbagliarmi, ma io credo che questo sia un giocatore da 10-12 gol, 15 stagionali, mettendoci l'Europa League complessiva. Poi credo anche che non gli sia stato preso il famoso partner ideale, perché
0: infatti
1: per quanto io piace tanto, dimmi.
0: No, ti chiedono proprio questo, se puoi dare un tuo giudizio in generale su Walter Made.
1: Ma allora voglio dire che aspetto di vederlo 90 minuti. Io dove l'hanno trovato non lo so, cioè nel senso so dove l'hanno trovato dal Newcastle, però mi sembra proprio una soluzione dell'ultimo minuto. Anche qui spero di sbagliarmi, però non ho ancora capito non ho capito cosa vuol fare. Perché lui vuol fare il trequartista, e onestamente uno dei due metri che fa il trequartista è un po' difficile da immaginarlo, però, e non mi sembra fra l'altro nel poco che abbiamo visto che abbia neppure le doti balistiche per farlo. La punta, sì, l'abbiamo preso per quello, però dunque sul ruolo di punta gli ho visto fare un grande movimento contro il Milan, sinceramente, in area di rigore, poi vabbè ha sbagliato, ma si può sbagliare. Però da punta le ho visto non saltare neppure a Reggio Emilia e fare dong, un colpo di testa che l'ha guardato neppure lo specchio della porta. Quindi poi
0: però
1: a me...
0: gli vuoi dare del tempo. E stasera te lo immagini in campo lui o Colomani?
1: Allora ti sorprenderò e ti dico che secondo me li mette in campo tutti e due.
0: Dici? In quale modulo?
1: Sì.
0: Perché lui ha detto che McKennie lo vuole vedere sicuramente in campo dal primo minuto.
1: Colomani o il tedesco, oppure intercambiabili alle spalle di uno dei due, e leva Nico, perché poi a quel punto Nico potrebbe essere l'attaccante che entra al posto di uno dei due. Quindi io li vedo tutti e due insieme. Li vedo tutti e due insieme. Ma anche in un 4-2-3-1 vince. Io ho la sensazione che stasera vedremo una sorta di difesa a tre. Io ho questa impressione.
0: Con Gatti poi?
1: Gatti, Lukumi e Kelly.
0: Gatti lo diamo per scontato perché lo ha detto Spalletti, quindi sì. Gatti, Lukumi e Kelly riposa a Bremer.
1: Bremer che riposa in vista
0: a destra,
1: di domenica.
0: Chi ci metti in questo 3 che sarebbe 3-4-2-1, 3-4-3, 3-4-1-2?
1: A destra ci metto Kalulu, anche perché ieri è stato in conferenza stampa di sempre buon pomeriggio, di un'educazione Kalulu, io
0: sì,
1: l'adoro,
0: sì,
1: Kalulu.
0: È una persona estremamente corretta ed educata, questo l'abbiamo.
1: Ma guarda, ti fa domanda, lui se è sera ti risponde sempre buonasera prima di cominciare, buon pomeriggio. Esatto. Veramente Kalulu è un giocatore che mi piace tantissimo.
0: Prove sì, tecniche.
1: Poi è successo anche quello.
0: Ieri c'è stato anche quello, diciamo.
1: Sì, però io Kalulu veramente è un giocatore che ho sottovalutato all'inizio e secondo me è fondamentale nella Juve, e in questo momento la Juve patisce il fatto che Kalulu non è al top. Però metto Kalulu a destra, secondo me Selic a sinistra, magari anche un pochino più alti. Nel mezzo vogliamo dire Luiz, Sar, McKennie, Colomani e Walter Made?
0: Questa è la tua formazione, perché in realtà poi ci sono i nostri amici che, a proposito della domanda che ti è stata fatta prima, provano a rispondere anche loro. Il partner ideale di Douglas Luiz sono due, non può essere uno, deve giocare con due mezzali a supporto, dice Gianni.
1: E Gianni ha talmente ragione che ha ragionissima. Però numericamente in questo momento noi quanti ce ne abbiamo? Quattro se stanno tutti bene.
0: Esatto.
1: E si può fare se quattro stanno tutti, se stanno tutti bene. Però ti vengono, a meno che tu nei tre voglia inserire Owusu.
0: Tu lo vuoi inserire?
1: È diverso da Obaudo. Perché c'è Obaudo e Owusu.
0: La devi smettere, guarda. Allora, c'è una domanda.
1: Il nostro grande amico San Felici l'altra domenica ha confuso Baudo con Colomani.
0: Sì, sì,
1: se l'è presa con Baudo, poverino, che non c'entrava niente.
0: Non c'entrava niente.
2: L'ha fatto!
0: Hai fatto la battuta, hai visto? Ti dice Maioccone. Allora, contesto apertamente le opinioni di Alessandro Santarelli, firmato Fabio. Viva. Se non siamo bravi a comprare giocatori adatti per il gioco che vogliamo fare durante la stagione, non è colpa dei giocatori. Non sono scarsi i giocatori, ma chi li compra. E comunque che è disqualificato, giustamente ci ricorda.
1: Ah, che è squalificato, e io invece contesto questo messaggio, ma è un'amicizia ovviamente.
0: Sveglia, ti dicono, è squalificato, sveglia Santarelli.
1: Vabbè, ragazzi, posso avere tutte le squalifiche sott'occhio. No, io non sono d'accordo, perché Massaro e Carnevali, se li vogliamo giudicare da mezzo mercato, cioè da un mercato, sì, fatto con le predette del fair play finanziario, facciamo un grandissimo errore. Perciò io mi aspetto il prossimo vero mercato. Chiaramente il prossimo vero mercato, se magari arriviamo un Champions in un modo o nell'altro. Perché sennò qui cosa vogliamo fare? Vogliamo già mandare via Carnevali e Massara? Oh ragazzi, mandate in curriculum voi, che siete tutti dei fenomeni a comprare giocatori, alla Continassa, forse li prendono. Cioè, ma lo dico in simpatia.
0: Ecco, specifica che lo dici in simpatia, perché altrimenti sembri scontroso verso i nostri amici. No, comunque no, il discorso lo condivido. Allora, secondo me,
1: vogliamo già mandare via Massara e Carnevali un'altra volta?
0: No, e infatti, secondo me, se c'è qualcosa che sulla quale non bisogna mettere mani è la società. Diamo i famosi 2-3 anni di tempo per cominciare a far vedere qualcosa, per dimostrare qualcosa, perché finché era giunto li ti aspettavi di più, mancava un partner, era giunto, ci sta che magari affonda e poi dopo quello che è successo doveva affondare. Como lì, lasciamo stare, è stato anche troppo, no, è stato anche troppo prenderlo. Ma Sara, Carnevali, cioè, e devo dire che sono in tanti, oggi ho avuto modo di sentire anche dei nostri ascoltatori privatamente, che molti hanno gradito. Poi ti racconto
1: cosa ti serviva Maranghio oggi.
0: Ti stavo dicendo una cosa terribile. Ti preoccupa, poi ti spiego da vicino. E mi dicevano che hanno gradito, che hanno gradito tantissimo il fatto che Carnevali subito dopo la partita si sia fatto intervistare.
1: Esatto. Cioè, no, ora, al di là
0: anche
1: delle
0: questo
1: battute,
0: è un segnale societario importante, non solo contro i giocatori.
1: No, che si scherza, però qui non si può ogni 6 mesi cambiare tutti gli allenatori e tutti i direttori. Allora, se c'è da, io lo dico proprio fuori dai denti, se si deve cambiare, spero no, si cambia allenatore. Non si cambia i dirigenti in questo momento, se proprio si deve cambiare. Comunque Maranghio, c'è una cosa vergognosa. Cosa hai chiesto oggi?
0: Niente.
1: Cosa hai chiesto?
0: Ma io non chiedo niente e ti denuncerò anche per questa cosa qua.
1: Se tu senti privatamente degli ascoltatori, che di solito non te ne frega assolutamente
0: niente. Ma tu stai tutti i giorni a parlare col medico, col cardiologo, con l'avvocato, e poi te la prendi con me. Cioè, sei più a parlare con loro che con me.
1: Non è vero, tu hai anche detto l'altro giorno, io tanto l'avvocato non lo pago, ricordiamole queste cose, l'ho registrato.
0: Anzi, a proposito di avvocato, poi magari Maiocca potrebbe aver bisogno di Andrea, scherzo, sì, no, cioè mica certo. Tanto scherzo. Detto questo, dai, ti libero, perché poi stasera hai una lunga serata da vivere insieme a me, mi farei disperare, sì. Già lo so.
1: Che ciao. Vergogna che sei, Maranghio.
0: Sei proprio, poi ti racconto. Ciao Santarelli, Alessandro Santarelli.
1: Ma non ci ho offeso nessuno stamani?
0: No, ti hanno solo scritto Kelly è squalificato, sveglia, buongiorno Kelly è squalificato,
1: ragione,
0: Matteo
1: amici.
0: Te lo
1: no,
0: dice.
1: Ma pensavo quelli che tifano per un'altra squadra non ci hanno offeso stamani,
0: no, oggi non sono arrivate offese, devo dire, grande eleganza da parte di tutti, devo dire.
2: Vai via.
0: Così come si tirano le orecchie quando vanno tirate, stavolta non tiriamo orecchie a nessuno.
1: Bravi, vogliamo bene a tutti.
0: Tutti quanti, a proposito.
1: Diffidate di quando Maranghio vi chiama, sì. Perché c'è una fregatura dietro.
0: Non è vero, è che poi non chiamo, a volte sono chiamato. Comunque, ultima ora, ricordiamolo, lo diamo anche proprio adesso che è uscita poco fa, John Stones sarà fermo per 3-4 settimane, risentimento muscolare ai flessori, e si ferma anche Çalhanoğlu e i muscoli cominciano già a dar fastidio.
1: Ti dico una cosa, Maranghio, e poi ti saluto.
0: Chi si fa male stasera?
1: Domenica Roma 3 Inter, anzi sabato Roma 3 Inter 0.
0: Ecco, adesso ti vuoi far insultare, diciamo.
1: Ascolta, prime panche già collocate, anzi prime sedie già collocate
0: al Circo Massimo. Sì, già sì. Lo so. Allora ragazzi, sappiate che lo dice perché gliela vuole tirare. E Maiocca è il primo che ti aspetta col coltello in mano stasera, quindi si prolungherà per farti il cappottone. Ciao Santa, Alessandro Santarelli, noi ci fermiamo, ultima pausa per noi, al rientro facciamo un'unica tirata con lui, Alain Valnegri, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra pare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero 1 del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. I suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso, come preannunciato, anticipiamo, sì, c'è una bella chiacchierata, il collegamento con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Alain, devi attivare il microfono, altrimenti non ti sentiamo.
1: Ciao, Alain. Enzo.
0: Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, Alain, io ieri avevo queste perplessità sulla formazione che avrebbe schierato Amorim, e di fatto poi è arrivata una prestazione ancora più deridente di quella formazione pensata e schierata. Che partita è stata e qual è il tuo giudizio a questo punto sulla partita, su questo esordio Europa League del Milan?
1: Ma non c'è stata storia, alla fine c'era una squadra che voleva, che sta giocando comunque l'Europa League a fondo come il Benfica, e un Milan con un Amorim che ha fatto troppi cambi, e comunque non quando alleni una società come una squadra come il Milan, comunque non, soprattutto all'inizio con la stagione scorsa, non ti puoi permettere di fare così tante prove, perché alla fin fine devi trovare un equilibrio, e sta cambiando troppo e sta regalando, soprattutto sta regalando continuamente il primo tempo.
0: Già,
1: dunque ieri non è, la rimonta non c'è stata. È chiaro che contro il Benfica è difficile poter recuperare, e diciamo che non so quale sia la posizione di Amorim. La reazione con lo spogliatoio io lo vedevo bene, 3 settimane fa lo vedevo bene, aveva avuto un bel impatto secondo me, anche con tanta positività, con le idee molto chiare. Adesso nelle ultime due, sia a Roma che ieri, comunque se continua a ripetere regalando un tempo agli avversari, comunque poi in certi tipi di partite è difficile poter fare punti.
0: Qual è, Alain, il problema più immediato da risolvere per Amorim e per il Milan?
1: A dare stabilità a un progetto, dare stabilità, e comunque il Milan sa cosa vuol giocare. Adesso ieri te lo dicevo, è stata un'opportunità per tanti calciatori ieri sera, e alla fine per tanti calciatori lo scenario San Siro è un po' troppo grande, e lo Smoking Milan devono sgobbare, mettere un po' di lavoro, un po' di muscoli per poter assumere questo stadio e questa maglia. Adesso vedremo, sono dei calciatori giovani. Il gran mistero, se devo andare a cercare un giocatore, è proprio Yashari è stato pagato 40 milioni dopo una telenovela interminabile, sembrava che fosse arrivando Maradona, e alla fine Yashari, quando è arrivato, non si è mai imposto. Ha avuto quel brutto infortunio che comunque è chiaro che ha avuto un'influenza nel suo non adattarsi al Milan, però bisogna essere chiari che comunque 40 milioni per questo calciatore dovrei vedere giocare con più continuità, perché lì sono soldi spesi male, e il Milan comunque ultimamente spende male, spende molto male.
0: Alain, ma complessivamente te lo chiedo, Milan e Juve mi sembra siano entrate un po' nel mood del Manchester United, che non a caso, diciamo, sta continuando ad avere difficoltà ed è alla ricerca dell'allenatore. Sbagli i giocatori o c'è qualcosa di diverso? Che per esempio il Manchester United compra sbaglia, poi i giocatori vanno via, vedi, che ne so, McTominay, faccio un esempio su tutti, e funzionano altrove. Quando sono al Milan o alla Juventus sembra quasi che non funzionino.
1: Sì, c'è qualcosa, ma questo ti fa anche capire la difficoltà che significa giocare per società così gloriose, così vincenti, perché comunque è un pubblico molto esigente. Secondo me c'è anche un discorso comunque di identità con la propria società. Se guardiamo negli ultimi anni, chi ha vinto spesso e volentieri comunque erano connessi con il mondo Milan o il mondo Juve. E da lì in poi, quando inizia a perdere, poi è difficile invertire la tendenza. Guarda che l'Inter con Moratti, se ricordi bene, quanto tempo è stata senza vincere l'Inter?
0: Abbastanza.
1: E quanti soldi investiva?
0: Tantissimi.
1: Comunque, son dei periodi, sono dei cicli. E invertire queste tendenze devi andare comunque su dei dirigenti forti. È l'unica cosa dove vedo certezze. Perché la Juve ha vinto quando è tornato Agnelli. L'Inter è tornata a dominare quando ha preso Marotta. al Milan comunque c'era Galliani e Berlusconi che comunque gestiva e tenevano questa società. Dunque devi partire dalla base, devi comunque avere delle strutture e dei dirigenti capaci, perché poi avere i soldi e non avere le idee coerenti, abbiamo tanti esempi di società comunque che non hanno così tanti soldi e comunque lavorano bene a partire dalle idee, sanno cosa vogliono fare, hanno una società che lavora bene dietro le quinte, e questa è la base. Quando ci sono troppi cambi significa che dentro la stessa società c'è troppa confusione, e poi sì, questo lo vediamo nella scelta degli allenatori, nelle decisioni di licenziare gli allenatori dopo un mese, dopo due mesi, di fare dei mercati da 150 a 200 milioni e non vai nemmeno in Champions. Alla fine i fatti sono sempre sinceri. Adesso capiamo che queste due società, Milan e Juve, a partire dai dirigenti manca qualcosa. Adesso la Juve, secondo me, con Carnevali questo l'ha messo a posto. Il Milan continua a vedere tanta confusione, ruolo cardinale, non cardinale, poi c'è Ibra che adesso è tornato, ma chi fa il mercato al Milan? Non si capisce assolutamente nulla. Il Milan spende 150-180 milioni a mercato. Dunque non bisogna andare troppo lontano, basta andare sul lago di Como e vedere quanto spende il Como e come lavora il Como. Però il Como, se guardi da dentro, guardi la società, è stabile, c'è un progetto, è chiaro, è solido, è consistente. E lì...
0: Com'è possibile che a Como lo sanno, e in realtà grandi come Milan e Juventus hanno avuto difficoltà? Magari la Juventus adesso da questo punto di vista ci ha messo mano, no? Quindi bisogna dare il tempo a questa dirigenza di lavorare, però già ha un senso. Al Milan?
1: Al Milan è un fondo di diversione, eh? Cioè, non è che il fondo di diversione viene a Milano per far felici i tifosi, viene a far soldi, è differente il concetto. Dunque è chiaro che... Ma che ne sa di calcio, di cardinale? Con tutto rispetto, comunque stiamo criticando gente che comunque a livello
0: imprenditoriale
1: comunque ha avuto un successo globale a livello mondiale, non stiamo parlando di tonti. Però nel calcio, far calcio non è facile, perché il calcio non è logico, non è un'azienda logica il calcio. Per fare calcio sono pochi i proprio capaci di gestire quel tipo di società con quelle pressioni, sono pochi, sono molto pochi, e alla fin fine questo lo paghi. Da quando è andato via Galliani, guarda che confusione c'è nel Milan. Cioè, ha vinto lo scudetto, però chi c'era dietro le quinte?
0: No, c'era
1: Maldini, che conosceva l'ambiente, che conosceva il mondo, eppure Maldini lo criticavano, ma ha vinto lo scudetto con una squadra di morti. Dove sono i calciatori del Milan che vinse con lo scudetto? Cioè, quanti giocano in squadre con ambizioni da Champions? Zero. Dunque, prendiamo sempre lo stesso discorso di struttura e di lavorare con coerenza. Adesso vedremo se Amorim riesce a invertire un po' la tendenza, ma quando tu entri in dinamiche negative, quando Capello ti critica pubblicamente a Sky, poi si fa dura, basta vedere i mugugni dopo la partita dei tifosi uscendo da San Siro. Comunque, quando ti metti San Siro contro, è difficile cambiare comunque la tendenza.
0: Rischia di essere quello di Manchester, questo Amorim, questa versione di Amorim.
1: E alla fine, ma lo lasceranno lavorare?
0: Secondo me sì. Cioè...
1: È la gran domanda. Se tu vai a prendere un allenatore nuovo, quanto tempo ci vuole per far sì che l'allenatore possa implementare il suo calcio e permettere ai calciatori di interiorizzare le sue idee e giocare come vuole? Però c'è impazienza, perché comunque star fuori dalla Champions è pesante. L'anno scorso, come è successo, da anti-Inter dopo il derby, che forse possiamo giocarsi lo scudetto, in tre mesi e rimani senza Champions. E lì l'ambiente per ricucire è tosta. Non ci sono nemmeno stati degli arrivi comunque che hanno entusiasmato la piazza. Il telaio della squadra è uguale, ma guarda, io con tutto rispetto, ma quando la tua squadra sente la mancanza di Modric, con tutto rispetto per la carriera che ha avuto Modric
0: vuol dire che manca comunque una
1: 21esimo secolo, è top 5 dei centrocampisti senza dubbio, però c'è qualcosa, fai qualcosa male, è qualcosa male, ma è la mia opinione, insomma, però con un 41enne senti la sua mancanza, pur fenomeno che sia, c'è qualcosa che non va.
0: C'è qualcosa sicuramente che non va. Ci presenti un po' il NEC che affronterà invece la Juventus questa sera?
1: Beh, il NEC è stata una gran sorpresa l'anno scorso in Eredivisie. È una squadra che ha come calciatori il mitico Dusan Tadic, Emre Mor, che non ha mai fatto il salto qualitativo. Ha eliminato l'Olympiakos durante il terzo turno di Champions, poi è caduto proprio il Bodo Glimt. È una squadra molto olandese, che vuol giocare, che gioca un calcio molto offensivo, che ti viene a cercare, che ti viene a pressare alto. Cioè la doppia sfida contro il Bodo sono state partite molto spettacolari. E adesso vedremo se può alzare un po' l'asticella, perché non ha una rosa molto profonda, e quando hai il doppio impegno comunque questo lo potresti anche pagare. Concede per la Juve, comunque potrebbe essere un brodino il NEC, nel senso che comunque potrebbe vincere e convincere stasera, secondo me, perché a livello offensivo ti lascia spazi, ti fa giocare il NEC. E Spalletti, il calcio che vuole Spalletti, comunque normalmente con quel tipo di squadre, quando hai valori tecnici più alti, riesci comunque a trattarla. Vedremo, capiremo un po' il grado di complicità tra lo spogliatoio e Spalletti, perché secondo me se la Juve delude questa sera, poi è un turno complicato domenica. Secondo me lì c'è qualcosa che nello spogliatoio si è rotto, e comunque si pensa già a Antonio Conte. Capiremo tante cose.
0: Sì,
1: ma quello sei meglio informato di me.
0: Alen, invece, in questa Europa League, già dai primi risultati che sono venuti fuori, lasciamo stare la sorpresa a Milan, speriamo che possa invertire la rotta da subito nelle prossime partite. Abbiamo visto l'Omonia battere il Celta Vigo, per esempio, eccetera. Quindi la prima giornata è sempre un po' così. Però mi dai quattro squadre che secondo te possono essere le semifinaliste di questa Europa League? Per qualità.
1: Milan, Juve, Benfica e... non lo so, la quarta ho dei dubbi, forse il Sunderland, sorprendendo un Sunderland.
0: Può essere la sorpresa.
1: Di Premier,
0: Può essere la sorpresa un po'?
1: Sì, ma le squadre di Premier comunque dominano il calcio europeo. Basta guardare le ultime semifinaliste negli ultimi 5 anni, comunque dominano le inglesi. Dunque, sì, forse il Sunderland. Una sorpresa c'è sempre, una tedesca come il Freiburg l'anno scorso. La sorpresa c'è sempre. Mi auguro che Milan e Juve si possano arrivare in semifinale. E perché no giocarsi la finale come a Manchester nel 2003.
0: Quella sarebbe un bel remake, chiaramente ridotto allo scenario dell'Europa League, ma sarebbe intanto già qualcosa di eccellente, perché poi quando la cominci l'Europa League un po' ti sa di calcio tra virgolette di Serie B, quando invece
1: questo sto leggendo, l'Europa League livello è alto, occhio che il livello è alto in Europa League.
0: Io temo un po' per esempio per la Juventus non tanto

0: giocatore in Italia non rende, va via e lo vedi segnare. E in due partite Jonathan David ha fatto 2 gol e un assist. Cosa ne dicono da quelle parti dove abbiamo visto non è stato accolto benissimo dai tifosi che lo vedevano un po' appesantito? La cura Simeone può resuscitare Jonathan David?
1: O è presto? Dicono che Simeone sia strafelice che finalmente è riuscito a prenderlo, che lo voleva già ai tempi del Lille. Sì, ma Openda pure. Io li ho sempre difesi, Enzo, lo sai.
0: Sì, lo so, però mi devi spiegare perché,
1: perché
0: poi...
1: Perché non erano il contesto, ma poi il contesto Juve comunque è un contesto di esigenza massima. Gli è venuta troppo grande, all'epoca venne troppo grande a Jan Rush, che era il super bomber del Liverpool, pluricampione d'Europa. Dunque, dipende come giochi. Jonathan David, te l'ho sempre detto, non è un attaccante per attaccare dei blocchi bassi. È uno di movimento, uno che gioca per la squadra, che è bravo nel fare sponde, che è bravo a aprire corridoi per l'inserimento dei compagni, ed è un giocatore che si sente comodo in un calcio molto più diretto, dove attacca gli spazi. E l'Atletico, che è una delle squadre che pratica quel calcio al meglio, calcio diretto, verticale, poca elaborazione, si vuole subito andare in porta, e lo sanno fare, lo sanno fare perché sono 20 anni che lo fanno a Madrid, però non vincono al di là di quello. Però sì, per David andare a Madrid era una manna, perché comunque sapeva che trovava comunque una squadra che fa un calcio dove lui si sente molto comodo.
0: E sta funzionando, devo dire, molto molto bene. Poi insomma, questo può far solo che piacere sia all'Atletico che l'ha acquistato, sia alla Juventus che se lo vedrà eventualmente riscattare. Alen, stasera, ultima domanda, ti aspetti Colomani, Voltemadi o addirittura tutte e due messi in campo da Spalletti?
1: Ma tutte e due, dai, no. Speriamo un po' di pazzia, un po' di prepotenza offensiva. Speriamo
0: di vedere
1: tutte e due. Tutte e due si devono rilanciare, devono giocare.
0: Certo. Quindi oserà un po', secondo
1: e
0: te.
1: E questo comunque... Non, beh sì, Neck non è di una grandissima esigenza, dunque potrebbe essere una partita che permette di dare un po' di tranquillità a Spalletti per poter lavorare. Ieri si lamentava della poca serenità che c'è intorno al mondo Juve adesso.
0: Già. Alen, vedremo come andrà a finire. Intanto ti saluto, ti ringrazio e appuntamento a domani. Stesso posto, stessa
1: ciao,
0: ora.
1: Enzo.
0: Ciao Alen.
1: Grazie, ciao.
0: Per partire Maracanavi lascia Marco Piccali, saluto Andrea Maiocca in cabina di regia, lo ringrazio.
2: Il ritmo.
0: E grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani.
3: Trovati dalla redazione.
4: In apertura il caso Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e feritone un terzo che avevano assaltato il suo negozio. Arriva un altro no. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato dunque inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi.
3: Secondo l'ADN Cronos, nelle scorse settimane è stato recapitato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito un proiettile indirizzato al ministro Giuseppe Valditara. Il proiettile era contenuto in una busta in cui c'era anche una lettera con frasi minatorie. Sul caso è stata sporta denuncia agli organi di polizia.
4: Tragedia scampata a Milano all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste, dove un tir è rimasto sospeso nel vuoto a 5 metri d'altezza. Dopo aver sfondato il guardrail, il mezzo pesante è rimasto incastrato con la parte frontale completamente sospesa nel vuoto su un cavalcavia nei pressi di un centro commerciale. L'autista 36enne è rimasto illeso.
3: Il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stillitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina d'aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, 50enne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
4: Siamo agli esteri, oltre 57.000 bambini sono stati costretti ad abbandonare le proprie case nello Yemen nelle ultime due settimane a causa della nuova escalation militare. È il dato condiviso dal Fondo delle Nazioni per l'Infanzia, UNICEF, secondo cui più di 104.000 persone

0: Sono rimaste sfollate dall'inizio della nuova fase di combattimenti.
1: La presidente della Commissione europea von der Leyen ha presentato a Strasburgo il Kids Act, pensato per proteggere i più giovani dalle minacce del mondo virtuale. Centrale l'approccio graduale e social vietato sotto i 13 anni, dai 13 ai 15 anni mini account sotto il controllo parentale. Solo dopo i 15 anni la possibilità di accesso autonomo. Ai gestori dei servizi viene chiesto di verificare l'età di chi si iscrive anche attraverso l'app appositamente sviluppata dall'Unione Europea.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Io sono d'accordo anche con il discorso che facevi te, Stefano, perché cioè non è che il Bologna è stato, tu hai usato la parola costruire, io invece ti utilizzo la parola distruggere, perché il Bologna è stato distrutto negli ultimi anni, perché sì. Anche quest'anno, cioè di solito dava via 2/3 pezzi.
2: 4-3-3 puro, io non... A me quando si difende in due lì in mezzo è veramente una castrazione. Cioè non puoi, un centrocampo vero è fatto di 3 persone che lavorano coesi. Se ne hai 2 che stanno lì e uno davanti che fa il trequartista, ti aiuta una volta, altra no. Cioè non è il mio tipo di gioco, insomma. Io ho sempre fatto un 4-3-3 e a maggior ragione con i giocatori che ha la Juve.
3: Concordo su quello che state dicendo, perché è vero che Domenica anche alla fine del primo tempo ha fatto 3 cambi, quindi lui per me ancora non ha chiaro chi sono gli 11 titolari, e questo è un po' preoccupante, perché non guardiamo che siamo alla 4ª di campionato, ma guardiamo che loro già è un mese che lavorano.
4: Sembra ancora abbastanza una nebulosa il Milan. Ha fatto capire che può raggiungere dei picchi espressivi molto molto molto elevati, ma anche che ha tanto lavoro da fare. Indipendentemente dalla scelta di stasera, dalle scelte passate.
5: Allora, se mi parli di Vlahovic, che comunque con Spalletti nel finale campionato, quando l'ha avuto a disposizione, ha segnato e lui ha fatto di tutto per cercare di rimanere. Comunque il discorso di Conte, allora, conoscendo Conte preferisce venire a stagione, cioè in estate, dove quando può lavorare.

0: troppo esterno. Eccoci qua, ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali, buon pomeriggio a tutti.
0: Hai trovato la posizione corretta? Sì, ok, sì. Ci siamo partiti, ben trovati a tutti quanti, ben ritrovati, abbiamo sentito anche un po' di commenti di ieri è stata una bella puntata, frizzante come sempre, speriamo che sia così anche oggi, perché ci sono tante cose che dobbiamo analizzare. Ripartiremo dalla sconfitta del Milan e da tutto quello che ne può conseguire, commenti vari, insomma stiamo leggendo tante situazioni. Cardinale, ad esempio, vado subito su tutto mercato web, Cardinale insoddisfatto per le ultime tre gare del Milan e nel pomeriggio confronto con Amorim. Eccolo qui, vedete chi sta davanti alle TV, salutiamo gli amici del canale 61 del digitale terrestre, si parla subito di un confronto. E allora la domanda è subito, ci sta tutta, Amorim è già un flop? Perché la partita di ieri sera è stata bruttissima, Milan senza idee, confusione totale, tant'è che guardando la partita uno poteva anche dire ragazzi, ma questi da quant'è che si stanno allenando insieme? Niente, proprio niente, anche nelle scelte, questi continui cambi che fa Amorim. Poi attenzione, c'è un passaggio, allora sapete che io ho sempre avuto delle sensazioni positive su Amorim, continuo ad averle, ma il dubbio mi si è insinuato, perché ieri lui ha detto una cosa, caro Francesco, così la condividiamo subito al volo, ha parlato di giocatori non adatti. Ma come? Aveva
1: allora,
0: dato al mercato 10...
1: Sì, lui dice, te la ricostruisco.
0: Ricostruiamolo
1: perché
0: un attimo.
1: La questione sollevata ieri sera dopo la partita è quando gli chiedono: ma la rosa è poco adatta al suo gioco, Amorim? E lui dice: in parte sì, non ho le caratteristiche perfette, perché è impossibile arrivare in un nuovo club e avere già tutto pronto. E, insomma, ancora una volta molto trasparente, però c'è un difetto di coerenza, perché due settimane fa il caro Amorim parlava di un Milan che aveva fatto il mercato da 10.
0: No.
1: Devo ringraziare la dirigenza, perché se mi chiedete un commento, ho detto Amorim in conferenza stampa, per me questo è un mercato da 10. E allora dopo le ultime tre partite invece evidentemente questa rosa nei suoi pensieri comincia a scricchiolare per le sue caratteristiche, però caro Marco mi sembra troppo facile.
0: Basta con questa storia della rosa adatta agli allenatori, dobbiamo uscire, io ne parlerò oggi anche con Stefano e con tutti gli altri, dobbiamo uscire da questo discorso. Ieri abbiamo sentito qui, grande stima e grande affetto che ho per Fabrizio Ferrari, che è un tattico, e quindi è uno, insomma, voglio dire, è direttore di una rivista molto molto bella e apprezzata, che è allenatori.net, e quindi di tattica ci capisce. Però mi spiega e mi dice: la Juve perde con il Sassuolo perché non c'ha i top player. No, cioè questa io la rifiuto a priori, perché è un conto giocare con Real Madrid, è un conto giocare con il Liverpool, un conto giocare con il Paris Saint Germain, dove lì la differenza è chiaro che c'è. Ma quando poi tu guardi queste partite qui, il cui tasso qualitativo è inferiore, puoi avere anche le assenze, ma devi esprimere un certo tipo di calcio. E quindi io discorso
1: ti dico anche
0: di
1: un'altra cosa.
0: Aspetta, finisco. Discorso di rosa non adatta al calcio di Amorim, di Sarri, di Spalletti, io lo contrasterò sempre. C'è un calcio, non c'è il calcio di Tizio, Caio e Sempronio, c'è il calcio. L'allenatore poi è chiaro che deve avere delle idee, ma non è che puoi andare dritto e non capire che quelle idee devono essere adattate anche alle caratteristiche che hai dei giocatori. Se non puoi fare appieno quell'idea, devi trovare una strada che in qualche maniera si trova un compromesso con le caratteristiche dei giocatori. Quindi io questa cosa non l'accetto. Poi se tu mi dici 10 e lode al mercato, 10 gli aveva dato, 10, sì, 10 al mercato, e poi dopo appena 4 partite di campionato e una di Europa League mi viene a dire che ho giocatori forti non adatti, allora no, non l'accetto. Sinceramente non l'accetto, e mi comincia a venire il dubbio.
1: Un'altra dichiarazione che dobbiamo sottolineare della giornata di ieri è quando Amorim dice: se devo fallire è meglio che fallisca alla grande, sottinteso che alla grande vuol dire che se dovrà soccombere dovrà farlo alle sue idee, che dà anche insomma l'idea tra l'altro di un allenatore che in questo momento è anche piuttosto fatalista, perché lui dice: voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà speranza. Ovviamente il tempo necessario è sì, diciamo, inteso come poco tempo per allenare a Milanello tra campionato ed Europa, ma anche, perciò arriviamo al punto di essere un po' fatalisti, perché diciamo sente un po' adesso il rumore dei nemici e sente un po', secondo me, anche la terra scricchiolare sotto i suoi piedi, e forse questo incontro che Cardinale ha voluto e programmato per la giornata di oggi è già un segnale dei primi chiarimenti. E forse, caro Marco, visto che ieri facevamo anche un po' la conta degli allenatori che rischiano già in questo weekend, non dico che dobbiamo metterci dentro Amorim, ma se non è questa pausa, Amorim deve, secondo me, considerare la prossima, ovvero quella di novembre, quantomeno.
0: Beh, io ti ho detto, la domanda che io pongo oggi è questa, stiamo facendo anche un sondaggio, se è già un flop oppure no, oppure serve ancora del tempo a questo allenatore. Però è chiaro che la partita di ieri sera, anche a me, che io l'ho sempre, io continuo a pensare che questo allenatore possa trovare una strada, però ieri sera quello che ho visto mi lascia molto perplesso, e quindi, ma soprattutto anche il dopo, il post, eccetera. Quindi vediamo già dalla prossima partita, che è quella con il Lecce, che assolutamente deve vincere il Milan, e poi ci sono queste tre settimane che saranno tre settimane dove tantissime società faranno delle valutazioni molto profonde, quindi bisognerà fare attenzione, perché secondo me, ragazzi, ci potremmo trovare di fronte anche a un mezzo terremoto di allenatori, quindi attenzione, perché ne sono saltati due, ma non è detto che cioè ci sono altri allenatori a rischio, c'è questa del Parma, c'è quello del Venezia, il Monza, il Genoa, attenzione alla Juve, quello che fa con l'Atalanta. Ci sono delle situazioni veramente importanti da monitorare. Vediamo, adesso parliamo del Milan, se è un flop o meno. Per esempio, qui abbiamo sempre avuto Lucio, che era molto pessimista sull'impatto sul Milan e sull'impatto di Amorim al Milan. Al momento devo dire che c'ha ragione lui, al momento. Però vale la pena mettere già in discussione Amorim dopo 4 giornate di campionato? Come ho detto ieri su Spalletti, stesso discorso, lo dobbiamo rigirare. Il Milan non è, con tutto il rispetto, il Monza, Venezia, Sassuolo, è un'altra cosa. Quindi vale la pena già pensare ad una cosa di questo tipo? Rispondetemi voi al 331-8200-213.
1: No, la domanda che, insomma, per risponderti anche a questo quesito che fai, è capire se questa squadra effettivamente vale i risultati che sta avendo in questo momento, se la squadra di ieri con un altro allenatore se magari no ci poteva essere qualcosa, mostrare, vedere qualcosa di diverso. È chiaro che ieri il Benfica, caro Marco, ha vinto davvero passeggiando, perché a parte nel primo tempo quelle situazioni che il Milan ha creato, molto episodiche, poi il Benfica ha fatto davvero il buono e il cattivo tempo. E ci sono stati sì dei cambi, con in difesa Terracciano, con lì davanti l'esordio titolare di Hutchinson, ci sono stati dei cambiamenti, però questo è un Milan che continua a cambiare, cioè così non quello che abbiamo detto anche prima e dopo la Lazio è che noi non conosciamo il prototipo del Milan, no? L'11 titolare dove sposti qualcosina. E secondo me, se non trova la quadra in questo senso, non riuscirà mai a trovare e a farci capire qual è la vera identità di questo Milan.
0: Vediamo. E poi dobbiamo anche dire, Ramos è un caso? Perché noi abbiamo criticato, io sono stato il primo, Colomani, ma Gonzalo Ramos dopo 5 partite, devo fare una domanda pure su Gonzalo Ramos. Continuo a pensare che sia un forte attaccante, però ragazzi, non la prende mai, non la becca mai, tutta colpa solo della squadra? Eppure questa è un'altra domanda che dobbiamo fare, Francesco. Per quello che è stato pagato oggi, dopo 5 partite ufficiali, un gol, ma non si è mai visto durante la partita, poco e niente. Ieri mi sembra che tutti gli hanno dato un 4 per la prestazione che ha fatto. Beh, anche su di lui dobbiamo porci delle domande. È un caso? È solo colpa della squadra? perché arrivano pochi palloni, pochi rifornimenti. Ragazzi, nel primo tempo il Milan 0 tiri in porta, non ha creato niente, c'erano 2 zeri, 1 nelle occasioni create, 0, e 0 tiri in porta. Insomma,
1: nel primo tempo c'è il tiro di Terracciano da fuori, quello tiro in porta, però. Lo so, però tiro in porta, tiro nello specchio. Sì, no, su Ramos dobbiamo interrogarci, perché quello che ti ho detto io lunedì, quando siamo, cioè martedì, scusami, è che noi parliamo tanto di Colomuani, 40 milioni, però dobbiamo cominciare a interrogarci anche su Gonzalo Ramos.
0: Assolutamente.
1: Cioè, noi critichiamo Colomuani perché è stata la scelta di Luciano Spalletti e la Juventus ha speso...
0: No, non è stata la scelta di Luciano Spalletti.
1: È stata la scelta di qualcuno alla Juventus, 40 milioni, è l'attaccante della Juve, Carlo Colomuani...
0: Luciano Spalletti non l'avrebbe mai scelto.
1: Carlo Colomuani, intanto, e si critica Colomuani soltanto perché ce l'ha tirato fuori Spalletti col Frosinone. Gonzalo Ramos non lo possiamo cioè, Gonzalo Ramos, la differenza con Colomuani è soltanto il gol al Venezia. Per il resto le prestazioni sono completamente identiche. Anzi, secondo me Colomuani nelle gare che ha giocato è stato forse più pericoloso di Gonzalo Ramos. Guardate che vi dico addirittura. Quindi dobbiamo interrogarci.
0: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. L'ho detto, è un caso, quindi dobbiamo dire, è un caso anche lui, perché poi, ripeto, sono stati spesi veramente tanti soldi. Due attaccanti che hanno, diciamo, prosciugato le casse di due squadre e al momento hanno portato un gol. Hanno portato un gol? Una rete. Vabbè, quindi oggi sarà sicuramente questo, e poi capire anche andando alla partita di questa sera, che per me è molto importante vedere come la squadra, che tipo di atteggiamento avrà, mi riferisco alla Juventus. Io ti dico anche una cosa, forse questa è anche una partita, non so se sei d'accordo Francesco, di vedere e provare a capire se c'è una spallettata di Luciano, cioè qualcosa di diverso sia dal punto di vista tattico, delle scelte, non so. Ma due punte stasera è proprio impossibile? Mettere Voltemade e Colomuani dall'inizio insieme? Credo di no, perché dalle formazioni che leggo è impossibile. Poi dopo ci sentiamo anche, mi sembra, Camillo, no?
1: Sì.
0: E proveremo a capire anche questa cosa. Però può essere una partita per provare qualcosa di diverso? È un avversario così irresistibile che bisogna andare per forza, cioè che non si può provare una mossa, una soluzione diversa?
1: Lui ieri ha fatto capire che la Juventus deve stare attenta, perché il NEC, per come gioca, può far passare un giovedì fastidioso alla Juventus. Io faccio fatica a stare dietro a questo tipo di dichiarazioni, considerando che possono avere tutte le idee che vogliono, sono olandesi, giocano bene, però tu sei la Juventus e al NEC te lo dovresti mangiare già prima di entrare in campo. Però capisco che non è la Juventus la vera Juventus, che in questo momento ti serve una vittoria per rilanciarti, e però poi non lo so se è proprio per questa ossessione che bisogna avere in questo momento per vincere, per approcciare l'Atalanta con un umore completamente diverso, è il caso di testare qualcosa di diverso. È chiaro che peggio di così l'attacco della Juventus e in primis Colomuani non possono fare, e quindi ti direi sì, proviamolo. Questo, cioè, sarei curioso anch'io di vederlo questo attacco a due, però non sembra. Poi ieri lui, quando gli hanno chiesto Spalletti la probabile formazione, non ha voluto dare indicazioni, ha soltanto detto che gioca McKenny e che gioca Gatti, per il resto non ha voluto dare alcuna indicazione. Forse, magari, chi lo sa, si sta inventando qualche spallettata. Perché se non la testi col NEC, io non credo che tu la possa testare con l'Atalanta.
0: No, ma infatti io ti dico, questa è la partita per poter fare qualcosa di diverso, perché secondo me questa partita, mi rifiuto di pensare che possa succedere qualcosa di incredibile. Poi se succede, vabbè, ne parleremo. Però credo che sia praticamente il momento anche opportuno per cercare una soluzione, un qualcosa di diverso in questa partita. Sia, non lo so, il modulo, leggevo adesso di un possibile cambio di modulo, di due giocatori, due cosiddetti trequartisti alle spalle di Voltemade, potrebbe essere lui la scelta, e quindi per una partita scende dal carro Spalletti e potrebbe partire con Voltemade dall'inizio, vediamo col NEC. Allora facciamo una cosa, dammi qualche...
1: Anche se poi potrebbe essere anche la gara giusta per poter
0: metterli tutti
1: mettere
0: e due.
1: Un po' di gol, no? Cercare di sbloccare qualcuno dei suoi attaccanti, certo, perché certo, giochi con una squadra tecnicamente inferiore, certo. Quindi magari
0: potrebbe essere anche questo. Potrebbe essere anche questo. Andiamo a sentire qualche audio, vai.
2: Ciao Marco, Antonio a San Miniato. Ieri non ho visto il Milan, quindi non posso commentare. E l'unica cosa che posso, che ho visto, è il Sorrento in Serie C, primo classifica, 5 vittorie su 5, con una rosa completamente di italiani e in campo solo 2-3 giocatori, scusa, over 2000, diciamo, un 98, un 99 e un 95, se non erro. Complimenti a Sorrento. Forse tutte così le squadre di Serie B e Serie C. Poi Marco, una domanda: per chi non è alla televisione, come fa a scaricare il magazine che avete presentato ieri?
0: Ah, guarda, bella domanda, però basta andare su www.sportissimomagazine.it, vai dentro e poi lì ti dice tutto come si può scaricare. Oppure se puoi inquadrare il QR code, con il QR code te lo scarichi direttamente sul... Io me lo sono scaricato sul cellulare. Anzi, facciamo una cosa, visto che ci dai veramente anche l'assist da questo punto di vista, magari lo... rifacciamo anche vedere, lo vado a prendere tra pochissimo, così lo facciamo vedere. Mandiamo qualche altro messaggio, vai.
3: Buongiorno ragazzi, stavo facendo una valutazione sul Milan. Allora, vabbè, il Milan non è una grande squadra, si sa, non lotterà per il campionato, lotterà per il quarto posto insieme alla Juve, e da lì non si scappa. È una squadra normale, di medio-alta classifica. Però ragazzi, ieri ha giocato col Benfica. Il Benfica non è una squadraccia. Il Benfica è una squadra della Champions League, non è una squadra dell'Europa League. E quindi ci sta anche perdere in casa. Non ci sta il fatto che Milan giochi così male e non riesca a entrare in area con facilità. Ha comprato un attaccante che ha pagato un salasso e non riesce a fare mezzo tiro in porta. C'è qualcosa che non va. Allora ci vorrebbe un allenatore che faccia giocare di più la squadra. Sono tutti ragazzi giovani. Non lo so, bisogna trovare una quadra.
0: Sì, ecco qui. Però insomma, mi sembra che abbia fatto anche parecchi cambi il Benfica ieri, da quello che ho letto.
1: Oh, è vero quello che dice, che il Benfica è una squadra forte,
0: però
1: non così
0: niente,
1: poco,
0: ragazzi, dai.
1: Non così poco, la prima era in Europa, dai. A San Siro,
0: non ha creato un'occasione nel primo tempo, ragazzi,
1: troppo facilmente ha vinto, no, dai, bene così, che è forte, ma così, il Benfica non può vincere in questo modo.
0: Dai, insomma, sennò veramente... Ma no, ma poi la cosa che ti lascia sconcertato è che dopo 2 mesi e mezzo ormai di lavoro...
1: Il dato del primo tempo, ragazzi. Tira fuori il dato del primo tempo, che il Milan non segna il primo tempo.
0: No,
1: non ha mai segnato.
0: In 5 partite non ha mai segnato nel primo tempo. E poi pure questo fatto che vai sempre sotto e poi devi recuperare. Cioè, poi tutti questi cambi pure che fa nel... Aveva cambiato la partita con i cambi all'Olimpico, qui ci ha provato la stessa cosa. Forse Pulisic è stato quello un po' più attivo e non capisco perché non schierarlo dall'inizio, per dire, però veramente poco, dai.
1: Fa delle scelte cervellotiche,
0: sì,
1: all'inizio.
0: Sì, cervellotiche, sembra che lui può provare tutto.
1: Sì, prova tutto, per questo ho detto prima che non si capisce qual è l'undici titolare del Milan.
0: Lui l'ha detto, non ho trovato ancora un
1: ho capito,
0: grave.
1: Ma prendi una posizione, prova, ripeto, determinati calci. Pulisic non può restare fuori.
0: Ma dopo
1: questo
0: 2 mesi e passa di lavoro, tu non puoi venire a dire in conferenza stampa e non post partita che perdi, non ho trovato ancora la base per della squadra. Ragazzi, allora dico, ma che vede questo durante allenamenti? Cioè, ripeto, io rimango dell'idea che possa trovare la strada, però mo il dubbio mi comincia a venire anche a me. Allora, facciamo vedere un attimo a beneficio, per dare una risposta ad Antonio prima sulla rivista Sportissimo. Eccola qui, vi stiamo mostrando praticamente questo è il primo numero di settembre che è uscito, questa iniziativa editoriale del nostro gruppo, diretta da Fabrizio Ponciroli, che abbiamo sentito ieri. Sportissimo tratta di calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro. È una rivista gratis, quindi non dovete tirar fuori nulla dal punto di vista economico, se non scaricarla attraverso il QR code che vedete qui in video. Per chi sta in video, lo stiamo raccontando anche invece a beneficio di coloro che sono in radio, oppure potete andare sul sito www.sportissimomagazine.it, ripeto www.sportissimomagazine.it, entrate dentro e poi lì individuate immediatamente il magazine e lo potete scaricare. Con il QR code io l'ho provato, è un'operazione velocissima, se avete il cellulare, l'iPhone, quello che avete, inquadrate il QR code e ve lo scaricate immediatamente, la lettura è facilissima, potete ingrandire naturalmente tutti i pezzi che volete. La copertina è dedicata a due grandissimi campioni che sono Sinner e appunto Kimi Antonelli, fratelli d'Italia, questo è il titolo di questi due ragazzi straordinari in due sport dove stiamo facendo molto bene, il tennis e la Formula 1. Bene,
1: allora ti porto le parole che puoi ritrovare sul mercato web di Gasperini, perché ha parlato in un'intervista a Sky Sport Insider, è uscito un estratto sullo scudetto, dice: vediamo dopo 20 partite di quale obiettivo poter parlare. L'asticella si alza migliorando ogni giorno, lo trovi un po' più giù.
0: Grazie.
1: Non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta. Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili ed è giusto così. La gente ha i suoi sogni, vuole il massimo. Per quanto riguarda noi, come ogni anno, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà dice che di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite.
0: C'ha ragione.
1: Fissarli dopo 4-5 giornate non ha senso. Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo stare in alto in classifica, però in questo momento questo è l'unico obiettivo concreto. Giocheremo con Inter, Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e per vedere al cospetto di queste squadre cosa siamo in grado di fare.
0: Giustissimo, dichiarazioni veramente che ci stanno tutte.
1: Sì, perfette, lucide, perfetto. Senza fare troppo il pompiere. Sì.
0: Però
1: capisce,
0: è chiaro,
1: no,
0: che in questo momento la Roma è partita molto forte insieme all'Inter e al Como. È anche giusto ribadire che queste tre squadre al momento hanno mostrato tanto rispetto alle altre, hanno dato molte certezze, pochi dubbi. Quindi, mentre le altre hanno tanti dubbi e zero certezze, proprio zero, cioè non ce n'è nemmeno una. Questo è il problema, quindi vediamo dopo quattro giornate. Questo è il dato che è emerso, un dato che sicuramente, e ce lo auguriamo, è destinato a cambiare, perché vuol dire che si inseriscono anche altre squadre nei quartieri alti della classifica. Però il dato che emerge in questo momento è quello che abbiamo detto. Bisogna analizzare quello che poi il campo ti dice già nelle prime quattro giornate. Vai con un audio, poi ci fermiamo.
4: Ciao Marco Luigi, Amorim sicuramente è un flop, ecco. Avrà fatto quell'exploit allora quando era in Portogallo, ma per il resto si sta dimostrando un venditore di fumo, ciao.
0: Va bene.
1: Scusami, ti leggo una cosa, perché lo potete trovare sempre su tutto il mercato web, sul, diciamo, sulle notizie più importanti alle ore 13.
0: Vado.
1: Perché c'è una clamorosa, stamattina è uscita una clamorosa indiscrezione da parte del Fatto Quotidiano in merito al commissariamento della federazione. Ne abbiamo parlato anche ieri con l'avvocato Spallone e con Monica Colombo, tra l'altro interessantissimo approfondimento. C'è una questione legata al Fatto Quotidiano che dice che l'ultima idea porterebbe sia al commissariamento della federazione, ma con Malagò nelle vesti di commissario. È il Fatto Quotidiano che lo scrive stamattina. Una soluzione incredibile ma giuridicamente possibile, perché a livello personale e disciplinare Malagò non rischia nulla, dato che non ha mai sostenuto di essere tesserato e proprio per questo non può essere deferito. L'ipotesi di affidargli comunque la federazione sarebbe basata sull'ampio consenso ricevuto, ma non sarebbe stato lui a proporre quest'idea. Arriverebbe da alcuni componenti della giunta del CONI, dove Malagò gode ancora di diversi estimatori come Federica Pellegrini e Tania Cagnotto, giunta del CONI di cui Malagò fa ancora parte. Sarebbe un punto di caduta abbastanza surreale, ma non per forza da escludere, anche se al momento
0: mamma
1: non sembra
0: mia
1: comunque la soluzione più probabile.
0: Quindi facciamo
1: anche perché posso dirti una cosa. Se tu stai se chi sta armeggiando dietro,
0: lui l'ha detto ieri,
1: se c'è il fuoco amico, se
0: fuoco
1: questo
0: amico,
1: fuoco amico, diversamente amico per chi ricorda alcune dichiarazioni, sta armeggiando, ci può, per diciamo scollarlo dalla poltrona, ci può mettere lui ancora la poltrona? Secondo me no.
0: Vabbè, rientriamo prima di andare in pausa, perché c'è anche la notizia di Stones. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Quindi il difensore dell'Inter è sotto osservazione. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break e torniamo subito per recuperare anche un po' di messaggi e sentiamo anche le ultimissime da casa Juve con Camillo De Michelis. Vai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bakio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gilla che Pulisic e la squadra pare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca alla Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. Nei suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora, ultima ora in casa Juventus, Cambiasso assente contro il NEC, l'azzurro non è stato convocato da Spalletti, quindi out Cambiasso. Dunque andiamo avanti, sentiamo un po' di audio per favore. Non chiamate più il Milan ma ex Milan, come ci hanno ridotto, tifosi rossoneri frustrati. Lo so, però bisogna avere pazienza, dai. Buongiorno Maracanã, stasera la Juve rischia solo se Tadic trova una bella prestazione, il NEC trova corsa nelle gambe, se avrà questo binomio allora farà risultato. Vabbè, Rudy, per te la Juve perde tutte, quindi ormai abbiamo capito. Dunque 331 8200 213, dammi un audio.
1: Ciao Marco, Alex da Dublino. Allora, e sulla questione Amorim, onestamente io lo conosco bene perché seguo la Premier e al Manchester United. Nel senso, è difficile da decifrarlo perché fa alcune partite veramente bene, dove la squadra giocava bene, e poi faceva delle partite veramente orribili, come quella vista ieri sera. Quindi è difficile capire questo allenatore cosa pensa. Poi è molto è fissato su queste idee di calcio suo, e è cacciato dal Manchester United perché lui diceva che quello era la sua idea di calcio. Il Manchester United l'ho preso per quello e lui da lì non si schioda, pure se c'era il pericolo che lo cacciassero. Quindi purtroppo questo è il soggetto e niente, non so come andrà a finire questa stagione, ma io non lo vedo fino a finire il progetto Milan.
0: Beh, che ti devo dire, dubbio.
2: Ha ragione, perché è uno che quando prende una strada non negozia. Lui a Manchester disse: me lo può chiedere anche il Papa, ma io non cambio sistema. Testuali parole. È uno che quando tu lo ingaggi, però, caro Marco, dovevi sapere che tipo ti portavi dentro casa.
0: Io non metto in dubbio, però per me rimane un limite di un professionista e di una persona. Questo per me sono dei limiti, non sono dei vantaggi. Tu devi avere giustamente un'idea, e su questo non c'è dubbio. L'idea la devi avere e devi cercare di realizzarla, però non puoi essere così, diciamo, estremista. Nel momento in cui vedi che non riesci, magari trovi un'altra strada, una soluzione, ma lui evidentemente questo vuole fare, questo ha in testa, o forse questo sa fare, punto e basta. Che vi devo dire? Io credo che siamo di fronte, poi ne parlerò dopo anche con gli altri, di fronte a delle figure degli allenatori dove devono essere il più completo possibile, capaci di interpretare anche la partita, il momento, cambiare in corsa. Tutte quelle cazzate che abbiamo sentito, che una difesa a 3 non può passare a 4, che una a 4 non può passare a 5, sono tutte minchiate. Non è vero niente. Una squadra, quando è ben allenata, può cambiare anche la difesa in corsa, può passare da un modulo a un altro. Lo dimostrano molti allenatori, quindi sono tutte cose inventate da noi che vogliamo narrare il calcio in una certa maniera. Non è così. Perché dei professionisti come fanno a non capire come funziona una difesa a 3 e una funzione a 4? E devono stare giorni per capire come funziona una difesa a 4 e una difesa a 3? Dai ragazzi, siamo seri, su. Dimmi, che volete?
2: No, sono d'accordo per questa storia anche di un integralismo che anche se vai a sbattere con le tue idee. Io non capisco come non si possa anche un po' scendere a compromessi. Vediamo, per oggi c'è questo confronto, vediamo cosa gli chiederanno e vediamo che cosa ti verrà fuori. Prima della Juventus, con Cambiasso che è assente, ieri Spalletti tra l'altro aveva detto che era tornato e aveva preso però una botta in allenamento. Questa storia di Stones, caro Marco, l'hai letta, ma è passato un po' en passant, perché sono 3-4 settimane per un giocatore del genere, e quindi un mese di stop, sì, per Stones.
0: Vabbè,
2: ho capito, però fa capire anche che tipo di calciatore è, che dal 20-21 non so quante partite tra l'altro ha saltato per infortunio,
0: sì. Quindi
2: si è già presentato quel limite che molti dicevano rispetto a questo calciatore qui.
0: Lo so, però questo è forte, secondo me io lo utilizzerei solo in Champions, guarda che ti dico, però vediamo. Beh, per me è un giocatore che può aiutare, dai. Purtroppo c'è questo problema che si conosceva, l'avevamo detto, ma rimane un giocatore che secondo me può essere utile all'Inter in questa stagione. Adesso si è incappato in questo infortunio e insomma c'è anche il tempo per recuperare, dai. Andiamo con un altro audio.
3: Arrivo. Buongiorno Marco, premetto che sono interista e magari sono prevenuto sull'argomento, ma io sento molti tifosi del Milan che dicono che Amorim sbaglia le formazioni.
0: È vero.
3: Ma perdonami, ma quali sarebbero questi giocatori in grado di fare il gioco che pretende Amorim? E soprattutto qual è il gioco di Amorim? Questo voglio capire. A me sembra una squadra fatta da buoni giocatori tutto sommato, ma nessuno che c'è, a parte due o tre casi. Dimmi tu.
0: Ma per me non è una squadra in questo momento. Io ti rispondo così, non è una squadra, non capisco quali sono le sue scelte, non capisco qual è il suo calcio personalmente, quindi è lui che ci deve dare delle risposte.
2: Sul fatto di sbagliare formazione, perché alcuni calciatori che vedi che stanno bene, tipo Pulisic, non capisco come non possano partire titolare. È chiaro, gli devi far ritrovare la forma,
0: Io non lo so,
2: ok?
0: sarà
2: Però
0: fa...
2: in questo
0: cioè, per
2: momento ti
0: esempio, ieri si è
2: serve.
0: presentata all'inizio con Cissé e
2: E
0: Hutchinson.
2: Hutchinson, sì.
0: Io, Cissé è un bel prospetto, però mo non esageriamo, se no veramente non esageriamo. Un bel prospetto, può ritagliarsi dello
2: Guarda, lui ha
0: spazio, però.
2: fatto con la Juventus Salemakers Rabiot
0: Tutti,
2: dietro a
0: esatto, tutti
2: Ramos.
0: sti
2: Con
0: cambi.
2: la Lazio ha fatto Cissé Loftus-Cheek.
0: Esatto.
2: E
0: E
2: con
0: ieri ha
2: ieri ha
0: fatto.
2: fatto Hutchinson Cissé. Il povero Gonzalo Ramos, ogni partita si gira e c'è
0: Esatto,
2: sempre un
0: c'è
2: compagno
0: sempre uno
2: diverso.
0: diverso.
2: C'è sempre una coppia
0: No, ma
2: diversa.
0: ripeto, lui c'ha. Io ho chiesto e chiederò oggi se è un caso Gonzalo Ramos. Io adesso non è perché voglio giustificare Gonzalo Ramos, però è una situazione. Palloni giocabili non ne arrivano nemmeno se l'altra volta c'era un ascoltatore, mi sembra Ube, che lo saluto se è in diretta, ha detto: guardate quanti chilometri fa Gonzalo Ramos, viene a prendere il pallone, e quindi si allontana anche dalla sua zona di competenza. Io non lo so, ti ripeto, in questo momento io rimango ancora un po' sospeso sul giudizio di Amorim, non voglio essere definitivo, perché avevo visto delle cose che mi erano un pochettino piaciute, l'aggressione della squadra, per esempio con il Torino ho visto una squadra che era già pronta per aggredire, voleva salire, però...
2: Invece erano Torino e Venezia, cioè nel
0: Sì,
2: senso erano il Torino e il Venezia troppo questo
0: troppo,
2: momento più
0: anche
2: deboli
0: questo ci può ingannare.
2: rispetto
0: Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi.
2: così a proposito di Venezia non deve ingannare sulla Fiorentina, perché la Fiorentina l'aspettiamo adesso,
0: E certo,
2: la vera
0: l'abbiamo detto
2: Fiorentina.
0: ieri. Fiorentina intanto ha fatto due risultati positivi. Allora, c'è Camillo De Michelis, così ci dà un po' le ultimissime sulla Juventus che questa sera affronta il NEC. Ciao Camillo, ben trovato.
4: Ciao Marco, un saluto a tutti.
0: C'è anche Francesco qui con me, Camillo.
4: Ciao Francesco.
0: Allora, vai, dacci un po' di novità sulla formazione, sul vestito tattico. Che cosa vedremo questa sera? Se sei riuscita ad intercettare qualcosa, tutti vanno per un certo tipo di formazione. Vediamo se confermi anche tu queste scelte.
4: Sì, la prima notizia che è inaspettata è quella
0: Cambiasso.
4: che alla fine Cambiaso non sarà nel match. Perché questo fastidio alla caviglia comunque non passa e Cambiaso aveva avuto anche delle problematiche 2 anni fa, sempre a questa caviglia, quindi è un po' fastidiosa e alla fine non riuscirà a essere della sfida nemmeno oggi, quindi comunque la Juventus ha gli uomini contati perché se aggiungiamo anche non solo Zegrova che non è in lista è un problema, no? Per Spalletti cercare di fare delle rotazioni, perciò proverà a cercare di gestire soprattutto in avanti i calciatori, perché comunque dovrà tenersi dei cambi offensivi. E per il resto ti posso dire che la Juventus sembra orientante, Spalletti sembra orientato a tornare alla difesa a 3, quindi a 5. E questo comunque credo sia dettato dall'emergenza soprattutto a centrocampo e dall'assenza di Locatelli.
0: Eh sì.
2: Qualcosa di diverso?
0: Non c'è niente,
2: Cioè, non
0: cioè dobbiamo aspettare,
2: c'è
0: che ne so, a un certo
2: no, una
0: punto di vedere
2: sorpresa
0: una
2: alle 8
0: spallettata, che
2: quando
0: ne
2: esce la
0: so,
2: formazione.
0: niente, niente.
4: Beh, comunque la sorpresa c'è perché alla fine la Juventus ha sempre giocato a 4 in questo inizio di
0: Gioca a
4: stagione
0: 3,
4: e molto
0: ok.
4: probabilmente andrà a giocare a 3, quindi
0: Quindi.
4: questa è la sorpresa. Un'altra sorpresa è la prima da titolare perché si va verso la prima
0: Di
4: di titolare di
0: Voltemade.
4: Voltemade. di Voltemade e poi i ballottaggi sono tutti a centrocampo perché comunque alla fine McKennie giocherà, però l'idea sembra quella di metterlo nei trequartisti e non nei due mediani. Allora però Douglas Luiz comunque ha giocato tantissimo in questo inizio di stagione, potrebbe avere almeno un tempo di riposo. Sarr non ha i 90 minuti, quindi sono più o meno in tre per due posti, e lì si scoprirà poi le scelte finali di Luciano Spalletti, ma il dubbio è in quello. E poi insomma là davanti dovrebbe esserci il tridente formato da McKennie, Nico Gonzalez e Voltemade.
0: Quindi in corsa di vedere magari Kolumani e Voltemade insieme non se ne parla proprio.
4: No, in corsa
0: Può
4: hanno già
0: darsi.
4: giocato dal primo minuto è difficile, Marco, perché fino a quando la Juventus non avrà a disposizione Ekator, e ci vorrà ancora un bel po', l'idea di Spalletti è quella di avere almeno un cambio offensivo, e con Zegrova che è out e solo con Seisao dalla panchina e anche Alajbegović, però hai pochi cambi. Forse no, con un'eventuale convocazione che non c'è di Cambiaso, avresti potuto mettere un esterno in più e utilizzare Cambiaso poi da esterno alto, però con il suo forfè le scelte Spalletti in questo momento di difficoltà anche di involuzione calcistica, perché la Juventus sta vivendo un momento di grande involuzione
0: Sì.
4: calcistica, però comunque sono obbligate. Non puoi fare grossi esperimenti.
0: Vabbè, dai,
4: Vedremo
0: vediamo questo
4: se.
0: modulo che ha scelto, se potrà portare qualche cosa di diverso durante
4: Esatto,
0: questa
4: diciamo
0: partita.
4: che il calcio sembra andare in un'altra direzione, la Juventus è al lato opposto perché tutti stanno provando a passare alla difesa 4, la Juventus invece torna alla difesa 3, che poi diventa 5 perché se gli
0: Sì.
4: esterni sono Kalulu e Çelik diventa 5.
0: Sì, assolutamente. Vabbè, dai, vediamo se riuscirà, diciamo, a trovare qualche equilibrio in più in questo momento e aspettando poi il rientro di qualche calciatore. Un segnale deve arrivare, sia stasera ma anche nella prossima partita.
2: Come l'hai visto ieri?
4: Ma è una cosa che ho raccontato a Radio Bianconera, no? È strano perché ho avuto vari momenti in cui mi è sembrato molto attento a far passare un messaggio di grande serenità, quindi anche forzando un po' determinati atteggiamenti, l'abbraccio con Kalulu, tanti sorrisi, ha cercato anche di interagire con qualche giornalista. E poi invece dei momenti in cui l'ho
0: Perdono.
4: trovato molto positivo, no? Anche nel parlare di Carnevali, non voglio deluderlo, ecco, quello è un passaggio secondo me molto
2: Migliorerò, ha detto addirittura
4: esatto,
2: migliorerò.
4: interessante. Poi ha battuto un po' sul suo inizio di stagione, perché ha detto comunque tutto questo parlare, ma ho perso una partita, cioè abbiamo perso una partita, non tante, anche se il mondo bianconero attribuisce anche ai risultati del scorso anno, ovvero il pareggio col Verona, la sconfitta con la Fiorentina, il sesto posto, ecco, credo sia una cosa legata anche a quello, però comunque ci sono stati vari momenti in cui ho avuto dei pensieri diversi. È ovvio che comunque il calcio è figlio dei risultati. E lui stasera sì, perché comunque stasera è sempre importante, la Juventus ha tutto da perdere, perché è obbligata a vincere, perché se vinci fa il tuo, se non vinci è un disastro. Ma domenica calcisticamente per la Juventus è importantissima,
0: Sì,
4: è importantissima perché
0: sì.
4: prima di
0: È
4: una sosta
0: prima di una sosta lunga, molto lunga, ragazzi. Quindi quello è un risultato che rimane per giorni, giorni, giorni, giorni.
4: Poi hai 5 punti dalle prime in 4 giornate, perciò è già secondo me una partita che può cambiare il corso degli eventi.
0: Abbiamo
4: Io
0: capito, se
4: no,
0: perde succede un casotto, insomma.
4: almeno la piazza è già ai limiti e siamo solo a settembre. È
0: Poi
4: difficile
0: se
4: parlare
0: perde
4: secondo
0: contro
4: me di
0: Sarri,
4: esonero,
0: tu pensa se perde contro
4: però
0: Sarri che può succedere? Vabbè. Vediamo, vediamo.
4: viviamo la giornata,
0: Viviamo la
4: viviamo la
0: giornata,
4: giornata.
0: Camillo. Poi
2: Non puoi cambiare a metà
0: aspetta.
2: settembre. Cioè, sì, metà settembre. Non puoi cambiare a metà settembre.
0: No, io l'ho detto ieri.
2: Allora, se
0: La
2: fai la
0: Juve non può fare
2: tripletta
0: questa cosa.
2: Sassuolo né Catalanta, allora vuol dire che c'è un problema. Ma se già vinci stasera.
0: Pareggi con l'Atalanta.
2: Se pareggi con l'Atalanta ancora di più, per me neanche se perdi lo devi mandare via. Perché perché ti
0: Ma io pure sono di
2: riproponi la
0: questo avviso.
2: stessa storia di ogni
0: No,
2: anno,
0: la Juve
2: ogni
0: non può
2: anno.
0: essere alla stregua del Monza, con tutto il rispetto, ragazzi, lo dico, non è perché ce l'ho contro, ci mancherebbe. Queste squadre necessitano magari di fare questi. La Juve non può fare una roba del genere dopo 5 giornate, dai. Non è una cosa da Juve, dai, ragazzi.
4: Condivido
0: Non è una cosa da Juve,
4: appieno.
0: io lo dico chiaramente, l'ho detto ieri, lo ribadisco. Poi, per carità, loro sanno come funzionano le cose all'interno del gruppo e sono loro che dovranno prendere le decisioni, però non è una cosa normale, dai. Non è una cosa da Juventus, come non è nemmeno da Milan. Cioè, queste sono squadre che non possono fare una cosa del genere dopo 4 partite, 5 partite. Però vediamo, dai, ragazzi, il calcio poi ci ha fatto vedere tante cose, quindi vediamo un po'. Camillo, grazie, a presto.
4: Grazie a voi, buon
0: A
4: lavoro.
2: Ciao
0: presto, buon
2: Camillo,
0: lavoro, buon
2: grazie.
0: lavoro. Rispondo a Lorenzo velocemente, dice, che mi dice, no, ce l'ha con me, dice, non capisco, ieri ha detto di credere ancora nel potenziale del Milan di Amorim e oggi dopo una sconfitta è tutto perduto. Io non ho detto che è tutto perduto, forse mi spiego male e cerco di rispiegarmi. Io continuo a credere che possa trovare una direzione questo allenatore, ma la partita di ieri mi ha lasciato dei dubbi. È comprensibile quello che ho detto, lo chiedo perché sennò cercherò un altro modo per esprimermi. Cioè, continuo a pensare che Amorim possa trovare una strada, la deve trovare al più presto, però la partita di ieri sera mi ha lasciato dei dubbi. E quindi ho chiesto, è già un flop? Ma questo mi dovete rispondere voi. Io non ho risposto. Tu hai risposto? Io farò rispondere agli altri oggi.
2: Non lo so se già

0: immeritatamente. Ti ricordi quando lui dice non meritavamo di vincere? La partita di ieri è che hai perso e il Benfica ha passeggiato completamente, cioè senza offrire assolutamente nulla. Quindi non lo so, una domanda complicata quella di oggi.
1: Allora, poi rispondo pure a Giacomo, dice Colomonia, Ramos non segnano, ma per Ramos perché non arrivano palloni, mentre Colo è un brocco.
0: Bene,
1: Non,
0: mi sembra una bella analisi tattica questa,
1: non, non ha,
0: tecnica.
1: io non so chi ha definito brocco, però è vero che Colomonia un po' di occasioni ce le ha avute, per segnare, possiamo dire pure questo. Mentre Gonzalo Ramos, sinceramente, l'ho visto avere poche
0: E
1: occasioni.
0: soprattutto dietro non ha avuto chissà quali, non ha avuto Dybala e Sulè dietro Colomoni rispetto a Gonzalo Ramos, perché la Juve in questo momento manca di quei calciatori, ad esempio come Yıldız, che ti mettono nelle condizioni di segnare. Dietro Alaibegovic, Nico Gonzalez, la stessa cosa di Gonzalo Ramos, che ha avuto Cisse, che ha 5 partite nel calcio che conta. Loftus-Cheek tolto dalla naftalina da poco e tutti gli altri, quindi la differenza con chi gioca è praticamente
1: No,
0: identica.
1: però Colomoni qualche occasione da gol l'ha
0: Sì,
1: avuta e l'ha sparata, insomma, hanno fatto prestazioni differenti, dai. Però se vogliamo metterli insieme li accomuniamo perché il fatto che non hanno segnato o hanno segnato un gol in due. Vai con un audio.
2: buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Ah, guarda, ieri sera ero a San Siro a vedere Milan Benfica. Ma io ormai ho una certa età, ma non ricordo una partita così brutta, deludente. Parlo dell'Europa, le partite giocate per coppe europee, così inutile, con giocatori inutili, con un allenatore inutile. Cioè, gente che non sa dove gioca. In che squadra gioca? Io, cioè, veramente un primo tempo scandaloso,
1: Sì, sono
2: che
1: d'accordo.
2: con gli altri amici tifosi chiedevamo il rimborso del biglietto, perché è stato uno spettacolo, cioè, mai
1: Sono
2: visto.
1: d'accordo, sono d'accordo. C'è poco da aggiungere su quello che dice Enrico. Allora, siamo quasi, quasi, quasi, quasi. Forse riusciamo a prendere un altro messaggio. Il Milan si è salvato con la Lazio solo grazie all'ingenuo Floriano. Se avesse fatto fallo da giallo, non avrebbe mai fatto il 2-2. Vabbè, però non sappiamo se. Magari il gol arrivava dopo, perché lì c'è stata un'evoluzione del Milan e un'involuzione un po' della Lazio. Poi Alessandro ci scrive: il Milan allenatore è un flop, non tanto per i risultati, ma per il modo in cui utilizza i giocatori. Non puoi fare il turnover contro il Benfica. Doveva fare entrare la squadra migliore da subito, non dopo che ha preso due pallini. Ramos una sola, vedi? Sembra che non sa dove sia. Hai capito? Una sola dei 75 milioni. Insomma, vai con un audio.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Francesco. Spalletti ha fatto un'altra conferenza stampa dove ha presentato il NEC come i futuri campioni del mondo, che hanno idee stravolgenti, pressing e chissà cosa. Ovvio che uno non deve prenderli in giro, ma neanche farli passare come la squadra più forte del mondo. E riguardo Gonzalo Ramos, ha fatto un gol con Venezia, ma se ne era mangiati 3 o 4 prima di segnarlo, poi non si è più visto. E 75 milioni di euro sono veramente tanti. Però.
1: Vai, no, col Venezia ha fatto un gol, ma non è che ci ha avuto tutte queste occasioni. Me la
0: Sì,
1: ricordo
0: no, no, nel
1: perché.
0: primo tempo sì. Milan-Venezia, nel primo tempo, prima di segnare, si mangia almeno due gol sotto porta in area di rigore a ridosso dell'area piccola. Cioè, primo tempo è stato da 4, primo tempo Milan-Venezia, Gonzalo Ramos da 4 per quante occasioni avute, goffamente sbagliate. Vai.
1: Sì, ci può stare. Vai, dammi un altro audio.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Io volevo soltanto dare un consiglio ai milanisti, tifosi e anche
1: Aia.
4: opinionisti, cioè che se non si danno una sveglia comunque, le gerarchie del calcio sono cambiate. Adesso c'è Inter, Roma e Como. Milan, parlo del Milan perché, viene dietro. Io vedevo anche l'altro giorno Franco Ordine che ironizzava sul Como, ma il Como ha un progetto serio e comunque ha investito 400 milioni perché partiva da zero e li ha investiti bene. I giocatori del Como pagati 20 milioni.

0: milioni, adesso ne valgono 80, quindi io direi di fare meno gli ironici e di cercare di fare un progetto serio, perché sennò...
1: Io invece ti contraddico, dico che non ironizzava sul progetto, ma faceva un discorso un po' diverso, che io condivido invece. Lui ha dei dubbi su quello che è il progetto in futuro e lo ha spiegato, non era ironizzare, era un dubbio che lui spiegava. Poi se lo spiega anche sorridendo ci sta, perché è meglio ride che piange, insomma. Allora, ci siamo?
2: Sì.
1: Stiamo andando in pausa, ci dobbiamo
2: fermare.
1: Marco. Ciao Francesco, grazie. Arriva Stefano Impalomeni, ripartiamo tra pochissimo. State lì, 331 82 00213.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
0: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
1: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
0: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
1: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
0: Il calcio, dopo Acancialanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre e Woltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ben trovati, un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio, ben trovato. Allora facciamo una cosa, Stefano, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi partiamo perché abbiamo tanti temi da affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora saluto come sempre Andrea Magliocchi in cabina di regia e via i titoli. Dopo la partita di Europa League, Milan, caos totale sia dal punto di vista delle idee ma anche delle scelte. Ne parliamo perché è il caso di dire: Amorim è già un flop? Sempre Milan, Ramos è un caso, anche ieri uno dei peggiori in campo, un solo gol in 5 partite per il giocatore pagato 75 milioni. Juve cambia vestito, la squadra ripassa con la difesa a 3 di Spalletti questa sera contro il NEC. È il caso anche di dare uno sguardo al Cagliari, pisancare ancora meglio dello scorso anno a punti in più, un Cagliari che è partito fortissimo. Allegri, cambiare passo in questo turno di campionato, due partite non semplici per i due allenatori che devono dare una svolta, quindi il Napoli che affronta la Fiorentina e l'Atalanta che affronta la Juve. Stefano, ci siamo, veniamo dalla serata di ieri sera di Europa League, la prima serata delle due italiane, questa sera tocca alla Juventus e poi ci andremo un po' nel dettaglio per analizzare anche le scelte di Spalletti, però veniamo da questa partita. Se devono cambiare passo Sarri e Allegri, ieri veramente il passo di Amorim e del Milan è stato imbarazzante,
5: sì, molto deludente.
4: Allora ne parliamo subito, ne parliamo con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
6: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
4: Con noi c'è anche Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato anche a te.
7: Ciao a tutti, buona giornata, ciao.
4: Bentrovato. E allora Stefano, partiamo dal Milan. Io prima nei titoli ho detto Amorim è già un flop, la domanda nasce spontanea dopo la partita di ieri sera, bruttissima partita, ancora tanti cambi, idee confuse, anche lui addirittura a fine gara ha detto forse non ho i giocatori adatti, mentre all'inizio della stagione aveva dato un 10 al mercato del Milan.
5: Confusione.
4: Un po' di confusione.
5: Sotto il cielo di San Siro. No, adesso a parte tutto voglio dire molto male il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da Amorim sul piano della crescita, dello sviluppo. Sai, quando un allenatore nuovo entra in un ambiente nuovo, e è il caso insomma di puntare su almeno 7-8 undicesimi, no, fissi, per poi dopo formare la squadra e il gruppo squadra andare dietro, insomma. Moreira riesce, entra fuori dal campo, se le Makers e Pulisic che sono alternative, Rabiot che non si capisce se deve fare il trequartista nella vita o altro, e quindi ci sono secondo me delle scelte un po' anticipate rispetto a quello che deve essere il corso naturale di uno sviluppo di una squadra che deve prendere forma. Prima dai forma alla squadra e poi magari metti Rabiot trequartista. Un po' un elettroshock che ha portato delle buone prestazioni, per esempio mi ricordo quella di Torino, molto aggressiva, ricca di personalità eccetera eccetera, poi però la reazione a Roma è sempre una reazione a un errore di impostazione,
4: sì.
5: Cioè il 2-2 non è che deve capito, impressionarci. E quindi ieri proprio si è il punto più basso. Cioè io dico, faccio un'analisi sul lavoro dell'allenatore, ecco, l'allenatore secondo me dopo questa partita, al netto della sconfitta, al netto deve interrogarsi sul fatto dove possiamo andare con questi calciatori. E secondo me Mina ha ottimi calciatori, però secondo me messi male, scelti male, e vediamo insomma il lavoro.
4: Ti sei insinuato un po' il dubbio su Amorim?
5: Flop insomma mi sembra esagerato.
4: Vabbè, abbiamo forzato il titolo,
5: però
4: insomma,
5: anche vabbè. Lui magari anche accorciare queste dichiarazioni, no? Cioè ti hanno Europa League, sì, almeno in finale, come hai detto tu, mercato da 10, poi non lo so se c'ho i giocatori che hanno le caratteristiche, insomma voglio dire, meno parlano alcuni allenatori meglio.
4: Ramezzani, abbiamo forzato un po', sì, però insomma io te lo chiedo anche a te, è già un flop?
6: Beh, al momento è un flop, poi vedremo, ma è evidente che lui ha sollevato colpevolmente delle attese che gli si sono ritorte contro, e quando tu arrivi senza umiltà in un campionato così difficile tatticamente come quello italiano, dove non hai una serie di allenatori un po' rozzi che non hanno mai studiato la tattica, che si fanno intortare da lui perché è più intelligente, più brillante, e sbagli già l'approccio. Cioè lui è venuto a allenare in un calcio che è sicuramente un calcio in declino, ma che a livello di allenatori ha sempre espresso l'elite europea e mondiale, no? Quindi cosa vuoi andare a insegnare tu a Ancelotti, a Sarri, allo stesso Chibu che è cresciuto tatticamente in Italia, non dobbiamo dimenticarlo. Invece è arrivato qui e c'è questa frase che io non dimentico, che lui ha detto: siete provenuti con me perché sono giovane, perché vengo dall'estero e insegno un calcio nuovo. Ecco, lì è tutta la presunzione sua, che poi va a cozzare col fatto che se tu ti presenti così, i tifosi milanisti, ma potrebbero essere romanisti, napoletani, quello che vuoi, ti dicono: va bene, facci vedere, no? Sei venuto a dirci che ci fai vedere qualcosa di fenomenale, e ti posso dire che mi spiegavano ieri che all'interno del Milan gli hanno detto: per favore non parli più di calcio dominante, perché è una cosa che ci si ritorce contro. E lui nell'ultima intervista prepartita alla TV del Milan ha detto: voglio domani un Milan dominante, segno che non ha capito niente. E quindi questa sua presunzione, unita al fatto che deve ovviamente allenare una squadra che non è fenomenale, perché è una squadra che storicamente ha disinvestito un po' in tutti i ruoli in questi anni per tenere il bilancio a posto, hanno preso un attaccante che non fa gol, che non è un dettaglio nella vita. E io chiudo, ricordo sempre, lo dico alla nausea, quando Cesare Maldini mi diceva: una volta che sono 1-0 io dico: adesso vieni avanti tu che mi viene da ridere. E il Milan sull'1-0 fatica enormemente ad andare, perché il centravanti non è mai pervenuto. E questo è un altro problema enorme di là dell'allenatore. Sono problemi portoghesi, diciamo così.
4: Problemi portoghesi. Antonello Valentini invece, che idea hai tu?
7: Ma avete detto già un po' tutto, non posso che essere d'accordo con voi. Mi pare che Amorim si sia segnalato più per tante dichiarazioni, alcune delle quali veramente eccessive, sbilanciate, inopportune, un poco più di umiltà, un po' più di modestia in un campionato certamente non il primo del mondo, ma comunque di livello medio-alto. E forse bisognava un po' come dire, avvertirlo, seguirlo, accompagnarlo. Io però, ma qui mi rimetto più alla competenza di Stefano, perché io non sono un tecnico, la cosa che mi ha un po' impressionato negativamente ieri sera è stata anche la, come dire, l'approssimazione di certi piedi, ecco. Ho visto tanti passaggi sbagliati, tante conclusioni, come dire, sbilanciate. Insomma, a Roma si dice piedi fucilati, non voglio esagerare perché non è così, ci mancherebbe altro, però non mi ha entusiasmato la qualità tecnica di alcuni giocatori, e questo poi alla fine pesa, perché il Milan voglio dire, ha disinvestito, come ha già detto Fabio, e questo è vero. Però si è buttato su questo mercato, secondo me, in maniera un po' troppo, come dire, spregiudicata, e senza portare a casa quello che servirebbe alla squadra per risalire la china.
4: Posso chiedere?
6: Posso
4: prego,
6: dire?
4: Prego, prego, Fabio.
6: No, le parole di Antonello sono frutto di saggezza. E la cosa che manca al Milan, cioè, purtroppo tra i tanti problemi non c'è un Antonello Valentini al Milan che prenda Morin sotto braccio e gli dica: guarda, stai calmo, evita di dire queste cose.
7: Non mi insultare.
6: No, perché questo va a ruota libera, senza avere un dirigente vicino che lo consigli, che gli spieghi, che gli dia un riferimento. Anche questo è importante.
4: Sì, poi soprattutto per un allenatore straniero che viene in un calcio diverso, italiano, con tutte, noi sappiamo, difficile tatticamente, anche tanto ricco di polemiche, Stefano, quindi ci vuole anche un'indicazione. Però vi chiedo una cosa, voi insomma di esperienza ne avete, se secondo voi percepite che ce la possa fare questo allenatore a prendere la strada, a dare una strada a questo Milan, oppure avete sensazioni diverse, Stefano? ti vedo molto.
5: Ma per che cosa?
4: Cioè, la stagione è appena iniziata, qui.
5: Ma tu dici per lo scudetto?
4: No, no, per dare. Cioè, così non so dove arriva il Milan.
5: Non lo sa neanche il Milan.
4: Così non.
5: Questo è molto, molto preoccupante. Non lo sa neanche
4: anche perché oggi Cardinale dice che arriva
5: quando tu sei dentro uno spogliatoio faccia, praticamente in una stagione che i giocatori, come anche voglio dire, se stanno, ce la mettono tutta, però sono generosi e il prodotto non è evidente, non c'è efficacia, non c'è niente, non c'è efficienza, quindi che ti devo dire, Marco?
4: No,
5: non lo sa neanche il Milan, secondo
4: anche
5: me.
4: Qui tutto Mercato Web riporta, chiedo a Gabriele se può andare un attimo sul sito, e dice Cardinale insoddisfatto per le ultime tre gare del Milan nel pomeriggio confronto con Amorim.
5: Sì, però lui pensa c'era pure Conte, capito? A vedere la partita
4: pure Conte c'era, sì,
5: non perché sappiamo,
4: no, dice che con l'ombra di Conte adesso si è spostata a Milano,
5: guarda,
4: da Torino è passata a
5: l'ombra.
4: Milano,
5: io secondo me Milan, Juve, Napoli,
4: Conte, guarda, una roba.
5: C'è qualcosa che succederà, non so individuare chi tra le tre, ma secondo me ci sono dei
4: qualcosa
5: problemi.
4: Succederà.
5: Qualcosa succederà.
4: Fabio, ti leghi anche tu a questa, diciamo, indicazione di Stefano oppure no?
6: Ma io non credo nel potere taumaturgico dell'allenatore, premessa. Cioè tutti noi tifosi, anche noi giornalisti, siamo convinti in maniera molto superficiale che metti un altro allenatore e questa squadra vince. No, la squadra vince intanto se dei giocatori buoni. Marcello Lippi ha vinto un mondiale e 8 anni dopo è stato eliminato tra il generale di sprezzo, eppure era sempre Marcello Lippi. Tu, se non hai il centravanti che fa gol, hai un problema che nessun allenatore ti risolverà mai. Mai. Guarda la Roma con Male, come è cambiata improvvisamente.
4: Però permetto di dire, Fabio, che Gasperini un'identità l'aveva data anche senza Malen. Poi Malen gli ha risolto il problema offensivo del gol, però la squadra...
6: Ma non è arrivata alle prime quattro, però, eh?
4: Ho capito,
6: con
4: è arrivato uno
6: bella
4: che fa...
6: identità,
4: sì,
6: senza
4: sì.
6: Malen non è arrivata alle prime quattro.
4: Però io preferivo la Roma di Gasperini senza Malen che il Milan in questo momento di Gonzalo, di Amorim. Cioè almeno aveva una struttura di squadra, cioè vedevi dei movimenti, vedevi una squadra che aveva lavorato sul campo. Ieri sera io sono rimasto esterrefatto, cioè mi ho detto ma questi è un po' come la Fiorentina di Grosso che sembrava essere riuniti prima della partita,
5: un po' quello, dato quella sensazione.
6: Dammi un centravanti che fa gol, un portiere che para, dice la Nero.
4: Sì, questo,
6: no?
4: Sì.
6: Ecco, se tu già parti senza il centravanti che fa gol e metti Antonio Conte, giocherai meglio, farai un po' meglio, ma questa sarà sempre una squadra che faticherà a arrivare tra le prime quattro, e questo è il vero problema del
4: Quindi
6: Milan.
4: Quindi l'ombra di Conte si è spostata a Milano, Fabio.
6: Tra Torino e Milano.
4: Viaggio tra Torino e Milano, dice, oh, una panchina la trovo in corsa prima o poi. Vabbè, vediamo. Ma no, un'altra cosa vi voglio chiedere su no, mi mancava Valentino su questo discorso, Antonello, perdon, Valentino, mi mancava il tuo pensiero sul fatto, credi che possa insomma fare qualcosa in più a Amorim, oppure questo, e quindi ci dobbiamo porre la domanda.
7: No, io sono buonista in questo caso. Penso che Amorim debba rimettere i suoi piedi per terra, capire dove sta, e qualcuno deve aiutarlo a farlo. Deve parlare di meno e lavorare di più sul campo, perché l'allenatore c'è, non è uno sprovveduto, ci mancherebbe altro. Però il deficit di organico che segnala il mio amico Fabio Rovezzani sono evidenti, e tu ci puoi mettere pure Padre Pio ad allenare il Milan, però se non c'è uno che riesce a buttarla dentro, ieri sera non è che non ne hanno create di occasioni, però sempre in maniera impacciata, un po', come dire, incontrollata, senza un minimo di raziocinio, cioè vuol dire, poi ci vuole il finalizzatore.
4: Veniamo a Gonzalo Ramos.
7: Allenare, ma non ci siamo.
4: Insomma. È un caso, Stefano, Fabio e Antonello, è un caso sto Gonzalo Ramos, oppure è l'impatto del campionato italiano, dobbiamo aspettare? Che...
5: Secondo me è anche il gioco, insomma, che esprime
4: che
5: la squadra.
4: Aiuta.
5: No, certo. È un attaccante che va sostenuto, va assistito in una certa maniera. È difficile, insomma, che Gonzalo Ramos possa essere uno Lautaro Martinez, insomma, che si inventa il gol, che se lo suda. È stato pagato tanto.
4: Ragione a chi dice uno che
5: è un buon
4: pagato...
5: attaccante, però insomma, non, tranne la partita col Venezia, quante palle gli sono arrivate? Insomma, un po' il discorso con l'Omonia alla Juve. Ha sbagliato tanto col Frosinone, ha sbagliato anche Gonzalo Ramos col Venezia, poi ha fatto gol, e poi non l'hanno mai presa, anche perché non gli è arrivato mai un pallone. Quindi quando non ti arriva un pallone, Il problema è
4: tu momentaneamente lo salvi ancora, cioè
5: io
4: pensi
5: lo salvo, sì.
4: Ok, ok. Fabio, che idea ti stai facendo? Perché pure lui, insomma, adesso qui vi riporto i messaggi e sono tutti messaggi molto negativi, cioè cominciano a pensare che sia un flop da 75 milioni. Pesante, Fabio, no?
6: Ma sono un po' deluso da Stefano, perché la sua analisi
4: non ti convince,
6: perché
4: Stefano
6: non c'ha pallone. Grazie al piffero. No, il pallone, se è stato pagato tanto, li vai a trovare. Il Milan di pallone ne ha buttati tanti in area, sia nel secondo tempo con la Lazio, sia anche nella partita di ieri. E allora facciamo un'analisi più concreta. Un centravanti, un grande centravanti, deve avere delle grandi qualità. Stefano, dimmi quali sono le qualità di Gonçalo Ramos. Cioè, è uno con lo scatto bruciante? È uno che ha un tiro secco?
5: Però è uno che sta dentro l'area di rigore, ha il senso del gol, ha una buona tecnica e quindi va sostenuto, gli va creata un'empatia, un alchino.
6: Una tecnica ce l'hanno in 100.000, non basta una buona tecnica.
5: No, lo so, però adesso il prezzo che è stato, cioè voglio dire, 80 milioni.
4: Guarda, qui c'è un messaggio che vi riporto di un ascoltatore, dice: Gonçalo Ramos, se fosse con Gasperini, farebbe sfracelli.
5: Sono d'accordo.
4: Vedi che poi dopo c'è chi dice:
6: prendi
4: che...
6: Malen, guarda come gioca Malen quando gli arriva un pallone, poi dai lo stesso pallone con Gonçalo Ramos e vedi la differenza.
4: Però Malen ha cominciato a segnare con Gasperini, prima insegnava.
5: Però Gasperini ha avuto un sacco di attaccanti, Fabio, diversi, che li ha fatti sempre segnare. Cioè, non dico che adesso la responsabilità a metà, sono d'accordo con te, sta deludendo, magari non sarà il più forte attaccante del mondo, ma secondo me non è il più scarso attaccante del mondo.
6: No, ma io voglio dire che quando tu giochi comunque nel Milan, in queste partite in cui il Milan a volte ha fatto bene, a volte ha fatto male, ma comunque produzione offensiva c'è. Il punto non è che ha fatto solo un gol. Se tu vai a cercarmi le giocate di Gonçalo Ramos, che dici non ha fatto gol, però ammazza, lì ha fatto un tiro che ha sfiorato la traversa, lì il portiere l'ha presa, lì ne ha saltati due, non c'è mai un'azione così. Capisci? E questo è il suo programma piatto che preoccupa di Gonçalo Ramos.
5: Sì, ieri male.
4: Ieri malissimo, sì, sì.
6: Ma
4: sì,
6: pure le altre volte, no? A parte noi di lui, ci ricordiamo quella serie di gol sbagliati pazzeschi, e gli può succedere. Ma la giocata in cui dici ammazza questo, però, che bravo che è stato lì anche se non ha fatto gol, io ancora non l'ho vista.
5: Vero, vero.
4: Questo è vero, sì, sì, è vero. Antonello?
7: Ma sai, il problema di queste grandi società, di queste grandi squadre che hanno ambizioni di primato e hanno alle spalle tifosi, movimenti, grossi finanziatori, eccetera, è sempre quello, abbastanza ovvio, sto scoprendo l'acqua calda, di non poter avere tanta pazienza, perché nel frattempo che altri camminano tu segni il passo e la pressione sale. Quindi Gonçalo Ramos certamente non è un bidone, parliamoci chiaro, però va messo nelle condizioni di esprimersi, e più sale la pressione, meno lui riesce a segnalarsi, perché non mi sembra poi un fulmine di guerra in area di rigore. E Malen è uno che la palla se la va un po' a cercare, che accelera, si
4: però
7: ferma,
4: Antonello, quando Malen, quando Malen è arrivato alla Roma e andavi a leggere il suo score, tu non,
7: sì,
4: io non pensavo mai che potesse
6: giocare. Ma giocava
4: segnare
6: a sinistra, però.
4: Ho capito, però tutti pensavamo che non era un centravanti, e invece
7: sì,
4: quello
7: allora, se posso. Torniamo anche all'ambiente: all'ambiente in cui si trova, a come gli prepari
4: sicuramente,
7: il gioco.
4: Sicuramente,
7: insomma, questo secondo me conta molto. Però il Milan, come le altre grandi squadre del campionato italiano, non possono avere la pazienza di aspettarlo.
4: Sì, questo è vero. Prego, Fabio,
6: se posso, poi vi devo salutare. Sì. Faccio un esempio che convincerà, spero, anche a Stefano. Prendiamo una squadra notoriamente non è accreditata di un gioco molto offensivo, il Napoli.
4: Sì.
6: Ok? Højlund a meno palle forse di Gonçalo Ramos teoricamente, sì, ma lo vedi che c'è, lo vedi che ogni tanto parte come un treno, lo vedi che tira, che incrocia,
5: ho capito,
6: che fa gamba.
5: Ma questo hai ragione.
6: Gonçalo Ramos questa cosa non l'abbiamo mai vista fare. Allora, se io oggi dovessi dirti è più forte Gonçalo Ramos o Højlund, non avrei dubbi, è più forte Højlund.
4: In questo momento sì. Fabio, prima di salutarti però te lo chiedo una cosa e poi la chiedo anche a Antonello: che idea ti stai facendo del caso Malagò?
6: Ah, lì solo Antonello ci può spiegare. Guarda, non ti nascondo che sono stato tentato di mandare un messaggio per farmelo spiegare, quindi
8: cedo il passo a
4: vai,
8: Città.
4: Vai Antonello, chiudi tu no, su questa, allora, su questa
7: partiamo,
4: parte. Dai.
7: Partiamo da un presupposto noto, che Giovanni Magro è in perfetta buona fede rispetto a questa situazione e che è mancata magari un controllo più severo, più rigido, più approfondito degli uffici federali, della segreteria e degli tanti e presentissimi consulenti giuridici della federazione, perché bastava avvertirlo 48 ore prima della presentazione della candidatura, si sarebbe tesserato per qualsiasi squadra del campionato di calcetto di,
4: e avrebbe risolto il problema.
7: Settore giovanile, terza categoria,
4: in Italia una tessera conta tanto,
7: avrebbe risolto il problema. Detto questo, il Taucher, il procuratore generale del CONI, sì, segnala una violazione della norma,
4: sì,
7: e adesso la patata bollente è nelle mani di Bonfiglio e del CONI naturalmente, però io mi auguro, devo dire la verità, mi auguro che, come dire, si arrivi a una soluzione che si può trovare, secondo me, di ragionevolezza e di buonsenso. Io sfido, se noi quattro scendiamo per strada adesso al bar sotto i vostri studi, fermiamo le prime 100 persone e gli chiediamo: ma secondo voi uno che ha fatto 15 anni presidente del CONI e membro del CIO può fare il presidente della Federcalcio, visto che è stato tra l'altro accreditato dalla Serie A, ha preso il 63% dei voti, o non può farlo perché c'è un vizio di forma che non è addebitabile al soggetto? Beh, io insomma credo che 100 persone su 100 risponderebbero: ma com'è possibile? La gente non lo può capire questa cosa. Allora adesso sta prendendo piede in questi giorni, anche se qualcuno ironizza e non so perché, l'ipotesi che secondo me è praticabile, che cioè il CONI sia costretto dalle norme, dal rispetto delle norme, a commissariare la federazione, e che il commissario sia Giovanni Paragò, per dargli comunque atto della sua forza, non solo personale ma politica, che ha avuto nelle elezioni del 22 giugno. Tra l'altro vi segnalo che si fanno dei paragoni che non esistono con dei precedenti, e vi segnalo che sia l'ex presidente Gravina, che ha detto l'altro giorno da Salonicco dove era per la UEFA, che ritiene assurdo un commissariamento della federazione, ma anche Giancarlo Abete, attuale presidente della Dilettanti, sì, sì, che è stato il suo avversario politico nell'assemblea del 22 giugno, mi risulta che negli organi direttivi centrali della Lega Dilettanti abbia espresso la sua netta contrarietà al commissariamento della federazione, che sarebbe un ulteriore vulnus e un ritardo dei tempi in questo tentativo, in questa prova, in questa sfida che Maragò sta affrontando di rilanciare il calcio italiano. Quindi io mi auguro che prevalga il buon senso e che si trovi una soluzione ragionevole,
4: ma
7: che non esponga la federazione all'ennesimo commissariamento. Guardi, io ne ho vissuti 4-5, Pagnozzi, Petrucci, Pancalli, Guido Rossi, sono sempre passaggi traumatici. Allora se invece la persona resta Maragò, che poi indice le nuove elezioni e probabilmente viene rieletto, io non ci vedo niente di scandaloso.
4: E pensi che si possa andare in quella direzione, cioè di evitare il commissariamento?
7: No, io penso che probabilmente il CONI non può evitarlo il commissariamento, probabilmente sentiremo gli esperti del CONI, però può commissariare affidando il commissariamento a Giovanni Maragò, che cioè Giovanni, lo stesso Maragò, diventi il commissario straordinario della federazione, indica entro 90 giorni le nuove elezioni e poi si candidi. Nel frattempo immagino che si sarà tesserato per
4: correggere questo errore.
7: E quindi si risolverebbe così, perché la gente non lo può capire che Maragò non può fare il presidente della federazione, a mio avviso.
4: No, ma infatti te lo dico, io sono tra la gente che non capisce.
7: Non è nelle sue responsabilità, peraltro.
4: Eh no, sono tra la gente che non capisce nemmeno io. Cioè, credo che insomma abbiamo un sacco di problemi. Qui stiamo parlando di un cavillo e sinceramente rimango basito, faccio l'uomo della strada stavolta. Ieri abbiamo avuto un avvocato che ci ha spiegato tutto, ci ha fatto vedere gli articoli, le cose, anche lui diceva: ma com'è possibile questa situazione? E qui vediamo, poi senti Malagò che parla di fuoco amico.
5: Sì.
4: Quindi vabbè, vediamo. Antonello, speriamo di non vivere un'altra situazione imbarazzante. Io,
7: giustamente il presidente del CONI Bonfiglio ha preso tempo fino al ritorno di Italia-Turchia, che si giocherà il 5 ottobre, quindi ci saranno nel frattempo quattro partite della nuova nazionale di Mancini.
4: Certo.
7: Quindi anche questo mi sembra un passaggio abbastanza delicato e corretto, per non mettere benzina sul fuoco in un momento in cui quello che ci interessa è rilanciare soprattutto la nazionale dopo tre mondiali falliti e dopo i disastri che tutti conosciamo.
4: Assolutamente. Antonello, ci dobbiamo fermare. Antonello, ti ringraziamo come sempre.
7: Grazie a voi,
4: un abbraccio,
7: grazie a voi.
4: A presto.
7: Ciao.
4: Fermiamo, ritorniamo. Guarda, ci sono un sacco di messaggi, Stefano, sul Milan che ti devo sottoporre. Rimaniamo ancora su questo tema, su Amorim, su Gonzalo Ramos, insomma, poi abbiamo tempo e modo per andare anche sulle scelte della Juve, perché Camillo De Michelis mi scrive in privato che ci potrebbe essere una variante rispetto alla formazione che ci aveva annunciato prima. C'è qualcosa, qualche cambiamento? Ne parliamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra pare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività, ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sar e Voltemade, con Colomouani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero 1 del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. I suoi piani figurano 3 eventi, l'ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e l'ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo.
1: Qui,
0: Stefano,
1: Marco,
0: ti leggo al volo dei messaggi al 331-8200-213. Ramos mi sembra sia l'attaccante portoghese medio per antonomasia. Con una buona tecnica nell'uno e buona tecnica null'altro. Fa tutto, ma non eccelle in nulla. E deve avere una squadra che gli costruisce mille occasioni. Un Nuno Gomes più scarso. Mamma mia. Non boccerei Ramos. O altri boccio Amorim. Basta con questa fissa del piede invertito sull'esterno, far perdere un tempo di gioco. Il trequartista puoi tenerlo così. Basta vedere con la Lazio si è discusso Modric, che si è trovato in un imbuto con Estupinian e Loftus-Cheek, che non permettevano di aprire il gioco. Moreira a piede invertito ne segna due? Domanda. Quindi basta con l'invertire. Poi puoi mettere Malen al posto di Ramos e Colomani, nemmeno lui toccherà palla. Non è una questione di giocatori, ma di ambiente. Vedi, vanno anche su questo. Ramos prima della partita contro il Benfica ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrava un chirichetto. Via, spaltato pure questo. Gonzalo Ramos è un attaccante che nemmeno al Paris Saint-Germain, quando aveva 5-6 palle gol a partita, non riusciva a segnare. Vedi, sono tutti molto avvelenati proprio. Ciao ragazzi, il fenomeno Ramos è stato pagato il doppio del bidone Colomani, 75 più 10 il primo, 38 più 11 il secondo. Quindi vedi, pure dice, giustamente uno viene pagato così. Quindi questo è il clima, caro Stefano. Quindi ho chiesto se Ramos sarà un caso per i nostri ascoltatori.
1: È
0: un caso, c'è poco da fare. Va bene, andiamo avanti perché dobbiamo. Rimaniamo sul Milan con Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E poi c'è Andrea Saroni di TGCom 24. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, ben trovato.
0: Ok, io vi chiedo a voi prima, siamo partiti, che poi è un'altra domanda che stavo parlottando adesso con Stefano prima di andare in diretta, ci vengo subito, però voglio chiedervi, è già un flop sto Amorim, perché io fino ad oggi l'ho difeso, ci credo ancora.
1: Ha perso una partita però Marco, dai.
0: Ci credo ancora un po', però flop, io ho capito, ma io ho visto delle cose... Ho visto delle cose che mi hanno...
1: è stata una bruttissima partita.
0: Mi hanno messo dei dubbi in testa proprio. Dico,
1: però ha persa una.
0: È vero, insomma, persa una.
1: Una,
0: però,
1: la prima.
0: Non
1: è che ha perso...
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Aspetta, voglio iniziare da Andrea Saronni. Andrea, come risponderesti a questa domanda? È già un flop Amorim?
3: Beh, fammi rispondere alla maniera di Agatha Christie, che tre indizi fanno una prova, Cioè è vero che è una partita, la prima che perdi, però innanzitutto di che partita stiamo parlando? Stiamo parlando della prima partita che tu giocavi in Europa dopo un anno e mezzo di assenza, e l'Europa League non è la Champions, pazienza, va bene lo stesso. Siro, un avversario prestigioso, la squadra più forte, credo sulla carta, che il sorteggio ti metterà davanti in questa prima fase di Europa League, 65.000 persone, sei venuto da quel bel secondo tempo, almeno quella bella reazione, quel pareggio ripreso con la Lazio, eccetera. Domanda, perché, e soprattutto è la prima partita infrasettimanale che fai, perché devi cambiare mezza squadra? A che titolo? Poi mettendo chi, scusate, abbiamo avuto proprio davanti una squadra, il Benfica, che mi sembra che sia molto attrezzato come rosa. Hanno cambiato molti giocatori, avete visto che il livello è rimasto alto lo stesso e abbiamo visto altri ottimi giocatori in campo ieri sera. Il Milan esattamente al posto dei vari Pulisic, dei vari Moreira, dei vari Rabiot, dei vari Ghila, chi mette in campo? E lì è lì che onestamente dici flop Amorim, forse non metterci ancora il timbro, però gli stessi errori compiuti con altri uomini nella prima parte della partita con la Lazio, della formazione iniziale con la Lazio, e in più un atteggiamento e una, come dire, gioco, è quello che vediamo in campo, in assoluta e continua regressione rispetto alla prima giornata. Io non so se, mi auguro voi abbiate visto tutte le partite del Milan, io le ho viste tutte, 5, compresa questa di Europa League di ieri sera, e è costante il passo indietro. Si era visto
0: quello che diceva prima Stefano,
3: un buon Milan quasi ottimo col Torino, poi così così col Venezia, però comunque il gioco offensivo non era mancato, c'erano state tante occasioni. Poi già con la Juve si è andato a fare una partita onestamente poverella e addirittura la stavi tirando a casa, e comunque hai mantenuto, come
0: quindi passo
3: dire,
0: indietro,
3: certa...
0: dai,
3: costante passo indietro,
0: costante passo
3: questo,
0: indietro.
3: Questo è un segnale,
0: questo è un segnale. Tra l'altro vado da Lorenzo perché oggi nel suo editoriale lui scrive: Amorim, tanto caos e poco certezze, qual è la sua vera idea? Qualcuno avrà capito che il problema del Milan non è certo Modric? Lorenzo.
2: Allora, questa è una bella provocazione chiaramente per tutti coloro che dopo il secondo tempo con la Lazio pensavano che il problema del Milan fosse Modric. Allora, Modric non può essere mai un problema, mai, nessun allenatore, per nessuna squadra. Quindi questa era un po' la provocazione. Per il resto, comunque sono d'accordo con quello che è stato detto adesso, e aggiungo il fatto che comunque lo stesso Amorim, dopo la partita con la Juventus, cioè è andato davanti alle telecamere a dire non meritavamo di vincere, e anche questo secondo me è un errore, perché tu puoi anche pensarlo, ma perché lo devi dire? Cioè, perché devi andare a dire davanti alle telecamere? Sappiamo benissimo come forse lui non è ancora molto scafato con quel che succede in Italia e su come funziona, ma ogni parola poi può essere usata contro di te. Quindi è inutile, la stavi quasi portando a casa, vai lì e dici peccato, abbiamo preso quella all'ultimo minuto, dovevamo stare più attenti sulla palla inattiva per nel gol di Gatti, però visto un po', cioè pingi soprattutto davanti alle telecamere, anche perché comunque dai forza alla tua squadra. Se arrivi davanti alle telecamere e dici la Juve non meritava di perderla questa partita, cioè i tuoi giocatori poi che comunque sentono, leggono e tutto, dicono ma come? Cioè, secondo me è un errore. E poi tanto caos, cambi tutti i giocatori tutte le volte.
0: Ma è un flop, Lorenzo, è già un flop, dimmi la verità.
2: No, ancora, dopo 5 partite non si può. Dopo cinque partite non si può. Sentivo prima Stefano che diceva ne ha perso una sola, sì, perché gli è andata bene. Cioè, conta anche il giusto che ne abbia perso una sola. Sono d'accordissimo con il costante passo indietro. Però io dico una cosa, ci sono tanti allenatori che nella prossima giornata si giocano tantissimo, perché l'ho detto ieri, lo ripeto, lo ripeterò all'infinito, questa sosta di 3 settimane farà fare dei ragionamenti molto più approfonditi a tutte le società sugli allenatori.
0: Sì. Bertone, tu sei anche tu di questa idea oppure per te è un flop?
4: No, io pur condividendo tutto quello che è stato detto, perché è evidente che il Milan dal Torino-Milan a Milan-Benfica ci sono tanti passi indietro, questo mi pare evidente. Anch'io sono molto perplesso di fronte a certe scelte. Io credo che il Milan non possa mai prescindere da Pulisic e Rabiot, e addirittura ieri sera li ha lasciati fuori entrambi. Ma Pulisic, se il Milan non fosse stato sotto di 2 gol con la Lazio, forse non l'avremmo ancora neanche visto. Invece ha dimostrato che sta bene, per me è uno dei giocatori più forti della Serie A e non può non giocare in questo Milan. E quindi ci sono delle cose su cui obiettivamente Amorim sta sbagliando, però io vedo un disfattismo, ragazzi, che veramente è incredibile. Stamattina ho letto delle cose, adesso non voglio fare nomi anche perché non è carino, però ho letto delle cose che non ho mai letto prima su alcuni giornali anche importanti. Dopo una sola sconfitta, va bene, ci sono dei problemi, ripeto, nessuno li nega, però a leggere certi giornali stamattina sembra che il Milan stia retrocedendo. Cioè, io ho letto...
0: È quello che diceva prima Stefano, dice ha perso una partita.
4: Ragazzi, ma io ho letto testuali parole, questo Milan forse, e sottolineo forse, può andare in Conference League. mi sembra un giudizio un po' frettato.
0: No, però ti posso dire una cosa, a me la cosa che invece ha dato fastidio, allora io sono sempre stato dall'inizio molto favorevole a questa scelta di Amorim, ho detto secondo me uno che ha delle idee, diamoli, cioè, rimango parzialmente ancora convinto, parzialmente, perché ieri sono stato disorientato anch'io.
1: Certo. Però ieri, ci quando... sei rimasto male.
0: Sì,
1: ieri.
0: Ma sai che, su che cosa? Sulla comunicazione, cioè lui quando dice forse non ho i giocatori adatti, là sono rimasto perplesso, perché a me mi hanno stancato sti allenatori che parlano dei giocatori adatti.
1: No, ma quello è il problema della comunicazione, no, dell'effetto...
0: No, basta.
1: No, adesso siccome è un calcio mediatico, allora c'è anche una competizione fuori tra i microfoni tra gli allenatori. E gli allenatori si trasformano in conferenzie, cioè sfociano nel convegno, sai, quando devono fare... E invece no, ti devi limitare, come ha detto giustamente Lorenzo, e condivido, cioè tu vinci anche non meritando,
0: sì.
1: Oppure... Ma che te frega, ma che, perché devi dire meritava la Juventus? Ha ragione Lorenzo. Quindi c'è questa cosa tipo, dai, parliamo un po', mi piace, parliamo 20-30 minuti insieme, sì, Spalletti sì. Che parla, quell'altro che parla, e parlano e parlano, ma sembra un convegno, capisci?
0: Sì,
1: e invece
0: sì. Che poi alla fine tirano fuori loro gli errori,
1: oh,
0: capito?
1: Esatto.
0: Non siamo noi.
1: Quindi
0: cioè,
1: c'è anche questa, questo campionato dei microfoni,
0: ecco,
1: fuori dalle partite,
0: 10,
1: che è straordinario.
0: 10 al mercato del Milan,
1: dove
0: dopo
1: si incartano,
0: partite,
1: esatto,
0: mi dici
1: bravo,
0: che non c'è i giocatori che si adattano.
1: Perché poi nella comunicazione è tutto veloce, ti ritrovi le tue parole, c'è una contraddizione vivente. Tu hai detto,
4: no,
1: che hai detto prima a Mourinho, do 10 al mio al mercato del mio, poi hai detto no, però insomma i giocatori non ce ne
0: hanno. No, così dopo dici questo che fa,
1: bravo,
0: cambia dopo 5 partite. Insomma,
1: perché
0: non è...
1: c'è questa cosa qua?
0: Dai, su. No, però vi faccio una domanda, siccome c'è st'ombra che sta tra Torino e Milano, ieri stavo a Milano.
1: Ma io però, io te l'avevo detto ieri,
0: Milano,
1: Lorenzo
0: Conte.
1: è già pronto.
0: Con l'uomo editoriale,
1: dopo la quinta giornata. Allora ce ne sono almeno 5. No, la classifica delle pericolanti, ce ne sono almeno 5 che rischiano se non vinco. Quindi 3 su 5 secondo me salta, cioè possono saltare. Però io ti dico, attenzione, monitoriamo anche le partite di Firenze, di Torino e di Milano, perché questo è Milan-Lecce, Napoli, i Fiorentina Napoli e Juventus Atalanta.
0: Certo.
1: Perché secondo me tra queste tre Qualcosa
0: succede
1: no? Oppure due su tre, non lo so.
0: Ok.
1: Juve, Milan e Napoli.
0: Voglio chiedere una cosa, parto da Lorenzo. Chi resisterà di più all'ombra di Conte? Spalletti o Amorim?
2: Amorim.
0: Tu dici che Amorim ce la fa.
2: Io Spalletti l'ho visto in difficoltà,
1: Ma dai, mi dai Spalletti spacciato, Lorenzo, no?
2: No, spacciato no, ma mi ha chiesto chi resisterà di più, mica mi ha chiesto chi viaggia fatto fuori la prossima settimana.
1: No, cioè, la prossima settimana, però lui tra un mesetto lui dice, capito?
2: No, ma sai, un mese vale la prossima settimana, o si va, cioè, perché tra un mese ora ci si ferma e poi ci sta
1: pure
2: per un mese.
1: È vero.
2: Quindi, cioè, o campi una settimana, se campi una settimana, campi un mese, è la stessa cosa.
1: È vero, è vero.
0: Quindi tu, però, tu dici più Amorim resiste? All'ombra di Conte,
2: Spalletti non l'ho visto bene, sempre mi piace tantissimo il campionato delle dichiarazioni che ha detto Stefano.
1: È bello, da farci un pezzo,
2: sì,
1: dai,
2: bello,
1: dai.
2: Veramente bello. E, no, l'ho visto un po' stravolto, perché c'è ma anche quella figura che ha fatto all'intervista post partita con Sky, cioè quando gli ha detto al giornalista non piangere. Poi si è messo lì a fissarlo per un minuto.
0: Inquietante quando fa così.
2: Esatto. E quando Spalletti comincia a far così, vuol dire che è in difficoltà. E quindi non lo, e più che altro ha un cliente scomodo, perché ha un'accoppiata, deve affrontare un'accoppiata terribile domenica. Perché prima, cioè, Sarri e Giuntoli hanno il dente avvelenato, tutta la bocca hanno avvelenato.
1: Mamma mia, che partita,
0: entrano
1: ragazzi.
0: Proprio, capito? Allora tu dici
1: arrivano belli freschi loro.
0: Saronni, chi resiste di più a quest'ombra che gira tra Milano e Torino?
3: Allora, chi resiste non lo so, se mi consenti inverto, ovvero facciamo che a parità, sai, di offerta economica, insomma, Conte sia di fronte a una scelta. Io ti dico che paradossalmente, anche se lui è vecchio cuore juventino, bandiera juventina, eccetera, alla Juve trova una società, discutibile finché vuoi, ma trova una società, trova Carnevali, trova una struttura.
0: Sì.
3: Al Milan forse gli potrebbe pure piacere, perché c'è il vuoto. E quindi potrebbe fare assolutamente tutto quello che vuole.
1: Interessante questa, eh?
3: Se non con l'amico Jerry, faccio tutto io Jerry, faccio che pensi mi, come diciamo a Milano, no? esatto, e però a quel punto, proprio per mancanza di società, sì, al di là dell'aspetto economico,
1: c'è questo
3: che
1: vuoto
3: tu,
1: che tu dici lo riempirebbe lui da solo.
0: Chiavi in mano. Tu. Chiavi in mano, esatto, mi piace, cioè chiavi in mano, fa un po' come te pare, entri dentro e fai tutto,
3: esatto,
0: tu.
3: Esatto, Bertone, e credo che questa sia una situazione che ha uno come Conte.
1: Ma perché Conte,
3: Conte
1: è andato
3: potrebbe...
1: a San Siro a vedere Milano?
0: No, vabbè, perché può andare a vedere la partita, scusa.
1: Non lo so.
0: È andato lì, si è messo tu, ha visto la partita.
1: E stasera si vede Juventus o Napoli.
0: Dicono che forse va anche lì. Dicono che stasera forse
1: cioè,
0: sta anche lì.
1: Sta diventando una sorta di... sta sul tre, cioè, si porta un tre spolone di quelli.
0: Sul tre spolone proprio.
1: Vabbè, ma no.
0: Aspetta,
1: non è bello,
0: fammi sentire
1: però,
0: Bertone, Federico. No,
4: a mio modo di vedere Conte al Milan non è un tema, perché no, il Milan non lo ha mai voluto. Al Milan non esiste la figura dell'allenatore che fa tutto quello che vuole, lo sappiamo. Al Milan c'è l'idea del fondo, di Cardinale, quindi è troppo ingombrante. È una figura che anche 2 anni fa, quando invece andava preso, sì, perché 2 anni fa Conte era sul mercato e sarebbe venuto, non lo hanno voluto. Mentre Conte alla Juve è un tema, è come se è un tema, è un dato di fatto che lì c'è una corrente che soffia, è la corrente di Chiellini, e non voglio dire che ci siano delle manovre dietro a Spalletti, perché non è così, però sicuramente se Spalletti salta sappiamo già qual è la prima scelta della Juve,
0: quindi tu lo dai, quindi... più a Torino, ecco, che si concretizza,
4: sì,
0: a Torino, questa...
4: No, però attenzione, io non, però io non do per certo che questo succederà,
0: però mi piace la chiave di lettura, mi permetto di dire, di Andrea, cioè nel senso, vero quello che dici tu, ci può stare che Chiellini lo voglia eccetera, però al Milan potrebbe veramente gli dare le chiavi, fa un po' tutto.
4: Ma non vogliono dargli le chiavi, cioè il Milan non vuole darle a nessuno le chiavi.
0: Tu dici? Vabbè, vediamo.
4: Io
0: non so. Vediamo un attimo.
1: Comunque perché... ieri Spalletti ha parlato di locandine, non so,
0: sì,
1: se parte...
0: pure.
1: Non hai sentito
0: no,
1: quel passaggio? La locandina Conte.
0: Ma io me ah, è vero, sai cosa? No,
1: però se... è divertente.
0: Faccio un altro giro prima di chiudere.
1: Ma chi è il primo posto nella competizione delle dichiarazioni?
0: Non lo so.
1: Lorenzo.
0: Chi
1: a chi mettiamo al primo posto?
3: Sei

0: sul centravanti, Gonzalo Ramos è un caso? Di Benedetto.
1: Siamo veramente perfidi.
0: Dai, è una spaltata. Dire,
1: è un attaccante che ha fatto un gol in 5 partite, un caso non è, ma quasi. Allora ragazzi, il problema è uno solo: se il Milan l'avesse pagato 20 milioni eravamo qui a dire no, ma che tranquillo, diamogli il tempo di ambientarsi, però quando spendi 75 milioni il tempo di ambientarsi non ce l'hai. Rovescio la cosa: è colpa di Gonzalo Ramos se l'hanno pagato così tanto? No, lui non c'entra assolutamente niente, però pesa, è una valutazione che pesa per forza, perché se parliamo dei potenziali 50 di Kolo Muani, dobbiamo parlare anche dei 75 di Gonzalo Ramos. Purtroppo io, guarda, ieri in redazione ho fatto una proposta al buon Gaetano Mocciaro, che è milanista, e era un po' disperato. Ieri sera eravamo insieme lì in redazione a seguire il Milan, lui faceva pagelle e tutto. E gli ho detto: ma io fossi nel Milan, userei una scusa, non lo so, ci ricordiamo Van Basten quanto è stato forte, ci ricordiamo Pippo Inzaghi quanto è stato forte. Allora abbiamo deciso come Milan di ritirare la maglia numero 9, perché se la maledizione del 9 può
0: dici che porta
1: solo Iella così.
0: Sta maglia
1: è così, solo Giroud
0: è vero.
1: Parzialmente, ma poi ragazzi abbiamo visto Fernando Torres, ne abbiamo visti di tutti i colori, di tutti i colori. Meno il male. 9 del Milan è l'unico attaccante che ha fatto bene al Milan negli ultimi anni, è stato Bacca, fuori tranne che Giroud,
0: ma abbiamo
1: e
0: visto
1: Bacca il 9 non l'ha preso,
0: ma abbiamo visto centravanti del Milan pure Furgruc,
2: il colombiano Bacca.
0: Saronni,
1: era buono.
0: Saronni è un caso sì o no? Velocemente, perché ho poco tempo. Dai, vai. È
3: velocissimo.
0: Un caso.
3: Caso no. Molti dubbi sì, però dico una cosa: tra tutti quelli che stanno al Milan, tra tecnici e giocatori, gli alibi più forti. Fermo a questo dato, ve lo ricorderete: Lazio-Milan, giocatore che ha percorso più chilometri in campo, Gonzalo Ramos. Quindi mi sembra che uno che fa questa cosa di mestiere non faccia il centravanti, ma non perché non lo vuole lui, evidentemente qualcuno non glielo fa fare.
0: Bertone,
4: guarda, io aggiungo un altro dato che riguarda la partita di ieri sera: 4 palloni toccati in area di rigore in 90 minuti. Quando un centravanti tocca 4 palloni in aria, spalle alla porta, in 90 minuti, secondo me non gli si possono dare tante colpe. Le colpe sono del gioco che non lo mette minimamente in condizione. Io un centravanti lo critico nel momento in cui sbaglia i gol, ma questo non tira proprio in porta. L'ultimo tiro in porta l'ha fatto a Milan-Venezia. Questo è un problema, cioè onestamente non si può comprare un centravanti e lasciarlo da
2: Federico
4: solo.
2: Andrea,
0: sì, d'accordo con loro due, lo salvo questa volta, lo salvo anch'io.
2: No, tu già l'hai
0: io
2: quasi condannato.
0: L'ho messo pure capocannoniere quest'anno.
2: Lo so, però ieri non ti ha convinto e mo l'hai abbandonato.
0: Ma non ne so prendere una. L'ultimissima e vi saluto, mi scrive... E ci fa sapere Camillo De Michelis che molto probabilmente, siccome andiamo su questo tema dopo nel prossimo blocco e voglio sapere che cosa ne pensate, che molto probabilmente questa sera la Juve potrebbe giocare con i due attaccanti, ragazzi, con Voltemade e Kolo Muani. Potrebbe essere la svolta in avanti della Juve. Io leggo quello che mi scrivono lo dico, insomma, ragazzi, che dite? Potrebbe essere la spallettata? Che dici?
2: Io sono d'accordo sul fatto che quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna cambiare, provare a cambiare cercando di migliorarsi. Io credo che faccia bene Spalletti, poi non è detto che insomma poi ci sia risultato oppure la prestazione non sia convincente, però qualcosa si deve inventare, dai, l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo.
0: Lorenzo Di Benedetto?
1: Ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? E abbiamo detto: ma no, ma come fa a giocare con due punte? E poi gli esterni dove se li mette? Voglio vedere, cioè, magari è un esperimento, ma un esperimento che quanto potrà durare? Perché poi, ora, Irndiz non c'è, va bene, ma Zegrova, con Seisao, tutti gli esterni che ha la Juventus, la batteria di esterni che ha la Juventus, poi dove li metti? Se giochi col 3-5-2 o con il 3-4-1-2, perché sono queste le due,
0: sì, le due opzioni. Tappe,
2: te li tieni in panca, Lore.
1: Ho capito, però anche lì no. Io
2: no, magari poi la puoi cambiare dopo, non lo so, però c'è più equilibrio, cerchi un equilibrio.

0: una cosa, allora abbiamo visto il Sassuolo, una Juve agghiacciante, no? I due migliori contro la Juve sono stati con Seisao nel primo tempo, che poverino, il giorno che dovesse riuscire a trovare la continuità a
1: la
0: livello
1: porta
0: di gol, esatto, dicevo quello, il giorno che comincerà a segnare varrà 100 milioni.
1: Spalletti la chiama la casina.
0: Però dico, chi è stato l'altro migliore della Juventus?
1: Alaibegovic.
0: De Grova chiaramente ha fatto doppietta, va bene. Cosa fai la partita dopo? Cambi modulo e De Grova. Ah no, a parte non c'è nemmeno, scusate, no, ho detto una canzone di là. Perché hanno fatto la genialata, non l'hanno messo in lista.
2: Vabbè, comunque, potrebbero esserci. Saronni, che dici? Potrebbe essere la spallettata?
3: Ma posso dirti una roba, cioè che pure loro stanno messi bene,
2: all'inizio pure lì
1: una bella partita.
3: È vero che 75 milioni di Gonzalo Ramos non li hanno spesi, però pure sto Voltemade. Poi ti posso fare una confessione, lo so.
2: Ma sai
3: che
2: chi
3: non
2: mi ricorda a me,
3: figura.
2: Saronni? Sai chi mi ricorda? Jan Rush.
3: Ti stavo dicendo un'altra cosa. Io è un mio gravissimo difetto. Siccome non sono stato né un grande calciatore né un grande allenatore, sono un po' lombrosiano sui calciatori, cioè io li giudico e non c'ha la faccia da bomber, povero.
1: Quando lo guardi, Andrea, non ti suscita.
3: Lo vedo, e siccome un centravanti deve essere anche un po' un killer,
1: ho capito. Non c'ha quella fisionomica tale che tipo.
3: La faccia del killer ce l'aveva Vlahovic,
2: quello ce l'aveva, sì, ce l'aveva.
3: Se
2: parli di Vlahovic e del sultano.
3: Molti auguri anche a loro.
2: Molti auguri. Bertone, lei che dice? Abbiamo trovato una soluzione, sì o no? Potrebbe essere.
4: Sono d'accordo con Lorenzo. È una cosa che magari puoi fare una partita, però non avrebbe senso come hai costruito la rosa della Juve. Secondo me è un tentativo di dare una mano a Colomuani, no? Gli metto uno vicino. Colomuani non è una prima punta, questo è l'errore che ha fatto la Juventus, prendere 50 milioni per un centravanti che però non è un centravanti, e quindi nel tentativo secondo me di sbloccarlo, considerando anche che la Juve stasera gioca una partita sulla carta molto più facile di quella che ha giocato
1: al vecchio
4: Milan.
1: Modulo di Tudor,
4: sì, cioè, secondo me contro il NEC in casa puoi anche permetterti le due punte. La vuoi vincere, vuoi far vedere subito partire aggressivo, però non è la soluzione. Se la Juve adottasse questo modulo, non avrebbe neanche una punta di riserva, tra l'altro. Come la fa una stagione così?
2: E dopo mette. No, però voglio dire una cosa: c'è in Pallomeni che so tre giorni che mi parla di Tudor, ma è una roba incredibile.
1: L'ultimo allenatore che ha centrato la qualificazione in Champions League, cioè né più né meno. Non è che sto dicendo che.
2: No, hai ragione.
1: I fatti riportano che a Venezia.
3: Tudor sta in Pallomeni,
1: grazie.
3: Come Vlahovic sta a picca.
2: È vero,
1: no, dicevo, Tudor ha centrato la qualificazione.
2: Dagli la mano e in
1: e Colomani con lui ha fatto benino.
2: Non ti allarga
1: benino. Bene, poi benino, però insomma, poi alla fine bene. E come l'ha fatto? Colore due punti.
2: Vabbè, comunque.
1: Con 3-5-2
2: giocava. Mi raccomando,
1: giocava,
2: Lorenzo,
1: 3-4-2-1.
2: Cerchiamo di capire quest'ombra come si muove, perché qui va bene, dai, ci sentiamo prestissimo. A domani per i pronostici.
1: Ciao
2: Lorenzo, un abbraccio.
3: Ciao
2: ad Andrea Saronni,
1: grazie. Ciao Andrea, ciao Federico.
2: Un abbraccio a Federico Bertone.
3: Ciao,
2: Bracca per noi.
3: Ragazzi.
2: E ripartiamo dalla Juve, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
0: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
1: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
0: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
1: A Milano la Digos ha arrestato un ventenne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
0: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarre Waltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento pronostico Giocabet TV. Serie A al centro con due partite importanti. Partiamo a Monza-Sassuolo. Sassuolo favorita al 39% rispetto al 33% data al Monza, con l'Aix al 29%. Nell'altra partita, il big match di giornata, Roma favorita al 38% sul 35% data all'Inter, con l'Aix al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomani,
1: ciao,
0: sempre
1: Marco.
0: Con voi, eccoci sempre qui. Con voi. Allora, Stefano, proiettiamoci, parliamo un po' anche della Juventus che affronta questa sera. Poi è chiaro che facciamo una sorta di prepartita. Stasera la vediamo, domani analizzeremo un po' il tutto, perché è una partita comunque delicata, no? Perché servono delle risposte. L'avversario non è irresistibile e quindi...
1: Beh, insomma, è l'occasione.
0: Io avevo detto che questa era l'occasione
1: anche
0: per cambiare qualcosa,
1: vittoria,
0: per fare qualcosa di diverso. Allora io ti dico, prima noi abbiamo avuto Camillo De Michelis che nel collegamento iniziale aveva escluso questa ipotesi, poi mi dà un aggiornamento, mi dice attenzione perché nella formazione della Juve ci potrebbe essere qualche cambio, poi mi dite quando sono tutti pronti? Allora, vado subito a dare il buon pomeriggio intanto a Bomber David Di Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, ben trovati a voi.
0: Poi con noi la prima volta che lo abbiamo qui a Maracanã, quindi mi fa molto piacere perché è un consulente sportivo. Diamo il buon pomeriggio a Nicola Penta. Ciao Nicola, ben trovato, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao David, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, magari contattatelo un attimo se... Allora bene, vi leggo questo perché mi informava Camillo De Michelis, appunto, che è il corrispondente di tutto Mercato Web che segue la Juventus. Prima si era intervenuto, ci aveva dato delle ultime sulla formazione. Stefano aveva escluso la possibilità della presenza di Kolumani e quindi solo Voltemade. Poi mi scrive pochi minuti fa, mi dice attenzione perché c'è un aggiornamento, la difesa sempre a 3. Però il modulo potrebbe essere o 3-4-1-2 o 3-5-2, ma è prevista la presenza di Kolumani dal primo minuto. Quindi ti leggo la formazione, poi mettetela voi come volete. Vi chiedo se questa soluzione della doppia punta può essere una prova da fare adesso, ma poi per poter in qualche modo portare avanti, se può essere la spallettata che un po' chiedevamo, poi... Chiediamo anche a Di Michele che ci ha giocato. C'è anche Enzo Bucchioni, così lo coinvolgiamo subito con noi. Ciao Enzo, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao Enzo.
4: Ben ritrovati a voi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Dove
4: ciao.
0: Sei? In televisione oggi? Dove sei?
1: Beh, direttore.
0: Direttore. Ma guarda com'è bello elegante oggi, già che cravatta di solito. No, vabbè, non è la prima volta che si collega dalla TV, quindi... Da Italia 7, che
4: sì,
0: salutiamo,
4: vero,
0: perché noi siamo anche su Italia 7, quindi salutiamo gli amici di Italia 7. Così
4: salutiamo
0: come...
4: tutti gli amici di Italia 7.
0: Tutti, con il direttore. No, leggevo una probabile formazione della Juve, perché c'è un cambiamento comunicato da Camillo De Michelis. Potrebbe esserci Kolumani dal primo minuto in coppia con Voltemade. La formazione è questa, io vi leggo i nomi, poi lui parla o di un 3-4-1-2 o di un 3-5-2. Quindi in porta vicario, Kalulu, Gatti, Lukumi, Nico Gonzalez, Sar, Douglas Lis, Selic, poi McKennie, Kolumani e Voltemade. Lascio a voi il commento se lo volete mettere col 3-5-2 o 3-4-1-2, lui dà queste due soluzioni, però quello che io chiedevo era la possibilità di vedere queste due punte dall'inizio. Stefano, parto da te.
1: Potrebbe essere un 3-5-2 o un 3-4-2-1 con McKennie o Kolumani o Voltemade, un pochino dietro il riferimento. Ora, non essendo... sia Kolumani, secondo me, Voltemade, due bomber, proprio due centravanti puri, probabilmente, insomma, McKennie sarà lì che si alternerà o 1-2 o 2-1, secondo della partita, insomma, come si sviluppa, ma credo che, insomma, è certo che Selic farà quello che faceva a Roma, tutta fascia,
0: insomma,
1: e Nico Gonzalez lo prova. Insomma, è un tentativo per mettere a posto un po' le cose e per poi cambiarla con l'estro e la fantasia, lo strappo di Conceição, Libegovic, Zegrova non c'è.
0: Quindi, no, però è un tentativo che si può fare in questa partita.
1: No.
0: È
1: un conoscendo Spalletti, poi non lo so, Enzo lo conosce più.
0: E anche Di Michele,
1: di noi,
0: lo sentiamo un attimo.
1: Credo che sia un tentativo proprio di scuotere questa squadra, di trovare un assetto, cioè lui vuole ricercare, l'ha spaventato, Reggio Emilia
0: si è spaventato.
1: Conoscendo, sì, no,
0: esatto.
1: Cioè, Spalletti
0: è turbato,
1: uno che
0: vede.
1: Ha mille panchine, un vincente con lui, uno bravo con lui, prende gol così, non ha dormito cinque giorni di fila. Quindi la prima cosa è l'equilibrio, questo 3-5-2 è l'airbag. cioè, ti dà una niente di che, sta là, stai là e poi dopo magari sviluppi.
0: Allora,
1: credo che lo faccia anche con l'Atalanta.
0: Davide, Michele, ti posso chiedere se è una situazione, poi sento anche tutti gli altri, che insomma, conoscendo il mister, due punte così, che ne pensi? È una situazione di emergenza per scuotere, come dice Stefano, oppure potrebbe essere una soluzione che vuole provare per portarla avanti?
2: Guarda, secondo me è una soluzione che lui vuole portarla avanti, anche perché ti dico che a noi è successo quando stavamo a Udine, inizialmente giocavamo col 3-4-3 e poi abbiamo finito col 3-5-2. Ha fatto una scelta dove ha dovuto far fuori una persona in cui davanti eravamo io, Di Natale e Iaquinta, e fece il sacrificio di Totò. Totò Di Natale in panchina, mise Mauri, e da lì c'è stata l'escalation da parte nostra, e da lì in avanti poi ha cambiato un po' poco in corsa, ma secondo me è una soluzione che lui prende in grande considerazione, anche per dare un po' di equilibrio a questa squadra.
0: Quindi tu dici una soluzione che potrebbe portare avanti. Enzo Bucchioni?
4: Ma sì, questo tra l'altro è un modulo spallettiano. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato in corsa, avesse cominciato proprio così, per dare equilibrio, per proteggersi. La cosa curiosa è che lo faccia in una gara come quella di stasera, che sulla carta è un avversario che conosciamo poco, magari saranno fortissimi, non lo so, ma insomma sulla carta un avversario assolutamente malleabile, al quale dovresti andare in campo per imporre il gioco, imporre il tuo gioco, imporre la tua personalità. Evidentemente ci sono tante cose che non hanno soddisfatto, dei giocatori che non sono cresciuti all'interno dei suoi principi di calcio, e quindi che faccio? Mi chiudo, faccio questo modulo che è un modulo conservativo, ovviamente. Sei passato da avere in campo 4 punte praticamente, perché in certi momenti ce ne sono state 4, comunque sempre 3, perché i 2 esterni che attaccano, il centravanti erano 3, poi il sottopunta anche Nico Gonzalez è un attaccante, quindi erano 4 le punte in sostanza, sei passato a 2, una delle quali torna a fare il raccordo. Certo che un po' di paura c'è, e alla ricerca dell'equilibrio è evidente. Io mi chiedo se però questa può essere la strada, perché poi quando hai tutti questi giocatori, che io chiamo giocatorini perché mi piacciono, sono bellini a vedersi, giocatorini nel senso largo del termine, come con Seisao, come il Diz quando tornerà, Alai Begovic, e cosa fa? Giochi con una punta, questo sottopunta, perché l'esterno non te lo fanno, tutta la fascia non te lo fanno, la fase difensiva sono giocatori che glielo puoi chiedere una volta, due volte, ma tutta la fascia non te lo fanno. Quindi è evidente che sia un momento questo. Andare avanti su questo modulo, ti ripeto, escludi dei giocatori.
0: Tu hai qualche dubbio? Hai qualche dubbio, mi sembra di capire, Enzo.
4: Sì. Ho qualche dubbio riguardo l'organico, perché la forza ce l'hai su questi esterni, la qualità con Seisao, Alai Begovic. Dove li metti con questo modulo?
0: Voglio sentire anche Nicola Penta. Poi c'è qualcuno che dice: ma scusate, se gioca così c'è il problema che non ha l'alternativa in rosa. Però sinceramente a me pure questo sembra un falso problema. E poi do subito la parola a Nicola, perché scusa, è vero che tu parti con 2 punte, ma se succede qualcosa metterai un Nico Gonzalez che adesso non c'è, ricambi il modulo e rigiochi con una punta. Cioè non vedo quale sia il problema di non avere l'alternativa adesso di un attaccante fuori. Non lo so, forse sbaglio io, Nicola.
5: Ma guarda, intanto ti dico, sono d'accordo con l'amico Enzo, che saluto affettuosamente, che non sento.
4: Ciao Nicola, ciao.
5: Ciao Enzo, ciao. Che sicuramente non, quella di stasera non doveva essere la serata degli esperimenti, perché effettivamente questa è una squadra che sicuramente conosciamo poco, visto un po' insomma il suo andamento in campionato, ha perso 3 partite su 5, su 6 mi sembra, per cui è una squadra abbordabilissima, ma secondo me la paura degli ultimi minuti di Sassuolo fa sì che utilizzi questo modulo che sappiamo tutti che è il modulo più difensivo che esista. E per cui da questo punto di vista lo capisco. Resta comunque il discorso dei giocatorini, come dice giustamente Enzo, io sono d'accordo anche su questo. Purtroppo la Juventus in questo momento non ha giocatori di carattere. Parte Nico Gonzalez, che forse è l'unico a esprimersi a un certo livello, perché ce l'ha nel sangue, nel DNA. E gli altri mi sembrano tutti giocatori che sono giocatorini, sono giocatori belli da vedere, ma poi nel concreto, quando c'è da lottare, non ho tutta questa fiducia, ecco. Quindi anche stasera, secondo me, ci sarà un po' da soffrire.
0: Quindi mi state facendo capire, lo chiedo anche a Davide Michele, che insomma lo conosce bene, Luciano Spalletti. Davide, mi state facendo capire che questa è una scelta dettata anche da un po' di paura che viene fuori dalla gara con il Sassuolo?
1: Non credo.
0: Non credi tu, Stefano?
2: No, secondo me è più una questione di equilibri, di portare a casa un risultato positivo che ti possa permettere di stare un po' più tranquillo. Ma tranquillo non ci puoi stare più di tanto, però un risultato positivo stasera ti porterebbe entusiasmo, voglia, determinazione e tante altre prospettive, cose che nel calcio
0: magari potrebbe essere una prova per l'Atalanta, perché insomma poi c'è l'Atalanta, non è un avversario semplice, ecco.
2: Ma possono essere tante le letture, però penso che lui stia cercando la quadra migliore per poter poi proseguire con un po' più di serenità.
0: Serenità. Sai, scusa, prego,
4: io credo che lui abbia capito, come abbiamo visto noi, ma dall'interno ovviamente la valutazione è quella effettiva, che questa squadra, diversi giocatori di questa squadra fatichino a fare quello che lui chiede. Quindi è passato a un modulo molto più semplice, perché quelle rotazioni che chiedeva, il sottopunta che deve tornare a fare il centrocampista e con i tempi giusti, la protezione di Douglas Luiz. Douglas Luiz è un giocatore lento e va protetto, se lo lasci lì in mezzo, come è rimasto l'ultimo, va in balia di due giocatori e lo mettono in difficoltà. Quindi lui va a proteggere con due interni il suo regista, e quindi lo fa giocare con maggiore libertà dal punto di vista del pensiero, anche se lento, o comunque gestire la palla. E fa delle cose molto più semplici. Questo è un modulo come il 4-4-2, è un modulo basico che tutti i giocatori sanno giocare. Non gli devi dire i tempi di inserimento, il passaggio veloce, il movimento, il ruoti, tutte quelle robe che fanno parte del calcio di Spalletti, che è un calcio evoluto. Evidentemente questa squadra fa fatica ad assorbire.
0: Qui ci scrivono, ma perché, ma il 4-3-3 con cui Spalletti ha vinto uno scudetto, perché è da escludere?
2: Rispondete. Perché manca Iltic, che è un giocatore importante e fondamentale nel 4-3-3. Oggi con Sessao fa il suo dovere, ma non è un giocatore che ti fa gol sotto rete, sotto porta, è realizzativo. Dall'altra parte uguale, devi adattare un giocatore, perché anche lo stesso Boga, che poi non sta bene fisicamente, ma Iltic è quello che ti può strappare e rompere le partite.
0: Certo.
2: E gli manca il metronomo Locatelli, che dà magari a Douglas Luiz, a McKennie, andare un po' più avanti e essere più offensivi. Sono tante dinamiche. Oggi secondo me lui sta cercando di tamponare.
1: Però sai, Davide, perché secondo me poi sta ripiegando su questo sistema di gioco, perché questa squadra non ha gol. Cioè lui sta scoprendo, ha scoperto in questo lavoro molto lungo, che questa squadra ha dei limiti mostruosi nel fare gol proprio. E quindi il 3-5-2 ti salva Baracca e Burattini, cioè nel senso, però
0: è un ritorno a Tudor praticamente.
1: È un ritorno, cioè adesso
0: facciamo una battuta.
1: Però è un ritorno, secondo me, è un'analisi molto intelligente e lucida di un grande allenatore che vede dei limiti, certo non lo può dire, no?
0: Certo.
1: Non ce lo può dire mica a noi. Ma questa è una squadra.
5: Ma scusate, ma dire invece la verità che sono stati sbagliati gli acquisti, quello no?
0: Anche quello, Nicola, Nicola, siamo d'accordo.
1: Sì, però non mi sembra il momento, però insomma, ecco.
2: No, all'inizio
5: Colomani è stato un errore. Colomani è un errore.
0: Sì.
1: Però adesso devi andare oltre.
0: Però adesso
1: gli
0: c'è
1: errori.
0: Quello, Nicola, siamo d'accordo, ma il problema è che c'è quello.
5: Allora, perché non fare giocare Kiri Gonzalez nel suo ruolo naturale, che hai visto che è andato in finale con l'Argentina, anche se ha giocato parzialmente, ma comunque è stato il giocatore che ha reso più di tutti nell'Argentina nei mondiali. Quindi perché non farlo giocare nel suo ruolo? Cioè, ancora non lo capisco effettivamente.
0: Cioè, tu dici vedi della confusione.
1: Oggi però oggi lo dovrebbe schierare nel suo ruolo più o meno.
5: Voglio sperare, adesso lo vedremo stasera, ragazzi, fino a quando non li vediamo.
4: No, ma Nico è uno da 4-3-3 sull'esterno, come giocava con l'italiano alla Fiorentina, è meglio fare quel lavoro lì, cioè o punti il fondo o rientri e vai al tiro.
2: non vuole perdere Colomani, perché se fa fuori Colomani in questo momento già è un giocatore in grandissima difficoltà a livello mentale, ma anche fisica. Io vedo proprio che è fuori.
1: Sì, però perdonatemi, il 4-3-3, e qui mi appoggio a Davide che ne sa più. Cioè, se non c'hai gli esterni che portano gol o centravanti che segna, ma il 4-3 è tosta.
2: È un'arma a doppio taglio.
1: È un'arma a doppio taglio. Cioè, sì, alla fine lui sta ricercando adesso l'equilibrio, perché ha visto che Reggio Emilia si è spaventato.
4: Sì, certo.
1: Cioè, un allenatore, qualsiasi allenatore, ma uno come Spalletti dice: ma che roba è? Oh, ragazzi, ma io alleno. Abbiamo fatto un mese e mezzo insieme. Ragazzi, siamo tornati non un passo indietro, ma abbiamo fatto 100 passi indietro. Prendiamo gol come nemmeno il giovedì lo prendi, gol terzo, il secondo, il primo.
4: Qui il problema di questo,
0: prego.
2: In questo momento non supporta e non sopporta il 4-3.
1: Esatto, non lo può fare. Certo. Questo momento non lo può fare.
0: Enzo, voleva aggiungere te anche Nicola. Ma, dai, vai, Enzo.
4: Sì, volevo dire che però anche con questo modulo il 3-5-2 e devi stare abbastanza alto con la difesa, perché se ti appiattisci, se allunghi la squadra diventa un problema. Certo. Perché i due esterni, soprattutto Nico Gonzalez, e ce la fanno a fare anche il lavoro di difesa per tutta la partita, lo puoi fare in certi momenti, quindi devi stare comunque con la difesa alta, evidente, e fargli fare quel lavoro.
1: Però Enzo, ci si prova, sì, quantomeno, sì, poi c'è Gambiasso che deve rientrare.
2: È meno faticoso del 4-3-3, esatto. Sono meno spazi da coprire. Nel 3-4-3, come ci sono molti più spazi da coprire. Nel 3-5-2 sei più coperto e puoi essere anche più offensivo,
1: esatto,
2: perché puoi giocare anche più alto. Poi dopo la paura dei giocatori
0: a fare la differenza, certo, è chiaro. E Nicola, stavi aggiungendo una cosa, perdone.
5: No, io, a parte il discorso di, sono d'accordo con Enzo per l'ennesima volta, perché Kylian Gonzalez è un giocatore che spacca la partita e lo devi utilizzare nel ruolo a lui più congeniale. Ma tornando ai problemi strutturali di questa squadra, a parte che Cambiasso, da quello che ho letto l'ultima ora, non ci sarà.
0: No, non ci sarà, né out, è escluso.
5: Non ci sarà,
0: no.
5: È escluso. Per cui questa è una squadra che ha anche dei problemi fisici, ha dei grossi problemi fisici, oltre gli infortunati, ma quelli che giocano sono sempre lì, da un momento all'altro si possono infortunare, perché non si capisce effettivamente cosa abbiano, o forse sono troppo leggeri, no, lo so, non si capisce, sono tutti giocatori a rischio. Siamo già nei record, perché io guardavo le statistiche degli altri anni, non ci sono mai stati tutti questi infortuni nel primo mese e mezzo di campionato. Per cui c'è da capire anche la preparazione atletica, cioè qui c'è da mettere sotto processo, scusatemi, perdonatemi il termine, ma effettivamente quando c'è da criticare bisogna criticare.
0: No, ma guarda, con noi sfondi una porta
2: sicuramente
0: aperta.
2: Sicuramente sono tante le dinamiche, può essere il quadro atletico, ma possono essere anche le caratteristiche dei giocatori che sono monoposti o magari non hanno la velocità iniziale, e quindi quando vanno sopra la fatica rischiano di infortunarti. Bisogna leggere bene le situazioni, perché poi le conoscenze ce l'ha solo lo staff tecnico.
0: Certo, assolutamente. No, io voglio chiedere una cosa a Nicola: quanto invece è turbato a tuo giudizio dell'ombra di Conte?
5: Guarda,
0: non lo sento più. Aspetta Nicola che vai a scatti, vediamo un attimo. Lo sento malissimo, riproviamo un attimo a ricontattarlo proprio al volo per la risposta. La chiedo a Enzo allora al volo. È turbato?
4: Ma sì, perché Spalletti è sempre stato uno che ha visto ombre, e forse caratterialmente questo è un suo limite. Ombre, complotti, mi hanno raccontato a volte che anche vedendo parlare dei collaboratori all'altro angolo del campo,
1: però, Enzo, state parlando. Però qua insomma è più di un'ombra,
2: Com'è? Questo è un macigno,
0: dice Di
1: Michele. È più di un'ombra, cioè secondo me c'è del, sì, non dico, certo, del vero, però. Infatti,
4: no, io ti dicevo
1: ieri pure che gli hanno fatto una domanda che io non avrei fatto. Cioè, voglio dire, sta cosa che Conte l'ombra, e lui ha dovuto rispondere alla locandina di Conte. Insomma, l'hanno messo in difficoltà.
4: No, ma io ti dicevo, però, evidente, caratterialmente,
1: questo sì,
4: Spalletti è così. Di Michele lo conosce molto bene, quindi lo sa che caratterialmente, se gli metti una figura come questa sopra la spalla come un avvoltoio, credo che un po' di serenità la perderemo tutti quanti.
1: Certo, evidente.
4: Mi sembra talmente umano.
0: Sì.
4: Anche questo modulo, secondo me, è collegato anche a questo discorso. Intanto non voglio perdere.
1: Bravo.
4: Non voglio vincere, voglio...
1: È così, Enzo, è così.
0: Allora, diceva Macigno di Michele, Nicola l'abbiamo recuperato, quindi stavi dicendo una cosa vai Nicola, che possiamo in chiusura.
5: Ma è evidente che l'ombra di Conte o lo spettro di Conte ci sarà sempre a Torino, alla Juve, quando le cose non vanno bene. Non mi risulta sia stato contattato e neanche lui si è fatto sentire con nessuno, però è evidente che Conte, anche se lui ha sempre dichiarato che non entrerà mai nelle squadre durante il campionato, però per la Juventus potrebbe anche fare un'eccezione. Certo è che da considerare il futuro di Spalletti nelle prossime partite, perché se dovesse continuare ad andare così sicuramente bisognerà, qualcuno dovrà prendere dei provvedimenti, su questo non c'è dubbio, e Conte sarà sicuramente la prima scelta, secondo me.
4: Ma conviene a Conte una roba del genere?
5: Ma sì, Enzo, sì, perché comunque lui vuole la Juve, lui ha sempre voluto la Juve, lui c'ha la Juve nel cuore.
4: Ho capito, ma in questo momento tu sai bene, la società non può spendere, c'è da rivedere un po' i conti in assoluto. Hai visto, per prendere Woldemade hanno dovuto fare un prestito secco perché non c'erano i soldi per andare a prendere un altro attaccante. Conte è uno che le squadre le vuole come dice lui. In questo momento la Juve, secondo me, in corsa, o adesso potrebbe... o anche giugno prossimo, non glielo può fare.
0: Però Enzo, entrando in corsa, potrebbe ovviare a questa richiesta, no? Di fare quello
4: però
0: che
4: poi... cioè,
5: mercato. Sarà un aumento di capitale, che ti devo dire, lì l'ingegnere interviene, perché ragazzi, a mali estremi, estremi rimedi, la Juventus è la Juventus, quindi non si può...
4: Non so, nel calcio mandare... i grandi ritorni, io non ricordo, aiutatemi voi, che i grandi ritorni hanno portato bene, abbiamo fatto successo, qualche, fortuna, da Sacchi, Giù, Capello, tutti qua.
0: Vediamo, quindi
5: è vero, però,
4: Lippi, guarda, persino Lippi, la seconda Juve era meno forte, meno bella di quella della prima.
0: Poi mi fermo, ragazzi, vai.
5: Allora, su questo vorrei aprire una parentesi su Vanoli, no? Perché Vanoli, che è stato il vice di Conte, ricordiamolo, per due volte, sia al Chelsea che all'Inter,
0: 5 anni,
5: e oggi sta portando avanti un certo discorso tecnico, e comunque è un ritorno che ha fatto bene, ha dato una scossa.
0: Due partite, aspettiamo.
5: No, ma su questo certo che non gli chiederanno di vincere lo scudetto, mi auguro, no. Perché la Fiorentina sarà destinata ancora una volta a lottare per salvarsi, e purtroppo questo è il suo destino anche quest'anno, e la Juventus si dovrà qualificare in qualche modo in una Coppa Europea. Oggi, vista la squadra, ci sono molti dubbi che si possa qualificare anche in Europa League, attenzione.
0: Quindi
5: non lo so la società, davanti a una situazione del genere, che cosa non succede? Possa prendere i provvedimenti anche a gennaio.
0: Vediamo adesso, vediamo che succede in queste due partite, perché la sfida con l'Atalanta è molto importante. È un passaggio moltissimo, molto molto importante. Quindi lì c'è da vedere come va.
4: Sì.
0: Va bene, mi sto per
4: può
0: fermare.
4: Essere una svolta.
0: Sì, mi sto per fermare. Intanto ringrazio e saluto Nicola Penta per questa prima apparizione con noi. Grazie Nicola,
5: grazie.
0: Presto, un abbraccio.
5: Grazie mille,
0: un
4: ciao Nicola, presto.
0: David, ti saluto soltanto chiedendoti al volo una cosa. Pensi che Amorim sia già un flop dopo la partita di ieri?
6: Ma guarda, io ti dico che l'allenatore secondo me è bravo, molto bravo, ma il Milan è costruito malissimo. Cioè, hanno fatto una campagna acquisti non adatta a quelle che sono le idee dell'allenatore. Non c'è nessuno che attacca la profondità, tutti giocano con la palla al piede, vogliono venire tutti incontro e agevoli le squadre che vengono a giocare contro. Il Benfica è una buona squadra normale, che ha fatto anche turnove ieri sera. E quindi la paura, insomma, l'idea di Amorim è quella che del Milan, che hanno perso con una squadra che ha fatto turnover, non era la squadra titolare, e il Milan invece ha fatto poco turnover, perché se andiamo a vedere davanti,
0: oddio, l'inizio, le scelte hanno lasciato un po' così, perché poi ha cambiato un po' di cose pure lui.
6: Però secondo me è un Milan che fa grandissima fatica.
0: E che ne pensi di Gonzalo Ramos, proprio a chiudere? È un caso?
6: Ma Gonzalo Ramos è un buon giocatore, ma non è quel giocatore che al Milan chiude, attacca l'area di rigore. Siamo ai livelli di, non dico di Colomani, però viene tanto a legare il gioco, ma non attacca mai la profondità e la porta, e il Milan ha bisogno di un punto di riferimento là davanti, perché se tu hai Sisté o Chukwueze o Moreira che crossano, e ci deve essere un punto là davanti.
0: Vabbè, staremo un po' a vedere. David, grazie, grazie, a presto, un abbraccio. Enzo, rimani lì perché ripartiamo con qualche altra considerazione sul Milan. Torniamo tra poco.
4: Volentieri. Ciao.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League. A San Siro vince il Benfica. I portoghesi espugnano il Meazza e portano a casa i primi 3 punti della stagione europea. 2-0 per la squadra di Marco Silva grazie ai gol di Luke Bacchio e Kaminski. Un gol per tempo per il Benfica che la sblocca con il belga dopo 16 minuti. Amorim all'intervallo opera 2 cambi. Dentro sia Gila che Pulisic e la squadra appare immediatamente più dinamica e inizia ad affacciarsi in attacco con maggiore incisività. Ma De Winter spreca clamorosamente la palla per il pareggio al 51esimo. Il belga calcia sul fondo da posizione davvero favorevole. Gol sbagliato, gol subito. Kaminski viene completamente dimenticato nel cuore dell'area milanista e scaglia in rete il raddoppio per le Aquile al 53esimo. E questa sera tocca la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarre e Voltimade, con Kolomouani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKennie. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Spalletti in conferenza stampa, parlando anche della partita che si aspetta.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuthink è quello che conosciamo che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire, giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: Europei di volley maschile, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A. Questa sera alle 21.05 gli azzurri affrontano la Slovenia al Palapanini di Modena. All'Italia basterà conquistare 2 set per assicurarsi il primo posto nel girone. Il tennis manca sempre meno al ritorno in campo di Jannik Sinner, che non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Il numero uno del mondo in questi giorni sui campi di Monte Carlo ha ripreso in mano la racchetta dopo le terapie alle quali si è sottoposto per risolvere l'infiammazione al ginocchio destro. I suoi piani figurano 3 eventi, la ATP 500 di Pechino, dove difende il titolo, il Masters 1000 di Shanghai, vinto nel 2004, e la ATP 500 di Vienna, dove ha alzato la coppa per 2 volte negli ultimi 3 anni. Intanto sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis. Dopo l'azzurro Jannik Sinner e il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento pronostico Giocabet TV. Serie A al centro con 2 partite importanti. Partiamo a Monza-Sassuolo. Sassuolo favorita al 39% rispetto al 33% data al Monza, con l'Aix al 29%. Nell'altra partita, il big match di giornata, Roma favorita al 38% sul 35% data all'Inter, con l'Aix al 28%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento pronostico Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. 331-8200213 per i vostri messaggi. Ripeto, 331-8200213. Stefano, di nuovo.
1: Eccoci qui, ciao Marco, allora, ciao a tutti.
0: Si parla naturalmente del modulo che abbiamo affrontato riguardo praticamente alla Juve.
1: Ciao Enzo.
0: Di nuovo risaluto Enzo Bucchioni. Aspetta Enzo che non ti sentiamo, prova
1: non
0: un
1: ti
0: po'.
1: Sentiamo Enzo.
0: Abbiamo un attimo effetto per... Enzo ci sei? Ecco,
2: ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ben trovato. Abbiamo anche Geda con noi. Ciao, ben trovato. Grazie come
1: ciao,
0: sempre.
1: Geda.
0: Ciao
3: Geda. Ben trovati, ciao a tutti. Ciao, ciao.
0: Oh, io voglio approfittare della presenza di Geda subito, ma questo Cagliari? Geda, che è partito bene quest'anno, ancora come l'anno scorso, meglio dell'anno scorso con Pisacane.
3: Ma sai, io penso che un anno di quello che ho notato secondo me nella squadra è un anno di esperienza ovviamente di Pisacane nel nostro campionato, non nel campionato dei grandi, non della sì. Serie A come si suol dire. Ovviamente quello che cosa ovviamente ci dice che gli ha permesso ovviamente di acquisire un'esperienza di conoscenza del campionato e di capire dove andare a lavorare nella squadra per rendere al meglio. Poi non vi nascondo che sicuramente il Cagliari comunque ha fatto sono andati via comunque gente come Gaetano, come Esposito, ovviamente è chiaro che si doveva rimpiazzare anche in un modo intelligente e questo secondo me Cagliari l'ha fatto, una squadra giovane, una squadra che secondo me gioca con grande entusiasmo, questa è una cosa molto importante e soprattutto ha dato in mano una squadra di giovani chiaramente con uno abituato a lavorare con i giovani e questo è una grande secondo me è un grande vantaggio che ha Pisacane e questo entusiasmo ho notato, cioè loro lo portano bene in campo, lo fanno bene, lo interpretano molto bene e credo che il Cagliari non possa prescindere da questo entusiasmo di star bene e correre e con qualità secondo me, perché è una squadra che comunque da metà campo in su, devo dire la verità, mi ha impressionato abbastanza a livello di qualità perché noi possiamo parlare anche di tantissime cose ma alla fine per giocare in Serie A ci vuole soprattutto la qualità e quella non ce l'hai, possiamo parlare dalla mattina alla sera ma non veniamo fuori.
0: Sì. Che ne pensate proprio al volo?
2: Pisacane è bravo
0: di Pisacane perché
2: molto bravo, già l'anno scorso si era visto, io fossi un dirigente di società più importante andrei a vedere esattamente come lavora, andrei a cominciare a monitorarlo.
0: Che dici Stefano? Perché è già il secondo anno, il primo anno lo abbiamo un po' così visto, vediamo questo nuovo allenatore che veniva dal settore giovanile poi, no? Quindi viene buttato così
1: con quello che gli dai riesce poi a tirare fuori una squadra sempre con dignità tattica, con anche
0: non
1: un
0: è
1: senso
0: ancorato...
1: logico. Io ho visto la partita a Bergamo, ha saputo soffrire,
0: sì.
1: ha sofferto soprattutto anche nella parte finale, però poi colpisce, sta là, sta sul pezzo.
2: Buona organizzazione
1: sì, aggressiva.
0: Sì, è vero.
2: L'anno scorso ha messo in difficoltà alcune grandi nelle partite che sembravano perse, non le ha perse, quindi studia molto bene anche l'avversario.
1: E poi sa valorizzare, Enzo, sa valorizzare anche i calciatori. Quindi li
2: sì, certo.
0: Giada, qual è la qualità che ti piace di più di Pisacane? Così abbiamo...
3: La qualità, secondo me, è molto intelligente, soprattutto quando si parla dei giovani. Secondo me è quella che lui ha, sa lavorare con i giovani, ha il coraggio di metterli dentro, non ha paura di metterli perché si fida tanto.
0: Esatto.
3: Sa che con allenandoli bene, dandogli fiducia, loro vengono fuori. Non è come quelle squadre o società o l'allenatore che parlano sempre, dobbiamo dare chance ai giovani, poi alla fine parlano ma non lo fanno quasi mai. O fanno poco. Meno male che quest'anno diciamo che qualcosa in Serie A lo sto vedendo, il trend sta cambiando pian piano, probabilmente hanno capito che invece di parlare bisogna farlo e lui quello lo fa, cioè gli fa giocare ed è questa una cosa fondamentale, gli dà fiducia e quella fiducia ovviamente ripaga.
0: Posso chiedervi, visto che stiamo parlando di giovani, vado su un giovane che ci aveva colpito moltissimo all'inizio del campionato che è Sisse, no? Poi nelle ultime partite Sisse del Milan, le ultime partite sia all'Olimpico con la Lazio anche ieri sera nella prima parte, Stefano, cos'è? Risento un po' dell'inserimento in un Milan così, ha avuto un contraccolpo oppure
1: no?
0: Ci
1: io
0: sta?
1: Credo che debba crescere molto.
4: Io entro in uno spogliatoio e entravo in uno spogliatoio e sentivo i muscoli dei miei giocatori che in quel momento camminavano, si muovevano, parlavano prima di entrare in campo. Io penso che questa sensazione non abbia più nessuno.
5: Una cosa impensabile al giorno d'oggi, mister. Però cioè, fa onore anche chi, come lei, ha detto basta per queste ragioni e fa assolutamente onore, ma rimane nella storia e rimane come stiamo testimoniando in questa nostra storia di calcio. Mister, grazie per aver
4: Francesco,
5: condiviso con
4: scusa,
5: noi.
4: posso dire una cosa no,
5: Assolutamente sì,
4: finale? Perché non è
5: certo.
2: utilità. Se fanno vedere colpi, fanno vedere delle cose che ti fanno dire è un giocatore interessante, pronto, può diventare un campione. E l'abbiamo visto, questo Cisse, perché mi pare che lui abbia detto chiamatemi
0: Cisse, sì,
2: Cisse.
0: Cisse, sì.
2: E quindi chiamiamolo Cisse. Poi è la partita dopo, non te lo puoi aspettare a quel livello di quando fa la genialata, quando fa il colpo che ti fa dire oh, questo è un fenomeno, perché non ha la continuità. La continuità l'acquisisci con il tempo, con l'esperienza che ti fai di gara in gara, sopportare anche gli elogi eccessivi e poi le critiche, e fa parte tutto di un percorso. Allora, in Italia siamo portati a dire ah, questo è un fenomeno. Poi sbaglia una partita, due, e lo metti in un angolino. Lo fanno anche gli allenatori e i dirigenti. E lì cosa significa bruciare i giovani? Significa proprio questo. Quindi quando escono questi giocatori talentuosi, anche il pubblico, tutti, dobbiamo capire che il percorso è appena iniziato e gli va fatto fare. Se invece tutte le volte gli chiediamo di andare oltre, o sei Messi, o sei giocatore che sono fuori classe assolute, quello lo vedi anche quando hanno 18-19 anni, oppure sei un buon prospetto che può diventare un giocatore forte e va aspettato che acquisisca la continuità famosa, famosissima continuità che i giovani non hanno.
0: Per esempio c'è Daniele, ci scrive al 331-8200-213, voglio sentire anche Geda, dice Cisse deve crescere in intelligenza calcistica, non vede il gioco o i compagni meglio piazzati, tira sempre. Però questo è un peccato di gioventù che ci può
1: Beh, però
0: stare.
1: sono osservazioni che ci sta, come anche quando mette questa palla deve essere più cattiva, quando cioè, ci deve credere più a fare l'assist. Ancora lo vedo un po' morbido,
0: Un po' morbido. Geda?
3: Allora, io considero secondo me lui uno dei talenti migliori, secondo me, del Milan, a parte Pulisic che io adoro, giocatore straordinario
0: Sì,
3: quando sta
0: vero.
3: bene, giocatore che fa la
0: Ieri è
3: differenza,
0: stato
3: secondo
0: nel marasma generale di ieri è stato il migliore quando è entrato.
3: me. Però, sai cosa? La considerazione che si stava facendo prima è vero, bisogna far crescere i giovani, bisogna avere pazienza, però la cosa positiva di Amorim è che credi molto in lui e lo fa giocare sempre. E spesso è un giocatore che ha molto talento. Il problema è quello, il contesto dov'è, se quella squadra lo aiuterà anche a venirne fuori, perché se poi tutte le volte si pretende da lui che faccia la differenza, ovviamente là siamo morti.
1: Ma,
3: Allora
1: però qui
3: non.
1: si discute, cioè, appunto del Milan, scusa se ti interrompo, e lui è deputato a fare la differenza in un ruolo, cioè, diciamo, sensibile, molto, molto delicato, dove ci vuole secondo me un'altra caratura, un altro peso specifico. Lui ancora non ce l'ha, secondo me.
3: Sì,
1: Per
3: però
1: fare
3: sai
1: quel
3: cosa?
1: tipo di
3: Va
1: differenza che serve là, ma
3: aiutato,
1: serve farlo
3: vai.
1: ogni partita.
3: Il contesto però lo deve aiutare, perché se tu lo contesto non lo
1: No, questo
3: aiuta,
1: sì.
3: cioè comunque lui non verrà fuori neanche dopo, perché questo è un Milan che ha cominciato bene. Poi adesso nella prima difficoltà, secondo me l'allenatore sta andando in difficoltà, sta andando a non so ragionare su che cosa, invece secondo me di cercare di migliorare questa squadra, di mettere gli uomini giusti e anche addirittura se possibile, se necessario, magari anche cambiare un modulo che secondo me è valorizzare al massimo questi calciatori che ha, secondo me. Questo è il discorso, perché poi
0: Vedi un Amorim in difficoltà, Geda?
3: Secondo me si sta preoccupando troppo con le critiche che magari cominciano ad arrivare o potrebbero arrivare in futuro. Secondo me lui si deve preoccupare di allenare il Milan e basta, perché le critiche ci sono e ci saranno anche dopo. Anche quando magari andrà bene, dirà ma non, ha vinto ma non ha giocato bene. Secondo me nelle conferenze
0: Io
3: stampa
0: ho
3: sua
0: visto
3: c'è
0: da
3: una
0: ieri,
3: preoccupazione un po'.
0: vi coinvolgo perché ho visto da ieri sera, anche stamattina, Enzo, cioè adesso, insomma, molte critiche a Morim, forse qualcuna eccessiva, però ieri sera ha dato un segnale in Milan negativo, cioè, parliamoci
1: Sì,
0: chiaro.
1: no,
0: Prima abbiamo
1: c'è
0: avuto un
1: dubbio.
0: tifoso, tifosissimo del Milan, che è andato allo stadio e mi ha detto Marco, io una roba cioè, ci ha mandato un messaggio di una roba così imbarazzante, detto, io volevo richiedere la restituzione del biglietto, mi ha detto Enzo, cioè ha detto ieri uno spettacolo brutto.
2: Sì, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto. E la cosa che deve far pensare, ma anche il Milan, non soltanto noi, è proprio l'involuzione dell'allenatore. che non va avanti per la sua strada con un'idea e quindi ha bisogno di tempo, i giocatori lo devono seguire, porta un calcio diverso, un calcio più complicato, tutte queste cose che sappiamo. Però lo devi vedere una continuità, devi vedere un progresso. Qui il primo a non credere in quello che fa l'allenatore, perché se mi presenti una squadra come quella contro la Lazio sabato, nell'intervallo fai tre cambi, lo fai poi un'altra rivoluzione il mercoledì contro il Benfica, partita importante, fai un turnover inspiegabile, ma cosa c'entra Terracciano? Con tutto il rispetto di Terracciano, l'ho già detto da ieri sera, mi dispiace citare, però devi presentare la squadra migliore. Paradossalmente, quando devi farti un gruppo tuo, dovrebbero giocare sempre gli stessi. Poi quando hai acquisito il gioco, allora piano piano introduci anche gli altri, quelli che tecnicamente sono inferiori. Questa rivoluzione, poi anche ieri nell'intervallo cambi due giocatori, fai giocare quelli che avrebbero dovuto esserci dall'inizio. Quindi mi sembra che l'allenatore stia credendo a quello, poco a quello che fa. Poi ha detto una cosa gravissima ieri sera: non ho tanti giocatori adatti al mio tipo di calcio. Questo dove vai con un allenatore che fa questo discorso e che Enzo, si è reso conto che non può lavorare?
0: Enzo, poi sento Gera, è secondo te già un flop?
2: Ma guarda, dipende da cosa vuoi fare. Questo io lo giro a Cardinale la domanda, deve rispondere lui, perché nel calcio di oggi puoi permetterti, se il Milan un altro anno di transizione, perché ho in testa un grande progetto, questo mi farà giocare la squadra benissimo, però gli devo dare 3, 4, 5, 6 mesi, come fanno in Inghilterra, citiamo sempre l'Arsenal, tutti, perché vedevi un progetto crescere. Puoi aspettare, puoi permetterti di non andare in Champions un altro anno, puoi permetterti questo, diciamo, anno di transizione? Io credo di no, soprattutto se sei un fondo di investimento che deve guardare prima di tutto le finanze. Hai speso più di 150 milioni per fare questa squadra. Non so quanto si possa aspettare, cioè, non vedo qualcosa sul campo, perché se la squadra fosse imperfetta, però da una partita all'altra vedo un mattoncino, vedo qualcosa che cresce, la personalità dei giocatori
0: è a rischio, paradossalmente mi sembra di capire che è a rischio per te.
2: Ma se continua così, parlavamo di Antonio Conte che era in tribuna ieri sera, questa è una soluzione che potrebbe... Ti ripeto, io non voglio far fuori Mourinho, per carità, la logica da Berlusconi, l'Atalanta, sappiamo bene che le grandi società hanno sempre protetto gli allenatori, però devi vedere qualcosa, e invece ho visto addirittura dei passi indietro della squadra, ma anche dell'allenatore.
0: Geda?
3: Sì, la disamina è abbastanza sono d'accordo, perché secondo me non capisco quale sia il senso di fatto di questi cambiamenti tutte le volte. Secondo me devi battezzare una formazione e cercare di portare avanti per un po' quella, e cercare, perché se tu dai delle direttive, secondo me a una certa formazione che magari possa essere quella tipo, magari anche gli altri dopo piano piano possono entrare anche in quel mood di un gioco corale, di una cosa. Però se tu cambi tutte le volte, da indicazione diversa a uno, poi all'altro, a quell'altro, poi metti a posizione quello, poi quello dopo, secondo me non capisco quale sia l'idea di Amorim, che cosa abbia veramente in testa. Secondo me, siccome l'anno scorso si parlava che il problema sostanziale del Milan era Allegri, mi aspettavo che quest'anno l'allenatore, e soprattutto non ci dimentichiamo di quello che è stato fatto un mercato con dei soldi veramente molto molto importanti, e questa cosa qua purtroppo lui se la doveva assorbire, ovviamente. Però è un peccato, perché secondo me, io credo che lui abbia anche il tempo e la chance di poter far vedere un Milan, secondo me un altro Milan, anche con gli interpreti, diciamo che non abbiamo dei grossi fenomeni, però è una squadra secondo me buona, giusta per fare un buon campionato. Però tutti questi cambiamenti, devo dire la verità, che non ho capito niente. Tutte le volte una formazione diversa.

0: Perché ti è venuta questa cosa qua di scrivere questo post, amore?
1: Perché secondo me, guarda, poi vi dico anche tra l'altro nel post stesso ci sono stati anche dei commenti proprio del Portogallo direttamente dicendo, poi dopo infatti gli ho risposto ai post dicendo che il campionato di qua sarebbe un peccato veramente che un talento come Mora secondo me fosse venisse in un campionato e non tirasse fuori tutto quello che si è visto, perché io poi pian piano lo seguo anche, sto seguendo un po' il campionato portoghese da un po', perché poi ci sono delle cose interessanti, dei talenti che vengono fuori che a volte non li vediamo, però Mora secondo me è quel tipico giocatore che a Gasperini secondo me piace molto.
0: E secondo te si sta inserendo bene?
1: Secondo me,
0: cioè,
1: secondo
0: sparà me bene lì con la Roma secondo te?
1: Io sono convinto che secondo me Roma possa essere la piazza, anche perché lui comunque viene da una piazza, da un settore giovanile, piazza importante come il Porto, dove comunque è abituato a vincere, viene da una squadra vincente. Quindi solo che io avevo risposto per esempio al portoghese che mi aveva scritto una cosa e detto, però il campionato italiano è un'altra cosa, siamo in Europa, qua c'è una pressione diversa, ho detto è andato in una piazza, mi auguro che lui possa assorbire, assimilare tutto quello che gli dice Gasperini ed ascoltarlo, perché poi dalle volte Gasperini all'inizio, a principio può sembrarti un arrogante che magari ti dice una roba così invece di questo, ma magari tu puoi trovarti magari davanti e dire ma chi è questo, ma cosa mi stai dicendo, invece no, perché sicuramente è un giocatore che ha tanto talento. Questa è una delle cose che mi è saltato molto all'occhio quando poi ho visto lui al Porto. Io ho detto, io sono convinto che poi la Roma era la piazza, ho detto quando veniva la Roma era la piazza giusta, ma soprattutto con quell'allenatore di esprimere le sue qualità e soprattutto fare veramente quel grande salto di qualità, perché la Roma ha bisogno di quel tipo di giocatore da lì davanti che è veloce, salta l'uomo, e quella roba lì per Gasperini è tanta roba. E secondo me può fare quel tipo di salto lì,
2: può diventare il Papu Gomez della Roma.
3: Vediamo, glielo auguriamo, insomma, perché Papu Gomez ha fatto veramente belle cose, quindi è un bel augurio che gli state facendo. Io vi voglio chiudere con questa
2: come caratteristica.
3: Sì. Chiudo con questa ultimissima domanda. Questo fine settimana Sarri e Allegri devono dare un cambio passo, no? Questo avvio. Chi è che ci riuscirà secondo voi? Chi vedete?
0: Sai cosa ti
3: margine?
0: Dico, Marco? Non lo so. Però mi sembra difficile che Sarri perda un'altra partita.
3: Tu pensi che possa fare un...
0: che possa essere una partita molto difficile per Spalletti. Lo è, sarà anche per Sarri. Però Sarri che perde un'altra partita non ce lo vedo.
3: Tu, Enzo?
2: Sì, sono d'accordo, anche perché sono posizioni diverse. Sarri comunque lavora in tranquillità. Sa che ha la protezione della società, sa che c'è tanta fiducia, ha iniziato un calcio diverso con lui, quindi l'Atalanta glielo darà il tempo per far diventare sarriana con i principi di calcio suoi questa squadra, quindi lui va sereno, questo non è un bivio, mentre per Spalletti, se non dovesse andare bene, come dicevamo prima, se è quello che stiamo dicendo oggi, che dice la tifoseria, che dicono tutti, pensa come si ingigantirebbe. Secondo me è più difficile ovviamente per Spalletti. Per Allegri non lo so, Allegri ha avuto la sfortuna di quelle due partite con il Como e con l'Inter, che sono le squadre più forti.
3: Io invece ho la sensazione
2: in insieme alla Roma
3: che Allegri possa passare a Firenze. Ho la sensazione che Napoli possa passare a Firenze, cioè credo che...
2: Sì, la Fiorentina ha vinto due partite con il Venezia e con il Pisa, che in sostanza sono due squadre, con tutto rispetto, il Venezia è tornato ora di livello, il Pisa c'è in Serie B, il Venezia è auguro di salvarsi, ma insomma i limiti li abbiamo visti, poi soprattutto con un allenatore che vuole giocare a calcio dalla ripartenza dal basso, la Fiorentina si è agevolata di questo tipo di atteggiamento del Venezia e della qualità non eccessa del Pisa. In certi momenti ha sofferto anche in questa partita, è iniziato un percorso nuovo, ma la squadra non c'è ancora, stanno venendo fuori i talenti di alcuni giocatori, il talento
3: ancora,
2: di alcuni
3: giocatori. È poco squadra.
2: Ma la squadra, soprattutto nella fase difensiva, ci sono grandi lacune.
3: Gerda, tu che ne pensi? Chi può cambiare il passo? Sarri con l'Atalanta contro la Juve, Allegri col Napoli contro la Fiorentina?
1: Secondo me Allegri ha una grande possibilità, perché comunque, come avete detto bene, la Fiorentina in questo momento ha cambiato troppo presto, ha messo un po' di confusione in un inizio in cui niente è andato bene, no?

0: meno male che l'arrivo di Vanoli ha un po' placato questo, sì. Però ha sistemato un po' di cose, però chiaramente ha evidenziato una lacuna da parte della società, una bocciatura troppo netta di un progetto che doveva iniziare, che doveva essere un progetto vincente. Non c'è stato nulla di quello, cioè alla fine loro stessi si sono bocciati. Non so che cosa sia successo con Fabio Grosso, che mi dispiace molto per la situazione, però cioè, sai, bocciare dopo tre partite un progetto che era iniziato con tutti gli scongiuri del caso, e soprattutto il fatto che sono contento per Vanoli che dopo aver fatto per miracolo l'anno scorso non sia stato confermato. Questo è quello che riputo la Fiorentina lo grande sbaglio che ha fatto, secondo me. Sarri secondo me aveva più tempo, perché ha comunque una squadra di grande, una squadra molto forte, di talento, e loro sapevano il cambiamento che ci sarebbe stato, quindi bisogna dare anche tempo che lui si assesse e che possano assimilare quel tipo di calcio lì. Spalletti secondo me è chiamato a dare delle risposte importanti con la squadra, perché altrimenti diventa complicato. Più avanti vai con le difficoltà diventa più complicato, poi nessuno vuole sapere degli infortuni, delle attese che ci sono, non interessa quello a nessuno, fa risultati è un casino, cioè,
1: è vero, è così. Geda, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, ci sentiamo presto. Va
2: ciao
1: bene?
2: Geda,
0: un abbraccio a tutti,
1: un abbraccio. Ciao. Enzo, ti sto per salutare, devo dire che questa location mi è piaciuta molto oggi, lo sai.
3: Allora ci tornerò.
2: A me piace molto
1: questa
2: più
1: questa è bella perché è molto,
2: capito, è informale, più
1: vabbè, questo è in TV bello. Però il direttore
2: lo sappiamo che è direttore
3: siccome non credevi che ero direttore di Italia 7,
1: ma come
3: 7,
1: non ci
3: allora
1: credevi
3: venuto...
1: ma scherzi,
3: no, non ci credevi,
2: era un po' dubbioso, era un po' dubbioso.
3: Ma chi te l'ha fatto? No, chi te l'ha dato?
2: Ma com'è cosa che Bucchioni può essere direttore?
1: Enzo,
2: capito?
1: Ma sei un
2: queste cose
1: Enzo,
2: si
1: sei un direttore, dillo a noi, sei un direttore severo? Oppure
2: sì.
3: Severissimo. Domandalo a quelli del QS. Fai la domanda a quelli del QS. Per 9 anni sono stato. Però devo dire la verità: non parliamo della mia storia, non infrega niente a nessuno. Qualcuno mi ha telefonato dopo quando sono andato via dicendo: ah, ci facevi delle sparate, però sai quante cose abbiamo imparato? Perché hanno fatto con me i miei capi quando ero giovane. Io ho applicato gli stessi concetti. Ora va tutto bene, capito? Se ci sono le A senza H, queste robe, e chi se ne frega, va tutto bene. E non è così.
2: No.
1: Va bene, Enzo, ci sentiamo
2: ciao
1: prestissimo.
2: Enzo.
1: A presto, un abbraccione al direttore di Italia 7. Ciao Enzo, a presto. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, lo ha detto la Premier Giorgia Meloni sui social, rilanciando il video della sua intervista di ieri a 10 minuti su Rete 4. Ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo anche da parte dei governatori di regione. Mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione, un risparmio annuo stimato che varia tra i 113,52 e i 141,90 euro. Si tratta di stime indicative precise altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
0: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-Unione Europea costituirebbe un faro per le altre democrazie, invece il commento del Premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
1: Magdalena Andersson si avvia a tornare alla guida della Svezia. A 4 giorni dalla chiusura delle urne, il conteggio delle elezioni legislative conferma la vittoria del blocco di centro-sinistra guidato dall'ex premier socialdemocratica, che conquista 176 dei 349 seggi del Parlamento contro i 173 del blocco di centrodestra del premier uscente Ulf Kristersson, che ha annunciato le sue dimissioni. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi, ha scritto Kristensson in una lettera pubblicata sul suo account X. Le dimissioni aprono formalmente la fase di consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo.
0: È stato convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma 2 volte a settimana per il 20enne accusato dell'aggressione a un rabbino nei pressi di una fermata del bus a Milano. Lo ha deciso il giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza in direttissima. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. I presunti aggressori sono stati identificati, tutti nati in Italia con origine nordafricana, risiedono in provincia e si spostano spesso nel capoluogo lombardo per commettere piccoli reati.
1: Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo, dopo la caduta, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento. Carabinieri al lavoro per accertare le cause che hanno provocato la caduta del bambino.
0: Lo sport con la MotoGP. Pecco Bagnaia parla per la prima volta dopo il fuori onda di Gian Antonio Misano, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni. Bagnaia ribadisce di sentirsi supportato da Ducati e ammette di essersi espresso male. Le sue parole ai microfoni Sky Sport.
2: Non mi è piaciuto il metodo con cui in cui è stato preso, ovviamente era fuori contesto. Se si prendono le mie interviste, ed è quello che penso in generale, ho sempre solo detto del supporto che ricevo, e quindi parlare del nulla così è stato solo un modo per creare polemica.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora Stefano, facciamo un al volo perché l'abbiamo intercettato e mi fa molto piacere, anche perché insomma c'è questa cosa che volevamo un attimo capire un po' meglio, che riguarda il Milan, questo incontro, confronto tra Cardinale, Amorim, e c'è con noi in collegamento Claudio Carlo Pellegatti. Ciao The Carlo, Voice. T'avevo cambiato nome oggi.
1: Ciao Carlo.
0: Carlo, ben trovato.
2: Nessun problema, buon pomeriggio a tutti.
0: Carlo, senti, ci puoi dire qualcosa di questo incontro? Se Amorim...
2: No, incontro no, togliamo la parola incontro perché uno è negli Stati Uniti, l'altro è...
0: Confronto, no, diciamo così, confronto, perdonami, confronto.
2: Ma guarda, adesso non è ancora trapelato granché, non è ancora trapelato nulla sul confronto, ma secondo me in serata stiamo ben concentrati perché qualcosa uscirà e secondo me sarà proprio Jerry Cardinale a volere che esca qualcosa.
0: Ma cosa pensi possa avvenire?
2: La voce, parlando con i colleghi, è di un presidente, scusami, di un proprietario arrabbiato, molto arrabbiato dopo la prestazione di ieri. Usano anche altri aggettivi, ma noi stiamo su aggettivi morbidi, senza bisogno di calcare. Arrabbiato dopo la prestazione di ieri, la sconfitta, figlia, poi prestazione che segue due brutte prestazioni con la Juventus e con la Lazio, anche se poi con la Lazio c'è stato un buon finale, e quindi non è un presidente che non sta apprezzando il lavoro in questo momento.
0: Ma pensi che potrebbe succedere? Perché voglio dire, ieri...
1: Ma Carlo, perdonami, ma Antonio Conte che ci faceva in tribuna a San Siro?
2: Guarda, io non lo so. Indubbiamente è curiosa la situazione, no? La domanda che mi vuoi far tu, ma cambierà? Sinceramente non riesco a immaginarlo perché, attenzione, non riesco a immaginarlo, ma non lo escludo,
1: certo,
2: attenzione,
1: evidente.
2: Perché sarebbe proprio l'opposto di quello che ha sempre predicato, no? E quindi sarebbe... Il discorso è uno, ragazzi, uno ha fatto il giocatore e l'altro il giornalista. Lì bisogna guardare, e lì il discorso è questo, molto chiaro. Bisogna guardare negli occhi Amorim, e negli occhi per capire se ha lo sguardo un po' perso o lo sguardo bello tonico. Bisogna guardare negli occhi i giocatori e soprattutto i senatori per capire se credono ancora all'allenatore. Solo dopo una situazione del genere si possono prendere delle decisioni, perché anche un allenatore in difficoltà, se dimostra di essere ben presente, conoscere i problemi, eccetera, la cosa preoccupante è che gli errori, i problemi, le cose emerse con la Juventus le abbiamo viste con la Lazio, e quelli con la Lazio e la Juventus li abbiamo visti col Benfica. E allora è questo che preoccupa, perché lui chiede pazienza. Ma la pazienza bisogna meritarsela. Se si vedesse progresso, e chiudo, poi farete tutte le domande che volete, e chiudo, per me, continuo a ribadirlo da settimane, Amorim è un uomo solo. Oggi con chi si confronta? Con Jerry Cardinale a 10.000 chilometri di distanza, che ovviamente, non essendo tutti i giorni a Milanello, non conosce i dettagli? Questo è il discorso. Continuo a dire che il Milan avrebbe bisogno di un uomo di calcio, capocalcio, ma se mi arriva, faccio un nome che si è ventilato a tempo, cresce, ma io non lo conosco, è dell'Eintracht tra Francoforte, ma ci vuole 3 mesi, la lingua, capire. Io continuo a dirlo, e lo dico anche a te serenamente, io avrei voluto Adriano Galliani, non l'hanno preso. Dice lì una persona, una figura che ti guarda, lì bello come il sole. Piero Ausilio, non prendere Piero Ausilio, italiano, autorevole, che conosce le proprietà americane, che con Marotta è andato 1000 volte ad Appiano Gentile a risolvere magari dei casi o delle situazioni, è lì che ti guarda, non andare a approfittare di questa occasione. Attenzione, sì, ma ho fatto 28 anni all'Inter, perché Marotta invece aveva fatto 28 a Reykjavik, no, era della Juventus, ed è stata la fortuna intelligente quella mossa dell'Inter. E quindi io continuo a dire, è un uomo solo, bisogna aiutarlo, pure cambiarlo, perché se lo lasci lì così è in difficoltà, sta commettendo gli stessi errori a livello di dichiarazione e a livello di schieramenti che ha commesso col Manchester United. Anche là probabilmente era solo, ma bisogna confrontarsi. Sacchi, grandissimo, ma ha avuto un bel aiuto da Adriano Galliani, Zaccheroni, che non era apprezzatissimo dal presidente, ma quanto che aiuto ha avuto da Adriano Galliani? È questo il segreto, secondo me, non è che invento nulla. E questa è la situazione, secondo me, da risolvere, molto chiaro.
0: Staremo a vedere, Stefano, perché è un passaggio importante. Poi col fatto che c'è questa partita e poi c'è una pausa così lunga, le riflessioni...
1: No, l'importante è che tu non, lo puoi anche sostituire, ma come dice Carlo, prendi un altro allenatore e anche il prossimo allenatore sarà un uomo solo. Sembra di aver inteso dalle parole di Carlo.
0: Però c'è uno che
2: può e non è un uomo solo Allegri, non è un uomo solo Conte.
0: Anzi, forse da solo.
2: Chiaro.
0: Esatto. Anche Conte, meglio. Conte può stare da solo. È uno che se lo lasci da solo forse anche meglio.
1: Forse meglio, sì.
0: Capito? Con la squadra.
2: Certo, ma io non so, anche perché il Milan ha preso Ancelotti perché stava andando al Parma e quindi ha accelerato l'uscita di Terim. Certo. Però adesso non lo so, io non entro nelle squadre, nelle problematiche.
0: No, io ti faccio una domanda, una domanda velocissima. Secondo te siamo di fronte ad un flop di Amorim, cioè non c'è più niente da fare, oppure pensi che possa in qualche maniera lui, lo chiedo a Carlo Pellegatti che c'ha esperienza in Milan, che ne ha visti tutti i colori,
2: deve farmelo capire, perché se domenica mette, faccio un esempio, e Stupinan o Loftus-Cheek, allora non ci capita niente. Ieri era un Milan che doveva entrare dopo 575 giorni, grande attesa, grande festa, torniamo a casa nostra in Europa, anche se nell'Europissima, in tuxedo, traduzione in smoking. Mi è entrato in jeans e se tu vai ai premi Nobel o agli Oscar in jeans,
1: non ti fanno entrare.
2: Ieri è andato in jeans, ieri è andato in jeans. Non puoi mettere entrare Hutchinson e Cissé prima volta che giocano contro il Benfica che aveva 7 riserve, esatto. Eppure hai fatto lo stesso la figura. Quello dipende da Mourinho, noi siamo lì che guardiamo, questo è il concetto.
0: Senti, chiudo con Gonzalo Ramos, è un caso a tuo giudizio?
2: Allora, il signor Diouf, e tu mi direi, ma cosa c'entra il giocatore dell'Inter? Bene, il signor Diouf ha dato all'attacco dell'Inter 7 palloni. Nelle ultime 2 partite, Cissé a Gonzalo Ramos con la Lazio 2, l'altro che era Loftus-Cheek 1, ieri Cissé a Gonzalo Ramos 0, ieri Hutchinson a Gonzalo Ramos 0. Anche Lautaro, che io sono un grande ammiratore, grande giocatore che risolve 1000 problemi, 0 rifornimenti, penso che siate d'accordo che fa più fatica a fare gol, o no?
0: Pure questo ci sta, come chiavi tu, tu l'hai sempre detto pure prima, cioè, è vero che è, però insomma vabbè, vediamo un po' che cosa succede da questo confronto. Dai, penso che in serata sapremo qualcosa, no Carlo?
2: Sì, in giornata qualcosa trapelerà e poi vedremo, non credo, però cardinale deve capire parlando in questo momento che cosa possa
1: però
2: dare.
1: Mi sembra di capire, Carlo, che al di là del risultato che uscirà fuori con il Lecce, qualcosa bolle in pentola.
0: Qualcosa bolle in pentola.
2: Questo ti piace, questo, caro Impallomeni, si chiama wishful thinking, credere quello che si spera, caro amico mio.
1: No, non fare il tifoso.
2: No, non si spera per buffare Milan, no. Spera a livello giornalistico, movimenti. Cioè,
1: no, credo che sia uscita un'indiscrezione, no? Viene definita così, tu mi insegni, che fai giornalista.
2: Quale indiscrezione è uscita?
1: No, nel senso.
2: Quella dell'incontro. Sì,
1: quello dell'incontro vuol dire quello che è stata fatta uscire. Vuol dire che è stata fatta uscire. Allora, nel senso che secondo me
2: sicuro,
1: vado con la logica. Siccome sono stato abituato a lavorare così, io vado con la logica. Dico, se c'è
0: un confronto vuol dire che
1: Milan-Lecce non decide niente in un modo o nell'altro, che si va verso una direzione. Credo, no? si potrebbe andare verso una direzione.
0: Certo.
2: Hai visto bene, non ce lo siamo sognati noi e non ci è arrivato da un uccellino americano, ma questa cosa è uscita direttamente ieri sera che ci sarebbe stato. Quindi, come dici tu, se c'è interesse
1: ad approfondire
2: a mandare in giro.
1: Io mi auguro che Amorim sia al suo posto e che il mio si possa riprendere, perché insomma noi con Amorim avevamo
0: ma adesso mi sta cascando tutto.
1: Quello che abbiamo visto ieri è stato
0: vabbè, vediamo che ti devo dire io
2: ero... No, ma non è che ieri è la terza,
1: ieri
2: puoi cannare una partita, può capitare a tutti.
1: Sì, ma noi ci interrogavamo, Carlo, sulle continue rotazioni, su questo tentativo sempre.
2: Poi scusa Stefano, una roba che io non ho mai visto, i cambi al 45esimo minuto. Ma i cambi al 45esimo minuto, nella mia vita di tifoso e di giornalista,
1: non la vedi nemmeno senza i cinque cambi, ecco.
2: Sì,
1: nel calcio,
2: salvo che uno
1: vabbè,
2: sia male,
1: certo,
2: ovviamente.
1: Evidente.
2: Non li ho mai visti. E addirittura, ma poi il cambio 45esimo ha un significato: bocciatura, perché tu cambi un giocatore al 45esimo, bocciatura.
0: È vero.
2: E Dio mio, ma è Modric, ma dico Modric, ma quando mai è stato cambiato? Si cambia al 60esimo per problemi tecnico, tattico. Ma al 45esimo è anche una dimostrazione di avere sbagliato.
1: No, ma sai, anche voglio dire, poi Carlo conosce a menadito tutti i dettagli, le cose, ma anche questo imporre, per carità, i Musa, i Chukwueze, gli Asha, cioè tutti i giocatori dentro un gruppo, uno spogliatoio dove ci sono i Rabiot, i Pulisic, i Modric, cioè devi quantomeno usare un po' di tatto, un po' di sensibilità, perché poi escono fuori esce fuori questa confusione generale.
2: È quello che ha fatto Manchester. Anche lì c'era un giocatore giovane, non mi ricordo come si chiamasse, Maino, bravo, grazie. Ecco, che poi dopo non so se è un giocatore valido o meno. Tolto
1: è il sisse della situazione.
2: Prego?
1: È il sisse della situazione, cioè lui impone sisse al Milan, è deputata in un ruolo sensibile a fare una differenza, giochi nel Milan, cioè è bravo, per carità, però
2: sì, ma bisogna farlo crescere lentamente,
1: esatto,
2: se no rischi di bruciarlo in una squadra che funziona, si può risolvere una volta. Pio Esposito non l'hanno buttato dentro
1: a poco. Questo fa il titolare inamovibile.
2: Ma cioè, certo,
1: Pulisic che sta a guardare, quell'altro sta a guardare, Salemakers sta a guardare, cioè ci sono giocatori.
2: È il campo che deve farti titolare inamovibile, cioè, però è ancora un po'. Purtroppo siamo nella stessa situazione, la classifica non è certo penalizzante, si può rimediare, ma in questo momento io sono sicuro di battere sicuramente Salisburgo. Io no.
0: Beh. Vabbè,
2: fermi e là davanti è tutto fermo, muovono mai. E poi mi dicono Modric come lento. Stefano, era le stesse cose, tu lo ricordi bene, che dicevano di Albertini, di Pirlo l'ultimo, di Rui Costa.
1: Ma anche di Costa Curta, che ha giocato fino a 42 anni, nel senso che
2: no,
1: se sei
2: ma
1: bravo,
2: nel senso che rallenta la manovra.
1: Che rallenta? Ma che cosa rallenta? Ma Modric secondo me serve.
2: Fermi, è chiaro che rallenta la manovra.
1: Ma
2: cosa
1: secondo me
2: fare?
1: Non rallenta niente Modric. È un modo, è anche, voglio dire, secondo me una cosa secondo me errata, Carlo. Non rallenta niente Modric. Poi che abbia 41 anni è un altro discorso.
2: Voglio dire un'altra cosa. Lui rallenta, è vero. Tiene la palla, si guarda intorno, fermi. E cosa deve fare? È chiaro che si tira la palla lì, sotto la scarpa. La stessa cosa di John Di Pirlo,
0: non ci sono i movimenti senza palle, quindi
2: nessuno la manovra. Allora ti dico anche questo dato, a che ti piace: abbiamo dietro solo l'Udinese, il Venezia e il Genoa. Quanti attiri in porta in questo campionato? Siamo a 30. Davanti abbiamo il Monza, il Frosinone e altre squadre, e noi abbiamo 30.
0: Tira poco,
2: cioè, hai capito?
1: Tira poco.
2: Davanti
1: tira
2: il Napoli.
0: Sì, Carlo, è così. Tira
1: però
0: poco.
1: Secondo me il Milan è una buona cioè può diventare un'ottima squadra da buona se si mettono in testa, perché il secondo tempo all'Olimpico contro la Lazio è stato significativo.
2: Sì,
1: poi
2: però
1: lascia
2: hai
1: perdere.
2: Visto nel secondo tempo, stai vedendo il gioco di Amorim.
1: Di
2: Amorim l'abbiamo visto due volte. Col Manchester,
1: a Torino,
2: molto bello, a Breslavia, e è la prima col Torino. Da lì in avanti, cioè, ha messo dei giocatori che da soli hanno fatto la differenza. Con la Lazio che era scesa un po' indietro.
0: Sì, sì, vero. Va bene, Carlo, vediamo un po' che succede da questo confronto, che esce fuori, che cosa emerge.
1: Ciao, Carlo.
0: Grazie, Carlo. A presto.
2: Un gran buon pomeriggio.
0: Anche a te, Carlo, buon pomeriggio. Allora, siamo ancora, abbiamo qualche minuto, io sentirei qualche audio, chiedo subito in regia al nostro Andrea Magliocca, e saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia, sorrido alla battuta di Magliocca in cuffia, vai.
3: Molto strano l'infortunio di Stones, una cosa completamente inaspettata, un giocatore integro da una vita, non ha avuto infortuni, mi sorprende molto.
1: Un po' ironico.
0: Anzi,
1: molto.
0: Un po' ironico. Andiamo avanti, dai.
4: Buongiorno Maracanà, sono Alberto da Varese. Un saluto particolare al mitico Massimo, che per me è veramente un mito.
0: Mancetta.
4: Considerazione, abbiamo mandato via Gravina, che per carità ha fatto male l'Italia, tutti i problemi li sappiamo. Abbiamo messo Malagò, ma in sostanza che cosa stiamo facendo per cambiare e migliorare sta benedetta Italia? Che riforme ha pensato? Qual è la soluzione o le soluzioni? Non è che rimane tutto come prima? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Ma io ti rispondo a loro, Roberto, perché secondo me in questi mesi che è arrivato,
1: le riforme, qui non riusciamo a
0: che cosa
1: presidente,
0: vi pensavate di che potesse fare in pochi mesi, che doveva nominare il CT, che era, a voglia di dire che non era un problema, ma andava fatto perché comunque c'era gli impegni che incombevano.
1: Sì, però ci siamo superati, Marco.
0: Sì,
1: siamo arrivati adesso con un presidente che è stato eletto, però tra la poi norma, il Carillo, il commissariamento,
0: che ci potevamo aspettare,
1: e adesso
0: dai,
1: l'ultima, il commissariato che può diventare commissario.
0: No, dai, ma siamo un
1: paese siamo ridicolo, veramente.
0: Ci attacchiamo, ci stiamo attaccando ad un Cavillo quando ci sono dei problemi.
1: Vabbè,
0: delle altre,
1: però, se c'è il Cavillo, c'è il Cavillo.
0: Clamorose.
1: Le elezioni devono essere fatte in un'altra. Cioè, perché manca sto Cavillo?
0: Poi vai a leggere, la candidatura era ammessa. Allora, se l'hanno ammessa.
1: E allora, perché l'hanno ammessa?
0: Apposta,
1: e quindi,
0: mi fermo qui perché tanto è tipico del nostro paese. Dai, andiamo a sentire un altro audio.
5: Buon pomeriggio a tutti,
0: sì.
5: Sono Mario da Lecce,
0: Mario,
5: vostro assiduo ascoltatore.
0: Che bello, bene, grazie.
5: Vorrei segnalare, ma penso che già conoscete,
1: un discorso alla nazione,
5: le difficoltà del Milan che sta attraversando in questo periodo. Quattro partite di campionato e una di coppa, primi tempi imbarazzanti e zero gol.
1: Poi?
5: Secondo il mio modesto parere, nessun allenatore della Serie A, della Serie B o della Serie C si sognerebbe mai di far giocare Terracciano a tre.
0: Che ti devo dire, amico mio?
1: È stato perfetto.
0: Perfetto. Non gli puoi di niente. Che devi dire? Andiamo avanti. C'ha ragione. Via.
6: Buongiorno, le voglio fare una domanda a Stefano.
0: Prego,
6: io sono il tifoso della Juventus, ma se la Juve recupera tutti i giocatori,
0: vince il campionato.
6: Tutti i giocatori che sono infortunati, può vincere l'Europa League. Siamo dei primi quattro posti della Champions. Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: A te, dai.
1: Che domanda è? Mica sono frate indovino.
0: Però ti ha chiesto se può recuperare.
1: Secondo me, allora, Spalletti sta pagando adesso seriamente questo fatto di avere poche soluzioni, poca disponibilità. C'ha 9 giocatori infortunati, tra cui 4 titolari. Adesso McKennie non recupera, Locatelli, Thuram, Ildiz. Ti faccio 4 nomi, poi ce ne sono altri, Bogapu. Detto questo, secondo me la Juve può essere una buona squadra. Bisogna avere la pazienza, bisogna passare attraverso momenti difficilissimi, però non ti so dire, ecco, c'è Juve-Atalanta, capisci? Le squadre imperfette per adesso sono parecchie, Marco, tranne Inter, Como, Lazio e Roma. Cioè, mai come in questo momento, secondo me, la classifica è realistica,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: è veritiera.
0: Veritiera, però corrisponde ai valori di quello che abbiamo visto in questo
1: video. E quindi, rispondendo, ti dico, lo auguro al nostro ascoltatore,
0: certo.
1: Però non ne sono certo.
0: È dura, molto dura. Un altro audio, dai. Poi andiamo in pausa.
7: Buonasera Maracanà.
0: Buonasera.
7: Manca Maracanà. Solo ordine per salvare il Milan.
0: Va bene.
1: Manca. Beh, questa è un po'.
0: È carina questa, sì.
1: Carina, doppio senso.
0: Molto bella. Dai, via, un'altra. Mi piace quando
8: sono ogni
0: così,
8: paese allora. Si merita le istituzioni e il governo. I vari governi.
1: Partito in
8: quindi non vi lamentate.
0: No, non ci lamentiamo, via. Non ci lamentiamo, andiamo avanti, via. Chi si lamenta? Tanto.
9: Buonasera.
0: Buonasera.
9: Pastor Milan, che sono tutti raccomandati da il signor Mendes, secondo me non è questo il male.
0: Non ho capito niente.
1: Niente.
0: Dice che sono tutti raccomandati da Mendes. Da Mendes. Vabbè, saranno raccomandati, che ne so io, boh.
1: Vabbè, ma che vuol dire? Ma uno può essere pure bravo, raccomando. Non lo so, dipende dai casi.
0: Vediamo che succede. Dai, via, un altro audio.
10: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Eccolo,
10: volevo solo chiedere, magari ho già mandato sto messaggio, sì. Non so sì, se magari l'avete già sentito, però non siete d'accordo che l'Inter ha trasformato, ormai è diventata una squadra da Premier più che da campionato italiano.
1: L'hai detto l'altro giorno.
10: Con i pregi e i suoi difetti, però.
0: Sì, l'ha detto l'altro giorno me lo ricordavo, l'ha mandato. Vai con un altro, vediamo se ne arriva un altro. Il cane è un cane piccolo, si riconosce.
1: Chihuahua.
0: È piccolo, non dovrebbe essere.
11: Ciao Marco, io voglio dire una cosa. Come ci sono allenatori che si fissano, ci sono anche tanti giornalisti opinionisti che si fissano. Io sento parlare sempre di Conceição da quando è alla Juve ha fatto 115 conclusioni verso la porta e sei.
0: Ma vieni a dire a me.
11: Se tirare in porta...
1: Non è una
11: vuol
1: sua ossessione. Non è una sua ossessione.
0: Ma nemmeno
1: non è l'ossessione di Marco.
11: Ogni 15-16 tiri. Non ci tirare. Vai al cross. Lui deve saltare l'uomo e mettere la palla dentro e fare sì che la punta.
0: Ma io mi
11: tocchi
0: domando
11: pallone.
0: Come faccio a giocare alla Juve? Cioè, capisci che ti voglio dire?
1: Noi esageriamo, dai.
0: Come non esageriamo, dai. Dai,
1: bravo,
0: ma che bello, è un esterno.
1: Però deve fare qualche golletto in più e qualche assist in più. Sono d'accordo con Antonio.
0: Vabbè, ce n'è un altro? Aspetta che li sta sentendo giustamente il nostro Magliocca.
1: Beh, cioè, no, perché lui fa la scrematura giustamente, perché ci sono alcuni che ci insultano.
12: Buon pomeriggio a tutti. Sono Mario da Lecce.
1: Un'altra volta.
0: Pensavo
1: che fosse la seconda parte del discorso,
0: no, bello,
1: alla nazione da parte del nostro. Sembra un discorso alla nazione, questo tono.
0: Bello però, dai. Vediamo un altro.
1: Oggi è successo, tipo...
0: Vai.
13: Ciao Radio Maracanã. Comunque un'attenzione mediatica diversa, senza polemica.
1: Ma sottolineata senza polemica, sempre vai.
13: La partita del Milan con dispiacere, perché l'Italia vanno sempre tifate. E Amorim sta mettendo male i giocatori del calibro di Rabiot, di Modric, che con tutto il rispetto possono tranquillamente non giocare, ma essere anche importanti. Il Colo Muani bisfrattato della Juventus, ok, ma il signor Ramos è un fantasma di quelli fantasmagorici.
0: Mi sembra che oggi è stato detto, no? Mi sembra che oggi è stato detto. Poi guardate, posso dire una cosa? Se Colo Muani è stato criticato...
1: Ma oggi se fa una tripletta Colo Muani, che facciamo?
0: L'ha fatta contro questi qui, può essere che
1: quando segni.
0: No, però voglio dire, il responsabile principale, numero uno, delle critiche di Colo Muani è Luciano Spalletti. Non ci piove, Quindi, se poi noi lo critichiamo, dovete mandare un messaggio a Spalletti, perché è stato lui che ha lanciato la mina... Poi dopo ha corretta col carro, che fai? Prima lanci, poi ritorni indietro. Insomma, non è che siamo noi, o no? Poi a me non mi è mai piaciuto, mai. Quindi che devo dire? Pure Davide, ve l'avevo detto all'inizio, guardate che questo... David, 24 gol in Liga. Dove sta adesso?
1: Con l'Atletico Madrid ha segnato.
0: Senti, facciamo così, voglio far rivedere ancora Sportissimo di Fabrizio Ponciroli, altra iniziativa del nostro gruppo editoriale, eccola qui. Mi raccomando, perché è uscito il primo numero di settembre, si occupa di calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e altre curiosità. Lo trovate online, basta andare su www.sportissimomagazine.it, da chi è in TV può guardare, c'è il QR code, lo inquadrate, ve lo scaricate subito, oppure ve lo potete scaricare andando sul sito. Primo numero di settembre, la prima pagina è bellissima, Fratelli d'Italia, Sinner e Antonelli, voglio dire il meglio che ci abbiamo meglio, in questo sì. momento nello sport, tennis e Formula 1, li dobbiamo ringraziare perché ci hanno portato in quota in questi due sport. E poi c'è tutto il resto, tanti belli approfondimenti. Mi piace, Stefano, perché c'è il calcio che occupa una sezione importante,
1: ci sono anche altri
0: però
1: sport,
0: ci sono tutti gli altri sport, è una bella idea e quindi sportissimo. È gratis.
1: Quanto va, però visto scaricarlo gratis. Non per il primo numero,
0: sempre i numeri gratis, e quindi potete seguirlo. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il Milan. Oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano il NEC nella prima partita del girone unico. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto Sarr e Woltemade, con Colomuani che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie. Dietro invece si va verso il ritorno della difesa a tre, con Gatti alla prima da titolare. Cambiaso è ancora fuori dei convocati. Alla vigilia del match Spalletti ha parlato così degli olandesi e microfoni Sky Sport.
1: Una squadra che ha dei concetti veramente innovativi, veramente sorprendenti per quello che evidenziano durante le partite, però poi ti devi aspettare delle cose che ti impongono di rimanere con un ritmo mentale uguale al ritmo partita. Devi essere anche nei momenti più blandi con i giri altissimi a livello di testa.
0: Andiamo in casa Inter. Dopo Hakan Çalhanoğlu, i nerazzurri confermano che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è quello di riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Ci occupiamo ancora di Serie A, con la Roma che sogna lo scudetto. Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso una varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare il meglio ogni volta. Questo è quanto dice Giampiero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport. Alla domanda se si possa sognare lo scudetto alzando dunque il livello dopo lo scorso anno, anche alla luce delle 4 vittorie in altrettanti turni di campionato, ha detto Gasperini, gli obiettivi saranno più chiari dopo 20 partite. Il neo CT della Germania, Jürgen Klopp, ha convocato 44 calciatori per i prossimi impegni della nazionale, e nel maxi gruppo convocato per le partite di Nations League c'è anche Niccolò Tresoldi, l'attaccante del Bruges, conteso tra i tedeschi e anche la nazionale italiana. Il bomber classe 2004, nato a Cagliari, mai cresciuto in Germania, per questo può essere convocato da entrambe le nazionali. Klopp però per ora l'ha tenuto fuori dai convocati, rendendo eleggibile ancora il calciatore da Mancini. Non ha ancora scelto tra Germania e Italia, non è una decisione facile per un ragazzo giovane, non mettiamogli pressione, vogliamo che valuti tutte le possibilità, ha detto Jürgen Klopp. La pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo per l'ultimo appuntamento della Pool A agli europei di volley maschile. Stasera ore 21:05 gli azzurri affrontano la Slovenia Modena. L'Italia è già qualificata agli ottavi e ha la certezza di chiudere la Pool A nelle prime due posizioni. Contro la Slovenia però basterà vincere due set per conquistare il primo posto. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed eccoci qua, caro Stefano, ci siamo per questo finale di Maracanà.
1: Eccoci.
0: Ci sei?
1: Ecco, ma no.
0: Ti vedo tonico, mi raccomando, per questo
2: chi
0: finale.
2: Chi è?
0: C'è lui, Massimo Brambati, non poteva mancare
1: ciao
0: con
1: Massimo.
0: Noi. Ciao Massimone.
3: Ciao Marco, abbiamo questo
0: campanello quando arriva.
1: Allora la prima domanda chi la fa? Dai, no, cominciamo subito, posso... senza preliminari.
0: No, sai qual è la prima domanda che farei?
1: Entriamo subito, kick off. Fischio d'inizio.
0: Ma questa.
1: Ma Massimo. Ma Antonio Conte, no? Ma che c'è stava a
0: fare? A Milano, a San Siro. E poi.
3: Non sei il primo che me lo domanda.
1: Vabbè,
3: però,
1: ho capito, però.
0: Poi lo sai cos'è, Massimo? E poi c'è questo confronto che dovrebbe avvenire tra poco tra Cardinale e Amorim. Ma come mai questa cosa si collega o no, non si collega? Che dici?
3: Guarda, io so solo che sto aspettando Stellini lunedì qui in Sardegna, perché viene a trovarmi tre giorni.
0: E non viene?
3: No, per ora ha mantenuto l'accordo che fa. Tra l'altro devo andare a prendere l'aeroporto in un'ora improbabile, perché atterra alle 7:30 di mattino, gli voglio dire.
1: Vabbè, fatta
3: di corsa, un aereo un po' più tardi. Perché,
0: ma quanto rimane ora... con te? Quanto tempo rimane da te?
1: Ma che te frega?
0: No, ma fai voi una domanda.
3: Cinque giorni. Da lunedì a venerdì.
0: E quindi scusami, possiamo anche il prossimo giovedì fare l'intervento?
3: Sì, però
0: con lui.
3: Non è un albergo il
1: annulla
3: mio.
1: Annulla tutto. Annulla il volo.
0: No, però hai sentito che ha detto: il mio non è un albergo, si può anche disdire l'appuntamento con Brambati, capito?
3: Tranquillamente, non ci sono penali.
0: No, però Massimo, se dovesse venire, che si ferma sti 5 giorni, giovedì prossimo possiamo fare una chiacchierata insieme.
3: No, sono molto volentieri. Come no? Certo, dai. Lo sai che io sono. E lui anche.
0: No, lui,
3: io sono sempre predisposto. E lui. Tranquillamente, sai che fa piacere parlare.
0: Poi ci conosce ormai, scusa.
3: Con voi, esatto.
1: Quindi rilanciamo.
3: Vai, ti do già l'appuntamento a giovedì.
1: Quindi
3: prossimo.
1: Rilanciamo.
0: Vai, rilanciamo. Sì, puoi rilanciare.
3: Sì,
1: allora, tra Milan e Juve.
3: No, peggio.
0: pareggio ha detto. Pareggio, X.
1: Pareggio, finita X, la partita. 1-1.
0: X, Massimo, X. Beh, tanto è finita così, quindi voglio dire.
1: Ma però lo sai, a parte tutto, gli scherzi, a parte le battute, ma vederlo lì a un certo punto mi
0: ha fatto un certo effetto.
1: Sì. Ma che sta Milan Benfica, buona.
0: No. Secondo me si è rilassato qualcun altro nel vederlo lì, perché ha detto "Vabbè, è andato a Milano". Ha fatto un giro a Milano.
3: Allora, io so,
1: ma stasera però sta a Torino.
3: Non lo so, io quello che so è che si sta aggiornando, sta guardando un sacco di squadre.
1: A vedere Benfica si aggiorna, sì, certo.
3: È una squadra con una certa identità di gioco. Poi giocavano senza 9 titolari.
0: Sì, certo.
3: Quindi
0: aggiornamento. Ma stasera si va
3: come il telefono che lo aggiorni.
0: Senti Massimo, ma stasera
3: aggiornamento automatico.
0: Senti Massimo, ma stasera si può aggiornare allo stadium?
3: Si crede che abbia,
0: non lo so, chiedo se io, tante volte.
3: No, perché? Io penso io penso di no, però io sai, con Antonio non è che c'è un rapporto così diretto come con Christian. Quindi sono onesto.
0: L'importante, Massimo, è sapere se Christian viene da te, perché se non viene.
3: Esatto, bravissimo. Ma io sai che lo faccio. Però dopo che ho messo giù con voi, lo chiamo.
0: Capito.
3: E provo a richiedere se mi conferma l'arrivo.
0: Esatto, non si sa mai, perché sai, questo confronto che c'è, non si sa mai quello che può succedere, capito?
3: Esatto.
0: Vediamo.
1: Però secondo me non ci va oggi a Torino.
0: No.
1: A vedere la partita.
0: No, non ci va, dai. Ma tu che idea ti stai facendo di Amorim e il Milan, Massimo? Perché oggi ho detto, ma cos'è? Già un flop, ho chiesto un po', perché dopo questa partita, le critiche...
3: Però, allora, io non mi ha mai convinto così tanto.
0: Sì.
3: Però, c'è un però. Dobbiamo cercare di dare un attimino di tempo a tutti. Se sono passati un anno e mezzo, allora dico sono passate 5 partite. Cioè io posso anche capire che ci sono anche delle dichiarazioni che lascia che hanno un po' di confusione. Non mi sembra siano molto chiare prima dice che la rosa è perfetta, è contento, dà 10 alla società, 10 al mercato, poi dice che non è adatta, insomma c'è un po' di contraddizione. Quindi non lo so, da questo punto di vista, dal punto di vista del campo ancora peggio, però aspetterei, ma abbiamo tempo.
0: Il
3: Milan ha cambiato pelle, ha cambiato tutto, perché prima erano abituati, poi peraltro Allegri è stato un anno, non è che dice arrivi da 5 anni di Allegri, no, arrivi da un anno di Allegri, dove c'è stata questa mazzata finale, dove non entri in Champions League, dove tu fai un finale disastroso. Io direi di aspettare un secondo.
0: Beh sì, come linea ci può stare adesso, al di là delle battute, scherzi eccetera.
1: Ma sì, però, siamo d'accordo.
0: In effetti,
1: Marco un po' meno, invece sono d'accordo.
0: No, come
1: con
0: te. Io ho sempre
1: però,
0: difeso,
1: insomma, hai detto sei rimasto deluso, certamente è stato deludente la prestazione
0: in maniera
1: però
0: negativa in campo e fuori,
1: bisogna dar tempo da 5 partite. Però Cardinale lo vedo un po'.
0: Ci parlano di un Cardinale molto
1: contrariato, arrabbiatissimo.
0: Prima ce l'hanno detto in maniera ce l'hanno edulcorata, però in privato mi hanno detto che è molto incazzato.
1: Secondo me è arrabbiato. Perché ieri la partita del Milan ha trasmesso impotenza. Cioè, proprio sai quando vedi una squadra che ci mette tutto, però non fa niente, quasi niente.
3: Devo dire che ci ha messo del suo anche l'allenatore. Questo bisogna dirlo. Sì. Cioè, l'allenatore non può schierare una formazione improbabile.
1: Ma poi tutte queste continue rotazioni.
3: In una partita poi peraltro delicata, perché sai della forza del Benfica, al netto del fatto che c'erano parecchi titolari fuori, ma al netto del fatto che insomma, a parte che hanno cambiato allenatore, ma loro hanno comunque un'identità di gioco.
1: Vero.
3: Tenere che Mourinho ha fatto fatica, secondo me, l'anno scorso a entrare, proprio perché si è dovuto quasi lui adeguare a quell'identità e quel progetto di gioco che ha il Benfica. Quest'anno, secondo me, stanno ricalcando che è stato fatto l'anno scorso e quello che vogliono i portoghesi, questo tipo di gioco. E Amorim, secondo me, ha sbagliato la formazione, poi i giocatori hanno completamente interpretato malissimo la partita, perché il Benfica ha fatto quello che io mi sarei aspettato facesse il Milan, addirittura è stato quindi il contrario. Aggressione, possesso palla, intensità, andarli a prendere alti, cioè non lo so, il Milan ha fatto proprio la partita al contrario. Poi non si può non andare a guardare che Luka Modric è rimasto in panchina. Questa è una cosa che uno deve, due parole bisogna spenderle, cioè Luka Modric è rimasto, ha firmato ancora un anno in una partita così, uno dei giocatori che dovrebbe essere il perno su cui ruota ancora il Milan, anche se ha l'età che ha, sta fuori e non entra, sta fuori tutta la partita.
1: Sì.
3: Facciamoci una domanda e diamogli una risposta. Non stavi giocando con una squadra, non ti dico materasso perché non ci sono squadre materasso in Europa, però una squadra facile, stavi giocando contro una squadra che è ben organizzata, c'ha buoni giocatori, ti può far male, infatti ti ha fatto male. Lasciare fuori un giocatore così, non so, significa.
1: Ma quello che sorprende è, come dici giustamente tu Massimo, che è vero, l'età è un fattore, 41 anni, però lui con slancio di rispondo all'offerta del Milan, no, un altro anno me lo faccio. Allora, un conto è utilizzarlo in un modo, ma escluderlo o sostituirlo al 46, cioè sono cose che all'interno di un gruppo, l'equilibrio, cioè tu stai parlando di Modric, non stai parlando di uno qualsiasi, pure se c'ha 41 anni. Quindi anche la gestione, secondo me, all'interno di una squadra come il Milan deve essere, secondo me, diversa di un giocatore del genere. O se no ti saluti e gli dici guarda,
0: basta,
1: ci siamo sbagliati, ma non è che lo puoi trattare in questo modo, secondo me. Cioè qui stiamo discutendo, non lo fai giocare perché rallenta il gioco, non lo fai giocare perché c'ha 41 anni, sì, però non è che può uscire fuori neanche facendo un minuto. Cioè ieri non è entrato Massimo,
3: dopo è quello che dicevo io, non si
1: fa?
3: Può non spendere due parole su questa, su questa roba. Secondo me queste sono cose che secondo me su cui puntare, lo sai, almeno l'attenzione.
0: Non lo sai, Massimo, che questo mi sembra un allenatore, adesso io non voglio, perché
1: integralista,
0: è di quelli che c'ha quell'idea, non negozia, ma neanche con un giocatore come Modric, che,
1: cioè,
0: Modric,
1: anche imporre,
0: dire...
1: facciamo un esempio, ma Massimo ha vissuto spogliato importante, imponi Sisse forte,
0: per carità, però
1: poi dopo c'è Sisse e poi gli altri, I love Sisse, cioè alla fine tu Rabiot lo metti in pezzo, cioè tutto il gruppo storico che piaccia o no, che abbia fatto male o no, però ci stanno ancora loro lì dentro, esatto, con la squadra, quindi questo si mette in difficoltà anche il ragazzo
0: di fronte agli
1: altri, sì. Perché non è che tu dici, che c'è Maradona, no, chi c'è, che ne so, Del Piero, no, è un buon giocatore, un ottimo calciatore, sono d'accordo che va dato spazio, però poi gli equilibri, lo spogliatoio, quindi Modric da una parte, Sisse la prima maglia da lui, poco ci manca, insomma, no Massimo, tu che ne pensi?
3: Sono d'accordo, e farei anche una riflessione per esempio sul secondo gol preso, dove insomma sei in grande superiorità numerica eppure lasci l'avversario completamente libero di calciare, completamente libero di
1: aria. Ma sul cross, Massimo, tu che sei un difensore, ma c'è Ghila, visto il replay, che guarda il pallone, bravissimo, non guarda l'uomo.
3: Bravissimo. Sono almeno 4-5 difensori del Milan e un attaccante, uno solo che può essere pericoloso, e tutti che lo lasciano lì.
0: Senti, invece di Gonzalo Ramos, che pensi?
3: Penso che sta diventando un po' un oggetto misterioso. Penso che oggi la prima cosa che mi viene in mente è quanto l'hai pagato, quanto prende l'ingaggio. Insomma, queste sono domande che ti dovrebbero cominciare a porre i dirigenti del Milan che hanno affrontato queste spese. Io ho detto subito, un calciatore che ti costa 70-80 milioni
0: e fa la differenza,
3: è sicuramente un calciatore che poi deve almeno arrivare a 15-20 gol in campionato, o fai conto 20 gol tra Europa League e campionato. Quindi secondo me quella dovrebbe essere insomma il valore della spesa. Se poi invece comincio a vedere che fa persino fatica a legare, che a me sembra veramente che fa fatica anche a legare con i compagni, a legare con le giocate, a legare con quello che dovrebbe essere il gioco di squadra. Quindi mi fa venire un punto di domanda su proprio il valore del giocatore.
1: Senti, questo secondo me è un giocatore che va con il gioco. Cioè, mi spiego meglio.
3: Anche secondo me, bravo.
1: Se la squadra gioca bene, questo ti fa una valanga di gol. La valanga, mo esagerato, ti fa dei gol. Se invece vede, sono d'accordo con Massimo, comincia titubante, ieri ha cercato di fare un dribble, non è riuscito, perde una palla, diventa un problema.
0: Cioè, paradossalmente,
1: ma uno si aspettava che Amorim tendesse sul campo un sistema, esatto, di gioco riconoscibile, sì, forte, che poteva sorreggere l'esperienza e la finalizzazione di questo calciatore, e per adesso l'esperimento, cioè questo lavoro,
0: che paradossalmente Højlund, che magari non ha le spalle,
1: un
0: pochino
1: più selvaggio,
0: capito, se lo va a cercare, si va a cercare più... sì. No, invece senti Massimo, siccome noi ci risentiremo la prossima settimana e si sarà giocato un match bellissimo questo fine settimana tra Roma e Inter, quindi tra Gasperini e Chivu, posso chiedere un po' la tua chiave di lettura di questa partita? Che cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti che possa incidere molto tra i due allenatori? Non so, che idea ti stai... Perché insomma arrivano due squadre che stanno in grande condizione. Il Milan c'ha il miglior attacco, la Roma la migliore difesa, ma ha segnato comunque 12 gol e quindi c'è equilibrio tra gol segnati e gol subiti. L'Inter ha meno equilibrio, però è una squadra che quando parte sembra veramente spinta da
1: ha 9 marcatori differenti, esatto. Massimo, e quindi c'è una varietà di colpi mostruosa. La Roma 5 con Malaga che sta 6, ne ha segnati 12, ne ha segnati la metà. Però l'Inter ha 2 per 5
0: giocatori in gol.
1: 5 giocatori con 2 gol e altri 4 con un gol. C'è una varietà di colpi impressionante.
0: Che ti aspetti?
3: A me sembra che la Roma sia diventata anche abbastanza cinica. E mi sembra che dimostrato di non essere veramente Malen dipendente. Logico che Malen è un giocatore che fa la differenza, però poi quando non ha segnato lui ho visto che poi il risultato, bene o male, lo portano a casa, il gol lo fanno, quindi non è che passi solo e sempre attraverso Malen. Cosa mi fa pensare un attimo dell'Inter? Grandissima squadra, completa in ogni reparto, addirittura potrei dire due squadre con i cambi giusti, eccetera eccetera. Sto cominciando a pensare come mai, non dico prende sempre gol, ma prende gol in modo abbastanza non facile. Io vorrei ricordare che per esempio col Napoli non è che hai preso solo due gol, il Napoli ha rischiato di farne altri due o tre.
1: Vero.
3: Cioè, e per poco. La partita con Napoli, se Anghissà non sbaglia quella roba incredibile, probabilmente finisce in modo diverso. Quindi non riesco a capire se è solo una questione del portiere, perché tu sai benissimo, Stefano, che il portiere non è solo quello che para, è quello anche che dà
1: assolutamente
3: la difesa, il reparto, che tu quando gli stai davanti

0: Ma ha capito pure, e lo ha capito secondo me Gasperini, che quest'anno anche grazie ai buchi di Juve e Milan, anche al fatto che l'Atalanta non è ancora e non è forse ancora l'Atalanta degli altri anni, insomma c'è solo il pomo che può veramente dare fastidio. Sì. E la Roma secondo me quest'anno, io lo dico anche per la carriera di Gasperini, che meriterebbe onestamente per quello che ha fatto uno scudetto, no? Poi è logico che la Roma non ha nel DNA quello di vincere trofei, perché cioè non è come le altre squadre, certo. L'Inter, Milan, la Juve, che certo. O forse anche il Napoli, che si spartiscono ormai da un po' di anni i trofei.
1: Però sono d'accordo con te, tutte queste squadre in ritardo, queste, potrebbe essere l'occasione per dar fastidio all'Inter.
0: Certo. Potrebbe veramente arrivare fino in fondo.
2: Vediamo.
0: Unica cosa mi fa pensare, Gasperini giochi sempre con gli stessi giocatori? Champions,
1: no, ma poi vai sempre a 2000 così.
0: Questo.
1: Però a Torino, sono d'accordo con te, ha vinto una partita con le unghie, con i denti nel secondo tempo.
0: Quindi
1: sa vincere anche in modo diverso. Allora questo conta, perché poi alla fine i campionati li vinci così.
2: Le cosiddette partite sporche, no?
1: Deve aggiungere alla modalità gasperiniana.
2: Esatto. La partita sporca.
1: Quelle 6-7 partite questo che vale vinco. Noi diciamo il giorno dopo: ma come? No. Tre punti.
2: Valgono tre punti. Sì.
1: E vinci i campionati.
2: Va bene. Vediamo. Allora, caro Massimo, vediamo che succede. Se Stellini arriva, siamo tranquilli. Se non arriva, ci poniamo delle domande.
0: Se non arriva, ti chiamo.
2: Va bene, Massimo.
1: Ciao,
2: un abbraccione,
1: Massimo.
2: A presto.
0: Buon fine settimana.
2: Siamo arrivati al termine. Noi vi stiamo per lasciare come sempre a tutta Cipo. E vi ricordo alle 18:30 c'è la replica di Motor Valley curata da Daniele Petroselli, e insieme a Daniele Petroselli l'abbiamo curata, quindi Formula 1 e MotoGP, un riassunto dell'ultimo weekend.
1: Quando la vince Marquez il titolo mondiale?
2: Si è messo bene, lo squalo ha dato un morso.
1: Per me lo vince con tre gran premi d'anticipo. Due, tre.
2: Questo pure
1: facciamo
2: importante.
1: Pure questo pronostico.
2: 2-3 d'anticipo?
1: 2-3, mio, 2.
2: No, secondo
1: te dici
2: me...
1: all'ultimo?
2: No, secondo me quando arriva in Europa l'ha vinto, le ultime due.
1: Allora quindi?
2: Ultime due. C'è Valencia e Portogallo, mi sembra, le ultime sono, se non erro, adesso non mi ricordo. Però le ultime due sono in Europa, adesso si fa l'ultimo.
1: Quindi fino all'ultimo Gran Premio, cioè si lavorerà campione del mondo?
2: Al penultimo. Okay. A casa sua.
1: Io dico al terz'ultimo.
2: Perché sai, l'ultima è stata a casa di...
1: E sarebbe il?
2: Decimo.
1: Il decimo.
2: La decima. Dopodiché, arrivederci, dopodiché appenderà, penso.
1: No, non credo.
2: No, un altro anno lo fa.
1: Credo proprio.
2: Questo è un cannibale proprio. Va bene.
1: Vabbè.
2: Allora,
1: va
2: ci
1: bene.
2: Dobbiamo fermare. Stefano, a domani.
1: Ciao,
2: grazie,
1: Marco,
2: a tutti.
1: Ciao a tutti.
2: A domani. E ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Medio Oriente, 3 bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente Al Jazeera, che attribuisce Raid alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Intanto la situazione nell'area del Golfo ha ripercussioni anche sulla navigazione nel Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega il Mar Rosso col Golfo di Aden. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che l'Italia intende muoversi per consentire il passaggio delle proprie navi senza aspettare le decisioni della missione europea Spides.
0: Giorgia Meloni a Oslo, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e poi di dichiarazioni congiunte alla stampa. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli

0: shock geopolitici degli ultimi anni.
1: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla Procura di Pavia.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio nel 2021. Il provvedimento è stato depositato in queste ore e risulta in linea con la richiesta della Procura Generale. Il primo no al differimento della pena era arrivato solo qualche giorno fa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
1: Un bambino di 2 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto da un balcone a Grezzana nel Veronese. Il piccolo di origini straniere è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato in codice rosso nelle parti di terapia intensiva dell'ospedale Borgo Trento con un esteso trauma cranico. E sono ore di apprensione anche per le sorti di un bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo di origine colombiana era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto.
0: Siamo allo sport con il calcio. Domani il CT Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno alla nazionale. Con loro l'Italia affronterà le 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse le novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma. Out invece Palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21 che si gioca il pass per l'Europeo categoria.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di giovedì 17 settembre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di rimanere in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C. Iniziamo di consueto tornando a dare tutte le coordinate che servono per poterci seguire, per poter interagire tra chi parla e chi ci ascolta, ovvero il 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp. Ci potete seguire tramite il nostro sito tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì di campionato, perché vi ricordo che la Serie C è scesa in campo ieri con le gare del girone B, ieri l'altro con le gare del girone C, questa sera invece sarà la volta del girone A per il quinto turno di campionato. Chiedo al buon Costantino se il primo collegamento, il primo ospite, un ospitone di quelli belli importanti, belli croccanti per dare il via alla nostra chiacchierata è pronto. Serie C che appunto col girone B ha visto scendere in campo tutte e 20 le formazioni. Iniziamo subito a parlare, a analizzare, a cercare di capire che cosa c'è di croccante sul piatto con il direttorissimo Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. Buongiorno, ben ritrovato direttore.
2: Buongiorno, una mattinata croccante mi pare di capire. Già...
1: Croccante, leggermente cremosa e croccante. Vediamo un po' come va a finire questa mattinata, questa giornata di Serie C. Ivan, chiedo al buon Costantino di mandare in sovraimpressione, in grafica, i risultati, così li leggiamo insieme per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia 1-1, Ostia Mare Ravenna 0-1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese Atalanta 2-3, Latina Guidonia 1-1, Perugia 0, Spezia 3, Livorno Vado 3-2, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro Reggiana 1-4, per una classifica che vede lo Spezia assolutamente in controllo della situazione con il 13 punti, seguito da Reggiana Ravenna a 11, un sorprendente Livorno, mi viene da dire, Livorno dei fratelli Lucarelli con 10, Grosseto Atalanta Torres 9, Guidonia Forlì 8, Gubbio Campobasso Perugia 7, Pineto 6, Pescara e Latina 5, Vado 4, Ostia Mare 3, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro chiudono con un solo punto. Ivan, iniziando proprio dallo Spezia, ennesima prova di forza, mi viene da dire, dalla formazione di Marco Turati, che va anche al Curi, che non è propriamente uno stadio fra i tanti nella nostra Serie C, e si impone senza grandi problemi. Sotto un certo punto di vista è quasi sorprendente che lo Spezia, dopo una retrocessione dolorosissima, dopo 14 anni di lontananza dalla Serie C, sia tornato subito performante a questi livelli, perché lo sappiamo, lo raccontiamo spesso, le squadre che scendono dalla B alla C un po' di tempo per riabituarsi lo impiega. Insomma, il Cittadella lo scorso anno ne è l'esempio più lampante. Io credo che avere in cabina di regia un signore che risponde al nome di Guido Angelozzi probabilmente sia in questo momento la discriminante più importante per un avvio di stagione così positivo.
2: Beh, il problema è che tu sei troppo bravo e già, cioè, io che ti devo rispondere a fare, perché sei già andato dove andavo io.
1: Mi devi dare ragione, semplice, cioè non si fa così.
2: Dai, facciamo al girone C. Vedi, mi si chiude subito il collegamento così. No, ma perché no, a parte gli scherzi, è vero che sei andato nella direzione che avrei preso io, poi non c'è dubbio che la dirigenza non scende in campo. Però quando hai un fuoriclasse in dirigenza e una società, anche una proprietà, scusami, di un certo tipo, è più facile tornare subito competitivi. No? Che, cioè, non voglio togliere nulla a chi non è successo di non riuscirci, come Cittadella, che citavi tu, insomma, o altri casi. Però diciamo lo Spezia ha una solidità tale, una scelta. Diciamo,
1: ti sentiamo male, Ivan. Ti stiamo sentendo male. Non so se ti sei spostato su Renato Veri.
2: La tecnologia che ci avversa. Ora forse
1: sì. Bravo. Fermo lì, non te muove.
2: No, dicevo che Angelozzi è uno che in Serie A ci sta tranquillamente. Cioè, una scelta di livello stellare per la Serie C, e secondo me è uno che ha raccolto anche meno di quello che merita in carriera. Non ha avuto una grande carriera, ha fatto e farà, sta facendo una grandissima carriera, però almeno un paio di volte, da cui una Spezia, secondo me, non ha ricevuto i riconoscimenti che meritava. Poi ha preso un tecnico molto valido, come una scelta molto valida, secondo me. Sì, non è un caso che lo volevano anche altri club, non è un caso che un allenatore come Vincenzo Italiano lo voleva lo voleva nel suo staff, perché secondo me
1: lo rivoleva, tra l'altro, perché avevano lavorato già insieme proprio a Spezia.
2: Secondo me uno che può fare una bella carriera. Sulle dinamiche del girone vediamo, perché poi secondo me comunque è un girone abbastanza equilibrato, con diciamo una squadra che appunto lo Spezia, secondo me comunque ne ha più delle altre, ecco, a livello di qualità.
1: Ha reso bene subito, bisogna essere sinceri, anche la Reggiana, che è una delle tre retrocesse dalla Serie B inserite in questo girone, imbattuto appunto come lo Spezia e il Ravenna che appunto arriva dal successo di misura sull'Ostia Mare, ma soprattutto mi viene a dire il Ravenna, a differenza delle altre due che magari potevano avere e hanno tuttora una sorta di lascia passare per riabituarsi, quindi qualcosa in più viene concesso di solito in termini di pazienza alle squadre che retrocedono dalla B alla C. Il Ravenna è chiamato a riconfermarsi, perché l'anno scorso era una sorpresa in quanto neopromossa, ha lottato fino quasi all'ultimo per il primo posto. Tra l'altro ricordiamo che Ravenna fu ripescato per la Serie C dello scorso anno. La squadra è cambiata molto, una squadra di qualità, quella di Mandorlini. Sicuramente mi viene da dire in questo caso qui la sfida in casa dell'Atalanta Under 23 del prossimo weekend, Atalanta Under 23 che continua a correre nonostante, e continua a fare bene, anzi a mio modo di vedere anche meglio rispetto allo scorso anno con Bocchetti in panchina, sarà già un bel test. Mi incuriosisce tantissimo l'Arezzo, dicevamo nel riepilogo dei risultati, questo 3-2 col Vado, i fratelli Lucarelli di fatto Livorno hanno toppato solo la gara con lo Spezia, ma in questo momento insomma lo Spezia, lo stavamo raccontando, è un po' un problema per tutti. Può darsi che per una volta si può dire che Nemo, profeta in patria, stia rendendo secondo l'attesa, addirittura qui di Nemo ce ne sono due.
2: Sì, vabbè, però di Lucarelli diciamo che l'ha già smentito il motto, nel senso che da calciatore è stato già ampiamente profeta di gol in patria, ha sbagliato poco in questo avvio di stagione. Ti dico, secondo me non ha sbagliato neanche le dichiarazioni per cui è stato diciamo, si è aperta un'inchiesta
1: deferito
2: a livello di procura federale.
1: Esatto.
2: No, non credo sia stato ancora. Lui ha detto di essere stato.
1: No,
2: deferito.
1: Ancora no, hai ragione, è stato aperto il fascicolo.
2: Non credo che sia
1: giusto.
2: Stato. Esatto, non credo che sia stato. No, ma l'ha detto lui, cioè non è un terrore, perché lui ha detto sono stato deferito, ma io non credo che sia stato deferito. Non so neanche se lo sarà alla fine. Le ho trovate molto. In realtà le ho trovate molto giuste come dichiarazione. Poi investiamoci il comunicato dei prefetti e dei questori pure noi. Ma se devono vietare tutto, vabbè, allora tanto vale mettere. Cioè, vietare tutto lo sappiamo fare anche Ivan Cardia e Luca Bargellini. Tanto
1: sì, io voglio.
2: Molto. Sono d'accordo.
1: Lo faccio con i miei figli, di solito funziona.
2: Ah, vabbè, questo mi insegnerai qualche cosa. No, io non sono d'accordo su una cosa che hai detto all'inizio, sulla Ravenna che l'anno scorso era una sorpresa. Cioè, io già l'anno scorso mi aspettavo un Ravenna, non dico in corsa per la promozione, però diciamo che desse anche più battaglia, perché è una società ricca,
1: forte,
2: e
1: quello
2: seria,
1: senza dubbio.
2: Sì, forte, con una dirigenza che, insomma, vabbè, non serve ricordare, in questo caso non serve nemmeno ricordare chi sia, un certo signore che risponde al nome di Arrigo Braida. Non dico che mi aspettavo di più l'anno scorso, però mi aspettavo più o meno quello da Ravenna, cioè non mi ha sorpreso. Quest'anno mi aspetto di più, anche perché deve rispondere, deve togliere a quello che se usa, lo dico un po' più forte. Serio,
1: ti stiamo riperdendo. Ti stiamo riperdendo, Ivan.
2: No, sono qua. Dicevo, deve togliersi, secondo me, il dubbio se fa sul serio oppure no, se è un progetto stile album di figurine Panini, ovviamente uno pensa anche a Ronaldinho, oppure se c'è anche la voglia di andare in Serie B, perché secondo me ne ha tutte le qualità. Poi magari competere per andare in Serie B non vuol dire andarci, perché poi se lo Spezia è più bravo di te, ci sta, fai i complimenti all'avversario e,
1: certo,
2: e basta. Però io, insomma, da Ravenna mi aspetto un bel campionato, ecco.
1: In conclusione, con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, diamo un'occhiata anche alle gare di stasera della quinta giornata. Dicevo in apertura che scenderà in campo e chiuderà il turno infrasettimanale il girone A alle 18:30, Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juventus Under 23, Desenzano Lecco, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Poi ci spostiamo alle 21 quando scenderà in campo l'Union Brescia di Corini contro il Treviso, una neopromossa da tenere sotto osservazione. Per quanto mi riguarda, Carpi Ospitaletto, Giana Trento e Renate Dolomiti Bellunesi. Per quanto riguarda la classifica, io credo che il Cittadella in questo momento è a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie, 7 gol fatti, 2 soli subiti. La sfida contro la Juventus, che è vero arriva da 3 giornate senza vittorie, è sicuramente già un test piuttosto importante, perché la Juventus di Brambilla è comunque un ostacolo molto molto complicato. E poi c'è la, diciamo, la favorita, la designata al successo dal 99,9% degli appassionati di Serie C, ovvero l'Union Brescia, che dopo il pareggio 0-0 col Trento, altra signora squadra, va a affrontare un Treviso che, insomma, è una neopromossa, ma anche qui a livello di ambizioni c'è tanto.
2: Sì, decisamente c'è tanto anche di interessante in quello che ha fatto vedere in queste prime giornate. Bisogna vedere come se lo giocherà, perché il Treviso poi è una squadra che comunque non sta lì ad aspettare, a evitare di prendere gol, quindi può anche essere l'avversario giusto per il Brescia. Ecco, dal Brescia ci aspettiamo, ora va bene, il pareggio può capitare, 2 certo, punti di ritardo a questo punto della competizione non significano assolutamente nulla, però per il Brescia questo campionato si lo deve prendere, cioè, deve sportivamente parlando ammazzare, cioè, come hai detto tu, è la squadra considerata favorita da tutti, ma lo sanno anche loro lo sanno anche se tu parli con chiunque a Brescia, certo. Sanno che hanno questo onere per quello che rappresenta il club, per quello che rappresenta la proprietà Pasini, per tutta una serie di ragioni, perché non è un girone oggettivamente, secondo me, di altissimo livello. Ci sono anni in cui, cioè, diciamo che il girone C è sempre più o meno stabile, poi A e B vivono di alti e bassi nel corso degli anni, a seconda degli incassi che si creano. Secondo me il girone A quest'anno non è propriamente di altissimo livello. Sì, il Cittadella può essere un'avversaria, ma secondo me il Brescia ne ha di più, francamente, per andare sul lungo. Quanto al Città, allora, la Juve Next Gen è sempre, come tutte le Under 23, un po' un'incognita, perché comunque sono giovani, la Next Gen ha un po' più di esperienza in Serie C rispetto alle altre, però sì, cambia ogni anno, quindi non sai che trovarti. Secondo me trovarla secondo me prima la incontri meglio è, perché sono squadre che poi tendono, l'abbiamo visto negli anni, sempre a
1: stabilizzarsi.
2: A stabilizzarsi, a migliorare il proprio rendimento, anche perché sono dei ragazzi che magari a settembre si conoscono poco o non hanno ancora idea di dove sono catapultati, e a gennaio, febbraio iniziano a macinare per davvero. Quindi è un avversario difficile da interpretare sempre Next Gen. Però il Cittadella, per quello che ho fatto vedere finora, è una squadra che al Brescia gli può tenere testa. Poi, secondo me, ripeto, il Brescia deve, cioè non deve, ha tutto per vincere questo girone.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Vediamo un po' cosa uscirà di stasera per la gara col Treviso. Ivan, grazie mille, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore, direttorissimo, mega direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manca a dirlo, su TMV Radio, perché se no non ci stareste ad ascoltare, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a prenderci un caffè e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 17 settembre 2026, in archivio le gare della quinta giornata per quanto riguarda il girone C e per quanto riguarda il girone B, con anche due piazze che stanno vivendo due situazioni abbastanza particolari, iniziando dalla San Benedettese che ha messo in fila la quarta sconfitta consecutiva ieri contro l'Atalanta, Under 23. È arrivato il quarto KO per la formazione di Boscaglia in cinque gare. La posizione del tecnico, diciamo, è sotto osservazione con Stellone e Colantuono come possibili alternative al tecnico siciliana, a cui comunque dovrebbe essere concessa almeno un'altra partita, quella del prossimo weekend contro la Pianese. L'altra realtà in difficoltà sicuramente è quella di Cosenza nel girone C, dove di fatto il progetto tecnico è in un momento di forte stallo, di forte impasse. I risultati non arrivano e c'è una situazione ambientale sempre più complessa da gestire, dove c'è una piazza oramai in totale contrapposizione con la presidenza, con il proprietario, con Eugenio Guarascio. Cosenza che ha fatto anch'esso un punto in quattro partite. Nella giornata di martedì è arrivato anche un KO piuttosto roboante, un 5-2 contro il Giuliano. Mi viene da dire che in questo momento le uniche due fortune del Cosenza si chiamano Fabio Lucioni e Federico Coppitelli, ovvero direttore sportivo e tecnico, che stanno cercando di tenere la squadra isolata da tutto il resto, perché se no la situazione sarebbe ben più complessa, mi verrebbe da dire. Chiusa la parentesi situazioni negative, ci riproponiamo in ottica positiva, quindi andiamo a analizzare quello che è successo e che sta succedendo il campionato di Serie C con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio mister Francesco Paravicini. Buongiorno, mister. Allora, mister, grazie di aver accettato il nostro invito in
1: Grazie a voi.
0: primis. Nel girone B, che abbiamo visto scendere in campo ieri con le gare dell'infrasettimanale, ne parlavamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, e mi riallaccio a questo al discorso che facevamo in precedenza. C'è uno Spezia che un po' a sorpresa è tornato subito competitivo, si è dimostrato essere subito competitivo, nonostante, insomma, la tradizione calcistica della Serie C vuole che le squadre retrocesse dalla B un po' di tempo per riprendere contatto con la realtà di terza serie. Ce lo mettono, ce lo impiegano. Sta facendo molto bene anche la Reggiana, che di fatto è solo 2 punti indietro rispetto alla formazione di Turati. Le chiedo se è sorpreso innanzitutto da quello che sta facendo vedere lo Spezia, che ha messo in fila la quarta vittoria consecutiva, e da chi invece magari si aspettava qualcosina in più.
1: No, sorpreso no, perché come dici te, quando si retrocede è sempre difficile ripartire perché ti porti dietro le scorie, però allo stesso tempo dico che non sono due sorprese né Spezia né Reggiana perché alle spalle hanno società serie, direttori sportivi bravi, aspetta c'è Angelozzi che nel panorama calcistico è uno dei direttori sicuramente più preparati e più bravi che abbiamo. Hanno allenatori con profili differenti, però entrambi molto bravi perché a Reggio c'è Tesser che è una garanzia, dall'altra parte c'è un allenatore in rampa di lancio che ha già dimostrato in questi pochi anni in cui ha allenato di essere un prospetto veramente molto bravo. E poi lavorando molti anni con Italiano, sicuramente per lui è stata un'esperienza importante. Quindi hanno dietro due piazze importantissime. Due tifoserie enormi e quindi no, non mi sorprende la loro partenza.
0: Nel girone B, appunto, prima dicevamo di Boscaglia, un tecnico che sembra essere già un po' sulla graticola. Sinceramente, la San Benedettese lo scorso anno ha avuto grosse difficoltà ad inizio stagione, proprio con Boscaglia era riuscito a riprendersi e a centrare la la salvezza, che era di fatto l'obiettivo minimo, come per tutte le formazioni neopromosse. In Serie C si parla di Stellone, che ha fatto un biennio molto molto positivo alla Vis Pesaro. Si parla anche di Colantuono, un altro tecnico di grande esperienza, ma esonerare o comunque cambiare guida tecnica dopo tutta la preparazione, il mercato e sole 4 partite non rischia di essere un passo falso, un darsi la zappa sui piedi, come si diceva un tempo, perché tecnicamente ancora di partite per recuperare ce ne sono e come.
1: Ma allora, io sono dell'idea che queste situazioni dall'esterno non sono facilmente giudicabili, perché sicuramente sono e chi è all'interno, chi deve capire se è un allenatore è seguito dalla squadra indipendentemente dai risultati. Quindi, rispetto proprio a quello che ha detto adesso, secondo me, più che andare a analizzare i punti in classifica, bisogna andare a vedere se la squadra, se i giocatori sono con il tecnico, giudicare appunto, valutare bene le prestazioni. L'errore che si può fare appunto è farsi prendere, e questa è una cosa proprio italiana, farsi prendere dalla frenesia, andare dietro a commenti, a giudizi superficiali dell'esterno e magari buttare all'aria un lavoro di mesi, quindi una preparazione, una programmazione, sarebbe un vero peccato. Quindi dall'esterno è difficile giudicare, mi auguro che chi è all'interno riesca a giudicare in maniera lucida e competente le varie situazioni.
0: Sì, la frenesia è tipicamente italiana, tra l'altro, insomma,
1: Italiana,
0: non
1: sì.
0: sarebbe neanche il primo esonero, perché insomma nel girone C sono già saltate un paio di panchine e ben prima della quinta giornata di campionato. Nel girone A, che scende in campo invece questa sera, c'è grande attesa per capire se il Brescia riuscirà a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Trento. Big match, perché il Trento è una signora squadra, è una delle più attrezzate per competere per l'alta classifica, però l'Union Brescia ha di fatto l'onere e l'onore di essere la favorita assoluta per questo girone, la squadra nettamente più forte insomma, per chiunque conosca la Serie C, un minimo è evidente guardando non solo il nome in panchina, ma anche il roster a disposizione dello stesso tecnico. La sensazione, mister, è che ci sia tanta voglia di dimostrare di poter competere contro questo Union Brescia, e quindi probabilmente per la formazione Corini ogni partita diventa più difficile di quello che sarebbe normalmente se non avesse, diciamo, la pressione dell'essere la favorita assoluta.
1: Ma essere la favorita assoluta è difficile, perché come in tutti gli sport, è una cosa che poi io ripeto spesso, la pressione esposta, per il Brescia che è indubbio che sia la favorita per la vittoria finale, ed è anche come ha giustamente detto il mister Corini, in pre-partita ha detto, è l'unica squadra che si è esposta dicendo di voler vincere questo campionato, però appunto questa pressione può giocare appunto, soprattutto nelle partite iniziali, può creare qualche difficoltà. Ma infatti a Brescia secondo me devono essere sereni, devono essere consapevoli della squadra che hanno messo a disposizione del mister, dello staff che è di primissimo livello, hanno dietro una piazza importantissima, quindi penso che con la pazienza e con la lucidità il Brescia possa portare a termine gli obiettivi che si sono dati per questa stagione.
0: Cittadella è la rivale numero 1 per il Brescia.
1: Cittadella, sì, Cittadella, perché a differenza dell'anno scorso, ritornando sempre alla pressione, probabilmente anche a livello di comunicazione hanno lavorato meglio, si sono tolte un po' di pressione sulle spalle. E quindi hanno affrontato questo campionato con un po' più di leggerezza rispetto a quello precedente, e l'inizio di campionato è stato super positivo, e appunto sono una delle pretendenti alla vittoria finale.
0: Mister, un'ultima occhiata la diamo anche al girone C che ha giocato martedì sera in contemporanea con le ultime due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, la Coppa Italia versione maggiore, versione sorella maggiore, quella delle squadre di Serie A e di Serie B. Prima parlavamo del Cosenza, ma c'è anche il Crotone in forte difficoltà. Il Crotone, tra l'altro, è partito anche con un meno 6 in classifica e sicuramente non aiuta e non porta serenità. Mi concentrerò un secondo sulla Salernitana perché per l'ennesima stagione, cioè, che si tratti di Serie B, che si tratti di Serie C, la Salernitana tutte le volte. Per importanza della piazza e per storia, insomma, ce l'aspettiamo tutti subito competitiva, subito presente nelle zone alte della classifica. La formazione di Cosmi, in realtà, in 5 giornate è vero che ha perso una volta sola, ma ha anche vinto una volta sola. È arrivato un 1-1 col Barletta neopromosso in questo turno infrasettimanale. Il problema è che davanti corrono come dei dannati perché è vero che il nome della capolista è assolutamente sorprendente perché è il Sorrento che ne ha vinte 5 su 5, ma il punto centrale è che ci sono già 9 punti di svantaggio per la Salernitana. Anche qui di tempo ce n'è tanto, però l'impressione è che alla Salernitana gli manchi quel qualcosa per trasformare questi pareggi in vittorie. Non so se è personalità questo, magari lo chiedo a lei, se è un giocatore da ultimo minuto, se è il centravanti che ti sblocca col pallone sporco che ti capita magari in maniera casuale. Sta di fatto che questa Salernitana sembra non riuscire a salire di marce.
1: Vabbè, allora adesso sono passate pochissime giornate, però tornando un po' ai discorsi che facevamo prima, secondo me Salerno come Bari sono piazze talmente importanti per la Lega Pro, ma per gli stessi giocatori, perché comunque per giocatori tra virgolette di Lega Pro, giocare in piazze così importanti veramente a volte diventa difficile. E quindi spesso vengono spiegate in questo modo le difficoltà di queste realtà. Quindi penso che per la Salernitana ci voglia, come ho detto prima, grandissima lucidità, perché è star vicino alla squadra. I tifosi devono rimanere dalla parte della squadra perché devono aiutare questi ragazzi, perché giocare in queste realtà, Salerno come Bari, non è facile, quindi a maggior ragione devono cercare di aiutare la squadra.
0: Mister, grazie mille dell'intervento, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buongiorno.
0: Salutiamo mister Francesco Paravicino, con il quale abbiamo analizzato un po' la situazione dei tre gironi. Tra l'altro nel girone C c'è appunto un Sorrento che ha fatto un 5 su 5, ma c'è anche una signora casertana con Espinal in panchina in seconda fila, con anch'essa in battuta. Sono le uniche due formazioni a non aver mai perso. E poi c'è il Bari di Rastelli, un'altra squadra che è solo perché si chiama Bari, destinata a vincere e a non avere altra possibilità se non quella di battere tutti. Abbiamo parlato della Salernitana, a 6 punti in questo girone c'è anche il Catania di Emilio Longo che però a differenza della Salernitana che è andata sulla continuità progettuale, Catania ha cambiato tanto, ha cambiato in panchina, ha cambiato tantissimo nella rosa, quindi diciamo una partenza un pochino più a rilento era più facile aspettarsela. Detto questo, andrei grazie all'ausilio del buon Costantino, a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi. Andrei a celebrare il primo posto in classifica nel girone B dello Spezia, andando a sentire le parole del suo condottiero, della sua guida, del suo mister Marco Turati.
2: Sarà così, sappiamo che no. Questo Spezia non finisce più di stupire. Anche oggi grande personalità, grande temperamento, bel gioco, cioè tutto sembra filare perfettamente, sapendo anche che Ravenna aveva vinto, quindi che la Reggiana poteva vincere, quindi come se nulla fosse, giocate con uno schiacciasassi, 4 vittorie di fila, una squadra giovane, costruita in tempo di, abbastanza in tempo, cioè rifondata completamente, c'è il merito di tutti qua.
3: Ma sì, sono molto contento oggi. Chiaramente il merito principale va ai miei ragazzi, che oggi sono stati veramente magnifici, ma lo sono quotidianamente, per quello che mi fanno fondamentalmente vedere. Come hai sottolineato bene tu, siamo partiti molto in ritardo rispetto a quella che era la classica tabella di marcia, perché avevamo cominciato con una squadra che poi si è smontata pezzo dopo pezzo, abbiamo messo ragazzi, molti anche all'ultimo minuto, e io gli sto chiedendo grandissimi sacrifici sia da un punto di vista fisico e soprattutto da un punto di vista mentale, perché quando bisogna concentrare tutto per migliorare, crescere, abbiamo fatto tante sedute video extra, abbiamo fatto tanti allenamenti extra, e devo dire che mi stanno dando grandissime risposte da questo punto di vista. Anche oggi, come sottolineavi tu, avevamo 3 2006 in campo, un 2005, quasi tutti nati dopo il 2000, quindi sono sicuramente ragazzi che hanno fame, che io ripeto quotidianamente devono mettere conoscenze dentro, si stanno applicando molto. Spero solo che questa gioventù non li porti ad andare fuori strada, ma che rimangano sempre concentrati sull'obiettivo, perché di fronte a noi quotidianamente mi rendo conto che abbiamo squadre forti.
2: Ecco, quello che sorprende è che la squadra non specula, va in vantaggio, è successo anche a Livorno, è successo con Livorno, eccetera, va in vantaggio e continua ad attaccare, non si accontenta mai, non arretra, parte forse il finale con Livorno, però diciamo che è sempre, sempre votato all'offesa e mai alla difesa.
3: Ma fondamentalmente è quello che chiedo io quotidianamente, poi anche per una ragione un po' di gioventù, spesso non riusciamo a capire bene in quale mini partita ci stiamo trovando dentro la gara, però come sottolinei anche tu, quando spingiamo in avanti, quando spingiamo forte, poi riusciamo a fare delle ottime cose. Abbiamo, e lo voglio sottolineare, quei 2 o 3 vecchi che sono veramente splendidi, che sanno comunque sia guidare, trascinare, e secondo me si stanno anche divertendo, e forse anche per questo motivo che non speculiamo mai.
2: Visto bene anche Capolupo sta crescendo, la fotografia del gol quando ha recuperato palla ed è partito scambiando con un compagno e poi facendo l'assist è un po' la fotografia di questo Spezia che cresce costantemente.
3: Sì, lui è chiaramente la figura principale di quei giovani che vi dicevo, che hanno bisogno di allenamenti, partite, minutaggio per migliorare, crescere. A me sembra un po' Sapola dell'anno scorso, io ho avuto la fortuna di allenarlo scorso anno, inizialmente era un ragazzo di 18 anni con grandissime qualità, ma che doveva mettere dentro, secondo me è migliorato molto e lo sto ritrovando pronto quest'anno. Sono molto contento di loro, perché so che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di grandissimo lavoro per poi insomma diventare calciatori importanti per questa categoria.
4: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Siamo alla quinta di campionato, ma mi sembra che già questo girone stia prendendo una certa fisionomia, no? Praticamente le 3 squadre probabilmente accreditate a giocarsi la vittoria finale saranno Spezia, Ravenna e Reggiana. Avendo visto noi qui a Perugia, già avendo affrontato già Ravenna e lo Spezia, non ancora la Reggiana, ma il 27 sarà qui al Curi a giocarsi la partita. E abbiamo visto che però questo Spezia ha qualcosa in più, io parlo a livello chiaramente rispetto a Ravenna, una squadra ben messa in campo, ben impostata, molta sintonia tra i giocatori, molto aggressiva soprattutto sui portatori di palla, è una squadra che non ti fa giocare, e questo forse è l'elemento determinante, visto che lei viene, conosce molto bene anche il campionato di Lega Pro, potrebbe essere questo un aspetto fondamentale per la vittoria finale, cioè avere dei giocatori già pronti per il tipo di campionato che si sta giocando?
3: Ma sì, penso che per quanto riguarda l'aggressività, la fame in questo campionato non possono mai mancare, quindi da questo punto di vista sono stato molto chiaro e molto netto con i miei calciatori. E il fatto che oggi voi me lo sottolineate per me è sicuramente grandissimo motivo d'orgoglio. Per quanto riguarda il campionato invece non sono d'accordo che si sia già delineato, perché ci sono molte squadre quest'anno forti, ci metto dentro il Perugia stesso, che è una squadra a mio avviso costruita bene, con tanti calciatori che hanno un'esperienza importante per questa categoria. Abbiamo visto secondo tempo i cambi fatti, è subentrato Vergani, che è un calciatore che conosco molto bene ed è un calciatore magnifico per questa categoria, è subentrato Cisco, ci sono tanti calciatori veramente bravi, lo stesso Langella, quindi noi dobbiamo solo guardare al nostro percorso di crescita, sapendo che magari c'è qualche realtà che oggi è un po' più pronta di noi perché ha un'esperienza diversa rispetto alla nostra. Noi non possiamo prescindere dall'organizzazione, dal fatto di farci sempre trovare al 110%, perché come dicevo anche poco fa, non abbiamo quell'esperienza per gestire i momenti, non abbiamo l'esperienza per gestire a livello individuale le varie situazioni che ci capitano dentro la partita, cosa che invece magari altre squadre che sono state costruite diversamente secondo me possono vincere le partite anche solo con la malizia e la furbizia. A me è capitato da calciatore di essere in una squadra grande e so cos'è che vuol dire. Noi purtroppo dobbiamo guardare ad altro, dobbiamo sapere che il nostro percorso sarà bello se spingiamo sempre e se ci compattiamo sempre di squadra, se invece non...

0: Terza e ultima parte della puntata di oggi di A Tutta C. Siamo alla vigilia delle gare del girone A, che vanno a chiudere il quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale della stagione di Serie C, ma anche il primo infrasettimanale del calcio professionistico italiano, perché la Serie C non si ferma, tra l'altro, con la sosta per ben 3 settimane di fatto dei campionati maggiori. La Serie C diventerà ancora più centrale, ancora più ricca di interesse e di spunti, e noi continueremo ovviamente a seguirla e a raccontarvela nel migliore dei modi, direi. Allora, prima di proporre un altro contributo tra quelli che abbiamo preparato con il buon Costantino Fazzari, direi di andare a riepilogare quelli che sono le gare di questa sera per la quinta giornata del girone, della quinta giornata del campionato di Serie C. Girone A, alle 18:30 Albino Leffe, Arzignano Valchiampo, Cittadella Juventus Next Gen, Desenzano Lecco, Lubezzano e Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione Milano. Poi l'attenzione si sposterà in serata alle 21 con Union Brescia Treviso, Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi. Per una classifica del girone A di Serie C che, come dicevamo in precedenza, in questo momento vede primeggiare non l'Union Brescia, la favorita di diritto, insomma, di questo raggruppamento, bensì il Cittadella. E quindi andiamo a vedere se la tecnologia mi assiste, ma in questo momento mi sembra decisamente di no. Forse ce la facciamo. Una classifica che vede l'Union Brescia tardato dopo il pareggio col Trento, ma il Cittadella primo con 12 punti, in seconda posizione proprio l'Union Brescia a 10 assieme all'Ospitaletto, ad 8 ci sono Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi e il Trento, a 7 il Treviso, a 5 la Next Gen della Juventus, Albino Leffe e Desenzano, a 4 Carpi, Novara, Lumezzane, Provercelli, Arzignano, Valchiampo, Lecco e Pergolettese. Chiudono il quadro la Folgore Caratese e il Renate con un punto, la Giana Erminio che invece è a 0 dopo 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate. Per questo motivo la gara di questa sera, con un avversario complicatissimo come il Trento per la formazione Gorgonzola e il suo tecnico Alessio Cambirasio, potrebbero essere molto molto importanti per una Giana che ci ha abituato a stagioni di sofferenza, ma ci ha abituato anche a grandi stagioni in alta classifica, così come, a dire il vero, lo stesso Renate, che è sopra la formazione Gorgonzola di un solo punto. Renate, che l'anno scorso era di fatto la quarta forza del campionato, assieme al Vicenza, assieme all'Union Brescia e al Lecco, altra squadra in difficoltà, quantomeno la formazione equivalente, si è imposta 1-0 proprio sulla Giana nello scorso weekend, ponendo fine a quello 0 nella casella delle vittorie in campionato. Il punto sul girone A lo abbiamo fatto, quindi io direi di fare così, se il buon Costantino è d'accordo. Noi ci salutiamo dando l'appuntamento a domani con Tutta C. Non perdete tutto il resto del palinsesto di TV Radio, perché c'è l'Europa League da continuare ad analizzare, c'è il campionato che si avvicina con la nuova giornata, perché poi ci saranno appunto due weekend consecutivi senza campionati maggiori, quindi senza Serie A, senza Serie B, ma anche senza Premier, senza Bundesliga, senza La Liga, senza Ligan, quindi ci sarà spazio per le nazionali, ci sarà spazio anche per capire quale volto avrà la nazionale di Roberto Mancini, e quindi godiamoci, quindi massima attenzione a tutte le analisi di TMV Radio per quanto riguarda il campionato di Serie A, ma ovviamente anche quello di Serie B. E noi ci salutiamo abbiamo sentito prima Marco Turati, primo in classifica con lo Spezia in girone B, che ha giocato nella serata di ieri. Mi sembra giusto chiudere con il rivale, la contender numero uno della formazione spezzina, ovvero la Reggiana, e quindi andiamo a sentirci in conclusione, e qui ci salutiamo, saluto e ringrazio anche Costantino Fazzari, il tecnico della Reggiana, Attilio Tesser. A domani.
1: Oggi a Pesaro prova di forza, è stato forse il primo gol subito a darvi la scossa decisiva per portarla a casa.
2: Sicuramente è stato molto importante. È stato molto importante trovarlo subito, noi ha dato fiducia, magari un po' di scoramento la vi spesero. In quel momento di partita prendere un gol così a freddo fa sicuramente male. Però l'atteggiamento della mia squadra era subito aggressivo e abbiamo recuperato palla e fatto gol su questo atteggiamento e poi diciamo che siamo arrivati alla fine del primo tempo belli perché abbiamo fatto dei bei gol, abbiamo avuto altre occasioni, abbiamo gestito la partita nel primo tempo soprattutto bene.
1: Cosa temeva della Vis e come l'ha vista oggi?
2: Allora, la Vis, quello che avevo notato è che è una squadra molto intensa, sempre propositiva, che non rinuncia mai a giocare. Quindi si può sempre rischiare in qualsiasi momento. Conosco bene Di Paola, ha un calcio importante, può succedere un calcio d'angolo, una punizione e tutto può rimettere in gioco tutto. La Vis, secondo me, farà bene perché ha tutto il potenziale per tirarsi fuori da quella zona di classifica. Chiaro, perdi due partite in 10 uomini, fino a quel momento non avevi perso e perderli al 90esimo, una e l'86esimo, quell'altra lascia un po' il segno dopo pochi minuti da sotto con noi, insomma, penso che siamo una buona squadra alla fine. Non è semplice, ma ho visto che appena in fondo hanno lottato e avranno la forza di provare a recuperare. Devo giudicare positivamente, molto positivamente, perché il capitano ha dato proprio l'impulso lui per primo, con intensità, con una partecipazione a tutto campo che mi è piaciuta molto. E si possa, ha fatto il finalizzatore, che l'ha fatto in maniera egregia con colpo di testa e poi con due errori di gol. E quindi sono complimenti a tutti e due, per i gol, per l'atteggiamento e dopo anche alla squadra, perché poi io vedo anche la squadra magari sul cross, che fa un po' di bel cross, gli dà una bella giocata, se non arriva il cross magari è un po' più complicato per loro.
3: Come
2: è cambiato per il Bologna? Ha cambiato meglio. Il Bologna è una formazione molto importante. Abbiamo sofferto nel primo tempo, diciamo che abbiamo fatto meglio noi. Credo che sia una formazione che secondo me sta nelle parti alte della classifica, quindi ha trovato una squadra di un valore, abbiamo fatto più fatica di stasera abituati al sintetico, mentre loro si allenano tutti i giorni su quel sintetico, e noi abbiamo fatto un po' fatica in quella prima parte del primo tempo dove abbiamo sofferto, poi c'è un tempo che abbiamo fatto meglio di secondo tempo.
4: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi da affrontare legati alle coppe europee ma anche al campionato, e dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi Luigi Garzia, ex calciatore di Roma e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo inizialmente del Milan, un Milan sconfitto dal Benfica ieri in Europa League, una squadra, quella rossonera, senza idee, senza gioco, insomma una sconfitta preoccupante.
1: Beh, sicuramente una delle squadre che ha deluso, di quelle più blasonate, diciamo, in questo inizio di campionato. Ogni domenica è una formazione diversa, la stessa cosa è successa in Europa League, con pochi risultati. Secondo me ancora non è riuscito il nuovo allenatore a trovare la quadra in questa squadra.
0: Altra questione preoccupante, Amorim che dice che in parte la rosa non è adatta a lui.
1: mi viene da ridere, cioè, e chi l'ha fatto il mercato? Chi ha chiesto i giocatori? Non lo so.
0: È una dichiarazione molto preoccupante, perché insomma dovrebbe anche far riflettere parecchio.

0: generazioni praticamente se ne è levato, se ne è lavato le mani, ecco, e non va bene,
1: Sì,
0: secondo
1: e
0: me.
1: poi comunque, insomma, alla fine tanti allenatori facendo queste dichiarazioni fanno capire di non essere in grado di tirar fuori il meglio dai loro giocatori, perché di solito un allenatore è quello che sa anche adattarsi, no, alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione.
0: E beh, chiaramente sono tutti bravi a allenare i fenomeni. Quando hai dei giocatori buoni, devi cercare, di tirare il meglio. D'altronde io credo che una delle caratteristiche principali di un allenatore è proprio quello, cercare di far rendere al massimo il proprio giocatore.
1: Ramos in difficoltà, Gonçalo Ramos neanche un tiro in porta ieri e anche nelle altre gare, è la terza gara senza tiro in porta per Ramos. Anche questo
0: Beh,
1: altro dato
0: sì,
1: molto preoccupante.
0: chiaramente non è servito, secondo me, nemmeno al meglio, credo, con tutti i limiti che possa avere l'attaccante. Chiaramente, l'impatto con un campionato difficile come quello italiano non è semplice, però, chiaramente quando spendi tantissimi soldi per un attaccante, pretendi, chiaramente sempre il meglio e soprattutto che faccia gol.
1: Senti, parliamo un po' anche di Roma-Inter, ci si avvicina a questa grande sfida, le tue sensazioni?
0: Beh, sicuramente sono le squadre insieme al Como che stanno meglio sotto l'aspetto sia psicologico che anche fisico. Sono le squadre che giocano meglio al calcio e secondo me sarà una bellissima sfida, chiaramente non decisiva perché siamo soprattutto all'inizio, però sono due squadre che la Roma sicuramente ha colmato il gap con l'Inter, ma già dall'anno scorso. E quest'anno è ancora più forte e se la può giocare, secondo me, con chiunque.
1: Ecco.
0: Quindi io direi, nonostante siamo ancora alla quinta di campionato, quest'anno sarà dura indovinare la vincitrice del campionato.
1: Ecco, naturalmente dicevi giustamente che ancora non può significare moltissimo ai fini della lotta scudetto questa sfida, però ecco, chi vince magari un piccolo vantaggio psicologico può trarlo?
0: Beh, direi di sì, soprattutto la Roma, perché non è abituata a stare lì, no? Prima in classifica. E chiaramente, conoscendo anche l'ambiente romano, sarebbe una cosa fantastica, e a volte però può essere anche un'arma a doppio taglio, la posizione di prima, perché è facile gasarsi, però ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato, però. E si nota subito che saranno, secondo me, le protagoniste di questo campionato, insieme, ripeto, insieme al Como.
1: La Roma comunque sembra aver trovato il passo giusto in questo avvio di campionato, non ha praticamente incontrato avversari in grado di fronteggiarla al meglio.
0: Ma guarda, la Roma poi è una squadra rodata, cioè nel senso che è la stessa squadra dell'anno scorso con innesti molto molto forti e validi, perché non dimentichiamo che quest'anno ha anche la Champions e quindi di conseguenza deve avere una rosa all'altezza. E sono avvantaggiati perché giocano a memoria e dopo un anno, tra virgolette, sabbatico come quello dell'anno scorso, e nonostante fosse il primo anno, Gasperini è riuscito a centrare l'obiettivo della Champions. Quindi quest'anno sono ancora più agevolati.
1: Tra Lautaro e Malen, chi scegli?
0: In questo momento credo che siano Malen in uno stato di grazia, praticamente ha ricominciato dove ci aveva lasciato. Evidentemente la cura Gasperini gli fa bene, perché poi non dimentichiamo che Malen, quando è arrivato a Roma, non era titolare nelle proprie squadre, quindi secondo me c'è stato un matrimonio perfetto tra la Roma e il giocatore, perché il giocatore è riuscito e sta riuscendo a sfruttare veramente le caratteristiche dei giocatori della Roma e soprattutto del gioco di Gasperini. E di conseguenza è agevolata anche la Roma, perché è veramente un grande bomber.
1: Secondo Ruggero Lenzini,
0: Lautaro,
1: sì, prego.
0: scusa, no, dicevo, Lautaro è il solito giocatore che fa la differenza.

0: differenza in un contesto veramente forte, perché poi alla fine è sempre la squadra da battere, quella dell'Inter.
1: No, dicevo, secondo Ruggero Rizzitelli, Malen vincerà la classifica cannonieri, sei d'accordo?
0: Beh, se continua così, sì, perché, ripeto, ha una facilità di gol incredibile. Chiaramente bisogna sperare che in campo ci sia sempre un giocatore come Dybala, che oltre a fare la differenza in campo è quello che veramente ogni volta che tocca la palla illumina il gioco, e soprattutto Malen si trovano a meraviglia, si cercano in continuazione, e questa coppia, secondo me, se facendo i dovuti scongiuri, perché però il problema di Dybala è sempre quello, no? E della questione fisica, però se regge ne vedremo delle belle.
1: Ecco, sempre secondo Rizzitelli, per la rapidità nei primi passi, Malen può essere paragonato a Ronaldo il fenomeno.
0: È vero perché lui, la forza di questo giocatore, nei primi passi, è rapidissimo, riesce a tenere la palla attaccata ai piedi, ha un controllo veramente incredibile, e in area di rigore, soprattutto nella rete, ti brucia ed è impressionante, e fai fatica a tenerlo.
1: Parlando dell'Inter, la sua archivio ha mostrato qualche problema di troppo per quel che riguarda la difesa, la fase difensiva. Troppi gol presi.
0: Sì, con qualche tra virgolette responsabilità del portiere, però è un limite fino a un certo punto, perché è una squadra che sa reagire anche quando riesce ad andare sotto di 2 gol. È impressionante la mole che in mezzo al campo e in attacco, e quando decidono di accelerare non ce n'è per nessuno.
1: Ecco, dicevi del portiere, è effettivamente un problema grosso quello di Martinez per l'Inter?
0: Beh, è forte, perché poi se andiamo ad analizzare la grossa papera l'ha commessa con i piedi, no? E io sono sempre dell'idea che il portiere deve comunque sempre solo parare, però può succedere. Però chiaramente non deve essere sempre la stessa musica, perché poi non so fino a che punto poi l'Inter, nonostante sia fortissima, e possa sempre recuperare, però io credo che sia passeggero, perché è un ottimo portiere.
1: Secondo cambio in panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Tedesco e al suo posto arriva Palladino. Ti aspettavi, secondo te, è stata una mossa praticamente inevitabile da parte del Bologna dopo 4 giornate, un solo punto in classifica? Le ambizioni evidentemente sono diverse.
0: Vabbè, ma quali sono? Quali possono essere le ambizioni, parliamoci chiaro,
1: Certo, non è più
0: del
1: il Bologna
0: Bologna?
1: che può andare in Champions, è un Bologna ridimensionato, ecco, però
0: Quindi,
1: magari un inizio così non se l'aspettavano.
0: non se l'aspetta, però bisogna tenere presente che comunque sono andati via giocatori importanti, e i giocatori quelli più carismatici e più forti, cito uno come Orsolini, è infortunato, quindi a prescindere non può fare a meno di determinati giocatori. La squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, secondo me si è indebolita, però mandare via un allenatore dopo 4 giornate, quando comunque sai che sarà un campionato tra virgolette tranquillo, però se hanno preso quelle decisioni sicuramente avranno i loro buoni motivi.
1: E Palladino, secondo te, ha fatto bene ad accettare il Bologna? Lui che comunque è reduce da un'esperienza all'Atalanta, dove si è misurato anche in Champions.
0: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare i giocatori, cioè riesce a prendere il meglio, a tirare il meglio di tutti i giocatori. E come dicevamo prima, no? Che un allenatore deve avere questa caratteristica. E poi oggettivamente le sue squadre giocano bene. Ma io credo che poi alla fine, quando rientreranno gli infortunati, che poi sono titolari, sicuramente Bologna cambierà marcia, però farà un campionato tranquillo,
1: Sì,
0: ecco.
1: no, io mi chiedevo, al di là della scelta del Bologna, che può essere certamente giusta, mi chiedevo se Palladino magari potesse poteva anche aspettare, poteva prendere un po' tempo e magari vedere se si liberava qualche altra panchina più
0: Ma
1: importante rispetto
0: quali
1: al
0: squadre?
1: Bologna.
0: Se poi andiamo a vedere le squadre che stanno soffrendo in questo momento, la Juve, c'è il Napoli, c'è il Milan, quindi sono quelle le squadre. Chiaramente un allenatore cerca sempre di ambire al meglio, no? Però non dimentichiamo che c'è un allenatore che è fermo, di un certo carisma,
1: Cioè, te se ne sta
0: un
1: parlando parecchio,
0: certo
1: insomma, Antonio
0: fomo.
1: Conte è un po' sulla bocca di tutti, certo,
0: Ebbene.
1: assolutamente, sì. Il Torino ha 3 punti in classifica e quella di sabato a Bologna sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre,
0: Sì,
1: penso.
0: anche se il Bologna, se il Torino non mi sta dispiacendo, perché comunque anche con la Roma, magari fatta eccezione per il primo tempo, sta giocando bene. È una squadra giovane, i giocatori sanno quello che devono fare in campo. Non mi stanca vedere il Torino. Ha fatto dei buoni acquisti, secondo me, e quindi sicuramente uscirà da quella classifica che in questo momento è pericolante, però ha una rosa talmente forte, secondo me, Torino rispetto anche all'anno scorso, che quanto prima ne verrà fuori.
1: C'è in questo momento un problema del gol per il Torino, solo 4 le reti realizzate.
0: Sì, perché poi si è fatto male adesso anche Adams, che è quello che sta più in forma. Ma io sono fiducioso, perché comunque hanno Simeone, hanno un giocatore come Zapata, e poi ripeto, giocano bene. È una squadra che, a differenza magari degli anni passati, dove oltre ai risultati non aveva nemmeno per certi versi un gioco. Però quest'anno con Abate sono contento che abbiano scelto un giovane italiano, e al di là del risultato la squadra gioca bene.
1: Domenica all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli. Quali sono le tue sensazioni?
0: Beh, sicuramente non mi aspettavo questa partenza da parte della Fiorentina, ma nessuno se l'aspettava. Chiaramente è una squadra rifondata, una squadra tutta nuova, e hanno fatto bene a chiamare Vanoli, perché è uno che fino a qualche mese fa era lì, e secondo me era un allenatore che avrei confermato assolutamente. È venuto, ha fatto 2 partite, due vittorie, conosce l'ambiente. Ha la fortuna adesso, magari a differenza dell'anno scorso, di avere una rosa più forte e diversa, con giocatori con caratteristiche diverse, e è molto molto valida rispetto anche all'anno scorso. Secondo me la Fiorentina potrebbe essere anche una delle sorprese di questo campionato.
1: Grande attesa per Mastantuono dopo la tripletta realizzata contro il Venezia la settimana scorsa. Chi ti ricorda? Ecco, tu che hai giocato anche con grandissimi calciatori, chi ti ricorda Mastantuono?
0: Oddio, in questo momento, ma guarda, è un giocatore che assomiglia per certi versi anche a Dybala, no? E anche come movenza, al di là del fatto che sia mancino, assomiglia molto, molto all'argentino. Bisogna però aspettare e vedere, perché il Venezia, oggettivamente, soprattutto nella fase difensiva, ha lasciato molto, molto a desiderare. Cioè, commettendo di quegli errori incredibili. Però è chiaramente un giocatore del Real Madrid questo, quindi non è l'ultimo arrivato, poi è molto giovane, però è un argentino, quindi testa dura, e molto carisma, e come dicono a Napoli, c'ha la cazzimma.
1: Il tuo Lecce invece, il percorso verso la salvezza è iniziato, sarà particolarmente complicato, come del resto è stato in questi anni, però poi alla fine la salvezza sarà sempre centrata.
0: Chiaro, la speranza è quella di poter magari un anno salvarsi con qualche giorno d'anticipo, però la dimostrazione è che ogni volta, chiaramente con le grandi fa fatica, però l'importante è fare il risultato con le piccole, e ogni anno, negli ultimi anni, il Lecce ha avuto proprio questa caratteristica: vincere quasi tutti gli scontri diretti, che poi alla fine è valsa la permanenza in Serie A.
1: Tra l'altro, domenica ci sarà proprio Milan-Lecce, domenica sera.
0: Sì, se il Milan è quello visto giovedì, sarà una bella partita. Chiaramente cambieranno anche i giocatori, sicuramente, però non sarà facile per il Milan, perché il Lecce è una squadra comunque tosta, soprattutto dietro e in mezzo al campo, e dovrà sudarsela se vuole portare la partita, se vuole vincere, portare la partita a casa.
1: A proposito delle squadre medio-piccole, bisogna citare come rivelazione di questi primi quattro turni il Frosinone e anche il Cagliari.
0: Il Cagliari un po' di meno, perché comunque è una bella squadra, ha cambiato tantissimo, poi ha fatto questi risultati anche siccome ha fatto un buon mercato, solo che i nuovi ancora non li abbiamo visti, e quindi ha una rosa secondo me più forte dell'anno scorso. E aveva sorpreso il Frosinone, ma al di là dei punti, è che secondo me in questo momento è quella che ha espresso insieme al Como, alla Roma, all'Inter, il miglior calcio in Italia in questo momento, perché è una squadra che veramente gioca bene, giovane, molto rapida, e allenata da un ottimo, secondo me, allenatore. E chiaramente avranno i loro momenti, no, hanno i loro limiti, però sotto l'aspetto del gioco, secondo me, stanno stupendo, ecco, e anche giustamente dei risultati.
1: Luigi, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie, grazie a voi. Ciao Lorenzo.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti in una nuova puntata di Motor Valley dedicata a Formula 1 e MotoGP. Cominciamo subito con le quattro ruote, si è corso in Spagna sul circuito inedito di Madrid, una vittoria che è arrivata per Kimi Antonelli, l'ottava in stagione, sempre più leader del campionato, 81 lunghezze nei confronti del compagno di Mercedes George Russell, davanti a Max Verstappen e Lando Norris. In quarta posizione invece la Ferrari con Charles Leclerc, invece delusione per quanto riguarda gli Lewis Hamilton, che si è dovuto ritirare per problemi ai freni. E andiamo a sentire il commento del direttore di Formula1News.eu, Mirko Borghesi.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Mondiale praticamente nelle mani di Antonelli, che dopo la vittoria di Madrid ha un distacco, secondo me, che gli altri non possono colmare su tutti Russell, il suo tecnicamente per la classifica primo avversario, che però non è mai stato al suo livello, se non nella gara inaugurale del Mondiale. Quindi dobbiamo andare a ritroso con gli altri in classifica e quindi il distacco a livello di punti aumenta ancora di più, e in questo momento io credo che sarà molto difficile, salvo sconvolgimenti incredibili, che Antonelli perda questo mondiale. Un mondiale che lo vede come numero di vittorie, insomma, ormai fra i tra virgolette grandi di questa Formula 1, perché se escludiamo campioni del mondo, insomma, come numero di vittorie Antonelli ormai si sta issando alle loro spalle, e fra poco li raggiungerà, secondo me, anche come titolo, insomma, da campione del mondo. Sta facendo cose straordinarie, anche a Madrid ha fatto cose straordinarie con una Mercedes che era sì forte, ma insomma nelle sue mani rende sempre a un livello molto superiore di quello di Russell. È un po' la sua Formula 1, continua a esserlo. Una Formula 1 di vetture particolari che anche a livello di setup, di preparazione al simulatore, sembrano sempre un po' più simili a un videogioco, tra virgolette, e in cui lui riesce perfettamente a collimare i dati della parte, tra virgolette, videogioco, quindi la simulazione, i dati, eccetera, e portarli in pista senza nessun tipo di problematica, nessuno scalino di prestazioni, mentre altri invece vanno in sofferenza. Insomma, un Antonelli che poi, insomma, se riceve anche qualche regalo, diventa imbattibile. Ecco, credo che la WSC di Madrid vada analizzata e rivista, perché certe procedure devono avere delle tempistiche chiare, cioè nel senso che non si può stravolgere una gara. Ora, un conto è una WSC o una SC che possano, insomma, tra virgolette, rappresentare un pericolo imminente, quindi esce fuori immediatamente, e a quel punto come la classifica è. Però insomma, diciamo che qui a Madrid con Stroll ci si è messo molto, 37 secondi per decidere, insomma mi sono parsi troppi, ecco. E poi a quel punto, proprio con Norris solo appena passato, e WSC che finisce quando Norris rientra in box, insomma un patatrack che va, secondo me, rivisto per evitare in seguito che questo tipo di decisioni possa intaccare in modo così pesante la classifica di un solo pilota rispetto agli altri. Una pista che poi, insomma, a quel punto per Norris era dura a ricostruire, nel senso che è una pista che va profondamente, secondo me, modificata, brutta, ha alcuni angoli belli, come insomma la curva monumentale, però di fatto senza staccate, senza rettilinee, insomma stretta, ha avuto addirittura meno sorpassi di Monaco, questo ci dà un po' l'idea, e andrà un po', secondo me, stravolta, perché altrimenti è veramente un evento che non ha nulla a che vedere con la Formula 1 in questo momento, buttata lì un po' forse per sperare in safety car a Iosa, però alla fine il degrado è stato minore, di safety car abbiamo avuto una virtual, quindi gara molto molto noiosa, insomma un gran premio da rivedere, rimandato assolutamente. E poi la Ferrari, chiudiamo con la Ferrari, che in questo mondiale ha deluso io credo soprattutto più dall'Ungheria in poi, nel senso che ha sfruttato prima delle occasioni che non ci aspettavamo, poi quando sono arrivati i gran premi che dovevano essere a favore della Ferrari, a prescindere dalla 2-1 e dalla 2-2, si sono rincorsi tanti troppi errori, fra Ungheria, Zandvoort e Madrid, togliamo Monza al momento, tre gare dove la Ferrari non ha raccolto podi, neanche a Monza, quindi quattro gare senza podi, ma in quelle tre insomma ha non vedere la Ferrari sul podio, la macchina, la vettura col miglior telaio a livello telemetrico è il frutto evidentemente di una non massimizzazione delle procedure, ma anche di alcune dinamiche che in Ferrari andranno affrontate. È impensabile che il pilota più vicino dopo anni al leader del mondiale, cioè Hamilton, quest'anno non sia stato il minimamente favorito, a mio parere, rispetto a un Leclerc che è alla Ferrari da innumerevoli anni e non ha in questo momento chance mondiali, e quindi si poteva fare questo discorso. O altrimenti, se non lo puoi fare, allora l'errore a monte, cioè avvicinare Hamilton a Leclerc e tenerti due piloti come prime guide. Non è così che si va a vincere un mondiale, e ce lo stanno dimostrando un po' tutte le scuderie negli anni, che poi alla fine una decisione l'hanno presa, e il confronto con l'anno scorso con la McLaren ha poco senso, insomma, perché l'anno scorso Piastri, Norris, insomma, erano a un certo punto proprio questa mancanza di ordine di scuderia aveva prodotto. Ha prodotto la clamorosa rimonta di Norris, ma aveva prodotto anche la rimonta di Verstappen, quindi insomma Piastri l'anno scorso poteva essere a un certo punto assolutamente favorito. In conclusione, il regolamento in questo momento consente alla Ferrari di continuare a sviluppare questa SF26 e portare poi quel tipo di aggiornamenti che saranno reputati utili anche sulla vettura 2027. Quindi almeno per quest'anno non sentiremo la famosa frase "ci stiamo concentrando al 2027". Tecnicamente, concentrarsi ancora sul 2026 e soprattutto sullo sviluppo della PU A22, che ha questi 2 decimi di vantaggio, a Madrid erano meno anche per la conformazione appunto del circuito, ottimizzarla e poi continuare a spingere anche dal punto di vista aerodinamico per cercare di portare poi gli aggiornamenti positivi al prossimo anno, dove ricordiamo la Ferrari avrà anche altri gettoni di sviluppo. Questo è un po' il sunto, quindi Andrea Ghimi Antonelli, secondo me, ormai al mondiale in tasca. Ciao a tutti.
1: E dopo il capitolo Formula 1 passiamo dalle 4 alle 2 ruote, invece, perché parliamo del Gran Premio di Misano e andiamo a presentare quello che è il reportage compiuto dal direttore Marco Piccali, proprio qui, questa 3 giorni, era presente lì a Misano. Andiamo a vederci un po' come è andata questa 3 giorni, appunto, del Gran Premio della MotoGP e in generale del Motomondiale.
3: Ci sono eventi, ci sono giorni che ti scaldano particolarmente il cuore. Questo fine settimana è uno di quelli, quei giorni che magari ci ricorderemo per un po' di tempo, soprattutto per chi ha la grande passione per la moto. Mi trovo al circuito di Marco Simoncelli, GP di San Marino, Misano naturalmente, tappa bellissima del Motomondiale che andremo naturalmente a vivere e che proverò a raccontarvi durante questi giorni, sperando di portare il più possibile emozione, sorrisi e naturalmente poi ci penseranno loro in pista con il gas spalancato a regalare grandi emozioni. Io sono appena entrato e allora adesso che faccio? Vi faccio vedere l'ingresso e vi porto dentro perché sta per iniziare il racconto di questa tappa del Moto Mondiale.

0: Allora, siamo con Simone Battistella. Io ti voglio chiedere subito il fascino di Misano, perché vedo, insomma, da ieri comincia ad arrivare la gente, grande entusiasmo. Qual è il fascino di questa pista?
1: Beh, è intanto una pista storica, una pista bellissima, ed è in un contesto straordinario, perché siamo in Romagna, la terra dei motori, e poi sai, qui un sacco di piloti praticamente dormono a casa, vengono a fare la gara, quindi ci sono cresciuti, hanno il rumore dei motori e l'odore della benzina nel sangue, quindi per molti è la gara di casa. E poi il pubblico appassionato, competente, è bellissimo. Poi c'è anche il sole.
0: Qual è il tuo primo ricordo di questa Misano?
1: Ah, no, allora io ci vengo a Misano dagli anni 90, anche con le macchine da corsa, quindi la conosco da tanto tempo. Però ricordo un ricordo molto bello, la vittoria del Dovi con Ducati. È chiaro che vincere una gara in Italia è una cosa straordinaria.
0: Beh, poi Dovizioso era uno che metteva in difficoltà Marquez,
1: sì.
0: Forse
1: cosa,
0: l'unico.
1: Cosa non facile.
0: Cosa non facile, no? Perché
1: esatto,
0: anche in queste condizioni è difficile metterlo in difficoltà, invece Dovizioso ci riusciva.
1: Sì, sì, altri tempi, altre moto, altra generazione.
0: Qual era la sua caratteristica che ti piaceva tanto e che metteva in difficoltà Marquez a Dovizioso?
1: Ma Andrea è sempre stato uno stratega, quindi quando riusciva ad essere a posto con la moto nella pista giusta, era difficile batterlo, Marquez o non Marquez. Marquez c'era sempre, e quindi...
0: Forse era anche quello più infuriato in quel periodo, Marquez, rispetto adesso.
1: È sempre stato un cannibale, no? Quindi quando sente odore di sorpasso, c'è un minima possibilità di provarci, Marquez ci prova. E forse Andrea usava anche quella sua caratteristica, sapendo che ci avrebbe provato, organizzava le curve prima e la curva in particolare del sorpasso in modo da poter controbattere.
0: C'è un pilota a tuo giudizio oggi che può metterlo in difficoltà in questo momento, in questo particolare mondiale dove c'è molto equilibrio?
1: Sono i due piloti dell'Aprilia, Martin e Bezzecchi, lo possono mettere in difficoltà perché sono bravi, perché la moto funziona bene, e quindi sono gli unici due.
0: Ti chiedo una cosa, c'è un Dovizioso oggi in questo momento nella MotoGP? Ti sembra di vedere un Dovizioso?
1: Come caratteristiche no, però io non faccio i paragoni tra generazioni diverse di piloti, perché è sbagliato. Le moto sono diverse, le caratteristiche di tutto è diverso. Queste sono delle moto completamente diverse, anche se figlie delle moto di Dovizioso, però sono talmente evolute che non sarebbe corretto fare paragoni.
0: Io ti ringrazio e buon proseguimento qui in questa Misano, in questa giornata anche calda.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.

0: Allora, le prove libere sono state caratterizzate da un duello tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez, insomma si preannuncia così questo fine settimana, i due si sono già sfidati, a 15 minuti dal termine è stato Marc Marquez a realizzare il miglior tempo con 1:31.680, ma c'è stata subito la risposta di Marco Bezzecchi che aveva abbassato il tempo a 1:31.647 fino ad arrivare a 1:31.528, poi nel finale è arrivata la risposta di Marc Marquez che ha fatto segnare 1:31.468, il miglior tempo di queste prove libere seguito appunto da Bezzecchi, poi Fernandez con un acuto proprio nel finale, quindi Alex Marquez, Zarco, Acosta soltanto ottavo, Jorge Martin. Abbiamo appena cominciato, tra pochissimo più tardi ci saranno invece le prequalifiche, si preannuncia veramente un duello in questa giornata tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez. A più tardi.
1: E allora siamo a Misano, venerdì sera, Arena 58, dove stanno facendo degli spettacoli dedicati alle veicoli degli anni 70-80. E allora adesso state con me che vi mostro delle cose spettacolari. Succede anche questo in occasione del Gran Premio di San Marino MotoGP, la sera del venerdì, quindi diciamo quella che poi porta alla sprint, alle prove, alla sprint e quindi alla gara. Venite con me perché vi mostro dei veicoli che meritano di essere osservati in rigoroso silenzio.

0: Misano capita anche questo. Chi è alla guida di questa stupenda Kawasaki? Facciamo un'intervista.
1: Non lo posso spegnere.
2: Cosa ci vuoi dire?
1: Che non lo posso spegnere perché è morta la batteria.
2: Va bene.
0: Grande.
2: Sentiamo lo stesso. Stai preparando anche a freddo, vero? Sei emozionato? Grande atmosfera.

0: Posso chiedervi il vostro pilota preferito?
1: Io Marquez.
0: Il tuo? Il tuo pilota preferito?
2: Marquez.
0: Grazie. Sto facendo un sondaggio del pilota preferito, vediamo un po' chi vince. Il vostro pilota preferito? Il pilota preferito?
3: No, parli italiano.
0: Rider preferito?
3: Oh, oh, Bagnaia.
1: Bagnaia, ecco.
0: Aspetta, facciamo un giro.
4: Jack Miller.
5: Not Marquez.
6: Is Fabio.
1: Zaki.
5: Fermin Altiger.
0: Grazie. Thank you. Il tuo pilota preferito?
4: Della Superbike Nicola Vulega, della GP Pecco Bagnaia.
0: Grazie.
4: Niente.
0: Stiamo facendo un sondaggio. Il vostro pilota preferito?
7: Allora, il mio pilota preferito, com'è che si chiama?
0: Proprio preferito,
7: Marco? Marco Bezzecchi.
8: Marco Bezzecchi.
0: Vostro pilota preferito?
4: Bezzecchi.
9: Marquez.
4: Pecco.
0: Grazie. Pilota preferito?
10: Bezzecchi, ovviamente.
0: Grazie.
11: Bezzecchi,
9: sì. Bezzecchi.
0: Vince?
9: Sì.
0: Sicuro?
9: Sicuro.
0: Pilota preferito?
12: Jorge Martin.
0: Grazie.
9: Martin, ovviamente.
0: Pilota preferito?
4: Luca Lunetta.
13: Luca Lunetta.
0: Grazie, buon proseguimento.
14: Ciao, un saluto a TM Radio.
0: Grazie. Ragazzi, ci siamo, questo è un momento emozionantissimo. No, partenza sprint del sabato. Ci siamo. Siamo con René Pirotti al termine della sprint. René, facciamo una sorta di pagella di questa sprint. Io partirei subito con Martin.
15: Ah beh, Martin ha fatto una gara alla Martin che gestisce e cerca di fare più punti possibili, da quinto a terzo, gestendo bene il sorpasso su Digia, pulito, senza la possibilità di Digia di rispondere. Poi è rimasto lì, si è accontentato, l'abbiamo sentito prima, ha detto: per domani è difficile che si possa inserire, anche se ci sono 13 giri di più con i primi due davanti che vanno più forte, però insomma, facesse due podi vuol dire che, come al solito, come ultimamente ha fatto e come nel 2004 faceva, si è difeso bene e ha preso il massimo per quelle che erano le sue possibilità.
0: Senti, andiamo invece a Bezzecchi, che fa il record della pista con la pole, e poi invece a sprint viene beffato, possiamo dire, subito da Marquez.
15: Sì, primo uomo al mondo a scendere sotto l'1.30 a Misano, e poi sì.
0: Che voto gli daresti?
15: Beh, gli darei un 9, perché comunque un secondo posto, una pole position, e ha messo lui stesso, Marquez è stato più bravo, e è la terza volta che succede consecutiva, perché anche Aragon primo e secondo e poi invertite le posizioni dopo la prima curva. Beh, Bezzecchi ha fatto una bella gara, Marquez è stato più bravo, ma comunque stiamo parlando di Marquez, uno dei migliori piloti della storia, e Bezzecchi è sicuramente uno dei migliori piloti della sua epoca.
0: Senti, invece andiamo a Marquez, che nella sprint ha anche gestito, è partito fortissimo, grande sorpasso, allungato, e poi è riuscito anche a gestire in una corsa breve.
15: Sì, assai è vero, è partito, ha messo in atto la sua strategia, l'ha realizzata perfettamente. Si è ricordato stavolta di sganciare l'abbassatore, quindi è andato via, ha preso un secondo di vantaggio, poi verso metà sprint, un pochino dopo la metà, non so cosa è successo, ha fatto un paio di giri più lenti, Bezzecchi si è riavvicinato, ha fatto il giro veloce, non mi ricordo se al penultimo o al terzultimo giro, ha ripreso un secondo di vantaggio e ha vinto. Vittoria autorevole, vediamo domani cosa succederà, però Marquez ha dimostrato che questa è una delle piste che non sono di sinistra ma che gli riescono meglio.
0: Senti, sei stato protagonista di una gag carina, la volevo raccontare brevemente.
15: Ah, sì, niente, è successo che mentre eravamo lì allo scam che c'era Marquez, in inglese gli ho detto ci sono sempre tanti giornalisti tutti, certo, insieme, magari succede di sovrapporsi. Ho detto Mark, lui mi ha guardato, ho iniziato la domanda, ho detto Valentino, e nel frattempo un collega sulla sinistra aveva iniziato a fare un'altra domanda e lui ha detto no, preferisco l'altra domanda. Ha detto tutti abbiamo riso. E l'altro collega ha fatto la sua domanda, Marquez ha risposto, un altro collega è partito con un'altra domanda, ha detto no, dai, voglio rispondere, è la sua battuta, voglio rispondere a lui, a me, e quindi gli ho fatto la domanda sul fatto che Valentino ha scritto un nuovo libro che uscirà a novembre, se Marquez gli interessa, sarà curioso di sapere la versione della sua storia, e Marquez ha detto sì, lo leggerò, perché comunque i libri delle leggende, le biografie mi interessano e quindi lo leggerò.
0: Risposta molto diplomatica, però ci sta tutta.
15: Risposta molto diplomatica, sì, però insomma io mi metto nei panni di Marquez, vorrà sapere comunque cosa dice,
0: certo, di lui.
15: Valentino Rossi di lui, anche se magari non legge tutto il libro,
0: magari se lo aspetta
15: in cui se ne parla lo leggerà.
0: Senti, voglio concludere con te con Bagnaia, altra giornata nerissima, mi dai una tua spiegazione?
15: È difficile, perché la spiegazione se lo chiediamo a lui non ce l'ha, perché insomma lui 2 anni fa qui ha fatto il
0: record. Tra l'altro oggi, scusami, tanto nervosismo, ha preso a pugni la moto a un certo punto.
15: Sì, perché lui è entrato stamani in pista e nei warm up ha fatto, insomma non nei warm up, scusami, nelle FP2 ha fatto lo stesso tempo che aveva fatto ieri al time attack, quindi sembrava potesse aver trovato qualcosa che gli dava più feeling. Poi è partita la Q1 e ha fatto un tempo migliore di mezzo secondo, sembrava. Poi ha detto, da lì ho preso un po' di fiducia, ho iniziato a spingere e la moto non riusciva a guidarla, infatti ho fatto degli errori e da lì la frustrazione, io credo che sia normale. La spiegazione non la sa lui, o quantomeno lui non ce la dice, io non sono in grado di saperla. È vero che, come ha detto la gara scorsa, è cambiato il DNA di questa moto, non gli si confà più e lui non si trova più. Quella fino al 2024 era una moto con cui lui faceva cose impossibili, belle, bellissime, 31 vittorie, 2 mondiali vinti. Da quando è arrivato Marquez, vuoi per una cosa o per l'altra, non è più riuscito a fare, insomma non è più, ha fatto dei podi, ha vinto 2 gare l'anno scorso, ma insomma niente in confronto a prima.
0: Chiudo così, un pronostico per domani, gara?
15: Te lo dico dopo la prima curva.
0: conta tanto quella, vero?
15: Molto, molto, sì, vediamo chi riesce a avere un po' più di pelo e passare davanti, poi da lì si sviluppa la gara, si sviluppa da lì.
0: Grazie René, buon lavoro.
15: Grazie a te. Grazie. Ciao.

Ci troviamo al centro di Misano, la sera prima della gara che appunto si disputerà domani. Misano praticamente invasa dalle moto, moto di tutti i tipi, moto da corsa che hanno girato nei Gran Premi appunto di San Marino. C'è stata, prima abbiamo mostrato la replica di Bagnaia, adesso qui invece c'è il vintage e poi ci sono anche delle moto da corsa di tanti anni fa. E allora state comodi e guardate.

0: Buongiorno, buongiorno, domenica mattina, guardate, ci stiamo dirigendo al circuito, è il giorno della gara, guardate laggiù, forse si vede la tribuna già stracolma, questa è la situazione, siamo soltanto alle 10 di mattina, guardate che fiume di appassionati di MotoGP, straordinario. Vediamo dietro, situazione alle spalle, meravigliosa. Guardate che roba. Siamo soltanto alle 10 di mattina. Ci stiamo dirigendo al circuito, saremo a un tipo 700 metri dall'ingresso, forse qualcosa in più.
1: Siamo già carti.
0: Chi vince oggi?
1: Ma Marquez, credo.
2: Marquez,
1: sì.
0: Chi vince oggi?
2: Chi vince oggi? Il winner oggi.
3: È Marquez.
0: Chi vince oggi?
4: Vince Marquez, chi vince? È il mio corridore.
0: Chi vince oggi?
2: Oggi Bezzecchi. Bezzecchi, dai, siamo fiduciosi.
0: Chi vince oggi, ragazzi?
5: Penso Bezz.
0: Chi vince oggi? Chi vince? The winner.
6: Non conosco neanche i nomi.
0: Lei è il cappellino più venduto, più richiesto, facciamo così.
7: Allora, cappellino più richiesto in questo momento sta andando molto Bezzecchi, quindi il pubblico di Misano spera molto in una sua vittoria. Speriamo che riesca a riprendere il primo posto. Dopo di lui c'è Valentino Rossi, che non perde mai il suo appeal nonostante gli anni passati lontano dalle piste della MotoGP. In ultima analisi, giudizio personale, ahimè, abbiamo il buon Marquez, che sta vendendo molti cappellini, soprattutto l'ultimo modello, là in fondo, a 45 euro. Se ne volete anche voi qualcuno, venite pure, che ve li vendiamo molto volentieri.
0: Grazie, buon lavoro.
7: Di nulla, arrivederci.
0: Allora, siamo all'atto finale di questa tre giorni qui a Misano al circuito Marco Simoncelli per il Gran Premio di MotoGP. Sono le 11:30, mi trovo in sala stampa, vi faccio vedere dove siamo e dov'è la postazione della radio e che cosa vediamo. Intanto vi mostro alle mie spalle una parte della sala stampa. Qui abbiamo passato i tre giorni con altri colleghi, poi te, veramente una bellissima sala stampa. Vedete anche Paolo Beltramo, i monitor da dove vediamo la corsa nonché i dati. Vi mostro quello che vediamo da qui, ecco la nostra postazione, siamo praticamente sulla linea di partenza. Qua sotto c'è il box della briglia ufficiale dove ci sono appunto Marco Bezzecchi e Jorge Martin, e lì potete vedere la tribuna nonché la collina stracolma. Guardate, guardate che spettacolo. Oggi siamo arrivati e c'era un fiume di gente, di appassionati di MotoGP che arrivava al circuito. Adesso ci sono le corse di Moto2 e Moto3 e poi alle 14 parte la MotoGP.

Sta arrivando. Eccolo l'arrivo, eh. Eccolo. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, eccolo. Fenomeno, fenomeno puro, fenomeno puro, fenomeno puro.

0: Allora, siamo qui con Paolo Beltramo, è terminata questa gara del Gran Premio di San Marino, ha vinto Marc Marquez, quinta vittoria per lui, sei invece sono le sprint e oggi
1: e si è preso... sono anche gli spagnoli davanti.
0: Sei gli spagnoli davanti.
1: Oggi e poi tre italiani.
0: E oggi si è preso la vetta del mondiale raggiungendo Martin. Questo è, diciamo così, è la svolta del mondiale, Paolo?
1: Beh, sicuramente era a 102 punti dalla vetta, allora era Bezzecchi. Al Mugello, siamo a Misano, la seconda gara italiana, ed è primo perché è a pari punti, però ha più vittorie di Martin, per cui il primo in classifica è lui. Se dovesse finire al pari, vincerebbe
0: avrebbe vinto il mondiale.
1: Vincerebbe il mondiale Marquez con più vittorie, ecco. Per cui, tanto di cappello, perché dopo che abbiamo visto la sua foto, secondo me, com'è messa alla spalla, eccetera, vuol dire che così umile da riuscire a gestirsi, l'abbiamo visto, insomma, cioè non è più quel Marquez, è sempre aggressivo, voglio esagerare, eccetera, ma cioè, uno che punta al sodo, che fa quello che può, che dà tutto, insomma, direi che lo descrivono anche con un atteggiamento abbastanza
0: diverso,
1: umile, con i meccanici, dice no, non è vero che... quella curva lì sono io che vado piano.
0: Oggi Domenicali ha detto nel post gara, hai sentito cosa ha detto? Dice lui non si lamenta mai della moto, quando le cose non vanno bene è lui il responsabile, questo dà una grande forza al gruppo.
1: Sì, ma lui è sicuramente una persona intelligente, ha capito cosa fare per annullare o cercare di limitare i problemi che ha fisicamente, poi ce li ha, gli mancano dei pezzi di muscolo dalla spalla, è sotto la spalla destra, per cui c'è poco da fare, cioè quella roba lì.
0: La ritiene una vittoria indicativa per il mondiale, Paolo? Tu che insomma di mondiali ne hai vinti tanti, ne hai visti tanti.
1: Di sicuro, anche perché non lo so, ma oggi non l'ho sentito, non ho capito cosa ha avuto, sono stati dei problemi come... Ma Martin, dopo il 2024, quando ha vinto il mondiale benissimo, ha avuto l'anno super sfortunato con Aprilia, l'anno scorso, e quest'anno si è operato, insomma, non l'ho ancora rivisto quel Martin là. Però lui nella parte finale, fuori Europa, eccetera, è sempre andato forte. Così come è andato forte l'anno scorso Bezzecchi, che ha vinto tre gare, è andato fortissimo Aprilia, non so, vediamo.
0: Bezzecchi lo tieni ancora dentro, oppure questa caduta secondo me ha un peso forte nel mondiale?
1: No, un peso forte, è andato 33 punti di distacco, però ha messo insieme 5 o 6 zeri, quindi sono tanti, però è anche vero che quando arriva è lì sul podio vince, insomma, per cui Bez ci può sorprendere, speriamo almeno, perché sarebbe bello, no?
0: Senti, abbiamo visto anche una Costa scatenato, sono i primi segnali del duello che ci sarà il prossimo anno in Ducati?
1: Bello, Acosta ha scatenato da quando è nato, credo, però, sì, magari sì, ma io non so, lo vedo Acosta ovviamente, è molto più giovane, un po' più simile al vecchio Marquez,
0: sì,
1: che a questo, anche se è meno sportellatore, non so come dire, alla fine è spettacolare, ma è molto corretto, insomma. E, non lo so, vedremo, perché Marquez ormai ha un modo di essere veloce che è diverso da quello di prima, cioè si sta reinventando cercando di ovviare i suoi limiti fisici, e direi che ci riesce abbastanza bene, insomma.
0: Senti,
1: qua,
0: la caduta
1: qua, peraltro il circuito a destra
0: ha dato un altro segnale in questo senso.
1: Sì, che, no, dove ha vinto di più, 7 ha vinto qui come in certi circuiti che girano counterclockwise.
0: Grande che sei. Senti Paolo, invece ti volevo chiedere se di Bezzecchi, sono andato in conferenza, lui ha detto che insomma è entrato forte, gli è andato via l'anteriore e non l'ha più ripresa.
1: Ha detto anche, poi dopo ha spiegato, che la curva prima era un pelo largo, allora per cercare di... è arrivato un po' lungo e la... Però, ragazzi, quando
0: si sente un po' la pressione in certi momenti, Marco?
1: Ma io sono convinto di una cosa, che la pressione la senti prima di partire, poi quando sei lì. Cioè, quando chiudono la visiera, per loro non pensano ai contratti, a che cambiano moto, a tutte quelle cose lì. Cioè, a meno che non sei...
0: Ma il fatto di avere così addosso Mark, non pensi che...
1: Ma sì, lui aveva previsto il suo, la sua tattica era quella di arrivare al T3 davanti per poter prendere quel minimo di distacco per poter gestire il recupero di Mark. E ha fatto di tutto, chiaro che deve un po' rischiare, la moto è più pesante perché è al pieno, le gomme sono calde ma sono nuove, però insomma è così, cioè devi essere, sei così, c'hai magari delle tra virgolette, devi prendere dei rischi, cioè cosa devi
0: fare? L'ultima, prima di salutarti, ringraziarti veramente tanto, ti voglio chiedere una cosa. Oggi ho visto anche tanti applausi a Mark dal pubblico italiano. Pensi che si sia un po' ricucito il rapporto con l'Italia, con i tifosi italiani?
1: Boh, io devo dire la verità, me lo auguro, perché basta, cioè ormai sono passati 11 anni da quella roba, cioè aveva 22 anni, adesso ne ha 33.
0: È ora di archiviarla questa cosa, dai.
1: Ma sì, cioè anche perché vabbè, tanto è andata così, non si è comportato bene, io l'ho detto sempre, e basta. Cioè, adesso è anche vero che non l'avevano molto educato, perché gli hanno consentito di fare tante cose prima, senza tirargli le orecchie quando magari potevano farlo e avrebbe capito. Adesso è così, cosa vuoi fare? Cioè,
0: è andata così.
1: Però anche perché comunque dai, le gare quando c'è lui sono più belle, più divertenti.
0: È vero, è rimasto uno degli ultimi fenomeni, diciamo.
1: Ce ne accorgeremo di più quando non ci sarà, perché comunque quelli lì, quelli come lui, sono rari.
0: L'ultimo dei Moicani, dico sempre io. Senti, l'ultimissima, da 1 a 10 con questa vittoria, quanto è vicino al mondiale Marc Márquez?
1: Non lo so,
0: non ti rispondi.
1: Non ti so dire, perché non è questa vittoria, cioè ci sono quante gare ci sono ancora? 8,
0: sì, più o meno
1: 8, 3x8 24, 3x7 261 punti,
0: 300 da giocare.
1: Ma sì, cioè dove vai? No, 7x8 56, 270 e passa punti. Cosa?
0: Certo è che questo è un bel morso,
1: certo,
0: al mondiale.
1: Anche perché comunque ha sfruttato tutti i posti dove doveva, a parte Austin credo, dove doveva, o forse anche Austin, dove doveva fare il massimo, l'ha fatto, ha vinto sprint e gran premio, lo ha fatto ad Aragon, insomma lo ha fatto al Sachsenring, cioè lui doveva fare il massimo, l'ha fatto. Quindi se quando sfrutti tutte le tue occasioni poi gli altri sprecano, poi alla fine lui non è che prende gli altri posti, non vince o piace, cioè oggi credo che abbia vinto il gran premio numero 105 della sua carriera e il settimo qui, insomma è quello che ha vinto di più qui.
0: Paolo, grazie,
1: ciao,
0: come
1: prego,
0: sempre,
1: ciao,
0: a presto,
1: prego,
0: ciao.
1: Come sempre, ciao.
0: Ciao amici di Motor Valley, si chiude questa 3 giorni a Misano bellissima da venerdì. Ho provato a raccontarvi un po' di tutto per trasmettere l'emozione di stare qui, di seguire da vicino questo bellissimo evento. È stato emozionante, vi devo dire, vedere questi piloti da vicino. Nei rettilini è difficile vederli, ma li senti, e poi quello che fanno in pista è qualcosa di unico. Mi sono fortemente emozionato nel vedere la partenza da vicino, è qualcosa veramente difficile anche da raccontare, con quel rombo dei motori che sale alle stelle, ti entra dentro, ti fa battere fortissimo il cuore, come poi quello che fanno in pista questi piloti. Termino questo speciale davanti alla Ducati, perché ottiene un risultato incredibile, doppietta di Marc Márquez, quinta gara vinta per lui, sesta sprint, un successo importantissimo che lo porta adesso a pari punti con Martin, un mondiale tutto da

0: del prossimo anno. Un mondiale tutto da gustare, da vivere. Noi lo racconteremo con Motor Valley a TMV Radio. Alla prossima, ed è stato veramente un grande piacere raccontarvi questa tappa della MotoGP. A presto!
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Io sono d'accordo anche con il discorso che facevi te, Stefano, perché cioè non è che il Bologna è stato, tu hai usato la parola costruire, io invece ti utilizzo la parola distruggere, perché il Bologna è stato distrutto negli ultimi anni, perché sì, anche quest'anno, cioè di solito dava via 2-3 pezzi.
2: 4-3-3 puro, io non, a me quando si difende in due lì in mezzo è veramente una castrazione, cioè non puoi, un centrocampo vero è fatto di tre persone che lavorano coesi, se ne hai due che stanno lì e uno davanti che fa il trequartista, ti aiuta una volta, altra no. Cioè non è il mio tipo di gioco, insomma, io ho sempre fatto un 4-3-3 e a maggior ragione con i giocatori che ha la Juve.
3: Concordo su quello che state dicendo, perché è vero che Domenica anche alla fine del primo tempo ha fatto tre cambi, quindi lui per me ancora non ha chiaro chi sono gli 11 titolari, e questo è un po' preoccupante, perché non guardiamo che siamo alla quarta di campionato, ma guardiamo che loro già è un mese che lavorano.
4: Sembra ancora abbastanza una nebulosa il Milan. Ha fatto capire che può raggiungere dei picchi espressivi molto molto molto elevati, ma anche che ha tanto lavoro da fare. Indipendentemente dalla scelta di stasera, dalle scelte passate.
5: Allora, se mi parli di Vlahovic, che comunque con Spalletti nel finale campionato, quando l'ha avuto a disposizione, ha segnato, lui ha fatto di tutto per cercare di rimanere. Comunque il discorso di Conte, allora, conoscendo Conte preferisce venire a stagione, cioè in estate, dove quando può lavorare. Maracanã.

0: troppo esterno. Eccoci qua, ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccari
1: e da Francesco Tringali, buon pomeriggio a tutti.
0: Hai trovato la posizione corretta? Sì, ok, sì. Ci siamo partiti, ben trovati a tutti quanti, ben ritrovati, abbiamo sentito anche un po' di commenti di ieri è stata una bella puntata, frizzante come sempre, speriamo che sia così anche oggi, perché ci sono tante cose che dobbiamo analizzare. Ripartiremo dalla sconfitta del Milan e da tutto quello che ne può conseguire, commenti vari, insomma stiamo leggendo tante situazioni, Cardinale ad esempio, vado subito su tutto mercato web, Cardinale insoddisfatto per le ultime tre gare del Milan e nel pomeriggio confronto con Amorim, eccolo qui, vedete chi sta davanti alle TV, salutiamo gli amici del canale 61 del Digitale Terrestre, si parla subito di un confronto e allora la domanda è subito ci sta tutta, Amorim è già un flop? Perché la partita di ieri sera è stata bruttissima, Milan senza idee, confusione totale, tant'è che guardando la partita uno poteva anche dire ragazzi, ma questi da quant'è che si stanno allenando insieme? Niente, proprio niente, anche nelle scelte, questi continui cambi che fa Amorim. Poi attenzione, c'è un passaggio, allora sapete che io ho sempre avuto delle sensazioni positive su Amorim, continuo ad averle, ma il dubbio mi si è insinuato, perché ieri lui ha detto una cosa, caro Francesco, così la condividiamo subito al volo, ha parlato di giocatori non adatti. Ma come?

0: aveva dato al mercato 10.
1: Lui dice, te la ricostruisco.
0: Ricostruiamolo
1: perché
0: un attimo.
1: La questione sollevata ieri sera dopo la partita è quando gli chiedono: ma la rosa è poco adatta al suo gioco, Amorim? E lui dice: in parte sì, non ho le caratteristiche perfette, perché è impossibile arrivare in un nuovo club e avere già tutto pronto. E, insomma, ancora una volta molto trasparente, però c'è un difetto di coerenza, perché due settimane fa il caro Amorim parlava di un Milan che aveva fatto il mercato da 10.
0: No.
1: Devo ringraziare la dirigenza, perché se mi chiedete un commento, ho detto Amorim in conferenza stampa, per me questo è un mercato da 10. E allora, dopo le ultime tre partite, invece, evidentemente questa rosa nei suoi pensieri comincia a scricchiolare per le sue caratteristiche, però, caro Marco, mi sembra troppo facile.
0: Basta con questa storia della rosa adatta agli allenatori. Dobbiamo uscire, io ne parlerò oggi anche con Stefano e con tutti gli altri. Dobbiamo uscire da questo discorso. Ieri abbiamo sentito qui, grande stima e grande affetto che ho per Fabrizio Ferrari, che è un tattico, e quindi è uno, insomma, voglio dire, è direttore di una rivista molto molto bella, apprezzata, che è allenatori.net, e quindi di tattica ci capisce. Però mi spiega e mi dice: la Juve perde con il Sassuolo perché non c'ha i top player. No, cioè, questa io la rifiuto a priori, perché è un conto giocare con Real Madrid, è un conto giocare con il Liverpool, un conto giocare con il Paris Saint-Germain, dove lì la differenza è chiaro che c'è. Ma quando poi tu guardi queste partite qui, il cui tasso qualitativo è inferiore, puoi avere anche le assenze, ma devi esprimere un certo tipo di calcio. E quindi io discorso
1: ti dico anche
0: di
1: un'altra cosa.
0: Aspetta, finisco. Discorso di rosa non adatta al calcio di Amorim, di Sarri, di Spalletti, io lo contrasterò sempre. C'è un calcio, non c'è il calcio di Tizio, Caio e Sempronio, c'è il calcio. L'allenatore poi è chiaro che deve avere delle idee, ma non è che puoi andare dritto e non capire che quelle idee devono essere adattate anche alle caratteristiche che hai dei giocatori. Se non puoi fare appieno quell'idea, devi trovare una strada che in qualche maniera si trova un compromesso con le caratteristiche dei giocatori. Quindi io questa cosa non l'accetto. Poi se tu mi dici 10 e lode al mercato, 10 gli aveva dato, 10, sì, 10 al mercato, e poi dopo appena 4 partite di campionato e una di Europa League mi viene a dire che ho giocatori forti, non adatti, allora no, non l'accetto. Sinceramente non l'accetto, e mi comincia a venire il dubbio.
1: Un'altra dichiarazione che dobbiamo sottolineare della giornata di ieri è quando Amorim dice: se devo fallire, è meglio che fallisca alla grande, sottinteso che alla grande vuol dire che se dovrà soccombere dovrà farlo alle sue idee, che dà anche, insomma, l'idea tra l'altro di un allenatore che in questo momento è anche piuttosto fatalista, perché lui dice: voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà speranza. Ovviamente il tempo necessario è sì, diciamo, inteso come poco tempo per allenare a Milanello tra campionato ed Europa, ma anche, perciò arriviamo al punto di essere un po' fatalisti, perché diciamo sente un po' adesso il rumore dei nemici e sente un po', secondo me, anche la terra scricchiolare sotto i suoi piedi, e forse questo incontro che Cardinale ha voluto e programmato per la giornata di oggi è già un segnale dei primi chiarimenti. E forse, caro Marco, visto che ieri facevamo anche un po' la conta degli allenatori che rischiano già in questo weekend, non dico che dobbiamo metterci dentro Amorim, ma se non è questa pausa, Amorim deve, secondo me, considerare la prossima, ovvero quella di novembre, quantomeno.
0: Beh, io ti ho detto, la domanda che io pongo oggi è questa, stiamo facendo anche un sondaggio, se è già un flop oppure no, oppure serve ancora del tempo a questo allenatore. Però è chiaro che la partita di ieri sera, anche a me, che io l'ho sempre, io continuo a pensare che questo allenatore possa trovare una strada, però ieri sera quello che ho visto mi lascia molto perplesso, e quindi, ma soprattutto anche il dopo, il post, eccetera. Quindi vediamo già dalla prossima partita, che è quella con il Lecce, che assolutamente deve vincere il Milan, e poi ci sono queste tre settimane che saranno tre settimane dove tantissime società faranno delle valutazioni molto profonde, quindi bisognerà fare attenzione, perché Secondo me, ragazzi, ci potremmo trovare di fronte anche a un mezzo terremoto di allenatori, eh? Quindi attenzione, perché ne sono saltati due, ma non è detto che ci sono altri allenatori a rischio. C'è questa del Parma, c'è quello del Venezia, il Monza, il Genoa, attenzione alla Juve, quello che fa con l'Atalanta. Ci sono delle situazioni veramente importanti da monitorare. Vediamo, adesso parliamo del Milan, se è un flop o meno. Per esempio qui abbiamo sempre avuto Lucio che era molto pessimista sul Milan e sull'impatto di Amorim al Milan. Al momento devo dire che c'ha ragione lui, al momento. Però vale la pena mettere già in discussione Amorim dopo 4 giornate di campionato? Come ho detto ieri su Spalletti, stesso discorso, lo dobbiamo rigirare. Il Milan non è, con tutto il rispetto, il Monza, Venezia, Sassuolo, è un'altra cosa. Quindi vale la pena già pensare ad una cosa di questo tipo? Rispondetemi voi al 331-8200-213.
1: No, la domanda che, insomma, per risponderti anche a questo quesito che fai, è capire se questa squadra effettivamente vale i risultati che sta avendo in questo momento, se la squadra di ieri con un altro allenatore se magari no ci poteva essere qualcosa a mostrare, vedere qualcosa di diverso. È chiaro che ieri il Benfica, caro Marco, ha vinto davvero passeggiando. Perché a parte nel primo tempo quelle situazioni che il Milan ha creato, molto episodiche, poi il Benfica ha fatto davvero il buono e il cattivo tempo. E ci sono stati sì dei cambi, con in difesa Terracciano, con lì davanti l'esordio titolare di Hutchinson. Ci sono stati dei cambiamenti, però questo è un Milan che continua a cambiare. Cioè, così non quello che abbiamo detto anche prima e dopo la Lazio è che noi non conosciamo il prototipo del Milan, no? L'11 titolare dove sposti qualcosina. E secondo me, se non trova la quadra in questo senso, non riuscirà mai a trovare e a farci capire qual è la vera identità di questo Milan.
0: Vediamo. E poi dobbiamo anche dire, Ramos è un caso? Perché noi abbiamo criticato, io sono stato il primo, Colomani, ma Gonzalo Ramos dopo 5 partite, devo fare una domanda pure su Gonzalo Ramos. Continuo a pensare che sia un forte attaccante, però ragazzi, non la prende mai, non la becca mai. Tutta colpa solo della squadra? Eppure questa è un'altra domanda che dobbiamo fare, Francesco. Per quello che è stato pagato oggi, dopo 5 partite ufficiali, un gol, ma non si è mai visto durante la partita, poco e niente. Ieri mi sembra che tutti gli hanno dato un 4 per la prestazione che ha fatto. Beh, anche su di lui dobbiamo porci delle domande. È un caso? È solo colpa della squadra? Perché arrivano pochi palloni, pochi rifornimenti? Ragazzi, nel primo tempo il Milan 0 tiri in porta. Non ha creato niente, c'erano 2-0, 1 nelle occasioni create, 0, e 0 tiri in porta. Insomma.
1: Nel primo tempo? C'è il tiro di Terracciano da fuori, quello è un tiro in porta. Però.
0: Lo
1: so, però tiro in porta, tiro nello specchio. Sì, no, su Ramos dobbiamo interrogarci, perché quello che ti ho detto io lunedì, martedì, è che noi parliamo tanto di Colomuani, 40 milioni, però dobbiamo cominciare a interrogarci anche su Gonzalo Ramos.
0: Assolutamente.
1: Cioè, noi critichiamo Colomuani perché è stata la scelta di Luciano Spalletti e la Juventus ha speso...
0: No, non è stata la scelta di Luciano Spalletti.
1: È stata la scelta di qualcuno alla Juventus, 40 milioni, è l'attaccante della Juve, caro Colomuani...
0: Luciano Spalletti non l'avrebbe mai scelto.
1: Caro Colomuani, intanto, e si critica Colomuani soltanto perché ce l'ha tirato fuori Spalletti col Frosinone. Gonzalo Ramos non lo possiamo criticare, cioè, Gonzalo Ramos, la differenza con Colomuani è soltanto il gol al Venezia. Per il resto le prestazioni sono completamente identiche, anzi, secondo me Colomuani nelle gare che ha giocato è stato forse più pericoloso di Gonzalo Ramos, guardate che vi dico addirittura. Quindi dobbiamo interrogarci.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente. L'ho detto, è un caso, quindi dobbiamo dire, è un caso anche lui, perché poi, ripeto, sono stati spesi veramente tanti soldi. Due attaccanti che hanno, diciamo, prosciugato le casse di due squadre e al momento hanno portato un gol. hanno portato un gol, un Arriti. Vabbè, quindi oggi sarà sicuramente questo, e poi capire anche andando alla partita di questa sera, che per me è molto importante vedere come la squadra, che tipo di atteggiamento avrà. Mi riferisco alla Juventus. Io ti dico anche una cosa, forse questa è anche una partita, non so se sei d'accordo Francesco, di vedere e provare a capire se ci fo, se c'è una spallettata di Luciano, cioè qualcosa di diverso sia dal punto di vista tattico, delle scelte, non so. Ma due punte stasera è proprio impossibile? Mettere Voltemade e Colomani dall'inizio insieme? Credo di no, perché dalle formazioni che leggo è impossibile. Poi dopo ci sentiamo anche, mi sembra, Camillo, no?
1: Sì.
0: E proveremo a capire anche questa cosa. Però può essere una partita per provare qualcosa di diverso? È un avversario così irresistibile che bisogna andare per forza, cioè non, che non si può provare una mossa, una soluzione diversa?
1: Lui ieri ha fatto capire che la Juventus deve stare attenta, perché il NEC, per come gioca, può far passare un giovedì fastidioso alla Juventus. Io faccio fatica a stare dietro a questo tipo di dichiarazioni, considerando che possono avere tutte le idee che vogliono, sono olandesi, giocano bene, però tu sei la Juventus e al NEC te lo dovresti mangiare già prima di entrare in campo. Però capisco che non è la Juventus la vera Juventus, che in questo momento ti serve una vittoria per rilanciarti, e però poi non lo so se è proprio per questa ossessione che bisogna avere in questo momento per vincere, per approcciare l'Atalanta con un umore completamente diverso, è il caso di testare qualcosa di diverso. È chiaro che peggio di così l'attacco della Juventus e in primis Colomuani non possono fare, e quindi ti direi sì, proviamolo. Questo, cioè, sono curioso, sarei curioso anch'io di vederlo questo attacco a due, però non sembra. Poi ieri lui, quando gli hanno chiesto Spalletti la probabile formazione, non ha voluto dare indicazioni, ha soltanto detto che gioca McKenny e che gioca Gatti, per il resto non ha voluto dare alcuna indicazione. Forse, magari, che lo sa, si sta inventando qualche spallettata, perché se non la testi col NEC io non credo che tu la possa testare con l'Atalanta.
0: No, ma infatti io ti dico, questa è la partita per poter fare qualcosa di diverso, perché secondo me questa partita, mi rifiuto di pensare che possa succedere qualcosa di incredibile. Poi se succede, vabbè, ne parleremo, però credo che sia praticamente il momento anche opportuno per cercare una soluzione, un qualcosa di diverso in questa partita. Sia, non lo so, il modulo, leggevo adesso di un possibile cambio di modulo, di due giocatori, due cosiddetti trequartisti alle spalle di Voltemade, potrebbe essere lui la scelta, e quindi per una partita scende dal carro Spalletti e potrebbe partire con Voltemade dall'inizio, vediamo col NEC. Allora facciamo una cosa, dammi qualche...
1: Anche se poi potrebbe essere anche la gara giusta per poter mettere un po' di gol... No, cercare di sbloccare qualcuno dei suoi attaccanti, certo, perché certo, giochi con una squadra tecnicamente inferiore, certo. Quindi magari
0: potrebbe essere anche questo. Potrebbe essere anche questo. Andiamo a sentire qualche audio, vai.
2: Ciao Marco, Antonio a San Miniato. Ieri non ho visto il Milan, quindi non posso commentare. L'unica cosa che posso, quello che ho visto, è il Sorrento in Serie C. Primo classifica, 5 vittorie su 5, con una rosa completamente di italiani e in campo solo 2-3 giocatori, scusa, over 2000, diciamo, un 98, un 99 e un 95 se non erro. Complimenti a Sorrento, forse tutte così le squadre di Serie B e Serie C. Poi Marco, una domanda, per chi non è alla televisione, come fa a scaricare il magazine che avete presentato ieri?
0: Ah, guarda, bella domanda, però basta andare su www.sportissimomagazine.it, vai dentro e poi lì ti dice tutto come si può scaricare. Oppure se puoi inquadrare il QR code, con il QR code te lo scarichi direttamente sul... Io me lo sono scaricato sul cellulare. Anzi, facciamo una cosa, visto che ci dai veramente anche l'assist da questo punto di vista, magari lo... rifacciamo anche vedere, lo vado a prendere tra pochissimo, così lo facciamo vedere. Mandiamo qualche altro messaggio, vai.
3: Buongiorno ragazzi, stavo facendo una valutazione sul Milan. Allora, vabbè, il Milan non è una grande squadra, si sa, non lotterà per il campionato, lotterà per il quarto posto, insieme alla Juve, e da lì non si scappa. È una squadra normale, di medio-alta classifica, però ragazzi, ieri ha giocato col Benfica. Il Benfica non è una squadraccia. Il Benfica è una squadra della Champions League, non è una squadra dell'Europa League. E quindi ci sta anche perdere in casa.
0: No.
3: Non ci sta il fatto che Milan giochi così male e non riesca a entrare in area con facilità. Ha comprato un attaccante che l'ha pagato un salasso e non riesce a fare mezzo tiro in porta. C'è qualcosa che non va. Allora ci vorrebbe un allenatore che faccia giocare di più la squadra. Sono tutti ragazzi giovani, non lo so, bisogna trovare una quadra.
0: Sì, ecco qui. Però insomma, mi sembra che abbia fatto anche parecchi cambi il Benfica ieri, da quello che ho letto.
1: Oh, è vero quello che dice, che il Benfica è una squadra forte, però non così poco, non così poco. La prima è in Europa, a San Siro,
0: non ha creato un'occasione nel primo tempo, ragazzi,
1: troppo facilmente ha vinto. No, dai, bene così, che è forte, ma così il Benfica non può vincere in questo modo.
0: Dai, insomma, sennò veramente. Ma no, ma poi la cosa che ti lascia sconcertato è che dopo due mesi e mezzo ormai di lavoro,
1: il dato del primo tempo, ragazzi, tira fuori il dato del primo tempo, che no, il Milan non segna il primo tempo.
0: Non ha mai segnato. In cinque partite non ha mai segnato nel primo tempo. E poi pure questo fatto che vai sempre sotto e poi devi recuperare. Cioè, poi tutti questi cambi pure che fa nel... Aveva cambiato la partita con i cambi all'Olimpico, qui ci ha provato la stessa cosa. Forse Pulisic è stato quello un po' più attivo e non capisco perché non schierarlo dall'inizio, per dire, però veramente poco, dai.
1: Fa delle scelte cervellotiche,
0: sì,
1: all'inizio.
0: Sì, cervellotiche, sembra che lui può provare tutto.
1: Sì, prova tutto, per questo ho detto prima che non si capisce qual è l'11 titolare del Milan.
0: Lui l'ha detto, non ho trovato ancora
1: prendi una posizione, prova, ripeto, determinati calci. Pulisic non può restare fuori.
0: Ma dopo
1: questo
0: due
1: momento.
0: Mesi e passa di lavoro, tu non puoi venire a dire in conferenza stampa e non post partita che perdi, non ho trovato ancora la base per della squadra. Ragazzi, allora dico, ma che vede questo durante gli allenamenti? Cioè, ripeto, io rimango dell'idea che possa trovare la strada, però mo il dubbio mi comincia a venire anche a me. Allora, e facciamo vedere un attimo a beneficio per dare una risposta ad Antonio prima sulla rivista Sportissimo. Eccola qui, vi stiamo mostrando praticamente questo è il primo numero di settembre che è uscito, insieme editoriale del nostro gruppo, diretta da Fabrizio Ponciroli, che abbiamo sentito ieri. Sportissimo tratta di calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro. È una rivista gratis, quindi non dovete tirar fuori nulla dal punto di vista economico se non scaricarla attraverso il QR code che vedete qui in video. Per chi sta in video lo stiamo raccontando anche invece a beneficio di coloro che sono in radio, oppure potete andare sul sito www.sportissimomagazine.it, ripeto www.sportissimomagazine.it, entrate dentro e poi lì individuate immediatamente il magazine e lo potete scaricare con il QR code. Io l'ho provato, è un'operazione velocissima. Se avete il cellulare, l'iPhone, quello che avete, inquadrate il QR code e ve lo scaricate immediatamente. La lettura è facilissima, potete ingrandire naturalmente tutti i pezzi che volete. La copertina è dedicata a due grandissimi campioni che sono Sinner e appunto Kimi Antonelli, fratelli d'Italia. Questo è il titolo di questi due ragazzi straordinari in due sport dove stiamo facendo molto bene, il tennis e la Formula 1. Bene,
1: allora ti porto le parole che puoi ritrovare sul tuo mercato web di Gasperini, perché ha parlato in un'intervista a Sky Sport Insider, è uscito un estratto sullo scudetto. Dice: vediamo dopo 20 partite di quale obiettivo poter parlare. L'asticella si alza migliorando ogni giorno, lo trovi un po' più giù.
0: Vale. Grazie.
1: Non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta. Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili ed è giusto così. La gente ha i suoi sogni, vuole il massimo. Per quanto riguarda noi, come ogni anno, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà dice che di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite.
0: C'è ragione.
1: Fissarli dopo 4-5 giornate non ha senso. Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo stare in alto in classifica, però in questo momento questo è l'unico obiettivo concreto. Giocheremo con Inter, Como, Real Madrid e Napoli. Sarà il momento per misurarci e per vedere, al cospetto di queste squadre, cosa siamo in grado di fare.
0: Giustissimo, dichiarazioni veramente che ci stanno tutte.
1: Sì, perfette, lucide, perfetto. Senza fare troppo il pompiere. Sì.
0: Però
1: capisce,
0: è chiaro che
1: no,
0: in questo momento la Roma è partita molto forte insieme all'Inter e al Como. È anche giusto ribadire che queste tre squadre al momento hanno mostrato tanto rispetto alle altre. Hanno dato molte certezze, pochi dubbi. Quindi, mentre le altre hanno tanti dubbi e zero certezze, proprio zero. Cioè, non ce n'è nemmeno una. Questo è il problema, quindi vediamo dopo quattro giornate. Questo è il dato che è emerso, un dato che sicuramente, e ce lo auguriamo, è destinato a cambiare, perché vuol dire che si inseriscono anche altre squadre nei quartieri alti della classifica. Però il dato che emerge in questo momento è quello che abbiamo detto. Bisogna analizzare quello che poi il campo ti dice già nelle prime quattro giornate. Vai con un audio, poi ci fermiamo.
4: Ciao Marco Luigi, Amorim sicuramente è un flop, ecco. Avrà fatto quell'exploit allora quando era in Portogallo, ma per il resto si sta dimostrando un venditore di fumo, ecco, ciao.
0: Va bene.
1: Scusami, ti leggo una cosa perché lo potete trovare sempre su tutto il mercato web, sul, diciamo, sulle notizie più importanti alle ore 13.
0: Vado,
1: perché c'è una clamorosa, stamattina è uscita una clamorosa indiscrezione da parte del Fatto Quotidiano in merito al commissariamento della federazione. Ne abbiamo parlato anche ieri con l'avvocato Spallone e con Monica Colombo, tra l'altro interessantissimo approfondimento. C'è una questione legata al Fatto Quotidiano che dice che l'ultima idea porterebbe sia al commissariamento della federazione, ma con Malagò nelle vesti di commissario. È il Fatto Quotidiano che lo scrive stamattina. Una soluzione incredibile ma giuridicamente possibile, perché a livello personale e disciplinare Malagò non rischia nulla, dato che non ha mai sostenuto di essere tesserato e proprio per questo non può essere deferito. L'ipotesi di affidargli comunque la federazione sarebbe basata sull'ampio consenso ricevuto, ma non sarebbe stato lui a proporre quest'idea. Arriverebbe da alcuni componenti della giunta del CONI, dove Malagò gode ancora di diversi estimatori come Federica Pellegrini e Tania Cagnotto, giunta del CONI di cui Malagò fa ancora parte. Sarebbe un punto di caduta abbastanza surreale, ma non per forza da escludere, anche se al momento mamma non sembra mia comunque la soluzione più probabile.
0: Quindi facciamo
1: anche perché posso dirti una cosa. Se tu stai se chi sta armeggiando dietro,
0: lui l'ha detto ieri,
1: se c'è il fuoco amico, se questo fuoco amico, diversamente amico per chi ricorda alcune dichiarazioni, sta armeggiando, ci può, per diciamo scollarlo dalla poltrona, ci può mettere lui ancora la poltrona? Secondo me no.
0: Vabbè, rientriamo prima di andare in pausa, perché c'è anche la notizia di Stones. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Quindi il difensore dell'Inter è sotto osservazione. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break e torniamo subito per recuperare anche un po' di messaggi e sentiamo anche le ultimissime da casa Juve con Camillo De Michelis. Vai.

0: Allora, ultima ora in casa Juventus, Cambiasso assente contro il NEC, l'azzurro non è stato convocato da Spalletti, quindi out Cambiasso. Dunque, andiamo avanti, sentiamo un po' di audio, per favore non chiamate più il Milan ma ex Milan, come ci hanno ridotto, tifosi rossoneri frustrati, lo so, però bisogna avere pazienza, dai. Buongiorno Maracanã, stasera la Juve rischia solo se Tadic trova una bella prestazione. Il NEC trova corsa nelle gambe, se avrà questo binomio allora farà risultato. Vabbè, Rudy, per te la Juve perde tutte, quindi ormai abbiamo capito. Dunque, 331-8200-213, dammi un audio.
1: Ciao Marco, Alex Dubino. Allora, e sulla questione Amorim, onestamente io lo conosco bene perché seguo la Premier e al Manchester United... nel senso, è difficile da decifrarlo perché fa alcune partite veramente bene, dove la squadra giocava bene, e poi faceva delle partite veramente orribili, come quella vista ieri sera, e quindi è difficile capire questo allenatore cosa pensa. Poi è molto è fissato su queste idee di calcio suo, e cacciato dal Manchester United perché lui diceva che quello era la sua idea di calcio. Il Manchester United l'ho preso per quello e lui da lì non si schioda, pure se c'era il pericolo che lo cacciassero. Quindi purtroppo questo è il soggetto e niente, non so come andrà a finire questa stagione, ma io non lo vedo fino a finire il progetto Milan.
0: Che ti devo dire,
2: ha ragione, perché è uno che quando prende una strada non negozia. Lui a Manchester disse: me lo può chiedere anche il Papa, ma io non cambio sistema. Testuali parole. È uno che quando tu lo ingaggi, però, caro Marco, dovevi sapere che tipo ti portavi dentro casa.
0: Io non metto in dubbio, però per me rimane un limite di un professionista e di una persona. Questo per me sono dei limiti, non sono dei vantaggi. Tu devi avere giustamente un'idea, e su questo non c'è dubbio. L'idea la devi avere e devi cercare di realizzarla, però non puoi essere così, diciamo, estremista. Nel momento in cui vedi che non riesci, magari trovi un'altra strada, una soluzione, ma lui evidentemente questo vuole fare, questo ha in testa, o forse questo sa fare, punto e basta. Che vi devo dire? Io credo che siamo di fronte, poi ne parlerò dopo anche con gli altri, di fronte a delle figure degli allenatori dove devono essere il più completo possibile, capaci di interpretare anche la partita, il momento, cambiare in corsa. Tutte quelle cazzate che abbiamo sentito, che una difesa a 3 non può passare a 4, che una a 4 non può passare a 5, sono tutte minchiate. Non è vero niente. Una squadra, quando è ben allenata, può cambiare anche la difesa in corsa, può passare da un modulo a un altro. Lo dimostrano molti allenatori. Quindi sono tutte cose inventate da noi che vogliamo narrare il calcio in una certa maniera. Non è così. Perché dei professionisti come fanno a non capire come funziona una difesa a 3 e una funzione a 4? E devono stare giorni per capire come funziona una difesa a 4 e una difesa a 3? Dai ragazzi, siamo seri, su. Dimmi, che volete?
2: No, sono d'accordo per questa storia anche di un integralismo che anche se vai a sbattere con le tue idee. Io non capisco come non si possa anche un po' scendere a compromessi. Vediamo, per oggi c'è questo confronto, vediamo cosa gli chiederanno e vediamo che cosa ti verrà fuori. Prima della Juventus, con Cambiasso che è assente, ieri Spalletti tra l'altro aveva detto che era tornato e aveva preso però una botta in allenamento. Questa storia di Stones, caro Marco, l'hai letta, ma è passata un po' en passant, perché sono 3-4 settimane per un giocatore del genere, e quindi un mese di stop, sì, per Stones.
0: Vabbè,
2: ho capito, però fa capire anche che tipo di calciatore è, che dal 20-21 non so quante partite, tra l'altro ha saltato per il pugno, quindi si è già presentato quel limite che molti dicevano rispetto a questo calciatore qui.
0: Lo so, però questo è forte, secondo me io lo utilizzerei solo in Champions, guarda che ti dico, però vediamo, per me è un giocatore che può aiutare, dai. Purtroppo c'è questo problema che si conosceva, l'avevamo detto, ma rimane un giocatore che secondo me può essere utile all'Inter in questa stagione. Adesso si è incappato in questo infortunio e insomma c'è anche il tempo per recuperare, dai. Andiamo con un altro audio.
3: Arrivo. Buongiorno Marco, premetto che sono interista e magari sono prevenuto sull'argomento, ma io sento molti tifosi del Milan che dicono che Amorim sbaglia le formazioni.
0: È
3: Ma
0: vero.
3: perdonami, ma quali sarebbero questi giocatori in grado di fare il gioco che pretende Amorim e soprattutto qual è il gioco di Amorim? Questo voglio capire. A me sembra una squadra fatta da buoni giocatori tutto sommato, ma nessuno che eccelle a parte due o tre casi. Dimmi tu.
0: Ma per me non è una squadra in questo momento. Io ti rispondo così, non è una squadra, non capisco quali sono le sue scelte, non capisco qual è il suo calcio personalmente, quindi è lui che ci deve dare delle risposte.
2: Sul fatto di sbagliare formazione, perché alcuni calciatori che vedi che stanno bene, tipo Pulisic, non capisco come non possano partire titolare. È chiaro, gli devi far ritrovare la
0: Io
2: forma,
0: non lo
2: ok?
0: so, sarà
2: Però in
0: fatto.
2: questo
0: Cioè, per
2: momento ti
0: esempio, ieri si
2: serve.
0: è presentata all'inizio con Cissé e
2: E
0: Hutchinson.
2: Hutchinson, sì.
0: Io sì, è un bel prospetto, però non esageriamo, se no veramente non esageriamo. Un bel prospetto, può ritagliarsi dello
2: Guarda, lui ha
0: spazio, però.
2: fatto con la Juventus Saelemaekers Rabiot
0: Tutti,
2: dietro a
0: esatto, tutti
2: Ramos.
0: sti
2: Con
0: cambi.
2: la
0: Esatto.
2: Lazio ha fatto Cissé Loftus-Cheek e
0: E
2: con
0: ieri ha
2: ieri ha
0: fatto.
2: fatto Hutchinson Cissé. Il povero Gonzalo Ramos ogni partita si gira e c'è
0: Esatto,
2: sempre un
0: c'è
2: compagno
0: sempre uno
2: diverso,
0: diverso.
2: c'è sempre una coppia
0: No, ma
2: diversa.
0: ripeto, lui c'ha. Io ho chiesto e chiederò oggi se è un caso Gonzalo Ramos. Io adesso non è perché voglio giustificare Gonzalo Ramos, però è una situazione. Palloni giocabili non gli arrivano nemmeno se l'altra volta c'era un ascoltatore, mi sembra Ube, che lo saluto se è in diretta, ha detto: guardate quanti chilometri fa Gonzalo Ramos, viene a prendere il pallone, e quindi si allontana anche dalla sua zona di competenza. Io non lo so, ti ripeto, in questo momento io rimango ancora un po' sospeso sul giudizio di Amorim, non voglio essere definitivo, perché avevo visto delle cose che mi erano un pochettino piaciute, l'aggressione della squadra, per esempio con il Torino ho visto una squadra che era già pronta per aggredire, voleva salire, però...
2: Invece erano Torino e Venezia, cioè nel senso erano il Torino e il Venezia
0: Eh sì,
2: troppo questo
0: troppo,
2: momento più
0: questo, anche
2: deboli
0: questo ci può ingannare.
2: rispetto.
0: Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi.
2: Così a proposito di Venezia non deve ingannare sulla Fiorentina, perché la Fiorentina l'aspettiamo adesso,
0: E certo,
2: la vera
0: l'abbiamo detto
2: Fiorentina.
0: ieri. Fiorentina intanto ha fatto due risultati positivi. Allora, c'è Camillo De Michelis, così ci dà un po' le ultimissime sulla Juventus che questa sera affronta il NEC. Ciao Camillo, ben trovato.
4: Ciao Marco, un saluto a tutti.
0: C'è anche Francesco qui con me, Camillo.
4: Ciao Francesco.
0: Allora, vai, dacci un po' di novità sulla formazione, sul vestito tattico. Che cosa vedremo questa sera? Se sei riuscita ad intercettare qualcosa, tutti vanno per un certo tipo di formazione. Vediamo se confermi anche tu queste scelte.
4: Sì, la prima notizia che è inaspettata è quella
0: Cambiaso.
4: che alla fine Cambiaso non sarà nel match. Perché questo fastidio alla caviglia comunque non passa e Cambiaso aveva avuto anche delle problematiche 2 anni fa, sempre a questa caviglia, quindi è un po' fastidiosa e alla fine non è riuscita nemmeno oggi. Quindi comunque la Juventus ha gli uomini contati perché se aggiungiamo no, anche non solo Zegrova che non è in lista è un problema no, per Spalletti cercare di fare delle rotazioni, perciò proverà a cercare di gestire soprattutto in avanti i calciatori perché comunque dovrà tenersi dei cambi offensivi e per il resto ti posso dire che la Juventus sembra orientante, Spalletti sembra orientato a tornare alla difesa a 3, quindi a 5 e questo comunque credo sia dettato dall'emergenza soprattutto a centrocampo e dall'assenza di Locatelli.
0: Eh sì.
2: Qualcosa di diverso?
0: Non c'è niente.
2: Cioè, non c'è.
0: Dobbiamo aspettare, che ne so, a un certo
2: No, una
0: punto di vedere
2: sorpresa
0: una
2: alle 8
0: spallettata, che
2: quando
0: ne
2: esce la
0: so.
2: formazione.
0: Niente, niente.
4: Beh, comunque la sorpresa c'è perché alla fine la Juventus ha sempre giocato a 4 in questo inizio di
0: Gioca a
4: stagione
0: 3,
4: e molto
0: ok.
4: probabilmente andrà a giocare a 3, quindi
0: Quindi.
4: questa è la sorpresa. L'altra sorpresa è la prima da titolare perché si va verso la prima
0: Di
4: di titolare di
0: Voltemade.
4: Voltemade. Di Voltemade e poi i ballottaggi sono tutti a centrocampo perché comunque alla fine McKennie giocherà, però L'idea sembra quella di metterlo nei trequartisti e non nei due mediani. Allora, però, Douglas Luiz comunque ha giocato tantissimo in questo inizio di stagione, potrebbe avere almeno un tempo di riposo. Sar non ha i 90 minuti, quindi sono più o meno in tre per due posti, e lì si scoprirà poi le scelte finali di Luciano Spalletti. Ma il dubbio è in quello, e poi insomma, là davanti dovrebbe esserci il tridente formato da McKennie, Nico Gonzalez e Voltemade.
0: Quindi in corsa di vedere magari che Kolumani e Voltemade insieme non se ne parla proprio.
4: No, in corsa
0: Può
4: hanno già
0: darsi.
4: giocato dal primo minuto è difficile, Marco, perché fino a quando la Juventus non avrà a disposizione Ekator, e ci vorrà ancora un bel po', l'idea di Spalletti è quella di avere almeno un cambio offensivo, e con Zegrova che è out e solo con Seisao dalla panchina, e anche Livakovic, però hai pochi cambi. Forse no, con un'eventuale convocazione che non c'è di Cambiaso, avresti potuto mettere un esterno in più e utilizzare Cambiaso poi da esterno alto, però con il suo forfè le scelte Spalletti in questo momento di difficoltà, anche di involuzione calcistica, perché la Juventus sta vivendo un momento di grande involuzione
0: Sì.
4: calcistica, però comunque sono obbligate. Non puoi fare grossi esperimenti.
0: Vabbè, dai,
4: Vedremo
0: vediamo questo
4: se.
0: modulo che ha scelto, se potrà portare qualche cosa di diverso durante
4: Esatto,
0: questa
4: diciamo
0: partita.
4: che il calcio sembra andare in un'altra direzione, la Juventus è al lato opposto, perché tutti stanno provando a passare alla difesa 4, la Juventus invece torna alla difesa 3, che poi diventa 5, perché se gli
0: Sì.
4: esterni sono Kalulu e Çelik diventa 5.
0: Sì, assolutamente. Vabbè, dai, vediamo se riuscirà, diciamo, a trovare qualche equilibrio in più in questo momento, e aspettando poi il rientro di qualche calciatore. Un segnale deve arrivare, sia stasera ma anche nella prossima partita.
2: Come l'hai
4: Sì.
2: visto ieri?
4: Ma è una cosa che ho raccontato a Radio Bianconera, no? È strano, perché ho avuto vari momenti in cui mi è sembrato molto attento a far passare un messaggio di grande serenità, quindi anche forzando un po' determinati atteggiamenti, l'abbraccio con Kalulu, tanti sorrisi, ha cercato anche di interagire con qualche giornalista, e poi invece dei momenti in cui l'ho
0: Certo.
4: trovato molto positivo, no? Anche nel parlare di Carnevali, non voglio deluderlo, ecco, quello è un passaggio secondo me molto
2: Migliorerò, ha detto addirittura
4: esatto,
2: migliorerò.
4: interessante. Poi ha battuto un po' sul suo inizio di stagione, perché ha detto: comunque tutto questo parlare, ma ho perso una partita. Cioè, abbiamo perso una partita, non tante, anche se il mondo bianconero attribuisce anche ai risultati del scorso anno, ovvero il pareggio col Verona, la sconfitta con la Fiorentina, il sesto posto. Ecco, credo sia una cosa legata anche a quello, però comunque ci sono stati vari momenti in cui ho avuto dei pensieri diversi. È ovvio che comunque il calcio è figlio dei risultati. E lui stasera sì, perché comunque stasera è sempre importante, la Juventus ha tutto da perdere, perché è obbligata a vincere, perché se vinci fai il tuo, se non vinci è un disastro. Ma domenica calcisticamente per la Juventus è importantissima,
0: Sì,
4: è importantissima, perché
0: ma,
4: prima
0: sì.
4: di una sosta
0: Prima di una
4: se.
0: sosta lunga, molto lunga, ragazzi. Quindi quello è un risultato che rimane per giorni, giorni, giorni, giorni.
4: Poi hai 5 punti dalle prime in 4 giornate, perciò è già secondo me una partita che può cambiare il corso degli
0: Vabbè, abbiamo
4: eventi. Io
0: capito, se
4: no,
0: perde succede un casotto, insomma.
4: almeno la piazza è già ai limiti, e siamo solo a settembre. È
0: Poi
4: difficile
0: se
4: parlare
0: perde
4: secondo
0: contro
4: me di
0: Sarri,
4: esonero,
0: ma tu pensa se perde contro
4: però
0: Sarri che può succedere? Vabbè. Vediamo, vediamo.
4: viviamo la giornata,
0: Viviamo la
4: viviamo la
0: giornata,
4: giornata.
0: Camillo.
2: Non
0: Poi aspetti.
2: puoi cambiare a metà settembre. Cioè, sì, metà settembre. Non puoi cambiare a metà settembre.
0: No, io l'ho detto ieri.
2: Allora, se
0: La
2: fai la
0: Juve non può fare
2: tripletta
0: questa cosa.
2: Sassuolo né Catalanta, allora vuol dire che c'è un problema. Ma se già vinci stasera,
0: E pareggi con l'Atalanta.
2: se pareggi con l'Atalanta ancora di più, per me neanche se perdi lo devi mandare via. Perché ti
0: Ma io pure sono di
2: riproponi la
0: questo avviso.
2: stessa storia di ogni
0: No,
2: anno.
0: la Juve
2: Ogni
0: non può
2: anno.
0: essere alla stregua del Monza, con tutto il rispetto, ragazzi, lo dico, non è perché ce l'ho contro, ci mancherebbe. Queste squadre necessitano magari di fare questi campi. La Juve non può fare una roba del genere dopo 5 giornate, dai. Non è una cosa da Juve, dai, ragazzi.
4: Condivido,
0: Non è una cosa da
4: condivido
0: Juve,
4: appieno.
0: io lo dico chiaramente, l'ho detto ieri, lo ribadisco. Poi per carità, loro sanno come funzionano le cose all'interno del gruppo e sono loro che dovranno prendere le decisioni, però non è una cosa normale, dai. Non è una cosa da Juventus, come non è nemmeno da Milan. Cioè, queste sono squadre che non possono fare una cosa del genere dopo 4 partite, 5 partite. Però vediamo, dai, ragazzi, il calcio poi ci ha fatto vedere tante cose, quindi vediamo un po'. Camillo, grazie, a presto.
4: Grazie a voi, buon
0: A
4: lavoro.
0: presto,
2: Ciao
0: buon
2: Camillo,
0: lavoro, buon
2: grazie.
0: lavoro. Rispondo a Lorenzo velocemente, dice, che mi dice, no, ce l'ha con me, dice, non capisco, ieri ha detto di credere ancora nel potenziale del Milan e di Amorim e oggi dopo una sconfitta è tutto perduto. Io non ho detto che è tutto perduto, forse mi spiego male e cerco di rispiegarmi. Io continuo a credere che possa trovare una direzione questo allenatore, ma la partita di ieri mi ha lasciato dei dubbi. È comprensibile quello che ho detto, lo chiedo perché sennò cercherò un altro modo per esprimermi. Cioè, continuo a pensare che Amorim possa trovare una strada, la deve trovare al più presto, però la partita di ieri sera mi ha lasciato dei dubbi. E quindi ho chiesto, è già un flop? Ma questo mi dovete rispondere voi. Io non ho risposto. Tu hai risposto? Io farò rispondere agli altri oggi.
2: Non lo so se si può evidentemente definire. Non lo so, è una risposta difficile. Sì, è sicuramente deludente, sicuramente ci aspettava di più. Però se io metto, non lo so, il pareggio di Torino e il pareggio di Roma sono due punti che sono arrivati in modo completamente diverso. Non lo so, qual è stata la peggiore partita del Milan? Sicuramente quella di ieri. Tra tutte è stata quella. Allora, perché tra la partita di ieri e la partita di Torino, qual è la differenza? Che a Torino è portato via un punto, secondo Amorim, immeritatamente. Ti ricordi quando lui dice non meritavamo di vincere? La partita di ieri è che hai perso e il Benfica ha passeggiato completamente, cioè senza offrire assolutamente nulla. Quindi, non lo so, una domanda complicata quella di oggi.
0: Allora, poi rispondo pure a Giacomo, dice Colomonia, Ramos non segnano, ma per Ramos è perché non arrivano palloni mentre Colo è un brocco.
2: Bene, mi
0: Non, non,
2: sembra una bella analisi tattica questa,
0: Non, non ha,
2: tecnica.
0: io non so chi ha definito brocco, però è vero che Colomoni un po' di occasioni ce le ha avute, per segnare, eh? Possiamo dire pure questo. Mentre Gonzalo Ramos, sinceramente, l'ho visto avere poche
2: E
0: occasioni.
2: soprattutto dietro non ha avuto chissà quali, non ha avuto Dybala e Sulè dietro Colomoni rispetto a Gonzalo Ramos, perché la Juve in questo momento manca di quei calciatori, ad esempio come Yıldız, che ti mettono nelle condizioni di segnare. Dietro Alaibegovic, Nico Gonzalez, la stessa cosa di Gonzalo Ramos, che ha avuto Cisse, che ha 5 partite nel calcio che conta, Loftus-Cheek tolto dalla naftalina da poco, e tutti gli altri. Quindi la differenza con chi gioca è praticamente
0: No,
2: identica.
0: però Colomoni qualche occasione da gol ce
2: Sì,
0: l'ha avuta e l'ha sparata, insomma, hanno fatto prestazioni differenti, dai. Però se vogliamo metterli insieme li accomuniamo per il fatto che non hanno segnato o hanno segnato un gol in due. Vai con un audio.
5: buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Ah, guarda, ieri sera ero a San Siro a vedere Milan Benfica. Ma io ormai ho una certa età, ma non ricordo una partita così brutta, deludente, parlo dell'Europa, le partite giocate per Coppe Europee, così inutile, con giocatori inutili, con un allenatore inutile. Cioè gente che non sa dove gioca, in che squadra gioca. Io, cioè, veramente un primo tempo scandaloso.
0: Sì, sono
5: Che
0: d'accordo.
5: con gli altri amici tifosi chiedevamo il rimborso del biglietto, perché è stato uno spettacolo cioè, mai
0: sono d'accordo, sono d'accordo, c'è poco da aggiungere su quello che dice Enrico. Allora, siamo quasi, forse riusciamo a prendere un altro messaggio. Il Milan si è salvato con la Lazio solo grazie all'ingenuo Floriano, se avesse fatto fallo da giallo non avrebbe mai fatto il 2-2, vabbè, però non sappiamo se magari il gol arrivava dopo, perché lì c'è stata un'evoluzione del Milan e un'involuzione un po' della Lazio. Poi Alessandro ci scrive: il Milan allenatore è un flop, non tanto per i risultati ma per il modo in cui utilizza i giocatori. Non puoi fare il turnover contro il Benfica, doveva fare entrare la squadra migliore da subito, non dopo che ha preso due pallini, Ramos una sola, vedi, sembra che non sa dove sia. Hai capito? Beh. Una sola dei 75 milioni, insomma, vai con un audio.
6: Buongiorno Marco, buongiorno Francesco. Spalletti ha fatto un'altra conferenza stampa dopo aver presentato il NEC come i futuri campioni del mondo, che hanno idee stravolgenti, pressing e chissà cosa. Ovvio che uno non deve prenderli in giro, ma neanche farli passare come la squadra più forte del mondo. E riguardo Gonçalo Ramos, ha fatto un gol con Venezia, ma se ne era mangiati 3 o 4 prima di segnarlo, poi non si è più visto, e 75 milioni di euro sono veramente tanti. Però.
0: Vai. No, col Venezia ha fatto un gol, ma non è che ci ha avuto tutte queste occasioni.
2: Sì, no, nel primo tempo sì, Milan-Venezia, il primo tempo prima di segnare si mangia almeno due gol sotto porta in area di rigore al ridosso dell'area piccola. Cioè, primo tempo è stato da 4, primo tempo Milan-Venezia, Gonçalo Ramos da 4 per quante occasioni avute, goffamente sbagliate.
0: Vai. Sì, ci può stare. Vai, dammi un altro audio.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Io volevo soltanto dare un consiglio ai milanisti, tifosi e anche opinionisti, cioè che se non si danno una sveglia comunque, le gerarchie del calcio sono cambiate. Adesso c'è Inter, Roma e Como. Milan, parlo del Milan perché, viene dietro. Io vedevo anche l'altro giorno Franco Ordine che ironizzava sul Como. Ma il Como ha un progetto serio e comunque ha investito 400 milioni perché partiva da zero e li ha investiti bene. I giocatori del Como, pagati 20 milioni, adesso ne valgono 80. Quindi io direi di fare meno gli ironici e di cercare di fare un progetto serio. Perché sennò...
0: Io invece ti contraddico, dico che non ironizzava sul progetto, ma faceva un discorso un po' diverso, che io condivido invece. Lui ha dei dubbi su quello che è il progetto in futuro. E lo ha spiegato, non era ironizzare, era un dubbio che lui spiegava. Poi se lo spiega anche sorridendo ci sta, perché è meglio ride che piange, insomma. Allora, ci siamo?
2: Sì.
0: Stiamo andando in pausa, ci dobbiamo fermare.
2: Marco.
0: Ciao Francesco, grazie. Arriva Stefano Impallomeni, ripartiamo tra pochissimo. State lì, 331 82 00213.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bentrovati, un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, bentrovato. Allora facciamo una cosa Stefano, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi partiamo perché abbiamo tanti temi da affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora saluto come sempre Andrea Magliocchi in cabina di regia e via i titoli. Dopo la partita di Europa League, Milan, caos totale, sia dal punto di vista delle idee ma anche delle scelte. Ne parliamo perché è il caso di dire Amorim è già un flop? Sempre Milan, Ramos è un caso, anche ieri uno dei peggiori in campo, un solo gol in 5 partite per il giocatore pagato 75 milioni. Juve cambia vestito, la squadra ripassa con la difesa a 3 di Spalletti questa sera contro il NEC. È il caso anche di dare uno sguardo al Cagliari, pisancare ancora meglio dello scorso anno a punti in più, un Cagliari che è partito fortissimo. Allegri, cambiare passo in questo turno di campionato, due partite non semplici per i due allenatori che devono dare una svolta, quindi il Napoli che affronta la Fiorentina e l'Atalanta che affronta la Juve. Stefano, ci siamo, veniamo dalla serata di ieri sera di Europa League, la prima serata delle due italiane, questa sera tocca la Juventus e poi ci andremo un po' nel dettaglio per analizzare anche le scelte di Spalletti, però veniamo da questa partita, se devono cambiare passo Sarri e Allegri, ieri veramente il passo di Amorim e del Milan è stato imbarazzante,
5: cioè, molto deludente.
3: Allora ne parliamo subito, ne parliamo con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
6: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
3: Con noi c'è anche Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben trovato anche a te.
7: Ciao a tutti, buona giornata, ciao. Bentrovato.
3: E allora Stefano, partiamo dal Milan. Io prima nei titoli ho detto Amorim è già un flop, la domanda nasce spontanea dopo la partita di ieri sera, bruttissima partita, ancora tanti cambi, idee confuse, anche lui addirittura a fine gara ha detto forse non ho i giocatori adatti, mentre all'inizio della stagione aveva dato un 10 al mercato del Milan.
5: Confusione.
3: Un po' di confusione.
5: Sotto il cielo di San Siro. No, adesso a parte tutto voglio dire molto male il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da Amorim sul piano della crescita, dello sviluppo. Sai, quando un allenatore nuovo entra in un ambiente nuovo, e è il caso insomma di puntare su almeno 7-8 undicesimi, no, fissi, per poi dopo formare la squadra e il gruppo squadra andare dietro, insomma. Moreira riesce, entra fuori dal campo, Salemakers e Pulisic che sono alternative, Rabiot che non si capisce se deve fare il trequartista nella vita o altro, e quindi ci sono secondo me delle scelte un po' anticipate rispetto a quello che deve essere il corso naturale di uno sviluppo di una squadra che deve prendere forma. Prima dai forma alla squadra e poi magari metti Rabiot trequartista. Un po' un elettroshock che ha portato delle buone prestazioni, per esempio mi ricordo quella di Torino, molto aggressiva, ricca di personalità eccetera eccetera, poi però la reazione a Roma è sempre una reazione a un errore di impostazione,
3: sì.
5: Cioè il 2-2 non è che deve capito, impressionarci. E quindi ieri proprio sia il punto più basso. Cioè io dico, faccio un'analisi sul lavoro dell'allenatore, ecco. L'allenatore secondo me dopo questa partita, al netto della sconfitta, al netto deve interrogarsi sul fatto dove possiamo andare con questi calciatori. E secondo me Mina ha ottimi calciatori, però secondo me messi male, scelti male e vediamo insomma il lavoro.
3: Ti sei insinuato un po' il dubbio su Amorim?
5: Flop insomma mi sembra esagerato.
3: Vabbè, abbiamo forzato il titolo.
5: Però
3: insomma,
5: anche lui magari anche accorciare queste dichiarazioni, no? Cioè ti hanno Europa League, sì, almeno in finale, come hai detto tu, mercato da 10, poi non lo so se c'ho i giocatori che hanno le caratteristiche. Insomma, voglio dire, meno parlano alcuni allenatori meglio.
3: Ramezzani, abbiamo forzato un po', sì, però insomma io te lo chiedo anche a te, è già un flop?
6: Beh, al momento è un flop, poi vedremo, ma è evidente che lui ha sollevato colpevolmente delle attese che gli si sono ritorte contro, e quando tu arrivi senza umiltà in un campionato così difficile tatticamente come quello italiano, dove non hai una serie di allenatori un po' rozzi che non hanno mai studiato la tattica, che si fanno intortare da lui perché è più intelligente, più brillante, e sbagli già l'approccio. Cioè lui è venuto ad allenare in un calcio che è sicuramente un calcio in declino, ma che a livello di allenatori ha sempre espresso l'elite europea e mondiale, no? Quindi cosa vuoi andare a insegnare tu a Ancelotti, a Sarri, allo stesso Chibu che è cresciuto tatticamente in Italia, non dobbiamo dimenticarlo. Lui invece è arrivato qui e c'è questa frase che io non dimentico, che lui ha detto: siete provenuti con me perché sono giovane, perché vengo dall'estero e insegno un calcio nuovo. Ecco, lì è tutta la presunzione sua, che poi va a cozzare col fatto che se tu ti presenti così, i tifosi milanisti, ma potrebbero essere romanisti, napoletani, quello che vuoi, ti dicono: va bene, facci vedere, no? Sei venuto a dirci che ci fai vedere qualcosa di fenomenale, e ti posso dire che mi spiegavano ieri che all'interno del Milan gli hanno detto: per favore non parli più di calcio dominante, perché è una cosa che ci si ritorce contro. E lui nell'ultima intervista prepartita alla TV del Milan ha detto: voglio domani un Milan dominante. Segno che non ha capito niente. E quindi questa sua presunzione, unita al fatto che deve ovviamente allenare una squadra che non è fenomenale, perché è una squadra che storicamente ha disinvestito un po' in tutti i ruoli in questi anni per tenere il bilancio a posto, hanno preso un attaccante che non fa gol, che non è un dettaglio nella vita. E io chiudo, ricordo sempre, lo dico alla nausea, quando Cesare Maldini mi diceva: una volta che sono 1-0 io dico: adesso vieni avanti tu che mi viene da ridere. E il Milan sul 1-0 fatica enormemente ad andare, perché il centravanti non è mai pervenuto. E questo è un altro problema enorme di là dell'allenatore. Sono problemi portoghesi, diciamo così.
3: Problemi portoghesi.

0: Però, ma qui mi rimetto più alla competenza di Stefano, perché io non sono un tecnico. La cosa che mi ha un po' impressionato negativamente ieri sera è stata anche come dire, l'approssimazione di certi piedi. Ecco, ho visto tanti passaggi sbagliati, tante conclusioni, come dire, sbilanciate. Insomma, a Roma si dice piedi fucilati, non voglio esagerare perché non è così, ci mancherebbe altro, però non mi ha entusiasmato la qualità tecnica di alcuni giocatori, e questo poi alla fine pesa, perché il Milan, voglio dire, ha disinvestito, come ha già detto Fabio, e questo è vero, però si è buttato su questo mercato, secondo me, in maniera un po' troppo, come dire, spregiudicata e senza portare a casa quello che servirebbe alla squadra per risalire la china.
1: Posso chiedere?
2: Posso
1: Prego,
2: dire,
1: prego, prego, Fabio.
2: no, le parole di Antonello sono frutto di saggezza. E la cosa che manca al Milan, cioè, purtroppo tra i tanti problemi, non c'è un Antonello Valentini al Milan che prenda Morin sotto braccio e gli dica: guarda, stai calmo, evita
0: Non mi
2: di dire queste
0: insultare,
2: cose.
0: non mi insultare.
2: No, perché questo va a ruota libera senza avere un dirigente vicino che lo consigli, che gli spieghi, che gli dia un riferimento. Anche questo è importante.
1: Sì, poi soprattutto per un allenatore straniero che viene in un calcio diverso, italiano, con tutto, noi sappiamo, difficile tatticamente, anche tanto ricco di polemiche, Stefano, quindi ci vuole anche un'indicazione. Però vi chiedo una cosa, voi insomma di esperienza ne avete, se secondo voi percepite che ce la possa fare questo allenatore a prendere la strada, a dare una strada a questo Milan, oppure avete sensazioni diverse, Stefano? Ti vedo
3: Ma per che
1: molto...
3: cosa?
1: cioè... La stagione è appena iniziata, qui...
3: Ma tu dici per lo scudetto?
1: No, per dare... Cioè, così non so dove arriva il Milan,
3: Non lo sa
1: così.
3: neanche il Milan.
1: Così non...
3: Questo è
1: Capito?
3: molto, molto preoccupante. Non lo sa neanche il
1: Anche perché
3: Milan.
1: oggi Cardinale dice che arriva e
3: Quando tu
1: vuole
3: sei
1: fare un
3: dentro uno
1: faccia a faccia.
3: spogliatoio, praticamente in una stagione, i giocatori come anche, voglio dire, ce la mettono tutta, però sono generosi e il prodotto non è evidente. Non c'è efficacia, non c'è niente, non c'è efficienza. Quindi che ti devo dire,
1: No,
3: Marco?
1: perché
3: Non lo
1: guarda,
3: sa neanche il Milan, secondo
1: anche qui tutto Mercato Web riporta, chiedo a Gabriele se può andare un attimo sul sito, e dice Cardinale insoddisfatto per le ultime tre gare del Milan nel pomeriggio confronto con Amorim.
3: Sì, però lui pensa, c'era pure Conte a
1: capito?
3: vedere la partita.
1: Pure Conte c'era, sì.
3: Non
1: Perché?
3: sappiamo.
1: E tu dici
3: No,
1: che con l'ombra di Conte adesso
3: secondo
1: si è spostata a
3: me,
1: Milano,
3: guarda,
1: da Torino è
3: no,
1: passata a Milano.
3: l'ombra, io secondo me Milan, Juve e
1: Con
3: Napoli.
1: Conte, guarda, è una roba.
3: C'è qualcosa che succederà. Non so individuare chi tra le tre, ma secondo me ci sono dei problemi.
1: Qualcosa succederà.
3: Qualcosa succederà.
1: Fabio, ti leghi anche tu a questa, diciamo, indicazione di Stefano, oppure no?
2: Ma io non credo nel potere taumaturgico dell'allenatore, premessa. Cioè, tutti noi tifosi, anche noi giornalisti, siamo convinti in maniera molto superficiale che metti un altro allenatore e questa squadra vince. No, la squadra vince intanto se dei giocatori buoni. Marcello Lippi ha vinto un mondiale e 8 anni dopo è stato eliminato tra il generale di sprezzo, eppure era sempre Marcello Lippi. Tu, se non hai il centravanti che fa gol, hai un problema che nessun allenatore ti risolverà mai. Mai. Guarda la Roma con Malen, come è cambiata improvvisamente. Io
1: Però
2: cito
1: mi permetto
2: sempre.
1: di dire, Fabio, che Gasperini un'identità l'aveva data anche senza Malen. Poi Malen gli ha risolto il problema offensivo del gol, però la squadra...
2: Ma non è arrivato alle prime quattro, però,
1: Ho capito,
2: con
1: dopo è
2: la
1: arrivato
2: sua
1: uno che
2: bella
1: fa...
2: identità,
1: Sì,
2: senza
1: sì.
2: Malen non è arrivato alle prime
1: Però io
2: quattro.
1: preferivo la Roma di Gasperini senza Malen che il Milan in questo momento di Gonzalo di Amorim. Cioè, almeno aveva una
2: Dubbio.
1: struttura di squadra, cioè vedevi dei movimenti, vedevi una squadra che aveva lavorato sul campo. Ieri sera io sono rimasto esterrefatto, cioè mi ho detto: ma questi boh, è un po' come la
2: Sì,
1: Fiorentina di
2: ma
1: Grosso che sembrava
2: se il tuo
1: essere
2: obiettivo è
1: riuniti
2: vincere,
1: prima della partita.
3: un po' quello, dato
2: Sì,
3: quella
2: ma
3: sensazione.
2: dammi un centravanti che fa gol e un portiere che para, diceva
1: Sì,
2: Nero Rocco,
1: questo
2: no?
1: sì.
2: Ecco, se tu già parti senza il centravanti che fa gol e metti Antonio Conte, giocherai meglio, farai un po' meglio, ma questa sarà sempre una squadra che faticherà a arrivare tra le prime quattro, e questo è il vero problema del
1: Quindi
2: Milan.
1: Quindi l'ombra di Conte si è spostata a Milano, Fabio.
2: Tra Torino e Milano.
1: Viaggia tra Torino e Milano, dice, oh, una panchina la trovo in corsa prima o poi. Vabbè, vediamo, so. Ma no, un'altra cosa vi voglio

0: Voglio chiedere su. No, mi mancava Valentino su questo discorso. Antonello, perdon, Valentino, mi mancava il tuo pensiero sul fatto, credi che possa insomma fare qualcosa in più Amorim, oppure questo, e quindi ci dobbiamo porre la domanda.
1: No, io sono buonista in questo caso. Penso che Amorim debba rimettere i suoi piedi per terra, capire dove sta, e qualcuno deve aiutarlo a farlo. Deve parlare di meno e lavorare di più sul campo, perché l'allenatore c'è, non è uno sprovveduto, ci mancherebbe altro. Però il deficit di organico che segnala il mio amico Fabio Ravezzani sono evidenti, e tu ci puoi mettere pure Padre Pio ad allenare il Milan, però se non c'è uno che riesce a buttarla dentro, ieri sera non è che non ne hanno create di occasioni, però sempre in maniera impacciata, un po', come dire, incontrollata, senza un minimo di raziocinio, cioè vuol dire, poi ci vuole il finalizzatore.
0: Veniamo a Gonzalo Ramos,
1: allenare, ma non ci siamo.
0: Insomma. È un caso, Stefano, Fabio e Antonello, è un caso sto Gonzalo Ramos, oppure è l'impatto del campionato italiano, dobbiamo aspettare? Che...
2: Secondo me è anche il gioco, insomma, che esprime la squadra. No, certo. È un attaccante che va sostenuto, va assistito in una certa maniera. È difficile, insomma, che Gonzalo Ramos possa essere uno Lautaro Martinez, insomma, che si inventa il gol, che se lo suda. È stato pagato tanto.
0: Ragione a chi dice uno
2: per
0: che
2: me è un buon
0: pagato.
2: Attaccante, però, insomma, non, tranne la partita col Venezia, sì. Quante palle gli sono arrivate? Insomma, un po' il discorso con l'Omonia alla Juve. Ha sbagliato tanto col Frosinone, ha sbagliato anche Gonzalo Ramos col Venezia, poi ha fatto gol, e poi non l'hanno mai presa, anche perché non gli è arrivato mai un pallone. Quindi quando non ti arriva un pallone, il problema è
0: tu momentaneamente lo salvi ancora, cioè
2: io
0: pensi
2: lo salvo, sì.
0: Ok, Fabio, che idea ti stai facendo? Perché pure lui, insomma, adesso qui vi riporto i messaggi e sono tutti messaggi molto negativi, cioè cominciano a pensare che sia un flop da 75 milioni, pesante, Fabio, no?
3: Sono un po' deluso da Stefano, perché la sua analisi
0: non
3: segna perché
0: Stefano.
3: Non c'ha pallone, grazie al piffero. No, il pallone, se è stato pagato tanto, non li vai a trovare. Il Milan di palloni ne ha buttati tanti in aria, sia nel secondo tempo con Lazio, sia anche nella partita di ieri. E allora facciamo un'analisi più concreta. Un grande centravanti deve avere delle grandi qualità. Stefano, dimmi quali sono le qualità di Gonzalo Ramos. Cioè, è uno con lo scatto bruciante? È uno che ha un tiro
2: però è uno che sta dentro la rigore, ha il senso del gol, ha una buona tecnica e quindi va sostenuto, gli va creata un'empatia, una
3: buona tecnica ce l'hanno in 100.000, non basta una buona
2: tecnica. Lo so, però adesso il prezzo che è stato, cioè, voglio dire, 80 milioni.
0: Guarda, qui c'è un messaggio che vi riporto di un ascoltatore, dice: Gonzalo Ramos, se fosse con Gasperini, farebbe sfracelli.
2: Sono d'accordo.
0: Vedi che poi dopo c'è chi dice
3: prendi Malen, guarda come gioca Malen quando gli arriva un pallone, poi dai lo stesso pallone con Salerno se vedi la differenza.
0: Però Malen ha cominciato a segnare con Gasperini, prima insegnava.
2: Però Gasperini ha avuto un sacco di attaccanti, Fabio, diversi, che li ha fatti sempre segnare. Cioè, non dico che adesso la responsabilità a metà, sono d'accordo con te, sta deludendo, magari non sarà il più forte attaccante del mondo, ma secondo me non è il più scarso attaccante del mondo.
3: Ma io voglio dire che quando tu giochi comunque nel Milan, in queste partite in cui il Milan a volte ha fatto bene, a volte ha fatto male, ma comunque produzione offensiva c'è. Il punto non è che ha fatto solo un gol. Se tu vai a cercarmi le giocate di Gonzalo Ramos, che dici non ha fatto gol, però ammazza, lì ha fatto un tiro che ha sfiorato la traversa, lì il portiere l'ha presa, lì ne ha saltati due, non c'è mai un'azione così. Capisci? E questo è un encefalogramma piatto che preoccupa di Gonzalo Ramos.
2: Sì, ieri male.
0: Ieri malissimo, sì.
3: Ma pure le altre volte, no? A parte noi di lui ci ricordiamo quella serie di gol sbagliati pazzeschi, e gli può succedere. Ma la giocata in cui dici ammazza questo però, che bravo che è stato lì anche se non ha fatto gol, io ancora non l'ho vista.
2: Vero, vero.
0: Questo è vero, sì, è vero. Antonello?
1: Ma sai, il problema di queste grandi società, di queste grandi squadre che hanno ambizioni di primato e hanno alle spalle tifosi, movimenti, grossi finanziatori, eccetera, è sempre quello, abbastanza ovvio, sto scoprendo l'acqua calda, di non poter avere tanta pazienza, perché nel frattempo che altri camminano tu segni il passo e la pressione sale, quindi Gonzalo Ramos certamente non è un bidone, parliamoci chiaro, però va messo nelle condizioni di esprimersi, e più sale la pressione, meno lui riesce a segnalarsi, perché non mi sembra poi un fulmine di guerra in area di rigore. E Malen è uno che la palla se la va un po' a cercare, che accelera, si
0: però
1: ferma,
0: Antonello, quando Malen, quando Malen è arrivato alla Roma e andavi a leggere il suo score, tu non, io non pensavo mai che potesse
3: segnare.
0: Ma
3: giocava a sinistra, però non giocava,
0: capito, però tutti pensavamo che non era un centravanti, e invece quello l'ha
3: trovato. Allora, se posso,
1: torniamo anche all'ambiente, all'ambiente in cui si trova,
0: carità,
1: a
0: sì,
1: come
0: sì.
1: gli prepari, a
0: ma
1: come
0: sicuramente,
1: gli prepari
0: sicuramente,
1: il gioco,
0: sicuramente,
1: insomma, sicuramente. Questo secondo me conta molto, però no, il Milan, come le altre grandi squadre del campionato italiano, non possono avere la pazienza di aspettarlo.
0: Sì, questo è vero. Prego, Fabio,
3: se posso, poi
0: vi devo
3: sì, salutare. Sì. Faccio un esempio che convincerà, spero, anche Stefano. Prendiamo una squadra che notoriamente che notoriamente non è accreditata di un gioco molto offensivo, il Napoli.
0: Sì.
3: Ok. Højlund a meno palle forse di Gonçalo Ramos teoricamente, sì, ma lo vedi che c'è, lo vedi che ogni tanto parte come un treno, lo vedi che tira, che
2: sì,
3: incrocia,
2: sì, capito,
3: che fa gamma.
2: Ma questo hai ragione.
3: E Gonçalo Ramos questa cosa non l'abbiamo mai vista fare. Allora, se io oggi dovessi dirti è più forte Gonçalo Ramos o Højlund, non avrei dubbi, è più forte Højlund.
0: In questo momento sì. Fabio, prima di salutarti però te lo chiedo una cosa e poi la chiedo anche a Antonello. Che idea ti stai facendo del caso Malagò?
3: Ah, lì solo Antonello ci può spiegare. Guarda, non ti nascondo che sono stato tentato di mandare un messaggio per farmelo spiegare, quindi cedo il passo a
0: chi sa. Vai Antonello, chiudi tu
1: no,
0: su questa
1: partiamo,
0: parte. Dai.
1: Partiamo da un presupposto noto, che Giovanni Malagò è in perfetta buona fede rispetto a questa situazione, e che è mancata magari un controllo più severo, più rigido, più approfondito degli uffici federali, della segreteria e degli tanti e presentissimi consulenti giuridici della federazione, perché bastava avvertirlo 48 ore prima della presentazione della candidatura, si sarebbe tesserato per qualsiasi squadra del campionato di calcetto, di,
0: e avrebbe
1: di
0: risolto il
1: settore giovanile, certa categoria,
0: in Italia una tessera conta
1: avrebbe risolto il problema. Detto questo, il Taucher, il procuratore generale del CONI, sì, segnala una violazione della norma,
0: sì,
1: e adesso la patata bollente è nelle mani di Bonfiglio e del CONI, naturalmente, però io mi auguro, devo dire la verità, mi auguro che, come dire, si arrivi a una soluzione che si può trovare, secondo me, di ragionevolezza e di buonsenso. Io sfido, se noi quattro scendiamo per strada adesso al bar sotto i vostri studi, fermiamo le prime 100 persone e gli chiediamo: ma secondo voi uno che ha fatto 15 anni presidente del CONI e membro del CIO può fare il presidente della Federcalcio, visto che è stato tra l'altro accreditato dalla Serie A, ha preso il 63% dei voti, o non può farlo perché c'è un vizio di forma che non è addebitabile al soggetto? Beh, io insomma credo che 100 persone su 100 risponderebbero: ma com'è possibile? La gente non lo può capire questa cosa. Allora adesso sta prendendo piede in questi giorni, anche se qualcuno ironizza e non so perché, l'ipotesi che secondo me è praticabile, che cioè il CONI sia costretto dalle norme, dal rispetto delle norme, a commissariare la federazione, e che il commissario sia Giovanni Malagò, per dargli comunque atto della sua forza, non solo personale, ma politica, che ha avuto nelle elezioni del 22 giugno. Tra l'altro vi segnalo che si fanno dei paragoni che non esistono con dei precedenti, e vi segnalo che sia l'ex presidente Gravina, che ha detto l'altro giorno da Salonicco dove era per la UEFA, che ritiene assurdo un commissariamento della federazione, ma anche Giancarlo Abete, attuale presidente della Dilettanti,
0: sì, sì,
1: che è stato il suo avversario politico nell'assemblea del 22 giugno, mi risulta che negli organi direttivi centrali della Lega Dilettanti abbia espresso la sua netta contrarietà al commissariamento della federazione, che sarebbe un ulteriore vulnus e un ritardo dei tempi in questo tentativo, in questa prova, in questa sfida che Malagò sta affrontando di rilanciare il calcio italiano. Quindi io mi auguro che prevalga il buonsenso e che si trovi una soluzione ragionevole,
0: ma
1: che non esponga la federazione all'ennesimo commissariamento. Guarda, io ne ho vissuti 4-5, Pagnozzi, Petrucci, Pancalmi, Guido Rossi, sono sempre passaggi traumatici. Allora, se invece la persona resta Malagò, che poi indice le nuove elezioni e probabilmente viene rieletto, io non ci vedo niente di scandaloso.
0: E pensi che si possa andare in quella direzione, cioè di evitare il commissariamento?
1: Oh, io penso che probabilmente il CONI non può evitarlo il commissariamento, probabilmente sentiremo gli esperti del CONI, però può commissariare affidando il commissariamento a Giovanni Malagò, che cioè Giovanni, lo stesso Malagò, diventi il commissario straordinario della federazione, indica entro 90 giorni le nuove elezioni e poi si candidi. Nel frattempo immagino che si sarà tesserato
0: per correggere questo errore.
1: Esatto. E quindi si risolverebbe così, perché io la gente non lo può capire se Malagò non può fare il presidente della federazione, a mio avviso.
0: No, ma infatti te lo dico, io sono tra la gente che non capisce.
1: Non è nelle sue responsabilità, peraltro.
0: Eh no, sono tra la gente che non capisce nemmeno io. Cioè, credo che insomma abbiamo un sacco di problemi. Qui stiamo parlando di un cavillo e sinceramente rimango basito, faccio l'uomo della strada stavolta. Ieri abbiamo avuto un avvocato che ci ha spiegato tutto, ci ha fatto vedere gli articoli, le cose, anche lui diceva ma com'è possibile questa situazione, e qui vediamo. Poi senti Malagò che parla di fuoco amico.
2: Sì.
0: Quindi vabbè, vediamo. Antonello, speriamo di non vivere un'altra situazione imbarazzante. Ah,
1: giustamente il presidente del CONI Bonfiglio ha preso tempo fino al ritorno di Italia-Turchia, che si giocherà il 5 ottobre, quindi ci saranno nel frattempo quattro partite della nuova nazionale di Mancini. Certo. Quindi anche questo mi sembra un passaggio abbastanza delicato e corretto per non mettere benzina sul fuoco in un momento in cui quello che ci interessa è rilanciare soprattutto la nazionale dopo tre mondiali falliti e dopo i disastri che tutti conosciamo.
0: Assolutamente. Antonello, ci dobbiamo fermare. Ti ringraziamo come sempre.
1: Grazie a voi,
0: un abbraccio,
1: grazie a voi.
0: Presto.
1: Ciao.
0: Fermiamo, ritorniamo. Guarda, ci sono un sacco di messaggi, Stefano, sul Milan che ti devo sottoporre. Rimaniamo ancora su questo tema, su Amorim, su Gonzalo Ramos. Insomma, poi abbiamo tempo e modo per andare anche sulle scelte della Juve, perché Camillo De Michelis mi scrive in privato che ci potrebbe essere una variante rispetto alla formazione che ci aveva annunciato prima. C'è qualcosa, qualche cambiamento? Ne parliamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo. Stefano, ti leggo al volo dei messaggi al 331-8200-213. Ramos mi sembra sia l'attaccante portoghese medio per antonomasia, con una buona tecnica nell'uno e buona tecnica null'altro. Fa tutto, ma non eccelle in nulla. E deve avere una squadra che gli costruisce mille occasioni. Un Nuno Gomes più scarso. Mamma mia. Non boccerei Ramos o altri. Boccio Amorim. Basta con questa fissa del piede invertito sull'esterno, far perdere un tempo di gioco. Il trequartista puoi tenerlo così. Basta vedere con la Lazio si è discusso Modric che si è trovato in un imbuto con Estupiñán e Loftus-Cheek che non permettevano di aprire il gioco. Moreira a piede invertito ne segna due? Domanda. Quindi basta con l'invertire. Poi puoi mettere Malen al posto di Ramos e Colomani, nemmeno lui toccherà palla. Non è una questione di giocatori, ma di ambiente. Vedi, vanno anche su questo. Ramos prima della partita contro il Benfica ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrava un chirichetto. Via, spaltato pure questo. Gonzalo Ramos è un attaccante che nemmeno al Paris Saint Germain, quando aveva 5-6 palle gol a partita, non riusciva a segnare. Vedi, sono tutti molto avvelenati proprio. Ciao ragazzi, il fenomeno Ramos è stato pagato il doppio del bidone Colomani, 75 più 10 il primo, 38 più 11 il secondo. Quindi vedi, pure dice, giustamente uno viene pagato così. Quindi questo è il clima, caro. Beh, Stefano, quindi ho chiesto se Ramos sarà un caso per i nostri ascoltatori. È un caso, c'è poco da fare. Va bene, andiamo avanti perché rimaniamo sul Milan con Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E poi c'è Andrea Saroni di TGcom 24. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao Andrea.
1: Ciao, ben trovato.
0: Ok, io vi chiedo a voi prima, siamo partiti, che poi è un'altra domanda che stavo parlottando adesso con Stefano prima di andare in diretta, ci vengo subito, però voglio chiedervi, è già un flop sto Amorim? Perché io fino ad oggi l'ho difeso, ci credo ancora.
2: Ha perso
0: ancora
2: una partita però, Marco, dai.
0: Ci credo ancora un po', però flop, io ho capito, ma ieri ho visto delle cose... Ho visto delle cose che mi hanno
2: è stata una bruttissima partita.
0: Ma hanno messo dei
2: carità.
0: Dubbi in testa proprio. Dico,
2: però
0: ma...
2: ha persa una.
0: È vero, insomma, persa una.
2: Una,
0: però,
2: la prima.
0: Ma
2: che ha perso.
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
2: Ciao Lorenzo.
0: Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Aspetta, voglio iniziare da Andrea Saroni. Andrea, come risponderesti a questa domanda? È già un flop Amorim?
3: Beh, fammi rispondere alla maniera di Agatha Christie, che tre indizi fanno una prova, Cioè, è vero che è una partita, la prima che perdi, però innanzitutto di che partita stiamo parlando? Stiamo parlando della prima partita che tu giocavi in Europa dopo un anno e mezzo di assenza, e l'Europa League non è la Champions, pazienza, va bene lo stesso. Siro, un avversario prestigioso, la squadra più forte, credo sulla carta, che il sorteggio ti metterà davanti in questa prima fase di Europa League, 65.000 persone, sei venuto da quel bel secondo tempo, almeno quella bella reazione, quel pareggio ripreso con la Lazio, eccetera. Domanda, perché? E soprattutto è la prima partita infrasettimanale che fai. Perché devi cambiare mezza squadra? A che titolo? Poi mettendo chi, scusate, abbiamo avuto proprio davanti una squadra, il Benfica, che mi sembra che sia molto attrezzato come rosa. Hanno cambiato molti giocatori, avete visto che il livello è rimasto alto lo stesso e abbiamo visto altri ottimi giocatori in campo ieri sera. Il Milan esattamente al posto dei vari Pulisic, dei vari Moreira, dei vari Rabiot, dei vari Ghila, chi mette in campo? E lì è lì che onestamente dici flop Amorim, forse non metterci ancora il timbro, però gli stessi errori compiuti con altri uomini nella prima parte della partita con la Lazio, della formazione iniziale con la Lazio, e in più un atteggiamento e una, come dire, gioco, quello che vediamo in campo, in assoluta e continua regressione rispetto alla prima giornata. Io non so se, mi auguro voi abbiate visto tutte le partite del Milan, io le ho viste tutte, 5, compresa questa di Europa League di ieri sera, e è costante il passo indietro. Si era visto
0: quello che diceva prima Milan, Stefano,
3: un buon Milan quasi ottimo col Torino, poi così così col Venezia, però comunque il gioco offensivo non era mancato, c'erano state tante occasioni. Poi già con la Juve si è andato a fare una partita onestamente poverella e addirittura la stavi tirando a casa, e comunque hai mantenuto come
0: quindi passo indietro,
3: certa...
0: dai,
3: costante passo indietro,
0: costante passo
3: questo,
0: indietro.
3: Questo è un segnale,
0: questo è un segnale. Tra l'altro vado da Lorenzo perché oggi nel suo editoriale lui scrive: Amorim, tanto caos e poco certezze, qual è la sua vera idea? Qualcuno avrà capito che il problema del Milan non è certo Modric? Lorenzo.
1: Allora, questa è una bella provocazione chiaramente per tutti coloro che dopo il secondo tempo con la Lazio pensavano che il problema del Milan fosse Modric. Allora, Modric non può essere mai un problema, mai, mai, nessun allenatore, per nessun allenatore, per nessuna squadra. Quindi questa era un po' la provocazione. Per il resto, comunque sono d'accordo con quello che è stato detto adesso, e aggiungo il fatto che comunque lo stesso Amorim, dopo la partita con la Juventus, cioè è andato davanti alle telecamere a dire non meritavamo di vincere. E anche questo secondo me è un errore, perché tu puoi anche pensarlo, ma perché lo devi dire? Cioè perché devi andare a dire davanti alle telecamere? Sappiamo benissimo come forse lui non è ancora molto scafato con quel che succede in Italia e su come funziona, ma ogni parola poi può essere usata contro di te. Quindi è inutile, la stavi quasi portando a casa, vai lì e dici peccato, abbiamo preso quella all'ultimo minuto, dovevamo stare più attenti sulla palla inattiva per nel gol di Gatti, però visto un po', cioè pingi soprattutto davanti alle telecamere, anche perché comunque dai forza alla tua squadra. Se arrivi davanti alle telecamere e dici la Juve non meritava di perderla questa partita, cioè i tuoi giocatori poi che comunque sentono, leggono e tutto, dicono ma come? Cioè secondo me è un errore. E poi tanto caos, cambi tutti i giocatori tutte le volte.
0: Ma è un flop, Lorenzo, è già un flop, dimmi la verità.
1: No, ancora, dopo 5 partite non si può, può, sentivo prima Stefano che diceva ne ha perso una sola, sì, perché gli è andata bene, cioè conta anche il giusto che ne abbia perso una sola, sono d'accordissimo con il costante passo indietro. Però io dico una cosa, ci sono tanti allenatori che nella prossima giornata si giocano tantissimo, perché l'ho detto ieri, lo ripeto, lo ripeterò all'infinito, questa sosta di 3 settimane farà fare dei ragionamenti molto più approfonditi a tutte le società sugli allenatori.
0: Sì. Bertone, tu sei anche tu di questa idea oppure per te è un flop?
4: No, io pur condividendo tutto quello che è stato detto, perché è evidente che il Milan è... Dal Torino-Milan a Milan-Benfica ci sono tanti passi indietro, questo mi pare evidente. Anch'io sono molto perplesso di fronte a certe scelte. Io credo che il Milan non possa mai, mai, mai prescindere da Pulisic e Rabiot, e addirittura ieri sera li ha lasciati fuori entrambi. Ma Pulisic, se il Milan non fosse stato sotto di 2 gol con la Lazio, forse non l'avremmo ancora neanche visto. Invece ha dimostrato che sta bene, per me è uno dei giocatori più forti della Serie A e non può non giocare in questo Milan. E quindi ci sono delle cose su cui obiettivamente Amorim sta sbagliando, però io vedo un disfattismo, ragazzi, che veramente è incredibile. Stamattina ho letto delle cose, adesso non voglio fare nomi anche perché non è carino, però ho letto delle cose che non ho mai letto prima su alcuni giornali anche importanti. Dopo una sola sconfitta, va bene, ci sono dei problemi, ripeto, nessuno li nega, però a leggere certi giornali stamattina sembra che il Milan stia retrocedendo. Cioè io ho letto...
0: È quello che diceva prima Stefano, dice ha perso una partita.
4: Ho letto testuali parole, questo Milan forse, e sottolineo forse, può andare in Conference League. mi sembra un giudizio un po' frettato.
0: No, però ti posso dire una cosa, a me la cosa che invece ha dato fastidio, allora io sono sempre stato dall'inizio molto favorevole a questa scelta di Amorim, ho detto secondo me uno che ha delle idee, diamoli, cioè, rimango parzialmente ancora convinto, parzialmente, perché ieri sono stato disorientato anch'io, certo. Però ieri
2: ci quando... sei rimasto male,
0: sì,
2: ieri.
0: Ma sai che, su che cosa? Sulla comunicazione, cioè lui quando dice forse non ho i giocatori adatti, là sono rimasto perplesso, perché a me mi hanno stancato sti allenatori che parlano dei giocatori adatti.
2: No, ma quello è il problema della comunicazione, no, no, dell'effetto...
0: No, basta.
2: No, delle... adesso siccome è un calcio mediatico, allora c'è anche una competizione fuori tra i microfoni tra gli allenatori. E gli allenatori si trasformano in conferenzie, cioè sfociano nel convegno, sai, quando devono fare... E invece no, ti devi limitare, come ha detto giustamente Lorenzo, e condivido... Cioè, tu vinci anche non meritando,
0: sì.
2: Oppure, ma che te frega, ma che, perché devi dire meritava la Juventus? Ha ragione Lorenzo. Quindi c'è questa cosa tipo, dai, parliamo un po', mi piace, parliamo 20-30 minuti insieme, sì, Spalletti sì. Che parla, quell'altro che parla, e parlano, e parlano, ma sembra un convegno, capisci?
0: Sì,
2: e invece...
0: sì. Che poi alla fine tirano fuori loro gli errori, capisci?
2: Oh,
0: non
2: esatto.
0: Siamo noi.
2: Quindi
0: cioè,
2: c'è anche questa, questo campionato dei microfoni,
0: ecco,
2: fuori dalle partite,
0: 10,
2: che è straordinario.
0: 10 al mercato del Milan,
2: dove
0: dopo 5 partite,
2: esatto,
0: mi dici
2: bravo,
0: che non c'è i giocatori che si adattano.
2: Perché poi nella comunicazione è tutto veloce, ti ritrovi le tue parole, sei una contraddizione vivente, per tu hai detto... che hai detto prima a Morin, do 10 al mio mercato del mio, poi ha detto no, però insomma i giocatori non ce ne ho.
0: No, così dopo dici questo che fa,
2: bravo.
0: Cambia dopo 5 partite, insomma,
2: perché
0: non è...
2: c'è questa cosa qua,
0: dai su. No, però vi faccio una domanda, siccome c'è st'ombra che sta tra Torino e Milano, ieri stavo a Milano,
2: ma io
0: Conte.
2: Però io te l'avevo detto ieri, io
0: ieri
2: te l'avevo detto ieri
0: Milano,
2: Lorenzo
0: Conte.
2: È già pronto, è già pronto, è già pronto
0: con l'uomo editoriale
2: dopo la quinta giornata. Allora ce ne sono almeno 5, no, la classifica delle pericolanti, ce ne sono almeno 5 che rischiano se non vinco, quindi 3 su 5 secondo me salta, cioè possono saltare, però io ti dico attenzione, monitoriamo anche le partite di Firenze, di Torino e di Milano, perché questo è Milan Lecce, Napoli, i Fiorentina Napoli e Juventus Atalanta,
0: certo.
2: Perché secondo me tra queste tre
0: qualcosa succede,
2: succede,
0: però io
2: no? Oppure due su
0: cosa.
2: Tre, non lo so.
0: Ok.
2: Juve, Milan e Napoli.
0: Voglio chiedere una cosa, parto da Lorenzo. Chi resisterà di più all'ombra di Conte? Spalletti o Amorim?
1: Amorim.
0: Tu dici Amorim ce la fa.
1: Io Spalletti l'ho visto in difficoltà,
2: Ma dai, mi dai Spalletti spacciato, Lorenzo, no?
1: No, spacciato no, ma mi ha chiesto chi resisterà di più, mica mi ha chiesto chi viaggia fatto fuori la prossima settimana.
2: No, la prossima settimana, però lui tra un mesetto lui dice, capito?
1: No, ma sai, un mese vale la prossima settimana, o si va, cioè, tra un mese ora ci si ferma e poi ci sta
2: pure
1: un mese.
0: È vero.
1: Quindi, cioè, o campi una settimana, se campi una settimana, campi un mese. È la stessa cosa.
2: È vero, è vero.
0: Quindi tu dici più Amorim resiste? All'ombra di Conte,
1: Spalletti non l'ho visto bene, sempre mi piace tantissimo il campionato delle dichiarazioni che ha detto Stefano.
2: È bello, da farci un pezzo,
1: sì,
2: dai,
1: bello,
2: dai.
1: Veramente bello. E, no, l'ho visto un po' stravolto, perché c'è ma anche quella figura che ha fatto all'intervista post partita con Sky, cioè quando gli ha detto al giornalista non piangere. Poi si è messo lì a fissarlo per un minuto.
0: Inquietante quando fa così.
1: Esatto. E quando Spalletti comincia a far così, vuol dire che è in difficoltà. E quindi. E più che altro ha un cliente scomodo, perché ha un'accoppiata, deve affrontare un'accoppiata terribile domenica. Perché prima, Sarri e Giuntoli hanno il dente avvelenato, tutta la bocca ci hanno avvelenato.
2: Mamma mia, che partita,
0: entrano
2: ragazzi.
0: Proprio, capito? Allora tu dici
2: poi arrivano
0: non
2: belli freschi loro.
0: Saronni, chi resiste di più a quest'ombra che gira tra Milano e Torino?
3: Allora, chi resiste non lo so. Se mi consenti, inverto, ovvero facciamo che a parità, sai, di offerta economica, insomma,
0: sì.
3: Conte sia di fronte a una scelta. Io ti dico che paradossalmente, anche se lui vecchio cuore juventino, bandiera juventina, eccetera, alla Juve trova una società, discutibile finché vuoi, ma trova una società, trova Carnevali, trova una struttura.
0: Sì.
3: Al Milan forse gli potrebbe pure piacere, perché c'è il vuoto. E quindi potrebbe fare assolutamente tutto quello che vuole.
2: Interessante questa,
3: di... se non con l'amico Jerry, faccio tutto io Jerry, faccio che pensi mi, come diciamo a Milano, no? esatto, e però a quel punto, proprio per mancanza di società, sì, al di là dell'aspetto economico,
2: c'è, cioè, questo
3: che
2: vuoto che tu dici lo riempirebbe lui da solo.
0: Chiavi in mano, esatto, mi piace, cioè chiavi in mano, fa un po' come te pare, entri dentro e fai tutto,
3: esatto,
0: tu.
3: Esatto, Bertone, e credo che questa sia una situazione che ha uno come
2: Ma perché Conte,
3: è
2: andato a San Siro a vedere Milano?
0: Vabbè, perché è andato a vedere la partita, scusa.
2: Non lo so.
0: È andato lì, si è messo tutto, ha visto
2: forse
0: la partita.
2: E stasera si vede Juventus o Neri.
0: Dicono che forse va anche lì, dicono che stasera forse sta anche lì.
2: Sta diventando una sorta di... sta sul tre, cioè, si porta un tre spolone di quelli.
0: Sul tre spolone, proprio.
2: Vabbè, ma no.
0: Aspetta,
2: fammi
0: sentire
2: però,
0: Bertone, Federico. No,
4: a mio modo di vedere, Conte al Milan non è un tema, perché no, il Milan non lo ha mai voluto. Al Milan non esiste la figura dell'allenatore che fa tutto quello che vuole, lo sappiamo. Al Milan c'è l'idea del fondo, di Cardinale, quindi è troppo ingombrante. È una figura che anche 2 anni fa, quando invece andava preso, sì, perché 2 anni fa Conte era sul mercato e sarebbe venuto, non lo hanno voluto. Mentre Conte alla Juve è un tema, è come se è un tema, è un dato di fatto che lì c'è una corrente che soffia, è la corrente di Chiellini, e non voglio dire che ci siano delle manovre dietro a Spalletti, perché non è così, però sicuramente se Spalletti salta sappiamo già qual è la prima scelta della Juve.
0: Quindi tu lo dai a Torino, ecco, che si concretizza
4: a Torino. Però attenzione, io non do per certo che questo succederà.
0: Però mi piace la chiave di lettura, mi permetto di dire, di Andrea. Cioè, nel senso, vero quello che dici tu, ci può stare che Chiellini lo voglia, eccetera. Però al Milan potrebbe veramente gli dai le chiavi, fa un po'.
4: Ma non vogliono dargli le chiavi, cioè il Milan non vuole darle a nessuno le chiavi.
0: Tu dici? Vabbè, vediamo. Non so. Vediamo un attimo. Perché...
2: Comunque, ieri Spalletti ha parlato di locandine, non so,
0: sì,
2: se perché...
0: pure.
2: Non hai sentito quel passaggio? Locandine, la locandina
0: penso.
2: Conte.
0: Ma io mi... è vero, sai cosa... No,
2: però se... è divertente.
0: Faccio un altro giro prima di chiudere.
2: Ma chi è il primo posto nella competizione delle dichiarazioni?
0: Non lo so.
2: Lorenzo. A chi mettiamo al primo posto?
5: Sei te però che l'hai
0: sì, cioè, che l'hai lanciato.
2: No, però
5: ti meriti di dire di essere
2: no, però così sono curioso di sapere.
0: Secondo me Spalletti sta
2: in testa alla classifica.
0: Spalletti sta
5: no,
0: davanti,
5: no, Spalletti, ma mani basse, ma anche 7-8 punti sì, di vantaggio sulla seconda.
0: Sì. Però Morim, giustamente mi ricorda Fabrizio, qui ci scrive, dice: "Ma Morim aveva detto mercato da 10". È vero, questo
4: è vero.
0: Questo l'ha detto Morim, mercato da 10.
4: L'ha adesso detto prima di Juve Milan.
0: Ieri c'ho i giocatori adatti, insomma. Sentite, ma invece giro veloce sul centravanti, Gonzalo Ramos è un caso di Benedetto?
5: Siamo veramente perfidi.
0: Dai una spaltata.
5: Dire, è un attaccante che ha fatto un gol in 5 partite, un caso non è, ma quasi.
0: Quasi.
5: Allora ragazzi, il problema è uno solo: se il Milan l'avesse pagato 20 milioni eravamo qui a dire no, ma che tranquillo, diamogli il tempo di ambientarsi, però quando spendi 75 milioni il tempo di ambientarsi non ce l'hai. Rovescio la cosa: è colpa di Gonzalo Ramos se l'hanno pagato così tanto? No, lui non c'entra assolutamente niente, però pesa, è una valutazione che pesa per forza, perché se parliamo dei potenziali 50 di Kolo Muani, dobbiamo parlare anche dei 75 di Gonzalo Ramos. Purtroppo io, guarda, ieri in redazione ho fatto una proposta a Juan Gaetano Mocciaro, che è milanista, e era un po' disperato. Ieri sera eravamo insieme lì in redazione a seguire il Milan, lui faceva pagelle e tutto. Gli ho detto: ma io fossi nel Milan, userei una scusa, non lo so, ci ricordiamo Van Basten quanto è stato forte, ci ricordiamo Pippo Inzaghi quanto è stato forte, allora abbiamo deciso come Milan di ritirare la maglia numero 9. perché se la maledizione del 9
0: può dici che porta Iella sta maglia
5: da, ma è così, solo Giroud parzialmente, ma poi ragazzi abbiamo visto Fernando Torres, ne abbiamo visti di tutti i colori, di tutti i colori. Il 9 del Milan è l'unico attaccante che ha fatto bene al Milan negli ultimi anni è stato Bacca, fuori tranne che Giroud.
0: Ma abbiamo visto
5: Bacca 9 non l'ha preso,
0: ma abbiamo visto centravanti del Milan pure Furgruc,
2: il colombiano Bacca.
5: Saronni, la Bacca era buono.
0: Saronni, è un caso sì o no? Velocemente, perché ho poco tempo. Dai, vai.
3: Velocissimo. Caso no. Molti dubbi sì, però dico una cosa. Tra tutti quelli che stanno al Milan, tra tecnici e giocatori, gli alibi più forti... Fermo a questo dato, ve lo ricorderete, Lazio-Milan, giocatore che ha percorso più chilometri in campo Gonzalo Ramos, quindi mi sembra che uno che fa questa cosa di mestiere non faccia il centravanti, ma non perché non lo vuole lui, evidentemente qualcuno non glielo fa fare. Scusa.
0: Bertone?
4: Guarda, io aggiungo un altro dato che riguarda la partita di ieri sera, 4 palloni toccati in area di rigore in 90 minuti. Quando un centravanti tocca 4 palloni in aria, spalle alla porta in 90 minuti, secondo me non gli si possono dare tante colpe. Le colpe sono del gioco che non lo mette minimamente in condizione. Io un centravanti lo critico nel momento in cui sbaglia i gol, ma questo non tira proprio in porta. L'ultimo tiro in porta l'ha fatto a Milan-Venezia. E questo è un problema, cioè onestamente non si può comprare un centravanti e lasciarlo da
2: Federico
4: solo.
2: Andrea,
0: sì, sì, no, pure d'accordo, io sono d'accordo con loro due, lo salvo questa volta, lo salvo anch'io.
2: No, tu già l'hai quasi condannato.
0: Come, l'ho messo pure capocannoniere quest'anno.
2: Lo so, però ieri non ti ha convinto e mo l'hai abbandonato. L'hai
0: ma
2: abbandonato.
0: Non ne so prendere una. L'ultimissima e vi saluto, mi scrive... E ci fa sapere Camillo De Michelis che molto probabilmente, siccome andiamo su questo tema dopo nel prossimo blocco e voglio sapere che cosa ne pensate, che molto probabilmente questa sera la Juve potrebbe giocare con i due attaccanti, ragazzi, con Voltemade e Kolumani. Potrebbe essere la svolta in avanti della Juve. Io leggo quello che mi scrivono e lo dico, insomma, ragazzi,
2: sì, no.
0: Che dite? Potrebbe essere la spallettata? Che dici?
2: Io sono d'accordo sul fatto che quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna cambiare, provare a cambiare cercando di migliorarsi.
0: Okay.
2: Io credo che faccia bene Spalletti, poi non è detto che insomma poi ci sia risultato oppure la prestazione non sia convincente, però qualcosa si deve inventare, dai, l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenere.
0: E Lorenzo Di Benedetto?
5: Ma ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? E abbiamo detto ma come fa a giocare con due punte? E poi gli esterni dove se li mette? Voglio vedere, cioè magari è un esperimento, ma un esperimento che quanto potrà durare? Perché poi ora Irdiz non c'è, va bene, ma Zegrova, con Seisao, tutti gli esterni che ha la Juventus, la batteria di esterni che ha la Juventus, poi dove li metti? Se giochi col 3-5-2 o con il 3-4-1-2, perché sono queste le due
0: opzioni.
2: Te li tieni in panca, Lore.
5: Ho capito, però anche lì no.
2: No, magari poi la puoi cambiare dopo, non lo so, però c'è più equilibrio, cerchi un equilibrio.
5: Io dico una cosa, allora abbiamo visto il Sassuolo, una Juve agghiacciante, no? I due migliori contro la Juve sono stati... con Seisao nel primo tempo, che poverino, il giorno che dovesse riuscire a trovare la continuità
2: la porta
5: di gol, esatto, dicevo quello il giorno che comincerà a segnare varrà 100 milioni.
2: Spalletti la chiama la casina.
5: Però dico, chi è stato l'altro migliore della Juventus?
2: Alaibegovic.
5: Zegrova chiaramente ha fatto doppietta, va bene. Cosa fai la partita dopo? Cambi modulo e Zegrova... Ah no, a parte non c'è nemmeno, scusate, ho detto una canzone di là. Perché hanno fatto la genialata, non l'hanno messo in lista.
0: Vabbè, comunque, potrebbero esserci... Saronni, che dici? Potrebbe essere la spallettata?
3: Ma posso dirti una roba? Cioè che pure loro stanno messi bene.
2: Una bella partita.
3: È vero che 75 milioni di Gonzalo Ramos non li hanno spesi, però pure sto Voltemade. Poi ti posso fare una confessione. Lo so.
0: Ma sai
3: che
0: chi mi ricorda a me, Saronni? Sai chi mi ricorda? Jan Rush.
3: Invece ti stavo dicendo un'altra cosa. Io è un mio gravissimo difetto. Siccome non sono stato né un grande calciatore né un grande allenatore, sono un po' lombrosiano sui calciatori, cioè io li giudico e, sono... e non c'ha la faccia da bomber, povero. Non
2: cioè tu quando lo guardi, Andrea, non ti dà, non ti suscita.
3: Lo vedo e siccome un centravanti deve essere anche un po' un killer.
2: Sì, sì, ho capito, non c'ha quella fisionomica tale che tipo...
3: La faccia del killer ce l'aveva Vlahovic, ce l'aveva.
0: Quello ce l'aveva, sì, ce l'aveva. Valla di...
3: Però,
0: se parli di Vlahovic ed insultano.
3: Molti auguri anche loro.
0: Molti auguri. Qua, sì. Bertone, lei che dice? Abbiamo trovato una soluzione, sì o no? Potrebbe essere
4: ma
0: sì.
4: No, io sono d'accordo con Lorenzo, è una cosa che magari puoi fare una partita, però non avrebbe senso come hai costruito la rosa della Juve. Secondo me è un tentativo di dare una mano a Colomuani, no? Gli metto uno vicino. Colomuani non è una prima punta, questo è l'errore che ha fatto la Juventus, prendere 50 milioni per un centravanti che però non è un centravanti, e quindi nel tentativo secondo me di sbloccarlo, considerando anche che la Juve stasera gioca una partita sulla carta molto più
2: ritorna,
4: facile di quella
2: ritorna
4: che ha
2: al vecchio
4: Milan.
2: Modulo al modulo di Tudor, insomma.
4: Sì, cioè, secondo me contro il NEC in casa puoi anche permetterti le due punte. La vuoi vincere, vuoi far vedere subito partire aggressivo, però non è la soluzione. Certo, cioè, se la Juve adottasse questo modulo, non avrebbe neanche una punta di riserva, tra l'altro. Cioè, come la fa una stagione così?
0: E dopo mette. No, però voglio dire una cosa: c'è in Pallomeni che so tre giorni che mi parla di Tudor, ma è una roba incredibile. Mi
2: è l'unico, l'ultimo allenatore che ha centrato la qualificazione in Champions League, cioè né più né meno. Non è che sto dicendo che.
0: No, hai ragione.
2: I fatti riportano che a Venezia.
3: Grazie. Come Vlahovic sta a picca.
0: È vero,
2: no, vabbè, dicevo, vero. No, Tudor ha centrato la qualificazione.
0: Certo, è vero, dagli alla mano e in confutato.
2: E Colomuani con lui ha fatto benino.
0: Ha fatto benino, non ti allarga benino.
2: Benino, bene, poi benino, però insomma poi alla fine bene. E come l'ha fatto? Con lui due punti.
0: Vabbè, comunque.
2: Cioè, con 3-5-2
0: giocava. Mi raccomando,
2: giocava,
0: Lorenzo,
2: 3-4-2-1.
0: Cerchiamo di capire quest'ombra come si muove, perché qui va bene, dai, ci sentiamo prestissimo. A domani per i pronostici.
2: Ciao
0: Lorenzo, un abbraccio.
3: Ciao
0: ad Andrea Saronni,
2: grazie. Ciao Andrea, ciao Federico.
0: Un abbraccio a Federico Bertone.
3: Ciao,
0: per
3: ciao
0: noi
3: ragazzi.
0: E ripartiamo dalla Juve, a tra poco.

0: Ci siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomani, sempre
1: Marco.
0: Con voi. Eccoci sempre qui. Con voi. Allora, Stefano, proiettiamoci, parliamo un po' anche della Juventus che affronta questa sera. Poi è chiaro che facciamo una sorta di prepartita. Stasera la vediamo, domani analizzeremo un po' il tutto, perché è una partita comunque delicata, no? Perché servono delle risposte. L'avversario non è irresistibile e quindi...
1: Beh, insomma, è l'occasione.
0: Io avevo detto che questa era l'occasione
1: rilanciarsi
0: anche, per cambiare qualcosa,
1: vittoria,
0: per fare qualcosa di diverso. Allora io ti dico, prima noi abbiamo avuto Camillo De Michelis che nel collegamento iniziale aveva escluso questa ipotesi, poi mi dà un aggiornamento, mi dice attenzione perché nella formazione della Juve ci potrebbe essere qualche cambio, poi mi dite quando sono tutti pronti. Allora, vado subito a dare il buon pomeriggio intanto a Bomber David Di Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, ben trovati a voi.
0: Poi con noi, la prima volta che lo abbiamo qui a Maracanã, quindi mi fa molto piacere perché è un consulente sportivo. Diamo il buon pomeriggio a Nicola Penta. Ciao Nicola, ben trovato, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao David, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, magari contattatelo un attimo se... Allora bene, vi leggo questo perché mi informava Camillo De Michele, appunto, che è il corrispondente di tutto Mercato Web che segue la Juventus. Prima si era intervenuto, ci aveva dato delle ultime sulla formazione. Stefano aveva escluso la possibilità della presenza di Kolumani e quindi solo Voltemade. Poi mi scrive pochi minuti fa, mi dice attenzione perché c'è un aggiornamento, la difesa sempre a tre, però il modulo potrebbe essere o 3-4-1-2 o 3-5-2, ma è prevista la presenza di Kolumani dal primo minuto. Quindi ti leggo la formazione, poi mettetela voi come volete. Vi chiedo se questa soluzione della doppia punta può essere una prova da fare adesso, ma poi per poter in qualche modo portare avanti, se può essere la spallettata che un po' chiedevamo, poi... Chiediamo anche a Di Michele che ci ha giocato. C'è anche Enzo Bucchioni, così lo coinvolgiamo subito con noi. Ciao Enzo, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao Enzo.
4: Ben ritrovati a voi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Dove
4: ciao.
0: Sei? In televisione oggi? Dove sei?
1: Beh, direttore.
0: Ogni direttore,
1: tanto,
0: direttore.
1: Ogni tanto,
0: ma guarda com'è bello elegante oggi, già che cravatta di solito. No, vabbè, non è la prima volta che si collega dalla TV, quindi... Da Italia 7 che salutiamo,
4: vero,
0: perché noi siamo anche su Italia 7, quindi salutiamo gli amici di Italia 7. Così
4: salutiamo
0: come...
4: tutti gli amici di Italia 7.
0: Tutti, con il direttore. No, leggevo una probabile formazione della Juve perché c'è un cambiamento comunicato da Camillo De Michelis. Potrebbe esserci Kolumani dal primo minuto in coppia con Voltemade. La formazione è questa, io vi leggo i nomi, poi lui parla o di un 3-4-1-2 o di un 3-5-2. Quindi in porta vicario, Kalulu, Gatti, Lukumi, Nico Gonzalez, Sar, Douglas Lis, Selic, poi McKennie, Kolumani e Voltemade. Lascio a voi il commento se lo volete mettere col 3-5-2 o 3-4-1-2, lui dà queste due soluzioni, però quello che io chiedevo era la possibilità di vedere queste due punte dall'inizio. Stefano, parto da te.
1: Potrebbe essere un 3-5-2 o un 3-4-2-1 con McKennie o Kolumani o Voltemade un pochino dietro il riferimento. Ora, non essendo... sia Kolumani, secondo me, Voltemade, due bomber, proprio due centravanti puri, probabilmente insomma McKennie sarà lì che si alternerà o 1-2 o 2-1 a seconda della partita, insomma, come si sviluppa, ma credo che, insomma, è certo che Selic farà quello che faceva a Roma, tutta fascia,
0: tutta fascia, insomma,
1: e Nico Gonzalez lo prova. Insomma, è un tentativo per mettere a posto un po' le cose per poi cambiarla con
0: è anche una partita
1: l'estro
0: che
1: e la fantasia, lo strappo di Consensao, Libegovic, Zegrova non c'è.
0: Quindi, no, vabbè, però è un tentativo che si può fare in questa partita.
1: No. È un conoscendo Spalletti, poi non so, Enzo lo conosce più.
0: E anche Di Michele,
1: noi,
0: adesso sentiamo un attimo.
1: Credo che sia un tentativo proprio di scuotere questa squadra, di trovare un assetto, cioè lui vuole ricercare, l'ha spaventato, Reggio Emilia
0: si è spaventato.
1: Conoscendo, Spalletti
0: è turbato,
1: uno che ha mille panchine, un vincente con lui, uno bravo con lui, prende gol così, non ha dormito cinque giorni di fila. Quindi la prima cosa è l'equilibrio, questo 3-5-2 è l'airbag. cioè, ti dà una niente di che, sta là, stai là e poi dopo magari sviluppi.
0: Allora,
1: credo che lo faccia anche con l'Atalanta.
0: Davide, Michele, ti posso chiedere se è una situazione, poi sento anche tutti gli altri, che insomma, conoscendo il mister, due punte così, che ne pensi? È una situazione di emergenza per scuotere, come dice Stefano, oppure potrebbe essere una soluzione che vuole provare per portarla avanti?
2: Guarda, secondo me è una soluzione che lui vuole portarla avanti, anche perché ti dico che a noi è successo quando stavamo a Udine, inizialmente giocavamo col 3-4-3 e poi abbiamo finito col 3-5-2. Ha fatto una scelta dove ha dovuto far fuori una persona in cui davanti avevamo io, Di Natale e Iaquinta, e fece il sacrificio di Totò. Totò Di Natale in panchina, mise Mauri e da lì c'è stata l'escalation da parte nostra e da lì in avanti poi ha cambiato un po' poco in corsa, ma secondo me è una soluzione che lui prende in grande considerazione anche per dare un po' di equilibrio a questa squadra.
0: Quindi tu dici una soluzione che potrebbe portare avanti. Enzo Bucchioni?
5: Ma sì, questo è un modulo spallettiano. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato in corsa, avesse cominciato proprio così, per dare equilibrio, per proteggersi. La cosa curiosa è che lo faccia in una gara come quella di stasera, che sulla carta è un avversario che conosciamo poco, magari saranno fortissimi, non lo so, ma insomma, sulla carta un avversario assolutamente malleabile, al quale dovresti andare in campo per imporre il gioco, imporre il tuo gioco, imporre la tua personalità. Evidentemente ci sono tante cose che non l'hanno soddisfatto, dei giocatori che non sono cresciuti all'interno dei suoi principi di calcio. E quindi che faccio? Mi chiudo, faccio questo modulo che è un modulo conservativo, ovviamente. Sei passato da avere in campo quattro punte praticamente, perché in certi momenti ce ne sono state quattro, comunque sempre tre, perché due esterni che attaccano, il centravanti erano tre, poi il sottopunta anche Nico Gonzalez è un attaccante, quindi erano quattro le punte in sostanza, sei passato a due, una delle quali torna a fare il raccordo. Certo che un po' di paura c'è e alla ricerca dell'equilibrio è evidente. Io mi chiedo se però questa può essere la strada, perché poi quando hai tutti questi giocatori che io chiamo giocatorini perché mi piacciono, sono bellini a vedersi, giocatorini nel senso largo del termine, come con Seisao, come il Diz quando tornerà, Alai Begovic, e cosa fa? Giochi con una punta, questo sottopunta, perché l'esterno non te lo fanno, tutta la fascia non te lo fanno, la fase difensiva sono giocatori che glielo puoi chiedere una volta, due volte, ma tutta la fascia non te la fanno. Quindi è evidente che sia un momento questo. Andare avanti su questo modulo, ti ripeto, escludi i giocatori.
0: Dubbio. Tu hai qualche dubbio? Hai qualche dubbio, mi sembra di capire, Enzo.
5: Sì. Ho qualche dubbio riguardo l'organico, perché la forza ce l'hai su questi esterni, la qualità con Seisao, Alai Begovic. Dove li metti con questo modulo?
0: Voglio sentire anche Nicola Penta. Poi c'è qualcuno che dice: ma scusate, se gioca così c'è il problema che non ha l'alternativa in rosa. Però sinceramente a me pure questo sembra un falso problema. E poi do subito la parola a Nicola, perché scusa, è vero che tu parti con due punte, ma se succede qualcosa metterai un Nico Gonzalez che adesso non c'è, ricambi il modulo e rigiochi con una punta. Cioè non vedo quale sia il problema di non avere l'alternativa adesso di un attaccante fuori. Non lo so, forse sbaglio io. Nicola?
6: Ma guarda, intanto ti dico, sono d'accordo con l'amico Enzo, che saluto affettuosamente, che non sento.
5: Ciao Nicola, ciao.
6: Ciao Enzo, ciao. E che sicuramente non, quella di stasera non doveva essere la serata degli esperimenti, perché effettivamente questa è una squadra che sicuramente conosciamo poco, visto un po' insomma il suo andamento in campionato, ha perso tre partite su cinque, su sei mi sembra, per cui è una squadra abbordabilissima, ma secondo me la paura degli ultimi minuti di Sassuolo fa sì che utilizzi questo modulo che sappiamo tutti che è il modulo più difensivo che esista. E per cui da questo punto di vista lo capisco. Resta comunque il discorso dei giocatorini, come dice giustamente Enzo, io sono d'accordo anche su questo. Purtroppo la Juventus in questo momento non ha giocatori di carattere. Parte Nico Gonzalez, che forse è l'unico a esprimersi a un certo livello perché ce l'ha nel sangue, nel DNA. e gli altri mi sembrano tutti giocatori che sono giocatorini, sono giocatori belli da vedere, ma poi nel concreto, quando c'è da lottare, non ho tutta questa fiducia, ecco. Quindi anche stasera secondo me ci sarà un po' da soffrire.
0: Quindi mi state facendo capire, lo chiedo anche a Davide Michele che insomma lo conosce bene, Luciano Spalletti. Davide, mi state facendo capire che questa è una scelta dettata anche da un po' di paura che viene fuori dalla gara con il Sassuolo?
1: Non credo.
0: Non credi tu, Stefano?
2: No, secondo me è più una questione di equilibri, di portare a casa un risultato positivo che ti possa permettere di stare un po' più tranquillo. Ma tranquillo, certo. non ci può stare più di tanto, però un risultato positivo stasera ti porterebbe entusiasmo, voglia, determinazione e tante altre prospettive, cose che nel calcio
0: magari potrebbe essere una prova per l'Atalanta, perché insomma poi c'è l'Atalanta, non è un avversario semplice, ecco.
2: Possono essere tante le letture, però penso che lui stia cercando la quadra migliore per poter poi proseguire con un po' più di serenità.
0: Serenità? Sai, scusa, prego,
5: Enzo, vai. Io credo che lui abbia capito, come abbiamo visto noi, ma dall'interno ovviamente la valutazione è quella effettiva, che questa squadra, diversi giocatori di questa squadra fatichino a fare quello che lui chiede. Quindi è passato a un modulo molto più semplice, perché quelle rotazioni che chiedeva, il sottopunta che deve tornare a fare il centrocampista e con i tempi giusti, la protezione di Douglas Luiz. Douglas Luiz è un giocatore lento e va protetto, se lo lasci lì in mezzo, come è rimasto l'ultimo, va in balia di due giocatori e lo mettono in difficoltà. Quindi lui va a proteggere con due interni il suo regista, e quindi lo fa giocare con maggiore libertà dal punto di vista del pensiero, anche se lento, o comunque gestire la palla. E fa delle cose molto più semplici. Questo è un modulo come il 4-4-2, è un modulo basico che tutti i giocatori sanno giocare. Non gli devi dire i tempi di inserimento, il passaggio veloce, il movimento, il ruoti, tutte quelle robe che fanno parte del calcio di Spalletti, che è un calcio evoluto. Evidentemente questa squadra fa fatica ad assorbire.
0: Qui ci scrivono, ma perché, ma il 4-3-3 con cui Spalletti ha vinto uno scudetto, perché è da escludere?
2: Rispondete. Perché manca Iltic, è un giocatore importante e fondamentale nel 4-3-3. Oggi con Sessao fa il suo dovere, ma non è un giocatore che ti fa gol sotto porta, è realizzativo. Dall'altra parte, uguale, devi adattare un giocatore, perché anche lo stesso Boga, che poi non sta bene fisicamente, ma Iltic è quello che ti può strappare e rompere le partite.
0: Certo.
2: E gli manca il metronomo Locatelli, che dà magari a Douglas Luiz, a McKennie, andare un po' più avanti e essere più offensivi. Sono tante linee. Oggi secondo me lui sta cercando di tamponare.
1: Però sai, Davide, perché secondo me poi sta ripiegando su questo sistema di gioco, perché questa squadra non ha gol. Cioè lui sta ha scoperto in questo lavoro molto lungo che questa squadra ha dei limiti mostruosi nel fare gol proprio. E quindi il 3-5-2 ti salva Baracca e Burattini, cioè nel senso, però
0: è un ritorno a Tudor praticamente.
1: È un ritorno, cioè adesso
0: facciamo una battuta,
1: però Tudor, è un ritorno, secondo me è un'analisi molto intelligente e lucida di un grande allenatore che vede dei limiti, certo non lo può dire, no?
0: Certo.
1: Ce lo può dire mica a noi. Questa è una squadra.
6: Ma scusate, ma dire invece la verità che sono stati sbagliati gli acquisti, quello no?
0: Anche quello Nicola, siamo d'accordo.
1: Sì, però non mi sembra il momento, però insomma, ecco.
6: No, all'inizio Colomani è stato un errore. Colomani è un errore.
1: Però adesso devi andare oltre.
0: Però adesso
1: gli errori.
0: C'è quello, Nicola, siamo d'accordo, ma il problema è che c'è quello.
6: Allora, perché non fare giocare Kiri Gonzalez nel suo ruolo naturale, che hai visto che è andato in finale con l'Argentina, anche se ha giocato parzialmente, ma comunque è stato il giocatore che ha reso più di tutti nell'Argentina nei mondiali. Quindi perché non farlo giocare nel suo ruolo? Cioè, ancora non lo capisco effettivamente.
0: Cioè, tu dici, vedi della confusione.

0: centravanti che segna, ma il 4-3 è tosta.
1: È un'arma a doppio taglio.
0: È un'arma a doppio taglio. Cioè, sì, alla fine sì, lui d'accordo. Sta ricercando adesso l'equilibrio perché ha visto che Reggio Emilia si è spaventato.
2: Sì, certo.
0: Cioè, un allenatore, qualsiasi allenatore, ma uno come Spalletti dice: ma che roba è? Oh, ragazzi, ma io alleno. Abbiamo fatto un mese e mezzo insieme, ragazzi, siamo tornati non un passo indietro, ma abbiamo fatto 100 passi, indietro. Passi indietro. Prendiamo gol come nemmeno il giovedì lo prendi, vero, gol, vero, terzo, vero, il secondo, il primo.
2: Qui il problema di questo.
3: Prego, prego.
1: In questo momento non supporta e non sopporta il 4-3.
0: Esatto, non lo può fare. Certo. Questo momento non lo può fare.
3: Enzo, voleva aggiungere te anche Nicola. Dai, vai,
2: sì, volevo dire che però anche con questo modulo il 3-5-2 e devi stare abbastanza alto con la difesa, perché se ti appiattisci, se allunghi la squadra diventa un problema, certo, perché i due esterni, soprattutto Nico Gonzalez, e ce la fanno a fare anche il lavoro di difesa per tutta la partita. Lo puoi fare in certi momenti. Quindi devi stare comunque con la difesa, certo, alta, evidente, e fargli fare quel lavoro.
0: Però Enzo, ci si prova, sì, quantomeno. Sì, poi però, c'è Cambiasso che deve rientrare.
1: È meno faticoso del 4-3-3, esatto, con meno spazi da coprire. Nel 3-4-3, come ci sono molti più spazi da coprire. Nel 3-5-2 sei più coperto e puoi essere anche più offensivo,
0: esatto,
1: perché puoi giocare anche più alto. Poi dopo la paura dei giocatori
3: a fare la differenza, certo, è chiaro. E Nicola, stavi aggiungendo una cosa, perdone.
4: No, io a parte il discorso di sono d'accordo con Enzo per l'ennesima volta, perché Kylian Gonzalez è un giocatore che spacca la partita e lo devi utilizzare nel ruolo a lui più congeniale. Ma tornando ai problemi strutturali di questa squadra, a parte che Cambiasso, da quello che ho letto l'ultima ora, non ci sarà.
3: No, non ci sarà, né out, è escluso.
4: Non ci sarà,
3: no.
4: È escluso. Per cui questa è una squadra che ha anche dei problemi fisici, ha dei grossi problemi fisici, oltre gli infortunati, ma quelli che giocano sono sempre lì. Da un momento all'altro si possono infortunare perché non si capisce effettivamente cosa abbiano, o forse sono troppo leggeri, non lo so, non si capisce, sono tutti giocatori a rischio. Siamo già nei record, perché io guardavo le statistiche degli altri anni, non ci sono mai stati tutti questi infortuni nel primo mese e mezzo di campionato. Per cui c'è da capire anche la preparazione atletica, cioè qui c'è da mettere sotto processo, scusatemi, perdonatemi il termine, ma effettivamente quando c'è da criticare bisogna criticare.
3: No, ma guarda, con noi sfondi una porta
1: sicuramente
3: aperta.
1: Sicuramente sono tante le dinamiche, può essere il quadro atletico, ma possono essere anche le caratteristiche dei giocatori che sono monoposti o magari non hanno la velocità iniziale e quindi quando vanno sopra la fatica rischiano di infortunarsi. Bisogna leggere bene le situazioni perché poi le conoscenze ce l'ha solo lo staff tecnico.
3: Certo, assolutamente. No, io voglio chiedere una cosa a Nicola. Quanto invece è turbato a tuo giudizio dell'ombra di Conte?
4: Guarda, l'ombra di Conte alla Juve.
3: Non lo sento più. Aspetta Nicola che vai a scatti. Vediamo un attimo. Lo sento malissimo. Riproviamo un attimo a ricontattarlo proprio al volo per la risposta. La chiedo a Enzo allora al volo. È turbato?
2: Ma sì, perché Spalletti è sempre stato uno che ha visto ombre. E forse caratterialmente questo è un suo limite. Ombre, complotti. Mi hanno raccontato a volte che anche vedendo parlare dei collaboratori all'altro angolo del campo, varie
0: di cui state parlando. Però qua insomma è più di un'ombra,
2: Come?
1: Questo è un macigno,
3: dice Di Michele.
0: È più di un'ombra, cioè, secondo me c'è del non dico,
2: certo,
0: del vero, però.
2: Infatti, no, io ti dicevo già.
0: Ieri pure gli hanno fatto una domanda. Gli hanno fatto pure una domanda che io non avrei fatto. Cioè, voglio dire, sta cosa che Conte, l'ombra, e lui ha dovuto rispondere alla locandina di Conte. Insomma, l'hanno messo in difficoltà.
2: No, ma io ti dicevo.
0: Però è evidente.
2: Caratterialmente, questo sì. È così. Di Michele lo conosce molto bene, quindi lo sa che caratterialmente se gli metti una figura come questa sopra la spalla come un avvoltoio, credo che un po' di serenità la perderemo tutti quanti,
0: certo, evidente.
2: Mi sembra talmente umano,
3: sì.
2: Anche questo modulo secondo me è collegato anche a questo discorso. Intanto non voglio perdere.
0: Bravo.
2: Non voglio vincere.
0: È così, Enzo.
3: Allora diceva Macigno di Michele. Nicola l'abbiamo recuperato, quindi stavi dicendo una cosa.
4: Vai, Nicola,
3: che possiamo in chiusura.
4: Ma è evidente che l'ombra di Conte, o lo spettro di Conte, ci sarà sempre a Torino, alla Juve, quando le cose non vanno bene. Non mi risulta sia stato contattato e neanche lui si è fatto sentire con nessuno, però è evidente che Conte, anche se lui ha sempre dichiarato che non entrerà mai nelle scuole.

0: durante il campionato, però per la Juventus potrebbe anche fare un'eccezione. Certo è che da considerare il futuro di Spalletti nelle prossime partite, perché se dovesse continuare ad andare così, sicuramente qualcuno dovrà prendere dei provvedimenti, su questo non c'è dubbio, e Conte sarà sicuramente la prima scelta, secondo me.
1: Ma conviene a Conte una roba del genere? Qua.
0: Ma sì, Enzo, sì, perché comunque lui vuole la Juve, lui ha sempre voluto la Juve, lui c'ha la Juve nel cuore.
1: Ho capito, ma in questo momento tu sai bene, la società non può spendere. C'è da rivedere un po' i conti in assoluto. Hai visto, per prendere Wolde Made hanno dovuto fare un prestito secco perché non c'erano i soldi per andare a prendere un altro attaccante. Conte è uno che le squadre le vuole come dice lui. In questo momento la Juve,
2: Però
1: secondo
2: entrando
1: me,
2: in
1: o
2: corsa
1: adesso o
2: potrebbe.
1: anche giugno prossimo, non glielo può fare.
2: Però Enzo, entrando in corsa potrebbe ovviare a questa richiesta, no? Di fare
1: Però
2: quello, cioè,
1: poi
2: sa,
0: al mercato faranno un aumento
2: mercato.
0: di capitale, che ti devo dire? Lì l'ingegnere interviene perché, ragazzi, a mali estremi, estremi rimedi. La Juventus è la Juventus, quindi non si
1: Non
0: può
1: so, nel calcio i grandi
0: mandare.
1: ritorni, io non ricordo, aiutatemi voi, che i grandi ritorni hanno portato bene, abbiamo fatto successo,
2: Qualche
1: fortuna, da Sacchi,
2: dubbio ci
1: Giù,
2: può essere.
1: Capello, tutti qua.
2: Vediamo.
0: È
2: Quindi,
0: vero, però
1: Lippi,
0: guarda,
1: persino Lippi, la
0: su
1: seconda Juve
2: questo
1: era meno forte, meno
0: sì.
1: bella di
0: Però
1: quella della
0: guarda,
1: prima. Poi
2: mi fermo, ragazzi. Vai,
0: vorrei
2: vai.
0: allora su questo vorrei aprire una parentesi su Vanoli, no? Perché Vanoli, che è stato il vice di Conte, ricordiamolo, per
2: Sì,
0: due
2: sì,
0: volte, sia
2: sì.
0: al Chelsea che all'Inter,
2: 5 anni è stato quello.
0: oggi sta portando avanti un certo discorso tecnico, e comunque è un ritorno che ha fatto bene. Ha dato una
2: Però
0: scossa,
2: sono
0: sicuramente
2: due
0: sta.
2: partite, aspettiamo.
0: No, ma su questo, certo che non gli chiederanno di vincere lo scudetto, mi
2: No,
0: auguro, no?
2: no, no.
0: Perché la Fiorentina sarà destinata ancora una volta a lottare per salvarsi, e purtroppo questo è il suo destino anche quest'anno. E la Juventus si dovrà qualificare in qualche modo in una Coppa europea. Oggi, vista la squadra, ci sono molti dubbi che si possa qualificare anche in Europa League, attenzione.
2: Eh sì,
0: Quindi non lo so, la società.
2: in questo
0: Non lo
2: momento sì.
0: so,
2: Che
0: la società davanti a una situazione del genere che non
2: cosa
0: possa
2: succede?
0: prendere i provvedimenti anche a gennaio.
2: Vediamo
0: È così.
2: adesso, vediamo che succede in queste due partite, perché scusami, la sfida con l'Atalanta è molto importante. È un passaggio
0: Moltissimo.
2: moltissimo, molto molto importante. Quindi lì c'è da vedere
1: Non c'è
2: come va.
1: dubbio.
2: Va
1: Sì,
2: bene, mi sto per
1: può essere una
2: fermare.
1: svolta.
2: Sì, mi sto per fermare. Intanto ringrazio e saluto Nicola Penta per questa, diciamo così,
0: Grazie a
2: prima
0: voi,
2: apparizione con noi.
0: saluto
2: Grazie
0: tutti.
2: Nicola,
0: Grazie.
2: presto, un
0: Grazie
2: abbraccio.
0: mille, un
1: Ciao
0: saluto a tutti.
1: Nicola, a
0: Ciao.
1: presto.
2: Davide, ti saluto soltanto chiedendoti
0: Ciao.
2: al volo una cosa. Pensi che Amorim sia già un flop dopo la partita di ieri?
3: Ma guarda, io ti dico che l'allenatore secondo me è bravo, molto bravo, ma il Milan è
2: Sì.
3: costruito malissimo. Hanno fatto una campagna acquisti non adatta a quelle che sono le idee dell'allenatore. Non c'è nessuno che attacca la profondità, tutti giocano con la palla al piede, vogliono venire tutti incontro e agevoli le squadre che vengono a giocare contro. Il Benfica è una buona squadra, una squadra normale, che ha fatto anche turnover ieri sera.
2: Sì.
3: E quindi la paura, insomma, l'idea di Amorim è quella del Milan, che hanno perso con una squadra che ha fatto turnover, non era la squadra titolare. E il Milan invece ha fatto poco turnover, perché se andiamo a vedere
2: Oddio,
3: davanti sono
2: all'inizio le
3: giocatori che
2: scelte si
3: giocano.
2: hanno lasciato un po' così, perché poi ha cambiato un po' di cose, pure lui.
3: Sì, però secondo me è un Milan che fa grandissima
2: Sì, e che ne
3: fatica
2: pensi di Gonzalo
3: perché.
2: Ramos, proprio a chiudere? È un
3: Ma
2: caso?
3: Gonzalo Ramos è un buon giocatore, ma non è quel giocatore che al Milan chiude, attacca l'area di rigore. E siamo ai livelli di, non dico di Colomani, però viene tanto a legare il gioco, ma non attacca mai la profondità e la porta. E il Milan ha bisogno di un punto di riferimento là davanti, perché se tu hai Sissé o Chukwueze o Moreira che crossano, e ci deve essere un punto là davanti.
2: Vabbè, staremo un po' a vedere. David, grazie, grazie, a presto, un
3: Voi, un
2: abbraccio.
3: abbraccio.
2: Enzo,
1: Ciao,
2: rimani lì
1: ciao.
2: perché
1: Ciao.
2: ripartiamo con qualche altra considerazione. Milan, torniamo tra poco.
1: Volentieri. Ciao.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. 331-8200213 per i vostri messaggi. Ripeto, 331-8200213. Stefano, di nuovo.
1: Eccoci qui, ciao Marco, allora, ciao a tutti.
0: Si parla naturalmente del modulo che abbiamo affrontato riguardo praticamente alla Juve.
1: Ciao Enzo.
0: Di nuovo risaluto Enzo Bucchioni. Aspetta Enzo che non ti sentiamo, pronto?
1: Non ti sentiamo Enzo.
0: Abbiamo un attimo effetto. Enzo, ci sei? Ecco, ciao,
2: ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ben trovato. Abbiamo anche Geda con noi. Ciao e ben trovato, grazie come
1: ciao,
0: sempre.
1: Geda.
0: Ciao Geda.
3: Ben trovati, ciao a tutti, ciao, ciao.
0: Oh, io voglio approfittare della presenza di Geda subito, ma questo Cagliari? Geda, che è partito bene quest'anno, ancora come l'anno scorso, meglio dell'anno scorso con Pisacane.
3: Ma sai, io penso che un anno di quello che ho notato secondo me nella squadra è un anno di esperienza ovviamente di Pisacane nel nostro campionato, non nel campionato dei grandi, non della Serie A, come si suol dire. Ovviamente quello che cosa ovviamente ci dice che gli ha permesso ovviamente di acquisire un'esperienza di conoscenza del campionato e di capire dove andare a lavorare nella squadra per rendere al meglio. Poi non vi nascondo che sicuramente il Cagliari comunque ha fatto sono andati via comunque gente come Gaetano, come Esposito, ovviamente è chiaro che si doveva rimpiazzare anche in un modo intelligente, e questo secondo me Cagliari l'ha fatto, una squadra giovane, una squadra che secondo me gioca con grande entusiasmo, questa è una cosa molto importante, e soprattutto ha dato in mano una squadra di giovani, chiaramente con uno abituato a lavorare con i giovani, e questo è una grande, secondo me, un grande vantaggio che ha Pisacane. E questo entusiasmo ho notato, cioè loro lo portano bene in campo, lo fanno bene, lo interpretano molto bene, e credo che il Cagliari non possa prescindere da questo entusiasmo, del star bene e correre e con qualità, secondo me, perché è una squadra che comunque da metà campo in su, devo dire la verità, mi ha impressionato abbastanza a livello di qualità, perché noi possiamo parlare anche di tantissime cose, ma alla fine per giocare in Serie A ci vuole soprattutto la qualità, e quella non ce l'hai. Possiamo parlare dalla mattina alla sera, ma non veniamo fuori.
0: Sì. Che ne pensate proprio al volo?
2: Pisacane è bravo
0: di Pisacane, perché
2: molto bravo. Già l'anno scorso si era visto, io fossi un dirigente di società più importante, andrei a vedere esattamente come lavora, andrei a cominciare a monitorarlo.
0: Che dici Stefano? Perché è già il secondo anno, il primo anno lo abbiamo un po' così visto, vediamo. Questo nuovo allenatore veniva dal settore giovanile, poi, no? Quindi viene buttato così.
1: Con quello che gli dai, riesce poi a tirare fuori una squadra sempre con dignità tattica, con anche
0: non
1: un
0: è
1: senso
0: ancorato...
1: logico. Io ho visto la partita a Bergamo, ha saputo soffrire,
0: sì.
1: ha sofferto soprattutto anche nella parte finale, però poi colpisce, sta là, sta sul pezzo.
2: Buona organizzazione,
1: sì, aggressiva.
0: Sì, è vero.
2: L'anno scorso ha messo in difficoltà alcune grandi nelle partite che sembravano perse, non le ha perse, quindi studia molto bene anche l'avversario.
1: E poi sa valorizzare anche i calciatori. Quindi li
2: sì, certo.
0: Giada, qual è la qualità che ti piace di più di Pisacane? Così abbiamo...
3: La qualità, secondo me, è molto intelligente, soprattutto quando si parla dei giovani. Secondo me è quella che lui ha, sa lavorare con i giovani, ha il coraggio di metterli dentro, non ha paura di metterli, perché si fida tanto.
0: Esatto.
3: Sa che con allenandoli bene, dandogli fiducia, loro vengono fuori. Non è come quelle squadre o società o l'allenatore che parlano, cioè dobbiamo dare chance ai giovani, poi alla fine parlano ma non lo fanno quasi mai, o fanno poco. Meno male che quest'anno diciamo che qualcosa in Serie A lo sto vedendo, il trend sta cambiando pian piano, probabilmente hanno capito che invece di parlare bisogna farlo, e lui quello lo fa, cioè gli fa giocare, ed è questa una cosa fondamentale, gli dà fiducia, e quella fiducia ovviamente ripaga.
0: Posso chiedervi, visto che stiamo parlando di giovani, vado su un giovane che ci aveva colpito moltissimo all'inizio del campionato, che è Sisse, no? Poi nelle ultime partite, o Sisse del Milan, le ultime partite sia all'Olimpico con la Lazio, anche ieri sera nella prima parte, Stefano, cos'è? Risento un po' dell'inserimento in un Milan, così ha avuto un contraccolpo oppure
1: no?
0: Ci
1: io
0: sta...
1: credo che debba crescere molto. Non siamo ancora a livelli di maturità,
0: non
1: insomma,
0: dobbiamo
1: di maturità.
0: Esagerare noi, ecco.
1: Esatto. Per me è un buon talento, un buon giocatore, però insomma ecco, Pulisic è un'altra cosa.
0: Beh,
1: e anche altri giocatori sono un'altra cosa. Però sa, sulla strada può diventare qualcosa di interessante. Ma non parli, cioè non diamogli questa etichetta del fenomeno, ecco. Sì, per me non lo è.
0: Enzo?
2: Ma è un po' il tema che accomuna tutti i giovani. Dobbiamo renderci conto che questo è il limite dei giovani, la continuità. Se fanno vedere colpi, fanno vedere delle cose che ti fanno dire è un giocatore interessante, pronto, può diventare un campione, e l'abbiamo visto, questo Cisse, perché mi pare che lui abbia detto chiamatemi Cisse.
0: Sì. Vabbè.
2: E quindi chiamiamolo Cisse. Poi è la partita dopo, non te lo puoi aspettare a quel livello di quando fa la genialata, quando fa il colpo che ti fa dire oh, questo è un fenomeno, perché non ha la continuità. La continuità l'acquisisci con il tempo, con l'esperienza che ti fai di gara in gara, sopportare anche gli elogi eccessivi e poi le critiche, fa parte tutto di un percorso. Allora, in Italia siamo portati a dire ah, questo è un fenomeno, poi sbaglia una partita, due, e lo metti in un angolino. Lo fanno anche gli allenatori e i dirigenti. È lì, cosa significa bruciare i giovani? Significa proprio questo. Quindi quando escono questi giocatori talentuosi, anche il pubblico, tutti, dobbiamo capire che il percorso è appena iniziato e gli va fatto fare. Se invece tutte le volte gli chiediamo di andare oltre, o sei Messi, o sei giocatore che sono fuori classe assolute, quello lo vedi anche quando hanno 18-19 anni, oppure sei un buon prospetto che può diventare un giocatore forte, e va aspettato che acquisisca la continuità famosa, famosissima continuità che i giovani non hanno.
0: Per esempio c'è Daniele, ci scrive al 331-82-0013, voglio sentire anche Geda, dice Cisse deve crescere in intelligenza calcistica, non vede il gioco o i compagni meglio piazzati, tira sempre. Però questo è un peccato di gioventù che ci può stare.
1: Beh, però è un'osservazione che ci sta, sì, come sì. Anche quando mette questa palla deve essere più cattiva, quando cioè, deve credere più a fare l'assist. Ancora lo vedo un po' morbido. Ecco.
0: Un po' morbido. Geda?
3: Allora, io considero secondo me lui uno dei talenti migliori secondo me del Milan, a parte Pulisic che io adoro, giocatore straordinario, sì, quando sta bene, giocatore che fa la differenza.
0: È stato nel marasma generale di ieri è stato il migliore quando è entrato.
3: Però sai cosa, la considerazione che si stava facendo prima è vero, bisogna far crescere i giovani, bisogna avere pazienza, però la cosa positiva di Amorim è che credi molto in lui e lo fa giocare sempre e spesso, è un giocatore che ha molto talento. Il problema è quello, il contesto dov'è, se quella squadra lo aiuterà anche a venirne fuori, perché se poi tutte le volte si pretende da lui che faccia la differenza, ovviamente là siamo morti.
1: Ma allora, però qui si discute, cioè, appunto del Milan, scusa se ti interrompo, e lui è deputato a fare la differenza in un ruolo, cioè, diciamo, sensibile, molto, molto delicato, dove ci vuole secondo me un'altra caratura, un altro peso specifico. Lui ancora non ce l'ha secondo me.
3: Sì, però
1: per fare quel tipo di differenza che serve là, ma serve farlo ogni partita.
3: Il contesto però lo deve aiutare, perché se tu lo contesto non lo aiuta,
1: no, questo sì.
3: Comunque lui non verrà fuori neanche dopo, perché questo è un Milan che ha cominciato bene, poi adesso nel prima difficoltà secondo me l'allenatore sta andando in difficoltà, sta andando non so a ragionare su che cosa, invece di cercare di migliorare questa squadra, di mettere gli uomini giusti e anche addirittura se possibile, se necessario, magari anche cambiare un modulo che secondo me è valorizzare al massimo questi calciatori che ha, secondo me. Questo è il discorso, perché poi...
0: Vedi un Amorim in difficoltà, Geda?
3: Sì, secondo me si sta preoccupando troppo con le critiche che possono, che magari cominciano ad arrivare o possono o potrebbero arrivare in futuro. Secondo me lui si deve preoccupare di allenare il Milan e basta, perché le critiche ci sono e ci saranno anche dopo. Anche quando magari andrà bene, dirà ma non ha vinto ma non ha giocato bene. Secondo me nelle conferenze...
0: Io ho visto da ieri... Vi coinvolgo perché ho visto da ieri sera, anche stamattina, Enzo, Geda e Stefano, insomma, molte critiche a Amorim, forse qualcuna eccessiva, però ieri sera ha dato un segnale, il Milan, negativo. Cioè, parliamoci chiaro.
1: Sì, no,
0: prima abbiamo avuto
1: dubbio.
0: Un tifoso, tifosissimo del Milan, che è andato allo stadio e mi ha detto Marco, io una roba... ci ha mandato un messaggio, di una roba così imbarazzante, detto, io volevo richiedere la restituzione del biglietto, mi ha detto Enzo. Cioè ha detto ieri uno spettacolo... brutto.
2: Sì, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto. E la cosa che deve far pensare, ma anche il Milan, non soltanto noi, è proprio l'involuzione dell'allenatore. che non va avanti per la sua strada con un'idea e quindi ha bisogno di tempo, i giocatori lo devono seguire, porta un calcio diverso, un calcio più complicato, tutte queste cose che sappiamo. Però lo devi vedere una continuità, devi vedere un progresso. Qui il primo a non credere in quello che fa l'allenatore, perché se mi presenti una squadra come quella contro la Lazio sabato, nell'intervallo fai tre cambi, lo fai poi un'altra rivoluzione il mercoledì contro il Benfica, partita importante, fai un turnover inspiegabile. Ma cosa c'entra Terracciano? Con tutto il rispetto di Terracciano, l'ho già detto da ieri sera, mi dispiace citare, però devi presentare la squadra migliore. Paradossalmente, quando devi farti un gruppo tuo, dovrebbero giocare sempre gli stessi. Poi quando hai acquisito il gioco, allora piano piano introduci anche gli altri, quelli che tecnicamente sono inferiori. Questa rivoluzione, poi anche ieri nell'intervallo cambi due giocatori, fai giocare quelli che avrebbero dovuto esserci dall'inizio. Quindi mi sembra che l'allenatore stia credendo a quello che fa. Poi ha detto una cosa gravissima ieri sera: non ho tanti giocatori adatti al mio tipo di calcio. Questo dove vai con un allenatore che fa questo discorso e che Enzo, si è reso conto che non può lavorare?
0: Enzo, poi sento Gera, è secondo te già un flop?
2: Ma guarda, dipende da cosa vuoi fare. Questo io lo giro a Cardinale la domanda, deve rispondere lui, perché nel calcio di oggi puoi permetterti, se il Milan un altro anno di transizione, perché ho in testa un grande progetto, questo mi farà giocare la squadra benissimo, però gli devo dare 3, 4, 5, 6 mesi, come fanno in Inghilterra, citiamo sempre l'Arsenal, tutti, perché vedevi un progetto crescere. Puoi aspettare, puoi permetterti di non andare in Champions un altro anno, puoi permetterti questo, diciamo, anno di transizione? Io credo di no, soprattutto se sei un fondo di investimento che deve guardare prima di tutto le finanze. Hai speso più di 150 milioni per fare questa squadra.
0: Cavolo.
2: Non so quanto si possa aspettare, se non vedo qualcosa sul campo, perché se la squadra fosse imperfetta, però da una partita all'altra vedo un mattoncino, vedo qualcosa che cresce, la personalità dei giocatori
0: è a rischio, paradossalmente mi sembra di capire che è a rischio per te.
2: Ma se continua così, parlavamo di Antonio Conte che era in tribuna ieri sera, questa è una soluzione che potrebbe... Ti ripeto, io non voglio far fuori Mourinho, per carità, la logica da Berlusconi, l'Atalanta, sappiamo bene che le grandi società hanno sempre protetto gli allenatori, però devi vedere qualcosa. E invece ho visto addirittura dei passi indietro della squadra, ma anche dell'allenatore.
0: Geda?
3: Sì, la disamina è abbastanza sono d'accordo, perché secondo me non capisco quale sia il senso di fatto di questi cambiamenti tutte le volte. Secondo me devi battezzare una formazione e cercare di portare avanti per un po' quella, e cercare, perché se tu dai delle direttive, secondo me a una certa formazione che magari possa essere quella tipo, magari anche gli altri dopo piano piano possano entrare anche in quel mood di un gioco corale, di una cosa. Però se tu cambi tutte le volte, dai indicazione diversa a uno, poi all'altro, a quell'altro, poi metti a posizione quello, poi quello dopo, secondo me non capisco quale sia l'idea di Amorim, che cosa abbia veramente in testa. Secondo me, siccome l'anno scorso si parlava che il problema sostanziale del Milan era Allegri, tu mi aspettavo che quest'anno l'allenatore, e soprattutto non ci dimentichiamo di quello che è stato fatto un mercato con dei soldi veramente molto molto importanti, e questa cosa qua purtroppo lui se la doveva assorbire, ovviamente. Però è un peccato, perché secondo me, io credo che lui abbia anche il tempo e la chance di poter far vedere un Milan, secondo me un altro Milan, anche con gli interpreti, diciamo che non abbiamo dei grossi fenomeni, però è una squadra secondo me buona, giusta per fare un buon campionato. Però tutti questi cambiamenti, devo dire la verità che non ho capito niente. C'è tutte le volte una formazione diversa. Questa cosa togli, questo ve lo posso assicurare, che da ex giocatore, da aver giocato, ti togli le certezze. Non va bene.
1: Senti Geda, approfitto della tua presenza, no? Tu hai scritto un post molto interessante nei confronti di Mora, se non vado errato.
0: Mora.
1: E gli hai scritto delle parole bellissime. Ecco, come ti è venuto questa cosa qua? E soprattutto poi, insomma, secondo me condivido tutto il tuo post, cioè nel senso che anche l'elogio che fai nei confronti di Gasperini. Ma come ti è venuto? Perché ti è venuta questa cosa qua di scrivere questo post a Mora?
3: Perché secondo me, guarda, poi vi dico anche tra l'altro nel post stesso ci sono stati anche dei commenti proprio del Portogallo direttamente dicendo, poi dopo infatti gli ho risposto ai post dicendo che il campionato di qua sarebbe un peccato veramente che un talento come Mora secondo me fosse venisse in un campionato e non tirasse fuori tutto quello che si è visto, perché io poi pian piano lo seguo anche, sto seguendo un po' il campionato portoghese da un po', perché poi ci sono delle cose interessanti, dei talenti che vengono fuori che a volte non li vediamo, però Mora secondo me è quel tipico giocatore che a Gasperini secondo me piace molto.
1: E secondo te si sta inserendo bene?
3: Secondo me,
1: sparà bene con la Roma secondo te?
3: Io sono convinto che secondo me Roma possa essere la piazza, anche perché lui comunque viene da una piazza, da un settore giovanile, piazza importante come il Porto, dove comunque è abituato a vincere, viene da una squadra vincente. Quindi solo che io avevo risposto per esempio al portoghese che mi aveva scritto una cosa e ha detto però il campionato italiano è un'altra cosa, siamo in Europa, qua c'è una pressione diversa, ha detto è andato in una piazza, mi auguro che lui possa assorbire, assimilare tutto quello che gli dice Gasperini ed ascoltarlo, perché poi dalle volte Gasperini all'inizio, a principio può sembrarti un arrogante che magari ti dice una roba così invece di questo, ma magari tu puoi trovarti magari davanti e dire ma chi è questo, ma cosa mi stai dicendo, invece no, perché sicuramente è un giocatore che ha tanto talento, questa è una delle cose che mi è saltato molto all'occhio quando poi ho visto lui al Porto. Io ho detto, io sono convinto che poi la Roma era la piazza, ho detto quando viene la Roma era la piazza giusta, ma soprattutto con quell'allenatore di esprimere le sue qualità, soprattutto fare veramente quel grande salto di qualità, perché la Roma ha bisogno di quel tipo di giocatore da lì davanti, che è veloce, salta l'uomo, e quella roba lì per Gasperini è tanta roba. E secondo me può fare quel tipo di salto lì.
2: Può diventare il Papu Gomez della Roma.
0: Vediamo, glielo auguriamo, insomma, perché Papu Gomez ha fatto veramente belle cose, quindi è un bel augurio che gli state facendo. Io vi voglio chiudere con questa
2: come caratteristica.
0: Sì. Chiudo con questa ultimissima domanda. Questo fine settimana Sarri e Allegri devono dare un cambio passo, no? Questo avvio. Chi è che ci riuscirà secondo voi? Chi vedete?
1: Sai cosa ti dico, Marco? Non lo so. Però mi sembra difficile che Sarri perda un'altra partita.
0: Tu pensi che possa fare
1: che possa essere una partita molto difficile per Spalletti? Lo è, sarà anche per Sarri. Però Sarri che perde un'altra partita non ce lo vedo.
0: Tu, Enzo?
2: Sì, sono d'accordo, anche perché sono posizioni diverse. Sarri comunque lavora in tranquillità, sa che ha la protezione della società, sa che c'è tanta fiducia, ha iniziato un calcio diverso con lui, quindi l'Atalanta glielo darà il tempo per far diventare sarriana con i principi di calcio suoi questa squadra, quindi lui va sereno, questo non è un bivio, mentre per Spalletti se non dovesse andare bene, come dicevamo prima, sai quello che stiamo dicendo oggi, che dice la tifoseria, che dicono tutti, pensa come si ingigantirebbe. Secondo me è più difficile ovviamente per Spalletti. Per Allegri non lo so, Allegri ha avuto la sfortuna di quelle due partite con il Como e con l'Inter, che sono le squadre più forti.
0: Io invece ho la sensazione
2: insieme alla Roma
0: che Allegri possa passare a Firenze. Ho la sensazione che Napoli possa passare a Firenze, cioè credo che
2: La Fiorentina ha vinto due partite con il Venezia e con il Pisa, che in sostanza sono due squadre, con tutto rispetto, il Venezia è tornato ora di livello, il Pisa c'è in Serie B, il Venezia è auguro di salvarsi, ma insomma i limiti li abbiamo visti, poi soprattutto con un allenatore che vuole giocare a calcio dalla ripartenza dal basso, la Fiorentina si è agevolata di questo tipo di atteggiamento del Venezia e della qualità non eccessa del Pisa. In certi momenti ha sofferto anche questa partita, è iniziato un percorso nuovo, ma la squadra non c'è ancora, stanno venendo fuori i talenti di alcuni giocatori, il talento
0: ancora,
2: di alcuni giocatori
0: è poco squadra,
2: ma la squadra soprattutto nella fase difensiva ci sono grandi lacune.
0: Gianda, tu che ne pensi? Chi può cambiare il passo? Sarri con l'Atalanta contro la Juve, Allegri col Napoli contro la Fiorentina?
3: Secondo me Allegri ha una grande possibilità, perché comunque, come avete detto bene, la Fiorentina in questo momento ha cambiato troppo presto, ha messo un po' di confusione in un inizio in cui niente è andato bene, no? Meno male che l'arrivo di Vanoli ha un po' placato questo, sì. Però ha sistemato un po' di cose, però chiaramente ha evidenziato una lacuna da parte della società, una bocciatura troppo netta di un progetto che doveva iniziare, che doveva essere un progetto vincente. Non c'è stato nulla di quello, cioè alla fine loro stessi si sono bocciate. Non so che cosa sia successo con Fabio Grosso, che mi dispiace molto per la situazione, però cioè, sai, bocciare dopo tre partite un progetto che era iniziato con tutti gli scongiuri del caso, e soprattutto il fatto che sono contento per Vanoli che dopo aver fatto per miracolo l'anno scorso non sia stato confermato. Questo è quello che riporta la Fiorentina allo grande sbaglio che ha fatto, secondo me. Sarri secondo me aveva più tempo, perché ha comunque una squadra di grande, una squadra molto forte, di talento, e loro sapevano il cambiamento che ci sarebbe stato, quindi bisogna dare anche tempo che lui si assesse e che possano assimilare quel tipo di calcio lì. Spalletti secondo me è chiamato a dare delle risposte importanti quella squadra, perché altrimenti diventa complicato. Più avanti vai con le difficoltà diventa più complicato, poi nessuno vuole sapere degli infortuni, delle attese che ci sono, non interessa quello a nessuno, fa risultati è un casino, cioè,
0: è vero, è così. Geda, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, ci sentiamo presto, va
1: bene? Ciao Geda,
3: un abbraccio a tutti,
0: un abbraccio. Ciao, Geda. Ciao Enzo, ti sto per salutare, devo dire che questa location mi è piaciuta molto oggi, lo sai.
2: Allora ci tornerò.
1: A me piace
0: l'altra.
1: Molto
0: questa
1: più
0: è bella perché è molto
1: è informale, più
0: vabbè, questa è in TV bello. Però il direttore
1: lo sappiamo che è direttore
2: siccome non credevi che ero direttore di Italia Serie,
0: ma come non ci
2: allora
0: credevi
2: non ci credevi,
1: era un po' dubbioso, era un po' dubbioso.
2: Ma chi te l'ha fatto chi te l'ha dato?
1: Com'è sta cosa che Bucchioni può essere direttore?
0: Enzo,
1: capito?
0: Sei un direttore, dillo a noi, sei un direttore severo? Oppure
1: sì.
2: Severissimo. Domandalo a quelli del QS, fai la domanda a quelli del QS. Per 9 anni sono stato. Però devo dire la verità, non parliamo della mia storia, non interessa niente a nessuno. Qualcuno mi ha telefonato dopo quando sono andato via dicendo: ah, ci facevi delle sparate, però sai quante cose abbiamo imparato? Perché hanno fatto con me i miei capi quando ero giovane, io ho applicato gli stessi concetti. Va tutto bene, capito? Se ci sono le A senza H, queste robe, e chi se ne frega, va tutto bene. E non è così.
1: No.
0: Va bene Enzo, ci sentiamo prestissimo. A presto, un abbraccione al direttore di Italia 7. Ciao Enzo, a presto. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Allora Stefano, facciamo un al volo perché l'abbiamo intercettato, mi fa molto piacere, anche perché insomma c'è questa cosa che volevamo un attimo capire un po' meglio, che riguarda il Milan, questo incontro, confronto tra Cardinale, Amorim, e c'è con noi in collegamento Claudio Carlo Pellegatti. Ciao The Carlo, Voice. Avevo cambiato nome oggi.
1: Ciao,
0: ciao Carlo, ben trovato.
2: Nessun problema, buon pomeriggio a tutti.
0: Carlo, senti, ci puoi dire qualcosa di questo incontro? Se
2: Amorim... No, incontro no, togliamo la parola incontro perché uno è negli Stati Uniti, l'altro è...
0: Confronto, no, diciamo così, confronto, perdonami, confronto.
2: Ma guarda, adesso non è ancora trapelato un granché, non è ancora trapelato nulla sul confronto, ma secondo me in serata stiamo ben diciamo concentrati, perché qualcosa uscirà e secondo me sarà proprio Jerry Cardinale a volere che esca qualcosa.
0: Ma cosa pensi possa avvenire?
2: La voce, parlando con i colleghi, è di un presidente, scusami, di un proprietario arrabbiato, molto arrabbiato dopo la prestazione di ieri. Usano anche altri aggettivi, ma noi siamo su aggettivi morbidi, senza bisogno di calcare. Arrabbiato dopo la prestazione di ieri, la sconfitta, figlia, poi prestazione che segue due brutte prestazioni con la Juventus e con la Lazio, anche se poi con la Lazio c'è stato un buon finale. E quindi non un presidente che non sta apprezzando il lavoro in questo momento.
0: Ma pensi che potrebbe succedere? Perché voglio dire, ieri...
1: Ma Carlo, perdonami, ma Antonio Conte che ci faceva in tribuna a San Siro?
2: Guarda, io non lo so. Indubbiamente è curiosa la situazione, no? La domanda che mi vuoi far tu, ma cambierà? Sinceramente non riesco a immaginarlo, perché, attenzione, non riesco a immaginarlo, ma non lo escludo,
1: certo,
2: attenzione,
1: evidente.
2: Perché sarebbe proprio l'opposto di quello che ha sempre predicato, no? E quindi sarebbe... Il discorso è uno, ragazzi, uno ha fatto il giocatore e l'altro il giornalista. Lì bisogna guardare, e lì il discorso è questo, molto chiaro. Bisogna guardare negli occhi Amorim, e negli occhi per capire se ha lo sguardo un po' perso o lo sguardo bello tonico. Bisogna guardare negli occhi i giocatori e soprattutto i senatori per capire se credono ancora all'allenatore. Solo dopo una situazione del genere si possono prendere delle decisioni, perché anche un allenatore in difficoltà, se dimostra di essere ben presente e conoscere i problemi, eccetera, la cosa preoccupante è che gli errori, i problemi, le cose emerse con la Juventus le abbiamo viste con la Lazio, e quelli con la Lazio e la Juventus li abbiamo visti col Benfica. E allora è questo che preoccupa, perché lui chiede pazienza. Ma la pazienza bisogna meritarsela. Se si vedesse un progresso, e chiudo, poi farete tutte le domande che volete, e chiudo, per me, continuo a ribadirlo da settimane, Amorim è un uomo solo. Oggi con chi si confronta? Con Jerry Cardinale a 10.000 km di distanza, che ovviamente, non essendo tutti i giorni a Milanello, non conosce i dettagli? Questo è il discorso. Continuo a dire che il Milan avrebbe bisogno di un uomo di calcio, capocalcio, ma se mi arriva, faccio un nome che si è ventilato a tempo, Krösche, io non lo conosco, è dell'Eintra Francoforte, ma ci vuole 3 mesi, la lingua, capire. Io continuo a dirlo, e lo dico anche a te serenamente, io avrei voluto Adriano Galliani, non l'hanno preso. Oggi c'è lì una persona, una figura che ti guarda, lì bello come il sole, Piero Ausilio. Non prendere Piero Ausilio, italiano, autorevole, che conosce le proprietà americane, che con Marotta è andato 1000 volte ad Appiano Gentile a risolvere magari dei casi o delle situazioni. È lì che ti guarda. Non andare a approfittare di questa occasione. Attenzione, sì, ma ho fatto 28 anni all'Inter, perché Marotta invece aveva fatto 28 a Reykjavik, no, era della Juventus, ed è stata la fortuna intelligente quella mossa dell'Inter. E quindi io continuo a dire, è un uomo solo, bisogna aiutarlo, pure cambiarlo, perché se lo lasci lì così è in difficoltà, sta commettendo gli stessi errori a livello di dichiarazioni e a livello di schieramenti che ha commesso con Manchester United. Anche là probabilmente era solo, ma bisogna confrontarsi. Sacchi, grandissimo, ma ha avuto un bel aiuto da Adriano Galliani, Zaccheroni, che non era apprezzatissimo dal presidente, ma quanto che aiuto ha avuto da Adriano Galliani? È questo il segreto, secondo me, non è che invento nulla. E questa è la situazione, secondo me, da risolvere, molto chiaro.
0: Staremo a vedere, Stefano, perché è un passaggio importante. Poi col fatto che c'è questa partita e poi c'è una pausa così lunga, le riflessioni...
1: No, l'importante è che tu non, lo puoi anche sostituire, ma come dice Carlo, è un altro allenatore, anche il prossimo allenatore sarà un uomo solo. Sembra di aver inteso dalle parole di Carlo.
0: Però c'è uno che
2: può anche non è un uomo solo Allegri, non è un uomo solo Conte.
0: Anzi, forse da solo,
2: chiaro.
0: Esatto. Conte, meglio. Conte può stare da solo, è uno che se lo lasci da solo forse anche meglio.
1: Forse meglio, sì.
0: Capito? Con la squadra.
2: Certo, ma io non so, anche perché il Milan ha preso Ancelotti perché stava andando al Parma e quindi ha accelerato l'uscita di Terim. Certo. Però adesso non lo so, io non entro nelle squadre, né problematiche.
0: No, io ti faccio una domanda velocissima. Secondo te siamo di fronte ad un flop di Amorim, cioè non c'è più niente da fare, oppure pensi che possa in qualche maniera lui, lo chiedo a Legatti, che c'è Firenze Milan, che ha visto tutti i colori, ecco.
2: Deve farmelo capire, perché se domenica mette, faccio un esempio, e Stupinan o Loftus-Cheek, allora non ci capite niente. Ieri era un Milan che doveva entrare dopo 575 giorni, grande attesa, grande festa, torniamo a casa nostra in Europa, anche se nell'Europissima, in tuxedo, traduzione in smoking. Mi è entrato in jeans, e se tu vai ai premi Nobel o agli Oscar in jeans,
1: non ti fanno entrare.
2: Ieri è andato in jeans, ieri è andato in jeans. Non puoi mettere Hutchinson e Cissé, prima volta che giocano contro il Benfica, che aveva 7 riserve, esatto. Eppure hai fatto lo stesso la figura. Quello dipende da Mourinho, noi siamo lì che guardiamo, questo è il concetto.
0: Senti, chiudo con Gonzalo Ramos, è un caso a tuo giudizio?
2: Allora, il signor Diouf, e tu mi direi, ma cosa c'entra il giocatore dell'Inter? Bene, il signor Diouf ha dato all'attacco dell'Inter 7 palloni. Nelle ultime 2 partite, Cissé a Gonzalo Ramos con la Lazio 2, l'altro che era Loftus-Cheek 1, ieri Cissé a Gonzalo Ramos 0, ieri Hutchinson a Gonzalo Ramos 0. Anche Lautaro, che io sono un grande ammiratore, grande giocatore che risolve 1000 problemi, 0 rifornimenti, penso che siate d'accordo che fa più fatica a fare gol, o no?
0: Pure questo ci sta, come chiavi tu, tu l'hai sempre detto pure prima, cioè, è vero che è, però insomma, vabbè, vediamo un po' che cosa succede da questo confronto. Dai, penso che in serata sapremo qualcosa, no Carlo?
2: Sì, in giornata qualcosa trapelerà e poi vedremo, non credo, però Cardinale deve capire, parlando in questo momento, che cosa possa
1: però
2: dare.
1: Mi sembra di capire, Carlo, che al di là del risultato che uscirà fuori con il Lecce, qualcosa bolle in pentola.
2: Questo ti piace, questo, caro Impallomeni, si chiama wishful thinking, credere quello che si spera, caro amico mio.
1: No, non fare il tifoso.
2: No, non si spera per buffare Milan, no. Spera a livello giornalistico, movimenti, cioè,
1: no, credo che sia uscita un'indiscrezione, no? Viene definita così, tu mi insegni, fai giornalista.
2: Quale indiscrezione è uscita?
1: No, nel senso
2: quella dell'incontro. Sì.
1: Quello dell'incontro vuol dire quello che è stata fatta uscire, vuol dire che è stata fatta uscire. Allora, nel senso che secondo me
2: sicuro,
1: vado con la logica. Siccome sono stato abituato a lavorare così, io vado con la logica, dico, se c'è
0: un confronto vuol dire che
1: Milan-Lecce non decide niente in un modo o nell'altro, che si va verso una direzione. Credo, no? si potrebbe andare verso una direzione.
0: Certo.
2: Hai visto bene, non ce lo siamo sognati noi e non ci è arrivato da un uccellino americano, ma questa cosa è uscita direttamente ieri sera che ci sarebbe stato. Quindi, come dici tu, se c'è interesse
1: ad approfondire
2: a mandare in giro.
1: Io mi auguro che Amorim sia al suo posto e che il Milan si possa riprendere, perché insomma noi con Amorim avevamo
0: ma adesso mi sta cascando tutto.
1: Quello che abbiamo visto ieri è stato
0: vabbè, vediamo che ti devo dire io
2: ero... No, ma non è che ieri è la terza, ieri puoi cannare una partita, può capitare a tutti.
1: Sì, ma noi ci interrogavamo, Carlo, sulle continue rotazioni, su questo tentativo sempre.
2: Poi scusa Stefano, una roba che io non ho mai visto, i cambi al 45esimo minuto. Ma i cambi al 45esimo minuto nella mia vita di tifoso e di giornalista
1: non la vedi nemmeno senza i cinque cambi, ecco.
2: Attenzione, salvo che uno vabbè, sia male,
1: certo,
2: ovviamente.
1: Evidente.
2: Non li ho mai visti. E addirittura, ma poi il cambio al 45esimo ha un significato: bocciatura. Perché tu cambi un giocatore al 45esimo, bocciatura.
0: È vero.
2: E Dio mio, ma è Modric, ma quando mai è stato cambiato? Si cambia al 60esimo per problemi tecnico, tattico. Ma al 45esimo è anche una dimostrazione di avere sbagliato.
1: No, ma sai, anche voglio dire, poi Carlo conosce a menadito tutti i dettagli, le cose, ma anche questo imporre, per carità, i Musa, i Chukwueze, gli Ascià, cioè tutti i giocatori dentro un gruppo, uno spogliatoio dove ci sono i Rabiot, i Pulisic, i Modric, cioè devi quantomeno usare un po' di tatto, un po' di sensibilità, perché poi escono fuori esce fuori questa confusione generale.
2: È quello che ha fatto a Manchester. Anche lì c'era un giocatore giovane, non mi ricordo come si chiamasse, Maino, bravo, grazie. Ecco, che poi dopo non so se è un giocatore valido o meno.
1: È il sisse della situazione.
2: Prego?
1: È il sisse della situazione, cioè lui impone sisse al Milan, è deputato, è un ruolo sensibile a fare una differenza, giochi nel Milan, cioè è bravo, per carità, però
2: sì, ma bisogna farlo crescere lentamente, esatto, non rischi di bruciarlo in una squadra che funziona, che può risolvere una volta. Pio Esposito non l'hanno buttato dentro a poco.
1: Questo fa il titolare inamovibile.
2: Ma cioè, certo, ma
1: Pulisic che sta a guardare, quell'altro sta a guardare, Salemakers sta a guardare. Cioè, ci sono giocatori.
2: È il campo che deve farti titolare inamovibile. Cioè, però è ancora un po'. Purtroppo siamo nella stessa situazione. La classifica non è certo penalizzante.
1: No.
2: Si può rimediare. Ma in questo momento io sono sicuro di battere sicuramente Salisburgo. Io no.
0: Vabbè, siamo fermi,
2: là davanti è tutto fermo, non si muovono mai. E poi mi dicono Modric come lento. Stefano, era le stesse cose, tu lo ricordi bene, che dicevano di Albertini, di Pirlo l'ultimo, di Rui Costa.
1: Ma anche di Costa Curta, che ha giocato fino a 42 anni, nel senso che
2: no,
1: se sei bravo,
2: nel senso rallenta la manovra.
1: Che rallenta?
2: Ma
1: che cosa rallenta? Ma Modric secondo me serve.
2: Tutti fermi, è chiaro che rallenta la manovra.
1: Ma
2: cosa
1: secondo me
2: fare?
1: Non rallenta niente Modric. È un modo, è anche voglio dire, secondo me una cosa secondo me errata, Carlo. Non rallenta niente Modric. Poi che abbia 41 anni è un altro discorso.
2: Voglio dire un'altra cosa. Lui rallenta, è vero. Tiene la palla, si guarda intorno. Tutti fermi. E cosa deve fare? È chiaro che si tira la palla lì sotto la scarpa. La stessa cosa di John
0: non ci sono i movimenti senza palle, quindi
2: nessuno la manovra. Allora ti dico anche questo dato che a te piace: abbiamo dietro solo l'Udinese, il Venezia e il Genoa. Quanti attiri in porta in questo campionato? Siamo a 30. Davanti abbiamo il Monza, il Frosinone e altre squadre. E noi abbiamo 30.
0: Tira poco,
2: cioè, hai capito?
0: Sì, Carlo, è così. Tira
1: però
0: poco.
1: Secondo me il Milan è una buona squadra, cioè può diventare un'ottima squadra da buona se si mettono in testa, perché il secondo tempo all'Olimpico contro la Lazio è stato significativo.
2: Sì,
1: poi
2: però
1: lascio
2: hai
1: perdere.
2: Visto nel secondo tempo, stai vedendo il gioco di Amorim.
1: No,
2: di Amorim, certo. L'abbiamo visto due volte. Il Manchester, molto bello, a Breslavia, e è la prima col Torino. Da lì in avanti, cioè, ha messo dei giocatori che da soli hanno fatto la differenza. Con la Lazio che era scesa un po' indietro.
3: Sì, sì, vero.
0: Va bene, Carlo, vediamo un po' che succede da questo confronto, che esce fuori, che cosa emerge.
1: Ciao, Carlo.
0: Grazie, Carlo. A presto.
2: Un gran buon pomeriggio.
0: Anche a te, Carlo, buon pomeriggio. Allora, siamo ancora, abbiamo qualche minuto. Io sentirei qualche audio. Chiedo subito in regia al nostro Andrea Magliocca. E saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia. Sorrido alla battuta di Magliocca in cuffia. Vai.
4: Molto strano l'infortunio di Stones, una cosa completamente inaspettata, un giocatore integro da una vita, non ha mai avuto infortuni. Mi sorprende molto.
1: Un po' ironico.
0: Vabbè.
1: Anzi, molto.
0: Un po' ironico. Andiamo avanti, dai.
5: Buongiorno Maracanà, sono Alberto da Varese, un saluto particolare al mitico Massimo, che per me è veramente un mito.
0: Mancetto.
5: Considerazione, abbiamo mandato via Gravina, che per carità ha fatto male l'Italia, tutti i problemi li sappiamo, abbiamo messo Malagò, ma in sostanza che cosa stiamo facendo per cambiare e migliorare sta benedetta Italia? Che riforme ha pensato? Qual è la soluzione o le soluzioni? Non è che rimane tutto come prima? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Ma io ti rispondo
1: caro
0: a loro,
1: Roberto,
0: perché secondo me in questi mesi che è arrivato
1: le riforme,
0: che,
1: qui non riusciamo,
0: che
1: a
0: cosa
1: presidente,
0: vi pensavate di che potesse fare in pochi mesi? Che doveva nominare il CT, che era, a voglia di dire che non era un problema, ma andava fatto perché comunque c'era gli impegni che incombevano.
1: Sì, però ci siamo superati, Marco.
0: Sì,
1: siamo arrivati adesso con un presidente,
0: esatto,
1: che è stato eletto, però tra la
0: poi
1: norma, il Cavillo, il commissariamento,
0: che ci potevamo aspettare,
1: e adesso
0: dai,
1: l'ultima, il commissariato che può diventare commissario.
0: No, dai, ma siamo un
1: ci
0: attacchiamo, ci stiamo attaccando ad un Cavillo quando ci sono dei problemi
1: vabbè,
0: nelle altre
1: però se c'è il Cavillo,
0: clamorose,
1: le elezioni dovevano essere fatte in un'altra, cioè perché manca sto Cavillo?
0: Poi vai a leggere, la candidatura era ammessa, allora se l'hanno ammessa.
1: E allora perché l'hanno ammessa?
0: Apposta,
1: e quindi,
0: dai, mi fermo qui perché tanto è tipico del nostro paese, dai. Andiamo a sentire un altro audio.
6: Buon pomeriggio a tutti.
0: Sì.
6: Sono Mario da Lecce,
0: Mario,
6: vostro assiduo ascoltatore.
0: Che bello, bene, grazie.
6: Vorrei segnalare, ma penso che già conoscete,
1: un discorso alla nazione,
6: le difficoltà del Milan che sta attraversando in questo periodo. 4 partite di campionato e una di coppa, primi tempi imbarazzanti e zero gol.
1: Poi?
6: Secondo il mio modesto parere, nessun allenatore della Serie A, della Serie B o della Serie C si sognerebbe mai di far giocare Terracciano a 3.
0: Che ti devo dire, amico mio?
1: È stato perfetto.
0: Perfetto. Non mi puoi dire niente. Scrivi. Andiamo avanti. C'ha ragione. Via.
7: Buongiorno. Le volevo fare una domanda a Stefano.
0: Prego.
7: Io sono il tifoso della Juventus. Ma se la Juve recupera tutti i giocatori, tutti i giocatori che sono infortunati, può vincere l'Europa League. Siamo dei primi 4 posti della Champions. Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: A te, dai. Rispondi.
1: Che domanda è? Mica sono frate indovino.
0: Ti ha chiesto se può recuperare.
1: Secondo me, allora, Spalletti sta pagando adesso seriamente questo fatto di avere poche soluzioni, poca disponibilità. C'ha 9 giocatori infortunati, tra cui 4 titolari. Adesso McKennie non recupera, Locatelli, Thuram, Yildiz. Ti faccio 4 nomi, poi ce ne sono altri, Bogapur. Detto questo, secondo me la Juve può essere una buona squadra. Bisogna avere la pazienza, bisogna passare attraverso momenti difficilissimi, però non ti so dire, ecco, c'è Juve-Atalanta, capisci? Le squadre imperfette per adesso sono parecchie, Marco, tranne Inter, Como, Lazio e Roma. Cioè, mai come in questo momento, secondo me, la classifica è realistica,
0: sì,
1: no?
0: È veritiera. Veritiera, però corrisponde ai valori di quello che abbiamo visto in questo video.
1: E quindi, rispondendo, ti dico, lo auguro al nostro ascoltatore,
0: certo,
1: però non sono certo.
0: È dura, molto dura. Un altro audio, dai. Poi andiamo in pausa.
8: Buonasera Maracanà.
0: Buonasera.
8: Manca
0: Maracanà.
8: Solo ordine per salvare il Milan.
0: Va bene.
1: Manca. Beh, questa è un po'.
0: È carina questa, sì.
1: Carina, doppio senso.
0: Molto bella. Dai, via, un'altra. Mi piace quando sono
3: ogni
0: così,
3: paese ma... si merita le istituzioni, il governo, i vari governi
1: partito,
3: che ha.
1: Partito anche.
3: Quindi non vi lamentate.
0: No, non ci lamentiamo, via. Non ci lamentiamo, andiamo avanti, via. Chi si lamenta? Tanto.
8: Buonasera.
0: Buonasera.
8: Pastor Milan, che sono tutti raccomandati da signor Mendes, secondo me non è questo il male.
0: Non ho capito niente.
1: Niente.
0: Dice che sono tutti raccomandati da Mendes. Da Mendes. Vabbè, saranno raccomandati, che ne so io. Boh.
1: Vabbè, ma che vuol dire? Ma è... uno può essere pure bravo, raccomandato. Non lo so, dipende dai casi.
0: Vediamo che succede. Dai, via, un altro audio.
9: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Eccolo,
9: volevo solo chiedere, magari l'ho già mandato sto messaggio, sì. Non so sì, se magari l'ho già cane. Sentito, però... Non siete d'accordo che l'Inter ha trasformato, ma è diventata una squadra da Premier più che da campionato italiano?
1: L'ha detto l'altro giorno.
9: Con i pregi e i suoi difetti, però.
0: Sì, l'ha detto l'altro giorno lo ricordavo, l'ha mandato. Vai con un altro, vediamo se ne arriva un altro. Il cane è un cane piccolo, cioè, si riconosce.
1: Chihuahua.
0: È piccolo, non dovrebbe essere.
10: Ciao Marco, io voglio dirti una cosa. Come ci sono allenatori che si fissano, ci sono anche tanti giornalisti opinisti che si fissano. Io sento parlare sempre di Conceição. Conceição, da quando è alla Juve, ha fatto 115 conclusioni verso la porta e 6
0: gol. Ma viene a dire a me.
10: Se tirare in porta
1: non è una
10: vuol
1: sua
10: dire fare gol. Un gol fare un
1: non
10: gol
1: è una sua ossessione.
0: Ma nemmeno
1: non è l'ossessione di Marco.
10: Ogni 15-16 tiri. Non ci tirare. Vai al cross. Lui deve saltare l'uomo e mettere la palla dentro e fare sì che la punta.
0: Ma io mi domando come faccia a giocare alla Juve. Cioè, capisci che
1: vabbè,
0: ti voglio dire?
1: Noi esageriamo, dai.
0: Come non esageriamo, dai. Dai,
1: bravo,
0: ma che è un esterno,
1: però deve fare qualche golletto in più e qualche assist in più. Sono d'accordo con Antonio.
0: Vabbè, ce n'è un altro? Aspetta, che li sta sentendo giustamente il nostro Magliocca.
1: Beh, cioè, no, perché lui fa la scrematura giustamente, perché ci saranno alcuni che ci insultano.
6: Buon pomeriggio a tutti, sono Mario da Lecce.
1: Un'altra volta.
0: Ecco,
1: no, pensavo che fosse la seconda parte del discorso,
0: no, bello,
1: alla nazione da parte del nostro. Sembra un discorso alla nazione,
0: molto
1: questo tono.
0: Bello però, dai. Vediamo un altro.
1: Oggi è successo, tipo
0: vai.
11: Ciao Radio Maracanã. Comunque un'attenzione mediatica diversa, senza polemica,
1: senza polemica,
11: la partita del Milan con dispiacere, perché le trinate vanno sempre tifate, e Amorim sta mettendo male i giocatori del calibro di Rabiot, di Modric, che con tutto il rispetto possono tranquillamente non giocare ma essere anche importanti. Il Colo Muani bisfrattato della Juventus, ok, ma il signor Ramos è un fantasma di quelli fantasmagorici.
0: Mi sembra che oggi è stato detto, no? Mi sembra che oggi è stato detto. Poi guardate, posso dire una cosa? Se Colomani è stato criticato...
1: Ma oggi se fa una tripletta Colomani, che facciamo?
0: Vabbè, l'ha fatta contro questi qui, può essere che l'ha
1: quando segni.
0: No, però voglio dire, il responsabile principale numero uno delle critiche di Colomani è Luciano Spalletti. Non ci piove, Quindi, se poi noi lo critichiamo, dovete mandare un messaggio a Spalletti, perché è stato lui che ha lanciato la mina. Poi dopo ha corretta col carro. Che fai? Prima lanci, poi ritorni indietro. Insomma, non è che siamo noi, o no? Poi a me non mi è mai piaciuto, mai. Quindi che devo dire? Pure Davide, ve l'avevo detto all'inizio, guardate che questo... David, 24 gol in Liga. Dove sta adesso?
1: Con l'Atletico Madrid ha segnato.
0: Senti, facciamo così, voglio far rivedere ancora Sportissimo di Fabrizio Ponciroli, altra iniziativa del nostro gruppo editoriale, eccola qui. Mi raccomando, perché è uscito il primo numero di settembre, si occupa di calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e altre curiosità. Lo trovate online, basta andare su www.sportissimomagazine.it, da chi è in TV può guardare, c'è il QR code, lo inquadrate, ve lo scaricate subito, oppure ve lo potete scaricare andando sul sito. Primo numero di settembre, la prima pagina è bellissima, Fratelli d'Italia, Sinner e Antonelli, voglio dire, il meglio che ci abbiamo meglio, in questo sì. momento nello sport, tennis e Formula 1, li dobbiamo ringraziare perché ci hanno portato in quota in questi due sport. E poi c'è tutto il resto, tanti belli approfondimenti. Mi piace, Stefano, perché c'è il calcio che occupa una sezione importante,
1: ci sono anche altri
0: però
1: sport,
0: ci sono tutti gli altri sport, è una bella idea e quindi sportissimo. È gratis.
1: Infatti io dico quanto va, però ho visto scaricarlo gratis. Non per il primo numero.
0: No, sempre.
1: Tutti
0: sempre
1: i numeri,
0: gratis,
1: quindi,
0: tutti i numeri gratis. E quindi potete seguirlo. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Subito kick off, fischio d'inizio.
1: Ma questa,
0: ma Massimo, ma Antonio Conte, no? Ma che c'è stava
1: a Milano, a San Siro? E poi,
2: ma poi non sei il primo che me lo domanda.
0: Vabbè, ho capito, però.
1: Lo sai cos'è, Massimo? E poi c'è questo confronto che dovrebbe avvenire tra poco tra Cardinale e Amorim. Ma come mai questa cosa si collega o no, non si collega? Che dici?
2: Guarda, io so solo che sto aspettando Stellini lunedì qui in Sardegna, perché viene a trovarmi tre giorni.
1: E non viene?
2: No, per ora ha mantenuto l'accordo che tra l'altro devo andare a prendere l'aeroporto in un'ora improbabile, perché a terra alle 7:30 di mattino, gli voglio dire,
0: prendi
2: pure un aereo un po' più tardi. Perché,
1: ma quanto rimane ora... con te? Quanto tempo rimane da te?
0: Ma che te frega?
1: No, ma poi voglio una domanda.
2: Cinque giorni. Da lunedì a venerdì.
1: E quindi, scusami, possiamo anche il prossimo giovedì fare l'intervento con lui?
2: Non è un albergo il mio.
0: Annulla tutto. Annulla il volo.
1: No, però hai sentito che ha detto: il mio non è un albergo, si può anche disdire l'appuntamento con Brambani, capito?
2: Tranquillamente, non ci sono penali.
1: No, però Massimo, se dovesse venire, che si ferma sti 5 giorni, giovedì prossimo possiamo fare una chiacchierata insieme.
2: No, sono molto volentieri. Come no? Certo, dai. Lo sai che io sono. E lui anche.
1: No, lui,
2: io
1: insomma,
2: sono sempre predisposto. E lui. Lui tranquillamente, sai che fa piacere parlare.
1: Poi ci conosce ormai,
2: di calcio con voi.
0: Quindi rilanciamo.
2: Ti do già l'appuntamento a giovedì
0: quindi
2: prossimo.
0: Rilanciamo.
1: Vai, rilanciamo, poi puoi rilanciare.
2: Sì,
0: allora, tra Milan e Juve.
2: No, peggio.
1: pareggio ha detto. Pareggio, X.
0: Pareggio, finita X, la partita. 1-1.
1: X, Massimo, X. Beh, tanto è finita così, quindi voglio dire.
0: Ma però lo sai, adesso a parte tutto, gli scherzi, a parte le battute, ma vederlo lì a un certo punto mi
1: ha fatto un certo effetto.
0: Sì. Ma che sta Milan Benfica, buona.
1: No. Secondo me si è rilassato qualcun altro nel vederlo lì, perché ha detto "Vabbè, è andato a Milano". Ha fatto un giro a Milano.
0: Ma stasera però sta a Torino.
2: Io quello che so è che ti sta aggiornando, sta guardando un sacco di squadre.
0: Vabbè, è ben figa si aggiorna, sì, certo.
2: È una squadra con una certa identità di gioco. Poi giocavano senza 9 titolari. Quindi
1: aggiornamento. Ma stasera si va
2: aggiornamento come il telefono, che lo aggiorni.
1: Senti Massimo, ma stasera
2: aggiornamento automatico.
1: Senti Massimo, ma stasera si può aggiornare allo stadium?
2: Non ci credo che abbia.
1: Non lo so, chiedo se io, tante volte.
2: No, perché? Io penso. Io penso di no, però io sai, con Antonio non è che c'è un rapporto così. Così diretto come con Cristian. Quindi sono onesto.
1: L'importante, Massimo, è sapere se Cristian viene da te, perché se non viene.
2: Esatto, bravissimo. Ma io sai che lo faccio. Però dopo che ho messo giù con voi, lo chiamo.
1: Capito.
2: Provo a richiedere se mi conferma l'arrivo.
1: Esatto, non si sa mai, perché sai, questo confronto che c'è. Non si sa mai quello che può succedere, capito?
2: Esatto.
1: Dai, vediamo.
0: Però secondo me non ci va oggi a Torino.
1: No.
0: A vedere la partita.
1: No, non ci va, dai. Ma tu che idea ti stai facendo di Amorim e il Milan, Massimo? Perché oggi ho detto, ma cos'è? Già un flop, ho chiesto un po', perché dopo questa partita, le critiche...
2: Però, allora, io non mi ha mai convinto così tanto.
1: Sì.
2: Però, c'è un però. Dobbiamo cercare di dare un attimino di tempo a tutti, cioè, se sono passati un anno e mezzo, allora dico sono passate 5 partite, cioè io posso anche capire che ci sono anche delle dichiarazioni che lascia che hanno un po' di confusione, non mi sembra siano molto chiare. Prima dice che la rosa è perfetta, è contento, da 10 alla società, 10 al mercato, poi dice che non è adatta, insomma c'è un po' di contraddizione. Quindi non lo so, da questo punto di vista, dal punto di vista del campo ancora peggio, però aspetterei, ma abbiamo tempo,
1: tu dici,
2: Milan ha cambiato pelle, ha cambiato

0: tutto, perché prima erano abituati, poi peraltro Allegri è stato un anno, non è che dice arrivi da 5 anni di Allegri, no, arrivi da un anno di Allegri, dove c'è stata questa mazzata finale, dove non entri in Champions League, dove tu fai un finale disastroso. Io direi di aspettare un secondo.
1: Beh sì, come linea ci può stare adesso, al di là delle battute, scherzi eccetera.
2: Ma sì,
1: però,
2: siamo d'accordo.
1: In effetti,
2: Marco un po' meno, invece
1: no,
2: sono d'accordo.
1: No,
2: con
1: te. Io sempre
2: però
1: difeso,
2: insomma, hai detto sei rimasto deluso, certamente
1: no,
2: è stato divertente la prestazione,
1: in
2: però
1: negativa, in campo massimo, fuori,
2: bisogna dar tempo da 5 partite. Però Cardinello vedo un po'
1: parlano di un Cardinale molto
2: contrariato,
1: arrabbiatissimo. Prima ce l'hanno detto in maniera ce l'hanno edulcorata, però in privato ci hanno detto
2: perché,
1: che è molto incazzato.
2: Secondo me è arrabbiato. Perché ieri la partita del Milan ha trasmesso impotenza, cioè proprio sai quando vedi una squadra che ci mette tutto, però non fa niente, quasi niente.
0: Devo dire che ci ha messo del suo anche l'allenatore. Questo
1: sì,
0: bisogna dirlo.
1: Sì.
0: Cioè, l'allenatore non può schierare una formazione
2: certo,
0: improbabile.
2: Ma poi tutte queste continue rotazioni.
0: In una partita poi peraltro delicata, perché sai della forza del Benfica, al netto del fatto che c'erano parecchi titolari fuori, ma al netto del fatto che insomma, a parte che hanno cambiato allenatore, ma loro hanno comunque un'identità di gioco.
2: Vero.
0: Tant'è vero che Mourinho ha fatto fatica, secondo me, l'anno scorso a entrare, proprio perché si è dovuto quasi lui adeguare a quell'identità e quel progetto di gioco che ha il Benfica. E quest'anno, secondo me, stanno ricalcando che è stato fatto l'anno scorso e quello che vogliono i portoghesi, questo tipo di gioco. E Amorim, secondo me, ha sbagliato la formazione, poi i giocatori hanno completamente interpretato malissimo la partita, perché Benfica ha fatto quello che io mi sarei aspettato facesse il Milan, addirittura è stato quindi il contrario. Aggressione, possesso palla, intensità, andarli a prendere alti, cioè non lo so, il Milan ha fatto proprio la partita al contrario. Poi non si può non andare a guardare che Luka Modric è rimasto in panchina. Questa è una cosa che uno deve, due parole bisogna spenderle, cioè Luka Modric è rimasto, ha firmato ancora un anno in una partita così, uno dei giocatori che dovrebbe essere il perno su cui ruota ancora il Milan, anche se ha l'età che ha, sta fuori e non entra, e sta fuori tutta la partita.
2: Sì.
0: Facciamoci una domanda e diamogli una risposta. Non stavi giocando con una squadra, non ti dico materasso perché non ci sono squadre materasso in Europa, però una squadra facile, stavi giocando contro una squadra che è ben organizzata, c'ha buoni giocatori, ti può far male, e infatti ti ha fatto male. Lasciar fuori un giocatore così, non so, significa.
2: Ma quello che sorprende è, come dici giustamente tu Massimo, che è vero, l'età è un fattore, 41 anni, però lui con slancio di risponde all'offerta del Milan, no no, un altro anno me lo faccio, allora un conto è utilizzarlo in un modo, ma escluderlo o sostituirlo al 46, cioè sono cose che all'interno di un gruppo, l'equilibrio, cioè tu stai parlando di Modric, non stai parlando di uno qualsiasi, pure se c'ha 41 anni, quindi anche la gestione secondo me all'interno di una squadra come il Milan deve essere secondo me diversa di un giocatore del genere, o se no ti saluti e gli dici guarda
1: basta,
2: ci siamo sbagliati, ma non è che lo puoi trattare in questo modo, secondo me, cioè qui stiamo discutendo, ah non lo fai giocare perché rallenta il gioco, ah non lo fai giocare perché c'ha 41 anni, sì, però non è che può uscire fuori neanche facendo un minuto, cioè ieri non è entrato Massimo.
0: Esatto, è quello che dicevo io, non si può non spendere due parole su questa, su questa roba. Secondo me queste sono cose, secondo me, su cui puntare,
1: lo sai,
0: almeno l'attenzione.
1: Non lo sai Massimo che questo mi sembra un allenatore, adesso io non voglio, perché
2: integralista,
1: è di quelli che c'ha quell'idea, non negozia ma neanche con un giocatore come Modric, che
2: cioè
1: Modric,
2: anche imporre
1: dire,
2: facciamo un esempio, ma Massimo ha vissuto spogliato importante, imponi Sisse forte
1: per carità,
2: però poi dopo c'è Sisse e poi gli altri, I love Sisse. Cioè, alla fine, tu Rabiot lo metti in pulisci le cose, cioè tutto il gruppo storico, che piaccia o no, che abbia fatto male o no, però ci stanno ancora loro lì dentro, esatto, con la squadra. Quindi questo si mette in difficoltà anche il ragazzo
1: Di fronte agli
2: altri. Sì. Perché non è che tu dici, che c'è Maradona? No. Chi c'è, che ne so, Del Piero? No. È un buon giocatore, un ottimo calciatore, sono d'accordo che va dato spazio, però. Poi l'equilibrio, lo spogliatoio, quindi Modric da una parte, Sisse la prima maglia da lui, poco ci manca, insomma, no Massimo, tu che ne pensi?
0: Sono d'accordo, farei anche una riflessione per esempio sul secondo gol preso, dove insomma sei in grande superiorità numerica, eppure lasci la l'avversario completamente libero di calciare, completamente libero di
2: visto sul cross, Massimo, tu che sei un difensore, ma c'è Ghila, visto il replay, che guarda il pallone, bravissimo, non guarda l'uomo,
0: bravissimo. Ci sono almeno 4-5 difensori del Milan e un attaccante calciare. uno solo che può essere pericoloso, e tutti che lo lasciano lì.
1: Senti, invece di Gonzalo Ramos, che pensi?
0: Penso che sta diventando un po' un oggetto misterioso. Penso che oggi la prima cosa che mi viene in mente è quanto l'hai pagato, quanto prende l'ingaggio. Insomma, queste sono domande che si dovrebbero cominciare a porre i dirigenti del Milan che hanno affrontato queste spese. Io ho detto subito, un calciatore che ti costa 70-80 milioni
1: e fa differenza.
0: È sicuramente un calciatore che poi deve almeno arrivare a 15-20 gol in campionato, o fai conto 20 gol tra Europa League e campionato. Quindi secondo me quella dovrebbe essere insomma il valore della spesa. Se poi invece comincio a vedere che fa persino fatica a legare, che a me sembra veramente che fa fatica anche a legare con i compagni, a legare con le giocate, a legare con quello che dovrebbe essere il gioco di squadra. Quindi mi fa venire un punto di domanda su proprio il valore del giocatore.
2: Senti, questo secondo me è un giocatore che va con il gioco. Cioè, mi spiego meglio.
0: Anche secondo me, bravo.
2: Se la squadra gioca bene, questo ti fa una valanga di gol. La valanga, mo esagerato, ti fa dei gol. Se invece vede, sono d'accordo con Massimo, titubante, ieri ha cercato di fare un dribble, non è riuscito, perde una palla, diventa un problema.
1: Cioè, paradossalmente,
2: Ma uno si aspettava che Amorim tendesse sul campo un sistema, esatto, di gioco riconoscibile, sì, forte, che poteva sorreggere l'esperienza e la finalizzazione di questo calciatore, e per adesso l'esperimento, cioè questo lavoro qua,
1: paradossalmente Højlund, che magari non ha le spalle,
2: un
1: gioco
2: più selvaggio, com'è?
1: Capito, se lo va a cercare, si va a cercare più... Sì. No, invece senti Massimo, siccome noi ci risentiremo la prossima settimana e si sarà giocato un match bellissimo questo fine settimana tra Roma e Inter, quindi tra Gasperini e Chivu, posso chiedere un po' la tua chiave di lettura di questa partita? Che cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti che possa incidere molto tra i due allenatori? Non so, che idea ti stai... Perché insomma arrivano due squadre che stanno in grande condizione. Il Milan c'ha il miglior attacco, la Roma la migliore difesa, ma ha segnato comunque 12 gol e quindi c'è equilibrio tra gol segnati e gol subiti. L'Inter ha meno equilibrio, però è una squadra che quando parte sembra veramente spinta da
2: 9 marcatori differenti, esatto. Massimo, e quindi c'è una varietà di colpi mostruosa. La Roma 5, con Mala che sta 6, ne ha segnati 12, ne ha segnati la metà. Però l'Inter ha 2 per 5
1: giocatori,
2: 5 giocatori con 2 gol e altri 4 con un gol. C'è una varietà di colpi impressionante.
1: Che ti aspetti?
0: A me sembra che la Roma sia diventata anche abbastanza cinica, e mi sembra che ha dimostrato di non essere veramente male indipendente. Logico che male è un giocatore che fa la differenza, però poi quando non ha segnato lui, ho visto che poi il risultato, bene o male, lo portano a casa, il gol lo fanno, quindi non è che passi solo sempre attraverso Malen. Cosa mi fa pensare un attimo dell'Inter? Grandissima squadra, completa in ogni reparto, addirittura potrei dire due squadre con i cambi giusti, eccetera, eccetera. Sto cominciando a pensare come mai non dico prende sempre gol, ma prende gol in modo abbastanza non facile. Io vorrei ricordare che per esempio col Napoli non è che hai preso solo due gol, il Napoli ha rischiato di farne altre due o tre.
2: Vero.
0: Cioè, e c'è poco. La partita col Napoli, se Anguissa non sbaglia quella roba incredibile, probabilmente finisce in modo diverso. Quindi non riesco a capire se è solo una questione del portiere, perché tu sai benissimo, Stefano, che il portiere non è solo quello che para, è quello anche che dà
2: assolutamente
0: la difesa, il reparto, che tu quando gli stai davanti sai come comportarti, che 10, senti la voce, eccetera. Questo, quindi si deve anche ambientare lui, credo, perché finora mi è sembrato che sì, ha fatto delle bellissime parate a Madrid, poi però ha fatto anche qualcosa di poco di poco bello dal punto di vista tecnico. Quindi non lo so, io devo dirti la verità, vedo, e ti dico anche questo, vedo un po' più favorita la Roma, perché credo che ha un po' più l'occhio della tigre. Secondo me la Roma ha capito pure, e lo ha capito secondo me Gasperini, che quest'anno anche grazie ai buchi di Juve e Milan, anche al fatto che l'Atalanta non è ancora e non è forse ancora l'Atalanta degli altri anni, insomma c'è solo il pomo che può veramente dare fastidio. Sì. E la Roma secondo me quest'anno, io lo dico anche per la carriera di Gasperini, che meriterebbe onestamente per quello che ha fatto uno scudetto, no? Poi è logico che la Roma non ha nel DNA quello di vincere trofei, perché cioè non è come le altre squadre, l'Inter, Milan e la Juve, o forse anche il Napoli, che si spartiscono ormai da un po' di anni i trofei.
2: Però sono d'accordo con te, tutte queste squadre in ritardo, queste potrebbe essere l'occasione per dar fastidio all'Inter.
0: E potrebbe veramente arrivare fino in fondo.
1: Vediamo.
0: Unica cosa mi fa pensare, Gasperini giochi sempre con gli stessi giocatori?
2: Poi vai sempre a 2000 così.
0: Questo.
2: Però a Torino, d'accordo con te, ha vinto una partita con le unghie, con i denti nel secondo tempo.
0: Quindi
2: sa vincere anche in modo diverso. Allora questo conta, perché poi alla fine i campionati li vinci così.
1: Le cosiddette partite sporche, no?
2: Deve aggiungere alla modalità gasperiniana
1: La partita sporca.
2: Quelle 6-7 partite questo che vale vinco, e noi diciamo il giorno dopo, ma come?
1: Tre punti, valgono tre punti. Sì.
2: E vinci i campionati.
1: Va bene. Vediamo. Allora, caro Massimo, vediamo che succede. Se Stellini arriva, siamo tranquilli. Se non arriva, ci poniamo delle domande.
0: Se non arriva,
1: va bene, Massimo.
2: Ciao,
1: un abbraccione,
2: Massimo.
1: A presto.
0: Buon fine settimana.
1: Siamo arrivati al termine. Noi vi stiamo per lasciare come sempre a tutta Cipo. E vi ricordo alle 18:30 c'è la replica di Motorvale curata da Daniele Petroselli. E insieme a Daniele Petroselli l'abbiamo curata. Quindi Formula 1 e MotoGP, un riassunto dell'ultimo weekend.
2: Quando la vince Marquez il titolo mondiale?
1: Si è messo bene. Lo squalo ha dato un morso.
2: Per me lo vince con tre gran premi in anticipo. Due, tre.
1: Questo pure
2: facciamo
1: importante.
2: Pure questo pronostico.
1: 2-3 d'anticipo?
2: 2-3, mio, 2.
1: No, secondo
2: te dici
1: me...
2: all'ultimo?
1: No, secondo me quando arriva in Europa l'ha vinto, le ultime due.
2: Allora quindi?
1: Ultime due. C'è Valencia e Portogallo, mi sembra, le ultime sono? Se non erro, adesso non mi ricordo. Però le ultime due sono in Europa, adesso si fa l'ultimo.
2: Quindi fino all'ultimo Gran Premio, cioè si lavorerà campione del mondo?
1: Al penultimo.
2: Okay.
1: A casa sua.
2: Io dico al terzultimo.
1: Perché sai, l'ultima è stata a casa di...
2: E sarebbe il?
1: Decimo.
2: Il decimo.
1: La decima. Dopodiché, arrivederci, dopodiché appenderà, penso.
2: No, non credo.
1: No, un altro anno lo fa.
2: Non credo proprio.
1: Questo è un cannibale proprio. Va bene.
2: Vabbè.
1: Allora,
2: va bene.
1: Dobbiamo fermare. Stefano, a domani.
2: Ciao,
1: grazie
2: Marco,
1: a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: A domani. E ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi da affrontare legati alle coppe europee ma anche al campionato, e dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi Luigi Garzia, ex calciatore di Roma e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo inizialmente del Milan, un Milan sconfitto dal Benfica ieri in Europa League, una squadra, quella rossonera, senza idee, senza gioco, insomma una sconfitta preoccupante.
1: Beh, sicuramente una delle squadre che ha deluso, di quelle più blasonate, diciamo, in questo inizio di campionato. Ogni domenica è una formazione diversa, la stessa cosa è successa in Europa League, con pochi risultati. Secondo me ancora non è riuscito il nuovo allenatore a trovare la quadra in questa squadra.
0: Altra questione preoccupante, Amorim che dice che in parte la rosa non è adatta a lui.
1: Mi viene da ridere, cioè, e chi l'ha fatto il mercato? Chi ha chiesto i giocatori? Cioè, non lo so,
0: È una dichiarazione molto preoccupante, perché insomma dovrebbe anche far riflettere parecchio la dirigenza, insomma di fronte ad una presa di posizione di questo genere, insomma, mette in discussione il mercato, appunto come dicevi, ma
1: guarda, per certi versi assomiglia anche all'esonero, no? Per quanto riguarda Grosso lì alla Fiorentina.
0: certo.
1: Cioè, a volte veramente mi stupisco. Chiaramente l'allenatore non può pretendere tutti i giocatori che ha richiesto, però qualcuno sicuramente gliel'hanno preso. Non può uscirsene in questo momento così delicato con queste dichiarazioni, praticamente se ne è lavato le mani, ecco, e non va bene, secondo
0: Sì,
1: me.
0: e poi comunque, insomma, alla fine tanti allenatori facendo queste dichiarazioni fanno capire di non essere in grado di tirar fuori il meglio dai loro giocatori, perché di solito un allenatore è quello che sa anche adattarsi, no, alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione.
1: E beh, chiaramente sono tutti bravi a allenare i fenomeni. Quando hai dei giocatori buoni, devi cercare di tirare il meglio. D'altronde io credo che una delle caratteristiche principali di un allenatore è proprio quello, cercare di far rendere al massimo il proprio giocatore.
0: Ramos in difficoltà, Gonçalo Ramos neanche un tiro in porta ieri, e anche nelle altre gare, è la terza gara senza tiro in porta per Ramos. Anche questo
1: Beh,
0: altro dato
1: sì,
0: molto preoccupante.
1: chiaramente non è servito, secondo me, nemmeno al meglio, credo, con tutti i limiti che possa avere l'attaccante. Chiaramente l'impatto con un campionato difficile come quello italiano non è semplice, però chiaramente quando spendi tantissimi soldi per un attaccante pretendi chiaramente sempre il meglio e soprattutto che faccia gol.
0: Senti, parliamo un po' anche di Roma-Inter, ci si avvicina a questa grande sfida, le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente sono le squadre insieme al Como che stanno meglio sotto l'aspetto sia psicologico che anche fisico. Sono le squadre che giocano meglio al calcio e secondo me sarà una bellissima sfida, chiaramente non decisiva perché siamo soprattutto all'inizio, però sono due squadre che la Roma sicuramente ha colmato il gap con l'Inter, ma già dall'anno scorso. E quest'anno è ancora più forte e se la può giocare secondo me con chiunque. Quindi io direi, nonostante siamo ancora alla quinta di campionato, quest'anno sarà dura indovinare la vincitrice del campionato.
0: Ecco, naturalmente dicevi giustamente che ancora non può significare moltissimo ai fini della lotta scudetto questa sfida, però ecco, chi vince magari un piccolo vantaggio psicologico può trarlo?
1: Beh, direi di sì, soprattutto la Roma, perché non è abituata a stare lì, no? Prima in classifica. E chiaramente, conoscendo anche l'ambiente romano, sarebbe una cosa fantastica. E E a volte però può essere anche un'arma a doppio taglio, la posizione di prima, perché è facile gasarsi, però ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato, però si nota subito che saranno, secondo me, le protagoniste di questo campionato, insieme, ripeto, insieme al Como.
0: La Roma comunque sembra aver trovato il passo giusto in questo avvio di campionato, non ha praticamente incontrato avversari in grado di fronteggiarla al meglio.
1: Ma guarda, la Roma poi è una squadra rodata, cioè nel senso che è la stessa squadra dell'anno scorso con innesti molto molto forti e validi, perché non dimentichiamo che quest'anno ha anche la Champions e quindi di conseguenza deve avere una rosa all'altezza. Sono avvantaggiati perché giocano a memoria, e dopo un anno, tra virgolette, sabbatico, come quello dell'anno scorso, e nonostante fosse il primo anno, Gasperini è riuscito a centrare l'obiettivo della Champions. Quindi quest'anno sono ancora più agevolati.
0: Tra Lautaro e Malen, chi scegli?
1: In questo momento credo che siano Malen in uno stato di grazia, praticamente ha ricominciato dove ci aveva lasciato. Evidentemente la cura Gasperini gli fa bene, perché poi non dimentichiamo che Malen, quando è arrivato a Roma, non era titolare nelle proprie squadre, quindi secondo me c'è stato un matrimonio perfetto tra la Roma e il giocatore, perché il giocatore è riuscito e sta riuscendo a sfruttare veramente le caratteristiche dei giocatori della Roma e soprattutto del gioco di Gasperini. E di conseguenza è agevolata anche la Roma, perché è veramente un grande bomber.
0: Secondo Ruggero Lauzione,
1: Lautaro,
0: sì, prego.
1: scusa, no, dicevo, Lautaro è il solito giocatore che fa la differenza in un contesto veramente forte, perché poi alla fine è sempre la squadra da battere, quella dell'Inter.
0: No, dicevo, secondo Ruggero Rizzitelli, Malen vincerà la classifica cannonieri, sei d'accordo?
1: Beh, se continua così, sì, perché, ripeto, ha una facilità di gol incredibile. Chiaramente bisogna sperare che in campo ci sia sempre un giocatore come Dybala, che oltre a fare la differenza in campo è quello che veramente ogni volta che tocca la palla illumina il gioco, e soprattutto Malen si trovano a meraviglia, si cercano in continuazione, e questa coppia, secondo me, se facendo i dovuti scongiuri, perché però il problema di Dybala è sempre quello, no? E della questione fisica, però se regge ne vedremo delle belle.
0: Ecco, sempre secondo Rizzitelli, per la rapidità nei primi passi, Malen può essere paragonato a Ronaldo il fenomeno.
1: È vero perché lui, la forza di questo giocatore, nei primi passi, è rapidissimo, riesce a tenere la palla attaccata ai piedi, ha un controllo veramente incredibile, e in area di rigore, soprattutto nella rete, ti brucia ed è impressionante, e fai fatica a tenerlo.
0: Parlando dell'Inter, la sua archivio ha mostrato qualche problema di troppo per quel che riguarda la difesa, la fase difensiva. Troppi gol presi.
1: Sì, con qualche, tra virgolette, responsabilità del portiere, però è un limite fino a un certo punto, perché è una squadra che sa reagire anche quando riesce ad andare sotto di 2 gol. È impressionante la mole che in mezzo al campo e in attacco, e quando decidono di accelerare non ce n'è per nessuno.
0: Ecco, dicevi del portiere, è effettivamente un problema grosso quello di Martinez per l'Inter?
1: Beh, è forte, perché poi se andiamo ad analizzare la grossa papera l'ha commessa con i piedi, no? E io sono sempre dell'idea che il portiere deve comunque se sempre solo parare, però può succedere. Però chiaramente non deve essere sempre la stessa musica, perché poi non so fino a che punto poi l'Inter, nonostante sia fortissima, e possa sempre recuperare. Però io credo che sia passeggero perché è un ottimo portiere.
0: Secondo cambio in panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Tedesco e al suo posto arriva Palladino. Ti aspettavi, secondo te, è stata una mossa praticamente inevitabile da parte del Bologna dopo 4 giornate, un solo punto in classifica? Le ambizioni evidentemente sono diverse.
1: Vabbè, ma quali sono? Quali possono essere le ambizioni? Parliamoci chiaro
0: Certo, non è più
1: del
0: il Bologna
1: Bologna.
0: che può andare in Champions, è un Bologna ridimensionato, ecco, però
1: Quindi
0: magari un inizio così non se l'aspettavano.
1: non se l'aspetta, però bisogna tenere presente che comunque sono andati via giocatori importanti e i giocatori quelli più carismatici e più forti, ti cito uno come Orsolini, è infortunato, quindi a prescindere non può fare a meno di determinati giocatori. La squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, secondo me si è indebolita, però mandare via un allenatore dopo 4 giornate, quando comunque sai che sarà un campionato, tra virgolette, tranquillo, però se hanno preso quelle decisioni sicuramente avranno i loro buoni motivi.
0: E Palladino, secondo te, ha fatto bene ad accettare il Bologna? Lui che comunque è reduce da un'esperienza all'Atalanta, dove si è misurato anche in Champions.
1: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare i giocatori, cioè riesce a prendere il meglio, a tirare il meglio di tutti i giocatori. E come dicevamo prima, no? Che un allenatore deve avere questa caratteristica. E poi oggettivamente le sue squadre giocano bene. Ma io credo che poi alla fine, quando rientreranno gli infortunati, che poi sono titolari, sicuramente che il Bologna cambierà marcia, però farà un campionato tranquillo,
0: Sì,
1: ecco.
0: no, io mi chiedevo, al di là della scelta del Bologna, che può essere certamente giusta, mi chiedevo se Palladino magari poteva anche aspettare, poteva prendere un po' tempo e magari vedere se si liberava qualche altra panchina più
1: Ma
0: importante rispetto
1: quali
0: al
1: squadre?
0: Bologna.
1: Se poi andiamo a vedere le squadre che stanno soffrendo in questo momento, la Juve. C'è il Napoli, c'è il Milan, quindi sono quelle le squadre. Chiaramente un allenatore cerca sempre di ambire al meglio, no? Però non dimentichiamo che c'è un allenatore che è fermo, di un certo carisma,
0: Cioè, te se ne
1: un
0: sta parlando parecchio,
1: certo
0: insomma, Antonio
1: uomo.
0: Conte è un po' sulla bocca di tutti, certo,
1: Ebbene.
0: assolutamente, sì. Il Torino ha 3 punti in classifica e quella di sabato a Bologna sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre,
1: Sì,
0: penso.
1: anche se il Bologna, se il Torino non mi sta dispiacendo, perché comunque anche con la Roma, magari fatta eccezione per il primo tempo, sta giocando bene, è una squadra giovane, i giocatori sanno quello che devono fare in campo, non mi stanca vedere il Torino, ha fatto dei buoni acquisti secondo me, e quindi sicuramente uscirà da quella classifica che in questo momento è pericolante, però ha una rosa talmente forte, secondo me, Torino rispetto anche all'anno scorso, che quanto prima ne verrà fuori.
0: C'è in questo momento un problema del gol per il Torino, solo 4 le reti realizzate.
1: Sì, perché poi si è fatto male adesso anche Adams, che è quello che sta più in forma. Ma io sono fiducioso perché comunque hanno Simeone, hanno un giocatore come Zapata e poi ripeto, giocano bene. È una squadra che, a differenza magari degli anni passati, dove oltre ai risultati non aveva nemmeno per certi versi un gioco. Però quest'anno con Abate sono contento che abbiano scelto un giovane italiano e al di là del risultato la squadra gioca bene.
0: Domenica all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli. Quali sono le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente non mi aspettavo questa partenza da parte della Fiorentina, ma nessuno se l'aspettava. Chiaramente è una squadra rifondata, una squadra tutta nuova. Hanno fatto bene a chiamare Vanoli perché è uno che fino a qualche mese fa era lì e secondo me era un allenatore che avrei confermato assolutamente. È venuto, ha fatto 2 partite e 2 vittorie, conosce l'ambiente. ha la fortuna adesso, magari a differenza dell'anno scorso, di avere una rosa più forte e diversa, un giocatore con caratteristiche diverse, e è molto molto valida rispetto anche all'anno scorso. Secondo me la Fiorentina potrebbe essere anche una delle sorprese di questo campionato.
0: Grande attesa per Mastantuono dopo la tripletta realizzata contro il Venezia la settimana scorsa. Chi ti ricorda? Ecco, tu che hai giocato anche con grandissimi calciatori, chi ti ricorda Mastantuono?
1: Oddio, in questo momento, ma guarda, è un giocatore che assomiglia per certi versi anche a Dybala, no? E anche come movenza, al di là del fatto che sia mancino, assomiglia molto, molto all'argentino. Bisogna però aspettare e vedere, perché il Venezia, oggettivamente, soprattutto nella fase difensiva, ha lasciato molto, molto a desiderare. Cioè, commettendo di quegli errori incredibili. Però è chiaramente un giocatore del Real Madrid questo, quindi non è l'ultimo arrivato, poi è molto giovane, però è un argentino, quindi testa dura, è molto carisma, e come dicono a Napoli, c'ha la cazzimma.
0: Il tuo Lecce invece, il percorso verso la salvezza è iniziato, sarà particolarmente complicato, come del resto è stato in questi anni, però poi alla fine la salvezza l'ha sempre centrata.
1: Beh sì, è chiaro, la speranza è quella di poter magari un anno salvarsi con qualche giorno d'anticipo, però la dimostrazione è che ogni volta, chiaramente con le grandi fa fatica, però l'importante è fare il risultato con le piccole, e ogni anno, negli ultimi anni, il Lecce ha avuto proprio questa caratteristica: vincere quasi tutti gli scontri diretti, che poi alla fine è valsa la permanenza in Serie A.
0: Tra l'altro, domenica, ci sarà proprio Milan-Lecce, domenica sera.
1: Sì, se il Milan è quello visto giovedì, sarà una bella partita. Chiaramente cambieranno anche i giocatori, sicuramente, però non sarà facile per il Milan, perché il Lecce è una squadra comunque tosta, soprattutto dietro e in mezzo al campo, e dovrà sudarsela se vuole portare la partita, se vuole vincere, portare la partita a casa.
0: A proposito delle squadre medio piccole, bisogna citare come rivelazione di questi primi quattro turni il Frosinone e anche il Cagliari.
1: Il Cagliari un po' di meno, perché comunque è una bella squadra, ha cambiato tantissimo, poi ha fatto questi risultati anche siccome ha fatto un buon mercato, solo che i nuovi ancora non li abbiamo visti, e quindi ha una rosa secondo me più forte dell'anno scorso. E la vera sorpresa è il Frosinone, ma al di là dei punti, è che secondo me in questo momento è quella che ha espresso, insieme al Como, alla Roma, all'Inter, il miglior calcio in Italia in questo momento, perché è una squadra che veramente gioca bene, giovane, molto rapida, e allenata da un ottimo, secondo me, allenatore. E chiaramente avranno i loro momenti, no, hanno i loro limiti, però sotto l'aspetto del gioco, secondo me, stanno stupendo, ecco, e anche giustamente dei risultati.
0: Luigi, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di giovedì 17 settembre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di rimanere in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C. Iniziamo di consueto tornando a dare tutte le coordinate che servono per poterci seguire, per poter interagire tra chi parla e chi ci ascolta, ovvero il 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp. Ci potete seguire tramite il nostro sito tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì di campionato, perché vi ricordo che la Serie C è scesa in campo ieri con le gare del girone B, ieri l'altro con le gare del girone C. Questa sera invece sarà la volta del girone A per il quinto turno di campionato. Chiedo al buon Costantino se il primo collegamento, il primo ospite, un ospitone di quelli belli importanti, belli croccanti per dare il via alla nostra chiacchierata è pronto. Serie C che appunto col girone B ha visto scendere in campo tutte e 20 le formazioni. Iniziamo subito a parlare, a analizzare, cercare di capire che cosa c'è di croccante sul piatto con il direttorissimo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno, ben ritrovato direttore.
2: Buongiorno, una mattinata croccante mi pare di capire. Già...
1: Croccante, leggermente cremosa e croccante. Vediamo un po' come va a finire questa mattinata, questa giornata di Serie C. Ivan, mentre chiedo al buon Costantino di mandare in sovraimpressione, in grafica, i risultati, così li leggiamo insieme per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia 1-1, Ostia Mare Ravenna 0-1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese Atalanta 2-3, Latina Guidonia 1-1, Perugia 0, Spezia 3, Livorno Vado 3-2, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro Reggiana 1-4, per una classifica che vede lo Spezia assolutamente in controllo della situazione con il 13 punti, seguito da Reggiana Ravenna a 11, un sorprendente Livorno, mi viene da dire, Livorno dei fratelli Lucarelli con 10, Grosseto Atalanta Torres 9, Guidonia Forlì 8, Gubbio Campobasso Perugia 7, Pineto 6, Pescara e Latina 5, Vado 4, Ostia Mare 3, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro chiudono con un solo punto. Ivan, iniziando proprio dallo Spezia, ennesima prova di forza, mi viene da dire, dalla formazione di Marco Turati, che va anche al Curi, che non è propriamente uno stadio fra i tanti nella nostra Serie C, e si impone senza grandi problemi. Sotto un certo punto di vista è quasi sorprendente che lo Spezia, dopo una retrocessione dolorosissima, dopo 14 anni di lontananza dalla Serie C, sia tornato subito performante a questi livelli, perché lo sappiamo, lo raccontiamo spesso, le squadre che scendono dalla B alla C un po' di tempo per riabituarsi lo impiega. Insomma, il Cittadella lo scorso anno ne è l'esempio più lampante. Io credo che avere in cabina di regia un signore che risponde al nome di Guido Angelozzi probabilmente sia in questo momento la discriminante più importante per un avvio di stagione così positivo.
2: Beh, il problema è che tu sei troppo bravo e già, cioè, Io che ti devo rispondere a fare, perché sei già andato dove andavo io.
1: Mi devi dare ragione, semplice, cioè non si fa così.
2: Dai, facciamo il girone C. Vedi, mi si chiude subito il collegamento così. No, ma perché no, a parte gli scherzi, è vero che sei andato nella direzione che avrei preso io. Poi non c'è dubbio che la dirigenza non scende in campo. Però quando hai un fuoriclasse in dirigenza e una società, anche una proprietà, scusami, di un certo tipo, è più facile tornare subito competitivi. No? Che, cioè, non voglio togliere nulla a chi non è successo di non riuscirci, come Cittadella, che citavi tu, insomma, o altri casi. Però diciamo lo Spezia ha una solidità tale, una scelta.
1: Ti sentiamo male, Ivan. Ti stiamo sentendo male. Non so se ti sei spostato su Renato Veri.
2: La tecnologia che ci avversa. Ora forse
1: sì. Bravo, bravo. Fermo lì, non te muove.
2: No, dicevo che Angelozzi è uno che Serie A ci sta tranquillamente. Cioè, una scelta di livello stellare per la Serie C, e secondo me è uno che ha raccolto anche meno di quello che merita in carriera. Non, ha avuto una grande carriera, cioè, ha fatto e farà, sta facendo una grandissima carriera, però almeno un paio di volte, da cui una Spezia, secondo me, non ha ricevuto i riconoscimenti che meritava. Poi ha preso un tecnico molto valido, come una scelta molto
1: Bravi.
2: Valida, secondo me. Sì, non è un caso che lo volevano anche altri club, non è un caso che un allenatore come Vincenzo Italiano lo voleva lo voleva nel suo staff, perché secondo me
1: lo rivoleva, tra l'altro, perché avevano lavorato già insieme proprio a Spezia.
2: Secondo me uno che può fare una bella carriera. Sulle dinamiche del girone vediamo, perché poi secondo me comunque è un girone abbastanza equilibrato, con diciamo una squadra che appunto lo Spezia, secondo me comunque ne ha più delle altre, ecco, a livello di qualità.
1: Ha reso bene subito, bisogna essere sinceri, anche la Reggiana, che è una delle tre retrocesse dalla Serie B inserite in questo girone, imbattuto appunto come lo Spezia e il Ravenna che appunto arriva dal successo di Misura sull'Ostia Mare, ma soprattutto mi viene a dire il Ravenna, a differenza delle altre due che magari potevano avere e hanno tuttora una sorta di lascia passare per riabituarsi, quindi qualcosa in più viene concesso di solito in termini di pazienza alle squadre che retrocedono dalla B alla C. Il Ravenna è chiamato a riconfermarsi, perché l'anno scorso era una sorpresa in quanto neopromossa, ha lottato fino quasi all'ultimo per il primo posto. Tra l'altro ricordiamo che il Ravenna è stato fu ripescato per la Serie C dello scorso anno. La squadra è cambiata molto, una squadra di qualità, quella di Mandorlini. Sicuramente mi viene da dire in questo caso qui la sfida in casa dell'Atalanta Under 23 del prossimo weekend, Atalanta Under 23 che continua a correre nonostante, e continua a fare bene, anzi a mio modo di vedere anche meglio rispetto allo scorso anno con Bocchetti in panchina, sarà già un bel test. Mi incuriosisce tantissimo l'Arezzo, dicevamo nel riepilogo dei risultati, questo 3-2 col Vado, i fratelli Lucarelli di fatto Livorno hanno toppato solo la gara con lo Spezia, ma in questo momento insomma lo Spezia, lo stavamo raccontando, è un po' un problema per tutti. Può darsi che per una volta si può dire che Nemo, profeta in patria, stia rendendo secondo l'attesa, addirittura qui di Nemo ce ne sono due.
2: Sì, vabbè, però di Lucarelli diciamo che l'ha già smentito il motto, nel senso che da calciatore è stato già vero, ampiamente profeta di gol in patria. Ha sbagliato poco in questo avvio di stagione, ti dico, secondo me non ha sbagliato neanche le dichiarazioni per cui è stato diciamo, si è aperta un'inchiesta a livello di
1: Deferito,
2: Procura Federale.
1: esatto.
2: No, non credo sia stato ancora. Lui ha detto di essere stato
1: No, ancora no,
2: deferito.
1: hai ragione, è stato aperto
2: Io
1: il
2: non credo
1: fascicolo,
2: che sia
1: giusto.
2: stato. Esatto, non credo che sia stato. No, ma l'ha detto lui, cioè non è un terrore, perché lui ha detto sono stato deferito, ma io non credo che sia stato deferito, non so neanche se lo sarà alla fine. Che le ho trovate molto. In realtà io le ho trovate molto giuste come dichiarazione. Poi mettiamoci il comunicato dei prefetti e dei questori pure noi, ma se devono vietare tutto, allora tanto vale mettere. Cioè, vietare tutto lo sappiamo fare anche Ivan Cardia e Luca Bargellini, intanto
1: Sì,
2: non ci
1: ho
2: vuole
1: voglia. Lo
2: molto. Sono d'accordo con
1: faccio con i
2: Carelli.
1: miei
2: Quanto
1: figli,
2: al
1: di solito
2: campo.
1: funziona.
2: Ah, vabbè, questo mi insegnerai qualche cosa più avanti. No, io non sono d'accordo su una cosa che hai detto all'inizio, sulla Ravenna che l'anno scorso era una sorpresa. Cioè, io già l'anno scorso mi aspettavo un Ravenna, non dico in corsa per la promozione, però diciamo che desse anche più battaglia, perché è una società ricca
1: Forte,
2: e
1: quello senza
2: seria,
1: dubbio.
2: sì, forte, con una dirigenza che, insomma, vabbè, non serve ricordare, in questo caso non serve nemmeno ricordare chi sia un certo signore che risponde al nome di Arrigo Braida. Non dico che mi aspettavo di più l'anno scorso, però mi aspettavo più o meno quello da Ravenna, cioè non mi ha sorpreso. Quest'anno mi aspetto di più, anche perché deve rispondere, deve stare a quello se scusa, lo dico un po' più forte, serio,
1: Ti
2: cioè,
1: stiamo riperdendo. Ti stiamo riperdendo, Ivan. Ok.
2: dicevo, no, sono qua, sono qua. Dicevo, deve togliersi, secondo me, il dubbio se fa sul serio oppure no, se è un progetto stile album di figurine Panini, ovviamente uno pensa anche a Ronaldinho, oppure se c'è anche la voglia di andare in Serie B, perché secondo me ne ha tutte le qualità. Poi magari competere per andare in Serie B non vuol dire andarci, perché poi se lo Spezia è più bravo di te, ci sta, fai i complimenti all'avversario
1: Certo.
2: e basta. Però io, insomma, da Ravenna mi aspetto un bel campionato, ecco.
1: In conclusione, con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, diamo un'occhiata anche alle gare di stasera della quinta giornata. Dicevo in apertura che scenderà in campo e chiuderà il turno infrasettimanale il Girone A alle 18:30, Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juventus Under 23, Desenzano Lecco, Lumezzane Novara, Pergolettese, Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Poi ci spostiamo alle 21 quando scenderà in campo l'Union Brescia di Corini contro il Treviso, una neopromossa da tenere sotto osservazione. Per quanto mi riguarda, Carpi Ospitaletto, Giana Trento e Renate Dolomiti Bellunesi. Per quanto riguarda la classifica, io credo che il Cittadella in questo momento è a punteggio pieno. 4 partite, 4 vittorie, 7 gol fatti, 2 soli subiti. La sfida contro la Juventus, che è vero, arriva da 3 giornate senza vittorie, è sicuramente già un test piuttosto importante, perché la Juventus di Brambilla è comunque un ostacolo molto molto complicato. E poi c'è diciamo, la favorita, la designata al successo dal 99,9% degli appassionati di Serie C, ovvero l'Union Brescia, che dopo il pareggio 0-0 col Trento, altra signora squadra, va a affrontare un Treviso che, insomma, è una neopromossa, ma anche qui a livello di ambizioni c'è tanto.
2: Sì, decisamente c'è tanto anche di interessante in quello che ha fatto vedere in queste prime giornate. Bisogna vedere come se la giocherà, perché il Treviso poi è una squadra che comunque non sta lì ad aspettare, a evitare di prendere gol, quindi può anche essere l'avversario giusto per il Brescia. Ecco. Dal Brescia ci aspettiamo, ora va bene, il pareggio può capitare, due punti di
1: Certo.
2: ritardo a questo punto della competizione non significano assolutamente nulla, però per il Brescia questo campionato se lo deve prendere, cioè, deve sportivamente parlando ammazzare, cioè come hai detto tu è la squadra considerata favorita da tutti, ma cioè, lo sanno anche loro. lo sanno anche se tu parli con chiunque a Brescia, certo. Sanno che hanno questo onere per quello che rappresenta il club, per quello che rappresenta la proprietà Pasini, per tutta una serie di ragioni, perché non è un girone oggettivamente, secondo me, di altissimo livello. Ci sono anni in cui, cioè, diciamo che il girone C è sempre più o meno stabile, poi A e B vivono di alti e bassi nel corso degli anni, a seconda degli incassi che si creano. Secondo me il girone A quest'anno non è propriamente di altissimo livello. Sì, il Cittadella può essere un'avversaria, ma secondo me il Brescia ne ha di più, francamente, per andare sul lungo. Quanto al Città, allora, la Juve Next Gen è sempre, come tutte le Under 23, un po' un'incognita, perché comunque sono giovani, la Next Gen ha un po' più di esperienza in Serie C rispetto alle altre, però sì, cambia ogni anno, quindi non sai che trovarti. Secondo me trovarla in secondo me prima la incontri meglio è, perché sono squadre che poi tendono, l'abbiamo visto negli anni, sempre a
1: stabilizzarsi.
2: A stabilizzarsi, a migliorare il proprio rendimento, anche perché sono dei ragazzi che magari a settembre si conoscono poco o non hanno ancora idea di dove sono catapultati, e a gennaio, febbraio iniziano a macinare per davvero. Quindi è un avversario difficile da interpretare sempre a Next Gen, però il Cittadella, che per quello che ho fatto vedere finora, è una squadra che al Brescia li può tenere testa. Poi, secondo me, ripeto, il Brescia deve, cioè non deve, ha tutto per vincere questo girone.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Vediamo un po' cosa uscì di stasera per la gara col Treviso. Ivan, grazie mille, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore, direttorissimo, mega direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manca a dirlo, su TMV Radio, perché se no non ci stareste ad ascoltare, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a prenderci un caffè e torniamo.

Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 17 settembre 2026, in archivio le gare della quinta giornata per quanto riguarda il girone C e per quanto riguarda il girone B, con anche due piazze che stanno vivendo due situazioni abbastanza particolari, iniziando dalla San Benedettese che ha messo in fila la quarta sconfitta consecutiva ieri contro l'Atalanta, Under 23. È arrivato il quarto KO per la formazione di Boscaglia in cinque gare. La posizione del tecnico, diciamo, è sotto osservazione con Stellone e Colantuono come possibili alternative al tecnico siciliana, a cui comunque dovrebbe essere concessa almeno un'altra partita, quella del prossimo weekend contro la Pianese. L'altra realtà in difficoltà sicuramente è quella di Cosenza nel girone C, dove di fatto il progetto tecnico è in un momento di forte stallo, di forte impasse. I risultati non arrivano e c'è una situazione ambientale sempre più complessa da gestire, dove c'è una piazza oramai in totale contrapposizione con la presidenza, con il proprietario, con Eugenio Guarascio. Cosenza ha fatto anch'esso un punto in quattro partite. Nella giornata di martedì è arrivato anche un KO piuttosto roboante, un 5-2 contro il Giuliano. Mi viene da dire che in questo momento le uniche due fortune del Cosenza si chiamano Fabio Lucioni e Federico.

0: Allora, mister, grazie di aver accettato il nostro invito in
1: Grazie a voi.
0: primis. Nel girone B che abbiamo visto scendere in campo ieri con le gare dell'infrasettimanale, ne parlavamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, e mi riallaccio a questo, al discorso che facevamo in precedenza. C'è uno Spezia che un po' a sorpresa è tornato subito competitivo, si è dimostrato essere subito competitivo, nonostante, insomma, la tradizione calcistica della Serie C vuole che le squadre retrocesse dalla B un po' di tempo per riprendere contatto con la realtà di terza serie. Ce lo mettono, ce lo impiegano, sta facendo molto bene anche la Reggiana, che di fatto è solo 2 punti indietro rispetto alla formazione alla formazione di Turati. Le chiedo se è sorpreso innanzitutto da quello che sta facendo vedere lo Spezia, che ha messo in fila la quarta vittoria consecutiva, e da chi invece magari si aspettava qualcosina in più.
1: No, sorpreso no, perché come dici te, quando si retrocede è sempre difficile ripartire perché ti porti dietro le scorie, però allo stesso tempo dico che non sono due sorprese né Spezia né Reggiana perché alle spalle hanno società serie, direttori sportivi bravi, aspetta c'è Angelozzi che nel panorama calcistico è uno dei direttori sicuramente più preparati e più bravi che abbiamo. Hanno allenatori con profili differenti, però entrambi molto bravi perché a Reggio c'è Tesser che è una garanzia, dall'altra parte c'è un allenatore in rampa di lancio che ha già dimostrato in questi pochi anni in cui ha allenato di essere un prospetto veramente molto bravo. E poi lavorando molti anni con Italiano, sicuramente per lui è stata un'esperienza importante. Quindi hanno dietro due piazze importantissime. Due tifoserie enormi, e quindi no, non mi sorprende la loro partenza.
0: Nel girone B, appunto, prima dicevamo di Boscaglia, un tecnico che sembra essere già un po' sulla graticola. Sinceramente, la San Benedettese lo scorso anno ha avuto grosse difficoltà ad inizio stagione, proprio con Boscaglia era riuscito a riprendersi e a centrare la salvezza, che era di fatto l'obiettivo minimo, come per tutte le formazioni neopromosse in Serie C. Si parla di Stellone, che ha fatto un biennio molto molto positivo alla Vispesaro. Si parla anche di Colantuono, un altro tecnico di grande esperienza, ma esonerare o comunque cambiare guida tecnica dopo tutta la preparazione, il mercato e sole 4 partite non rischia di essere diciamo un passo falso, un darsi la zappa sui piedi, come si diceva un tempo, perché tecnicamente ancora di partite per recuperare ce ne sono e come.
1: Ma allora, io sono dell'idea che queste situazioni dall'esterno non sono facilmente giudicabili, perché sicuramente sono è chi è all'interno, chi deve capire se è un allenatore, è seguito dalla squadra, indipendentemente dai risultati. Quindi rispetto proprio a quello che ha detto adesso, secondo me, più che andare ad analizzare i punti in classifica, bisogna andare a vedere se la squadra, se i giocatori sono con il tecnico, giudicare appunto, valutare bene le prestazioni. L'errore che si può fare appunto è farsi prendere, e questa è una cosa proprio italiana, farsi prendere dalla frenesia, andare dietro a commenti, a giudizi superficiali dell'esterno e magari buttare all'aria un lavoro di mesi, quindi una preparazione, una programmazione, sarebbe un vero peccato. Quindi dall'esterno è difficile giudicare, mi auguro che chi è all'interno riesca a giudicare in maniera lucida e competente le varie situazioni.
0: Sì, la frenesia è tipicamente italiana, tra l'altro, insomma,
1: Italiana,
0: non
1: sì.
0: sarebbe neanche il primo esonero, perché insomma nel girone C sono già saltate un paio di panchine e ben prima della quinta giornata di campionato. Nel girone A, che scende in campo invece questa sera, c'è grande attesa per capire se il Brescia riuscirà a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Trento. Big match, perché il Trento è una signora squadra, è una delle più attrezzate per competere per l'alta classifica, però l'Unione

0: Brescia ha di fatto l'onere e l'onore di essere la favorita assoluta per questo girone, la squadra nettamente più forte insomma, per chiunque conosca la Serie C, un minimo è evidente guardando non solo il nome in panchina, ma anche il roster a disposizione dello stesso tecnico. La sensazione, mister, è che ci sia tanta voglia di dimostrare di poter competere contro questo Union Brescia, e quindi probabilmente per la formazione Corini ogni partita diventa più difficile di quello che sarebbe normalmente se non avesse, diciamo, la pressione dell'essere la favorita assoluta.
1: Ma essere la favorita assoluta è difficile perché, come in tutti gli sport, è una cosa che poi io ripeto spesso: la pressione esposta. Per il Brescia, che è indubbio che sia la favorita per la vittoria finale, ed è anche come ha giustamente detto il mister Corini, in pre-partita: ha detto è l'unica squadra che si è esposta dicendo di voler vincere questo campionato, però appunto. Questa pressione può giocare appunto, soprattutto nelle partite iniziali, può creare qualche difficoltà. Ma infatti a Brescia, secondo me, devono essere sereni, devono essere consapevoli della squadra che hanno messo a disposizione del mister, dello staff che è di primissimo livello, hanno dietro una piazza importantissima. Quindi penso che con la pazienza e con la lucidità il Brescia possa portare a termine gli obiettivi che si sono dati per questa stagione.
0: Cittadella è la rivale numero uno per il Brescia.
1: Cittadella, sì, Cittadella, perché a differenza dell'anno scorso, ritornando sempre alla pressione, probabilmente anche a livello di comunicazione hanno lavorato meglio, si sono tolti un po' di pressione sulle spalle. E quindi hanno affrontato questo campionato con un po' più di leggerezza rispetto a quello precedente, e l'inizio di campionato è stato super positivo, e appunto sono una delle pretendenti alla vittoria finale.
0: Mister, un'ultima occhiata la diamo anche al girone C che ha giocato martedì sera in contemporanea con le ultime due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, la Coppa Italia versione maggiore, versione sorella maggiore, quella delle squadre di Serie A e di Serie B. Prima parlavamo del Cosenza, ma c'è anche il Crotone in forte difficoltà. Il Crotone, tra l'altro, è partito anche con un meno 6 in classifica e sicuramente non aiuta e non porta serenità. Mi concentrerò un secondo sulla Salernitana perché per l'ennesima stagione, cioè, che si tratti di Serie B, che si tratti di Serie C, la Salernitana tutte le volte, per importanza della piazza e per storia, insomma, ce l'aspettiamo tutti subito competitiva, subito presente nelle zone alte della classifica. La formazione di Cosmi, in realtà, in 5 giornate è vero che ha perso una volta sola, ma ha anche vinto una volta sola. È arrivato un 1-1 col Barletta neopromosso in questo turno infrasettimanale. Il problema è che davanti corrono come dei dannati, perché è vero che il nome della capolista è assolutamente sorprendente, perché è il Sorrento che ne ha vinte 5 su 5, ma il punto centrale è che ci sono già 9 punti di svantaggio per la Salernitana. Anche qui di tempo ce n'è tanto, però l'impressione è che alla Salernitana gli manchi quel qualcosa per trasformare questi pareggi in vittorie. Non so se è personalità, questo magari lo chiedo a lei, se è un giocatore da ultimo minuto, se è il centravanti che ti sblocca col pallone sporco che ti capita magari in maniera casuale. Sta di fatto che questa Salernitana sembra non riuscire a salire di marce.
1: Vabbè, allora adesso sono passate pochissime giornate, però tornando un po' ai discorsi che facevamo prima, secondo me Salerno come Bari sono piazze talmente importanti per la Lega Pro, ma per gli stessi giocatori, perché comunque per giocatori tra virgolette di Lega Pro giocare in piazze così importanti veramente a volte diventa difficile. E quindi spesso vengono spiegate in questo modo le difficoltà di queste realtà. Quindi penso che per la Salernitana ci voglia, come ho detto prima, grandissima lucidità, perché è star vicino alla squadra. I tifosi devono rimanere dalla parte della squadra perché devono aiutare questi ragazzi, perché giocare in queste realtà, Salerno come Bari, non è facile, quindi a maggior ragione devono cercare di aiutare la squadra.
0: Mister, grazie mille dell'intervento, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie, buongiorno.
0: Salutiamo mister Francesco Paravicino, con il quale abbiamo analizzato un po' la situazione dei tre gironi. Tra l'altro nel girone C c'è appunto un Sorrento che ha fatto un 5 su 5, ma c'è anche una signora casertana con Espinal in panchina in seconda fila, anch'essa in battuta. Sono le uniche due formazioni a non aver mai perso. E poi c'è il Bari di Rastelli, un'altra squadra che è solo perché si chiama Bari, destinata a vincere e a non avere altra possibilità se non quella di battere tutti. Abbiamo parlato della Salernitana, a 6 punti in questo girone c'è anche il Catania di Emilio Longo, che però, a differenza della Salernitana, che è andata sulla continuità progettuale, Catania ha cambiato tanto, ha cambiato in panchina, ha cambiato tantissimo nella rosa, quindi diciamo una partenza un pochino più a rilento era più facile aspettarsela. Detto questo, andrei grazie all'ausilio del buon Costantino, a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi. Andrei a celebrare il primo posto in classifica nel girone B dello Spezia, andando a sentire le parole del suo condottiero, della sua guida, del suo mister Marco Turati.
2: Sarà così, sappiamo che no. Questo Spezia non finisce più di stupire. Anche oggi, grande personalità, grande temperamento, bel gioco, cioè tutto sembra filare perfettamente, sapendo anche che Ravenna aveva vinto, quindi che la Reggiana poteva vincere, quindi come se nulla fosse. Giocate uno schiacciasassi, 4 vittorie di fila, una squadra giovane, costruita in tempo di abbastanza, in tempo, cioè rifondata completamente, c'è il merito di tutti qua.
3: Ma sì, sono molto contento oggi. Chiaramente il merito principale va ai miei ragazzi che oggi sono stati veramente magnifici, ma lo sono quotidianamente, per quello che mi fanno fondamentalmente vedere. Come hai sottolineato bene tu, siamo partiti molto in ritardo rispetto a quella che era la classica tabella di marcia, perché avevamo cominciato con una squadra che poi si è smontata pezzo dopo pezzo, abbiamo messo ragazzi, molti anche all'ultimo minuto, e io gli sto chiedendo grandissimi sacrifici sia da un punto di vista fisico e soprattutto da un punto di vista mentale, perché quando bisogna concentrare tutto per migliorare, crescere, abbiamo fatto tante sedute video extra, abbiamo fatto tanti allenamenti extra e devo dire che mi stanno dando grandissime risposte da questo punto di vista. Anche oggi, come sottolineavi tu, avevamo tre 2006 in campo, un 2005, quasi tutti nati dopo il 2000, quindi sono sicuramente ragazzi che hanno fame, che io ripeto quotidianamente devono mettere conoscenze dentro, si stanno applicando molto. Spero solo che questa gioventù non li porti ad andare fuori strada, ma che rimangano sempre concentrati sull'obiettivo, perché di fronte a noi quotidianamente mi rendo conto che abbiamo squadre forti.
2: Ecco, quello che sorprende è che la squadra non specula, va in vantaggio, è successo anche a Livorno, è successo con Livorno, eccetera, va in vantaggio e continua ad attaccare, non si accontenta mai, non arretra, a parte forse il finale con Livorno, però diciamo che è sempre, sempre votato all'offesa e mai alla difesa.
3: Ma fondamentalmente è quello che chiedo io quotidianamente, poi anche per una ragione un po' di gioventù, spesso non riusciamo a capire bene in quale mini partita ci stiamo trovando dentro la gara, però come sottolinei anche tu, quando spingiamo in avanti, quando spingiamo forte, poi riusciamo a fare delle ottime cose. abbiamo, e lo voglio sottolineare, quei due o tre vecchi che sono veramente splendidi, che sanno comunque sia guidare, trascinare, e secondo me si stanno anche divertendo, e forse anche per questo motivo che non speculiamo mai.
2: Visto bene anche Capolupo sta crescendo, la fotografia del gol quando ha recuperato palla ed è partito scambiando con un compagno poi facendo l'assist, è un po' la fotografia di questo Spezia che cresce costantemente.
3: Sì, lui è chiaramente la figura principale di quei giovani che vi dicevo che hanno bisogno di allenamenti, partite, minutaggio per migliorare, crescere. A me sembra un po' Sapola. Dell'anno scorso io ho avuto la fortuna di allenarlo scorso anno. Inizialmente era un ragazzo di 18 anni con grandissime qualità, ma che doveva mettere dentro. Secondo me è migliorato molto e lo sto ritrovando pronto quest'anno. Sono molto contento di loro perché so che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di grandissimo lavoro per poi, insomma, diventare calciatori importanti per questa categoria.
4: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Siamo alla quinta di campionato, ma mi sembra che già questo girone stia prendendo una certa fisionomia, no? Praticamente le tre squadre probabilmente accreditate a giocarsi la vittoria finale saranno Spezia, Ravenna e Reggiana. Avendo visto noi qui a Perugia, già avendo affrontato già Ravenna e lo Spezia, non ancora la Reggiana, ma il 27 sarà qui al Curi a giocarsi la partita. E abbiamo visto che però questo Spezia ha qualcosa in più. Io parlo a livello chiaramente rispetto a Ravenna, una squadra ben messa in campo, ben impostata, molta sintonia tra i giocatori, molto aggressiva soprattutto sui portatori di palla. È una squadra che non ti fa giocare, e questo forse è l'elemento determinante, visto che lei viene e conosce molto bene anche il campionato di Lega Pro. Potrebbe essere questo un aspetto fondamentale per la vittoria finale, cioè avere dei giocatori già pronti per il tipo di campionato che si sta giocando?
3: Ma sì, penso che per quanto riguarda l'aggressività, la fame in questo campionato non possono mai mancare, quindi da questo punto di vista sono stato molto chiaro e molto netto con i miei calciatori. E il fatto che oggi voi me lo sottolineate per me è sicuramente grandissimo motivo d'orgoglio. Per quanto riguarda il campionato invece non sono d'accordo che si sia già delineato, perché ci sono molte squadre quest'anno forti, ci metto dentro il Perugia stesso, che è una squadra a mio avviso costruita bene, con tanti calciatori che hanno un'esperienza importante per questa categoria. Abbiamo visto secondo tempo i cambi fatti, è subentrato Vergani, che è un calciatore che conosco molto bene ed è un calciatore magnifico per questa categoria, è subentrato Cisco, ci sono tanti calciatori veramente bravi, lo stesso Langella, quindi noi dobbiamo solo guardare al nostro percorso di crescita, sapendo che magari c'è qualche realtà che oggi è un po' più pronta di noi perché ha un'esperienza diversa rispetto alla nostra. Noi non possiamo prescindere dall'organizzazione e dal fatto di farci sempre trovare al 110%, perché come dicevo anche poco fa, non abbiamo quell'esperienza per gestire i momenti, non abbiamo l'esperienza per gestire a livello individuale le varie situazioni che ci capitano dentro la partita, cosa che invece magari altre squadre che sono state costruite diversamente, secondo me, possono vincere le partite anche solo con la malizia e la furbizia. A me è capitato da calciatore di essere in una squadra grande e so cos'è che vuol dire. Noi purtroppo dobbiamo guardare ad altro, dobbiamo sapere che il nostro percorso sarà bello se spingiamo sempre e se ci compattiamo sempre di squadra, se invece non.

0: Terza e ultima parte della puntata di oggi di A Tutta C. Siamo alla vigilia delle gare del girone A, che vanno a chiudere il quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale della stagione di Serie C, ma anche il primo infrasettimanale del calcio professionistico italiano, perché la Serie C non si ferma, tra l'altro, con la sosta per ben 3 settimane di fatto dei campionati maggiori. La Serie C diventerà ancora più centrale, ancora più ricca di interesse e di spunti, e noi continueremo ovviamente a seguirla e a raccontarvela nel migliore dei modi, direi. Allora, prima di proporre un altro contributo tra quelli che abbiamo preparato con il buon Costantino Fazzari, direi di andare a riepilogare quelli che sono le gare di questa sera per la quinta giornata del girone, della quinta giornata del campionato di Serie C. Girone A, alle 18:30 Albino Leffe Arzignano Valcampo, Cittadella Juventus Next Gen, Desenzano Lecco Lubenzano e Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione Milano. Poi l'attenzione si sposterà in serata alle 21 con Union Brescia Treviso, Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi. Per una classifica del girone A di Serie C che, come dicevamo in precedenza, in questo momento vede primeggiare non l'Union Brescia, la favorita di diritto, insomma, di questo raggruppamento, bensì il Cittadella. E quindi andiamo a vedere se la tecnologia mi assiste, ma in questo momento mi sembra decisamente di no. Forse ce la facciamo. Una classifica che vede l'Union Brescia attardato dopo il pareggio col Trento, ma il Cittadella primo con 12 punti, in seconda posizione proprio l'Union Brescia a 10 assieme all'Ospitaletto, ad 8 ci sono Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi e il Trento, a 7 il Treviso, a 5 la Next Gen della Juventus, Albino Leffe e Desenzano, a 4 Carpi, Novara, Lumezzane, Provercelli, Arzignano, Valcampo, Lecco e Pergolettese. Chiudono il quadro la Folgore Caratese e il Renate con un punto, la Giana Erminio che invece è a 0 dopo 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate. Per questo motivo la gara di questa sera, con un avversario complicatissimo come il Trento per la formazione Gorgonzola e il suo tecnico Alessio Cambirasio, potrebbero essere molto molto importanti per una Giana che ci ha abituato a stagioni di sofferenza, ma ci ha abituato anche a grandi stagioni in alta classifica, così come, a dire il vero, lo stesso Renate, che è sopra la formazione Gorgonzola di un solo punto. Renate, che l'anno scorso era di fatto la quarta forza del campionato, assieme al Vicenza, assieme all'Union Brescia e al Lecco, altra squadra in difficoltà, quantomeno la formazione di Valente si è imposta 1-0 proprio sulla Giana nello scorso weekend, ponendo fine a quello zero nella classifica, nella casella delle vittorie in campionato. Il punto sul girone A lo abbiamo fatto, quindi io direi di fare così, se il buon Costantino è d'accordo. Noi ci salutiamo dando l'appuntamento a domani con Tutta C. Non perdete tutto il resto del palinsesto di TV Radio, perché c'è l'Europa League da continuare ad analizzare, c'è il campionato che si avvicina con la nuova giornata, perché poi ci saranno appunto due weekend consecutivi senza campionati maggiori, quindi senza Serie A, senza Serie B, ma anche senza Premier, senza Bundesliga, senza La Liga, senza Ligan. Quindi ci sarà spazio per le nazionali, ci sarà spazio anche per capire quale volto avrà la nazionale di Roberto Mancini, e quindi godiamoci, quindi massima attenzione a tutte le analisi di TMV Radio per quanto riguarda il campionato di Serie A, ma ovviamente anche quello di Serie B. E noi ci salutiamo con, abbiamo sentito prima Marco Turati, primo in classifica con lo Spezia in girone B, che ha giocato nella serata di ieri. Mi sembra giusto chiudere con il rivale, la contender numero uno della formazione spezzina, ovvero la Reggiana, e quindi andiamo a sentirci in conclusione, e qui ci salutiamo, saluto e ringrazio anche Costantino Fazzari, il tecnico della Reggiana, Attilio Tesser. A domani.
1: Oggi a Pesaro, prova di forza, è stato forse il primo gol subito a darvi la scossa decisiva per portarla a casa.
2: Sicuramente è stato molto importante. È stato molto importante trovarlo subito. Noi ha dato fiducia, magari un po' di scoramento alla Vispesero. In quel momento di partita prendere un gol così a freddo fa sicuramente male, però l'atteggiamento della mia squadra era subito aggressivo e abbiamo recuperato palla e fatto gol su questo atteggiamento e poi diciamo che siamo arrivati alla fine del primo tempo belli perché abbiamo fatto dei bei gol, abbiamo avuto altre occasioni, abbiamo gestito una partita nel primo tempo soprattutto bene.
1: Cosa temeva della vis e come l'ha vista oggi?
2: Allora, la Vis, quello che avevo notato è che è una squadra molto intensa, sempre propositiva, che non rinuncia mai a giocare. Quindi si può sempre rischiare in qualsiasi momento. Conosco bene Di Paola, un calcio importante, può succedere un calcio d'angolo, una punizione e tutto può rimettere in gioco tutto. La Vis, secondo me, farà bene perché ha tutto il potenziale per tirarsi fuori da quella zona di classifica lì. Chiaro, perdi due partite in 10 uomini, fino a quel momento non avevi perso, e perderli al 90esimo, 86esimo, quell'altra lascia un po' il segno dopo pochi minuti da sotto con noi, cioè, siamo una buona squadra alla fine, non è semplice, ma ho visto che più in fondo hanno lottato e avrà la forza di provare a recuperare. Devo giudicare positivamente, molto positivamente, perché il capitano ha dato proprio l'impulso lui per primo, con intensità, con una partecipazione a tutto campo che mi è piaciuta molto. Che si possa, ha fatto il finalizzatore, che l'ha fatto in maniera egregia con un colpo di testa e poi con due errori di gol. E quindi sono complimenti a tutti e due, per il gol, per l'atteggiamento e dopo anche alla squadra, perché poi io vedo anche la squadra magari sul cross, che il taglio è fatto nel cross, è una bella giocata, se non arriva il cross magari è proprio complicato fare gol.
3: Come è andato per trovare il giorno
2: Ha cambiato nulla, Bologna è una formazione molto importante, abbiamo sofferto nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi. Credo che sia una formazione che secondo me sta nelle parti alte della classifica, quindi ha trovato una squadra di valore, abbiamo fatto più fatica di stasera abituati al sintetico, mentre loro si allenano tutti i giorni su quel sintetico, e noi abbiamo fatto un po' fatica in quella prima parte del primo tempo dove abbiamo sofferto, poi c'è un tempo che abbiamo fatto meglio di secondo.
4: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, continua l'andamento lento delle nostre italiane nelle coppe, perché dopo un avvio di Champions League che ha visto trionfare di fatto soltanto il Como con un pareggio che poteva però, da cui si poteva però ottenere di più per quanto riguarda la Roma sul campo del Fenerbahce, sono arrivate, come sapete, le due sconfitte dell'Inter in casa del Madrid e del Napoli a casa propria contro l'Arsenal. Per carità, il Real Madrid è Real Madrid, l'Arsenal era la finalista della Champions League scorsa, nonché vincitrice della Premier, quindi si poteva anche mettere in conto. Abbiamo rimandato tutto all'Europa League, rimandiamo ancora tutto all'Europa League perché questa sera gioca la Juventus contro il NEC, ma ieri c'era l'esordio del Milan in casa contro il Benfica. A leggere la formazione, come sapete bene, perché poi l'abbiamo analizzata a lungo anche con Antonello Gioia di Milan News, sembrava insomma fosse un po' snobbato questo Benfica dalla formazione, tanti cambi, turnover proposto da Mourinho. In realtà anche l'atteggiamento in campo ha dato la stessa sensazione, tant'è che il Milan ha perso l'esordio in Europa League in casa contro il Benfica, 2-0 per punti portoghesi che portano a casa la vittoria, tolgono i primi tre punti al Milan e cominciano i primi fischi, i primi processi in casa rossonera, peraltro davanti a Antonio Conte, che è un po' il nome che sta circolando tanto, il famoso fantasma che aleggia sulle panchine. A proposito di panchine, sapete che già due sono cambiate stasera, quindi quella del Bologna che abbraccia Raffaele Palladino, quella della Fiorentina che ha abbracciato Vanoli, già due vittorie su due partite per lui. Questa sera c'è la Juventus e questa sera e domenica la Juventus non ha altre possibilità che vincere, altrimenti sarà un'altra la clamorosa panchina che rischia di traballare, quella di Luciano Spalletti, sempre con il solito fantasma, quello di Antonio Conte. Ieri Spalletti ha respinto parzialmente, ma insomma ha capito che quel fantasma c'è. A proposito di fantasma, c'è il fantasma del commissariamento della FIGC, dopo appunto la richiesta di ulteriori verifiche che verranno fatte poi dalla giunta del CORI, e incredibilmente, perché è una possibilità concreta o perlomeno legalmente fattibile, il commissario della federazione potrebbe essere lo stesso Malagò, fino a nuova elezione, che potrebbe far decadere magari lo stesso Malagò, che potrebbe aver indispettito i suoi, diciamo, coloro i quali l'hanno votato, i suoi elettori, che magari davanti a questo vizio di forma possono decidere di cambiare idea e tutto potrebbe essere riscritto. Tutto questo all'alba di una lunga sosta per il campionato italiano e la possibile, la necessaria rinascita della nostra nazionale sotto gli ordini di Roberto Mancini. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e oggi editoriale con Luca Calamai. Luca, quanta roba sul tavolo, buongiorno.
2: No, ma te ci hai devastato, Vince.
1: Lo so,
2: cioè,
1: purtroppo.
2: Ci hai fatto uno scenario che c'è... mi hai messo una malinconia, una tristezza.
1: Hai ragione.
2: Il peggio del peggio, l'hai dette tutte proprio, non ce n'hai risparmiate una.
1: Nessuna.
2: In campo, fuori dal campo, dappertutto. Cioè,
1: è uno sfracello.
2: Che uomo cattivo questo.
1: Da dove vuoi partire per lenire le ferite di questa nostra Italia del calcio?
2: Dal campo, perché la vicenda di Malagò chiaramente è tutta una questione politica, e quando dico politica è proprio una questione complessiva. Sinceramente è una roba molto, molto delicata, molto particolare, dal mio punto di vista noiosa, ma in realtà molto triste. No, mi interessa più il campo, perché te hai fatto una fotografia. Io vorrei sapere il ranking UEFA stagionale, come siamo partiti, perché cioè, altro che avere 5 squadre in Champions, no, per questo tipo di partenza. Sai bene che una dei nostri competitor per quello che è il ranking europeo è proprio il Portogallo, quindi sotto questo punto di vista la sconfitta del Milan è due volte pesante, perché fa crescere un nostro rivale. Però vedi, io credo che il Milan oggi è un capitolo inevitabile, no? Allora io ho portato qui, mentre sono in sala di riunione per collegarmi con te, ho portato la Gazzetta dello Sport, giornale al quale sai quanto sono
1: certo legato,
2: e giornale che comunque ha un prestigio e una competenza che credo sia inattaccabile, al di là del fatto può piacere o non può piacere. Pagina 6, se non sbaglio, 7. E Amorin sprofonda, va bene il titolo, e fin qui ci siamo. Poi c'è il virgolettato di Amorin, nel virgolettato c'è: disorganizzati, e Vincenzo, chi è che la deve organizzare una squadra?
1: Appunto, l'allenatore.
2: Questo non i tifosi, giusto?
1: No, direi a occhio no. Magari direi, i tifosi nemmeno sarebbero anche stanchi di vedere un Milan lontano dai suoi standard.
2: Direi nemmeno i giornalisti, giusto?
1: E occhio, nemmeno. No, direi a occhio.
2: Non il presidente, perché il presidente non organizza una squadra, va bene? Quindi, disorganizzati. Come dire, oh, io ho sbagliato. Poi, poco attenti.
1: E anche qui, direi
2: poco
1: che
2: attenti, Vincenzo, chi è che deve fare attento una squadra? Fa scendere in campo con l'approccio. Vedi, te hai fatto riferimento alla scelta degli 11, no? Ed è un'analisi, ovviamente, che si presta a un dibattito. Ma il problema del Milan di ieri non è se gioca Marangio o non gioca Marangio, poi per carità può cambiare un po', è l'atteggiamento complessivo, cioè chi è sceso in campo sono tutti giocatori di un certo livello, di un certo posto, nel disorganizzati e poco attenti è una bella dichiarazione di colpa, no? Una pesantissima.
1: Dovrebbe essere,
2: cioè, una responsabilità primaria di un allenatore è organizzare una squadra e mandarla in campo con la giusta concentrazione. Lui non ha fatto nessuno. Vada avanti, non è mia finita. La più bella arriva adesso. La rosa, punto di domanda, forse non adatta a me. E allora la devi mandare via.
1: Certo. Cioè,
2: se io leggo questo virgolettato di Amorim, va bene, in una società organizzata, manda via. Perché devo tenere un allenatore che dice che questa squadra rosa non è adatta a me? Io, ragazzi, io avverto un momento di confusione tra gli allenatori, va bene?
1: Sì, molto.
2: Allora, la dichiarazione di Amorim, lui è un... Ora dice, guardate, ho sbagliato tutto, non ero io, ero posseduto in quel momento. Ma se una squadra che, se non sbaglio, vada a memoria, corregge un senso, è la squadra che è la società che ha speso di più sul mercato. L'allenatore è arrivato nei tempi giusti. Se dopo 2 mesi di lavoro l'allenatore di una squadra che ha speso più di tutti in Italia ti dice questa rosa non è adatta a me, di cambiare l'allenatore. Noi oggi, ieri, ma io trovo un momento di delirio tra gli allenatori. Allora, se mi permetti, ci collego anche Grosso a questa vicenda.
1: Certo,
2: no? Grosso, allora, noi non abbiamo le parole di Grosso, per cui ci mancano in questi casi dei virgolettati, va bene? Però dalla società sono arrivati dei messaggi che non sono mai stati smentiti da Grosso. Mi insegni che anche se non parla, perché poi qui c'è una conflittualità pesante, c'è Grosso, quindi magari il parlare poteva aumentare la possibilità di un licenziamento. Va bene tutto, però sai che ci sono i procuratori, certo, i manager, gli amici degli amici. Cioè, se c'è una cosa falsa ti arriva un messaggio immediato, giusto?
1: Certo.
2: Ragazzi, non è così. Bene, quindi non lo voglio prendere come oro colato, ma comunque per il momento dalla controparte non c'è stata smentita. Il messaggio che è passato dalla Fiorentina è che Grosso avrebbe detto: per me questa squadra non è allenabile, riferita alla Fiorentina. Riferita proprio alla costruzione della squadra. Io non so che cosa succede a questi allenatori, perché...
1: No, ma soprattutto... Scusami, ti interrompo. Cioè, un tempo si diceva, Spalletti dice, poi arriveremo anche a lui, il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori. Dall'altra parte, però, tu mi insegni, i grandi dirigenti dicono il dirigente fa la squadra, l'allenatore la deve allenare, perché comunque il dirigente deve pensare anche al futuro di quella squadra con o senza quell'allenatore. Quindi è anche qui che
2: guarda,
1: sembra non si riesca a...
2: Diceva una cosa Luciano Moggi, poi può piacere o non può piacere Moggi, comunque credo che sul fatto che sia stato un dirigente importante, che dovesse essere oggettivo, no?
1: Certo.
2: Lui diceva: gli allenatori non conoscono i giocatori, gli allenatori conoscono solo il giocatore che nella partita contro il quale hanno giocato gli ha fatto gol o gli ha fatto qualcosa, gli rimane negli occhi e vogliono quello, ma non li conoscono. L'allenatore deve dare l'identikit tecnico, tattico, caratteriale del profilo e poi lo sceglie chi conosce i giocatori, va bene?
1: Certo.
2: Ma come può un allenatore dire forse questa rosa non è adatta a me? Dimettiti allora. devi essere mandato via, ma ti dimetti, allora che stai a fare lì? Come può un allenatore dire per me questa squadra non è allenabile? Cioè sarebbe come se te oggi fai una trasmissione e ti dice guarda, devi fare una trasmissione oggi sulla Serie B. No, per me io non la faccio la Serie B, perché io non è il mio mondo. Cosa fa? Farebbe il buon Vincenzo Marangio. Nell'emergenza si informa, cerca di raccogliere degli elementi, sì, magari ci lavora, non sarà nella sua diciamo comfort zone abituale, ma un professionista può dire questa rosa non è adatta a me, un allenatore può dire questo gruppo non è allenabile, ma cosa, cioè, ma al Supercorso di Coverciano cascano muri per sentendo queste cose, perché è proprio l'ABC di un errore clamoroso di comunicazione, di non riuscire a fare il proprio lavoro. Un allenatore deve essere in grado di rendere al meglio il materiale tecnico che gli viene messo a disposizione. Nel caso del Milan sono stati investiti più di tutto, la Fiorentina è la terza, Milan, Juventus, Fiorentina. Come fai? Cioè, che vuol dire? Se poi per motivi di stizza personale, ma ne esci disastrato, cioè dichiarazioni come queste, io non assumerei mai un allenatore che dice una cosa del genere di una squadra. Cioè, ti metti e lavori. Mi spieghi perché il centravanti che Milan ha speso 90 milioni non funziona? Siamo sicuri che è tutta colpa sua o il progetto tecnico tattico non funziona? Cioè, oggi un allenatore deve dire cavolo, c'ho un materiale umano comunque di oggettivo valore, tocca a me farlo valorizzare, non è adatto a me. E chi sono adatti a te, Amorim? Spiegami.
1: Soprattutto quando hai accettato il progetto tattico del Milan, sì, qualche variazione dal mercato poteva arrivare, ma quello era.
2: Ma è normale, cioè io non lo so, io sono stupito dell'incapacità di dire delle cose che abbiano un minimo di senso, perché veramente ti fai autogol da solo, ti sei squalificato da solo. Per me Amorim è già squalificato. Grosso, il ragionamento di Grosso è un po' diverso, perché io immagino che all'interno di questa frase ci può essere anche stata, no? Perché poi le frasi entrano magari dentro un contesto estrapolato in un altro valore. Io Grosso l'ha voluto Paratici è stato quello che l'aveva accompagnato nella fine di un percorso da calciatore, nell'inizio di un percorso da allenatore. C'era ovviamente un rapporto di grande affetto e di grande stima. Magari Grosso si è sentito tradito nella costruzione della squadra da quello che magari gli aveva Paratici gli aveva promesso in partenza, no? Ma a parte questo, qual è il problema? Volevi, che so, Matic, non te l'hanno preso, e inventati doppio play Ulai e Fagioli. Un allenatore importante deve avere questa capacità, lavora per quel tipo di progetto. Ti hanno venduto Ken, sì è vero, forse ti avevano detto restava, può darti, ma cavolo, ti hanno preso Mastantuono a destra, Gonçalves a sinistra, Ngie, Gnonto, ti hanno preso Pellegrino e Beto, ma ti sembra roba inallenabile questa? Non lo so.
1: Luca, secondo te c'è una carenza proprio anche di allenatori bravi? Perché sai che io, quando dico quali sono gli allenatori preparati, bravi, che lo hanno provato, ti viene in mente Conte, che magari alla prima ti vince, dopo due anni magari ti distrugge il gruppo, però intanto l'imprinting che te lo mette probabilmente ti forma anche. Un tempo ti veniva in mente Allegri, adesso già comincia a vederlo un po' lontano,
2: Allegri,
1: dal calcio.
2: Ecco, io ti dico la verità, Allegri, io credo che abbia esaurito il sacro fuoco.
1: Sì, sono
2: il sacro fuoco è figlio di tante motivazioni, Cioè, anch'io sono vecchio e non ho più il sacro fuoco che avevo quando avevo 25 anni e ho cominciato a fare questo lavoro, no? Poi devi cambiare rotta, devi fare cose diverse. Cioè, per me Allegri, visto che l'hai toccato, sì, resta un uomo di calcio importante. Forse in questo momento il suo percorso doveva andare a essere quello di andare a cercare una nazionale, fare un percorso, rimetterti in gioco su un progetto nuovo che ti crei nuovi stimoli. Oggi Allegri dà la sensazione di vecchio, no? Se te vedi Napoli-Como, hai la sensazione di un allenatore fresco e di uno vecchio,
1: sì,
2: che non vuol dire scarso,
1: No,
2: guardate bene.
1: Idee nuove, idee moderne, sì, esatto.
2: E quindi è così, cioè non è il problema che sono più scarsi allenatori. Cioè, io penso, guarda, faccio un esaspero un concetto, che gli allenatori si stiano sentendo o si siano sentiti troppo importanti. e che quindi siano, pretendono di essere accontentati totalmente su quella che è la loro idea, altrimenti il balocco mi piace più e non mi diverto.
1: O in alcuni casi che non si aggiornino. Ti faccio una metafora, vediamo se regge questa metafora. Allora, da quando c'è lo speed, la maggior parte delle operazioni le devi fare con lo speed, ok, d'accordo.
2: Esatto. Io non lo so usare.
1: Benissimo, perfetto. C'è chi dice, ok, adesso imparo a usarlo, così lo faccio. C'è chi invece dice, guarda, non ci voglio neanche perdere tempo, è troppo complicato, mi affido a quello che me lo fa per conto mio. È un po', per esempio, l'Allegri, non voglio scomodarci.
2: Ed è così, perché io sono vecchio. No, ma guarda, non è assolutamente offensivo, è così.
1: Cioè, io non riesco a sposarmi con questa modernità.
2: Io che sono vecchio, mi affido ai miei figli, che in 30 secondi fanno le cose.
1: Poi io ti do il mio parere supremo, cioè ti dico, secondo me conviene far così, però poi effettivamente farlo tu. Quindi ho la sensazione che molti sono troppo fuori dalla modernità del calcio.
2: Questo è così, cioè io ti dico, oggi perché abbiamo bisogno di allenatori che portino nuove idee, o che abbiano la capacità anche di correggere le proprie idee, di rimettersi in gioco. Un allenatore non simpatico, Gasperini ha inventato un calcio, va bene? Ma non è schiavo solo del suo calcio. Non è schiavo solo del suo calcio. Certo, lui porta il suo calcio, la sua idea di calcio. Però si adatta. Cioè, io per esempio, il giocatore come Dybala, faticavo a vederlo nel calcio di Gasperini. Ora lo fa giocare, non lo leva mai, perché comunque un'idea di calcio poi si arricchisce anche in tutti i giocatori che uno ha a disposizione. E questo allora io oggi sono stupito, non dalla sconfitta del Milan, non mi convinceva il Milan, ragazzi, ma quando un allenatore, in questo caso sempre Amorim, per me sbaglia per 3 volte la formazione in Serie A e per 3 volte lo rimedia con i cambi, io ho detto fermi tutti, perché sai, poi se qualcuno dice come bravo a cambiare le partite, sì, ma intanto preparamela bene,
1: certo.
2: perché poi succede la volta e non la cambi più,
1: esatto.
2: E fa una figura ridicola, perché questa per il Milan è una figura brutta, non cambierà nulla nel percorso, andrà avanti il Milan, ma è brutta come immagine, brutta con queste dichiarazioni, brutta per quello che abbiamo visto, no? Ecco, questo per me oggi Milan, avevo già dei dubbi su Amorim, ora ne ho 1000, e se io sono il responsabile del Milan, oggi lo chiamo con la gazzetta, con questo titolo, e gli dico, spiegami perché io ti devo tenere. Qual è il motivo per cui devo tenere? Me lo devi spiegare. Te dice, non è adatta, perché ti devo tenere?
1: No, certo.
2: Dammi un motivo vero, pratico, che io verificherò sui fatti, perché io ti devo tenere. E questo non è, vedi, ti hai fatto riferimento a Luciano Spalletti, così almeno
1: mettiamo
2: anche questo aspetto, no? La storia di Spalletti è una storia diversa. La storia di Spalletti è che un allenatore a volte deve convivere con dei fantasmi, e questo fa parte del suo lavoro. Non è questa frase è cartellino rosso all'allenatore, va bene? Lo Spalletti indispettito che risponda a una domanda corretta e inevitabile su Conte, lo sa. Poi, lui, che ne so, il barone Lidl mi avrebbe sorriso dicendo sì, Conte è molto bravo, ha vinto lo scudetto, ha vinto le cose, capisco che possa piacere al tifoso della Juventus, e la finiva lì.
1: Esatto.
2: Lui si stizzisce perché è Spalletti, al suo
1: l'hai
2: carattere.
1: L'hai ribadito, l'hai detto 2 volte, quindi lo vuoi evidenziare, ma io lo capisco.
2: Commetti un altro errore di comunicazione, perché la risposta ti testimonia che te sei in difficoltà.
1: Sì,
2: e che non ci convivi serenamente con un qualcosa, ci vivi e quindi male.
1: Hai mai sentito Luciano nel suo passato, per quanto sia una persona estremamente onesta e tu lo conosci molto bene, dire pubblicamente migliorerò? Perché a me ha stupito quando ieri ha detto Carnevale mi fa più di quello che sono, ma voglio essere quello che lui mi chiede, prometto che migliorerò. Cioè, mi sembrava
2: questo lo dice. Lo dice. Guarda, ti dico che in quelle possono essere anche momenti di confronto, cioè lui si sente una straordinaria responsabilità per non aver portato in Champions l'anno scorso la Juventus, eh.
1: Però ha cominciato male quest'anno, cioè non
2: ha mai cercato alibi su quello, lui si sentiva proprio responsabile e il suo punto di partenza era: io devo dimostrare, sai, prima di tutto a se stesso, certo, che io posso fare quello che non ho fatto, perché non c'entra se hai o non hai centravanti, perdere in casa alla Fiorentina, cioè il risultato che ha fatto alla fine non c'entra niente, no? Con chi hai di rosa, quindi è colpa sua e se la sente tutta. Quello che io non vedo, ma l'ho già detto e l'ho scritto, io non vedo Spalletti in questa Juve, io non ci vedo il suo, non l'ha trovata ancora, non
1: secondo
2: la
1: te a due è già arrivato al capolinea, nel senso stasera e domenica può essere decisivo, vista la pausa,
2: che io sappia, c'è un rapporto molto forte con Carnevali, non è, allora poi si entra nelle valutazioni, Vincenzo,
1: perché poi chiaramente tu dici, se pareggia oggi e perde con l'Atalanta tutta l'amicizia del mondo, secondo me poi uno dice aspetta.
2: Sì, però la valutazione io ti chiedo a te, ma secondo te quanto è forte sta Juventus in questo momento? Perché poi la domanda
1: io sono con te, nel senso che secondo me poi molti parlano Juventus, Conte, arriva Conte e dice sì, ma questa squadra non va. A prescindere,
2: quindi, siamo non al ristorante a 5 Stelle, siamo alla trattoria.
1: Siamo tornati in trattoria. Esatto.
2: Poi è una squadra che è stata fatta in corsa, è stata fatta con idee, cioè anche il ripescaggio di alcuni giocatori, che forse è l'unica cosa positiva del lavoro di Spalletti, perché qualche giocatore lo sta recuperando. Però insomma, la squadra è normale, ecco, non ci vedo niente di speciale. Però proprio nel momento in cui una squadra è normale, la differenza la fa l'allenatore, il valore dell'allenatore. Ora noi parliamo di Fabregas, perché Fabregas è sotto gli occhi di tutti, che lui ha qualità, ma lui ci ha messo tutti Mbappé.
1: No, è chiaro, la qualità aiuta, però dove non c'è qualità la bravura
2: dell'allenatore. Esatto. Ci deve essere il percorso.
1: E secondo te l'ho fatto?
2: Non ho capito come può giocare la Juventus ancora, ma noi non sappiamo che cosa lui si aspettava di avere. E qua, cioè, non dobbiamo dimenticarci, il mercato è finito il 2 settembre, giusto?
1: Sì, l'1 settembre.
2: Siamo al 17, se non sbaglio.
1: Sì, 17.
2: Passai 15 giorni, molte squadre sono state sistemate alla fine. Ma per ora il lavoro dell'allenatore Spalletti per me è stato modesto. Però, ripeto,
1: tutta colpa del fantasma o c'è qualcosa in cui si è perso?
2: No, guarda, lui poi lui sta questo no. Allora ti devo dire che lui poi certe cose se le porta dentro, perché quando lui ha iniziato in nazionale dopo il fallimento all'europeo andava tutto bene, poi lui si sentiva addosso Allegri perché sapeva che Allegri voleva venire a fare la nazionale, le sa queste cose. Lui si è irritato con Mancini perché Mancini non è stato proprio cristallino con i giocatori che portava Luciano Nazionale, c'era dei contatti, cioè sono tutte cose, lui sa, è calcio, ma Spalletti viene da Certaldo, viene dalla serie da dilettanti, cioè non è, conosce le regole del gioco, sa che Conte ci dovrà convivere con Conte, non è questo il problema. Ma Spalletti è anche uno, lo vorrei ricordare, e bene ti fosse la Juventus, questo va ben chiaro, che aveva accettato di andare allo Juventus con un contratto per 7 mesi e nonostante gli dicessero perché non chiedi, lui ha sempre detto quando vorranno ne parliamo, cioè non è uno che però oggi l'aspetto prioritario è che la squadra per me è normale, ma in un campionato di squadre normali, perché secondo me se leviamo Inter e Roma io non vedo squadre speciali quest'anno. In un campionato normale la differenza la faranno se Allegri torna Allegri, cioè geniale, speciale, si inventa qualcosa, se Spalletti torna Spalletti, trova la quadra, trova l'idea di calcio, trova la motivazione di gruppo, se Sarri riesce a prendersi l'Atalanta, cosa che ancora mi sembra non sia riuscita a fare, se Amorim riguarda la rosa e magari pensa che possa essere adeguata alle sue idee, cioè il ruolo dell'allenatore con tutte realtà difettose come sono queste, secondo me diventerà importante.
1: E questo è chiaro. Senti, ci sono un po' di note vocali, Luca, io condivido quello che hai detto, sentiamocene magari una, la commentiamo al volo e poi ti saluto. Vai. Perché abbiamo scatenato i nostri amici, credo sul Milan, andiamo da Andrea.
3: Buongiorno, vi do un altro punto di vista invece del suo Amorim. e se lui si fosse accorto che appunto non ha una rosa che pensava di avere e dice non parto mai con l'undici iniziale migliore, perché altrimenti se anche con quell'undici lì la partita mi va male, poi non ho più niente in panchina per cambiare la partita. Io ho pensato anche a questa chiave di lettura, cioè lui non vuole partire con l'undici migliore per il momento, poi non so se lo farà, perché poi non avrebbe nulla in panchina.
1: Però anche qui mi sembra molto limitata, però, cioè, no, sarebbe, ma, eventualmente,
2: ma
1: sta,
2: ragazzi,
1: no.
2: può essere, te ne vai.
1: Esatto.
2: Esiste lo straordinario esercizio delle dimissioni, che è quasi una parolaccia, sì, no, nel mondo del calcio. Lo straordinario esercizio, se te società spendi la montagna di soldi che ha preso il Milan, ma te pensi che questa squadra è sbagliata, gli dice: signori miei, per me avete preso giocatori sbagliati, arrivederci, me ne vado. Ma quello che un allenatore non si può permettere è di restare e non trovare una soluzione. Oh, non scherziamo, ma se volete vi leggo nomi dei giocatori del Milan, non è che in Italia c'è molto di meglio di no. Questo gruppo di giocatori, no, veramente. Allora chi allena il Lecce, chi allena il Frosinone, che deve dire, va bene? Allora è così, però mi è successo con un altro allenatore, Stefano Pioli, che conoscete tutti bene. Stefano Pioli, gli avevano promesso una Fiorentina, poi gli consegna una Fiorentina completamente diversa. Voleva gli esterni, non ce n'è nemmeno uno, voleva che sia in mezzo al campo, e arriva Piccoli per 27 milioni e lui non sa che fare. Poi lui dice però non è la squadra, vai via, oppure fai la guerra per non aver, oppure entra in conflitto con la società, che dice io compro Marangio, guarda se prendi Marangio vuol via, ma lo dico, prendi un giocatore sbagliato, no, accetti, perché se... e poi però dice un va bene, no, accetti e non va bene in pubblico, in privato sempre, ma in pubblico, io te lo ripeto, se hai accettato di fare l'allenatore del Milan, io oggi ti chiamo e ti dico, allora la rosa forse non è adatta a me. Allora, perché io ti confermi, che dobbiamo fare? Quindi spiegami.
1: Esatto.
2: Non ha difesa, ma quello che dice l'ascoltatore, magari è anche vero. Te lo ripeto, Grosso aspettava un difensore centrale di un certo tipo, un regista in mezzo al campo, la conferma di Ken e un attaccante esterno di un certo tipo. Fatto niente di tutto questo. Vai via! Ma no che dici che è inallenabile.
1: No, infatti.
2: Perché nessuno allenatore può ritenere inallenabile una squadra. Ci avrai da faticare di più, ci avrai da lavorare. Oppure dici, non sono in grado, io il mio calcio, che poi pensa se un allenatore dice questo, può più allenare nella vita. Dice, io non riesco per le mie idee a fare esprimere, beh, me ne vado io.
1: Certo.
2: Non a caso è andato via Grosso, la Fiorentina aveva preso 11 gol facendone uno, è arrivato Vanoli, per ora sta vincendo tutte.
1: Esatto, ne ha fatti 7, allora, prendendone due.
2: Inallenabili o sono allenabili?
1: O sono io non adatto a questo gruppo di lavoro e quindi faccio un passo indietro. No, sono perfettamente d'accordo, lo raccontano. Del resto i fatti, anche perché penso che quello di Vanoli non sia soltanto una reazione fine a se stessa, ma faccia parte proprio di un allenatore che sa dove mettere le mani. Luca, grazie davvero, un grande
2: abbraccio.
1: Luca Calamai, il nostro editoriale, noi ci fermiamo e rientreremo Rotocalcio come sempre, 12.05 Alessandro Santarelli, visto che oggi c'è la Juventus che scende in campo e quindi proviamo ad analizzare un po' le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti di ieri, poi Alain Vallegri, insomma tante cose di cui parlare, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, io ieri mi sono permesso, parlando con Antonello Gioia, di dire: a me sta formazione del Milan non convince, è troppo turnover, sembra un po' sottovalutato, un avversario che comunque non va mai sottovalutato, che è il Benfica. Zac, anche l'atteggiamento in campo non ha convinto. Zac, anche le parole dopo di Amorim non hanno convinto. Che sta succedendo lì?
3: Sta succedendo che il Milan ha fatto un gol nel primo tempo in 5 partite, secondo me è una fotografia abbastanza chiara. Non so se abbia sottovalutato l'avversario, comunque alcuni elementi titolari li ha messi, per esempio ci aspettava Terracciano, invece c'era Magnon. È un Milan... che è vero che è la prima sconfitta stagionale, quindi diciamo quando sì. Citiamo i dati, ne è citato uno tragico, ne va citato un altro diciamo di natura diversa, ma che si è meritato i fischi che ha preso Milan, che ancora

0: D'accordo con quello che dice Calamai, mi sa che ci troviamo di fronte a un venditore di fumo. Ciao.
1: Lo consideri un venditore di fumo, Amorim, o ti aspetti una reazione da lui? Poi a me sembra strano che Juventus e Milan sembra che stiano camminando un po' a braccetto in questo crollo, no? Storico, calcistico. Però, insomma, tornando ad Amorim, ti sembra un venditore di fumo?
2: È una bella definizione, non so se chiedi a Manchester, dicono di sì, anche perché è quello che gli hanno imputato a lungo. Non lo so, allo Sporting ha fatto bene, sembrava uno destinato a essere un grande allenatore. Non voglio giudicare dopo 5 partite, sicuramente. Tra i propositi e quello che stiamo vedendo c'è un abisso, questo credo sia oggettivo, e quindi quella definizione si adatta bene a questa distanza tra quello che promette di voler fare e quello che poi sta effettivamente facendo per ora. Non so se poi col passare del tempo, e si avrà questo tempo, che è una cosa che ha detto lui stesso ieri, non so se avrò il tempo, possa riuscire a far vedere quello che a far vedere l'arrosto oltre il fumo. Questo è difficile da dire. Il dubbio che sia un venditore di fumo è quantomeno lecito.
1: Però, insomma, intanto, poi tra l'altro ieri c'era Sesso Fantasma che dà fastidio, no? Probabilmente c'era Conte presente anche lì. Non è una soluzione per
2: Almeno.
1: il Milan, però mi sembra, eh. Io direi United,
2: Ma
1: Juventus, però sai, gli manca il Milan tra le grandi allenate, quindi potrebbe essere addirittura una soluzione.
2: no, non credo nella misura in cui con Milan ha da tempo la possibilità di chiamare Conte, ha chiamato un po' chiunque
1: Sì.
2: nel frattempo. Ti ricorderai un po' di tempo fa. C'era Cristian Stellini, rilasciò un'intervista, erano, non mi ricordo se 2 o 3 estati fa, sono sincero,
1: Erano 2 estati fa,
2: due
1: perché poi andò
2: estati fa,
1: sì, perché poi andò al Napoli invece.
2: Fonseca,
1: Sì,
2: prendo
1: sì,
2: Fonseca,
1: sì, sì, sì, sì.
2: era una televendita, ora con tutto il rispetto professionale sia di Stellini che di Conte, ma era quasi un porta a porta rispetto per
1: Praticamente
2: il
1: sì.
2: Milan, cioè andò in TV a dire che Conte era pronto ad andare al Milan, proprio in estrema sintesi. E davanti ad una roba del genere il Milan non l'ha chiamato, quindi il Milan ha avuto tante occasioni di chiamare Conte e non l'ha fatto. Credo sia un allenatore che la struttura dirigenziale che il Milan si è dato non veda come quello giusto per la squadra. Credo anche che sbagli, te lo dico francamente, perché non, per me Conte è giusto sempre, soprattutto per chi come la Juve, come il Milan ha grosse difficoltà e deve ripartire, però mi sembra che proprio non si adatti al mondo Milan, al mondo Milan attuale. Poi, ripeto, probabilmente il mondo Milan attuale non essere adatto, però decidono loro, quindi stiamo dovendo far cronaca. Credo che Conte su Amorim nello specifico sia un fantasma un po' meno pesante che per esempio su Spalletti.
1: Ok, sono d'accordo, però Conte resta comunque un fantasma per tanti, anche per la Juventus. Ieri conferenza stampa di Luciano Spalletti, come lo hai visto? Lui si è un po' raccontato che le pressioni in realtà ti portano a crescere o comunque non ti fai, non, lui non è uno, non è abituato a portare roba a casa, roba nel senso roba da mangiare a casa quando era giovane, quindi adesso ha fatto un bel pezzo avanti, ha risolto tante cose, figuriamoci se questo rappresenta un problema per me. Sostanzialmente ha detto manco ci penso al fantasma Conte, eppure però qualche segno di nervosismo un po' si vedeva anche nelle risposte piccate ai colleghi, quando diceva l'hai ripetuto 2 volte, vuol dire che gli vuoi dar forza, questo è il tuo manifesto, e va bene, ognuno si può portare il suo manifesto. Io comunque ho promesso a Carnevali che migliorerò e migliorerò. Ora, dietro questo migliorerò, c'è una consapevolezza e una maggiore lucidità su quello che è successo col Sassuolo, che poi a un certo punto ha detto sì, effettivamente certe cose non si possono guardare, l'avrebbe potuto dire anche dopo la partita, ma lì non se l'è sentita. O è un modo per dire fidatevi di me e non cambiamo. E poi soprattutto la società si fiderà di lui, o aspetterà le prossime due partite per capire.

0: dipende da come vanno le prossime due partite, nel senso che io credo che la Juventus non abbia affatto intenzione di cambiare allenatore né di metterlo in discussione. Poi se perdi 3-0 in casa col NEC e perdi anche il campionato con la sosta alle porte, diventa difficile diciamo non fare delle riflessioni. Però credo davvero che a meno di appunto un doppio disastro di dimensioni bibliche, la Juve non cambierà allenatore dopo le prossime due partite. Spalletti me l'aspettavo anche più fumantino, ti dico la verità, nella conferenza stampa di ieri.
1: Si è preparato, secondo me, mentalmente al fatto che gli avrebbero fatto queste allusioni, se non proprio la domanda precisa, quindi...
0: Sì, ma ci sta, me lo aspettavo più fuori dalle righe, invece non è stato. Poi migliorerò, ma consapevolezza non lo so, nel senso che poi credo sia anche giusto che con l'età e l'esperienza che ha abbia delle idee anche abbastanza non voglio dire rigide, però che non mette in discussione per una sconfitta. Credo ci sia consapevolezza che sia necessario un miglioramento della squadra, quello sì, cioè che la Juve che abbiamo visto finora non possa essere soddisfacente, e che comunque ci sia anche un peso del recente passato, perché ripeto, l'anno scorso Spalletti ha fatto meglio di Tudor, ma poi chi non ha portato la Juve in Champions è Spalletti, cioè non possiamo sempre raccontare una cosa di, cioè sono 29 partite su 38, poi con una media punti superiore, per carità, non lo nego, ma sono tante partite, cioè non è quello che arriva a 10 giornate e dice vabbè che devo fare, no, ha avuto più di un terzo del campionato per poter incidere e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo minimo, quindi il peso anche di quello se lo porta dietro Spalletti.
1: Ti aspetti un cambio di modulo stasera, Ivan? Guarda, ti leggo un messaggio di un amico, Fabio da Torino, sempre molto lucido, che dice insomma sia Motta che Tudor andavano avanti col 4-2-3-1, 3-4-2-1, la squadra non ha funzionato, adesso perché Spalletti insiste sugli stessi principi di gioco, non è che la rosa non è adatta?
0: La rosa per me è adatta per un 4-3-3 e basta, poi ha dei problemi o dei stili anche di costruzione della rosa, cioè nel senso un centrocampista, ora Sara sarà bravissimo, però serve qualcosa in più lì, cioè credo sia abbastanza oggettivo, e per il 4-3-3 hai anche un problema di infortuni in questa fase che credo vada anche riconosciuto a Spalletti. Sì, un cambio di modo, ma poi non è che può cambiare più di tanto lo spartito. Mi aspetto un può anche provarla la difesa 3 con un 3-5-2 con una coppia a volte con l'Omani, poi sugli esterni è Kalulu e Celik che sono buoni giocatori, cioè è quasi una difesa 5, dobbiamo dire la verità, più che una difesa 3 col 3-5-2, se fa il modulo che per esempio c'era che ci racconta anche Camillo De Michelis come idea di passare al 3-5-2, non so quanto possa essere poi quello l'impianto stabile della Juve, detto sinceramente, perché nel momento in cui poi ti torna Ildiz, ti torna Boga, hai speso più di 30 milioni per Alley Begovic, hai in rosa con Cissau, che io considero un giocatorino, però comunque ce l'hai in rosa e non si adatta a questo modulo. Insomma, non so se poi possa essere quello veramente l'abito più adatto alla Juve.
1: No, però insomma, più o meno il dubbio ce l'hanno tanti ascoltatori, cioè tanti tifosi, tanti osservatori, addetti ai lavori, però lui ha detto non cambio, ma vedremo se in realtà cambierà.
0: Anche perché qualcosa. Ti aggiungo una considerazione. Piaccia o non piaccia, gli allenatori hanno delle idee e del modo di stare in campo. Paletti, per esempio, il 3-5-2 non l'ha mai fatto, forse, e quando ci ha provato non gli è riuscito benissimo. Penso agli europei, quando bastava mettere l'Italia ora la dico come andava, come si può dire, bastava mettere l'Italia come l'Inter, cambiare qualche giocatore, più o meno avevi una squadra magari non stellare, però che poteva funzionare, invece lui per esempio scelse un'altra strada e gli andò male. Quindi va anche rispettato il fatto che un allenatore non senta di fare un determinato tipo di calcio, anche se poi forse sarebbe giusto farlo.
1: Sì, sono d'accordo. Poi si passa a volte da idee talebane ad altre. Senti, invece, quell'attacco che ha fatto chiaramente la Spalletti con Miles, e che poi gliel'hanno chiesto una o due volte, chiaramente l'avversario, il NEC, è una squadra olandese, quindi i colleghi andavano sostanzialmente su di lui, e lui che cosa ha detto? Con Miners al dovere deve adesso, noi ci aspettiamo, deve prendere le decisioni giuste, non solo in 10 minuti, non solo in 90 minuti, ma già in allenamento. Cioè questo, di fatto Spalletti ha detto che con Miners manco in allenamento dimostra di avere qualcosa. È stata una richiesta importante al giocatore o una condanna quasi al giocatore?
0: No, secondo me è un pungolo, secondo me è il tentativo di dare un pungolo a Kof Miners, non credo sia una condanna, ma per un semplice fatto, vista la rosa a disposizione, visto il numero di centrocampisti a disposizione, Spalletti non può permettersi il lusso di condannare nessuno, perché gli servono tutti, la Juve è una rosa abbastanza forte, nonostante poi abbia dei giocatori fuori lista, e a centrocampo vive in uno stato quasi emergenziale al momento, perché ha fuori Locatelli, ha fuori Thuram e ha Sar che non è ancora pronto, quindi secondo me Spalletti non condanna perché non può farlo, poi magari lo vorrebbe anche fare, e quindi il retropensiero può essere quello, ma non può permetterselo. Credo sia il tentativo, sia il bastone nel tentativo poi di vedergli fare qualcosa che gli consente di dargli la carota a Pop Miners. Perché non può che cercare di valorizzarlo, ed è uno dei problemi della Juve, perché la Juve a centrocampo aveva due giocatori di cui non sapeva cosa fare, cioè, diciamolo sinceramente, perché Douglas Luiz e Pop Miners sono ai limiti dell'invendibile per quello che hanno fatto vedere di recente, e l'unica strada possibile è cercare di valorizzarli. Su Douglas Luiz sta avendo un po' meglio, poi francamente trovo un po' eccessiva, diciamo, l'esaltazione, perché non è che gli ho visto fare cose straordinarie, però gli ho visto fare cose passabili, che comunque un passo avanti. Il Cup Miners però non gli sta riuscendo, però non penso che abbia intenzione di smettere di insistere, perché quelli ha, cioè, polente ma veramente.
1: Senti un po', invece voglio chiudere sulla questione Malagò, perché c'è questo paradosso che se si commissaria tutto, il commissario può essere lui, leggevo appunto il vostro approfondimento su tutto il mercato web.
0: Sì, allora...
1: È un paradosso ovviamente, però giusto per raccontare un po' la situazione.
0: No, certo, è uno scenario, un possibile punto di caduta. Ieri ne ha scritto il Fatto Quotidiano, poi abbiamo cercato di lavorarci. Non mi risulta che l'abbia proposto lui, a differenza di quanto è stato detto, ma io credo sia stato proposto da qualcuno in giunta CONI, che si trova stretto tra il fatto di stimare molto Malagò e il fatto che se poi arriva un parere giuridico molto netto, come io penso che arriverà, il CONI non possa che commissariare. Consideriamo che in giunta CONI ci sono delle persone molto vicine a Malagò, anche per la propria storia personale, Ania Cannotto, Federica Pellegrini, cioè sono persone che sfaticano a votare contro Malagò, credo abbastanza comprensibilmente. Questo scenario potrebbe essere anche un punto di caduta, secondo me è un po' surreale, cioè si entrerebbe veramente nel paradosso più clamoroso, e quindi non lo credo così probabile, anche perché poi c'è un tema di fondo grosso, che in questo momento Malagò non ha il sostegno di tutti quelli che l'hanno detto, soprattutto della Serie A, e quindi cioè, la questione giuridica, che è un cavillo, poi si innesta in un terreno politico sdrucciolevole, perché già Malagò aveva contro il governo, se poi si è mosso oggettivamente come un elefante in una cristalleria da quando è scoppiata la sua storia, e si è un po' alienato anche il sostegno della Serie A.
1: Aspetta che mi sembra che l'abbiamo perso. Ci sei, Ivan? che avevo sentito. No, l'abbiamo perso. Ok, allora lo proviamo a recuperare anche per semplicemente per i saluti, però insomma questa è un po' la situazione generale. Credo che l'abbiamo recuperato, altrimenti poi vado a leggere anche un po' i vostri messaggi. Ci chiedete insomma informazioni anche sul Napoli di Allegri, lo abbiamo di fatto un po' raccontato, già sfiorato il tema con Ivan Cardia, ne parlavo anche poco fa in redazione. Sono poco convinti che il Napoli possa cambiare anche davanti a un'eventuale sconfitta con la Fiorentina, questo poi è da vedere, ma naturalmente a Napoli auguriamo di non perderla intanto quella partita. Abbiamo recuperato Ivan, che può chiudere il concetto. Ivan?
0: No, devo dicendo che veramente questa vicenda, che è giuridicamente un cavillo, può e poteva superare in maniera un po' più facile se poi sotto resisteva quel sostegno. Quel sostegno è un po' venuto meno, quindi anche l'ipotesi di Malagò commissario di se stesso può essere un punto di caduta se Malagò riesce a ricostruire quel sostegno. Cioè, in estrema sintesi, se il CONI deve commissariare la FIGC, poi si fanno le elezioni e tra 6 mesi viene eletto di nuovo Malagò, a quel punto ha senso, perché dice vabbè, c'è una questione formale, però non perdiamo, non buttiamo tempo. Io però non sono sicuro che se domani Malagò si presentasse alle elezioni sarebbe di nuovo eletto.
1: Qualcuno dei suoi elettori potrebbe aver cambiato un po' direzione, diciamo così, e non è affatto da trascurare questa ipotesi. Ivan, grazie come sempre, un grande abbraccio a Ivan Cardia, tutto Mercato Web, ciao.
0: Buon proseguimento.
1: Breve pausa per noi, al rientro quel disperato, pelato, esaltato di Alessandro Santarelli. Presentiamo la partita di stasera, torniamo sulle parole di Spalletti di ieri, mandate i vostri messaggi, fatelo arrabbiare Alessandro, così lo facciamo arrabbiare. Poi finale con Ale Balneghi, col quale faremo una lunga analisi della partita del Milan di ieri e presenteremo quella di questa sera. Vi aspetto tra pochissimo.

0: E allora andiamo a vedere che sta facendo, dove sta Santarelli. Santarelli, dove sei?
1: Ma cosa vuoi?
0: Dove sei? Ma... parla, parla. O che chiacchiera.
1: Sono... dove sono? C'è la privacy.
0: Ti appelli alla privacy, sei veramente un disastro. Allora, io voglio partire con te dal Milan. Ti aspettavi quest'ennesimo passo? Cioè, è il primo, poi di fatto, è che è una sconfitta. Sono tre partite che non vince il Milan. Arriva dal pareggio a Torino con la Juventus, dove tutto sommato non aveva impressionato, lo possiamo dire, tant'è che stava portando a casa una vittoria che lo stesso Amorim aveva detto non l'avremmo meritata. Poi ha deluso contro la Lazio, messa in piedi solo da Moreira, diciamo, nel messa in piedi, e poi è arrivata questa sconfitta proprio senza appello, con tanti cambi di formazione contro il Benfica, all'esordio in Europa League. Queste dichiarazioni di Amorim mi hanno fatto un po' discutere, questa squadra non è adatta, insomma, a quelle che sono le mie idee, sostanzialmente ha detto questo, e lascia tanta perplessità questa situazione.
1: Sì, però Vincenzo, è anche vero che un minimo di tempo bisogna dare a questo allenatore. Che
0: ma le parole lo fanno un po' quasi come se dicesse, ma... non va bene per me sta squadra. Ma chi l'ha fatta? Cioè, perché?
1: Chi l'ha fatta credo lui insieme a Mendes, sicuramente non il signorino che è ritornato dopo sei mesi. Sì. Mamma mia, che disastro. Io gli chiuderei veramente le porte di Milano, senti che ti dico, sponda Milano naturalmente. Ma al netto di questo, faccio fatica un po' a giudicare una squadra che si è completamente rivoluzionata nel modo di pensare calcio, nel modo di proporre calcio in quattro giornate di campionato più una di Europa League. Ieri ha fatto anche molto turnover. Poi è chiaro che il Benfica è una delle squadre, diciamo, più forti, no, di questa Europa League. Per cui, se devo essere sincero, Vincenzo, quando ho visto la formazione io ho pensato che il Milan poteva perdere ieri sera. Sì. Dopodiché c'è un problema, che è quello di Gonzalo Ramos, che a parte il gol con il Venezia non riesce a trovare la via del gol. E lì è un problema serio, anche perché il Milan come alternativa a Camarda. Perciò sì, delle difficoltà ci sono, visto che ieri Conte era a vedere la partita. Ma tanto ormai Conte aleggia su tutti, sì, sì. Però ecco, mettere in discussione un progetto totalmente nuovo dopo nemmeno un mese di stagione mi sembra eccessivo.
0: Va bene, però qualche difficoltà c'è adesso, vabbè, giocherà con Lecce in casa e qui deve naturalmente rialzarsi, e poi c'è sempre questa Maxi Sosta che può far alimentare tante perplessità. Da una squadra all'altra, che poi c'è questa strana liaison, no, tra Milan e Juventus, sembra che fanno difficoltà a far ripartire i rispettivi progetti e sono lontano da quelle che erano come formazioni, come squadre. Però ti chiedo, le parole di Spalletti di ieri ti hanno convinto, non ti hanno convinto, hanno rivelato nervosismo oppure no?
1: Qui però la situazione è diversa, perché Spalletti lavora con questa squadra da 10 mesi. L'inizio non è stato buono, anche se poi alla fine parliamo solo di una sconfitta, ma di una sconfitta clamorosa come quella di domenica sera a Reggio Emilia col Sassuolo. Ma sai, Vincenzo, mi hanno convinto, per esempio a me hanno molto convinto le parole del sabato pre Reggio Emilia, abbiamo visto com'è andato. Quello che deve convincere stasera è la squadra, perché intanto c'è questa, tra virgolette, umiliazione di partecipare alla seconda competizione europea, cioè l'Europa League e non più la Champions, punto primo. E che poi diventa un obiettivo, perché poi l'Europa League, da, diciamo, finita la fase campionato, diventa una competizione di livello. È chiaro che quando vai a affrontare come questa sera il NEC, devi rispondere sul campo, e cioè io... la butto lì, no? La trasmissione di Radio Bianconera stasera deve finire un quarto d'ora prima. Perché si è detto tutto e non c'è nient'altro da aggiungere. Ecco, ti dico solo questo, perché anche un 1-0 striminzito, secondo me, lascerebbe tanti dubbi. Poi, cioè, fase a campionato della Juventus, no? Cioè, il Celta Vigo. Celta Vigo ieri ha perso con l'Omonia Nicosia, ma di cosa vogliamo parlare? Cioè, la Juve deve chiudere questo capitolo, fase a campionato, nelle prime quattro giornate. Non ci sono alternative, Vincenzo, proprio non ce ne sono, non ci sono discussioni.
0: E se invece ci fossero discussioni, nel senso che batti il NEC ma poi impatti con un pareggio, addirittura una sconfitta contro l'Atalanta, per te giusto approfittare della pausa per lavorare, sì, per tirarsi fuori, o giusto approfittare della pausa per cambiare?
1: No, Vincenzo, io credo che se queste due partite non dovessero dare delle risposte adeguate, che sono convinto arriveranno, 3 settimane di sosta sono tante e sarebbe una lunga agonia. Secondo me sarebbe una lunga agonia. Vorrebbe dire che la squadra non risponde all'allenatore. C'è poco da fare, Vincenzo. La Juve deve fare una vittoria proprio senza se e senza ma. L'altra, dico, una prestazione super convincente, perché te pareggi una partita, no, con l'Atalanta, ma li metti ai paletti, non li fai superare la metà campo, e per sfortuna non vinci, a quel punto vedi la reazione. Ma se dovesse essere una partita simile Reggio Emilia, secondo me c'è un purtroppo c'è nuovamente da pensare a cambiare. E dico purtroppo,
0: L'ho capito, l'hai ribadito due volte. Guarda che bel messaggio purtroppo che ci manda Fabio da Torino, purtroppo.
1: Sì.
0: Secondo me, dice Fabio, Ildiz, Alai Begovic, Boga, Colomani, Cico, Nico, Jegrova, sono tutti giocatori che giocano principalmente in verticale con spazio davanti, per cui hanno difficoltà a mettere in pratica il gioco che vuole fare Spalletti. Indipendentemente dal modulo che vuole usare Spalletti, questa è una squadra che deve giocare in verticale. Che ne pensi?
1: Fabio manda un messaggio molto interessante, è vero, il problema è che però secondo me continuano a mancare i due riferimenti centrali, e questo è un problema. Io non so se stasera Spalletti cambierà qualcosa, giocherà col 3-4-2-1, passerà appunto alla difesa a 3, un centrocampo un pochino più forte, non lo so, però io so che rimane un problema di due attaccanti, Vincenzo, che al momento hanno steccato. Cioè, dici, Walter Made, sì, l'abbiamo visto poco, quel poco che abbiamo visto, poi stasera farà tripletta, me lo auguro, però quel poco che abbiamo visto ci hanno fatto intravedere che ancora una volta la Juventus ha sbagliato riferimento offensivo. Però detto questo, così anticipo la tua prossima domanda, me ne frega niente dei gol di David, perché David può, anzi io gli auguro di fare 45 gol, così che venga riscattato, che lo prendo, perché David con la Juventus non ha niente a che fare.
0: Però è
1: anticipato la domanda.
0: Sì, però è altrettanto vero che poi uno una domanda a un certo punto se la deve fare.
1: Devi aspettare,
0: te la devi fare la domanda, perché
1: è già dalla risposta pronta.
0: Io non credo che ci saranno gol in serie di Open Da. Già è più plausibile quelle di Vlahovic, ma in Turchia col Beşiktaş. Se dovesse cominciare che già ha fatto, penso, 2 gol e 1 assist in 2 partite, Jonathan David, se questi giocatori dovessero avere un rendimento più continuo, ma uno deve cominciarsi a domandare perché alla Juve si sente così tanto il peso, o se il peso della maglia è il reale problema, cioè che aria si respira, perché poi a Torino sponda Juventus si hanno queste difficoltà?
1: Ma Vincenzo, perché anche David l'anno scorso...
0: Ma risponde con calma, però.
1: No, invece ti rispondo come voglio. Anche l'anno scorso David ha avuto un momento in cui Johnny ti faceva come due ebiti, perché eravamo due ebiti, la canzoncina per provare a stimolare questo ectoplasma di giocatore. E invece non siamo riusciti. Ma perché in Spagna, che è un campionato sicuramente interessante, per l'amor di Dio, ma... vai a vedere i gol che ha fatto David, perché in realtà sono sempre gol, ma quando tu vai a togliere le squadre più forti, tra le quali ci metto anche l'Atletico Madrid, in Spagna hanno una cultura difensiva molto bassa, che per esempio il Sassuolo di turno ha già di più, che per esempio il Lecce di turno ha già di più. Quindi in quei campionati lì io sono convinto che si trovano meglio, per non parlare di Open Da, che è andato in Ligue 1. Perciò sono proprio adattabilità dei giocatori a dei campionati. Secondo me David può far bene lì in quel tipo di campionato, ma se ritorna a Torino ritorna quel giocatore che sembra spesato, che se ne va in pieno agosto con 40 gradi col berrettino di lana, cioè quella roba lì. Quindi secondo me gli auguro veramente con tutto il cuore di far bene, perché almeno se lo tengono. È stato un errore, perché quando vai a scegliere i giocatori devi capire anche se quel tipo di giocatore si può adattare in un altro campionato come quello italiano.
0: Non che poi il campionato, italiano sia un campionato di grandissima difficoltà.
1: Però quando sei Jonathan David, che sei abituato a giocare in Francia e in un determinato tipo di modo, hai difficoltà poi se vieni in Italia. Magari io e te non lo dobbiamo sapere questo, ma chi va a fare un investimento lo deve sapere. E ritorno e ti faccio arrabbiare, è inutile, ma di tutti quelli lì che hai citato, uno poteva giocare nella Juventus, che è Vlahovic, gli altri no.
0: Sei proprio innamorato di questo giocatore?
1: No, non sei innamorato. Scherzo, ma è più forte di David e di Openda.
0: Sicuramente sì, questo lo dicono i
1: però
0: numeri.
1: Hai ragione, alla fine è andato in Turchia.
0: Però alla fine è andato in Turchia perché negli altri campionati manco l'hanno preso in considerazione, soprattutto le cifre che chiedeva lì. Però è più una questione di qualità e di questione di cifre, diciamo.
1: Esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: David a 6 milioni, metà te lo paga la Juve, ci va. Openda a 4 e mezzo. Mi metto una mano in tasca, faccio un piccolo sacrificio, taglio le bollette, però te lo prendo. Se Vlahovic ti chiede 12 milioni o almeno non 8, 9 più 10, non glieli dai, perché dici aspetta, diamoci una calmata, diciamo, sui costi.
1: Poi c'è un'altra cosa da dire onestamente: in un contesto negativo come quello che sta vivendo la Juventus ora è più difficile, questo per onestà intellettuale dobbiamo dirlo, perché il contesto della Juventus è un contesto oggettivamente complicato.
0: Sicuramente. Un contesto nel quale non è mai emerso, tranne sprazzi, anche Tunc Miners, sul quale ieri si sono soffermati tanti colleghi olandesi in conferenza stampa. Mi sembra che la risposta di Spalletti sia stata abbastanza netta, no? Che sensazione ti ha dato?
1: No, e lì ci abbiamo Houston, abbiamo un problema serio. Forse i colleghi olandesi non hanno mai visto il loro Koopmeiners giocare in Italia, ma quando mi sento, cioè in Italia nella Juventus evidentemente, sì, quando mi sento dire che non deve farlo 5 minuti in campo, non deve farlo 90 minuti in campo, ma deve farlo anche in allenamento, vuol dire che questo anche in allenamento è pallido, e allora c'è un problema serio. Io, Vincenzo, credo che anche dalle parole ieri di Spalletti, credo che veramente sia irrecuperabile, che sia veramente recuperabile. D'altra parte deve essere il nuovo Bellingham, quindi Bellingham non c'ha nemmeno un'unghia.
0: Direi di no, però irrecuperabile lui, infortunato Thuram, tutto da scoprire Sar, infortunato Locatelli, è chiaro che o Zidane ha svegliato, la Juventus praticamente ne ha tre fuori: Locatelli, Thuram, Koopmeiners, che insieme fanno, diciamo, 60, 70, 80, sommando anche i bonus di Thuram, 80 milioni bruciati con Miners e Thuram.
1: Lo so.
0: E più Locatelli, che chiaramente, insomma, sarà fuori quasi per tutta la stagione, diventa un problema. Allora, o si accende Sar, o diciamo si mette in carreggiata Douglas Luiz, che però deve fare quello che sa fare lui.
1: Non e almeno però, a parte domenica, tutto quello che abbiamo detto, però qualche minimo segnale che è vivo l'ha dato.
0: Sì, esatto, ma domenica poi va anche detto che sì, si è trovato lì forse un'opposizione un attimo più cattiva, la potevi sicuramente fare, però non era esattamente il suo ruolo, diciamo, questo lo dico a tutti quelli che speravano che Locatelli si facesse male, che avevano accolto l'infortunio con tanta grazia. Però qual è il partner ideale di Douglas Luiz, o soprattutto qual è, al netto di quelle che saranno le scelte di Spalletti, il modulo tattico ideale per questa Juve, per valorizzare questa Juve e mettere un punto sul passato e ripartire?
1: Questa è una grande domanda. Allora, il partner mi viene da dire Vincenzo Sar, perché l'olandese volante l'abbiamo visto, sta in panchina e va bene. McKennie secondo me lì lo perdi in quel ruolo, e quindi ti dico Sar, con tutti i dubbi che mi porto dietro onestamente, però ti dico Sar
0: modulo,
1: sì, è il modulo. Allora, io mi aspetto questa sera qualche novità, non escludo neppure un ritorno alla difesa 3, ti dico la verità, che poi diventa difesa 5 ovviamente, però riflettendoci un attimo, stasera potrebbe provare con Lukumi, Gatti e Kelly, no? Poi fondamentalmente toglierei un trequartista, rinforzerei un po' la linea mediana e giocherei con un 3-4-1-2 che può diventare facilmente un 3-5-2.
0: Qual è la ricetta, ti chiedono, per sbloccare Colomani?
1: Rispedirlo a dove è venuto mi sembra troppo cattivo.
0: Troppo cattivo. Te lo devi tenere, l'hai pagato e adesso devi sbloccarlo. Come lo sblocchi?
1: Allora, da un lato mi verrebbe da dirti dandogli fiducia e trovando un gol, dall'altro bisogna, allora questa è una domanda molto, molto, molto interessante, molto legittima, bisogna capire cosa ci si aspetta da questo giocatore. Ci aspettiamo 10 gol? Per me li farà. Ce ne aspettiamo 15? Non li farà. Lì non c'è ricetta, secondo me non c'è ricetta. Poi spero di sbagliarmi, ma io credo che questo sia un giocatore da 10-12 gol, 15 stagionali, mettendoci l'Europa League complessiva. Poi credo anche che non gli sia stato preso il famoso partner ideale, perché
0: infatti
1: per quanto io
0: ti chiedono proprio questo, se puoi dare un tuo giudizio in generale su Woltemade.
1: Ma allora voglio dire che aspetto di vederlo 90 minuti. Io dove l'hanno trovato non lo so, cioè nel senso so dove l'hanno trovato dal Newcastle, però mi sembra proprio una soluzione dell'ultimo minuto. Anche qui spero di sbagliarmi, però non ho ancora capito allora non ho capito cosa vuol fare. Perché lui vuol fare il trequartista e onestamente uno di due metri che fa il trequartista è un po' difficile da immaginarlo, però, e non mi sembra fra l'altro nel poco che abbiamo visto che abbia neppure le doti balistiche per farlo. La punta, sì, l'abbiamo preso per quello, però dunque sul ruolo di punta gli ho visto fare un grande movimento contro il Milan, sinceramente, in area di rigore, poi vabbè ha sbagliato, ma si può sbagliare. Poi però da punta le ho visto non saltare neppure a Reggio Emilia e fare dong, un colpo di testa che non ha guardato neppure lo specchio della porta. Quindi poi
0: però
1: a me...
0: gli vuoi dare del tempo. E stasera te lo immagini in campo lui o Colomani?
1: Allora ti sorprenderò e ti dico che secondo me li mette in campo tutti e due.
0: Dici? In quale modulo?
1: Sì.
0: Perché lui ha detto che McKenny lo vuole vedere sicuramente in campo dal primo
1: minuto. Colomani o il tedesco, oppure intercambiabili alle spalle di uno dei due e leva Nico, perché poi a quel punto Nico potrebbe essere l'attaccante che entra al posto di uno dei due. Quindi io li vedo tutti e due insieme. Li vedo tutti e due insieme. Ma anche in un 4-2-3-1 vince. Io ho la sensazione che stasera vedremo una sorta di difesa a tre. Io ho questa impressione.
0: Con Gatti poi?
1: Gatti, Lucumi e Kelly.
0: Gatti lo diamo per scontato perché lo ha detto Spalletti, quindi sì. Gatti, Lucumi e Kelly, riposa a Bremer.
1: Bremer che riposa in vista
0: a destra,
1: di domenica.
0: Chi ci metti in questo 3 che sarebbe 3-4-2-1, 3-4-3, 3-4-1-2?
1: A destra ci metto Kalulu, anche perché ieri è stato in conferenza stampa di sempre buon pomeriggio, di un'educazione Kalulu, io l'adoro Kalulu.
0: Sì, è una persona estremamente corretta ed educata, questo l'abbiamo.
1: Ma guarda, te gli fa una domanda, lui se è sera ti risponde sempre buonasera prima di cominciare, buon pomeriggio. Veramente Kalulu è un giocatore che mi piace tantissimo.
0: Prove tecniche.
1: Poi è successo anche quello.
0: Ieri c'è stato anche quello,
1: Sì, però io Kalulu veramente è un giocatore che ho sottovalutato all'inizio e secondo me è fondamentale nella Juve, e in questo momento la Juve patisce il fatto che Kalulu non è al top. Però metto Kalulu a destra, secondo me Selic a sinistra, magari anche un pochino più alti. Nel mezzo vogliamo dire Luiz, Sar, McKenny, Colomani e Woltemade?
0: Questa è la tua formazione, perché in realtà poi ci sono i nostri amici che, a proposito della domanda che ti è stata fatta prima, provano a rispondere anche loro. Il partner ideale di Douglas Luiz sono due, non può essere uno, deve giocare con due mezzali a supporto, dice Gianni.
1: E Gianni ha talmente ragione che ha ragionissima. Però numericamente in questo momento noi quanti ce ne abbiamo? Quattro se stanno tutti bene.
0: Esatto.
1: E si può fare se quattro stanno tutti bene. Però ti vengono, a meno che tu nei tre voglia inserire Owusu.
0: Tu lo vuoi inserire?
1: È diverso da Obaudo. Perché c'è Obaudo e Owusu.
0: La devi smettere, guarda. Allora, c'è una domanda.
1: Il nostro grande amico San Felici l'altra domenica ha confuso Baudo con Colomani.
0: Sì, sì,
1: se l'è presa con Baudo, poverino, che non c'entrava niente.
0: Non c'entrava niente.
2: L'ha fatto!
0: Hai fatto la battuta, hai visto? Ti dice Maioccone. Allora, contesto apertamente le opinioni di Alessandro Santarelli, firmato Fabio. Se non siamo bravi a comprare giocatori adatti per il gioco che vogliamo fare durante la stagione, non è colpa dei giocatori. Non sono scarsi i giocatori, ma chi li compra? E comunque Kelly è squalificato, giustamente ci ricorda.
1: Ah, Kelly è squalificato, e io invece contesto questo messaggio, ma è un'amicizia ovviamente.
0: Sveglia, ti dicono, è squalificato, sveglia Santarelli.
1: Vabbè, ragazzi, posso avere tutte le squalifiche sott'occhio. No, io non sono d'accordo, perché Massara e Carnevali, se li vogliamo giudicare da mezzo mercato, cioè da un mercato, sì, fatto con le predette del fair play finanziario, facciamo un grandissimo errore. Perciò io mi aspetto il prossimo vero mercato, chiaramente il prossimo vero mercato, se magari arriviamo un Champions in un modo o nell'altro, perché sennò qui cosa vogliamo fare? Vogliamo già mandare via Carnevale e Massara? Oh ragazzi, mandate in curriculum voi che siete tutti dei fenomeni a comprare giocatori alla Continassa, forse li prendono, cioè, ma lo dico in simpatia,
0: ecco, specifica che lo dici in simpatia, perché altrimenti sembri scontroso verso i nostri amici. No, no, comunque no, il discorso lo condivido. Allora, secondo me,
1: vogliamo già mandare via Massara e Carnevale un'altra volta?
0: No, e infatti, secondo me, se c'è qualcosa che sulla quale non bisogna mettere mani è la società. Diamo i famosi 2-3 anni di tempo per cominciare a far vedere qualcosa, per dimostrare qualcosa, perché finché era Giuntoli ti aspettavi di più, mancava un partner, era Giuntoli, ci sta che magari affonda e poi dopo quello che è successo doveva affondare. Como lì, lasciamo stare, è stato anche troppo, no, è stato anche troppo prenderlo. Massara, Carnevale, cioè, e devo dire che sono in tanti, oggi ho avuto modo di sentire anche dei nostri ascoltatori privatamente, che molti hanno gradito, poi ti racconto.
1: Cosa ti serviva Maranghio oggi?
0: Ti stavo dicendo una cosa terribile. Ti preoccupa, poi ti spiego da vicino. E mi dicevano che hanno gradito, che hanno gradito tantissimo il fatto che Carnevali subito dopo la partita si sia fatto intervistare.
1: Esatto. Cioè, no, ora, al di là
0: anche
1: delle
0: questo
1: battute,
0: è un segnale che... societario importante, non solo per i giocatori.
1: Che si scherza, però qui non si può ogni 6 mesi cambiare tutti gli allenatori e tutti i direttori. Allora, se c'è, io lo dico proprio fuori dai denti, se si deve cambiare, spero no, si cambia allenatore. Non si cambia i dirigenti in questo momento, se proprio si deve cambiare. Comunque Maranghio, c'è una cosa vergognosa. Cosa hai chiesto oggi?
0: Niente.
1: Cosa hai chiesto?
0: Ma io non chiedo niente e ti denuncerò anche per questa cosa qua.
1: Se tu senti privatamente degli ascoltatori, che di solito non te ne frega assolutamente
0: niente. Ma tu stai tutti i giorni a parlare col medico, col cardiologo, con l'avvocato, e poi te la prendi con me. Cioè, sei più a parlare con loro che con me.
1: Non è vero, tu hai anche detto l'altro giorno, io tanto l'avvocato non lo pago, ricordiamole queste cose, l'ho registrato.
0: Anzi, a proposito di avvocato, poi magari Maiocca potrebbe aver bisogno di Andrea, scherzo, sì, no, cioè mica certo. Tanto scherzo. Detto questo, dai, ti libero, perché poi stasera hai una lunga serata da vivere insieme a me, mi farei disperare, sì. Già lo so.
1: Che ciao. Vergogna che sei, Maranghio.
0: Sei proprio una... poi ti racconto. Veramente... Ciao Santarelli, Alessandro Santarelli.
1: Ma non ci ho offeso nessuno. Stamani?
0: No, ti hanno solo scritto Kelly è squalificato, sveglia, buongiorno Kelly è squalificato,
1: ragione,
0: Matteo te lo
1: no,
0: dice.
1: Ma pensavo quelli che tifano per un'altra squadra ci hanno offeso stamani,
0: no, oggi non sono arrivate offese, devo dire, grande eleganza da parte di tutti, devo dire.
2: Vai via.
0: Così come si tirano le orecchie quando vanno tirate, stavolta non tiriamo orecchie a nessuno.
1: Bravi. Vogliamo bene a tutti
0: quanti. A proposito,
1: diffidatevi quando Maranghio vi chiama, sì. Perché c'è una fregatura dietro.
0: Non è vero, è che poi non chiamo, a volte sono chiamato. Comunque, ultima ora, ricordiamolo, lo diamo anche proprio adesso che è uscita poco fa, John Stones sarà fermo per 3-4 settimane, risentimento muscolare ai flessori, e si ferma anche Çalhanoğlu e i muscoli cominciano già a dar fastidio.
1: Ti dico una cosa, Maranghio, e poi ti saluto.
0: Chi si fa male stasera?
1: Domenica Roma 3 Inter, anzi sabato Roma 3 Inter 0.
0: Ecco, adesso ti vuoi far insultare, diciamo.
1: Ascolta, prime panche già collocate, anzi prime sedie già collocate
0: al Circo Massimo. Sì, già sì. Lo so. Allora ragazzi, sappiate che lo dice perché gliela vuole tirare. E Maiocca è il primo che ti aspetta col coltello in mano stasera, quindi si prolungherà per farti il cappottone. Ciao Santa, Alessandro Santarelli, noi ci fermiamo, ultima pausa per noi, al rientro facciamo un'unica tirata con lui, Alain Valnegri, a tra poco.

0: Allora, adesso, come preannunciato, anticipiamo, sì, c'è una bella chiacchierata, il collegamento con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Alain, devi attivare il microfono, altrimenti non ti sentiamo.
1: Ciao, Alain. Enzo.
0: Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, Alain, io ieri avevo queste perplessità sulla formazione che avrebbe schierato Amorim, e di fatto poi è arrivata una prestazione ancora più deridente di quella formazione pensata e schierata. Che partita è stata e qual è il tuo giudizio a questo punto sulla partita, su questo esordio Europa League del Milan?
1: Ma non c'è stata storia, alla fine c'era una squadra che voleva, che sta giocando comunque l'Europa League a fondo come il Benfica, e un Milan con un Amorim che ha fatto troppi cambi, e comunque non quando alleni una società come una squadra come il Milan, comunque non, soprattutto all'inizio con la stagione scorsa, non ti puoi permettere di fare così tante prove, perché alla fin fine devi trovare un equilibrio, e sta cambiando troppo e sta regalando, soprattutto sta regalando continuamente il primo tempo.
0: Già,
1: dunque ieri non è, la rimonta non c'è stata. È chiaro che contro il Benfica è difficile poter recuperare, e diciamo che non so quale sia la posizione di Amorim. La reazione con lo spogliatoio io lo vedevo bene, 3 settimane fa lo vedevo bene, aveva avuto un bel impatto secondo me, anche con tanta positività, con le idee molto chiare. Adesso nelle ultime due, sia a Roma che ieri, comunque se continua a ripetere regalando un tempo agli avversari, comunque poi in certi tipi di partite è difficile poter fare punti.
0: Qual è, Alain, il problema più immediato da risolvere per Amorim e per il Milan?
1: A dare stabilità a un progetto, dare stabilità, e comunque il Milan sa cosa vuol giocare. Adesso ieri te lo dicevo, è stata un'opportunità per tanti calciatori ieri sera, e alla fine per tanti calciatori lo scenario San Siro è un po' troppo grande, e lo Smoking Milan devono sgobbare e mettere un po' di lavoro, un po' di muscoli per poter assumere questo stadio e questa maglia. Adesso vedremo, sono dei calciatori giovani. Il gran mistero, se devo andare a cercare un giocatore, è proprio Yashari è stato pagato 40 milioni dopo una telenovela interminabile, sembrava che fosse arrivando Maradona, e alla fine Yashari, quando è arrivato, non si è mai imposto, ha avuto quel brutto infortunio che comunque è chiaro che ha avuto un'influenza nel suo non adattarsi al Milan, però bisogna essere chiari che comunque 40 milioni per questo calciatore dovrei vedere giocare con più continuità, perché lì sono soldi spesi male, e il Milan comunque ultimamente spende male, spende molto male.
0: Alain, ma complessivamente te lo chiedo, Milan e Juve mi sembra siano entrate un po' nel mood del Manchester United, che non a caso, diciamo, sta continuando ad avere difficoltà ed è alla ricerca dell'allenatore. Sbagli i giocatori o c'è qualcosa di diverso? Che per esempio il Manchester United compra sbaglia, poi i giocatori vanno via, vedi che ne so McTominay, faccio un esempio su tutti, e funzionano altrove. Quando sono al Milan o alla Juventus sembra quasi che non funzionino.
1: Sì, c'è qualcosa, ma questo ti fa anche capire la difficoltà che significa giocare per società così gloriose, così vincenti, perché comunque è un pubblico molto esigente. Secondo me c'è anche un discorso comunque di identità con la propria società. Se guardiamo negli ultimi anni, chi ha vinto spesso e volentieri comunque erano connessi con il mondo Milan o il mondo Juve. E da lì in poi, quando inizia a perdere, poi è difficile invertire la tendenza. Guarda che l'Inter con Moratti, se ricordi bene, quanto tempo è stata senza vincere l'Inter?
0: Abbastanza.
1: E quanti soldi investiva?
0: Tantissimi.
1: Comunque sono dei periodi, sono dei cicli, e invertire queste tendenze devi andare comunque su dei dirigenti forti. È l'unica cosa dove vedo certezze, perché la Juve ha vinto quando è tornato Agnelli, l'Inter è tornata a dominare quando ha preso Marotta, al Milan comunque c'era Galliani e Berlusconi che comunque gestiva e tenevano questa società. Dunque devi partire dalla base, devi comunque avere delle strutture e dei dirigenti capaci, perché poi avere i soldi e non avere le idee coerenti, abbiamo tanti esempi di società comunque che non hanno così tanti soldi e comunque lavorano bene a partire dalle idee, sanno cosa vogliono fare, hanno una società che lavora bene dietro le quinte, e questa è la base. Questa è la base. Quando ci sono troppi cambi significa che dentro la stessa società c'è troppa confusione, e poi sì, questo lo vediamo nella scelta degli allenatori, nelle decisioni di licenziare gli allenatori dopo un mese, dopo due mesi, di fare dei mercati da 150 a 200 milioni e non vai nemmeno in Champions. Alla fine i fatti sono sempre sinceri. Adesso capiamo che queste due società, Milan e Juve, a partire dai dirigenti manca qualcosa. Adesso la Juve, secondo me, con Carnevali questo l'ha messo a posto. Il Milan continua a vedere tanta confusione, ruolo cardinale, non cardinale, poi c'è Ibra che adesso è tornato, ma chi fa il mercato al Milan? Non si capisce assolutamente nulla. Il Milan spende 150-180 milioni a mercato, dunque non bisogna andare troppo lontano, basta andare sul lago di Como e vedere quanto spende il Como e come lavora il Como. Però il Como, se guardi da dentro, guardi la società, è stabile, c'è un progetto, è chiaro, è solido, è consistente. E lì...
0: Com'è possibile che a Como lo sanno e in realtà grandi come Milan e Juventus hanno avuto difficoltà? Magari la Juventus adesso da questo punto di vista ci ha messo mano, no? Quindi bisogna dare il tempo a questa dirigenza di lavorare, però già ha un senso. Al Milan?
1: Al Milan è un fondo di diversione, eh. Cioè, non è che il fondo di diversione viene a Milano per far felici i tifosi, viene a far soldi, è differente il concetto. Dunque è chiaro che... Ma che ne sa di calcio, di cardinale? Con tutto rispetto, comunque stiamo criticando gente che comunque a livello
0: imprenditoriale
1: comunque ha avuto un successo globale a livello mondiale, non stiamo parlando di tonti. Però nel calcio, far calcio non è facile, perché il calcio non è logico, non è un'azienda logica il calcio. Per fare calcio sono pochi i proprio capaci di gestire quel tipo di società con quelle pressioni, sono pochi, sono molto pochi, e alla fin fine questo lo paghi. Da quando è andato via Galliani, guarda che confusione c'è nel Milan. Cioè, ha vinto lo scudetto, però chi c'era dietro le quinte?
0: No, c'era
1: Maldini, che conosceva l'ambiente, che conosceva il mondo, eppure Maldini lo criticavano, ma ha vinto lo scudetto con una squadra di morti. Dove sono i calciatori del Milan che vinse con lo scudetto? Cioè, quanti giocano in squadre con ambizioni da Champions? Zero. Dunque, prendiamo sempre lo stesso discorso di struttura e di lavorare con coerenza. Adesso vedremo se Amorim riesce a invertire un po' la tendenza, ma quando tu entri in dinamiche negative, quando Capello ti critica pubblicamente a Sky, poi si fa dura, basta vedere i mugugni dopo la partita dei tifosi uscendo da San Siro. Comunque, quando ti metti San Siro contro, è difficile cambiare comunque la tendenza.
0: Rischia di essere quello di Manchester, questo Amorim, questa versione di Amorim.
1: E alla fine, ma lo lasceranno lavorare?
0: Secondo me sì, cioè...
1: è la gran domanda. Se tu vai a prendere un allenatore nuovo, quanto tempo ci vuole per far sì che l'allenatore possa implementare il suo calcio e permettere ai calciatori di interiorizzare le sue idee e giocare come vuole? Però c'è impazienza, perché comunque star fuori dalla Champions è pesante. L'anno scorso, poi come è successo da anti-Inter dopo il derby, che forse possiamo giocarsi lo scudetto in tre mesi e rimani senza Champions. E lì l'ambiente per ricucire è tosta, non ci sono nemmeno stati degli arrivi comunque che hanno entusiasmato la piazza. Il telaio della squadra è uguale, ma guarda, io con tutto rispetto, ma quando la tua squadra sente la mancanza di Modric, con tutto rispetto per la carriera che ha avuto Modric
0: vuol dire che manca comunque
1: XXI secolo, è top 5 dei centrocampisti senza dubbio, no c'è qualcosa, fai qualcosa male, fai qualcosa male. Ma è la mia opinione, Enzo, però con un 41enne senti la sua mancanza, pur fenomeno che sia, c'è qualcosa che non va.
0: C'è qualcosa sicuramente che non va. Ci presenti un po' il NEC che affronterà invece la Juventus questa sera?
1: Beh, il NEC è stata una gran sorpresa l'anno scorso in Eredivisie. È una squadra che ha come calciatori il mitico Dusan Tadic, Emre Mor, che non ha mai fatto il salto qualitativo, ha eliminato l'Olympiakos durante il terzo turno di Champions, poi è caduto proprio il Bodo Glimt. È una squadra molto olandese, che vuol giocare, che gioca un calcio molto offensivo, che ti viene a cercare, che ti viene a pressare alto. Cioè la doppia sfida contro il Bodo sono state partite molto spettacolari. E adesso vedremo se può alzare un po' l'asticella, perché non ha una rosa molto profonda, e quando hai il doppio impegno comunque questo lo potresti anche pagare. Concede per la Juve, comunque potrebbe essere un brodino il NEC, nel senso che comunque potrebbe vincere e convincere stasera, secondo me, perché a livello offensivo ti lascia spazi, ti fa giocare il NEC. E Spalletti, il calcio che vuole Spalletti, comunque normalmente con quel tipo di squadra, quando hai valori tecnici più alti, riesci comunque a sfruttarla. Vedremo, capiremo un po' il grado di complicità tra lo spogliatoio e Spalletti, perché secondo me se la Juve delude questa sera, poi è un turno complicato domenica. Secondo me lì c'è qualcosa che nello spogliatoio si è rotto, e comunque si pensa già a Antonio Conte. Capiremo tante cose.
0: Sì,
1: ma
0: penso che...
1: quello sei meglio informato di me.
0: Alen, invece, in questa Europa League, già dai primi risultati che sono venuti fuori, lasciamo stare la sorpresa a Milan, speriamo che possa invertire la rotta da subito nelle prossime partite. Abbiamo visto l'Omonia battere il Celta Vigo, per esempio, eccetera. Quindi la prima giornata è sempre un po' così. Però... mi dai quattro squadre che secondo te possono essere le semifinaliste di questa Europa League? Per qualità.
1: Milan, Juve, Benfica e... non lo so, la quarta ho dei dubbi, forse il Sunderland, sorprendendo un Sunderland.
0: Può essere la sorpresa.
1: Di Premier,
0: Può essere la sorpresa un po'?
1: Sì, ma le squadre di Premier comunque dominano il calcio europeo. Basta guardare le ultime semifinaliste negli ultimi 5 anni, comunque dominano le inglesi. Dunque, sì, forse il Sunderland. Una sorpresa c'è sempre, una tedesca come il Freiburg l'anno scorso. Una sorpresa c'è sempre. Mi auguro che Milan e Juve si possano arrivare in semifinale. E perché no, giocarsi la finale come a Manchester nel 2003.
0: Quella sarebbe un bel remake, chiaramente ridotto allo scenario dell'Europa League, ma sarebbe intanto già qualcosa di eccellente, perché poi quando la cominci l'Europa League un po' ti sa di calcio tra virgolette di Serie B, quando invece
1: questo sono leggende. L'Europa League livello è alto, occhio che il livello è alto in Europa League.
0: Io temo un po' per esempio per la Juventus, non tanto il, dico sì ovviamente, non tanto il NEC, quanto la ZA Alkmaar. Ma la presenta?
1: La Z gioca, la Z sì, farà la sua bella figura, ma arriverà nei quarti, una squadra che non si nasconde, la Z. E comunque producono, vengono fuori tanti calciatori, danno opportunità a gente che non gioca nell'Ajax, nel Feyenoord, al PSV di essere protagonisti. La Z farà la sua bella figura, la Z è sempre piacevole da vedere, ma arrivare in semifinale
0: poi ti fermi lì, poi ti fermi lì. Senti un po', ancora una volta succede che un giocatore in Italia non rende, va via e lo vedi segnare. E in due partite Jonathan David ha fatto 2 gol e 1 assist. Cosa ne dicono da quelle parti dove abbiamo visto non è stato accolto benissimo dai tifosi che lo vedevano un po' appesantito? La cura Simeone può resuscitare Jonathan David?
1: O è presto? Dicono che Simeone sia strafelice che finalmente è riuscito a prenderlo, che lo voleva già ai tempi del Lille. Sì, ma Openda pure. Io li ho sempre difesi, Enzo, lo sai.
0: Sì, lo so, però mi devi spiegare perché
1: poi... Perché non erano il contesto, ma poi il contesto Juve comunque è un contesto di esigenza massima. Gli è venuta troppo grande, all'epoca venne troppo grande a Jan Rush, che era il super bomber del Liverpool, pluricampione d'Europa. Dunque dipende come giochi. Jonathan David, te l'ho sempre detto, non è un attaccante per attaccare dei blocchi bassi, è uno di movimento, uno che gioca per la squadra, che è bravo nel fare sponde, che è bravo a aprire i corridoi per l'inserimento dei compagni, ed è un giocatore che si sente comodo in un calcio molto più diretto, dove attacca gli spazi. E l'Atletico, che è una delle squadre che pratica quel calcio al meglio, calcio diretto, verticale, poca elaborazione, si vuole subito andare in porta, e lo sanno fare perché sono 20 anni che lo fanno a Madrid, però non vincono, al di là di quello. Però sì, per David andare a Madrid era una manna, perché comunque sapeva che trovava comunque una squadra che fa un calcio dove lui si sente molto comodo.
0: E sta funzionando, devo dire, molto molto bene. Poi insomma, questo può far solo che piacere sia all'Atletico che l'ha acquistato, sia alla Juventus che se lo vedrà eventualmente riscattare. Alen, stasera, ultima domanda, ti aspetti Colomani, Voltemadio o addirittura tutte e due messi in campo da Spalletti?
1: Ma tutte e due, dai, no. Speriamo un po' di pazzia, un po' di prepotenza offensiva. Speriamo
0: un po'.
1: Tutte e due si devono rilanciare, devono giocare.
0: Certo. Quindi oserà un po', secondo
1: e
0: te.
1: E questo comunque... Neck non è di una grandissima esigenza, dunque potrebbe essere una partita che permette di dare un po' di tranquillità a Spalletti per poter lavorare. Ieri si lamentava della poca serenità che c'è intorno al mondo Juve adesso.
0: Già. Alen, vedremo come andrà a finire. Intanto ti saluto, ti ringrazio e appuntamento a domani. Stesso posto, stessa ora.
1: Ciao, grazie. Alen. Ciao.
0: Sta per partire Maracanã, Villa Gianmarco Piccali.

0: Lecce, tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo inizialmente del Milan, un Milan sconfitto dal Benfica ieri in Europa League, una squadra, quella rossonera, senza idee, senza gioco, insomma una sconfitta preoccupante.
1: Beh, sicuramente una delle squadre che ha deluso, di quelle più blasonate, diciamo, in questo inizio di campionato. Ogni domenica è una formazione diversa, la stessa cosa è successa in Europa League, con pochi risultati. Secondo me ancora non è riuscito il nuovo allenatore a trovare la quadra in questa squadra.
0: Altra questione preoccupante, Amorim che dice che in parte la rosa non è adatta a lui.
1: Mi viene da ridere, cioè, e chi l'ha fatto il mercato? Chi ha chiesto i giocatori? Cioè, non lo so.
0: È una dichiarazione molto preoccupante, perché insomma dovrebbe anche far riflettere parecchio la dirigenza. Insomma, di fronte ad una presa di posizione di questo genere, insomma, mette in discussione il mercato, appunto, come dicevi. Ma
1: allora guarda, per certi versi assomiglia anche all'esonero, no? Per quanto riguarda Grosso lì alla Fiorentina.
0: Certo.
1: Cioè, a volte veramente mi stupisco, cioè chiaramente l'allenatore non può pretendere tutti i giocatori che ha richiesto, però qualcuno sicuramente gliel'hanno preso, non può uscirsi in questo momento così delicato con queste dichiarazioni, praticamente se ne è lavato le mani, ecco, e non va bene.
0: Sì,
1: me.
0: E poi comunque, insomma, alla fine tanti allenatori, facendo queste dichiarazioni, fanno capire di non essere in grado di tirar fuori il meglio dai loro giocatori, perché di solito un allenatore è quello che sa anche adattarsi, no, alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione.
1: Eh beh, chiaramente sono tutti bravi a allenare i fenomeni. Quando hai dei giocatori buoni, devi cercare di tirare il meglio. D'altronde io credo che una delle caratteristiche principali di un allenatore è proprio quello, cercare di far rendere al massimo il proprio giocatore.
0: Ramos in difficoltà, Gonçalo Ramos neanche un tiro in porta ieri, e anche nelle altre gare, è la terza gara senza tiri in porta per Ramos. Anche questo altro dato molto preoccupante.
1: Chiaramente non è servito, secondo me, nemmeno al meglio, credo, con tutti i limiti che possa avere l'attaccante. Chiaramente l'impatto con un campionato difficile come quello italiano non è semplice, però chiaramente quando spendi tantissimi soldi per un attaccante pretendi chiaramente sempre il meglio e soprattutto che faccia gol.
0: Senti, parliamo un po' anche di Roma-Inter, ci si avvicina a questa grande sfida, le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente sono le squadre insieme al Como che stanno meglio sotto l'aspetto sia psicologico che anche fisico. Sono le squadre che giocano meglio al calcio e secondo me sarà una bellissima sfida, chiaramente non decisiva perché siamo soprattutto all'inizio, però sono due squadre che la Roma sicuramente ha colmato il gap con l'Inter, ma già dall'anno scorso, e quest'anno è ancora più forte e se la può giocare secondo me con chiunque. Quindi io direi, nonostante siamo ancora alla quinta di campionato, quest'anno sarà dura indovinare la vincitrice del campionato.
0: Ecco, naturalmente dicevi giustamente che ancora non può significare moltissimo ai fini della lotta a scudetto questa sfida, però ecco, chi vince magari un piccolo vantaggio psicologico può trarlo?
1: Beh, direi di sì, soprattutto la Roma, perché non è abituata a stare lì, no? Prima in classifica, e chiaramente conoscendo anche l'ambiente romano sarebbe una cosa fantastica, e a volte però può essere anche un'arma a doppio taglio, la posizione di prima, perché è facile gasarsi, però ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato, però si nota subito che saranno, secondo me, le protagoniste di questo campionato, insieme, ripeto, insieme al Como.
0: La Roma comunque sembra aver trovato

0: Il passo giusto in questo avvio di campionato non ha praticamente incontrato avversari in grado di fronteggiarla al meglio.
1: Ma guarda, la Roma poi è una squadra rodata, cioè nel senso che è la stessa squadra dell'anno scorso con innesti molto molto forti e validi, perché non dimentichiamo che quest'anno ha anche la Champions e quindi di conseguenza deve avere una rosa all'altezza. Sono avvantaggiati perché giocano a memoria, e dopo un anno, tra virgolette, sabbatico, come quello dell'anno scorso, e nonostante fosse il primo anno, Gasperini è riuscito a centrare l'obiettivo della Champions. Quindi quest'anno sono ancora più agevolati.
0: Tra Lautaro e Malen, chi scegli?
1: In questo momento credo che siano Malen è in uno stato di grazia, praticamente ha ricominciato dove ci aveva lasciato. Evidentemente la cura Gasperini gli fa bene, perché poi non dimentichiamo che Malen, quando è arrivato a Roma, non era titolare nelle proprie squadre, quindi secondo me c'è stato un matrimonio perfetto tra la Roma e il giocatore, perché il giocatore è riuscito e sta riuscendo a sfruttare veramente le caratteristiche dei giocatori della Roma e soprattutto del gioco di Gasperini, e di conseguenza è agevolata anche la Roma, perché è veramente un grande bomber.
0: Secondo Ruggero Lenzinelli,
1: Lautaro,
0: sì, prego.
1: scusa, no, dicevo, Lautaro è il solito giocatore che fa la differenza in un contesto veramente forte, perché poi alla fine è sempre la squadra da battere, quella dell'Inter.
0: No, dicevo, secondo Ruggero Rizzitelli, Malen vincerà la classifica cannonieri, sei d'accordo?
1: Beh, se continua così, sì, perché, ripeto, ha una facilità di gol incredibile. Chiaramente bisogna sperare che in campo ci sia sempre un giocatore come Dybala, che oltre a fare la differenza in campo è quello che veramente ogni volta che tocca la palla illumina il gioco, e soprattutto Malen si trovano a meraviglia, si cercano in continuazione, e questa coppia, secondo me, se facendo i dovuti scongiuri, perché però il problema di Dybala è sempre quello, no? E della questione fisica, però se regge ne vedremo delle belle.
0: Ecco, sempre secondo Rizzitelli, per la rapidità nei primi passi, Malen può essere paragonato a Ronaldo il fenomeno.
1: È vero perché lui, la forza di questo giocatore, nei primi passi, è rapidissimo, riesce a tenere la palla attaccata ai piedi, ha un controllo veramente incredibile, e in area di rigore, soprattutto nella rete, ti brucia ed è impressionante, e fai fatica a tenerlo.
0: Parlando dell'Inter, la sua archivio ha mostrato qualche problema di troppo per quel che riguarda la difesa, la fase difensiva. Troppi gol presi.
1: Sì, con qualche, tra virgolette, responsabilità del portiere, però è un limite fino a un certo punto, perché è una squadra che sa reagire anche quando riesce ad andare sotto di 2 gol. È impressionante la mole che in mezzo al campo e in attacco, e quando decidono di accelerare non ce n'è per nessuno.
0: Ecco, dicevi del portiere, è effettivamente un problema grosso quello di Martinez per l'Inter?
1: Beh, è forte, perché poi se andiamo ad analizzare la grossa papera, l'ha commessa con i piedi, no? E io sono sempre dell'idea che il portiere deve comunque sempre solo parare, però può succedere. Però chiaramente non deve essere sempre la stessa musica, perché poi non so fino a che punto poi l'Inter, nonostante sia fortissima, e possa sempre recuperare. Però io credo che sia passeggero, perché è un ottimo portiere.
0: Secondo cambio in panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Tedesco e al suo posto arriva Palladino. Ti aspettavi, secondo te, è stata una mossa praticamente inevitabile da parte del Bologna dopo 4 giornate, un solo punto in classifica? Le ambizioni evidentemente sono diverse.
1: ma quali sono, quali possono essere le ambizioni, parliamoci chiaro,
0: Certo, non è più
1: del
0: il Bologna
1: Bologna.
0: che può andare in Champions, è un Bologna ridimensionato, ecco,
1: Quindi
0: però magari un inizio così non se l'aspettavano.
1: non se l'aspetta, però bisogna tenere presente che comunque sono andati via giocatori importanti e i giocatori quelli più carismatici e più forti, ti cito uno come Orsolini, è infortunato, quindi a prescindere non può fare a meno di determinati giocatori. La squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, secondo me si è indebolita, però mandare via un allenatore dopo 4 giornate, quando comunque sai che sarà un campionato, tra virgolette, tranquillo, però se hanno preso quelle decisioni sicuramente avranno i loro buoni motivi.
0: E Palladino, secondo te, ha fatto bene ad accettare il Bologna? Lui che comunque è reduce da un'esperienza all'Atalanta, dove si è misurato anche in Champions.
1: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare i giocatori, cioè riesce a prendere il meglio, a tirare il meglio di tutti i giocatori. E come dicevamo prima, no? Che un allenatore deve avere questa caratteristica. E poi oggettivamente le sue squadre giocano bene. Ma io credo che poi alla fine, quando rientreranno gli infortunati, che poi sono titolari, sicuramente Bologna cambierà marcia, però farà un campionato tranquillo,
0: Sì,
1: ecco.
0: no, io mi chiedevo, al di là della scelta del Bologna, che può essere certamente giusta, mi chiedevo se Palladino magari poteva anche aspettare, poteva prendere un po' tempo e magari vedere se si liberava qualche altra panchina più
1: Ma
0: importante rispetto
1: quali
0: al
1: squadre?
0: Bologna.
1: Se poi andiamo a vedere le squadre che stanno soffrendo in questo momento, la Juve, c'è il Napoli, c'è il Milan, quindi sono quelle le squadre. Chiaramente un allenatore cerca sempre di ambire al meglio, no? Però non dimentichiamo che c'è un allenatore che è fermo, di un certo carisma,
0: Certo, se ne
1: un
0: sta parlando
1: certo
0: parecchio,
1: uomo.
0: insomma, Antonio Conte è un po' sulla bocca di tutti, certo,
1: Ebbene.
0: assolutamente, sì. Il Torino ha 3 punti in classifica e quella di sabato a Bologna sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre,
1: Sì,
0: penso.
1: anche se il Bologna, se il Torino non mi sta dispiacendo, perché comunque anche con la Roma, magari fatta eccezione per il primo tempo, sta giocando bene. È una squadra giovane, i giocatori sanno quello che devono fare in campo. Non mi stanca vedere il Torino, ha fatto dei buoni acquisti, secondo me, e quindi sicuramente uscirà da quella classifica che in questo momento è pericolante, però ha una rosa talmente forte, secondo me, il Torino rispetto anche all'anno scorso, che quanto prima ne verrà fuori.
0: C'è in questo momento un problema del gol per il Torino, solo 4 le reti realizzate.
1: Sì, perché poi si è fatto male adesso anche Adams, che è quello che sta più in forma. Ma io sono fiducioso, perché comunque hanno Simeone, hanno un giocatore come Zapata, e poi ripeto, giocano bene. È una squadra che, a differenza magari degli anni passati, dove oltre ai risultati non aveva nemmeno per certi versi un gioco. Però quest'anno con Abate sono contento che abbiano scelto un giovane italiano, e al di là del risultato la squadra gioca bene.
0: Domenica all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli. Quali sono le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente non mi aspettavo questa partenza da parte della Fiorentina, ma nessuno se l'aspettava. Chiaramente è una squadra rifondata, una squadra tutta nuova, e hanno fatto bene a chiamare Vanoli, perché è uno che fino a qualche mese fa era lì, e secondo me era un allenatore che avrei confermato assolutamente. È venuto, ha fatto 2 partite, due vittorie, conosce l'ambiente. Ha la fortuna adesso, magari a differenza dell'anno scorso, di avere una rosa più forte e diversa, con giocatori con caratteristiche diverse, e molto molto valida rispetto anche all'anno scorso. Secondo me la Fiorentina potrebbe essere anche una delle sorprese di questo campionato.
0: Grande attesa per Mastantuono dopo la tripletta realizzata contro il Venezia la settimana scorsa. Chi ti ricorda? Ecco, tu che hai giocato anche con grandissimi calciatori, chi ti ricorda Mastantuono?
1: Oddio, in questo momento, ma guarda, è un giocatore che assomiglia per certi versi anche a Dybala, no? E anche come movenza, al di là del fatto che sia mancino, assomiglia molto, molto all'argentino. Bisogna però aspettare e vedere, perché il Venezia oggettivamente, soprattutto nella fase difensiva, ha lasciato molto, molto a desiderare, cioè commettendo di quegli errori incredibili. Però è chiaramente un giocatore Real Madrid questo, quindi non è l'ultimo arrivato, poi è molto giovane, però è un argentino, quindi testa dura, e molto carisma, e come dicono a Napoli, c'ha la cazzimma.
0: Il tuo Lecce invece, il percorso verso la salvezza è iniziato, sarà particolarmente complicato, come del resto è stato in questi anni, però poi alla fine la salvezza sarà sempre centrata.
1: Beh, sì, è chiaro, la speranza è quella di poter magari un anno salvarsi con qualche giorno d'anticipo, però la dimostrazione è che ogni volta, chiaramente con le grandi, fa fatica, però l'importante è fare il risultato con le piccole, e ogni anno, negli ultimi anni, il Lecce ha avuto proprio questa caratteristica: vincere quasi tutti gli scontri diretti, che poi alla fine è valsa la permanenza in Serie A.
0: Tra l'altro, domenica, ci sarà proprio Milan-Lecce, domenica sera.
1: Sì, se il Milan è quello visto giovedì, sarà una bella partita. Chiaramente cambieranno anche i giocatori, sicuramente. Però non sarà facile per il Milan, perché il Lecce è una squadra comunque tosta, soprattutto dietro e in mezzo al campo. E dovrà sudarsela se vuole portare la partita, se vuole vincere, portare la partita a casa.
0: A proposito di squadre medio-piccole, bisogna citare come rivelazione di questi primi quattro turni il Frosinone e anche il Cagliari.
1: Il Cagliari un po' di meno, perché comunque è una bella squadra, ha cambiato tantissimo, poi ha fatto questi risultati anche siccome ha fatto un buon mercato, solo che i nuovi ancora non li abbiamo visti, e quindi ha una rosa secondo me più forte dell'anno scorso. E aveva sorpreso il Frosinone, ma al di là dei punti, è che secondo me in questo momento è quella che ha espresso insieme al Como, alla Roma, all'Inter, il miglior calcio in Italia in questo momento, perché è una squadra che veramente gioca bene, giovane, molto rapida, e allenata da un ottimo, secondo me, allenatore. E chiaramente avranno i loro momenti, no, hanno i loro limiti, però sotto l'aspetto del gioco, secondo me, stanno stupendo, ecco, e anche giustamente dei risultati.
0: Luigi, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di giovedì 17 settembre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di rimanere in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C. Iniziamo di consueto tornando a dare tutte le coordinate che servono per poterci seguire, per poter interagire tra chi parla e chi ci ascolta, ovvero il 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp. Ci potete seguire tramite il nostro sito tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì di campionato, perché vi ricordo che la Serie C è scesa in campo ieri con le gare del girone B, ieri l'altro con le gare del girone C. Questa sera invece sarà la volta del girone A per il quinto turno di campionato. Chiedo al buon Costantino se il primo collegamento, il primo ospite, un ospitone di quelli belli importanti, belli croccanti per dare il via alla nostra chiacchierata è pronto. Serie C che appunto col girone B ha visto scendere in campo tutte e 20 le formazioni. Iniziamo subito a parlare, a analizzare, a cercare di capire che cosa c'è di croccante sul piatto con il direttorissimo Ivan Cardia, direttore di tuttoci.com. Buongiorno, ben ritrovato direttore.
2: Buongiorno, una mattinata croccante mi pare di capire. Già...
1: Croccante, leggermente cremosa e croccante. Vediamo un po' come va a finire questa mattinata, questa giornata di Serie C. Ivan, mentre chiedo al buon Costantino di mandare in sovraimpressione, in grafica, i risultati, così li leggiamo insieme per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia 1-1, Ostia Mare Ravenna 0-1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese Atalanta 2-3, Latina Guidonia 1-1, Perugia 0, Spezia 3, Livorno Vado 3-2, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro Reggiana 1-4, per una classifica che vede lo Spezia assolutamente in controllo della situazione con il 13 punti, seguito da Reggiana Ravenna a 11, un sorprendente Livorno, mi viene da dire, Livorno dei fratelli Lucarelli con 10, Grosseto Atalanta Torres 9, Guidonia Forlì 8, Gubbio Campobasso Perugia 7, Pineto 6, Pescara e Latina 5, Vado 4, Ostia Mare 3, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro chiudono con un solo punto. Ivan, iniziando proprio dallo Spezia, ennesima prova di forza, mi viene da dire, dalla formazione di Marco Turati, che va anche al Curi, che non è propriamente uno stadio fra i tanti nella nostra Serie C, e si impone senza grandi problemi. Sotto un certo punto di vista è quasi sorprendente che lo Spezia, dopo una retrocessione dolorosissima, dopo 14 anni di lontananza dalla Serie C, sia tornato subito performante a questi livelli, perché lo sappiamo, lo raccontiamo spesso, le squadre che scendono dalla B alla C un po' di tempo per riabituarsi lo impiega. Insomma, il Cittadella lo scorso anno ne è l'esempio più lampante. Io credo che avere in cabina di regia un signore che risponde al nome di Guido Angelozzi probabilmente sia in questo momento la discriminante più importante per un avvio di stagione così positivo.
2: Beh, il problema è che tu sei troppo bravo e già, cioè, Io che ti devo rispondere a fare, perché sei già andato dove andavo io.
1: Mi devi dare ragione, semplice, cioè non si fa così.
2: Dai, facciamo il girone C. Vedi, mi si chiude subito il collegamento così. No, ma perché no, a parte gli scherzi, è vero che sei andato nella direzione che avrei preso io. Poi non c'è dubbio che la dirigenza non scende in campo. Però quando hai un fuoriclasse in dirigenza e una società, anche una proprietà, scusami, di un certo tipo, è più facile tornare subito competitivi. No? Che, cioè, non voglio togliere nulla a chi non è successo di non riuscirci, come Cittadella, che citavi tu, insomma, o altri casi. Però diciamo lo Spezia ha una solidità tale, una scelta.
1: Ti sentiamo male, Ivan. Ti stiamo sentendo male. Non so se ti sei spostato, torna dove eri.
2: La tecnologia che ci avversa. Ora
1: sì. Bravo, bravo. Fermo lì, non te muove.
2: No, dicevo che Angelozzi è uno che Serie A ci sta tranquillamente. Cioè, una scelta di livello stellare per la Serie C, e secondo me è uno che ha raccolto anche meno di quello che merita in carriera. Non, ha avuto una grande carriera, cioè, ha fatto e farà, sta facendo una grandissima carriera, però almeno un paio di volte, da cui una Spezia, secondo me, non ha ricevuto i riconoscimenti che meritava. Poi ha preso un tecnico molto valido, come una scelta molto
1: bravi,
2: valida, secondo me. Sì, non è un caso che lo volevano anche altri club, non è un caso che un allenatore come Vincenzo Italiano lo voleva lo voleva nel suo staff, perché secondo me
1: lo rivoleva, tra l'altro, perché avevano lavorato già insieme proprio a Spezia.
2: Secondo me uno che può fare una bella carriera. Sulle dinamiche del girone vediamo, perché poi secondo me comunque è un girone abbastanza equilibrato, con diciamo una squadra che appunto lo Spezia, secondo me comunque ne ha più delle altre, ecco, a livello di qualità.
1: Reso bene subito, bisogna essere sinceri, anche la Reggiana, che è una delle tre retrocesse dalla Serie B inserite in questo girone, imbattuto appunto come lo Spezia e il Ravenna che appunto arriva dal successo di misura sull'Ostia Mare, ma soprattutto mi viene a dire il Ravenna, a differenza delle altre due che magari potevano avere e hanno tuttora una sorta di lascia passare per riabituarsi, quindi qualcosa in più viene concesso di solito in termini di pazienza alle squadre che retrocedono dalla B alla C. Il Ravenna è chiamato a riconfermarsi, perché l'anno scorso era una sorpresa in quanto neopromossa, ha lottato fino quasi all'ultimo per il primo posto. Tra l'altro ricordiamo che Ravenna fu ripescato per la Serie C dello scorso anno. La squadra è cambiata molto, una squadra di qualità, quella di Mandorlini. Sicuramente mi viene da dire in questo caso qui la sfida in casa dell'Atalanta Under 23 del prossimo weekend, Atalanta Under 23 che continua a correre nonostante, e continua a fare bene, anzi a mio modo di vedere anche meglio rispetto allo scorso anno con Bocchetti in panchina, sarà già un bel test. Mi incuriosisce tantissimo l'Arezzo, dicevamo nel riepilogo dei risultati, questo 3-2 col Vado, i fratelli Lucarelli di fatto Livorno hanno toppato solo la gara con lo Spezia, ma in questo momento insomma lo Spezia, lo stavamo raccontando, è un po' un problema per tutti. Può darsi che per una volta si può dire che Nemo, profeta in patria, stia rendendo secondo l'attesa, addirittura qui di Nemo ce ne sono due.
2: Sì, vabbè, però di Lucarelli diciamo che l'ha già smentito il motto, nel senso che da calciatore è stato già ampiamente profeta di gol in patria. Ha sbagliato poco in questo avvio di stagione, ti dico, secondo me non ha sbagliato neanche le dichiarazioni per cui è stato diciamo, si è aperta un'inchiesta a livello di Procura federale.
1: Esatto.
2: No, non credo sia stato ancora. Lui ha detto di essere stato.
1: No,
2: deferito.
1: Ancora no, hai ragione. È stato aperto il fascicolo.
2: Non credo che sia
1: giusto.
2: Stato. Esatto, non credo che sia stato. No, ma l'ha detto lui, cioè non è un terrore, perché lui ha detto sono stato deferito, ma io non credo che sia stato deferito. Non so neanche se lo sarà alla fine. Le ho trovate molto. In realtà le ho trovate molto giuste come dichiarazione. Poi investiamoci il comunicato dei prefetti e dei questori pure noi. Ma se devono vietare tutto, vabbè, allora tanto vale mettere. Cioè, vietare tutto lo sappiamo fare anche a Luca Bargellini, tanto
1: sì, io voglio
2: molto. Sono d'accordo,
1: lo faccio con i miei figli, di solito funziona.
2: Ah, vabbè, questo mi insegnerai qualche cosa. No, io non sono d'accordo su una cosa che hai detto all'inizio, sulla Ravenna che l'anno scorso era una sorpresa. Cioè, io già l'anno scorso mi aspettavo un Ravenna, non dico in corsa per la promozione, però diciamo che desse anche più battaglia, perché è una società ricca,
1: forte,
2: e
1: quello
2: seria,
1: senza dubbio,
2: sì, forte, con una dirigenza che insomma, vabbè, non serve ricordare, anche in questo caso non serve nemmeno ricordare chi sia, un certo signore che risponde al nome di Arrigo Braida. Non dico che mi aspettavo di più l'anno scorso, però mi aspettavo più o meno quello da Ravenna, cioè non mi ha sorpreso. Quest'anno mi aspetto di più, anche perché deve rispondere, deve togliere a quello, se scusa, lo dico un po' più forte, serio,
1: ti stiamo riperdendo. Ti stiamo riperdendo, Ivan.
2: No, sono qua. Dicevo, deve togliersi, secondo me, il dubbio se fa sul serio oppure no, se è un progetto stile album di figurine Panini, ovviamente uno pensa anche a Ronaldinho, oppure se c'è anche la voglia di andare in Serie B, perché secondo me ne ha tutte le qualità. Poi magari competere per andare in Serie B non vuol dire andarci, perché poi se lo Spezia è più bravo di te, ci sta, fai complimenti all'avversario e,
1: certo,
2: e basta. Però io, diciamo, da Ravenna mi aspetto un bel campionato, ecco.
1: In conclusione, con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, diamo un'occhiata anche alle gare di stasera della quinta giornata. Dicevo in apertura che scenderà in campo e chiuderà il turno infrasettimanale il girone A alle 18:30, Albino Leff Arzignano, Cittadella Juventus Under 23, Desenzano Lecco, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Poi ci spostiamo alle 21 quando scenderà in campo l'Union Brescia di Corini contro il Treviso, una neopromossa da tenere sotto osservazione. Per quanto mi riguarda, Carpi Ospitaletto, Giana Trento e Renate Dolomiti Bellunesi. Per quanto riguarda la classifica, io credo che il Cittadella in questo momento è a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie, 7 gol fatti, 2 soli subiti. La sfida contro la Juventus, che è vero arriva da 3 giornate senza vittorie, è sicuramente già un test piuttosto importante, perché la Juventus di Brambilla è comunque un ostacolo molto molto complicato. E poi c'è la, diciamo, la favorita, la designata al successo dal 99,9% degli appassionati di Serie C, ovvero l'Union Brescia, che dopo il pareggio 0-0 col Trento, altra signora squadra, va a affrontare un Treviso che insomma è una neopromossa, ma anche qui a livello di ambizioni c'è tanto.
2: Sì, decisamente c'è tanto anche di interessante in quello che ha fatto vedere in queste prime giornate. Bisogna vedere come se la giocherà, perché il Treviso poi è una squadra che comunque non sta lì ad aspettare, a evitare di prendere gol, quindi può anche essere l'avversario giusto per il Brescia. Ecco, dal Brescia ci aspettiamo, ora va bene, il pareggio può capitare, 2 certo, punti di ritardo a questo punto della competizione non significano assolutamente nulla, però per il Brescia questo campionato si lo deve prendere, cioè, deve sportivamente parlando ammazzare, cioè come hai detto tu è la squadra considerata favorita da tutti, ma lo sanno anche loro, lo sanno anche se tu parli con chiunque a Brescia, certo. Sanno che hanno questo onere per quello che rappresenta il club, per quello che rappresenta la proprietà Pasini, per tutta una serie di ragioni, perché non è un girone oggettivamente, secondo me, di altissimo livello. Ci sono anni in cui, cioè, diciamo che il girone C è sempre più o meno stabile, poi A e B vivono di alti e bassi nel corso degli anni, a seconda degli incassi che si creano. Secondo me il girone A quest'anno non è propriamente di altissimo livello. Sì, il Cittadella può essere un'avversaria, ma secondo me il Brescia ne ha di più, francamente, per andare sul lungo. Quanto al Città, allora, la Juve Next Gen è sempre, come tutte le Under 23, un po' un'incognita, perché comunque sono giovani, la Next Gen ha un po' più di esperienza in Serie C rispetto alle altre, però sì, cambia ogni anno, quindi non sai che trovarti. Secondo me trovarla secondo me prima la incontri meglio è, perché sono squadre che poi tendono, l'abbiamo visto negli anni, sempre a
1: stabilizzarsi.
2: A stabilizzarsi, a migliorare il proprio rendimento, anche perché sono dei ragazzi che magari a settembre si conoscono poco o non hanno ancora idea di dove sono catapultati, e a gennaio, febbraio iniziano a macinare per davvero. Quindi è un avversario difficile da interpretare sempre Next Gen. Però il Cittadella, per quello che ha fatto vedere finora, è una squadra che al Brescia gli può tenere testa. Poi, secondo me, ripeto, il Brescia deve, cioè non deve, ha tutto per vincere questo girone.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Vediamo un po' cosa uscì di stasera per la gara col Treviso. Ivan, grazie mille, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore, direttorissimo, mega direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manca a dirlo, su TMV Radio, perché se no non ci stareste ad ascoltare, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a prenderci un caffè e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 17 settembre 2026, in archivio le gare della quinta giornata per quanto riguarda il girone C e per quanto riguarda il girone B, con anche due piazze che stanno vivendo due situazioni abbastanza particolari, iniziando dalla San Benedettese che ha messo in fila la quarta sconfitta consecutiva ieri contro l'Atalanta, Under 23. È arrivato il quarto KO per la formazione di Boscaglia in cinque gare. La posizione del tecnico, diciamo, è sotto osservazione con Stellone e Colantuono come possibili alternative al tecnico siciliana, a cui comunque dovrebbe essere concessa almeno un'altra partita, quella del prossimo weekend contro la Pianese. L'altra realtà in difficoltà sicuramente è quella di Cosenza nel girone C, dove di fatto il progetto tecnico è in un momento di forte stallo, di forte impasse. I risultati non arrivano e c'è una situazione ambientale sempre più complessa da gestire, dove c'è una piazza oramai in totale contrapposizione con la presidenza, con il proprietario, con Eugenio Guarascio. Cosenza ha fatto anch'esso un punto in quattro partite. Nella giornata di martedì è arrivato anche un KO piuttosto roboante, un 5-2 contro il Giuliano. Mi viene da dire che in questo momento le uniche due fortune del Cosenza si chiamano Fabio Lucioni e Federico Coppitelli, ovvero direttore sportivo e tecnico, che stanno cercando di tenere la squadra isolata da tutto il resto, perché se no la situazione sarebbe ben più complessa, mi verrebbe da dire. Chiusa la parentesi situazioni negative, ci riproponiamo in ottica positiva, quindi andiamo a analizzare quello che è successo e che sta succedendo il campionato di Serie C con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio mister Francesco Paravicini. Buongiorno mister. Allora, mister, grazie di aver accettato il nostro invito in
1: Grazie a voi.
0: primis. Nel girone B che abbiamo visto scendere in campo ieri con le gare dell'infrasettimanale, ne parlavamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, e mi riallaccio a questo al discorso che facevamo in precedenza. C'è uno Spezia che un po' a sorpresa è tornato subito competitivo, si è dimostrato essere subito competitivo, nonostante, insomma, la tradizione calcistica della Serie C vuole che le squadre retrocesse dalla B un po' di tempo per riprendere contatto con la realtà di terza serie. Ce lo mettono, ce lo impiegano. Sta facendo molto bene anche la Reggiana, che di fatto è solo 2 punti indietro rispetto alla formazione alla formazione di Turati. Le chiedo se è sorpreso innanzitutto da quello che sta facendo vedere lo Spezia, che ha messo in fila la quarta vittoria consecutiva, e da chi invece magari si aspettava qualcosina in più.
1: No, sorpreso no, perché come dici te, quando si retrocede è sempre difficile ripartire perché ti porti dietro le scorie, però allo stesso tempo dico che non sono due sorprese né Spezia né Reggiana, perché alle spalle hanno società serie, direttori sportivi bravi. Aspetta, c'è Angelozzi che nel panorama calcistico è uno dei direttori sicuramente più preparati e più bravi che abbiamo. Hanno allenatori con profili differenti, però entrambi bravi, perché a Reggio c'è Tesser che è una garanzia, dall'altra parte c'è un allenatore in rampa di lancio che ha già dimostrato in questi pochi anni in cui ha allenato di essere un prospetto veramente molto bravo. E poi lavorando molti anni con Italiano, sicuramente per lui è stata un'esperienza importante. Quindi hanno dietro due piazze importantissime. Due tifoserie enormi, e quindi no, non mi sorprende la loro partenza.
0: Nel girone B, appunto, prima dicevamo di Boscaglia, un tecnico che sembra essere già un po' sulla graticola. Sinceramente, la San Benedettese lo scorso anno ha avuto grosse difficoltà ad inizio stagione, proprio con Boscaglia era riuscito a riprendersi e a centrare la la salvezza che era di fatto l'obiettivo minimo, come per tutte le formazioni neopromosse in Serie C. Si parla di Stellone che ha fatto un biennio molto molto positivo alla Vispesaro, si parla anche di Colantuono, un altro tecnico di grande esperienza, ma esonerare o comunque cambiare guida tecnica dopo tutta la preparazione, il mercato e sole 4 partite non rischia di essere diciamo un passo falso, un darsi la zappa sui piedi come si diceva un tempo, perché tecnicamente ancora di partite per recuperare ce ne sono e come.
1: Ma allora, io sono dell'idea che queste situazioni dall'esterno non sono facilmente giudicabili, perché sicuramente sono e chi è all'interno, chi deve capire se è un allenatore è seguito dalla squadra indipendentemente dai risultati. Quindi, rispetto proprio a quello che ha detto adesso, secondo me, più che andare a analizzare i punti in classifica, bisogna andare a vedere se la squadra, se i giocatori sono con il tecnico, giudicare appunto, valutare bene le prestazioni. L'errore che si può fare appunto è farsi prendere, e questa è una cosa proprio italiana, farsi prendere dalla frenesia, andare dietro a commenti, a giudizi superficiali dall'esterno e magari buttare all'aria un lavoro di mesi, quindi una preparazione, una programmazione, sarebbe un vero peccato. Quindi dall'esterno è difficile giudicare, mi auguro che chi è all'interno riesca a giudicare in maniera lucida e competente le varie situazioni.
0: Sì, la frenesia è tipicamente italiana, tra l'altro,
1: Italiana,
0: insomma,
1: sì.
0: non sarebbe neanche il primo esonero, perché insomma nel girone C sono già saltate un paio di panchine e ben prima della quinta giornata di campionato. Nel girone A, che scende in campo invece questa sera, c'è grande attesa per capire se il Brescia riuscirà a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Trento. Big match, perché il Trento è una signora squadra, è una delle più attrezzate per competere per l'alta classifica, però l'Union Brescia ha di fatto l'onere e l'onore di essere la favorita assoluta per questo girone, la squadra nettamente più forte insomma, per chiunque conosca la Serie C un minimo è evidente guardando non solo il nome in panchina, ma anche il roster a disposizione dello stesso tecnico. La sensazione, mister, è che ci sia tanta voglia di dimostrare di poter competere contro questo Union Brescia e quindi probabilmente per la formazione Corini ogni partita diventa più difficile di quello che sarebbe normalmente se non avesse, diciamo, la pressione dell'essere la favorita assoluta.
1: Ma essere la favorita assoluta è difficile perché, come in tutti gli sport, è una cosa che poi io ripeto spesso: la pressione esposta. Per il Brescia, che è indubbio che sia la favorita per la vittoria finale, ed è anche come giustamente detto il mister Corini, in pre-partita ha detto: è l'unica squadra che si è esposta dicendo di voler vincere questo campionato, però appunto. Questa pressione può giocare appunto, soprattutto nelle partite iniziali, può creare qualche difficoltà. Ma infatti a Brescia secondo me devono essere sereni, devono essere consapevoli della squadra che hanno messo a disposizione del mister, dello staff che è di primissimo livello, hanno dietro una piazza importantissima, quindi penso che con la pazienza e con la lucidità il Brescia possa portare a termine gli obiettivi che si sono dati per questa stagione.
0: Cittadella è la rivale numero uno per il Brescia.
1: Cittadella, sì, Cittadella, perché a differenza dell'anno scorso, ritornando sempre alla pressione, probabilmente anche a livello di comunicazione hanno lavorato meglio, si sono tolti un po' di pressione sulle spalle. E quindi hanno affrontato questo campionato con un po' più di leggerezza rispetto a quello precedente. E l'inizio di campionato è stato super positivo. E appunto sono una delle pretendenti alla vittoria finale.
0: Mister, un'ultima occhiata la diamo anche al girone C che ha giocato martedì sera in contemporanea con le ultime due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, la Coppa Italia versione maggiore, versione sorella maggiore, quella delle squadre di Serie A e di Serie B. Prima parlavamo del Cosenza, ma c'è anche il Crotone in forte difficoltà. Il Crotone, tra l'altro, è partito anche con un meno 6 in classifica e sicuramente non aiuta e non porta serenità. Mi concentrerò un secondo sulla Salernitana perché. Per l'ennesima stagione, cioè, che si tratti di Serie B, che si tratti di Serie C, la Salernitana tutte le volte per importanza della piazza e per storia, insomma, ce l'aspettiamo tutti subito competitiva, subito presente nelle zone alte della classifica. La formazione di Cosmi, in realtà, in 5 giornate è vero che ha perso una volta sola, ma ha anche vinto una volta sola. È arrivato un 1-1 col Barletta neopromosso in questo turno infrasettimanale. Il problema è che davanti corrono come dei dannati, perché è vero che il nome della capolista è assolutamente sorprendente, perché è il Sorrento che ne ha vinte 5 su 5, ma il punto centrale è che ci sono già 9 punti di svantaggio per la Salernitana. Anche qui di tempo ce n'è tanto, però l'impressione è che alla Salernitana gli manchi quel qualcosa per trasformare questi pareggi in vittorie. Non so se è personalità questo, magari lo chiedo a lei, se è un giocatore da ultimo minuto, se è il centravanti che ti sblocca col pallone sporco che ti capita magari in maniera casuale. Sta di fatto che questa Salernitana sembra non riuscire a salire di marce.
1: Vabbè, allora adesso sono passate pochissime giornate, però tornando un po' al discorso che facevamo prima, secondo me Salerno come Bari sono piazze talmente importanti per la Lega Pro, ma per gli stessi giocatori, perché comunque per giocatori tra virgolette di Lega Pro, giocare in piazze così importanti veramente a volte diventa difficile. E quindi spesso vengono spiegate in questo modo le difficoltà di queste realtà. Quindi penso che per la Salernitana ci voglia, come ho detto prima, grandissima lucidità, perché è star vicino alla squadra. I tifosi devono rimanere dalla parte della squadra perché devono aiutare questi ragazzi, perché giocare in queste realtà, Salerno come Bari, non è facile, quindi a maggior ragione devono cercare di aiutare la squadra.
0: Mister, grazie mille dell'intervento, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buongiorno.
0: Salutiamo mister Francesco Paravicino, con il quale abbiamo analizzato un po' la situazione dei tre gironi. Tra l'altro nel girone C c'è appunto un Sorrento che ha fatto un 5 su 5, ma c'è anche una signora casertana con Espinal in panchina in seconda fila, con anch'essa in battuta. Sono le uniche due formazioni a non aver mai perso. E poi c'è il Bari di Rastelli, un'altra squadra che è solo perché si chiama Bari, destinata a vincere e a non avere altra possibilità se non quella di battere tutti. Abbiamo parlato della Salernitana, a 6 punti in questo girone c'è anche il Catania di Emilio Longo, che però, a differenza della Salernitana, che è andata sulla continuità progettuale, Catania ha cambiato tanto, ha cambiato in panchina, ha cambiato tantissimo nella rosa, quindi diciamo una partenza un pochino più a rilento era più facile aspettarsela. Detto questo, andrei grazie all'ausilio del buon Costantino, a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi. Andrei a celebrare il primo posto in classifica del girone B dello Spezia, andando a sentire le parole del suo condottiero, della sua guida, del suo mister Marco Turati.
2: Sarà così, sappiamo che no. Questo Spezia non finisce più di stupire. Anche oggi grande personalità, grande temperamento, bel gioco, cioè tutto sembra filare perfettamente, sapendo anche che Ravenna aveva vinto, quindi che la Reggiana poteva vincere, quindi come se nulla fosse, giocate uno schiacciasassi, 4 vittorie di fila, una squadra giovane, costruita in tempo di, abbastanza in tempo, cioè rifondata completamente, c'è il merito di tutti qua.
3: Ma sì, sono molto contento oggi. Chiaramente il merito principale va ai miei ragazzi che oggi sono stati veramente magnifici, ma lo sono quotidianamente, per quello che mi fanno fondamentalmente vedere. Come hai sottolineato bene tu, siamo partiti molto in ritardo rispetto a quella che era la classica tabella di marcia, perché avevamo cominciato con una squadra che poi si è smontata pezzo dopo pezzo, abbiamo messo ragazzi, molti anche all'ultimo minuto, e io gli sto chiedendo grandissimi sacrifici sia da un punto di vista fisico e soprattutto da un punto di vista mentale, perché quando bisogna concentrare tutto per migliorare, crescere, abbiamo fatto tante sedute video extra, abbiamo fatto tanti allenamenti extra e devo dire che mi stanno dando grandissime risposte da questo punto di vista. Anche oggi, come sottolineavi tu, avevamo 3-2006 in campo, un 2005, quasi tutti nati dopo il 2000, quindi sono sicuramente ragazzi che hanno fame, che io ripeto quotidianamente devono mettere conoscenze dentro, si stanno applicando molto. Spero solo che questa gioventù non li porti ad andare fuori strada, ma che rimangano sempre concentrati sull'obiettivo, perché di fronte a noi quotidianamente mi rendo conto che abbiamo squadre forti.
2: Ecco, quello che sorprende è che la squadra non specula, va in vantaggio, è successo anche a Livorno, è successo con Livorno, eccetera, va in vantaggio e continua ad attaccare, non si accontenta mai, non arretra, parte forse il finale con Livorno, però diciamo che è sempre, sempre votato all'offesa e mai alla difesa.
3: Ma fondamentalmente è quello che chiedo io quotidianamente, poi anche per una ragione un po' di gioventù, spesso non riusciamo a capire bene in quale mini partita ci stiamo trovando dentro la gara, però come sottolinei anche tu, quando spingiamo in avanti, quando spingiamo forte, poi riusciamo a fare delle ottime cose. Abbiamo, e lo voglio sottolineare, quei 2-3 vecchi che sono veramente splendidi, che sanno comunque sia guidare, trascinare, e secondo me si stanno anche divertendo, e forse anche per questo motivo che non speculiamo mai.
2: Visto bene anche Capolupo sta crescendo, la fotografia del gol quando ha recuperato palla ed è partito scambiando con un compagno e poi facendo l'assist è un po' la fotografia di questo Spezia che cresce costantemente.
3: Sì, lui è chiaramente la figura principale di quei giovani che vi dicevo che hanno bisogno di allenamenti, partite, minutaggio per migliorare, crescere. A me sembra un po' Sapola dell'anno scorso, io ho avuto la fortuna di allenarlo scorso anno, inizialmente era un ragazzo di 18 anni con grandissime qualità, ma che doveva mettere dentro, secondo me è migliorato molto e lo sto ritrovando pronto quest'anno. Sono molto contento di loro perché so che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di grandissimo lavoro per poi insomma diventare calciatori importanti per questa categoria.
4: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Siamo alla quinta di campionato, ma mi sembra che già questo girone stia prendendo una certa fisionomia, no? Praticamente le 3 squadre probabilmente accreditate a giocarsi la vittoria finale saranno Spezia, Ravenna e Reggiana. Avendo visto noi qui a Perugia, già avendo affrontato già Ravenna e lo Spezia, non ancora la Reggiana, ma il 27 sarà qui al Curia a giocarsi la partita. E abbiamo visto che però questo Spezia ha qualcosa in più, io parlo a livello chiaramente rispetto a Ravenna, una squadra ben messa in campo, ben impostata, molta sintonia tra i giocatori, molto aggressiva soprattutto sui portatori palle, è una squadra che non ti fa giocare e questo forse è l'elemento determinante, visto che lei viene e conosce molto bene anche il campionato di Lega Pro, potrebbe essere questo un aspetto fondamentale per la vittoria finale, cioè avere dei giocatori già pronti per il tipo di campionato che si sta giocando?
3: Ma sì, penso che per quanto riguarda l'aggressività, la fame in questo campionato non possono mai mancare, quindi da questo punto di vista sono stato molto chiaro e molto netto con i miei calciatori. E il fatto che oggi voi me lo sottolineate per me è sicuramente grandissimo motivo d'orgoglio. Per quanto riguarda il campionato invece non sono d'accordo che si sia già delineato, perché ci sono molte squadre quest'anno forti, ci metto dentro il Perugia stesso, che è una squadra a mio avviso costruita bene, con tanti calciatori che hanno un'esperienza importante per questa categoria. Abbiamo visto secondo tempo i cambi fatti, è subentrato Vergani, che è un calciatore che conosco molto bene ed è un calciatore magnifico per questa categoria, è subentrato Cisco, ci sono tanti calciatori veramente bravi, lo stesso Langella, quindi noi dobbiamo solo guardare al nostro percorso di crescita, sapendo che magari c'è qualche realtà che oggi è un po' più pronta di noi perché ha un'esperienza diversa rispetto alla nostra. Noi non possiamo prescindere dall'organizzazione, dal fatto di farci sempre trovare al 110%, perché come dicevo anche poco fa, non abbiamo quell'esperienza per gestire i momenti, non abbiamo l'esperienza per gestire a livello individuale le varie situazioni che ci capitano dentro la partita, cosa che invece magari altre squadre che sono state costruite diversamente, secondo me, possono vincere le partite anche solo con la malizia e la furbizia. A me è capitato da calciatore di essere in una squadra grande e so cos'è che vuol dire. Noi purtroppo dobbiamo guardare ad altro, dobbiamo sapere che il nostro percorso sarà bello se spingiamo sempre e se ci compattiamo sempre di squadra. Se invece non...